0: Prato, che ha fatto un campionato importante, ed è importantissimo anche l'ASCO quanto ha recuperato di quello sforzo fisico e mentale, soprattutto in quella rincorsa che ha fatto straordinaria, che ha fatto all'Arezzo, che è riuscito a recuperare parecchi punti.
1: Sì, sì, aveva fatto una rimonta incredibile, perché fino a qualche mese fa tutti non davano l'Ascoli in corsa per la promozione, fino alla fine come è stato, poi è arrivato addirittura a pari punti all'ultima giornata. Mister, ultime domande prima di salutarle e ringraziarlo ovviamente per essere stato qui con noi. E riavvolgo un attimo i nastri, torno sulla stagione. Nel girone A, vinto dal Vicenza, vinto con merito ovviamente. Vicenza ha fatto un altro sport praticamente nel girone A. Aveva mai affrontato una squadra così dominante, che così forte in un girone?
0: Oh, mi fa fare un retropensiero veramente di campionati. Vicenza si è dimostrato veramente comunque una grande squadra. Se vado in retro, sì, le dico di sì, che abbiamo affrontato squadre molto forti in campionato. L'anno che ho vinto che abbiamo vinto a Modena, siamo arrivati all'ultima giornata contro la Reggiana, anche in un derby, quindi una partita un po' ancora in un momento più sentito, o la prima vittoria di Lega Pro che ho avuto la fortuna di fare assieme ai ragazzi e alla società con il Novara, quando giocavamo contro la Cremonese, che era insomma una squadra di una certa caratura e di grande solidità. Ecco, percorsi importanti sono stati fatti, ad esempio, da più squadre e così. Con tutti questi punti di vantaggio, no, non ricordo, non mi sembra che ci sia negli ultimi anni nessuna squadra che ha fatto come Vicenza, con un divario così netto tra prima e seconda.
1: Mister, ovviamente noi l'aspettiamo in panchina, ovviamente la prossima stagione la vogliamo rivedere sul terreno di gioco.
0: Ma io lo spero, la motivazione, l'entusiasmo, la passione fortunatamente è ancora molto molto alta, il rapporto con i ragazzi in tutte queste stagioni è sempre un ottimo rapporto, e finché ho quello che riesco a trasmettere un qualcosa, così dicono loro parlandoci, che sono felici di stare assieme abbastanza in po' dappertutto dove sono stato, spero di poter iniziare oppure dopo subentrare in corsa. La voglia e la motivazione è molto molto alta.
1: E noi, mister, facciamo il migliore in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille, mister, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, ciao, buona serata.
1: Ringraziamo mister Attilio Tesser, uno dei tecnici probabilmente più esperti e anche più vincenti della Serie C, perché insomma avercene di tecnici come mister Tesser, che nelle ultime stagioni ha affrontato un po' di difficoltà in quel di Trieste, ma sempre ben figurato, e sono certo che se una squadra vorrà affidargli un progetto importante, perché non solo per la salvezza, Tesser è abituato a lottare per la promozione, potrebbe fare la scelta giusta puntando su mister Tesser. Allora, prima di andare ad ascoltare le parole di mister Cosmi, tecnico della Salernitana, dopo la vittoria nella prima giornata della fase nazionale playoff contro la Casertana, 3-2 per la Salernitana, vinceva 3-0, poi negli ultimi 10 minuti un blackout della difesa del Granata, con la Casertana che ha segnato due gol, riaprendo di fatto tutti i giochi per la gara di ritorno. Andiamo a leggere un po' di notizie, perché c'è il Vicenza ancora promosso in Serie B, ma tecnicamente fino al 30 giugno la stagione sportiva non è finita, quindi ce lo teniamo ancora in Serie C, con il Vicenza che arrivano le prime conferme per il prossimo anno, per il campionato di Serie B, con Giulio Pellizzari che ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2029. Nel corso di questa stagione, impreziosita con 22 presenze in campionato con 2 gol e 3 assist all'attivo, il centrocampista si è contraddistinto per le sue qualità tecniche e umane, diventando un vero e proprio punto di riferimento per la squadra, si legge nel comunicato del Vicenza, che quindi ha blindato fino al 2029 uno dei suoi protagonisti. Altra notizia molto importante di giornata riguarda il Brescia, non l'Union Brescia, il Brescia di Cellino, che vi ricorderete lo scorso anno tutto il caos con il Brescia poi estromesso, l'Union Brescia di Pasini che prese posto della Feral Pisalò, il conseguente cambio con il Frosinone che si salvò invece di fare i play-out con la Salernitana, vinti poi dalla Sampdoria contro la Salernitana, con il Frosinone poi che quest'anno è stato promosso in Serie A. La Procura della Repubblica di Brescia ha chiesto l'archiviazione dell'ex presidente del Brescia Massimo Cellino nell'ambito dell'inchiesta sulla compravendita dei falsi crediti d'imposta utilizzati dal Brescia Calcio per regolarizzare gli adempimenti fiscali di parte della stagione 2024-25, che poi si concluse con la penalizzazione e la retrocessione in C delle Rondinelle. Poi ovviamente non si fu presentata una domanda incompleta e il Brescia non si iscrisse a questa stagione di Serie C. Lo rivela il giornale di Brescia nella sua versione online, aggiornando sulla situazione, su quanto accaduto un anno fa in casa del club bresciano. Andando avanti, Cellino fu vittima di raggiro per la procura dell'ex presidente delle Rondinelle. Fu vittima di un raggiro ordito ai suoi danni da Gianluca Alfieri, finito in carcere lo scorso 6 maggio dopo un blitz antidroga fra Avellino e Salerno, che avrebbe venduto crediti fittizi con la complicità dell'intermediario Andrea Piceni e del commercialista consulente del Brescia Mauro Gamba. Insomma, è importante questa cosa perché c'è stata una penalizzazione anche per il Trapani a campionato in corso. Vi ricorderete, il Trapani per lo stesso motivo era stato penalizzato di 8 punti, che poi aveva recuperato nella prima parte di stagione giocando molto bene, vincendo tante partite in sua stagione. Poi sono arrivate le altre penalizzazioni che hanno portato il Trapani alla retrocessione in Serie D, ma questa cosa potrebbe riaprire clamorosamente tutto, perché se il caso è stato archiviato con Cellino vittima di raggiro, vedremo cosa succederà in casa Trapani, con il presidente Antonini che promette battaglia per lui ancora. Il Trapani non è retrocesso in Serie D, insomma, vedremo cosa succederà. Torniamo a quanto vi avevamo promesso, le parole di mister Serse Cosmi, tecnico della Salernitana, dopo la vittoria per 3-2 in casa della Casertana nel primo turno della fase nazionale playoff.
2: Buonasera a tutti, conferenza di mister Cosmi dopo la gara con la Casertana. Cominciamo da Telecolore, Roberto Guerrino.
3: Buonasera mister, volevo chiederti, 60 minuti di puro dominio da parte della Salernitana, poi il match dove è cambiato sui cambi della Casertana?
4: No, è cambiato per un motivo molto semplice, che nel calcio noi siamo abituati a non prendere in considerazione gli avversari. La Casertana fino a... noi avevamo fatto benissimo, molto probabilmente la Casertana non era riuscita ad esprimere il suo potenziale. Poi negli ultimi 20 minuti, 25, quello che è, ha fatto ottime cose. E quindi in quei momenti bisognava, ovviamente io la vedo come allenatore della Salernitana, bisognava fare qualcosa di meglio in alcune situazioni individuali. Però poi la Casertana ha cambiato passo, ha messo qualità, ha messo quello che io mi aspetto ogni volta che gioco le partite di calcio. Perché spesso si sente parlare come se tu giocassi da solo. No, ci sono gli avversari poi. L'avversario Casertana credo che non perdesse in casa da gennaio. Ha fatto, da quando sono arrivato io, 10 partite e 20 punti, come Casarano, come Cosenza, che secondo me i punti ancora, forse sarò vecchia maniera, secondo me i punti significano qualcosa se tu li fai. E quindi c'è un po' di tutto, è chiaro. Mi sono arrabbiato per qualche comportamento, di qualche errore che bisognava evitarlo. Però poi alla fine devi dar merito, come è giusto fare, anche agli avversari. Fermo restando che se una squadra entra dentro lo spogliatoio come la nostra e parecchi erano incazzati per aver vinto, questo è un fatto positivo. Vuol dire che la mentalità è quella giusta, per me. Perché tu rientri, 3-2, ho visto dentro gli spogliatoi, ovviamente sì, c'era voglia di essere felici, però non completamente, questo è un aspetto positivo.
2: Salernitana News, Giuseppe Crescibene.
5: Buonasera mister, da Caserta a Caserta, forse la partita di marzo è stata una qualitativamente parlando peggiori della Salernitana, ma oggi forse è arrivata la prestazione migliore sul piano del gioco di questa squadra. Nel corso delle precedenti conferenze avevi parlato dell'importanza di fare i punti ma anche di costruire gioco, ed oggi la Salernitana ha giocato, che sembra essere normale, ma è quasi una novità all'interno di una categoria difficile come la Serie C. Sei soddisfatto più della vittoria o anche di questo comportamento propositivo della squadra?
4: Guarda, la squadra nell'ultimo periodo, quindi anche nelle ultime partite di campionato, dalla sconfitta del Benevento in poi, ha cambiato marcia sotto questo punto di vista, quindi ha ottenuto 3 vittorie, 4 con questa, migliorando molto sotto l'aspetto del gioco, perché abbiamo cambiato sistema, perché giocatori come Ferraris hanno dimostrato oggi stesso che è stato un dolore toglierlo dal campo, però in quel momento non potevo fare diversamente perché a centrocampo eravamo in difficoltà, quindi 2 punte, 3-quartista. E poi abbiamo preso gol proprio mentre stavo facendo i cambi in quell'istante. Quindi non è una novità il fatto che la squadra sia migliorata, l'aveva già dimostrato. Mi piace che tu dica questo perché in C non è facile giocare, però io ti assicuro, ho visto squadre giocare bene a calcio. Non c'è un luogo comune, quelli che dicono no, ma C vinci se sei... No, no, io ti dico, siamo andati a Potenza, abbiamo preso 5 gol contro una squadra che ha giocato bene a calcio. È venuta l'Altamura, ha perso, ha giocato bene a calcio. Il Picerno, ha perso, ha giocato bene a calcio. Parlo nonna di grandi squadre partite con grandi prospettive. Casertana qui all'andata giocò non una grande partita, perché è una partita molto particolare, però comunque giocò un'ottima partita. Quindi è quello un luogo comune, in C ci sono i giocatori bravi e cioè, sono gli allenatori bravi, non io che sono vecchio, quelli più giovani, e a volte c'è anche una qualità di gioco. È chiaro che è un pochino rovinata da tutti le soste, i problemi, prima senza VAR, le carte che si giocano, anche gli arbitri devono crescere, qualcuno parecchio deve crescere, però insomma devono crescere perché devono dimostrare che la C è un trampolino di lancio come per i giocatori, per gli allenatori, così anche per loro.
2: Enrico Scavadici.
6: Mister, come si spiega questa schizofrenia di rendimento da parte della squadra nell'ambito della stessa partita? Cioè 60 minuti perfetti, tanta roba, 20 minuti poca cosa, quasi da schiaffi, è solo un fatto mentale. L'unico aspetto sul quale questa squadra deve ancora migliorare, perché ha sfiorato nei primi 60 minuti la perfezione, forse è stata la migliore versione della Salernitana di Cosmi e probabilmente dell'intero campionato.
4: Sì, io non lo so se vi aspettavate di venire qui e vincere 5-0. Io no. Io sapevo che le partite si soffrono, che non c'è niente di scontato. Guardate il Net Champions, Bayern, PSG, vinceva 4-1, 4-2, ha fatto 4 pari, poi 5-4. Con tutto il rispetto, insomma, credo che le espressioni tecniche e anche mentali siano diverse dai giocatori della Salernitana e della Casertana. Questo è il calcio. Il problema è solo uno: tu non puoi giocare, almeno per come lo vedo io, 90 minuti di grande livello. Sono i minuti in cui non riesci a giocare bene che fa la differenza. È come il tennista, uguale. A volte porta a casa partite non giocando benissimo. E noi quei 20 minuti bisognava gestirli meglio, ma non potevamo esprimerci come avevamo fatto per 60 minuti, ma per 2 motivi. Uno, perché è fisiologico non potersi esprimere così, e 2 perché ci sono, lo ripeto, gli avversari. Cioè noi possiamo essere tra virgolette arrabbiati per essersi quasi raggiunto, la Casertana magari è arrabbiata perché dice: se avessimo giocato il primo tempo come gli ultimi 20 minuti, vedi, il calcio è questo. Quindi Non schizofrenica è una parola secondo me non appropriata. Diciamo che ha avuto un calo, quello sì, ma la schizofrenia è un'altra cosa.
2: Sono domande da parte dei politici. Sì, prego, qui davanti.
7: Pasquino Corbelli, Pianeta C. Mister, lei ha avuto modo di dichiarare che la vera partita dei playoff era questa di tra Casertana e Salernitana, anche sempre convinto, anche in vista poi della gara di ritorno, ovviamente.
4: No, ma io, guardate, adesso sembrerà che parli, è chiaro che partiamo con un vantaggio, no? Non è che possiamo dire partiamo svantaggiati, perché abbiamo due gol di vantaggio, perché il pareggio teoricamente ci garantirebbe il passaggio del turno, ma questo sarebbe il ragionamento più idiota, più stupido che un allenatore potesse fare. Quindi mi rendo conto che abbiamo le possibilità, ma per un motivo, perché siamo forti, perché la squadra, il gruppo ha capito alcuni concetti, si perde ancora, ma questo potrebbe essere un fatto positivo, se la scampiamo. Positivo perché ti fa capire che le partite vanno, ripeto, nei momenti difficili giocate in maniera diversa. Stop. Quindi non mi sento già al prossimo turno, però mi sento l'allenatore di una squadra che ha le possibilità per andare a giocarsi. Ma la somma dei punti fra Casertana e Salerno era superiore a tutti gli altri scontri diretti, e per il discorso che dicevo prima, per il valore che do io ai punti, tant'è vero che terza in classifica, l'eventuale terza sarebbe Ravenna, che è arrivata terza come noi, però c'ha più punti rispetto a noi, e quindi che significa? Che i punti contano nel calcio. Certo. Dopo ci faranno le trasmissioni che contano altre cose. Io morirò guardando la classifica, purtroppo c'ho sto difetto.
2: Ultima
8: sì. Mister Domenico Bastante, cronaca di Caserta. Mister, per la prestazione offerta nei primi 65 minuti è sotto occhi di tutti il fatto che c'è stata una metamorfosi in positivo della Salernitana rispetto a quella vista il 5 marzo.
4: Scordatevi quella partita.
8: Sì. È normale che comunque da quel momento sono arrivate 6 vittorie, solo quella fase di quelle due sconfitte con Potenza e Benevento. Le chiedo quali sono gli aspetti su cui ha lavorato di più da allora fino ad oggi per stravolgere così la Salernitana.
4: Ma tanto la conoscenza, quando venni qui a giocare a marzo, primi di marzo, ero arrivato da una settimana e in una settimana giocammo contro Catania dopo 3 giorni qui e poi con il Latina, e senza trovare giustificazioni, io la C non la facevo dal 99 e un po' di anni sono passati, e quindi dovevo capire dove mi trovavo, e non era un bel clima perché c'erano tante attese, quindi i giocatori avevano perso fiducia, e riconoscere le qualità nei giocatori, nel momento in cui perdono fiducia, è la cosa più complicata per un allenatore. Piano piano, facendo anche i risultati, perché in 10 partite abbiamo fatto 6 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, quindi una media ottima, però attraverso, confortati dai risultati, la squadra è cresciuta in maniera concreta nell'ultimo mese, e quindi è questo. Insomma.

0: Di nuovo in diretta qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio per la seconda parte di A Tutta C, il nostro focus interamente dedicato al mondo della Serie C, il nostro doppio focus, perché vi ricordo anche l'appuntamento mattutino dalle 9.45 alle 10.45. 25 minuti ancora in nostra compagnia e anche in compagnia degli amici di tuttoc.com. Ritrovo con immenso piacere Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe.
1: Ciao Daniel, ciao a tutti.
0: Allora, partiamo dai playoff, perché sono questo il tema caldo, no, del momento. Ieri c'è stata la prima giornata della fase nazionale in cui si incrociano anche i vari gironi, non in tutte, non tutte le partite, sono state anche diverse partite fra squadre che dello stesso girone, tanti gol, tante sorprese, insomma, chi ti ha sorpreso di più in positivo e in negativo?
1: Allora, sicuramente sono stati risultati interessanti, sia dal punto di vista proprio delle vittorie esterne, sia delle risposte poi a magari Batosto. Mi viene da pensare alla Salernitana che era davanti 3-0, la Salernitana ha avuto comunque un'ottima risposta. Tra tutte forse mi ha sorpreso il Potenza, perché non mi aspettavo una bocca di fuoco così forte fin dalla prima fase, e comunque un 3-0 su quel campo lì non è assolutamente da sottovalutare. E la squadra potrebbe candidarsi come l'outsider di tutte quelle in lotta per l'unico posto che regalerebbe poi la P. Tra le deluse faccio fatica a trovarne una, perché magari potrebbe essere semplice dire lo stesso Campobasso o il Casarano, ma in realtà non possono rimproverare nulla la loro stagione, anzi hanno fatto bene. Sono gare che magari portano dietro tanta stanchezza, e quindi non c'è lucidità, cioè, ci sono 1500 scuse, ecco. Mi avrebbe sorpreso più una mancata vittoria di una Salernitana o ecco, un risultato negativo del Ravenna, che è stato poi bravo a recuperare sul 2-2 contro il Cittadella.
0: Sì, bella bella partita quella fra Cittadella e Ravenna, come hai detto tu, 2-2 il punteggio finale, col Cittadella che era avanti 2-0 a fine del primo tempo, e poi nei minuti finali il Ravenna con Bani e Fischnaller è stato in grado di recuperare e portarsi sul 2-2, di fatto un punteggio molto interessante in vista della gara di ritorno che si giocherà in casa del Ravenna. Ricordiamo le gare di ritorno mercoledì 13 maggio. Cosa ti aspetti al ritorno? Cioè, vedi questo equilibrio che c'è, o vedi qualche squadra che dal tuo, vabbè, parte il Potenza che parte, diciamo, leggermente avvantaggiato con lo stesso Renate, ma nelle altre tre partite, quelle più equilibrate, Pianese Lecco finita 1-1, Cittadella Ravenna 2-2 e la stessa Casertana Salernitana 2-3, cosa ti aspetti da queste gare di ritorno?
1: Mi aspetto sicuramente che le squadre in casa sfruttino il fattore campo, essendo favorite, avendo avuto comunque un posizionamento più alto. È un discorso che non si applica al Potenza, perché ha vinto la Coppa Italia, ma ha dimostrato anche di meritare questi palcoscenici a mani bassissime. E sicuramente mi aspetto un po' di conferme, tanto dalla Salernitana e tanto da Ravenna, che probabilmente tra queste sono le squadre costruite per lottare per i primi posti delle classifiche. Ora con i playoff potrebbero essere favorite, dando un segnale magari alle seconde che poi entreranno nella fase successiva, perché lì poi si deciderà un po' tutto. E avere quel tipo di seconde, ognuno con le proprie motivazioni, penso all'Union Brescia che comunque deve riscattare un campionato che è stato importante, ma è stato staccato un bel po' dal Vicenza. Penso all'Ascoli che nel girone B comunque si è giocato il primo posto fino all'ultimo. E penso soprattutto al Catania, che magari potrebbe sfruttare questi playoff per insomma coltivare quel sogno che va avanti da troppo tempo, forse.
0: Eh sì, decisamente, decisamente troppo tempo per gli amici etnei. Giuseppe, archiviato la bellissima parentesi dei playoff, perché sono quello che ci piace adesso in attesa poi del piatto forte dell'estate, ovvero il calcio mercato, torniamo a trattare temi fuori dal campo, perché c'è il futuro di due società che è ancora in bilico, uno nettamente, ovvero mi riferisco alla alla Ternana che era arrivata ai playoff, era riuscita ad arrivare ai playoff dopo il caos societario. Si rischiava addirittura che la Ternana non riuscisse a finire il campionato con conseguente stravolgimento della classifica. Per fortuna così non è stato. Poi al primo turno è uscita subito la Ternana contro la Pianese, ma la Ternana che non sa bene quale sarà il suo futuro. Che novità ci sono?
1: Sì, si è espresso stamattina il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ex presidente tra l'altro della Ternana, che come al solito diciamo, non ha usato troppi giri di parole. Ha detto banalmente che per salvare la società servono 7 milioni di euro, sono cifre importantissime per la
0: Importante,
1: categoria.
0: sì.
1: Diciamo, sono cifre anche difficili da ricercare in Serie B, figuriamoci in Serie C. La squadra pare abbia risposto anche bene, ma sposo alla stragrande le parole del sindaco che ha detto sì, i giocatori hanno dato disponibilità, però serve una base seria e concreta, altrimenti le parole non bastano a nulla. E credo possa essere un po' complicato per la Ternana, nonostante ci siano diverse persone interessate, diversi imprenditori, ma è una cifra veramente molto molto molto molto alta. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, perché saranno già cruciali quelli che arriveranno fino al 31 maggio, perché secondo me da lì si capirà un po' il futuro di una società che ha rischiato di andare in Serie B quasi 12 mesi fa e ora si
0: Sì.
1: ritrova magari a lottare contro un qualcosa forse più grande di quello che ci si aspettava.
0: Sì, com'è cambiata, no, la storia della Ternana? L'abbiamo raccontata qui in diretta, quella finale playoff di ritorno contro il Pescara, finita ai calci di rigore con il Pescara che di fatto è salito in Serie B, poi ora è retrocesso di nuovo grazie alle parate di un super Plizzari che ne parò ben 3 di calci di rigore. 12 mesi dopo, una Ternana che rischia di dover ripartire poi dall'eccellenza, sarebbe veramente un colpo durissimo. Chi invece per adesso è retrocesso in Serie D ma non si arrende, è il Trapani, perché il presidente Antonini aveva promesso l'8 maggio che ci sarebbero stati grandi novità che avrebbero restituito almeno tot punti al Trapani, permettendogli così di disputare i playout. Non è stato ovviamente per adesso così, però qualcosa si muove. Insomma, cosa sta succedendo in casa Trapani, pardon.
1: Sì, diciamo il presidente Antonini sta provando in tutti i modi a farsi restituire questi punti tolti per una serie di vicende che non stiamo qui ad elencare, altrimenti non riusciremo ad arrivare alle 6. Però sicuramente oggi c'è stata un'altra novità, cioè quella di aver chiesto, di aver querelato in realtà le 11 aziende che hanno lavorato tanto allo stadio provinciale di
0: Sì.
1: Trapani, tanto al Palasciarca, ricordiamo che Presidente Antonini è proprietario sia del Trapani Calcio sia del Trapani Shark, che fino a qualche mese fa ha sfruttato anche l'onda europea per portarsi avanti nel basket. Detto questo, c'è un pochino, pochino, pochino, pochino di amarezza rispetto a tutto ciò che sta succedendo a Trapani, perché la Sicilia sicuramente non sta sorridendo. Ne abbiamo parlato, Trapani, anche
0: Siracusa.
1: Siracusa. Non dobbiamo dimenticare il Messina, visto ciò che è successo ieri, insomma, non è il momento migliore per il calcio siciliano. Palermo e Catania forse si giocano qualcosa di importante, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Però ecco, non c'è troppa chiarezza attorno alla situazione del Trapani. L'unica cosa che si può fare in questo momento è attendere. Non so quanto effettivamente possa esserci di speranza per un play-out che farebbe fatica anche a pensare nel disputarlo, però comunque è giusto che ognuno faccia la sua parte. Certo, la notizia che oggi è comparsa per quanto riguarda Cellino, che si
0: Esatto.
1: lega leggermente alla storia Antonini, è molto interessante, perché comunque c'è da dire che tutto ciò che riguarda questi falsi crediti d'imposta che sono stati quasi necessari per l'iscrizione, ma in realtà poi sono scoperti che c'è una storia molto particolare dietro. Ecco, potrebbe accendere un piccolissimo barlume di speranza, ma piccolissimo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo. Detto questo,
0: Sarebbero otto, sarebbero gli
1: attendiamo
0: 8 punti.
1: magari. Sì, esatto. Però attendiamo magari, non
0: No,
1: direi
0: certo.
1: neanche a giorni, ma si parla di settimane, perché sicuramente non ci saranno novità domani o dopodomani. A prescindere da tutto, non è un bel messaggio tutto ciò che sta succedendo extracampo. Questo sicuramente possiamo dirlo con certezza.
0: No, certo, però qui mi permetto di. Sono stato molto critico con il Trapani nel corso degli ultimi mesi, ma qui mi permetto di spezzare una lancia a favore del Trapani e del presidente Antonini. Se questa sentenza per Cellino, che di fatto è la stessa cosa, è la stessa
1: Esatto.
0: penalizzazione che era stata inflitta al Brescia. Il caso Cellino è stata chiesta l'archiviazione perché Cellino fu vittima di un raggiro, evidentemente. Anche Antonini è stato vittima di un raggiro e quindi evidentemente anche per lui dovrà essere chiesta l'archiviazione e in quel caso gli 8 punti che erano stati dati di penalizzazione al Trapani per la stagione, questa stagione che si è da poco conclusa. Vedremo, si prospetta un'estate lunga, Giuseppe, non solo per il mercato. Ma perché, come se dici tu, se dovesse succedere fra un mese, è ovvio che il playout non si può giocare, quindi che si fa? Non lo so, vedremo, vedremo
1: Esatto, sì.
0: a
1: Ci
0: tempo debito, caro. Dimmi. Esatto.
1: sono tantissime altre poi situazioni da considerare, la storia della Juve Stabia, insomma, a scalare c'è un po' di roba
0: Sì, per non
1: da
0: parlare poi del
1: considerare.
0: caos arbitri che potrebbe rivoluzionare,
1: Esatto,
0: vabbè,
1: che
0: da
1: stiamo
0: questo
1: mettendo da parte, ma diciamo sarà
0: l'ho messo un attimo da
1: un'estate.
0: parte.
1: Non saremo
0: Quel
1: concentrati sui
0: macigno.
1: mondiali, quindi magari ci
0: Esatto.
1: sarà tempo
0: Ah, è
1: per
0: vero.
1: fare altro.
0: È vero. Purtroppo non saremo. Oddio, un po' concentrati sul mondiale lo saremo, ovviamente, ma non come lo saremmo stati con l'Italia ai mondiali. Purtroppo, ricordiamo, ma c'è anche questa, per la terza volta l'Italia non si qualifica al mondiale. Poi ci domandiamo perché il calcio in Italia va male. Vabbè. Giuseppe, dai, chiudiamo qui. Grazie davvero per essere stato qui con noi. Come sempre, un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie a te, Daniela, a presto.
0: Grazie a Giuseppe Lenoci, collega e amico di TuttoC.com. Andiamo avanti, perché prima abbiamo ascoltato le parole di mister Serse Cosmi dopo la vittoria della Salernitana in casa della Casertana. Vinceva 3-0 la Salernitana, fino a 15 minuti alla fine vinceva 3-0 e di fatto avrebbe messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Poi quei 10 minuti di blackout che hanno permesso alla Casertana di segnare due gol e di riaprire tutto in vista del girone di ritorno. Certo, la Salernitana gioca in casa, ha due risultati su tre a disposizione in virtù del fattore campo, del miglior piazzamento in classifica. Vedremo se riuscirà la Salernitana a passare il turno, se la Casertana con questi due gol riuscirà a impensierire i Granata alla Reche. Andiamo a sentirci le parole del tecnico della Casertana, mister Copitelli, dopo la sconfitta in casa con la Salernitana di domenica sera.
2: Ciao mister, Stefanino De Maria, Pianeta C. Al netto di un arbitro abbastanza confusionario a livello di valutazione, comunque troppo brutta la Casertana del primo tempo e troppo arrendevole. Salvo poi dalla panchina sono usciti gli uomini che ci hanno dato il riscatto che aspettavamo tutti quanti.
3: Ma sono d'accordo, è chiaro, non abbiamo fatto un bel primo tempo, questo è chiaro, però secondo me non è una questione di bruttezza o bellezza, è chiaro che sono, come anche i risultati, non sto guardando anche i risultati degli altri campi, è chiaro che è entrata una squadra che aveva un ritmo sicuramente differente rispetto a noi, poi non siamo stati neanche secondo me fortunati negli episodi, perché poi indipendentemente non è che loro hanno fatto tutte queste occasioni, mi sembra che abbiano, le occasioni siano forse hanno avuto un'altra, però è chiaro che quindi poi effettivamente la differenza l'ha fatta quella, tant'è vero che al di là dell'aspetto tattico, poi tanto ci hanno dato i ragazzi che sono usciti dalla panchina, lo spirito incredibile di questa squadra. Però il primo aspetto che mi viene da dire è chiaro che Pezzella, Proia, Callon sono giocatori forti, motivati dentro un gruppo eccezionale che però avevano una brillantezza che altri non avevano. Poi noi chiaramente siamo stati costretti a dopo due partite a dover alternare qualcuno come Giano, Johnny, Heinz. E ovviamente poi, ripeto, nel ricalibrare una partita in così poco tempo non era semplice, rimane rammarico perché ovviamente è chiaro che la conduzione arbitrale a noi ci lasciava, però tanto mi sembra una costante, ci lascia amareggiati perché poi effettivamente nella dinamica degli episodi ci sentiamo penalizzati perché io sono, non posso dire sicuro, però sono abbastanza certo che se avessimo fatto gli ultimi 10 minuti in 11 probabilmente potevamo pure anche pareggiare. Quando in una partita ci sono 10 episodi dubbi e tutti e 10 ti vanno contro, un po' ti dà fastidio. Quindi devo fare solo i complimenti ai ragazzi perché hanno mantenuto viva una qualificazione, hanno fatto una partita con una squadra con le palle. Questa è la cosa più importante, la terza partita, trovarsi sotto 3-0 in casa e a un certo punto pensare di fare 3-3, penso che sia una cosa speciale come questo gruppo. Mi lascia ben pensare che andremo a Salerno a fare una bella partita.
4: Giustamente mister Pasquino, proprio Corbelli Pennetta, hai ragione perché in effetti sono una partita su due tempi, no? Il primo tempo l'abbiamo perso 3-2, adesso scendiamo in campo per fare questo secondo tempo, quindi nulla è perso. Dopo il gol forse c'è stato un calo mentale, c'è stato forse aver subito un gol così e c'è stato questo calo, che poi c'era pure fallo, quindi diciamo abbiamo accusato questo colpo.
3: No, ma secondo me, ti ripeto, io ho avuto effettivamente dal campo la percezione che loro avessero una brillantezza e coprissero dei metri di più di noi. Adesso indipendentemente, ripeto, devo anche dirti che alla fine, ripeto, è stato un cross, loro hanno avuto i due gol e forse un'altra occasione che mi sembra l'inserimento di De Boer. Noi abbiamo avuto una punizione al limite, era un primo tempo brutto e poteva finire 1-0, 0-0. Sono stati bravi, anche fortunati in occasione del primo gol, a trovare quel gol. Però adesso, indipendentemente da questo, ripeto, penso che sia anche naturale, purtroppo fisiologico, avere... Cioè noi siamo alla terza partita, noi abbiamo fatto due battaglie prima di questa. Oggi abbiamo tirato fuori, ripeto, io penso quello che ha tirato fuori la squadra nel secondo tempo è una cosa che a me ha emozionato. Io non parlo mai a fine partito, ho fatto i complimenti ai ragazzi. E secondo me ci siamo creati i presupposti per mantenere via una qualificazione che probabilmente a un certo punto sembrava chiusa, e questo lo fa solo una squadra speciale. Da squadra speciale faremo una grande partita anche a Salerno, questo sono sicuro. Ripeto, ci sono stati per prima che analizzare la prestazione, io analizzerei rispetto a questi due aspetti, sia la conduzione arbitrale che l'aspetto fisico, che insomma chi ci ha penalizzato.
5: Ciao Federico, Alfredo Stella, Caserta Notizie, Pianeta C. Non è la prima volta che la casertana la vediamo due facce, no? Un primo tempo di solito un po' più arrendevole, il secondo tempo invece viene fuori la verve che è trasmessa a questa squadra. Ecco, la causa di questa bivalenza della squadra.
3: Adesso questa analisi mi voglio un po' impreparare, nel senso... Non ti so dire se ci sono grandi differenze, oggi sì, ovviamente. Però nel complesso penso che la squadra sia questa, poi possiamo fare...
5: O forse il gol ha scompaginato un po'.
3: Oggi il gol sicuramente ci ha tagliato le gambe, ripeto, trovare le energie quando vai sotto 1-0, 2-0, ti manca la lucidità, oggi si vedeva che ci mancava qualcosa, però sono sicuro che tra 3 giorni in cui saranno stanchi anche loro, che sarà una partita differente. E ci mancava il guizzo, ci mancava la pericolosità al primo tempo, il secondo tempo lo abbiamo fatto col cuore, abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo e l'abbiamo fatto, però onestamente la condizione era questa, è inutile girarci intorno, ripeto, i risultati di oggi mi sembra che più o meno siano tutti in linea con questo concetto.
6: Mister Domenico Bastante, Cronica di Caserta. Mister, con lo 0-3 diciamo che la partita ormai si andava a incanalare verso una sconfitta e poi un'eliminazione quasi certa, invece col 2-3 comunque è normale che tutto si riapre e c'è possibilità di sperare per il ritorno. Questa reazione quanto le fa piacere del fatto che comunque ormai si sta facendo dura e poi dopo invece la squadra ha reagito e poi anche nonostante l'inferiorità è andata all'attacco e per poco comunque si è provata anche a cercare di pareggiare?
3: Come nell'ambito della prestazione, anche nell'ambito della prestazione della partita stessa, credo che poi vado ad analizzare il complesso oggi la casertana. sicuramente ha fatto un primo tempo un po' sottotono, ma sicuramente non è in questo contesto che ci è mancato qualcosa, un po' di brillantezza, ma ripeto, penso sia normale. Poi ecco, il gol ci ha un po' tagliato le gambe, poi abbiamo tirato fuori secondo me il carattere che poi questo ambiente penso ci riconosce e ci ha trascinato anche lo stadio. È stato un bellissimo secondo tempo, sono contentissimo perché secondo me adesso la qualificazione è molto molto molto aperta. Mi dispiace non avere Bentivegna, quello sì.
7: Buonasera mister, vado rapidamente, col senno di poi, rifaresti le scelte che hai fatto e se in vista di Salerno delle new entry del secondo tempo, quale ti ha convinto di più in ottica Salerno?
3: Quali scelte intendi?
7: Le scelte iniziali.
3: La squadra che ha giocato sempre, eravamo sul filo Heinz e

0: Tanto piacere.
1: Io oggi è stata una giornata emozionante per me, penso per la città, per i ragazzi, dove non siamo arrivati perché non siamo riusciti. Questo mi sembra evidente, e al di là di chi ha giocato, chi non ha giocato, oggi abbiamo qualche ragazzo anche che ha stretto i denti fisicamente. E, ripeto, avevamo Giano e Heinz che non erano al meglio, poi Manu ha stretto i denti, ha fatto 45 minuti, anche se poi è finito anche lui con qualche difficoltà, speriamo che stia bene. Ma anche chi ha giocato, secondo me, ha fatto una buona partita. È chiaro, poi nel complesso del primo tempo non ha fatto bene nessuno, non è che chi è uscito ha fatto peggio di chi ha giocato.
2: Ciao mister,
1: Ciao.
2: la domanda sulla formazione iniziale mi hai già risposto, però quanto credi che abbia inciso sui due gol subiti, che sono gol che normalmente la Casertana non prende, il doppio cambio nello schieramento, cioè nel senso che Martino ha giocato a destra invece che solitamente a sinistra e poi sulla sinistra c'era Bacchetti, e ce la può fare la Casertana con lo spirito che ha a ribaltare il risultato a Salerno?
1: Ma secondo me la risposta alla seconda te l'ha data la risposta della squadra. Io sono assolutamente fiducioso, dico la verità. Cioè, nel doppio confronto, non essendoci più la regola, cioè noi dobbiamo fare un gol più di loro, è normale, però noi dobbiamo fare un gol. Poi ci divertiamo. È chiaro che hanno un vantaggio ancora, però non è così ampio come a un certo punto sembrava fosse. Sulla formazione te l'ho detto, noi è impensabile. Ripeto, onestamente è impensabile far fare alla squadra tre partite con lo stesso 11 di questo livello. Oggi siamo andati a toccare quei due giocatori che secondo noi erano al limite, quindi Heinz poi ha una storia, poi la conoscete anche noi, di infortuni, e Giano ha un problema che si porta da tanto tempo, non era al meglio, ma io ripeto, non sono, secondo me Bacchetti e Liotti hanno fatto una partita buona, nel senso non hanno fatto peggio di altri, questo voglio dire. Se noi abbiamo l'ambizione, l'idea di poter arrivare in fondo, lo dobbiamo fare coinvolgendo tutta la rosa. È chiaro che oggi chi è entrato ed è stato capace a girare il vento, però è entrato pure in una condizione migliore, quindi magari, però sono stati molto bravi anche Salvatore, appunto Federico, Iaia, ma lo stesso Michele, mi dimentico uno, però insomma tutti quelli che sono entrati secondo me hanno fatto un'ottima partita, però ripeto.
3: E queste le parole di mister Coppitelli, tecnico della Casertana, dopo la sconfitta interna con la Salernitana, 3-2 per la squadra di mister Cosmi, tutto aperto per le gare di ritorno che ricordiamo saranno mercoledì 13 maggio con il Potenza che ha vinto 3-0 sul campo del Campobasso, il Renata ha vinto 2-0 in casa del Casarano, Pianese Lecco 1-1, Cittadella Ravenna 2-2, come detto Casertana Salernitana 2-3, quindi tutto aperto per le gare di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra seconda puntata odierna. L'appuntamento è ovviamente per domani mattina alle 9:45 con A Tutta Ci. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
4: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta Ci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: tornati in compagnia di Anna e Giulio Dini. Buonasera babbo.
1: Buonasera amore, buonasera. Siamo al countdown, Scanner sta sfumando verso il termine della stagione, siamo alla terz'ultima puntata.
0: Dopodiché
1: non ci perderete con ogni probabilità e stiamo programmando per i primi di giugno di riprendere quella trasmissione che vi ha fatto conoscere Anna e che abbiamo chiamato Home Scouting, per permettervi di suggerirci calciatori da guardare insieme, da valutare insieme anche come possibili opportunità per le vostre squadre del cuore. Le valuteremo noi, le faremo valutare a degli osservatori professionisti e vorremo che siate poi voi protagonisti.

0: artisti, e quindi interveniate in diretta per descriverceli direttamente voi e indicarci quelle che sono secondo voi le qualità di questi calciatori. Vabbè, ho fatto questa bella premessa.
1: Lo faremo
0: eh?
1: Compatibilmente con la fine del campionato e l'inizio del calciomercato, quindi sarà divertente. L'anno scorso e anche anni precedenti ci avete proposto dei nomi che poi, seppur inizialmente sconosciuti, sono diventati, diciamo, più comuni e sulla bocca di tanti.
0: Diciamo avete fatto molto meglio di tanti direttori.
1: Sì, decisamente sì. Detto questo, il tema che affronteremo oggi un po', diciamo, è legato al calciomercato, quindi
0: sì. L'abbiamo definito dimmi di che lista sei e ti dirò chi sei, con l'intento comunque anche di tirare le orecchie a noi stessi e ai nostri ascoltatori quando propongono un calciatore, perché forse c'è qualche cosa che dobbiamo sapere in più.
1: Diciamo che non si può fare un insieme di calciatori a proprio gradimento. Che significa dimmi che lista hai e ti dirò chi sei?
0: Significa che non si tiene mai conto di quelle che sono le liste obbligatorie per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C, che vincolano in maniera significativa l'operato delle società, del direttore, generale, dell'area scouting, perché ce lo scordiamo troppo spesso, appunto, non è possibile prendere indiscriminatamente il numero di giocatori che si desiderano da qualsiasi parte del mondo vengano, di qualsiasi età essi siano, ma ci sono delle regole che vanno rispettate, e a questo punto della stagione, ma le società hanno già cominciato, è cominciata tutta una questione di incastri, perché per rispettare quella lista lì dovrai sapere o cercare di far uscire quello, quell'altro, e di fare delle operazioni di mercato che ti permettano di liberare dei posti. Andiamo poi nello specifico.
1: Ecco, magari questo ci aiuta a capire anche un po', rispetto a quello che abbiamo analizzato nelle scorse puntate, se anche i direttori comunque hanno lavorato meno in prospettiva.
0: Sì, allora è chiaro che noi viviamo culturalmente una realtà nella quale la pressione è massima, quindi le risposte che dobbiamo dare è fortissima, e spesso e volentieri si fanno anche dei grandi sacrifici, le società accettano anche di spendere soldi pur rischiando di non liberarsi di qualche calciatore, quindi di tenersi qualche calciatore fuori lista. Quindi ora la sfera di cristallo non è possibile averla, nel senso che non puoi sapere, una volta fatte tutte le valutazioni e presa Anna Dini, pensando che ti possa fare tutta la stagione, poi che stagione farà, se starà bene, se si infortuna oppure no, se la squadra farà bene o meno, se l'allenatore la vede per quello che sono le sue caratteristiche. Le variabili poi, nonostante la possibile programmazione, sono infinite, lo dico dalla parte di chi opera nel calcio e che quindi sa che puoi programmare nel miglior modo possibile, ti può andare anche tutto completamente storto. Certo è che una valutazione dell'operato dei direttori dovrebbe essere fatta alla luce di quelle che sono i vincoli che poi effettivamente hanno ogni stagione, di cui invece non si parla mai.
1: Ecco, hai detto vincoli e mi verrebbe da dire che appunto la Serie A e la Serie B in particolare ne hanno diversi di questi vincoli da rispettare.
0: La Serie A e la Serie B hanno tanti vincoli, li butto lì perché poi tanto ci torneremo sopra. Comunque la lista di una squadra di Serie A è di massimo 25 calciatori, quindi praticamente liberi cosiddetti sono 17, e più 4 formati nel club, cioè che hanno giocato, sono stati tesserati per il club dai 15 ai 21 anni per almeno 3 anni, e 4 formati in Italia, anche qui, che sono stati tesserati per club italiani dai 15 ai 21 anni per almeno 3 anni. Non si sta parlando, diciamo, dando seguito a quello di cui abbiamo discusso nelle ultime settimane dopo la tragica esperienza in Bosnia della nazionale, di calciatori italiani. Stiamo parlando di calciatori tesserati per club italiani in età, diciamo, di settore giovanile. Questo per quello riguarda
1: la Serie A.
0: Questo riguarda la Serie A. Poi, sempre per quello riguarda la Serie A, poi c'è il discorso degli extracomunitari. Probabilmente sarà affrontato, semmai, un nuovo presidente della Federcalcio, un nuovo commissario, ammesso che venga commissariata, ma non sembra ci siano le condizioni, vorrà rimettere mano un po' a tutti questi criteri. Però poi ci sono anche, diciamo, il problema degli extracomunitari, problema che tanto problema non è, perché ogni anno un club può tesserare nuovi giocatori extracomunitari ogni stagione senza l'obbligo di cedere quelli che ha, e se un club magari sale dalla Serie B a 0 o anche 1 soltanto di extracomunitari, ha la possibilità di tesserarne anche più di 2, quindi può tesserarne fino a 3, però con un vincolo, cioè uno di questi, quindi uno dei 2 che arrivano, o uno dei 3 se non ne hai neanche uno, ne hai uno soltanto, devono aver disputato, questo leggo, almeno 2 partite ufficiali con la propria nazionale negli ultimi 12 mesi, oppure 5 partite in carriera. Insomma, è un bel mosaico questo della sì. Serie A. Poi abbiamo la Serie B. La Serie B è curiosa perché, diciamo, non ha tutti questi paletti.
1: No, è curioso come vengono definiti i 2 giocatori bandiera, che sono dei giocatori che militano nel club da almeno 3 stagioni, devono essere almeno 2 per ogni squadra appartenente alla Lega Serie B. E vai.
0: No, però è una cosa buffa, no?
1: Bandiera, cioè, mi fa ridere.
0: No, no, ma soprattutto in un'ottica di creare valore, dare spazio ai giovani, è curioso che invece in Serie B si premi la fedeltà.
1: Ecco, il concetto della
0: fedeltà vale soltanto per la Serie B nei campionati professionistici.
1: Andiamo. Approfondiamo l'argomento insieme ad Alfonso Morrone, presidente di Adicosp. Buonasera.
2: Buonasera a voi, buonasera Giulia a tutti.
0: Ciao Alfonso, grazie. Ciao, grazie di essere.
2: Per il video, grazie.
0: Stasera parliamo delle liste, perché non se ne parla mai, no? E quindi invece è un problema tutto dei direttori sportivi, perché anche i giornalisti magari danno qualche informazione, però insomma, quando si va a giudicare l'operato di un direttore sportivo, magari che si insedia all'inizio della stagione e si porta dietro il lavoro di un altro, spesso e volentieri si tratta di fare una bella salita. E è vero effettivamente, Alfonso, che spesso si sottovaluta questo impegno dei direttori.
2: Ma diciamo che quando c'è un cambio, questo vale per i direttori, vale anche per gli allenatori, evidentemente il progetto sportivo è venuto meno l'anno precedente, quindi di fatto ognuno porta il suo contributo, anche la sua filosofia di calcio, questo ripeto vale per tutti, diciamo, i ruoli all'interno di un club, di un club calcistico, e poi quindi portano il loro know-how. Siamo diversi, siamo umani, ognuno è diverso, quindi anche nel mondo del lavoro, a livello professionale, ognuno porta il suo credo. Poi normalmente ci sono, come in tutti i settori professionali, c'è poi colui che sa carpire anche magari qualcosa di positivo che ha fatto il collega precedente, che magari un altro per partito preso cambia radicalmente il modo di operare.
0: Sì, ma al di là, diciamo, di quella che poi è l'idea che ciascuno ha, comunque si devono rispettare dei numeri, il numero di calciatori, il numero
2: e quindi le liste hanno un diciamo, se le date le liste del C, hai un vincolo per quanto riguarda i calciatori italiani, dei convocabili, però poi il problema non sono le liste, il problema è poi metterli in campo o valorizzarli, perché noi un diciottenne per noi è ancora prematuro. Io faccio sempre, poi ci sono anche le norme, le norme statali che non ti permettono di rendere un po' più globale il nostro calcio. Yamal, se stava in Italia, secondo me non so se giocava in Serie A, per dire, perché lui è nato da genitori stranieri, quindi mamma della Guinea Equatoriale, papà marocchino, però in Spagna c'è una legislazione ben diversa che favorisce l'integrazione e quindi anche la cittadinanza in età più giovane, mentre in Italia invece dobbiamo aspettare il 18° anno di età per poi fare la richiesta di cittadinanza e poi diventare italiano. Quindi è tutto un discorso di sistema, è un discorso che sto portando avanti anche in altre interviste, quando io sento le candidature vanno bene, però poi non è la persona che a causa della PGC che può cambiare, ma deve cambiare il sistema. E poi onestamente io sono molto un po' sorpreso, non più di tanto alla fine, perché noi parliamo di persone, ma io non ho visto un piccolo programma.
0: Un programma.
2: Perché io sono stato l'altra sera, ho fatto l'evento a Roma, abbiamo premiato i direttori.
0: Sì, ho visto.
2: Anche il mondo del settore giovanile, io parlando con Abete, e poi Abete l'ha ripreso anche nel suo intervento nella sera, io è una visione tutta italiana, io giudico la candidabilità di una persona, quindi il direttore sportivo non ha potere elettivo in Consiglio federale, però diciamo comunque sia una categoria che è parte integrante del mondo calcistico, e quindi io vorrei sapere, per dire, Malagò o Abete, parlo di due che
0: pensate di fare?
2: Che pensate di fare per i direttori sportivi? Che pensate di fare per i segretari sportivi perché rappresentiamo anche i segretari sportivi nell'albo? Che magari non c'è l'obbligo di attingere all'albo, possono prendere anche il primo che capita, e io questo voglio sapere. Poi noi non votiamo, va bene, non votiamo, però in un programma bisogna farlo, certo. No, sta subito alla persona che sta a capo della PGC, questo certo. Vale per tutti, no? Io certo. Stiamo parlando di Abete e di Malagò,
0: no, ma
2: persone da massimo rispetto, capaci, competenti, l'hanno dimostrato sia come rettitudine sia come capacità manageriale, quindi io non parlo di nomi, parlo di programmi, di sostanza.
0: Condivido il tuo pensiero, che come dire si associa un po' al mio quando sento parlare delle partite di questi giorni della Champions, no? Che adesso il refrain è un altro sport, è un altro sport, ma sono anche altri paesi, e qui chiudo.
2: Ma io, Giulio, scusa se ti interrompo, io ho assistito a San Siro a Milan Juventus, sì. Credetemi,
0: ti sei addormentato.
2: No, ma non lo dico per dirlo, per retorica, mi stavo addormentando. Non c'era un attaccante di ruolo tra i 22. Mila Juventus, ragazzi, io mi ricordo una partita che insomma fino alla fine è attesa, può finire anche 0-0, ma con due squadre che giocavano. Io ho visto una partita veramente mi stavo addormentando. Vedi poi Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Atletico Madrid, ma anche vedi la Premier League, siamo in un altro mondo. Purtroppo, ahimè, io mi ricordo da bambino, da ragazzo, adolescente, negli anni 80, negli anni 90, fino agli anni 2000, dove i più grandi calciatori del mondo erano in Italia. Io faccio fatica a spiegare a mio figlio, che ora ha 27 anni poi, che l'Italia era al centro del mondo calcistico, perché tutti venivano qua. Un Zico che gioca all'Udinese non sarà più replicabile, come posso dire, altri calciatori che hanno giocato in club, diciamo, minori, ma poi sono stati chi campione del mondo e chi comunque sia ai vertici del calcio mondiale.
0: Alfonso, in Serie A abbiamo una lista di 25, di cui chiamiamoli 17 liberi, 4, sì. Diciamo, e quegli altri formati o in Italia o in club o nello stesso club, quindi per altri, otto di numero. Si può far meglio con queste liste?
2: È lo stesso vincolo che ha Como, che ha l'Udinese.
0: Sì.
2: Quindi, facciamo le liste, sì. No. Purtroppo ci dobbiamo.
0: È bello perché mia figlia me lo traduce, no? Cioè quella è la tua risposta, come dire, come non hai. Non è una provocazione, effettivamente è la realtà. No, cioè, per te si può andare bene questo sistema.
2: No, non va bene, non va bene.
0: No, si può fare meglio. Si può fare meglio.
2: No, si fa meglio, se fa tutto, non meglio. Diciamo che c'è, per dire, tra le società spagnole c'è una licenza agreement dove le presidenze cercano di valorizzare il valore, il talento domestico, quindi in spagnolo, e noi invece purtroppo, poi ripeto, è libertà, perché poi sono aziende, le squadre di calcio, quindi le società cercano di pensare al prodotto già finito, e comunque sia anche magari poi è spendibile anche un'eventuale plusvalenza che rende poi sostenibile la società stessa. Diciamo che però magari noi ci dobbiamo fare anche una riforma anche culturale, ci dobbiamo mettere anche dentro di noi. Noi dove due pareggi iniziamo a mettere in bilico l'allenatore. Io faccio due esempi di Premier. Arteta 2 anni fa gli hanno rinnovato il contratto per 5 anni, non aveva vinto niente. Si chiama Arsenal la società, non si chiama Empoli, Cagliari, io dicendo. E De Zerbi è già andato al Tottenham, che rappresenta che sta in situazione, diciamo, preoccupanti per la situazione, e parliamo di Tottenham. Noi gli hanno fatto il contratto per 6 mesi, poi vediamo. Gli hanno fatto 5 anni di contratto. Quindi vuol dire che lui che ha una filosofia di calcio ben diversa dal nostro. Il nostro 2 pareggi in casa, il progetto che tu hai, diciamo, vantato all'inizio stagione viene poi a farsi benedire. È anche un concetto di. E quindi l'allenatore viene lì, che non ha il coraggio, tra virgolette, di valorizzare, di buttare nella mischia un giovane perché pensa prima alla sua panchina. È anche una cosa umana, noi dobbiamo cambiare anche un po' di l'approccio con
0: certo, il come diciamo quasi
2: noi abbiamo fatto, scusami se interrompo, noi abbiamo fatto una piccola variazione, nella primavera dall'under 19 siamo arrivati all'under 20,
0: siamo andati a peggiorare,
2: ha fatto 100 partite già in Premier.
0: Certo.
2: Under 20 in Inghilterra, bravo, ha fatto 600 partite. Quanti under 21? Noi abbiamo fatto l'1,9 dei calciatori convocabili, dei minutaggi, i calciatori convocabili nell'under 21, il giorno under 21, hanno avuto fino alla 23ª giornata di questo campionato l'1,9% di minutaggio. Questo parla chiaro della nostra crisi e della nostra situazione al momento nel calcio italiano.
0: Direi che la domanda di Anna casca a fagiolo.
1: Sì,
0: punto.
1: Ecco, appunto, volevo chiederti se dopo la debacle della nazionale interverresti sulle liste, quindi immagino di sì.
0: Un po' ce l'hai detto.
1: Se sì, in che modo?
2: Io sono a favore di trovare un modo, naturalmente non puoi obbligare di far giocare gli italiani, perché specialmente nella Comunità Europea, quindi in Unione Europea, c'è.
0: Però, Alfonso, l'obbligo no, però puoi incentivare, no?
2: Sì, incentivare, sì, questo sì. Io sono sposo appieno la provocazione proposta di Spalletti, che mette meno under 19. Ma poi è fattibile a livello di norme? Non faccio lavoro, ma ho dei seri dubbi.
0: Sì, lo so, ma tanto Luciano, come dire, anche provocatore.
2: Voi
0: no?
2: Parliamo della Fiorentina, anche voi parlare della Fiorentina, per dire, un'eccezione è Ndur. Cioè, io l'altro ieri sono andato a premiarlo come miglior giovane l'anno scorso, purtroppo non è potuto venire perché c'era la partita Roma-Fiorentina, e Ndur è una delle. Però Ndur è stato un investimento preso dal Paris Saint-Germain, anche se è cresciuto con l'Atalanta, però comunque sia.
1: Sì, no, la Fiorentina sotto questo aspetto non si può criticare, perché ha una squadra molto italiana e giovane anche. Quindi.
2: E ha investito su un calciatore italiano, ma stava a Paris Saint-Germain.
0: Alfonso,
1: è vero.
0: Però,
2: anche Palestra, per dire, che adesso secondo me è il giovane che sta emergendo più degli altri.
0: Certo.
2: Palestra per l'Atalanta non era pronto per la Serie A, ha dato il prestito al Cagliari.
0: E lo so, e hai parlato di Atalanta, cioè di un altro esempio, Atalanta, se vogliamo, virtuoso.
2: Io,
0: no?
2: Per me, Toni D'Amico è uno dei migliori direttori in Italia, sia ben chiaro, si fa una riflessione. Uno può azzeccare tutto.
1: Anche perché la scelta sarà.
2: Comunque sia, un po' è male, non gli è andato, perché avrà un giocatore finito di valore l'anno prossimo a disposizione.
0: Alfonso, siccome tutti questi discorsi però si fanno anche con i soldi, spendendo, e a volte se ne spendono anche troppi, no? Insomma, bisogna anche cercare di individuare delle norme o mettere dei paletti, perché francamente è anche poco accettabile che ci siano calciatori fuori lista che stanno lì e che costituiscono dei costi, che sono un sacrificio anche per lo sportivo professionista. Cioè, anche guardando a questo aspetto, bisognerebbe sanzionare le squadre che poi stanno con i calciatori fuori lista. Sono un po' troppo
2: Diciamo il concetto lo sposo, però poi bisogna andare a applicarle poi con le norme. Non c'è nessuna norma che lo vieta, anche perché io voglio avere una lista lunga, poi magari strada facendo mi si fa male qualcuno, lo posso cambiare talmente rispettando determinati tempistiche, e magari io al mercato di gennaio è logico che uno agitore fuori lista vuol dire che comunque sia non ha gestito bene.
0: No, direttore, io voglio la lista lunga, però se hai la lista se hai la lista lunga poi non vieni da me a chiedermi di spalmare l'IRPEF per 5 anni, poi vieni da me a dimostrarmi che i soldi che hai preso dalla televisione poi li hai investiti nelle strutture del settore giovanile, allora io poi ti faccio fare la lista lunga, ma fino a che non hai fatto questa roba qui, per me la lista lunga non la fai.
2: Allora concettualmente non è che sono d'accordissimo con te, poi bisogna applicare se si può applicare a livello normativo, non faccio l'avvocato, quindi concettualmente la sposa appieno, visto e considera che poi tu, perché poi parliamoci chiaro, i presidenti, i club, conosco molti diritti ma non pochi doveri, questo è il discorso, c'erano i soldi, vogliamo il supporto dello Stato, vogliamo benefici vari, proprio quando dobbiamo poi giudicare la mala gestio, e lì poi naturalmente sono tutte le scuse di questo mondo. Io sono d'accordo con te, prima o poi vedete si può declinare poi o si può fare nel pieno rispetto delle norme.
0: Ora è il momento.
2: Aspettiamo il presidente federale e poi vediamo.
0: Ora è il momento di spingere. Anna.
1: Ecco, invece, secondo te gli extracomunitari si possono considerare un altro vincolo, oppure diciamo è un problema che ormai è stato assorbito?
2: Forse quello degli extracomunitari forse è meno
0: tanto
2: sono delle limitazioni molto serie, non esistono, in B no, solo in Serie A, quindi voglio dire non credo che ci siano problemi di extracomunitari. Il problema è che di giocatori convocabili per la nazionale, che siamo ormai intorno a poco più del 30%. Questo è il problema. E poi, oltretutto, ho detto anche prima, gli under 21 in Italia hanno l'1.9% dei minutaggi.
0: Alfonso, rimani con noi un minuto che andiamo in pausa e poi finiamo con una domanda sulla Serie B.
2: Ok, grazie.

0: ancora in linea con Alfonso Morrone, grazie per averci aspettato, al quale facciamo un'ultima domanda.
1: Andiamo in Serie B, no, ma, insomma, okay, metaforicamente, due liste.
2: No, per gli altri Serie B, no, per la Viola alla fine ha fatto un grande regione di turno e meritamente, insomma, è rimasta in... avevo paura però verso dicembre-gennaio, quindi bisogna dare atto, no, anche, insomma, che sono stati bravi a riprendersi, quindi complimenti al mister e alla società.
1: Diciamo che qui parlo da operatore, secondo me aveva una rosa che non poteva retrocedere, però si erano messi malissimo, ecco.
2: Io ti dico la verità, non credevo che potesse rifare questa risalita, non potevo. Poi diciamo pure l'aiuto anche degli altri contendenti che hanno fatto il possibile, anche l'impossibile, a fare meno punti, ma comunque sia, se mi avessero detto che già da ormai era salvezza acquisita da diverse giornate, di fatto non ero così sicuro, anche se ti chiami Fiorentina.
1: Alfonso, allora, in Serie B, dove la Fiorentina non andrà.
0: Allora, perché la matematica...
1: No, vabbè, insomma, la matematica, basta, matematica. Cioè, c'è anche la razionalità insieme alla matematica. Ci sono due liste, una lista A con 18 calciatori, over, cosiddetti over, due bandiera, che è una cosa veramente curiosa, e una lista B con un numero illimitato di giovani. Se non sbaglio, quest'anno era dal 1 gennaio 2003, quindi cioè noi la lista B illimitata si fa di giovani, ma in realtà i giovani sono degli under 23, cioè quelli che hai detto fino adesso negli altri paesi giocano in prima squadra da 4 anni, no? Cioè 4,
2: ah, anche di più di 4 anni.
1: Quindi hanno già famiglia e figli.
2: Yamal ha 18 anni, credo. Quindi fa 5 anni, avrà fatto già 300 partite in Liga. Avrà fatto già 100 partite che aveva in Spagna. Sta già solo oltre campione, certo, del mondo, che dice, quindi...
1: Yeah, utilizziamo questa eccezione, che comunque è un'eccezione, Yamal, per sfondare questo...
2: Ma Yamal,
1: sì. Sì,
2: ma estremizzo.
1: Tu pensi... Sì, no, ma è utile, è utile. Quali sono i problemi che hai riscontrato per il ruolo che hai nella Serie B e anche nella formazione delle liste?
2: Allora, dico che la formazione delle liste, comunque sia, che sia essa la Serie A, la Serie B, la Serie C o anche in dilettanti, che ogni tanto però a differenza degli altri campionati, c'è, non essendo professionisti, c'è l'obbligo addirittura di giocare. E il problema è che è sempre quello, che la lista la puoi fare come vuoi, ma poi alla fine bisogna sempre vedere chi va in campo, perché alla fine io posso mettere anche una lista lunga di 2007-2008 e poi non giocano, ma che la faccio a fare la lista? Come anche per dire, ecco, magari qua, anche le seconde squadre, io parlo anche di 3C, le seconde squadre non dobbiamo dimenticarci che era un'idea per me anche brillante. Io ho fatto una breve esperienza in Spagna, una società che all'epoca era in Serie C, la Serie B, la Culturale Deportiva Leonesa, dove c'era la seconda squadra che faceva equivalente forse all'eccellenza, se dire, nostra, e aveva campati tutti spagnoli. L'idea di Costa Curta con Fabricini all'opera commissario era di valorizzare il talento italiano. Noi abbiamo valorizzato le casse della Juventus in principale modo e di altri, un po' l'Atalanta, ancora magari qualche italiano in più. Io vedo Lagumina che gioca titolare con Lagumina, scusate, che gioca titolare con l'Inter, l'Under 23, mi dite voi, insieme ad altri stranieri, mi dite voi cosa ha portato al calcio italiano le seconde squadre? Ha portato grandi plusvalenze, il Viz Sule, Dragusin e quant'altro. Poi ha portato anche qualche giocatore che, però Fagioli, per dire, non ricordo, si è valorizzato con la Cremonese, non con la seconda squadra,
1: certo.
2: Forse speriamo Palestra dell'Atalanta, che viene dall'Under 23.
0: Bernasconi,
2: le liste, questo è un concetto che vale per la Serie A, le liste vengono fatte perché le devi presentare, perché c'è un obbligo, ma poi bisogna contare i minutaggi di chi potenzialmente può vestire la maglia azzurra, e questo è il problema grosso. E questo è poi a monte c'è un problema di settore giovanile, perché il settore giovanile purtroppo per molti club, magari non quelle di Serie A, ma anche qualcuna, ma dalla B a scendere, molte società danno in gestione a terze persone che non hanno niente a che fare con i club, nella gestione dei settori giovanili.
1: E siamo subappalti praticamente.
2: Subappalti, e poi per reggere il settore giovanile, vediamo, e papà che fa? L'imprenditore gioca, quello bravo non gioca e poi si stufa e va a fare altro. Questo è il punto. Porti lo sponsor, diciamo le cose, iniziamo a parlare veramente senza filtri. Il problema è parte dal settore giovanile, a prescindere poi. Diamo un piatto di minestra agli allenatori senza tenere parte, magari perché vengono qua nel dume.
1: Direttore, le sanzioni, ci vogliono le sanzioni, bisogna far smettere di lavorare chi viola sistematicamente le norme. Vanno fatti smettere di lavorare.
2: E sanzioni anche a chi cede in gestione a terze persone il settore giovanile.
1: Siamo d'accordo, grazie Alfonso, sei stato preziosissimo come sempre e ci sentiamo presto. Continuiamo a picconare il sistema.
2: Grazie, io ci sono, ciao.
1: Insomma, diciamo che il nostro ospite è andato anche oltre quello che era il nostro spirito, no? Diciamo è andato a colpire su vari punti.
0: Comunque è tutto un po' legato, perché come dicevi prima, i quattro giocatori del vivaio, ora mi riferisco alle liste di Serie A, e i quattro giocatori dei vivai italiani non devono essere esclusivamente italiani, quindi al di là di poche squadre di Serie A, anche di alto livello, come la Fiorentina, la Roma, l'Atalanta, ce ne sono molte poche che hanno giocatori del proprio vivaio che giocano titolari nelle loro squadre. Invece dovremmo magari andare a intervenire in questo senso, quindi secondo me sono veramente legate le liste alla riforma che deve fare il calcio italiano.
1: Assolutamente sì, siamo in effetti partiti da, diciamo, quelle che sono sotto gli occhi di tutti, no? Insomma, comunque le categorie più alte, ma in realtà dalla chiacchierata che stiamo per andare a fare possiamo ritenere che le norme che vengono introdotte, a meno che il nostro ospite non ce le distrugga, diciamo, poi sul piano pratico, potrebbero essere di spunto interessante anche per le categorie superiori. Chi abbiamo con noi?
0: Abbiamo con noi Matteo Lauriola, che è direttore sportivo del team Altamura. Buonasera Matteo.
3: Buonasera a voi, ciao Giulio.
1: Matteo, buonasera, grazie di essere con noi. Tu sei il direttore sportivo di un club di Serie C che quest'anno tra l'altro ha fatto molto molto bene, e possiamo anche definire un esempio di gestione oculata, dove comunque non si tralascia la crescita dei giovani e quindi anche il risultato di squadra. È appena arrivato il salary cap, Matteo, che tra l'altro leggo io, si sta parlando di 9.500 mensili netti di parte fissa a calciatore per la stagione, a mensile ovviamente, e comunque anche con la parte variabile non oltre i 13.500 euro. Che impatto avrà il salary cap sulla tua categoria?
3: Sulla mia squadra io l'ho già applicato quest'anno.
1: A proposito di quello che dicevo.
3: Io sono partito in anticipo, tanto per cambiare. Praticamente noi abbiamo fatto un 44% di costo della produzione rispetto al valore della produzione, quindi questo che significa, al di là dei numeri, e abbiamo fatto minutaggio in quello che è il campionato di Serie C sicuramente più difficoltoso tra i tre, quindi i giovani vanno fatti giocare, i giovani quando hanno le caratteristiche quelle giuste non si guarda in faccia all'età, e di questo devo dire grazie e fare i complimenti soprattutto al mister Mangia, che ha fatto un lavoro straordinario. Noi abbiamo fatto partite dove abbiamo schierato, dove il mister ha schierato anche 9 under contro corazzate del campionato del girone C. Il che significa? Definire giovani ragazzi di 22-23 anni mi sembra anacronistico.
1: E su questo si comincia a essere quasi tutti d'accordo.
3: Sì, ma il problema è il quasi. Bisogna essere d'accordo che ragazzi si è 16, 17, 18 anni, la formazione fisica è già, diciamo, matura in in quei momenti là. Io ho girato tanto l'Europa quando a suo tempo ero già, diciamo, dipendente di qualche altro club importante, e a livello Europa sappiamo tutti che giocano sotto età.
1: Certo.
3: E li andiamo anche a comprare. Il bello è che li andiamo anche a comprare. Difficilmente gli altri comprano da noi, chissà perché.
1: Matteo, a proposito di quello che stai dicendo, abbiamo parlato del salary cap e tu hai già applicato, ma devo dire che hai applicato anche la riforma Zola, diciamo, perché per chi ci ascolta è necessario che si sappia che questa riforma porterà negli anni, in un quadriennio, si è cominciato quest'anno, da 5 a 8 i calciatori che obbligatoriamente del proprio vivaio devono essere inseriti nella lista degli under. Poi si può discutere quale sia un under effettivamente, perché noi siamo di manica molto, molto larga, che però porterà addirittura l'impiego di questi calciatori a ottenere il 400% dei contributi. Siamo con questo tipo di impostazione, secondo te siamo sulla buona strada?
3: Prima di arrivare alla percentuale di contributo che ottengo, perché io magari stanno guardando solo l'aspetto economico che deriva dall'utilizzo del giovane, il giovane va formato. Rientro qui ad Altamura e di pochi giorni fa un accordo che abbiamo fatto con una scuola calcio, che definirla scuola calcio mi sembra anche riduttivo, dove abbiamo portato dentro praticamente 450 ragazzi, il che significa strutturarsi su tutte le fasce d'età, tutte le squadre, e lavorare, coltivare, diciamo, il talento in casa. Ci si augura che tra questi 450 qualcuno riesca, diciamo, a salire di categoria. L'Altamura quest'anno che ha fatto? Ha patrimonializzato praticamente tutti i calciatori che ha sotto contratto, sono tutti titolari di contratto con scadenza 2028-29. Nel mese di gennaio abbiamo anche provveduto a fare delle plusvalenze che si ripeteranno sicuramente sia nel mese di giugno, nella prossima finestra di mercato, che anche in quella prossima
1: di gennaio.
3: Come dire, di gennaio.
1: Gennaio 27.
3: Assolutamente sì.
1: Ecco, no, questo hai toccato, cioè ci precedi sempre, no? Precedi la domanda successiva, perché effettivamente si parlava del contributo che è veramente notevole, ma ci chiedevamo comunque se nella categoria, insomma, poi c'è la possibilità, no, di attingere ai giovani formati nel proprio club, perché notoriamente poi il settore giovanile magari di un club di Serie C, a volte alcuni settori giovanili fanno fatica. Non tutti, ma
3: assolutamente, assolutamente. Perché crescere un calciatore in casa, parlo qui di Altamura, è evidente che la selezione va fatta nel raggio di azione che sta intorno ad Altamura, diciamo anche nei limiti di 30-40 chilometri, non di più, perché non disponiamo
1: sul territorio, dai.
3: Assolutamente sì.
1: Quindi ragazzi che fanno avanti e indietro, ovviamente.
3: Bravissimo, sì, di più in questo momento non ci si può permettere, però strutturarsi, guardare avanti e portarsi dentro 450 ragazzi è segno del fatto che la società crede nel progetto, perché poi progetto è un termine usato, abusato, ma poi in campo ne vedo pochi di ragazzi.
1: Certo, però diciamo sempre, se facciamo un'ipotesi, se dall'impiego a pieno regime della riforma Zola si riuscisse a portare a casa tanti soldini.
3: Noi abbiamo portato quest'anno 450.000 euro, parliamo di dati concreti.
1: Bene, e puoi portarne anche di più. Ora io non voglio sapere esattamente come li hai spesi o come pensi di spenderli, però se devo guardare al panorama della categoria, questi soldi nella testa di chi ha pensato la riforma dovrebbero essere destinati a tante cose per la crescita di ogni club, per esempio le strutture.
3: Questa è la carenza più evidente, diciamo, a livello Italia. Qui ad Altamura godiamo di una struttura in campo sintetico dove praticamente si lavora dalla mattina alla sera, è evidente che è poco, però si fa quello che si può, ma la cosa che si porta avanti è l'idea. L'idea è quella di lavorare con i ragazzi, di investire sui tecnici, non sui dopolavoristi, puntare sulla qualità e avere una visione.
1: Certo. Tu pensi, facendo un salto di categoria, tornando un po' a quella che è la crisi che di risultati, ecco, che abbiamo a livello di nazionale, questo tipo di riforme, di interventi che per ora hanno toccato la Serie C possa essere estesa anche alla Serie A? Cioè, pensi che attraverso dei meccanismi premianti, stimolanti, si possa... Sì, io sono per esempio un grandissimo nemico del criteri di ripartizione dei diritti televisivi, primo perché alle categorie inferiori vengono dati spiccioli.
3: Non arriva nulla.
1: Non arriva nulla, vengono dati spiccioli.
3: Conosciamo il termine praticamente.
1: Ecco. Ma anche perché a questa valanga di soldi non si fa mai corrispondere una serie di obblighi di investimento, no? Questi possono
3: di utilizzo.
1: Certo, questi possono spendere quello che gli pare e poi vanno dal governo e chiedono di spalmargli l'IRPEF per 5 anni, e noi invece no, ora noi si va a pagare, invece loro li buttano via come gli pare e poi chiedono anche addirittura di avere una dilazione dell'IRPEF. Ecco, te pensi che ora è il momento di battere il ferro finché è caldo, ammesso che sia ancora caldo, perché a me mi sembra un po' tiepido, diciamo. Sì,
3: Ma dice... noi ci ritroviamo a commentare la terza esclusione dei mondiali, ma la prospettiva che sto guardando, secondo me,
1: è per la quarta.
3: Non ci porcerà. Stiamo praticamente ripartendo, non me ne vogliano alcuni giocatori che adesso vado a nominare, ma fra 4 anni avranno 4 anni in più se si riparte nuovamente con giocatori fortissimi tipo Barrello o tutti gli altri. È evidente che non ho risolto il problema, bisognerebbe avere il coraggio di ripartire, veramente azzerare tutto, perdere anche le prime 2, 3, 4 partite, avere una visione, e sono sicuro che poi fra 4 anni i mondiali ci siamo andati. Ma se ripartiamo con quelli con i quali siamo stati eliminati, fra 4 anni hanno 4 anni in più.
1: Matteo, torniamo alle nostre liste. Una cosa curiosa che notavo, volevo avere conferma da te. Così come è concepita la riforma, significa che un 2005 in prestito che arriva da te, da un altro club, va nella lista dei 23 over?
3: Sì.
1: E quindi deve avere un contratto da
3: professore. Il 2007 non mi entra nella lista.
1: Cioè?
3: Dal 2006 in giù, cioè 2007 posso avere il precontratto, non mi rientra nella lista dei 23.
0: Ah, okay.
3: 2006 ha un contratto, 2005 c'ha contratto, a scendere ovviamente hanno contratti, di quelli posso avere 21 più 3, 3 portieri.
1: Però di quelli che vengono da fuori, mentre un 2005 ti sei formato in casa, fa parte della lista, quindi si fa questa disparità, la stessa anno di nascita può essere, se è cresciuto in casa tua fa parte della lista, che poi ti permettono anche di ottenere tanti contributi. Se ti viene da fuori invece no, ti va a far parte degli over. E tocco questo argomento perché magari ti servo un assist, spero. Tanta politica, diciamo, gestionale sportiva della categoria passa attraverso le benedette valorizzazioni, cioè tanti club nemmeno prendono in considerazione un calciatore magari sul quale potrebbero lavorare, che potrebbero costruire, sul quale potrebbero costituire patrimonio, se non è invece valorizzato. Cioè lo preferiscono prendere in prestito con la valorizzazione del club di provenienza.
3: Io no, io ho fatto tutto un campionato puntando soltanto sulla patrimonializzazione. Di valorizzati credo di non averne uno soltanto.
1: La patrimonializzazione, diciamo, però magari qualche club non se la può permettere magari in partenza, però questo sistema qui...
3: Ma no, io sono partito, devi guardarti in giro, puntare sui giocatori svincolati, tu ne sai qualcosa, caro Giulio, e lavorare d'anticipo e non stare fermi a guardare soltanto i tuoi giocatori, perché dopo una 10-15 giorni li hai visti, ormai li conosci a memoria, bisogna guardare altro.
1: E comunque... Anche per quelli che vengono da fuori c'è un limite, perché mi pare che più di 8 tu non li possa inserire, vero?
3: Ma è un numero abbastanza...
1: Alto, secondo te?
3: Alto, cioè la costruzione di una squadra parte da lontano, da un'idea che hai condiviso con il tecnico, da quelli che hai in organico. Sai come lavoro io, Giulio, quindi... Non sto scoprendo le carte.
1: Certo, assolutamente.
3: Mi conosci fin troppo bene. Però bisogna, come dire, avere un'idea, una visione condivisa partendo dall'alto con la proprietà e condivisa soprattutto da un punto di vista tecnico con il mister. E poi le cose vengono in maniera un po' più facile da realizzare.
1: E quindi il vecchio detto che ci viene qui in Toscana dal tuo vecchio collega Claudio Nassi, che per far bene in una società bastano presidente, direttore sportivo, allenatore, loro tre se sono in sintonia.
3: Assolutamente sì, deve esserci sintonia.
1: Ci deve essere sintonia.
3: Assolutamente sì.
0: Matteo, passiamo un attimo proprio al campionato. Te sei tra quelli che credono che si debbano ridurre i gironi?
3: Mi farebbe piacere andare a giocare anche a me alle Dolomiti Bellunesi o Bra e a loro consentire di andare a giocare a Catania e Trapani.
1: Ma, al di là delle battute, però, pensi che siano troppi queste 60 squadre?
3: C'è difficoltà, tante squadre si iscrivono ma effettivamente non sanno che cosa vogliono da quello che stanno facendo. Ridurre magari aumenterebbe la qualità,
1: però
3: mi farebbe piacere tornare a una divisione anche verticale dei gironi.
1: Certo, certo. Però
3: è formativo per tutti, alto livello.
1: Ecco, sì, dico una revisione. Ora andiamo sull'ultima domanda, ma una revisione, diciamo, del numero delle squadre della Serie C, della Serie B, della Serie A rispetto a una realtà che sforna tanti calciatori tutti gli anni, comporterebbe una forse anche una rivoluzione culturale. Bisognerebbe smettere di dire a tutti questi ragazzini: farai il calciatore da grande, ma insomma fatti un'esperienza, ma fatti anche una cultura per andare a fare un altro lavoro. Cioè rischiamo di mettere su un mercato diverso una grande quantità di calciatori o comunque di gente che ha pensato di poterlo fare davvero. Magari interrompiamo le illusioni prima che sia troppo tardi.
3: Il rettangolo verde non sbaglia mai, le categorie ci sono e ci sono le differenze e le difficoltà, che se non ce le hai le qualità per stare in categoria superiore non ci arrivi, fidati, non ci arrivi. Di conseguenza è giusto che non perdano tempo, perché poi ci si crea delle facili illusioni: hai perso tempo e poi non è facile entrare nel mercato del lavoro per chi non ha le qualità. Chi ha le qualità, fidati, ti vengono a prendere e ti portano nelle categorie che meriti.
1: Grazie di essere stato con noi, Matteo Lariola, direttore del team Altamura, che ci ha portato a spasso per la Serie C e anche ci ha indicato qual è la strada per lavorare bene con i fatti del suo club. Grazie, speriamo di sentirci presto.
3: Grazie.
1: Buonasera, Matteo, grazie. Siamo arrivati in conclusione, dove si potrà ascoltare questa puntata?
0: Dai, Bob. Allora, noi ci rivediamo mercoledì prossimo dalle 19 alle 20 in diretta su Radio Firenze Viola e ogni lunedì in replica su TMV alle ore 18.
1: Non so se avete sentito il dai babbo, come dire, non mi provocare. Ragazzi, è stato un piacere, spero che con queste liste si possa lunedì e mercoledì prossimo.
0: Speriamo
1: vi interrogo, però non era un argomento facile, ma era una cosa che dovevamo affrontare. Un ciao. Saluto grande a tutti quanti. Ciao.
4: Scanner. Scandisce il tempo.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, oggi dedicata all'analisi del terzultimo turno di campionato che ha lasciato in dote altri verdetti, come per esempio la Fiorentina salva, ma soprattutto il Como che centra la prima apparizione in Europa nella sua storia, e una lotta Champions sempre più serrata perché il Milan è stato sconfitto dall'Atalanta in casa, la Roma appunto ha vinto a Parma con un rigore a tempo scaduto che ha lasciato non poche polemiche anche il giorno dopo e tanto altro ancora. Allora analizziamo tutto questo con un ex calciatore, lo ricorderete con la maglia della Fiorentina ma anche del Genoa o del Cagliari, ed è Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Siamo a un lunedì dopo il terzultimo turno di campionato che lascia in dote tanti temi. L'ultimo in ordine cronologico è il Milan, sconfitto in casa dall'Atalanta. Milan che dopo un anno interamente dentro la zona Champions, addirittura per un periodo anche all'inseguimento dell'Inter, capolista, rischia di non entrare neanche tra le prime quattro, anche se ad oggi è ancora dentro. Mauro, come si inquadra secondo te la stagione del Milan e quanto è dipendente dalla Champions per il bilancio di fine stagione?
1: Beh, quanto è dipendente dell'entrata o no in Champions è fondamentale, perché dalla partenza il Milan ha sempre dichiarato con Allegri di voler entrare come obiettivo di entrare fra le prime quattro. Sembrava una cosa fatta fino a qualche mese fa, ma nell'ultimo periodo diciamo che i risultati, il gioco del Milan ha lasciato tanto a desiderare. Una squadra anche ieri, soprattutto a tratti, è stata anche imbarazzante secondo me per i propri tifosi offrire quello spettacolo che hanno fatto. L'Atalanta meritatamente stava vincendo la partita, poi alla fine ha avuto un sussulto il Milan, ma dettato un po' più dalle fasi finali, da buttarsi tutti in avanti. Poi hanno recuperato due gol, però la vittoria dell'Atalanta è stata netta. Per quanto riguarda la stagione del Milan, ovviamente la prima parte bene, la seconda male male, e oggi rischiano addirittura di non entrare in Champions, perché anche se adesso sono padroni del proprio destino, quello che fa un po' più paura è, per quanto riguarda il Milan ovviamente, è la condizione che ha in questo momento rispetto alle altre squadre, cioè la Roma, anche la Juve, anche se ha fatto un passo falso col Verona, sono secondo me più in forma, però io direi che la prossima giornata è determinante, ecco, dai, perché il Milan gioca in un campo difficile, la Juve ha una partita secondo me sulla carta con la Fiorentina alla portata, invece la Roma c'ha il derby, quindi sarà determinante per chi andrà in Champions.
0: Ecco, è stato un San Siro rumoreggiante, il malcontento a Milano va avanti da tempo, ora nell'occhio del ciclone c'è soprattutto Giorgio Furlani, l'anno scorso era più Gerry Cardinale, comunque è una piazza che si fa sentire spesso appunto verso la società. Ti chiedo come si inquadra in tutto questo la figura di Massimiliano Allegri, perché la sua conferma dipende molto dall'ipotetica entrata in Champions appunto del Milan. Su di lui si sa da tempo, c'è anche la nazionale perché insieme a Conte è uno dei forti candidati per diventare CT. In tutto questo appunto ci sono le ultime due che saranno spartiacque anche per il voto finale del suo operato nella sua seconda avventura da tecnico rossonero. Ecco, in tutto questo secondo te che lavoro ha fatto Allegri e quali sono le sue prospettive?
1: Ma se, allora, se noi dobbiamo, come hai detto te, analizzare cosa succede alla fine dell'anno, se il Milan va in Champions, Allegri ha fatto il suo dovere, okay? E quindi ha riportato il Milan dentro la competizione massima, che era fuori quest'anno, e ha raggiunto un obiettivo. E quindi se analizziamo in questa maniera qua, la stagione del Milan potrebbe essere anche positiva. Però io mi metto nei panni dei tifosi del Milan, di chi segue il Milan da tanti anni, dal Milan di Berlusconi, dal Milan che calcio spettacolo, dal Milan con grandi giocatori, grande gioco, soprattutto dedito allo spettacolo. E questo ovviamente è quello che si aspettano anche i tifosi del Milan, di andare allo stadio, vedere la propria squadra vincere, ma anche giocare bene, giocare in avanti. Facendo un gioco europeo. In questo momento, obiettivamente, Allegri questo non lo sta facendo, è più concentrato sull'ottenere il risultato, che il risultato è quello di entrare per le prime quattro, Poi bisogna vedere cosa succederà, perché sicuramente questo Milan, come sta giocando, soprattutto in questa parte del campionato, non è degno, diciamo, del Milan, del nome Milan, di quello che si aspettano i tifosi, quello che si aspetta la gente. E quindi, dovesse entrare in Champions, il prossimo anno dovrebbero avere degli obiettivi diversi, e non solo di ottenere una classifica, forte, ma soprattutto un gioco migliore.
0: E pensi, Mauro, sempre guardando ad Allegri, nel caso in cui appunto il Milan entrasse in Champions con l'ombra della nazionale sopra, secondo te, dal suo punto di vista, continuare al Milan appunto con la Champions League sarebbe la cosa più ideale? O comunque l'ipotesi di diventare commissario tecnico, visto che all'Italia manca una figura come CT così, come dire, forte, grossa, dalle spalle larghe, forse potrebbe prevalere anche per la sua carriera, per quello che ha fatto?
1: Ma questa è una decisione prettamente personale del mister. Dovrebbe vedere, lui ha sempre dichiarato che c'è un progetto col Milan, che quello era di quest'anno entrare fra le prime quattro e poi proseguire con la crescita in Europa anche per i prossimi anni. Ovviamente la chiamata della nazionale potrebbe arrivare, non è una cosa da poco, nel senso che guidare la nazionale, soprattutto risollevarlo dopo quest'ultimo periodo, potrebbe essere una bella sfida per lui. Però è una cosa prettamente sua, nel senso non saprei dire cosa possa preferire in questo momento.
0: Certamente sarà una sua decisione da capire appunto anche in base a come finirà il campionato, l'abbiamo già detto. In lotta per la Champions League insieme al Milan, tra le altre squadre, c'è anche la Roma che ieri a Parma ha vinto una partita davvero al cardiopalma e con tante polemiche per il rigore finale assegnato ai giallorossi.

0: prima c'è una ricerca della posizione da parte di Ranch e dopo subisce il fallo nettamente, quindi fossi io a decidere il rigore penso che sia giusto. Per quanto riguarda la Roma, con Gasperini ha sempre alti obiettivi, ha inciso parecchio quest'anno, anche portando la Roma a una classifica alta, nonostante soprattutto una parte di stagione senza Malen, ha fatto un girone di andata senza attaccanti praticamente la Roma. Da quando è arrivato Malen, le cose sono radicalmente cambiate e ha cominciato a ottenere grossi risultati. Gasperini è una garanzia, penso che ne pe speri e ci creda soprattutto di poter entrare in Champions. Ripeto, il destino è anche legato ai risultati del Milan, però la Roma, soprattutto se passa lo scoglio del derby con la Lazio, poi deve giocare una partita a Verona, mi sembra, e quindi ha uno scontro relativamente facile e penso che possa ottenere i 6 punti se tutto va come dovrebbe andare. Il Milan ha questa partita qua col Genoa, che secondo me è quella decisiva, perché poi in casa col Cagliari 3 punti penso li possa fare. Ritornando alla Roma, comunque, Gasperini ha dato una bella identità, ha dato bei messaggi. Anche quello che è successo con Ranieri, la società ovviamente è stata dalla parte dell'allenatore, perché è quello che sta facendo, sta incidendo, sta legando con i tifosi, sta portando una mentalità. E la probabile entrata magari in Champions League può anche cambiare tante cose del mercato.
1: Ecco, soffermandoci ancora su quella zona di classifica, c'è una squadra da celebrare oggi ed è il Como, perché il Como porta a termine, neanche a termine, porta a termine in questa fase perché è un progetto che andrà avanti, però chiude un biennio clamoroso. Soltanto 2 anni fa tornava in Serie A dopo tanti anni, in questo weekend ha festeggiato l'aritmetica entrata in una Coppa Europea, da capire ancora quale. Ti chiedo, Mauro, a parte di commentare tutto questo, anche se c'è poco da dire, soltanto da fare i complimenti a quel che si è visto. Piuttosto, dal punto di vista di Fabregas, pensi che gli farebbe bene giocarsi l'Europa a Como l'anno prossimo o è pronto anche per il curriculum pesante che ha, anche per il salto in una grande, no? Perché lui è uno dei tecnici di quelli emergenti più cercati. L'anno scorso rifiutò l'Inter, in estate verrà cercato da grandi club. Secondo te qual è la sua prospettiva ad ora?
0: Beh, per quanto riguarda il Como, come hai detto te, grandi complimenti, ho letto 500 partite in Serie A, non è mai andato in Europa e quest'anno dovrebbe andare in Europa League da quello che è la classifica. Per quanto riguarda Fabregas, penso che ha già detto, aveva già avuto sirene l'anno scorso, ne avrà anche quest'anno, ma io penso che lui possa rimanere al Como perché si sente un po' Deus ex machina, diciamo, di questo progetto. L'ha creato lui insieme agli Artono e il fatto di portare il Como dalla C, dalla D e dalla C e poi dopo arrivare in Serie A e anche adesso in Europa e il pensiero che possa avere lui in questo momento qua di far vedere l'Europa con una squadra come il Como, andando in giro a dimostrare il proprio gioco, è una cosa che l'ho letta. Quindi, per quanto posso pensare io dico che Fabregas rimane a Como, rimane e poi dopo, per gli anni successivi, ovviamente sarà destinato a una grande squadra, ma vorrà ancora togliersi queste soddisfazioni di portare una matricola italiana in giro per l'Europa a far vedere il calcio come sa giocare lui.
1: Ecco Mauro, sempre a proposito di verdetti arrivati nel weekend, un tema su cui ci disturbiamo spesso è la Fiorentina, che è stata anche nel tuo passato da giocatore. La Fiorentina è salva matematicamente dopo il pareggio col Genoa. Dopo la partita di ieri, il Franchi è esploso comunque in contestazione, fischi, cori contro la squadra, la proprietà, perché comunque è stata una stagione disastrosa per un club storico come la Fiorentina. Ti chiedo ora come si riparte, nel senso, Paratici avrà da fare un grandissimo lavoro, ricostruire una squadra che ha fallito quest'anno. E poi la domanda più ricorrente a Firenze in questi giorni, continuare con Vanoli, prendere un altro allenatore, che tipo di altro allenatore? Pareri?
0: Beh, intanto c'è da fare i complimenti a Vanoli per quello che ha fatto, perché nessuna squadra penso si è mai salvata in Serie A dopo una serie così incredibile di sconfitte senza vittorie.
1: Sì, guarda, per l'esattezza è stata la prima squadra nella storia della Serie A a salvarsi senza vittorie nelle prime 15 giornate. Quindi.
0: Quindi vedi, cioè, ha fatto già un miracolo. L'obiettivo quando è arrivato lui era quello di salvare la squadra, ovviamente.

0: e questo doveva cambiare un po' l'atteggiamento dei giocatori, facendo entrando nella loro testa. La lotta per la salvezza è diversa dalle prospettive che aveva la Fiorentina. Ovviamente ha avuto un periodo dove ha fatto un grande sforzo, è arrivato tanti risultati positivi, soprattutto negli ultimi tempi, e è arrivato l'obiettivo. Ovviamente il gioco, soprattutto nelle ultime partite, nelle 3-4-5 partite, non è stato bellissimo, però bisogna ricordare qual era l'obiettivo della Fiorentina. L'obiettivo è stato raggiunto, grandi meriti a Vanoli, intanto. Poi per il prossimo anno, se Vanoli possa avere la possibilità di guidare ancora la Fiorentina dipende da Paratici, ma dipende soprattutto dal mercato, dalle richieste che può fare Vanoli, da quello che si può ottenere, dal budget che.
1: La soggezione verso l'uomo, il professionista, era tale che mi impediva in qualche misura di essere naturale, no? Di essere in qualche modo me stesso. Con lui, ad aiutarmi con la sua empatia straordinaria, la sua capacità di essere all'altezza di tutti, senza mai in nessun modo far pesare il suo straordinario ruolo di giornalista e di narratore, e soprattutto in un'occasione che ricordo con grande affetto perché fu l'unica Olimpiade che io feci per la televisione, quella del 92 a Barcellona, e la Rai decise di mettermi al fianco del grande Bruno Pizzul, addirittura nella telecronaca della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici. Poi seguì l'atletica leggera. In postazione con me c'era anche Del Noce, Fabrizio Del Noce, quindi veramente un binomio di giornalisti straordinari. E ricordo che Bruno mi vedeva un po' preoccupato, soprattutto preso lì a prendere appunti, a scrivere, e mi disse: Riccardo, non scrivere nulla, non portare foglietti in postazione, non serve a niente, non abbassare gli occhi, guarda quello che succede, quello che ti rimane in testa è ciò che conta davvero e quello che dovrei dire al microfono. Una grande lezione che ho portato con me per tutto il tempo in cui ho potuto lavorare. Bruno ha avuto una grande capacità, quella di non sdoppiarsi, era se stesso al microfono e nella vita. Era semplice, umano, sensibile, sia come essere umano, come persona, come collega, come amico e sia come professionista. E questo io credo che i telespettatori l'abbiano colto al volo, abbiano capito perfettamente la grandezza di questa capacità di essere uno di noi, di rompere il vetro, come si diceva una volta, del televisore per entrare in punta di piedi nel salotto di tutti noi. E non è un caso, naturalmente, che a lui fossero legati tanti appassionati indipendentemente dai loro colori e che negli stadi dove si giocavano le partite della nazionale spesso c'erano striscioni rivolti anche a lui, di saluto e di omaggio a questo grande narratore di calcio. Ci mancherà tanto, ma spero che la sua lezione, quella che abbiamo cercato noi naturalmente più giovani e più modesti di apprezzare, di imparare, possa essere utile anche ai giovani del presente e del futuro, perché quel modo di fare telecronaca non è un modo finito, anzi io vorrei che fosse preso in considerazione, soprattutto per un aspetto. Bruno non era il protagonista.
2: Con l'avvento dei social hanno avuto certamente un boom di consensi e condivisioni quanto avvenuto ai mondiali di calcio di USA 1994. In campo c'erano contemporaneamente, pensate, Dino e Roberto Baggio e Pizzul, per non confonderli, decise di chiamarli con il loro nome di battesimo con un'espressione indimenticabile. Dino, Roberto e di nuovo Dino, con la stessa pacatezza che lo ha contraddistinto da sempre. Un signore delle telecronache che non urlate, a differenza di oggi. Si deve ricordare anche l'errore dal dischetto di Aldo Serena nella semifinale d'Italia 90 tra la nazionale italiana e quella argentina, quando Bruno disse proprio: sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. Chiudiamo con i pareri, insomma, di chi lo ha conosciuto bene e vi facciamo ascoltare quello di Fulvio Collovati.
3: Una delle mie prime telecronache le feci con lui, un'amichevole Spagna-Italia-Barcellona, stiamo parlando del 2000, per cui era un amico, innanzitutto un compaesano, perché io sono friulano, lui era, diciamo, siamo due friulani, ecco, per cui ci capivamo alla perfezione. Poche parole, però insomma, lui è una voce inconfondibile. Una persona leale, onesta, quantunque, vi ricordate quando diceva quantunque? Non lo so, quando se ne va una persona cara, sempre un grande dispiacere. Io poco tempo fa, al giorno del mio compleanno, il 9 maggio, l'avevo anche intervistato così per una pagina web, si era dimostrato disponibile, per cui... ma non si muoveva. Se tu gli chiedevi di venire in Rai o a fare un'intervista, non si muoveva. Lui non, ma sto parlando anche di 2-3 anni fa, quando stava ancora bene, non si muoveva perché amava la sua terra, per cui aveva deciso di andare gli ultimi anni da Milano nella sua terra, il Friuli. E questo per farvi capire che tipo di persona era, insomma, una persona legata ai valori, alle terre, insomma, personaggio d'altri tempi che ci ha accompagnato per tanti anni con la sua voce. Facciamo un po' di telecronaca perché 3-4 anni, cosa ti devo raccontare? Quando a Barcellona andavo, gli piaceva mangiare, gli piaceva bere, da buon friulano, mi portò a mangiare in un ristorante di Barcellona sul porto, me lo ricordo bene, che dopo facevo fatica a fare, perché mi fece bere, gli ho detto: Bruno, io non sono un bevitore accanito, sono un friulano arrangiato. Episodi ce ne sono tanti, però era un grande conoscitore di calcio perché è stato un giocatore di calcio, conosceva il calcio perché lo aveva vissuto, lo aveva, per cui episodi ce ne sono mille, dai.
2: E la voce dei sogni divenuti realtà è quella di Bruno Pizzul. Alla fine di questa storia di calcio bellissima e incredibile che abbiamo rivissuto attraverso la voce dei protagonisti, capite bene, i protagonisti anche nella sua scomparsa sono gli altri, non è mai Bruno. Bruno che abbiamo incontrato noi di TMV Radio qualche anno fa, esattamente alla festa dei suoi 80 anni. Abbiamo intervistato, è stata davvero una delle poche e ultime interviste di Bruno, che poi amava tra l'altro far sentire la sua voce e il suo commento attraverso le pagine del Messaggero Veneto, chiuso nella sua stanza e nel suo studio, soprattutto in Friuli. Alla festa dei suoi 80 anni Bruno Pizzul ci ha raccontato questo. Vogliamo farvi sentire, dopo avervi fatto ascoltare la voce di chi l'ha conosciuto, non possiamo non chiudere la nostra storia di calcio facendovi ascoltare la sua di voce, quella di Bruno Pizzul, il giorno del suo 80° compleanno.
4: Un po' in imbarazzo, quelli che hanno organizzato questa festa, alla quale sono grato perché si sono dati da fare, sanno che fin dall'inizio io ho detto: dai, lasciamo stare, vogliamo un pochino più basse. Poi per un motivo o per un altro questa ricorrenza ha avuto un certo riscontro anche di carattere mediatico ed è successa sta roba qua che mi mette francamente un po' in imbarazzo.
5: Ce l'ha raccontato anche di lunedì sera, c'è qualche aneddoto magari a cui hai ripensato da raccontare questa sera qui ai presenti?
4: Gli aneddoti ci sono tanti, ma io non sono un aneddotico, l'aneddotico è quello lì che sta arrivando, vieni qua, patacca! Eraldo Pecci, il grande Eraldo Pecci, cosa vuoi, di aneddoti ce ne sono tanti, no? Per esempio, come ci siamo divertiti io e lui ad andare in giro in bicicletta per Amsterdam suonando il campanello.
6: Avevamo vinto contro l'Olanda, ma dopo quando abbiamo perso...
4: Avevamo anche qualche anno di meno.
6: Ci ha rubato il campanello.
4: Ci ha rubato il campanello.
5: Bruno, in chiusura, magari con qualche partita ti diverti ancora a fare qualche telecronaca così, anche se magari non ti preso le telecamere.
4: A vuoto? No, no, no, no, no, no, no, non si fa mai a vuota. Mi piace ancora seguire il calcio così, ma le telecronache non abbiamo già dato.
2: Hai dato tanto, Bruno, davvero grazie, grazie, grazie da tutta Italia, da parte nostra e da chi ti ha sempre seguito, ammirato e a chi soprattutto tu, caro Bruno Pizzul, hai ispirato. Finisce qui la nostra puntata di Storie di Calcio dedicata a Bruno Pizzul. Da Francesco Tringalli è tutto, restate all'ascolto di TMV Radio.
7: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio. Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
8: Amici di TV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio, dove ripercorriamo delle belle, appunto, storie che hanno caratterizzato il nostro calcio con i protagonisti. E oggi abbiamo scelto un attaccante. Sì, perché l'attaccante è sempre colui che, oltre a segnare gol, a far vincere la squadra, realizza anche i sogni, diciamo così, dei tifosi. È quello che concretizza il gesto, l'atto finale della costruzione di un'azione per portare, appunto, in gol la propria squadra. E oggi abbiamo con noi, e mi fa molto piacere, lo presento così, Romano, classe 75, ha vestito le seguenti maglie: Samp, Venezia, Napoli, Bologna, ancora Samp, Livorno, Modena, ha intrapreso anche la carriera di allenatore, ha segnato 157 gol in carriera, se sbaglio qualche numero mi correggerà appena lo vado a presentare, 45 gol in Serie A, e qui con noi Claudio Bellucci. Ciao Claudio, ben trovato!
9: Grazie, bellissimo.
8: Bene, bene Claudio. I numeri li ho sbagliati? Sono giusti? Questi numeri?
9: Sono giusti.
8: Senti Claudio, ti voglio partire subito così. Tanti gol che abbiamo, appunto, che ho detto qui. Ce n'è uno in particolare che può...
10: Non un obiettivo, perché non era un obiettivo sinceramente a inizio stagione. Sempre una cosa molto importante, però la squadra ha cresciuto durante la stagione a un livello importante. Hanno avuto tantissima qualità e tanta continuità, anche quando abbiamo avuto tanti infortuni, tanti gente pesante che non ha potuto essere durante la stagione durante tanto tempo.
11: Maracanã!
12: Buon pomeriggio e benvenuti. Guarda che sei leggermente troppo sulla corsia esterna, cerca di accentrarti un pochettino e così do il buon pomeriggio anche a Francesco Dringali qui con me. Ciao Francesco.
13: Ciao Marco, ciao, buon pomeriggio.
12: Tu sei un esterno.
13: Sì, io facevo il terzino, quindi...
12: Ma pure io facevo il terzino, quindi c'è due terzinacci oggi in diretta.
13: Devo un po' entrare dentro il campo.
12: Però non certo di qualità, diciamo.
13: No, perché mai. Di qualità a noi ci piace.
12: Allora, caro Francesco, ben trovato. Allora, dunque, ci siamo per questa giornata di Maracanã, dove ci sono tanti spunti, tanti temi da analizzare, perché continua questa corsa Champions che si fa sempre bella e intrigante. Per questo finale ancora due partite, tutto ancora in ballo, quindi vediamo, ne parleremo naturalmente nel corso di questo pomeriggio, di questa puntata di Maracanã, caro Francesco, perché...
13: Ti do subito due notizie. Una è sulla finale di Coppa Italia di mercoledì sera, uno importante, l'altra meno. La prima, quella più importante, è che sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata l'arbitro della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, con Mazzoleni al VAR. E poi invece la notizia, sì, forse più importante, chi canta l'inno? Perché c'è sempre
12: letto.
13: Questa... Ah, l'hai letto?
12: Sì.
13: È Neck. Neck canterà l'inno di Mameli quest'anno. Notizia, valutate voi quale sia la più importante tra Marco Guida, arbitro, Neck e Cantalino.
12: Va bene, quindi ci prendiamo subito queste due news in apertura, caro Francesco, che riguardano la Coppa Italia, che mercoledì ci sarà, naturalmente dico subito che noi seguiremo a partire dalla diretta dalle 20, quindi saremo con voi allo stadio, ci sarà Lorenzo Beccaresi, ci sarò anche io presente, ci sei pure tu, vero?
13: Sì.
12: Tutta la squadra è lì per assistere alla Coppa Italia. Speriamo di assistere ad una bella partita prima di tutto, speriamo che sia una partita combattuta, perché insomma, dopo aver visto Lazio-Inter di campionato,
13: diversa,
12: c'è poco da dire, però dai, ma io credo che sarà comunque una partita diversa, che poi le finali devono essere hanno dei contenuti anche emotivi diversi, e dobbiamo sottolineare questo, non c'è bisogno della partita di sabato, la differenza e la forza dell'Inter è evidente, no? Quindi alla Lazio serve veramente un'impresa per poter tenere a freno questa squadra che arriva lanciatissima e vogliosa di conquistare tutto il secondo titolo dopo aver preso, appunto, lo scudetto. Caro Francesco, io andrei subito ai titoli di oggi, saluterei in cabina di regia Andrea Magliocca e Giorgio Sorani, ricordo sempre il modo per stabilire un contatto con noi: 331-8200213 per i vostri messaggi, quindi titoli e poi partiamo. Milan, apriamo con il Milan, perché la Champions adesso è in max pericolo, caro mio Francesco. Qui la situazione si fa veramente difficile, poi andremo ad analizzare anche i numeri di questo Milan che sembra essersi smarrito.
11: Euro Como da favola realtà, quindi Como si dice Europa, conquista l'Europa, però è lì in attesa a capire se sarà Champions o Europa League. Roma molto Malen, eh sì, perché Malen cambia praticamente la partita fondamentale anche a Parma, apre lui e chiude lui e dà una speranza importante alla Roma di lottare per la Champions League.
13: Quanto è forte,
11: mamma mia. Spalletti, Juventus, tutto su Vlahovic, perché attenzione, è rientrato, ha giocato titolare l'ultima gara, ma nelle ultime due partite 2 gol e 4 punti e lancia la Juventus in questo momento al secondo posto, al terzo posto. Vera Inter e nuova Lazio, questo bisogna insomma sottolineare per la finale di Coppa Italia, vera Inter perché ci saranno più o meno tutti, mentre la Lazio deve trovare qualcosa di diverso dal punto di vista soprattutto mentale per la finale. Ti ho sentito dire quanto è forte, riferito a Malen. Sì, veramente 13 gol per lui.
13: Che giocatore.
11: Sai, la
13: è piaciuto molto, scusami Marco, il paragone che ha fatto Di Canio ieri su Sky commentando il controllo che fa sul primo gol, che lo ha paragonato. Paragone forte, ma è Ronaldo il fenomeno. Cioè quel controllo, la rapidità di controllo e di tiro, signori, non ci possiamo nascondere, proprio ricorda forse per la prima volta, è quello che diciamo ricorda,
11: sai,
13: fa impazzire.
11: Ma lo sai che quando lo vedo giocare dico, ma dove stava in Premier? Perché in Premier non era così devastante? E allora ti fai la domanda, come mai? Cioè lì è una situazione di... cioè, è un campionato che richiede altre caratteristiche, sì, però insomma,
13: sì, lo facevano giocare
11: esterno però,
13: non lo so, ha trovato questa sua dimensione, ha trovato proprio il modo di primeggiare contro qualsiasi
11: sì,
13: tipo
11: tecnico,
13: di difesa
11: fisico,
13: avversaria, è incredibile.
11: Sai, poi sai, la posizione secondo me conta fino a un certo punto quando vedi la porta così, però devo dire che mamma mia, impressionante, è un giocatore che ha dato, cioè lui, però vedi, questa giornata ci ha detto una cosa secondo me, Francesco, sottolineiamolo un attimo, cioè due attaccanti sono stati, hanno fatto la differenza in due squadre che hanno comunque un'idea di calcio, ma poi alla fine servono gli attaccanti per buttare la palla dentro, no?
13: Sì.
11: E uno è Vlahovic e l'altro è Malen, cioè loro due hanno fatto la differenza. Vlahovic nelle ultime due partite ha fatto 2 gol e ha portato 4 punti a questa squadra. Malen, se la Roma è lì a lottare per la Champions, lo deve a questo attaccante che ha avuto un impatto da gennaio.
13: Posso? Malen, 13 gol,
11: sì.
13: Secondo nella classifica cannonieri della Serie A, arrivato soltanto a gennaio. Quindi sì. Abbiamo Lautaro, Malen e Thuram, quindi l'assenza, se
11: quanti
13: vogliamo,
11: ha fatto Lautaro?
13: 17,
11: non è lontanissimo
13: e non ha giocato neanche su quegli numeri dell'anno scorso. Malen 13 insieme a Thuram e insieme a Duvikas,
11: sì, che
13: cioè,
11: ha fatto
13: ci
11: un
13: rendiamo
11: gran
13: conto di quanto manchino cioè, un certo tipo di attaccanti a questo campionato, e lo dicevi giustamente tu, Vlahovic e Malen sono i veri protagonisti di
11: questa giornata. Sì, assolutamente.
13: E lui, ti ripeto, da gennaio ad oggi fare 13 gol, e con 13 gol arrivare ad essere il secondo nella classifica cannonieri, secondo me dimostra quanto è forte Malen, ma dimostra anche la pochezza degli attaccanti, perché
11: sì.
13: Se tu pensi che nelle prime 5 posizioni ci sono attaccanti di 3 squadre diverse, perché ci sono 2 dell'Inter, 2 del Como, perché dopo Duvikas c'è Nico Paz, e poi spezza questa egemonia soltanto Malen. Quindi secondo me fa capire anche un po' di quanta pochezza anche a livello di attaccanti e di bomber ci sia stato quest'anno in Serie A.
11: No, questo è sicuramente un dato, però ecco, in questo finale questi giocatori possono fare la differenza. È fondamentale insomma che i due allenatori, Spalletti e Gasperini, hanno questi due attaccanti, e la domanda che mi sono fatto ieri vedendo insomma le partite, ho detto, certo, se questi due attaccanti fossero stati a disposizione prima per i due allenatori, molto probabilmente queste due squadre avrebbero fatto un altro tipo di campionato, eh? Sì, questo bisogna dirlo. Molto probabilmente con un Vlahovic in forma e in condizione, la Juve aveva già conquistato la zona Champions.
13: Tra l'altro, Roma, un'altra similitudine tra Roma e Juve è il fatto che sia Vlahovic sia Dybala, protagonisti, sì, entrambi delle due partite. Post partita gli chiedono, no, del rinnovo,
11: che non sanno qual è,
13: entrambi
11: non
13: rispondono allo
11: loro
13: stesso modo, non lo so, non posso dire niente. Di sicuro le prossime da contratto saranno le ultime due partite.
11: Sono le ultime due partite, chissà dei due chi rimarrà, insomma. Poi
13: per me, vedendo come si sono esposti i rispettivi allenatori, Vlahovic sì, no, Vlahovic, secondo me no, Vlahovic sì, Dybala no.
11: Ah, addirittura,
13: secondo me, vabbè, sì.
11: Vediamo, questo
13: perché
11: potrebbe essere un altro tema.
13: Di Vlahovic abbiamo Spalletti, le parole, sì, di Spalletti, che poi dopo,
11: come dopo le risentiremo, certo.
13: Ma Gasperini non si è mai esposto, no, così,
11: però
13: in maniera
11: sembra
13: netta
11: che lui
13: su
11: lo voglia come giocatore, almeno da quello che abbiamo sentito. Vabbè, comunque hai ragione, diciamo così, è stato più diretto Spalletti, che proprio poi lo sentiremo dopo, ma insomma ha fatto capire quanto sia importante questo giocatore. Io personalmente non ho mai avuto dubbi su questo, lo sapete cosa penso di Vlahovic. Mi piacerebbe molto vederlo dalla prima giornata a disposizione di Spalletti, e sono convinto che potrebbe rendere molto molto bene. Però dai, vediamo, adesso ci sono queste ultime due partite che sono fondamentali per raggiungere l'obiettivo. Ora però un altro caso della giornata che ne parleremo è questo crollo pazzesco del Milan, un Milan imbarazzante anche ieri. Il finale non salva nulla, perché il finale secondo me è tutto demerito dell'Atalanta, che ha proprio praticamente staccato l'interruttore, sì, ha spento tutto, pensava di aver chiuso i giochi, e lì ha concesso, diciamo, un ritorno caratteriale al Milan, ma solo caratteriale, niente di più. Imbarazzante prova dal punto di vista del gioco, dal punto di vista dei singoli giocatori involuti, lo stesso Rabiot era in difficoltà totale, a un certo punto non sapeva nemmeno a chi dare il pallone, non c'è un movimento, non c'è un'idea, non c'è niente. E non è da oggi, perché insomma poi dopo vediamo i numeri, sono praticamente, anzi possiamo dare un'occhiata ai numeri al volo,
13: Perché
11: Andrea,
13: quelli spiegano secondo me,
11: sì,
13: più di tutti,
11: diamo un'occhiata, perché poi facciamo la domanda. Il pericolo, 8 partite 7 punti, ultimo mese 5 sconfitte, ultime 6 partite soltanto 3 gol fatti, negli ultimi 8 anni nel girone di ritorno soltanto 25 punti, ed è il record negativo del Milan degli ultimi 8 anni. Cioè mai il Milan, e questo è il rendimento da Gattuso a Pioli a Conceição, poi Allegri, questo è il rendimento più basso nel girone di ritorno.
13: Sì, ha fatto 7 punti in due mesi, perché la ventottesima, dalla ventottesima alla 36 ha fatto 7 punti, sì. Stiamo parlando degli ultimi due mesi, ultimo mese addirittura 5 sconfitte.
11: Sì, sì, no, è veramente la cosa. Poi che ti voglio dire è che io capisco giustamente anche la critica alla dirigenza, perché come ha detto anche lo stesso Tare ieri, le contestazioni ci possono stare e quindi uno se le prende, però
13: mica perdi perché la tifoseria di contesta.
11: No, io dico la contestazione alla dirigenza ci può stare, però io andrei pure sul campo, perché sinceramente se tu in 8 partite, sono due mesi,
13: sì,
11: se tu in due mesi fai un rendimento del genere, io sinceramente la dirigenza, ok, vabbè, parliamone, ma credo che sia il problema secondario, c'è qualcosa a livello di campo che questa squadra insomma non riesce a dare, ma e forse è stata sopravvalutata nella prima parte della stagione, che molte partite che vinceva sembrava che avesse trovato chissà che cosa, ma in realtà a livello di calcio, di gioco, non c'è mai stato niente se non qualche cosa sporadica, e quindi penso che debba essere messo in discussione anche lo stesso allenatore.
13: Sì, non è perché che si può... la domanda che infatti faremo, esatto, oggi è: con o senza la Champions, a prescindere appunto dal tipo di qualificazione, se Allegri dovrà essere, no, riconfermato sulla panchina del Milan, perché i numeri in questo momento ci dicono che si va, se dovesse andare in Champions League, la prospettiva è che sarebbe un quarto posto molto stiracchiato, Marco, no? E allora, vedendo questo quarto posto molto stiracchiato, se è il caso poi di continuare anche l'anno prossimo con questo tipo di situazioni. In un Milan che si è perso negli ultimi mesi, che si è perso probabilmente anche da quando ha visto deragliare la possibilità di vincere lo scudetto contro la Lazio in quella notte dell'Olimpico, però francamente anche ieri giochi per ultima di tutte le squadre coinvolte in Champions League e dopo 1-2 minuti vai già sotto contro l'Atalanta e addirittura dopo un'ora di gioco sei sotto 3-0. Non cambia nulla la reazione, perché la reazione ed eventualmente la rimonta sarebbe stato soltanto un fattore episodico. Resta il fatto che questo Milan adesso deve reagire sul campo del Genoa contro l'allenatore più romanista di tutti, che sicuramente, se ha già dato il 100% in queste settimane in cui il Genoa è stato salvo, probabilmente contro il Milan, per fare un favore alla sua Roma, Daniele De Rossi darà il 150%.
12: Sì, poi c'è anche una rivalità, diciamo, tra tifosi del Genoa e quelli del Milan, che può insomma chiedere un citamento maggiore.
13: Sì, certo.
12: È questo. Però ecco, ripeto, alla fine siamo di fronte, diciamo così, ad un finale molto bello da questo punto di vista. Poi si parla anche degli arbitri, naturalmente ormai qui siamo di fronte, diciamo, ad una serie di errori che continuano o di valutazioni praticamente che possono lasciare così perplessi. Per esempio c'è un ascoltatore che ci dice: il rigore dato alla Roma, per me quello è rigore, quindi io devo essere sincero, stavo dando un'occhiata, diciamo così, non mi sembra che in quella partita ci può stare il dubbio praticamente, però onestamente mi sembra non so che ne pensi, però
13: no, io faccio fatica a vederci rigore lì.
12: Ma quale, l'ultimo? Tu
13: l'ultimo,
12: dici?
13: L'ultimo, il rigore.
12: Quello è rigore sempre.
13: Quello è rigore per te?
12: Per
13: no.
12: Me sì.
13: Secondo me si trattengono entrambi e poi in dinamica cadono entrambi. Non vedo.
12: Però lo cintura, dai.
13: Ma si cintura entrambi.
12: Sì, ma quello gli mette il braccio sopra, quell'altro lo tira giù, lo sbraga proprio per terra.
13: Vabbè, punti di vista diversi. Così come gli altri, non vedo la mano di Mancini come possa, che tra l'altro non credo ci sia, perché è fianco. C'era anche un altro episodio in area della Roma su un intervento su Mancini. Io di tutto il resto, di tutte le decisioni, credo che quella, il rigore, Non mi ha convinto più di tutti. Poi no, è vero, ci può anche stare. Non lo vedo però un errore così grave da tirar fuori una polemica e ingigantire il tutto. Nel senso che è stato valutato. L'unica cosa che non capisco è il fatto che Chiffi abbia dato prima il fallo in attacco e poi così facilmente sia stato richiamato
12: per
13: cambiare la decisione. Hanno ritenuto un errore, quindi non un chiaro evidente. Però ti ripeto, ci sta tutto. Brava la Roma, che tra l'altro al 93esimo aveva completamente perso la possibilità di arrivare in Champions, invece è rimasta aggrappata.
12: Allora, dunque...
13: tra l'altro, una lotta, sì, europea che tu prima dicevi del Como, a cui vanno,
12: sì,
13: fatti i complimenti.
12: Come no, infatti io ci volevo arrivare a fare i complimenti al Calcomo, perché ha raggiunto l'Europa. Adesso vediamo quale Europa.
13: Quale Europa? Perché tu giustamente
12: c'è
13: prima
12: pure la Conference.
13: C'è pure la Conference.
12: Ci stavo pensando dopo, è
13: c'è
12: vero.
13: Pure la Conference, perché e questo è. Poi sì, sarà, sì, per il Como, ma non è definitivo, perché ci sono due storie da... C'è quella della Coppa Italia e capire come andrà per definire anche il sesto posto. Perché il sesto posto, ricordiamo, se la Lazio dovesse vincere la finale di Coppa Italia, il sesto posto diventerebbe il posto in Conference League con Sarri, che andrebbe in Europa. Quindi anche lì è tutto molto bello nelle ultime due partite, perché il quadro sarà anche più chiaro.
12: Eh sì, vediamo, insomma, c'è questo finale. Poi per esempio qualcuno ci scrive, Giovanni dice: parliamo del cambio regolamento VAR che nessuno conosceva. Dopo Parma-Roma abbiamo scoperto che il VAR può intervenire anche sulle trattenute. Ma non interviene sulla trattenuta, però se ci piace a noi dirla così è un altro discorso. Lui interviene perché ritiene che quello sia un errore di Chiffi e quindi lo richiama dicendo: no, guarda che c'è il fallo del difendente, e quindi gli mostra praticamente il fallo del difendente. Non è che è la trattenuta. Intervengono perché ritengono che quando richiamano l'arbitro è perché lo ritengono un chiaro evidente errore da parte di chi sta al VAR. Poi lì l'arbitro va, può anche decidere di dire: no, ho visto come
13: secondo
12: dico
13: me
12: io.
13: Non è un chiaro evidente, cioè, no,
12: per
13: aspetta,
12: loro sì, però
13: no, no, no, Però non è un chiaro evidente, è un errore.
14: Lo so,
13: parliamo di errore. Secondo me loro non lo valutano. Ormai non esiste più il valutare un episodio come chiaro ed evidente. Se no, il VAR lo reputa, ho capito, ma se il VAR lo reputa un errore, ormai richiama, non esiste più il chiaro ed evidente.
14: Lo cambiassero, però ad oggi è così.
13: Formalmente l'hanno già cambiato.
14: No, ad oggi io mi attengo a quello che viene richiamato per un chiaro evidente errore. Per loro quello lì è un errore chiaro, come ti pare a te, ma lo ritengono un chiaro evidente errore e lo richiamano. Ad oggi è così, poi se domani cambieranno la dicitura, che forse sarebbe il caso, come ho sempre detto, è un discorso, ma viene richiamato perché è definito un errore, poi come lo vuoi...
13: Definito un errore, sì, sì, sono d'accordo, ma non è chiaro ed evidente, secondo me. Così come ieri, no, così come poi... in altri 100 casi.
14: Certo. La polemica nasce dal fatto che in Fiorentina e Juve hanno fischiato esattamente il contrario, e siamo d'accordo con Lorenzo, purtroppo lo abbiamo sottolineato più volte. Mentre tu, diciamo così, hai il sospetto, io invece continuo a pensare che tutte queste direttive che sono state date una volta in un senso, una volta in un altro, hanno creato solo una gran confusione. Non mi mandate le foto per cortesia, perché me li ricordo tutti, quindi fermate sto giochino delle foto, che poi, come dico sempre io, il fotogramma non conta niente, non conta niente, non si decide sulla foto, quindi tutti quei giochini che vedete sui social che mettono le foto non contano niente, è la dinamica che viene valutata. Quindi non cominciamo a mandare foto, ne abbiamo parlato di quel caso lì, me lo ricordo benissimo, che avevamo parlato di quel caso, quindi non facciamo il giochino attorno e indietro, andiamo avanti, perché mancano due giornate e purtroppo di errori ce ne sono stati tanti, non cominciamo a tirare fuori quelle vittime, quelle eccetera eccetera, perché se andiamo a fare il conteggio degli errori che sono stati fatti, ogni squadra può reclamare clamorosi errori che in determinati punti della stagione hanno condizionato il cammino di molte squadre. Quindi usciamo da questa logica, poi se ci volete andare andateci con chi vi ci porta dentro e vi racconta di sospetti, alibi e compagnia.
13: Posso cambiare un attimo argomento? Vai, sì. Rispetto agli allenatori, perché sentivo prima parlare De Rossi, che insieme a Grosso, secondo me sarà un bel tema quest'estate. Cioè, De Rossi, secondo te, Marco, avrà la possibilità di tornare su una grande panchina? Perché lui ha messo anche un po' in discussione il suo futuro al Genoa. Ma lui merita non una big, però quantomeno un Atalanta, considerando che Palladino sembra essere in bilico. Sì. Ah, la Fiorentina. Una Fiorentina, vedendo il futuro anche lì incerto di Vanoli. E poi tutto si incastra anche con la figura di Grosso, che è un altro attenzionato,
14: sì,
13: da tante
14: squadre. Sì, ne abbiamo parlato giorni fa e ti devo dire che De Rossi può anche, diciamo, cambiare panchina. Grosso sembra molto in direzione Firenze, vediamo, poi magari oggi ne parleremo nel corso di questo pomeriggio, così come negli altri giorni, perché insomma anche lì bisognerà capire che cosa succede in alcune panchine. De Rossi sta facendo, secondo me, bene. Vediamo, perché potrebbe anche cambiare. Allora, ritorniamo un po' sul discorso che abbiamo fatto. Vi stiamo chiedendo appunto se la posizione di Allegri, ossia praticamente anche in caso di raggiungimento di Champions League, visto che potrebbe essere raggiunta veramente con grandissima fatica da una squadra che aveva un impegno solo a settimana, che valutazione bisogna fare sull'allenatore? Giusto andare avanti così, oppure si può pensare ad un cambiamento a prescindere dal raggiungimento o meno, della zona Champions? Perché è chiaro che se non ci va deve essere presa per forza in considerazione una cosa del genere. Però i dubbi rimangono anche in caso di raggiungimento dell'obiettivo. Adesso noi ci fermiamo, Francesco, perché sì, sta per arrivare anche Luca Calamai con l'apertura del lunedì. Quindi abbiamo appena iniziato, piccolissimo break e poi torniamo.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Ben ritrovati, un saluto da Marco Piccari e Francesco Tringali in questa parte di trasmissione. Salutiamo anche gli amici che sono in questo momento davanti alla TV, al canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gold TV, così come gli amici del canale 61. Prima di andare da Luca però vado al volo su tutto Mercato Web, perché c'è uno spunto interessante che avevamo così un po' già toccato. 50 giorni al mercato, Leao rebus, ma ora pure Allegri. Ivan Cardia scrive: come può cambiare il Milan? Una serie di spunti. Cosa farà Leao? Questo è uno dei quesiti praticamente che dovrà risolvere il Milan. E poi attenzione, perché poi c'è anche la situazione di Massimiliano Allegri, insomma, per capire che cosa farà il tecnico tra la nazionale, ma anche in base a questo rendimento non esaltante degli ultimi due mesi. Insomma, andate su tutto Mercato Web per leggere, diciamo, l'intero pezzo di Ivan Cardia. Noi ne parliamo con Luca Calamai. Ciao Luca, buon lunedì, ben trovato.
2: Ciao Luca.
3: Ciao Marco, una fantastica coppia. Buongiorno.
1: Grazie.
3: Allora, prima di partire dal Milan, da Allegri, ovviamente anch'io ho inserito Allegri come prima faccia, fatemi dire che con lo scudetto assegnato c'è comunque una grande lotta per i posti in Champions, niente di cui la gente, per quale la gente impazzisca, però ricordatevi che nel calcio di oggi fare o non fare la Champions per alcune realtà, per i grandi club, sposta in maniera determinante l'aspetto economico e quindi sposta in maniera determinante il mercato e il futuro. Quindi subito dopo lo scudetto questo è un obiettivo non importante, vorrei dire fondamentale, tanto fondamentale poi che si collega con un fatto, caro Marco, e trovo estremamente curioso e bizzarro, che a ora, che sono le 13:37, io porto sempre l'orologio
1: esatto. Un po'
3: più avanti, ma credo
1: anche
3: ci siamo, non si sa il programma della prossima giornata di campionato. Perché tutti aspettavano e speravano probabilmente in qualche risultato, ma a questo punto è evidente che le prossime partite del prossimo turno dovranno legare Juventus, Milan, Roma, Como naturalmente, e chissà, magari anche Napoli, vediamo il risultato, e questo poi si intreccia con la finale degli internazionali di Roma, dove noi speriamo ci sia Sinner o comunque ci siano gli italiani, e questo è un altro aspetto che dovrebbe far riflettere, perché tutto ruota. Ovviamente il grande problema nasce dal derby di Roma messo nel giorno della finale degli internazionali d'Italia nel fine settimana, e qui ragazzi mi dovete dire che insomma chi ha fatto questo è un genio del male, permettetemelo, perché si sa da tempo quando sono gli internazionali d'Italia, si sa da tempo quando è la finale, non si programma il derby di Roma, visto che c'è il cervellone elettronico che non sbaglia mai niente, non si programma mai questa partita. Quindi siamo tutti sospesi tra l'ipotesi di spostare tutto a lunedì, ma qui si rischia di spostare più di quasi metà giornata di campionato. Poi i derby le forze dell'ordine non li vogliono di notte, per cui sì, anche in questo caso si dovrebbe giocare tutta la giornata alle 6. Insomma, una confusione che fotografa in maniera chiara lo stato dell'arte in questo momento dei dirigenti del calcio italiano. Non so che ne pensi Marco, ma io credo che sia un dato che non può passare inosservato.
1: No, hai fatto benissimo Luca, perché insomma ne abbiamo parlato anche l'altra settimana, questa è una situazione, arriviamo praticamente a pochi giorni dalla giornata decisiva, perché può essere una giornata chiave proprio per gli obiettivi di queste squadre, ancora non ci abbiamo orari e soprattutto questo fatto di non aver preso in considerazione un evento che conoscevamo da un anno.
4: Posso aggiungere, nell'incapacità anche la sfortuna, nel senso che tu il derby non lo puoi far giocare di sabato, sì, perché c'è Lazio-Inter che gioca la finale di Coppa Italia, esatto, il mercoledì prima, e ti ritrovi con una serie di squadre in lotta in corsa Champions che ti obbliga a fare almeno 4-5 partite tutte in contemporanea, esatto, quindi una serie di eventi sfortunati, ma resta la grande, esatto, incapacità di non dire questi giorni qua il derby non si può giocare.
1: Aggiungo,
4: a Roma.
1: Aggiungo anche, lascio subito la parola a Luca, che le date della Coppa Italia e degli internazionali erano già fissate e si conoscevano. Quindi
3: sì. Guarda, la sfortuna di solito attacca chi lavora male,
1: lo dico.
3: E quindi purtroppo sono questi dei malefici che come sbagli qualcosa non so cos'altro può succedere da qui a questo fine settimana. Allegri, ho letto anche le tue riflessioni che avevi fatto sui social, Marco, le condivido che non si può chiamare fuori Allegri da questo processo, anzi, no. E lui ci sta in copertina. Ti devo dire, perché se sei bravo, se sei pagato milioni di euro, se sei considerato il vincente, insomma, non puoi portare un Milan in queste condizioni. Cioè, non c'è niente di Allegri nell'ultimo mese, ma nemmeno nella gestione della normalità, quindi non ora nella anormalità, della normalità. Detto questo, e non per giustificare Allegri, lo ribadisco, cos'è il Milan, ragazzi? Chi comanda nel Milan? Qui, se seguiamo le onde dei messaggi più o meno ufficiali, si parla di un Milan che cerca il nuovo direttore sportivo. Oggi nella brillante rubrica di Marzio, che pubblichiamo anche su tutto mercato web, Di Marzio ha parlato di un interessamento del Milan per Paratici, quindi posizione di Tare, che dovrebbe essere il gestore della parte operativa, fragilissima. Allenatore che ovviamente non può essere a rischio per l'immediato, ma sicuramente a rischio per il futuro, e credetemi, ne ho già vissute di situazioni nei quali poi arriva la nazionale e toglie un problema alle squadre di club, no? È successo anche al Milan, ti ricordi quando la nazionale portò via Sacchi in un momento in cui il Milan voleva andare oltre Sacchi, per cui o la nazionale, se non ricordo male, portò via Prandelli in un momento di grande confusione tra i Della Valle e Prandelli. Quindi io credo che la nazionale potrebbe risolvere un problema al Milan, ma ora resta questo finale. Guardate, io vedo un Milan estremamente fragile, vedo un Milan confuso, vedo un Milan con pochissimi punti di riferimento ai quali aggrapparsi. Non si può arrivare a questo momento della stagione, non può arrivarci un allenatore come Allegri in queste situazioni. È vero che non gli sono stati magari comprati alcuni giocatori, ma ne hanno comprati tanti, il Milan è una rosa importante. Vi chiedo, voi avete visto nel valore di crescita di questo gruppo la mano di Allegri?
1: No. No, Luca, ma io lo dico da tanto tempo, non lo dico da oggi, perché oggi è evidente, ma secondo me anche nei risultati della parte quando andava bene si vedeva poco. Io credo che questa squadra qui non ha mai mostrato, diciamo, un gioco, e quando poi arrivi che ti vanno fuori le condizioni dei giocatori, arrivi con delle assenze, vai ancora più in difficoltà. Guarda, la fotografia di ieri è Rabiot è l'uomo di Allegri, possiamo dirlo, no? Calcisticamente è il riferimento in mezzo al campo. Ieri quando non sapeva più chi dà il pallone, cosa fare, cioè l'ho visto, se vedi lui in difficoltà a quel punto capisci che...
4: Io mi soffermo su due aspetti.
1: Vai.
4: Gioco, io su due aspetti. La prima, non ha fatto crescere il valore difensivo, che è un must,
1: esatto.
4: E soprattutto ha depotenziato ancora di più l'attacco, perché Leao,
1: peggiore stagione di Leao, peggiore
4: stagione. Guarda Pulisic, cioè secondo me non c'è un aspetto nei due reparti più importanti, dove devi difendere, dove devi segnare, valorizzato. Anzi, la difesa nell'ultimo periodo ha fatto acqua da tutte le parti, e in attacco ancora peggio rispetto ai suoi predecessori.
1: Sì, e aggiungo una cosa, Luca, un dato statistico che ho visto, che negli ultimi 8 anni questo girone di ritorno ad oggi è il peggiore degli ultimi 8 anni, quindi il peggiore con gli allenatori che ci sono stati, da Gattuso a Pioli a Conceição. Questo è un altro dato.
3: Ma il peggiore alla grande, l'unico che è un po' in equilibrio è stato un Milan di Pioli, ma negli altri casi si fanno proprio
1: esatto.
3: Di punti importantissimi. Fammi anche dire, poi chiudiamo, che se te allenatore rivendichi l'etichetta e lo slogan del corto muso, se poi non vinci salta tutto, cioè se tutta la tua costruzione calcistica è collegata al dio risultato, se poi non fai risultati a che cosa ti aggrappi? A niente. Allora, chi si è invece aggrappato benissimo al mercato invernale, credetemi, è qualcosa di sorprendente, mi ricorda un po' il Salah preso dalla Fiorentina, che poi spaccò veramente nel girone di ritorno. Malen è qualcosa di formidabile, è stata una scelta azzeccata, non so chi l'ha fatta, ma chi l'ha fatta è stato molto bravo, sia per il valore assoluto del giocatore, ma anche per l'investimento economico. È vero, lui ha un ingaggio molto pesante, ma l'investimento economico sul cartellino è da buon giocatore, questo invece è un grandissimo giocatore, ed ecco perché vi dico, goderci il derby Lazio-Roma, goderci anche quello che sarà il derby dell'ultima giornata Torino-Juventus, goderci insomma tutto quello che proporrà questo finale di campionato in questa lotta per la Champions è straordinaria. E ecco, io credo che abbiamo passato mesi e mesi, e Marco ne è testimone, a parlare del problema centravanti della Roma. Io credo che c'è già un pilastro importante per il presente, ma anche per il futuro, Marco.
1: Ma assolutamente, questo è un giocatore, guarda, prima in apertura con Francesco ne parlavamo, che chi avete messo? Ne parlavamo, e devo dire che questo è un giocatore straordinario, ha avuto un impatto, Luca, che venendo da gennaio, se tu pensi, ha fatto 13 gol e il capocannoniere ne ha fatti 17,
4: sì.
1: E questo gioca, è da gennaio che gioca, questo già il numero è impressionante, quindi chapeau.
3: Non c'è dubbio. Altro attaccante che ha fatto parlare di sé in questo fine settimana è Vlahovic. Sai che io ho un dibattito, un filo aperto con il nostro amico Marangio, con Vlahovic, nell'intervento del giovedì, ribadisco quello che ho detto giovedì, lo riconsegno anche a Maracanà. A me risulta che c'è un rapporto umano splendido tra Spalletti e Vlahovic. Quindi non solo un riconoscimento di un valore tecnico importante, ma veramente un grande feeling umano tra i due. Quindi trovo normalissimo che Spalletti spenda parole belle e dolci come il miele per un giocatore che tra l'altro gli ha risolto una partita non semplice come quella di Lecce. Ma parallelamente non mi risulta che Spalletti si accontenti solo e soltanto di Vlahovic, cioè la conferma di Vlahovic risolve il problema offensivo della Juventus, non mi risulta, e non mi risulta nemmeno che Vlahovic abbia nessuna intenzione, non lui, ma il mondo bizzarro, curioso, e sono eufemismi, che lo accompagna, si accontenti di un ingaggio da 7 milioni. Chi rappresenta Vlahovic, sfruttando un errore clamoroso della Juventus che porta un giocatore di questo livello in scadenza di contratto, rivuole 3 anni di contratto a 12 milioni. E capite bene, oggi ho letto del Bayern Monaco, ho letto del West Ham, oggi se te azzeri il costo del cartellino, io credo che possiamo dire, ragazzi, che oggi il costo del cartellino di Vlahovic è tranquillamente intorno ai 30-35 milioni. Normalmente, cioè un giocatore rivale. Allora, non avendo questa spesa da fare, garantire 12 milioni di contratto, sono 36 milioni alla fine dei 3 anni, sono più o meno il costo del cartellino. È vero che lì si parla di netti lordi e quindi c'è una differenza sotto questo punto di vista importante, ma credetemi, è troppo facilmente aggredibile Vlahovic, per cui io non ero e non sono ottimista, però voglio il vostro parere sul fatto che la Juve possa dare una cifra sopra 7 milioni, no. Per me è impossibile. Tantomeno i 12 milioni che gli hanno incautamente dato. Ma io trovo molto complicato che Vlahovic possa restare alla Juventus.
1: Tu trovi molto complicato?
4: No, la domanda che vi faccio però è: ti prendi più il rischio di avvicinarti a quei 12 milioni, quindi farne 8, 9, 10 inclusi bonus, o ti prendi il rischio di buttare a mare Vlahovic? E quindi il rischio è andare a prendere un altro attaccante a 40 punti interrogativo milioni, col rischio sempre di fare di ottenere magari quello che hai ottenuto con Davide la scorsa estate.
3: Guarda, mi permettete a questa bellissima riflessione però di aggiungere un terzo aspetto.
1: Vai.
3: Siete sicuri che Vlahovic è il centravanti di una squadra che vuole vincere lo scudetto e vuole tornare grande protagonista in Champions? Perché anche su questo punto ci dobbiamo chiarire. Perché indicazioni certe sotto questo punto di vista, ma per ora Vlahovic non è che le ha date nella Juventus.
1: Sono d'accordo, Luca, è sicuramente un punto da considerare, perché come dici tu le indicazioni non sono state ad oggi in quel senso. È anche vero che mi piacerebbe vedere lui con Spalletti dall'inizio, perché Spalletti è uno insomma che
4: magari con continuità.
1: Con continuità è uno che se ci lavori tanto con un calciatore lo può far crescere. Però io aggiungo un'altra cosa a tutto quello che avete detto voi, che Ma questo matrimonio secondo me conviene a tutti, cioè trovare una soluzione conviene alla Juve, perché la Juve comunque non è facile trovare poi un altro attaccante, e comunque oltre a Vlahovic, come dice Luca, devi trovare un'alternativa, perché quelli che hai secondo me non sono presentabili, ma conviene pure al giocatore. Ma siete sicuri che Vlahovic ha tutta questa fila?
3: Attenzione, ho letto di club inglesi, ma secondo me non ha tutta questa fila. Però hai già risposto alla mia domanda, però Marco, se non ha tutta questa fila, la fila ce l'ha Lewandowski, anche se ha un'età. È chiaro che noi parliamo di un 2000, non dimentichiamoci mai che Vlahovic è un 2000. Mi insegnate voi che la maturità di un centravanti arriva intorno ai 26-27 anni, la maturità complessa. Ma è un grande punto interrogativo, e oggi la Juve ovviamente si pone delle domande, e trovo corretto che abbia messo dei paletti. Ma se si ferma a questi paletti, non credo che Vlahovic resti, e allora bisogna che Spalletti dica sì, Vlahovic è il mio centravanti per vincere.
4: Che è un po' quello che ha.
1: Però Luca, perdonami, quando lui dice non si può giocare senza Vlahovic, manda un messaggio forte alla società,
3: Sì. Anche ora, perché
1: certo.
3: Milik, allora, ma forse meglio anche Tringali, voglio dire, di questi, ce la giochiamo.
1: Lo dobbiamo mettere un po' in forma, però, insomma, lo dobbiamo mettere un po' in forma, perché però dai, può darsi.
3: E ti ripeto, mi devi credere sulla parola, c'è un grandissimo feeling umano tra i due.
1: Ma si vede, grandissimo. Si vede.
3: Sì. Anche se mi pare di aver capito che Spalletti non riconosce in Vlahovic un leader, un leader come Vlahovic ha cercato di proporsi. È un grande giocatore, ma senza quell'anima da leader. Insomma, dibattito apertissimo e molto bello. Andiamo un po' di corsa. A questo punto unisco due allenatori che sembrano avere la valigia in mano, Palladino e Vanoli, lasciando un attimo, e chiuderemo poi con Fabregas. Li collego perché secondo me Vanoli ha fatto un qualcosa di formidabile, perché ha preso una squadra che statisticamente con quei numeri nessuna si era mai salvata in precedenza, e l'ha salvata sostanzialmente, ragazzi, con 5-6 giornate alla fine del campionato. E non resterà perché Paratici ha altre idee, non resterà perché capisco la voglia di Firenze di tenere meno facce possibili di quelle che sono abbinate a un anno, vi ricordo, quello del centenario, che è la cosa più semplice da fare, devi prendere una spugna, sai, quelli sulla lavagna, e cancellare tutto, deve rimanere il meno possibile. Palladino per me è più misteriosa questa situazione, ci deve essere delle valutazioni fatte dalla società, se oggi c'è la volontà di andare oltre Palladino. Mi pare che Palladino comunque ha fatto un percorso, direi, molto positivo in Champions, se non sbaglio, vado a memoria, è rimasta l'ultima italiana in corsa in Champions. Anche i risultati testimoniano di un gruppo che non lo ha mollato. Credetemi, quando entra nello spogliatoio aria di un allenatore con la valigia pronta, ti mollano subito. L'Atalanta, tra l'altro, non ha obiettivi da perseguire, se non andare a inseguire un settimo posto, che potrebbe anche non valere nulla se la Lazio vincesse la Coppa Italia. Ecco, io credo che sono due allenatori, non so cosa faranno, ma sono due allenatori che devono trovare velocemente squadra. E chiudo con Fabregas perché non solo perché ha centrato un risultato storico portando il Como nelle coppe, vedete, quello che mi colpisce del lavoro di Fabregas non è la vittoria in una partita, non è nemmeno l'idea di un calcio che trovo estremamente piacevole, è la continuità. Cioè, oggi il Como, che teoricamente è ancora in corsa per la Champions, il Como che non aveva storia in questo senso, che ha assemblato un gruppo di giocatori, devo dire per la stragrande maggioranza giovani, quindi senza grande esperienza internazionale, si è riconosciuto in un'idea di calcio, lo ha sviluppato, lo ha portato avanti, può diventare velocemente la seconda squadra di tanti, e credetemi, per un mondo come Como questo è già un biglietto da visita importante, perché ti crea un'identità di simpatia, di qualità di calcio. Quindi io devo dire, non è mai facile vincere, nemmeno in casa di una squadra già retrocessa come il Verona, che vi ricordo appena una settimana prima aveva bloccato la Juventus, si giocava la Champions a Torino in casa sul pareggio. quindi per vincere quelle partite devi avere un senso di gruppo anche forte, quindi bravo Como non solo perché ha centrato un traguardo storico. Credo che la Champions sarebbe troppo, li porterebbe a un'accelerazione che non credo trovi ancora pronta la società, dal problema stadio a quelle che saranno poi anche il confronto col fair play finanziario, visto che entrando nelle coppe non potranno più dribblarlo. Però ragazzi, c'è qualcosa di nuovo in questo calcio italiano e Marco credo che ne abbiamo un disperato bisogno, anche perché è un qualcosa di nuovo che va nel segno della qualità e nel verso della qualità, quindi mi sembra un binomio fondamentale.
1: Condivido tutto, perché è riuscito a dare un calcio molto completo a questa squadra, propositivo ma anche concreto, quando si deve difendere si sa difendere, quindi ha lavorato in maniera molto ampia Fabregas, quindi veramente complimenti. Luca, però c'è una

0: Ricordatevi che a oggi la Fiorentina deve ancora riconoscere anche per il prossimo anno e per l'anno successivo, al momento se non ci sarà una rescissione di contratto, 6 milioni lordi l'anno, quindi ballano altri 12 milioni a Pioli. Allora che la Fiorentina si possa permettere per la parte allenatori pagare Pioli, pagare la clausola, fare il contratto a De Rossi, mi sembra tanto, però vi dico che oggi De Rossi ha fatto un qualcosa di importantissimo, ai miei occhi ha dimostrato di essere un allenatore completo, quindi non solo un gestore di anime, perché come ha fatto nella sua prima esperienza top nello spogliatoio della Roma, dove era a casa sua e dove lui ha cavalcato l'onda dell'anti-Mourinho, per cui era lì abbastanza semplice. Qui ha trovato una squadra modesta in una situazione di classifica terribile e l'ha salvata alla grande, sì, sì. Quindi bravo, perché c'è un'idea di calcio, c'è un valore dei giocatori. Quindi, per rispondere alla domanda, la vedo molto complicata se le premesse sono queste, cioè di una clausola liberatoria fuori, secondo me, dagli obiettivi potenziali della Fiorentina.
1: Così è durissima. Luca, siamo arrivati al termine, grazie come sempre, apprezzissimo, buon lavoro.
2: Ciao,
1: buon
2: Luca,
1: lavoro
2: grazie.
1: A Luca Calamai, grazie ancora. Forse abbiamo anche, stiamo per andare in pausa, Francesco, però vediamo di prendere al volo un vocale, dai, forse ci riusciamo.
3: Buongiorno ragazzi, buon lunedì da Max Nerazzurro da Pavia.
1: Ciao Max.
3: Da una Milano che sorride, l'Inter, a una Milano che piange lacrime amare. Mamma mia, come ho conciato il Milan? Rischia stavolta davvero di non andare per la seconda volta consecutiva in Champions League ed è un casino, un disastro. Io non do la colpa all'Allegri assolutamente, ma secondo me lì è proprio un problema di società, problema societario e anche un problema di giocatori, perché hanno staccato la spina completamente.
1: Nessuna
3: hanno
1: colpa
3: staccato la spina, perché almeno non è una squadra scarsa, non è per vincere lo scudetto, ma da prima quattro sicuramente.
1: Bene.
3: Ma che disastro.
1: Bene, bene, bene, Francesco.
4: Quindi se hanno staccato la spina, di chi è la colpa? Della società? Non è quello che non capisco. Cioè, l'allenatore deve essere anche bravo a perso un obiettivo che per lui non è mai stato un obiettivo, ovvero lo scudetto. E allora si pensa a quello che è il reale obiettivo, quello che ha sempre detto, ovvero la Champions League. Cosa che lui, secondo me, non è stato bravo a fare.
1: Sì, ne parliamo tra poco. Francesco, per il momento grazie, come sempre, buon proseguimento in redazione. Tra l'altro vi ricordo anche gli appuntamenti con Francesco, così al volo, Football Rewind il venerdì alle 19, ma anche Storie di Calcio che condividiamo, come sempre, tutti i venerdì alle 18.30. Hai preparato qualcosa anche questa settimana, io so, vero?
4: Sto preparando.
1: Stai preparando.
4: Bolle in pentola qualcosa.
1: Bolle in pentola,
4: sì.
1: Qualcosa, va bene. Benissimo, e allora venerdì poi ci direi tutto. Adesso noi ci fermiamo, caro Francesco, buon proseguimento. Saluto anche in redazione Daniele Petroselli, come sempre. Break per noi, torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, buon pomeriggio, buon lunedì da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio
5: Stefano, ben trovato Stefano. E allora, caro Stefano, partiamo perché questo è un lunedì dove dobbiamo andare ad analizzare un po' di temi che abbiamo già lanciato così nell'anteprima. Questa serrata in zona Champions, questa difficoltà del Milan, gli attaccanti che fanno la differenza. E poi piano piano ci avviciniamo pure a quella che è la finale di Coppa Italia, che in questo momento vede

0: un Inter quasi imbattibile, però sai, poi le partite, le finali,
1: sarà un'altra partita,
0: sarà un'altra partita, dici subito. Vabbè, ne parliamo, caro Stefano, con Massimo Bonanni. Ciao, Massimo.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Come oggi non dici ciao Stefano? Com'è, com'è sta cosa?
2: No, non lo dico, perché io mo vi dico una cosa, sono stato settimane, mesi a sentire il gol 3-3, quel gol 3-3 che la Juve ha cambiato la stagione. Io mo te dico che quel rigore ha cambiato la stagione, e poi ne vogliamo riparlare a due giornate da fine, ne riparliamo poi allora.
0: Quale rigore, scusa, quale rigore ti riferisci?
1: Ai contorni proprio quale ufficiali,
0: cioè inizi subito con la bufera e polemica, mi piace, a quale rigore ti riferisci?
1: Vabbè. Dai.
2: Però no, non è assolutamente una polemica, perché è rigore tutta la vita,
1: insomma,
2: stiamo parlando di niente.
1: Bravo.
2: Dico, sono stato settimane a sentire quel gol ha cambiato e mo questo gol due giornate dalla fine
0: cambia. Ma sai, gli episodi sono determinanti nel calcio, caro Massimo. Bonanni. Allora, poi c'è anche Daniele Garbo. Ciao Daniele, vuoi iniziare subito pure te con una polemica? Non lo so, c'è qualcosa?
3: Ciao ragazzi, ben trovati. No, io non ho nulla su cui polemizzare, praticamente. Sono molto sereno.
0: Va bene. E poi vado a dare anche il buon pomeriggio a Roberto Bernabai. Ciao Roberto, ben trovato.
4: Buoni, state buoni.
0: E qui il clima è questo.
4: Ben ritrovati, un saluto a tutti.
0: Buon lunedì. Allora, caro Roberto, io adesso è nostra consuetudine, così ti diamo il tempo di pensarci. Iniziamo sempre con dei 30 secondi liberi dedicati a chi volete voi nella puntata del lunedì. Partiamo da qui con Stefano Impallomeni.
1: Due secondi.
0: Addirittura.
1: Daniel Malen, punto. Finito.
0: Non dici più niente.
1: No, perché...
0: Aperto, numeri, e chiuso.
1: Aperto e chiuso, 13 reti, record. Nessuno ha fatto una storia della Serie A da gennaio, ha superato Balotelli, credo.
0: Come no? È 4 gol dalla...
1: Poteva fare 4 gol, ne ha fatti 2. Due, insomma, se l'è mangiucchiati.
0: Sì.
1: Però ha realizzato il rigore, quello che tiene ancora.
0: Okay.
1: Viva la corsa Champions.
0: 30 secondi di Stefano, non ha fatto in tempo a mettere il conteggio della velocità.
1: Ha fregato anche il regista.
0: Ha fregato pure Magliocca oggi. Allora, vado da Bonanni, tuoi 30 secondi, Massimo.
2: Quattro parole. Stesso nome di Stefano.
0: Ah, ma oggi siete carini, proprio, guarda che simpaticissimi. Bene. Vi siete messi d'accordo. Va bene, adesso vado da Daniele Garbo, forse ce dà qualcosa in più. Daniele.
3: Sì, il Como che per la prima volta nella sua storia raggiunge una competizione europea, tra l'altro una stagione straordinaria in cui ha ottenuto finora il secondo attacco della Serie A e la miglior difesa. Credo che questi numeri dicano tutto.
0: Bene, Como. Roberto Bernabai.
4: Lega Calcio, un pensiero a chi organizza, a chi gestisce il calcio. Mi sembra normale quello che sta accadendo per quanto riguarda il derby di Roma?
0: No.
4: Un derby fondamentale, importantissimo anche per la lotta, no? Alla conquista del piazzamento in Champions. E ancora oggi, a 6 giorni dalla data presunta, ancora non c'è una decisione. Una decisione che poteva essere presa un anno fa.
0: È vero.
4: Siamo veramente al paradosso.
0: Anche questo è vero, io aggiungo anche i miei, velocissimi, oggi li voglio aggiungere perché avete parlato di Malen, lasciatemelo dire, io l'ho già detto da due turni. Dusan Vlahovic, capito?
1: Confermo.
0: 2 gol, 4 punti.
1: 2 gol, 4 punti.
0: Mettici una pezza intanto.
1: Malen, Dovikas, Vlahovic.
0: Hai visto?
1: Il Milan.
0: Tu che cosa avevi detto giorni fa in questo finale?
1: Marco,
0: fondamentale chi butta la palla dentro.
1: Ieri Dovikas ha fatto un gol alla Schillaci.
0: Vero.
1: Gran gol.
0: Sì.
1: L'ha presa, tom, è partita dritta quella.
0: Ma
1: alla fine poi vince le partite così. Come in difficoltà nel primo tempo, poi buon secondo tempo.
0: Ma Verona ha giocato una buona partita pure contro il Como.
1: Ma viva il Verona, viva il Parma, viva l'Atalanta. Cioè noi ci lamentiamo sempre, però non è che dobbiamo a targhe alterne, insomma, dire ah vabbè, ma se l'è giocata la... Hanno fatto bene il Parma, ha fatto bene l'Atalanta, ha fatto bene il Verona. Viva questo. Cioè, su queste squadre che si comportano così fino in fondo, anche se retrocesse, anche se con una classifica comoda. Anche a Parma abbiamo visto una bella partita tirata.
0: Sì, hanno fatto pure i tempi supplementari, però.
1: Dai,
0: ho capito, è vero. Insomma,
1: cominciare.
0: È stata un po' lunghina, finiva più sta partita.
1: Non questionare,
0: no, la butto lì, insomma, no? Daniele, finiva più, però questo è vero, dai.
3: Lo so, d'altra parte se ci sono i recuperi è giusto farli, insomma non ci trovo nulla di strano, francamente.
0: No, scherzo.
3: Posso capire che qualcuno si meravigli, però è così, quando si perde molto tempo, i cambi, una cosa e l'altra, è normale fare un recupero corposo, lo trovo assolutamente normale. Certo, fa effetto che la partita venga decisa, cioè all'87esimo, se non sbaglio, 88esimo, il Parma era avanti 2-1, poi si è trovato a perdere, quindi è abbastanza clamoroso questo epilogo, senza dubbio.
0: Sì, sì, sì.
4: Vi ricordate i recuperi, i record degli ultimi mondiali?
3: I mondiali? Sì,
0: come no? Come no? Sì,
1: sembravano dei 7 tempi supplementari.
4: Sembrava fosse poi
0: una moda, ti ricordi, invece
4: sì,
0: dopo.
4: Una normativa che sarebbe entrata poi in vigore in maniera stabile, poi invece si è fatto un passo indietro.
0: Sì, sì, si è fatto, però poi, giustamente adesso poi il recupero quando c'è, non è che adesso al di là delle battute e tutto, poi si discute molto anche del rigore dato alla Roma.
1: Abbiamo letto 100 alla fine perché c'è stato un po' sul 2-2,
0: si sono fermati parecchio,
1: sul rigore, insomma, quindi alla fine.
0: No, io sul rigore, proprio per andare a chiudere un po' questo discorso che l'aveva lanciato un po' Massimo, pure per me quello è rigore. Io non so adesso che cosa ne pensate.
1: Ma Marco,
0: voi.
1: Adesso voglio dire, sarò che almeno per quanto mi riguarda chiudo il discorso. Allora, questa fine partita di tutta Italia ha visto come sono andate le cose. Allora, per carità, capisco la delusione, come giustamente ha sottolineato Gasperini. Gasperini, tra l'altro, penalizzato in altre partite, come tanti altri allenatori e altre squadre, sono stati penalizzati durante il campionato. Mi ricordo una partita a Como, mi ricordo una partita a Genoa della Roma, in cui non ci sono stati due episodi sfavorevoli alla Roma. Devono essere favorevoli, due sviste. Detto questo, non ci sono state sviste ieri sul campo, a mio avviso. Il gol di Pellegrino era da annullare, il gol di Rensch era regolare e il rigore c'era, secondo il mio punto di vista. Detto questo, un allenatore per e concludo. Sì, Roberto, concludo. Per quanto riguarda il discorso della dialettica, un allenatore si dovrebbe interrogare su un fatto molto semplice. Tu sei 2-1 a 4 minuti dal termine. Sì, sì. Perdi al 100esimo 3-2, non può essere colpa dell'arbitro. Cioè, quando tu dici abbiamo visto tutta Italia, ha visto tutta Italia, ha visto che tu eri 2-1 al 86esimo, hai perso 3-2. Ma voglio dire, senza condizionamenti, senza errori arbitrali, senza sviste clamorose. Quindi, perché gli allenatori oggi, secondo me, lui avrà un'altra opinione. Magari si guarda i video e dice: ma come facciamo a perdere una partita già vinta? Perché era una partita vinta, vinta.
0: Sì, sì.
1: Cioè, come vogliamo dire? Sì, la Roma avrebbe potuto fare un gol, ma due ne ha fatti in 8 minuti. Quindi la responsabilità di chi è, se non l'allenatore, che deve essere, diciamo, capace, dice, malgrado la delusione, cioè, sono andati, però bisogna fare attenzione. Come si chiama l'impronunciabile calciatore che è subentrato? Adesso non mi ricordo. Aiutatemi.
4: Brichki.
1: Allora, ammonizione, fallo su Venturino. Questa stupidaggine sul calcio di rigore, è entrato male.
0: Sì, sì.
1: Resce, è entrato bene. Hanno perso la partita. Il Parma ha perso la partita. Cioè, c'è sempre una storia all'interno di poi tante polemiche.
0: Stefano, guarda, poi,
1: se vogliamo metterla sulla polemica, mettiamola sulla polemica. Però
0: no, ma io sono d'accordo con te da questo punto di vista. Guarda, un po' quello che stava succedendo ieri, perdonatemi, e poi ci sono delle domande, ve le giro subito. Un po' quello che stava succedendo ieri all'Atalanta. L'Atalanta ha rischiato,
1: esatto,
0: ma non perché il Milan ha fatto chissà che. Perché questi hanno proprio spento tutto quanto.
1: Gabbia poteva fare,
0: hanno fatto un macello. Quindi io, se fossi l'allenatore, si dovrebbe incazzare fortemente con quel finale che hanno fatto i giocatori. Perché tu non puoi rischiare a 3-0 di rimettere 3-1, va bene, ma di rimettere
1: 3-3 era,
0: sei andato vicino
1: a
0: 3-3,
1: ma non per meriti del Milan, per meriti della gol. Se Gabbia non la tocca e Fulcrug la tocca, fa 3-3 il Milan.
0: Sì, sì, sì, ma sono, guarda, sono ancora. Naturalmente vi lascio, Roberto, stavi aggiungendo qualcosa, perché poi ci sono delle domande, vai.
4: No, era una battuta la mia, dico, devi aver giocato nella Lazio per dire che quello non era rigore, insomma, ieri c'è stata, c'è una polemica sui social.
0: Sì, sì.
4: No. Per quanto riguarda appunto i commenti che sono stati esplicitati durante il club di Sky. Vabbè, ma detto questo, adesso lasciamo perdere.
0: Senti,
4: no, ma io, guarda, però dico una cosa, insomma, voi colleghi sicuramente potreste condividere la mia impressione. Io credo che le dichiarazioni che vengono rilasciate a caldo al termine della partita, a parte degli allenatori soprattutto, i calciatori sono magari meno, sono un pochino più, non me ne vogliano Bonanni e Stefano, sono un pochino più scontati. Gli allenatori talvolta sono talmente carichi di adrenalina che magari rilasciano delle dichiarazioni che a mente fredda non avrebbero rilasciato. Quindi io ne prendo sempre con beneficio inventario, si fa molta polemica. Insomma, nel corso della mia carriera ho raccolto dichiarazioni che poi erano frutto sicuramente del nervosismo, della delusione, ripeto, della scarica di adrenalina che ancora è presente, mm-hmm. Quindi insomma, questa è, sì. Vabbè, ha detto quello, dai.
0: Insomma,
4: io gli darei il peso che ha.
0: Sì, sì, sì, sì. Massimo, senti, c'è una domanda che magari rigiro a tutti. Ci stanno facendo un'osservazione su Malen, che sicuramente ha avuto un impatto incredibile, ma come ve lo spiegate il fatto che non aveva questo rendimento in Premier League e invece ha questo altissimo rendimento nel nostro campionato? Massimo.
2: Ma comunque non vuol dire nulla, nel senso che magari è riuscito a trovare un ambiente, un allenatore, una squadra che lo ha messo al centro da subito, e lui da subito è riuscito a far scoccare una scintilla che lo sta portando poi ad ottenere e a fare le prestazioni e i gol che sta facendo, perché io effettivamente insomma non credevo potesse fare così tanto bene, ma ti dico, vedendolo giocare, ti dico che ad oggi sicuramente è uno degli attaccanti più forti che abbiamo nel nostro campionato, sicuramente la Roma ha fatto un gran colpo. Sicuramente la Roma, credo sia suo, lo riscatterà, lo ha già riscattato, non mi ricordo bene la formula, ma credo che abbia trovato un grandissimo punto di riferimento là davanti. È uno che ha paura, dopo il 3-2, ragazzi, ha fatto uno scatto e ha tenuto la palla 30 secondi sulla bandierina nell'ultimo minuto, che è stato qualcosa di straordinario. Quindi il fatto che lui in Inghilterra abbia fatto meno rispetto a quello che sta facendo oggi, ti dico che probabilmente l'ambiente non lo ha aiutato lì, l'allenatore forse non lo ha aiutato lì, forse nemmeno lui si è calato bene nella parte, si è aiutato, invece a Roma si sente un giocatore importante e sta facendo quello che sta facendo.
4: Posso
0: vai Daniele, venivo da te, vai, aggiungi.
3: Io aggiungo quella che secondo me potrebbe essere una spiegazione, ma ovviamente non ho la competenza di Massimo, quindi non pretendo di essere il Vangelo. Allora, innanzitutto, se non ricordo male, all'Aston Villa lui giocava attaccante esterno e non centravanti,
0: sì.
3: E quindi dal punto di vista tattico cambia parecchio. E poi, secondo me, c'è un altro fatto di cui abbiamo discusso tante volte in passato, cioè il campionato italiano di Serie A è di livello inferiore alla Premier League. Quindi, se un giocatore in Premier League magari fa fatica, in Italia invece esplode, perché il campionato è di livello più basso. Non a caso gioca un giocatore di 40 anni ed era ancora un migliore in campo, che è Modric, che in Premier League non avrebbe mai potuto giocare, secondo me.
0: Anche questo ci sta come osservazione. Roberto?
4: Ma io credo che lui abbia, sono abbastanza d'accordo con Daniele, soprattutto sul discorso riguardante il ruolo, no? Il ruolo che gli ha affidato Gasperini è quello che lui preferisce predilige, e poi la differenza qualitativa tra il nostro campionato della Premier League è oggettivamente sotto gli occhi di tutti. Detto ciò, però, mi sembra che sia comunque un calciatore che faccio fatica a rendermi conto, al di là delle considerazioni che abbiamo fatto, come in Premier League non sia riuscito ad esprimersi, perché credo che lui abbia comunque delle qualità oggettive, delle qualità, insomma, anche calciare quel rigore, cioè,
0: da
4: firmo, schietto, praticamente ha messo un pallone medicinale, quelli che una volta si usavano le palestre, cioè un pallone pesantissimo, cioè la freddezza, la qualità anche tecnica, come si porta avanti la palla che gli dà, senza rincorsa, la palla che gli dà in occasione del primo gol, la palla che gli dà Dybala, che è un cioccolatino, lui la domestica col sinistro, tra l'altro leggermente arretrata, se la porta avanti, quindi una tecnica di base secondo me straordinaria, però buon per noi che ce lo vogliamo qui in Italia.
0: Stefano, anche un tuo giudizio su questa, una tua risposta che...
1: Ma insomma, voglio dire, non è facile trovare una spiegazione perché Malen si è esploso, no, così. Però io credo che ci siano due situazioni. Allora, lui a 27 anni scopre di essere importante. Fino a 27 anni forse nessun allenatore lo ha considerato importante. Gasperini lo considera importante, imprescindibile, e lui forse non ha avuto fino adesso un grande carattere, una grande personalità. Invece qui si è imposto perché anche il livello lo ha aiutato. Quindi di un altro livello rispetto anche, voglio dire, a quello che è la squadra. Quindi è esploso per questo motivo. Infatti quando ce lo racconta Gasperini è molto sereno, pacioso, di poche parole. forse non gli stava bene anche questo tipo di percorso, invece qui ha trovato un allenatore e ha detto guarda che sei il più forte di tutti, qui giochi centravanti. Lui, la prima volta mi capita una cosa del genere, ha preso al volo questa cosa qua, cioè me la spiego soltanto così, perché adesso non commettiamo l'errore di esaltare, perché noi siamo proprio dei maestri in questo,
0: lo so,
1: perché
0: però
1: lui, ieri,
0: è stato
1: lui si divora due gol,
4: sì.
1: Ieri lui si divora due gol, poi fa il gol e risulta, quindi vedremo il prossimo anno a che punto è la situazione di Malen, però è sicuramente un giocatore di un altro livello.
0: Ha avuto un grande impatto, questo bisogna dirlo.
1: Ecco, a 27 anni lui si scopre protagonista. Ecco, io credo che un protagonismo, questo tipo di protagonismo l'abbia aiutato. Prima era un'alternativa e si era un po', diciamo così, adagiato. Cioè, ci sono giocatori più bravi di me, magari lottava fino a un certo punto per dire oh, io qua so come gli altri. Invece molti allenatori hanno detto guarda, non sei come gli altri.
4: Ma poi se no ci sono...
1: se no si spiega, certo. Cioè che è arrivato un UFO e allora noi abbiamo scoperto che questo, perché prima non ha inciso alla era un gran bel giocatore, a me è sempre piaciuto, però perché non ha mai
0: così.
1: Fatto
0: poi
1: una
0: può
1: differenza
0: essere pure, ragazzi,
1: poi magari
0: ha trovato una connessione con l'allenatore, con
1: per me il ruolo, il ruolo e, esatto. E la titolarità certa esclusiva,
0: esatto, che non è più messo in discussione sempre, esatto. No? Aspetta, voleva chiudere forse Roberto, perché poi vado
4: no,
0: ad un altro
4: volevo
0: attaccante.
4: Dire, ci sono tanti esempi di maturazione tardiva di calciatori, adesso come il primo che mi viene in mente è Luca Toni. Luca Toni diventa un grandissimo, forse uno dei migliori attaccanti
0: un po' più là dell'Italia, vero.
4: Sì, non giovanissimo, insomma, avanti negli anni, avanti, insomma, non era un ragazzino, per cui probabilmente anche la maturazione di Malen è avvenuta con tempi diversi rispetto ad altri.
0: Sì, sì. Ieri bisogna sottolineare anche un'altra cosa, che è vero che i problemi fisici lo limitano costantemente. Però Dybala, signori, quando accende la luce illumina tutto, fa tutto quello che vuole. Ieri nel gol che fa il primo, ragazzi, c'è un recupero palla, tutto in velocità, mette la palla lì dove deve andare, sui piedi del giocatore, nel posto giusto, al momento giusto. È un giocatore
1: ha giocato in riserva perché ha rispettato la sua condizione fisica, essendo poi risultando essere il migliore in campo. Quindi
0: ieri
1: siamo
0: è stato
1: su un altro
0: migliore
1: livello.
0: In campo, ha toccato palloni, ha distribuito passaggi chiave, insomma, assist... Purtroppo lui ha questo grosso limite che la sua condizione fisica.
1: Le sue dichiarazioni fine partita.
0: Sì. Ma anche quelle di Vlahovic hanno fatto dichiarazioni simili ieri, tutte e due.
1: Ragazzi,
0: c'è questa cosa comune, Vlahovic e Dybala hanno detto beh, vedremo, non dipende, chiedetelo agli altri, non a noi.
4: Nel caso di Vlahovic c'è già stato un discorso avviato, no? C'è un discorso avviato. Con un taglio netto dell'ingaggio, perché 12 milioni netti, sinceramente, sono tanti. Quindi, per quanto riguarda Dybala, il discorso di Dybala si inserisce in una confusione totale in cui in questo momento galleggia la Roma, dove non ci sono interlocutori. Chi è deputato a contattare, ma non solo Dybala, anche gli altri, insomma, i rinnovi sono congelati, c'è una situazione assolutamente magmatica e mi sembra anche senza soluzione a breve, perché la proprietà continua a essere assente. C'è un direttore sportivo dimissionato che sta lavorando, ma per far cosa? Per cedere qualche pezzo importante, ma di concerto con chi? Con un allenatore con cui non parla? Non lo so.
0: Daniele, ho tirato fuori il caso di Dybala perché poi si avvicina molto a quello che è Vlahovic, che poi dopo ci andremo su Vlahovic, perché ieri insomma si conferma essere un attaccante che è vero che è anche lui si è mangiato dei gol ieri, perché nella partita contro Lecce si è divorato un paio di situazioni anche lui, però insomma poi la butta dentro, uno glielo annullano, che
1: ma spesso in fuorigioco lui deve trovare,
0: però ragazzi,
1: ma troppo spesso in fuorigioco
0: c'ha una carica,
1: ma da sempre
0: si vede, insomma, ieri addirittura Spalletti ha detto non si può giocare senza di lui.
1: No, ieri Spalletti ha fatto un bel discorso a fine partita,
0: molto bello, molto
1: bellissimo,
0: bello,
1: perché
0: sì,
1: praticamente
0: sì,
1: ha mandato un messaggio diretto a quei giocatori che pensano di essere forti in tutto, ma poi non sono forti in niente. Dice Vlahovic invece è così, boom. Sai che cos'è? È un giocatore che ha quelle caratteristiche, mi è piaciuto molto quello.
0: Sì,
1: e ha mandato un messaggio. Chi vuole intendere, intenda.
0: Sì, sì, poi lo sentiamo dopo. Sentiamo anche un passaggio di
1: Spalletti. Visto che si era parlato la settimana scorsa, i giocatori che qui dobbiamo incensare per forza. Calma, calma. Perché tu sei dentro la partita, fai un sacco di cose e poi che fai? Niente. Praticamente quasi niente. Questo invece, boom, gol, assist, situazione di gioco, pericolo per gli avversari. Quali sono le categorie?
0: Daniele, Garbo.
3: Ma allora, su Dybala credo che nessuno di noi abbia mai messo in dubbio le sue straordinarie capacità tecniche, la capacità di incidere sulle partite, di mandare in gol i compagni e così via. Il problema di Dybala è un altro, lo sappiamo tutti, no? Il problema è che quante partite gioca in un campionato, anche quest'anno è stato a lungo fuori. È chiaro che un giocatore così, se fosse sempre presente, sarebbe un giocatore straordinario su cui fare affidamento. Purtroppo non puoi fare affidamento perché ha questi problemi fisici che si ripetono troppo spesso, e quindi per questo la società non gli ha ancora proposto il rinnovo del contratto, e immagino che neppure glielo proporrà.
0: E su Vlahovic?
3: Vlahovic è il mio vecchio pallino, cioè la Juventus ha due giocatori inutili come David e Openda, e invece che insieme non fanno centravanti, e ha un centravanti che si chiama Vlahovic, che sicuramente non sarà un fenomeno dal punto di vista tecnico, ma è uno che è un punto di riferimento fondamentale per la squadra. Ce l'avesse il Milan un giocatore come Vlahovic, a quest'ora non saremmo qui a discutere se il Milan riesce a giocare in Champions League il prossimo anno oppure no.
0: Massimo.
2: Ma io l'ho già detto tanto tempo fa, secondo me la Juventus
0: ti abbiamo perso. Pronto? Aspetta, ripeti che ti abbiamo perso per un attimo.
2: Ho detto che la Juventus non so come faccia a non fare il rinnovo a Vlahovic oggi come oggi, cioè per me è una follia, visto che comunque la Juve deve prendere anche un altro centravanti, ce l'hai già in casa, magari a livello contrattuale sicuramente lui si dovrà accontentare, ma è un giocatore che ad oggi deve far parte del nuovo progetto della Juventus. Poi se tu mi dici che prendono due attaccanti entrambi più forti di Vlahovic, allora io alzo la mano. Secondo me anche Spalletti spera che
0: Ora voglio fare una sorta di sondaggio con voi, proprio velocissimo, per chiudere questo blocco. Stefano Vlahovic rimane, sì o no?
1: La tua sensazione?
0: Dopo le parole anche di Spalletti, poi dopo le sentiamo, eh.
1: Come ha detto Massimo, e come diciamo anche spesso noi qui a Maracanã, ogni giorno c'è qualcosa di meglio oltre Vlahovic.
0: Anche questo è vero. Roberto Bernabai.
4: Ma guarda, io penso di sì, alla fine sì.
0: Alla fine rimane. Carlo.
4: Ma sì.
3: Guarda, io non sono così sicuro che rimanga per un motivo molto semplice, perché temo che il suo procuratore spinga per andare da un'altra parte, perché ovviamente andando da un'altra parte a parametro zero il suo procuratore può incassare una commissione molto grande, e non so se la Juventus sia disposta a pagargli. Questo è il problema vero. Per questo Vlahovic non ha ancora accettato la proposta di rinnovo, secondo me, perché il suo procuratore spinge per portarlo in un'altra squadra. Tutto qui.
0: Massimo?
2: Secondo me rinnoverà, ma a delle condizioni migliorative rispetto a quello che gli hanno proposto adesso alla Juventus.
0: Vuol dire ancora più, cioè un ingaggio alto,
4: Comunque mi pare 7 milioni che abbiano proposto, sì, mi pare,
0: più o meno cifra di Ildiz dovrebbe essere,
4: voglio dire, non vai a fuori tutte le settimane, però sopravvivi.
0: Questo sicuro, Roberto, sopravvive pure molto bene, insomma, a questo punto di vabbè, vediamo. Vabbè.
1: Ce la fai,
0: ce la può fare, ce la può fare. Va bene, mi devo fermare. Facciamo un break e saluto e ringrazio Roberto Bernabai.
1: Ciao,
0: Roberto, grazie.
4: Ciao, ragazzi,
0: a presto,
4: ciao,
0: un abbraccio.
4: Ciao a tutti.
0: Allora, mentre rimangono con noi Daniele Garbo e Massimo Bonanni, a tra poco.

0: Bene, bene, ci siamo di nuovo, ben ritrovati. Permettetemi anche di salutare gli amici che sono davanti alle TV su Italia 7, canale 17 in Toscana, che si uniscono come sempre a noi a partire dalle 14. Li saluto con un leggero ritardo, grazie per stare con noi. Allora, dunque, Stefano, ben ritrovato come sempre.
1: Grazie, ciao Marco, ciao a tutti.
0: Andiamo a riprendere Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Ben trovati.
2: Eccoci.
1: Ciao Daniele,
2: ciao ragazzi.
0: Quindi in questo pomeriggio con noi. Allora, facciamo una cosa. Io prima ho accennato il tema Vlahovic, sono arrivati altri messaggi, dicono ad esempio che il giocatore potrebbero essere offerti 3 milioni più bonus, può rimanere. Io 3 milioni mi sembra insomma un po' una proposta, no? Come dibattene, è possibile, no? Che addirittura così, io credo che si deve trovare un equilibrio praticamente per farlo stare, Stefano, e poi penso che alla fine secondo me convenga a tutte e due, sia la Juve che al giocatore in questo momento. Poi
1: bisogna vedere se ci sono altre offerte vantaggiose per lui, per chi gli cura gli interessi in Premier, da qualche altra parte. Insomma, secondo me è un giocatore che fino a 4 anni fa insomma si parlava di lui, di Haaland in Europa. Io me lo ricordo, poi dopo le cose sono cambiate. Però sì, era sì, tra il 2002 e il 2000, no? Cioè, 27 anni, credo a gennaio, li faccio. Quindi è stato, mi ricordo, quando è esploso con la Fiorentina, da allora a mezza Europa, o no?
0: Sì, c'è stato un momento, vabbè, quello è stato il momento magico.
1: È il momento magico, del però, insomma, tra i 2000 in giro per Europa c'erano lui, erano pochi, Poi dopo c'è avuto questa parabola, che poi tra parabola, dopo Lautaro Martinez è quello che ha segnato più di tutti. Poi scopri che nella Juventus chi ha fatto più assist di tutti, più gol di tutti, è stato Vlahovic. Cioè, una gol e assist, ne ha fatti 40.
0: Spalletti, poi dopo sentiremo Spalletti. No. Allora, facciamo una cosa, facciamo anche un passo indietro, perché poi ci avviciniamo, siamo anche, diciamo, in zona Coppa Italia, perché mercoledì c'è questa finale, sabato si è giocato Lazio-Inter, una superiorità schiacciante dell'Inter in questa partita.
1: Di campionato, tu dici?
0: Di campionato, sì,
1: schiacciante,
0: sì,
1: l'ho visto il primo tempo che ha giocato, poi ho visto 20 minuti di grande Lazio. Quindi secondo me, se vuoi la mia,
0: certo,
1: se fossi l'Inter farei molta attenzione, perché ha dei giocatori della Lazio per caratteristiche, che se gioca, diciamo così, un pochino, non deve sbagliare niente, ha detto bene Sarri, la premessa è che l'Inter è più forte della Lazio, su questo non ci più, però le caratteristiche dei giocatori della Lazio possono mettere in difficoltà l'Inter, e nel secondo tempo io ho visto 3-4 palle gol, Isaksen ha avuto 3-4 palle gol in 20 minuti, quindi attenzione, in questa partita persa nettamente 3-0, voglio dire, sì, l'hai persa, l'Inter ha dimostrato di essere più forte e sarà più forte anche mercoledì, non è che cambiano tante le cose, però la Lazio ha capito secondo me come far male a questa squadra.
0: Tu dici che ha preso le misure, diciamo così, ha preso qualche indicazione.
1: Ma
0: da
1: la Lazio
0: partita,
1: quando si distende e va incontro, è pericolosissima, è fortissima. Poi tu mi dirai, cioè, ci sono 90 minuti da giocare, c'è la testa, c'è la concentrazione, devi stare sul pezzo, qualcosa gli manca là, perché altrimenti non avrebbe fatto questa stagione. Però io dall'inizio dell'anno dico alti e bassi per la Lazio quest'anno, avevo detto, ti ricordi?
0: Sì.
1: E però attenzione, perché la Lazio, se sta in giornata, non la batti. Non la batti. Quindi deve trovare una giornata importante, e credo che l'Inter possa far fatica a batterla. Però la Lazio deve stare in giornata, ecco, in stato di quasi grazia.
0: Deve andare tutto quasi alla perfezione.
1: Non tutto, però deve fare una grande, una buona. Se fa un'ottima partita non la batti.
0: Massimo Bonanni.
2: Allora, che la Lazio debba fare una partita quasi perfetta, se non perfetta, per vincere, è fuori discussione. Sicuramente la partita di sabato è una partita che la prenderanno ovviamente come punto di riferimento, guarderanno tutto quello che è successo, le cose positive, le cose negative, anche perché il modo di giocare di questa Inter, anche se gli interpreti saranno magari diversi, ma è quello. Quindi tu come squadra sai perfettamente l'Inter come gioca, hai la fortuna di rigiocare dopo poco tempo da questa partita, quindi sono convinto che tutto sia servito. Ad oggi ti dico che lo spero, che la Lazio possa fare una gran partita e possa vincere. Sinceramente vedo l'Inter in vantaggio, però è una finale, è una partita secca, nel calcio tutto può succedere. Spero insomma che la Lazio possa uscirne, che seppur non dovesse vincere, ma possa uscirne a testa alta, perché comunque si merita, dopo un percorso così in Coppa, si merita di fare una gran bella figura in finale. Poi io, se si vince bene, se non ci vince, niente.
0: Daniele, ti chiedono, dopo la partita di sabato, quanta percentuale daresti alla Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter?
3: Allora, innanzitutto credo sarà una Lazio completamente diversa, nel senso che mi sembra di aver letto che cambierà mezza squadra Sarri, quindi parliamo ovviamente di un'altra squadra. E se fosse su due partite, darei strafavorita l'Inter al 95%. Una partita secca può succedere di tutto, perché sappiamo dalla storia delle finali, anche delle finali di Champions, che ci sono state a volte delle sorprese clamorose. Ricordo una per tutte, quando il Chelsea di Matteo batté il City, credo, non mi ricordo chi, insomma, vinse una finale di Champions League in cui non era assolutamente favorita, eppure la vinse. Sì. Anche il City perse una finale in cui era strafavorita, invece la perse. Quindi una partita secca può succedere di tutto, per cui se la Lazio gioca la partita, non dico perfetta, ma quasi, può anche succedere che batta l'Inter, che è sicuramente più forte della Lazio, ma ripeto, in una partita sola può succedere di tutto.
0: Sì, sì, questo è verissimo, insomma, poi è pieno di esempi, no, Stefano, da questo punto di vista, di partite che sembravano segnate sulla carta, poi sì, il campo alla fine... Però ecco,
1: ma guarda,
0: sono d'accordo con voi quando dite che serve una partita perfetta.
1: Da Sarri, dopo la sconfitta in campionato, l'ultima 3-0 contro l'Inter, ha detto: premessa, Inter è più forte di noi, però insomma non puoi regalare quei gol. Ecco, la Lazio deve fare attenzione da questo punto di vista. Ma se gli toglie un po' la fiducia e l'Inter scopre una Lazio, diciamo così, tosta, è dura, perché l'Inter elabora. È vero che va in verticale, c'è giocatori, però è un gioco elaborato, quindi tu lo puoi mettere in difficoltà se fai questa attesa e poi riparti. C'ha delle frecce la Lazio, impressionanti, va via, che c'ha Noslin, Zaccagni e Isaacsen.
0: Noslin sta in grande forma, pure quando è entrato.
1: Sono giocatori che danno fastidio alla retroguardia. Ma guarda, questo discorso lo estenderò anche al Derby, cioè, poi bisognerà vedere come uscirà la Lazio da questa, se esce con le ossa rotte, no? Però per caratteristiche potrebbe far male anche alla Roma nel derby, cioè perché ha giocatori non comuni là davanti, che ti impegnano, ti danno fastidio. Ecco, poi dopo l'Inter è più forte, e ai favori del pronostico, non ci sarà una notizia se l'Inter solleva la Coppa. Però attenzione, la partita secca, sono d'accordo con quello che ha detto Daniele, andate e ritorno, allora un discorso è diverso. Ma partita secca non lo so, insomma...
0: Cioè, vediamo, poi ci avviciniamo anche domani con le conferenze stampa e via dicendo. E sentite, io vorrei chiedervi anche un pensiero su questo Como che alla fine raggiunge l'Europa, da favola diventa veramente realtà, no? Quello che sembrava essere una bella favola, invece in poco tempo, in un anno, raggiunge, diciamo, questo obiettivo meritato.
1: Sì, sì, sì. Deve capire quale Europa,
0: quale Europa, perché poi alla fine si può aprire uno scenario, clamoroso,
1: certo. Comunque, insomma, ha vinto una partita molto difficile dopo un primo tempo brutto a Verona, però è una squadra anche matura da questo punto di vista. Certamente gli manca un po' di freddezza, no? In alcune partite si è persa la possibilità anche di andarci a giocare la Champions in un altro modo, non da, diciamo, ultima di rincorsa. Può ancora andarci, però ieri ha vinto una partita a Verona tosta, nel senso anche sporca. Cioè, questa squadra mi sembra completa anche da questo punto di vista, anche quando non ruba l'occhio, anche quando non è spettacolare, riesce a essere pratica. Due o tre giocate, sì, via.
0: Cioè,
1: il gol
0: completo
1: di Dovicas fotografa poi anche questo opportunismo, che è di solito di quelle squadre che non hanno i principi di gioco così ben definiti. Sembrava una palla messa là, lui approfitta delle situazioni del difensore Dovicas e poi tira questo drop, la colpisce piena, fa un gol proprio, no, da opportunista. Poi ha risolto la partita a tre punti e speri ancora.
0: Certo. Daniele, che Europa sarà per il Como? Daniele Garbo.
3: Mi sembra probabile, oddio, in questo momento sembra probabile la Conference, però potrebbe arrivare anche l'Europa League. Mi sembra molto difficile la Champions League, anche se il Como, mi sembra di aver capito, se non l'ho letto male, che è in vantaggio rispetto a tutti.
0: Le potenziali concorrenti,
3: però deve arrivare a pari punti, insomma mi sembra molto difficile, ne ha tre davanti, quindi mi sembra complicato onestamente, ma io ho detto prima quello che penso del Como. Ieri ha vinto una partita assolutamente complicata, sporca, come ha detto giustamente Stefano, in cui il Verona nel primo tempo poteva segnare 2 o 3 gol, quindi non è per nulla scontato vincere una partita così. Ha dimostrato di saper soffrire, di saper vincere anche una partita di questo tipo. Ripeto, è una squadra equilibrata, secondo attacco del campionato e miglior difesa, questo dice tutto secondo me.
0: Eh sì, equilibrata nei numeri, equilibrata nella proposta di calcio, cioè in questo momento è la squadra che quasi perfetta da questo punto di vista, no? Massimo,
2: credo che alla fine Roma, Juve e Milan arriveranno davanti, quindi dovrà andare in conference. Però insomma, per quello che ha fatto vedere nel corso dell'anno, tutto quanto l'anno, per come gioca, per come affronta le partite, sicuramente si meriterebbe qualcosa di più. Ora io ti consiglierei di investire abbastanza nel proprio settore giovanile, visto che il Como è ormai secondo me una squadra da considerare come la Lazio, come la Roma, come il Milan, come queste squadre qua, perché ha una grandissima disponibilità economica. Quindi io penso che per i parametri che tu devi avere devi investire molto nel settore giovanile, perché hai bisogno di gente che ha fatto il posto giovanile, quindi devi iniziare secondo me anche a guardare sotto.
0: Infatti vado al volo un attimo su tutto Mercato Web, perché sono 50 giorni al mercato, obbligo italiani per il Como, grana morata e fair play finanziario. Come può cambiare il Como? C'è un approfondimento a cura di Ivan Cardia, parte proprio da alcune situazioni interne come quella di Morata, che bisogna capire che cosa farà. Poi c'è anche il destino di Nico Pass, da capire Stefano, anche qui insomma, se resta oppure torna al Real Madrid oppure si inserisce un'altra squadra. Si parla ad esempio delle lusinghe dell'Inter. C'è questa storia diciamo anche del fair play finanziario, eccolo qui, devi fare i conti con il fair play finanziario. Non è certo un dramma, si può partire con un sentiment agreement e poi regolarsi di conseguenza, ma un mercato finora molto sbilanciato nel saldo entrate e uscite avrà bisogno di inevitabili correttivi. E poi c'è, come diceva Massimo, di inserire gli italiani in questa rosa, quindi deve adesso vedere insomma un po' di cose da risolvere in questo mercato, però parte da una base.
3: Poi c'è il problema dello stadio, credo anche, no?
1: No, l'hanno
0: lo stadio già individuato,
1: hanno giocheranno
0: individuato
1: a Reggio Emilia.
0: Esatto, a Reggio Emilia, dove
3: il MAPEI sta. Il problema nel senso che giocheranno fuori casa, non
0: sì,
3: giocheranno in casa.
0: Sì, lo so, questo purtroppo è così, Daniele, non è a norma, di conseguenza
3: certo, si sapeva benissimo. Certo.
0: Sarà un problema che dovranno vedere. Allora, facciamo una cosa, prendo qualche audio degli ascoltatori da rigirare ai nostri e poi c'è un ultimo quesito prima di salutarvi. Vai.
4: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia. Niente, volevo fare i complimenti al Como, che è andato in Europa. E lo scenario clamoroso potrebbe essere che se arrivano a fare i punti Milan, Juve, Como e Roma, il Como va in Champions League. E mi sa col Milan, perché con la classifica busta, se non erro, uno tra Milan e Juve. Però secondo me più Milan come in Champions League. Però devono arrivare in quattro a fare i punti, è un po' difficile, però potrebbe capitare.
0: Sì, sì, è un vantaggio negli scontri diretti il Como, Stefano, ne parlavamo prima.
3: Sì, ma arrivo a 4 squadre mi sembra non improbabile di più.
0: Difficile. Però se succede...
3: a 4 squadre mi sembra impossibile, francamente.
0: No, Daniele, però se succede il Como è un grosso vantaggio.
3: Sì, lo so, ma è impossibile che arrivino 4 squadre, secondo me, ragazzi. Cioè, secondo me non è possibile che arrivino 4 squadre a pari punti. Credo proprio sia impossibile.
1: Impossibile no, Daniele, difficile sì.
3: Vabbè, ho capito, ma allora la Juve,
1: se la Juve batte la Fiorentina e perde il derby 71,
3: ok, poi
1: Mina
3: la
1: pareggia,
3: Roma...
1: Mina può pareggiare a Genova e battere il Cagliari,
3: sì. La Roma
1: può pareggiare il derby e vincere a Verona 71,
3: tutte queste cose
1: può vincere
3: contemporaneamente,
1: eh?
0: Tutte queste... Ah, tu credi poco nella compatibilità del fatto che si possa verificare tutto questo, tutto, sì.
3: Però verificare tutto contemporaneamente, ragazzi,
0: dice un po' difficile. Vabbè, diciamo, conti alla mano può succedere.
1: Guarda, il Como perderebbe soltanto in caso di parità di punti col Milan. Ma insomma, è difficile anche questa ipotesi.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: nelle tutte le classifiche a Wolves il Como in testa.
0: Sta messo benissimo.
1: È la Roma ultimo, cioè la Roma paradossalmente è incredibile. Cioè adesso voglio dire, il fatto che abbia agganciato il Milan, no, che ancora è il destino, perché voglio dire il Milan è quarto,
0: sì,
1: è ultima in tutte le classifiche. Cioè se sta con a 2, a 3, a 4, ultima. Quindi deve andare a 73 la Roma, perché a 71 perde con chiunque.
0: Allora, prendiamo un altro audio, dai, 331-8200-213.
5: Ciao Marco, Luigi.
0: Ciao Luigi.
5: Allora, Stefano diceva tracce di Drogba, io dico per male, tracce di Ronaldo.
0: Ah, vedi.
1: Bravo, grande.
0: Vedi, riprende una tua frase su...
1: Ken.
0: Su Ken e lui invece...
1: Beh, insomma, voglio dire, ha delle cose.
0: Sì, secondo me vi svegliate sudati tutte e due, però io...
2: No, no. Lo volevo dire, ma ti rimando, grande.
0: No, vabbè, così, per carità.
1: Ma tracce poi, mica significa
0: tracce,
1: uguale,
0: però,
1: tracce,
0: Massimo, però pure
1: tracce, labili tracce, labili tracce.
2: Però le parole hanno un significato. Però Malen almeno degna.
1: Uguale. Luigi ha detto tracce.
0: Tracce possono essere anche lievi, no? Hai visto quando dice qui ci sono? È passato perché
1: labili tracce.
0: Appena labili tracce. Dai, vai con un altro audio 331-8200-213.
6: Noi siamo lo stesso paese che vuole organizzare gli europei del 2032.
0: Ah, ok.
6: Giusto? Noi a oggi, 11 maggio 2026, alle 2:15. Non sappiamo che giorno si giocherà il derby, si giocherà domenica.
0: Anche questo è vero.
1: No, decidilo tu.
6: Ok, nella prossima
1: la data,
6: noi non sappiamo il giorno che si giocherà il derby.
1: Non è una cosa
6: e pretendiamo di organizzare gli europei del 2032.
0: Vabbè, è un appunto che...
1: Ma noi siamo invece la patria dei virologi, dei PM, dei tuttologi. Grande fratello, tutto, cioè noi adesso l'antivirus, adesso tu sai qualcosa su... Tutti quanti sanno tutta la soluzione, io farei la questura, farei la Lega, adesso poi vedremo, perché è una partita a forte rischio, cioè non è una partita, è il derby. Siccome ci sono stati i precedenti degli scontri, date il tempo alle istituzioni, alle autorità, di decidere una data, poi è un orario, non una data, un orario.
0: Certo,
1: quindi voglio dire, non... Cioè tutti hanno una soluzione, ma io guarda l'invidio questi qua, che hanno delle certezze, che
0: pure
1: vivono
0: Garbo
1: di certezze.
0: Le soluzioni. Daniele, c'è una soluzione. Una soluzione pure tu.
1: Ecco, c'è qualche consiglio?
3: No, io sono l'ultimo che può dare soluzioni, per carità. Mi sembra che la soluzione della domenica a mezzogiorno e mezzo sia la più ridicola, onestamente, perché si sa da due anni che la finale internazionale...
0: Qualcuno sta dicendo che si va per il lunedì sera.
1: Benissimo,
0: cioè, ma che fanno?
1: Adesso martedì.
0: Ma una roba proprio, era roba.
1: Ognuno dica la sua, dai.
3: Parlavano di lunedì alle 18, perché sapete che non si può giocare in notturna al derby di Roma.
0: Infatti,
1: bravo.
0: Non ho capito perché
1: No, lo sai che hanno detto alcuni. Ah, però mercoledì c'è la Coppa Italia, ci sono l'internazionale, perché non è derby. Ma non... il derby è un'altra storia. Ma non facciamo, dai, facciamo lavorare le persone, poi decideranno quando.
0: Sì, tanto
3: si
0: durerà.
3: Ragazzi, siamo nelle mani della Lega di Serie A, che in questi anni ha combinato danni, più danni della grande.
0: Questo
3: quindi,
0: è vero.
3: Dire, un branco
0: questo
3: di incapaci come la Lega di Serie A, difficile da trovare.
0: Questo è vero. Prima dell'ultima domanda che farò a Bonanni e Garbo, perché poi e Stefano ci andiamo nel blocco successivo sul tema, prendo un altro audio, 331-8200-213.
7: Ma per quale ragione continuate a dire che il Como va in conference, quindi date per scontato che la Lazio vinca la Coppa
1: Italia? Ma non l'abbiamo
7: Italia.
1: Detto
7: non
1: noi, ma non l'abbiamo
7: Europa.
1: Detto noi. Basta. L'hai detto tu?
0: No, io non l'ho detto. Cioè, ci sono più possibilità, vediamo quello che
1: capito.
0: Succede.
1: Ho capito.
0: Non abbiamo
1: l'abbiamo
0: per
1: detto
0: scontato
1: questo.
0: Nulla, insomma, esatto. Quindi... Allora, dunque...
3: Ma chi è testa nel concorso pronostici? Volevo sapere.
0: È Bonanni. Sempre Bonanni che ha fatto un
3: fatto
0: un puntarello, si è salvato, guarda sto turno
1: Orlando
0: ha preso Lecce, Juve, la vittoria naturalmente della Juve come hanno preso tutti, poi
3: no, ma io ho preso il punteggio, però credo
0: tu hai preso il punteggio, tu sei stato, guarda, sì. Tu stai facendo un finale clamoroso,
3: sono in zona salvezza, non posso salvarmi,
0: no hai raggiunto tutto il plotone, hai raggiunto pure De Paola che c'ha 56 punti, c'è Carini, tu hai fatto, ma tu sei pericoloso. Pericoloso, ti sei svegliato un po' troppo tardi, caro mio.
1: Che ha beccato?
3: Anche mia moglie che non sono più pericoloso.
0: Lecce Juve, hai capito? Ha presa piena.
2: Dovete dire la classifica per cortesia.
0: Bonanni 66, Orlando 65, Piccari 62, Ceccarini 57, De Paola.
1: Vabbè, ma è per il titolo.
0: Braglia,
1: siete in tre
0: Garbo,
1: per il titolo.
0: 56, Pallomeni 46.
1: Siete in tre per il titolo.
0: Tre per il titolo. Una manciata
1: Bonanni
0: proprio...
1: si deve difendere. Senti, ma Roma-Lazio la metterai nelle prossime?
0: Per forza, quindi preparatevi, caro mio.
1: Ci vuole tutta la tua maestria, eh?
0: Eh sì, assolutamente.
1: Devi decidere una cosa, o vincere il campionato dei pronostici, quindi non puoi sbagliare là, dando l'uno secco, no?
0: Hai capito? Sempre.
2: A me di vincere il derby,
1: vuoi vincere il titolo?
0: Hai capito. Però c'è Ube che simpaticamente ti scrive: se la mettiamo così, anche Bonanni aveva tracce di Giggs con quel mancino. Hai capito?
2: Grande,
1: mica c'ha la botta di Bonanni.
2: Grandi tracce, riprendo Ube.
1: Non aveva la botta.
3: Bonanni aveva una castagna, ragazzi, me lo ricordo.
0: Giggs non c'aveva la botta così.
1: Erano tutte e due mancini. Sono tutte e due mancini.
0: Allora,
2: quindi siamo tutti e due rimasti longilinei.
1: Tempo meno.
0: Allora, aspetta un attimo, prima di salutare Garbo e Bonanni, vi prendo al volo il quesito che andremo dopo ad affrontare insieme a Massimo Orlando. C'è anche Filippo Galli con noi nel blocco successivo. Milan, vi chiedo una cosa a tutte e due, raccogliamo un po' il pensiero oggi di tutti quanti, andando a vedere i numeri di questo Milan. Magari prendiamo subito la grafica, eccolo qui: 8 partite, 7 punti, le ultime 8, ultimo mese 5 sconfitte, ultime 6 partite, 3 gol, ultimi 8 anni, quindi con gli ultimi 8 anni abbiamo preso, nel girone di ritorno è il record negativo, 25 punti, praticamente è il punteggio più basso degli ultimi 8 anni.
1: Sei andato a tirare
0: tutto, io vado indago perché devo indagare. E allora,
1: il record negativo l'hai scritto proprio in
0: proprio
1: grande,
0: in grande. Vicino adesso alla foto di Garbo, vedi come si vede, beh, record
1: negativo.
0: Sei andato
1: a scovare
0: negativo,
1: una cosa
0: proprio.
1: Che nessuno scrive, proprio sono andato lì
0: proprio a infierire in maniera proprio
1: mamma mia.
0: No, allora chiedo però, Daniele, la domanda è questa: con o senza Champions, Allegri andrebbe confermato?
3: Ma io onestamente, con o senza Champions, secondo me il Milan fa piazza pulita di tutti. Direttore sportivo, allenatore, ricomincia da capo, allena un sacco di giocatori che sono assolutamente da vendere, e ricomincia da capo, perché il Milan è una squadra da rifondare, ragazzi, secondo me. Hanno sbagliato tutto in questi ultimi anni, quindi è assolutamente, se invece vai in Champions, ovviamente l'allenatore non si toccherà, immagino, ma però è da rivedere lo stesso la squadra, quindi con questa squadra qui il Milan in Champions prenderebbe schiaffi dappertutto, eh.
0: Quindi tu dici, con Champions o senza Champions è da rifondare?
3: Sì, secondo me sì.
0: Bonanni?
2: Io ho sempre avuto forti dubbi, ragazzi, sul Milan, quindi Milan è una situazione particolare, magari tanti non la penseranno come me, ma non sono convinto di questa squadra, non lo sono mai stato, non sono convinto di questo allenatore, non lo sono mai stato, quindi io dico che il Milan tra tutte la vedo quella un pochettino più dietro, perché la Roma ha iniziato un percorso di crescita che sicuramente farà, la Juventus lo ha iniziato con un allenatore che propone calcio, l'Inter è quella che è, il Napoli sappiamo che tipo di allenatore ha, quindi insomma io credo che il Milan debba fare delle grosse valutazioni, almeno io penso che il Milan possa fare delle grosse valutazioni, fermo restando che a detta di tutti Allegri è un allenatore vincente, ma bisogna capire cosa vuole realmente il Milan, perché se vuoi Allegri come allenatore gli devi fare la squadra, e al momento il Milan non ha, quindi devi fare la scelta.
0: Quindi ci sono responsabilità di Allegri, sì o no?
2: Secondo me ci sono, comparate a quello che lui poteva fare, però sì, sicuramente sì, ci sono.
0: Va bene. Tra poco andremo ad approfondire anche questo tema, voglio sentire anche Daniele Garbo e Massimo Bonanni, io vi ringrazio tanto, ci sentiamo prestissimo,
1: ciao Daniele,
0: buona settimana,
1: ciao ragazzi,
0: a presto.
2: Ciao,
0: per noi adesso, piccola pausa e poi torniamo con Massimo Orlando, Filippo Galli, entriamo proprio dentro questo tema riguardante il Milan, la squadra che è più in difficoltà in questo momento nella zona Champions.

0: Bentrovati nuovamente, un saluto a tutti. Ciao Marco. Stefano, sorridevamo. Noi sorridiamo perché anche durante la pausa si...
1: No, ma non lo dire però, insomma, io, ecco, non dire questa cosa che hai fatto sulla data.
0: No, era una data
1: di Coppa
0: che...
1: Italia, perché... Però se la vuoi dire, dillo.
0: No, è una... cioè non so... intanto aspetta, che salutiamo Massimo Orlando che è collegato
1: con noi.
0: Ciao Massimo,
2: ben trovato. Ciao Stefano, ben trovato.
0: E poi oggi con noi c'è anche Filippo Galli che saluto con grande affetto. Ciao Filippo, ben trovato.
3: Ciao Massimo,
2: ciao Filippo.
3: Grande Massimo, come stai?
2: Scusate. Bene, tu stai bene?
3: Sì, meglio così che peggio, dai, un abbraccio.
2: Grande. Grande.
0: No, posso dire che sono molto contento di avervi voi tre insieme qui in questo momento, insomma... persone che stimo molto e a cui voglio bene. Allora, però dicevo, no, me la fai dire questa cosa,
1: io,
0: la devo dire.
1: Se ti vuoi esporre.
0: Ma no, ma posso anche esporre, prego. Nel senso, la data, dicevo Massimo e Filippo, noi parlavamo perché ci piace chiacchierare anche durante la pausa, a me e Stefano di tutto, siccome Stefano mi ha fatto una sua idea su questa finale di Coppa Italia, io ho detto, guarda, io mi appello soltanto ad una data. Allora, la finale della Coppa Italia capita il 13 maggio del 2026, ok?
3: Che cosa accade il 13 maggio?
0: No, il 13 maggio è quello che deve avvenire. Se noi rigiriamo questa data, 26 maggio del 2013, finale di Coppa Italia, Lazio-Roma 1-0.
1: Okay. Sì, ma ti sei scordato il 20 davanti, quindi no.
3: 26 maggio pensavo
0: 26 fosse maggio 2013, vabbè, 26 l'anno, il 13 l'anno, capito?
1: L'anno, 26.
0: Ho fatto questo rigiro, mi appello soltanto a questa data.
1: Punto. Vediamo adesso, poi giovedì mandiamo tutto qua.
0: Va bene. Sei proprio... Allora, caro Filippo, qui noi andiamo a guardare pure
1: sono
0: i numeri,
1: capito?
0: Sono giorni particolari, c'è la finale, c'è questo finale di campionato che mette in ballo ancora l'accesso alla zona Champions. Allora, approfitto della presenza di Filippo, di Massimo e di Stefano per andare un po' sul tema Milan. Prima abbiamo visto nel precedente blocco questa Champions è in max pericolo, usiamo anche un po', giochiamo anche sul nome di Massimiliano Allegri, no? Abbiamo visto un po' di numeri, ragazzi, 8 partite, le ultime 8, 7 punti, ultimo mese 5 sconfitte, quindi frenate notevoli, ultime 6 partite appena 3 gol fatti, poi ho dato questo numero qui, negli ultimi 8 anni questo girone di ritorno ha il record negativo di punti, 25 fatti, degli ultimi, ripeto, 8 anni con i vari allenatori da Gattuso in poi. E allora, Filippo, intanto ti chiedo un po', vi chiedo subito le vostre, diciamo così, la vostra idea su questo finale, perché poi è chiaro che si contesta la dirigenza, le contestazioni, come ha detto Tare, ci possono stare, perché poi quando i tifosi non sono contenti lo esprimono anche in quel modo. Però oltre, diciamo così, alla dirigenza, io penso che una riflessione deve essere fatta anche sul rendimento della squadra e su chi guida la squadra, Filippo.
3: Ma sì, certamente, voglio dire, no? Quando le cose non vanno bene non è mai un'unica causa, un unico colpevole o responsabile, colpevole mi piace meno, responsabile, no? Si è sempre un po' tutti, dai giocatori, allo staff, anche al contesto, quindi alla dirigenza e proprietà, no? E questo è un po' è il caso del Milan, insomma, se facciamo una fotografia, no? Perché io credo che, tornando un po' al campo, no? Credo che sia successo qualcosa nel momento in cui il Milan ha capito che non avrebbe più potuto correre per il campionato, perché almeno io stesso e qualche tifoso anche a un certo punto, soprattutto nel momento di crisi dell'Inter, il Milan ha pensato forse riusciamo addirittura a vincere questo campionato. Poi in quel momento è venuto a mancare, perché l'Inter è tornato a fare punti e il Milan da parte sua invece ha rallentato. Questo lì si è spento qualcosa, è come se fosse accaduto qualcosa di non so quanto, di inspiegabile, insomma, perché poi alla fine è difficile capire cosa sia successo. È chiaro che i segnali c'erano stati già prima, no? Perché il Milan spesso aveva vinto non facendo le grandi prestazioni, parliamoci chiaro, no? Però era considerato sempre un marchio di fabbrica di Allegri, quello di essere molto pragmatico, quello di pensare al difesa piuttosto che a fare un gol in più, no? Che il gol sarebbe prima o poi arrivato. E allora adesso ci troviamo in questa situazione invece davvero difficile. Dopodiché credo che ci siano ancora tutte le possibilità, perché tutto è ancora in mano del Milan per poter andare in Champions, e poi diciamo si vedrà, perché chiaramente qualcosa bisognerà fare in questa

0: stadio che mette comunque certe ansie. Però fammi dire una cosa, girone d'andata al Milan ha fatto 42 punti,
1: sì.
0: E tutti dicevano Allegri ha fatto un super lavoro. Mm-hmm. Adesso sono stati fatti 21 punti, se non sbaglio, a girone di ritorno, 25. Se non sbaglio, chiedo scusa, 25. E si tira in ballo la squadra, giocatori inadatti, e a me non mi sta più bene, però perdonate, cioè ci sarà sicuramente la società che, perché poi Pippo ha sempre lavorato con una società che era il top nel mondo nei suoi anni. Questa società sicuramente di adesso deve imparare a fare questo lavoro, e lo deve anche fare molto in fretta. Però io credo che Allegri abbia molto del suo in questo momento terrificante sportivamente parlando, perché la squadra non va, perché la squadra non ha un piano B al suo gioco, perché appena prende gol la squadra si sfalda, e dunque anche queste domande vanno fatte.
1: Stefano Impallomeni.
2: Non lo so, secondo me Milan è arrivato semplicemente col fiato corto, svuotato. Ha conosciuto una crisi che prima non aveva conosciuto in pieno nella fase cruciale della stagione. Tutto qui,
1: da dopo la Lazio è successo il cataclismo, proprio.
2: Ha perso la squadra proprio Allegri nel momento in cui non pensava di perderla. Poi lui è sempre stato molto, diciamo, chiaro, marzo-aprile saranno decisivi, infatti sono stati decisivi quasi al contrario. Però adesso ha ancora la possibilità di centrare l'obiettivo. Modric recupererà?
1: No, da quello che dicono no.
2: Si è aggrappato a questi giocatori, è una squadra anche priva di grande personalità, ma si è perso un po' tutto, Marco. Pulisic che si fa male, Leao fischiato, giocatori che devono fare la differenza non la fanno, c'hai questi Fulkrug, questi Nkunku, c'hai qualcosa, ma insomma non riesci ad afferrare qualcosa c'hai. E adesso devono fare due partitacce per portare a casa i punti. Partitacce intendo applicazione, poi Filippo e Massimo sanno insomma come si giocano queste partite, poi conta risultato, conta andare a Genova, non avere paura. Magari strappare un punto e vedere poi all'ultima col Cagliari cosa fare. Insomma, adesso non hai più l'Atalanta, non hai il Sassuolo, già squadre molto dinamiche che ti impegnano, no? Anche sul discorso fisico.
3: Sì, Stefano, io credo che, scusami se mi permetto, credo che il Milan dovrà fare 6 punti, perché è vero che anche le altre fare 6 punti non sarà facile neanche per loro, però per essere sicuro il Milan deve fare 6 punti.
2: No, questo sì,
3: perché
2: se vince a Genova...
3: Rischia di rimanere fuori,
2: però sai, c'è il derby di Roma, c'è
3: esatto,
2: il derby di Torino, che non sarà così facile per la Juve, eh? No,
1: ma Filippo, ti posso chiedere che valutazione hai di questa squadra? Perché molti dicono il problema è che questa squadra non c'è, quindi non è difficile dare responsabilità eccessive al tecnico. Io non sono molto d'accordo su questo punto.
3: Nel senso che, ripeto, a parte che le responsabilità vanno sempre suddivise, ma io credo che cioè nasca prima l'idea di gioco. Uno dice vabbè, hai certi giocatori, quindi con i giocatori giochi in base alle qualità dei giocatori. Però io credo che questo Milan avesse anche la struttura e anche gli uomini per provare a fare un calcio diverso, ma voglio dire, Allegri ha sempre dato questa idea, no? Quando è arrivato ha detto: io innanzitutto non voglio prendere gol, voglio che questa squadra prenda pochi gol, perché per arrivare nelle prime quattro dobbiamo diminuire il numero di gol incassati nella scorsa stagione, e quindi è partito da lì. Il problema è che poi davvero questa squadra ha palesato difficoltà nello sviluppare gioco, perché è vero che si è sempre difesa molto bene, un baricentro molto basso, ha sempre avuto campo in avanti da attaccare. Il problema è che quando poi sono venuti meno prima Leao, poi lo stesso Pulisic, giocatori che sono stati presi in comunque Fulkrug non hanno mantenuto le aspettative, e le cose hanno cominciato a diventare davvero critiche. Però ecco, non è il giocatore, come posso dire, che esalta il gioco. Io credo che si possa anche sovvertire questo ordine, no? Cioè pensiamo al primo di un gioco magari che è più offensivo, che è più propositivo, certo. E mettiamo i giocatori nelle condizioni di giocare in un certo modo. Io credo che questo Milan lo possa fare. Io mi dico, l'ho visto poche volte, però con l'Udinese ad esempio mi viene in mente una partita giocata in questo modo. Io credo che una squadra come Milan deve fare una partita

0: di comando, e deriva anche da come ci si allena, da che mentalità si ha. Questo secondo me un pochettino siamo mancati, adesso è difficile cambiare, oggi non si può cambiare, mancano due settimane, due partite, bisogna continuare con quelle che sono state le idee, e ripeto, io credo che alla fine questo Milan ce la farà.
1: Allora, ci sono anche degli audio che adesso recupero, anzi dammene subito uno, chiedo in regia, poi c'è un'altra aggiunta che vi faccio e vi lascio subito la parola, vai.
2: Salve ragazzi. Volevo fare una considerazione. Quest'ultimo anno questo girone di ritorno del Milan mi ricorda un po' il girone di ritorno della Juve nell'ultimo anno di Allegri. Sì. Sarà solo una coincidenza o c'è qualche problema di preparazione, magari sbagliata? Vi ringrazio, salve.
1: No, grazie, rigiro Stefano.
3: Ci
1: vuoi...
3: può stare, certo.
1: Può essere anche questo.
3: Guarda, io ieri ho visto una squadra che è assente in attacco, poi tranne la reazione finale in cui ha creato molto. Sì, anche il primo tempo le ha avuto una bella palla, insomma due occasioni ce l'ha avuta, però insomma mi sembra un poco coordinata, poco armonica, fragile in difesa e poco, si crea poco, cioè si crea con l'istinto. È una squadra che sta in crisi. Però secondo me ce la può fare
1: per questo,
3: insomma, non è che può perdere.
1: Ricordiamo che deve affrontare il Genoa fuori casa e poi il Cagliari in casa. Queste sono le ultime due partite del Milan. Massimo, vengo da te. Sì. Aggiungo a questa cosa che diceva l'ascoltatore, sì, che sono andato a rivedere le ultime quattro squadre allenate da Allegri alla 36esima giornata hanno avuto i seguenti distacchi dalla capolista: meno 11 dal Milan nel 21-22, meno 17 dal Napoli nel 22-23, meno 25 dall'Inter nel 23-24, meno 18 attualmente.
0: Sì, vuoi dire... No,
1: le ultime quattro squadre di Allegri alla 36esima giornata.
0: Sì, allora il problema della preparazione può essere un problema.
1: Cioè non è un anno, qui ragazzi, cioè, ci sono degli indizi che, come dicevo, non so se fanno una prova o meno, ma qui stiamo parlando di uno, due, tre, quattro campionati.
0: No, infatti, però Marco, dicevamo tutti che doveva essere invece un punto di forza del Milan, no? Il fatto di giocare una volta alla settimana. Che Allegri, con l'esperienza, con tutto quello che ha vinto, mi sbagli la preparazione, anche qui, allora io me la prendo con l'allenatore. Prima Pippo ha detto una cosa giustissima, che io, tu lo sai, lo ripeto dall'inizio dell'anno: il Milan si trova sì ancora in una buona posizione, ma per come ha giocato e per come ha vinto alcune partite, per come le ha recuperate diverse al 95esimo, il Milan teoricamente doveva avere 6 o 7 punti in meno. Parliamoci chiaro,
1: è stata salvata molte volte anche da Maignan, ricordiamo. Poi Maignan è un fattore, perché fa parte della squadra, quindi deve parare.
0: Benissimo, però io ti ricordo gol al Pisa all'ultimo minuto, gol a Firenze all'ultimo minuto, insomma gol al Sassuolo all'ultimo minuto. Milan, cioè, non puoi pensare di andare ad ottenere risultati se giochi male. Io te l'ho sempre detto, sempre dall'inizio, prima o poi, quando calerà la condizione fisica e mentale e tutto, la squadra che non ha un gioco, secondo me, rischia di perdere le partite. In più adesso c'è la paura, perché domenica tu vai a Genoa. Genoa è l'ultima partita, lo stadio sarà una bolgia. Insomma, sia Stefano che Pippo hanno giocato. Genoa è uno dei stadi.
3: Poi c'è De Rossi. Veramente...
1: E poi c'è De Rossi, dice Filippo.
0: È un cuore giallo-rosso. Esatto. Dunque, io questo Milan che vada a fare risultato, mancherà Salemakers, che è un giocatore.
1: Vabbè,
0: ma Leao, questo Leao non serve. Però ecco, pensare che Milan va a giocare a Genoa su un campo infuocato, secondo me il Milan ha pochissime possibilità di andare in Champions. Se ci riesce poi gli batto le mani.
1: Filippo,
4: no, io ci credo ancora. Scusatemi, ma io vi devo lasciare perché ho un impegno, mi perdonatemi. No, volevo dire una cosa sulla preparazione. Secondo me non è una questione di preparazione atletica. Secondo me dobbiamo, anche perché dobbiamo sfatare un po' questo mito, no? Che a Natale, nel periodo invernale, si faccia preparazione atletica per arrivare, per mettere fieno in cascina, no? Ormai la fisiologia ci dice che non funziona così. È chiaro che ci sono, come diceva Massimo e anche Stefano, degli aspetti mentali, psicologici, che poi vanno a influire sul rendimento, sulla capacità di stare in campo, sulla capacità di leggere tempo e spazio. Quindi magari a volte un giocatore arriva dopo non perché non c'ha gamba, ma perché si è posizionato male prima, e quindi è davvero la comprensione del gioco. Io credo che le cose siano un po' così, e che poi sei condizionato, ma... ancora Massimo mi aggrego lui, cioè, dalla paura, o Stefano, non ricordo più, la paura, la tensione chiaramente, certo, ti blocca e le prestazioni viene meno.
1: Ma Filippo, senti, ma con Leao che pensi che si possa trovare una, che soluzione? No, non c'è niente da fare.
4: Faccio fatica a dirlo, però mi sembra che sai, Leao adesso anche il suo valore di mercato, qualora la società o il club o l'allenatore se ne vuole, non ne vuole, può farne a meno, non lo so, se sarà messo sul mercato quanto il Milan andrà a recuperare dal mercato. Però mi sembra davvero che si faccia fatica, questo ragazzo faccia fatica ad esprimere tutto il suo potenziale, o forse il suo potenziale è quello. Lui a volte sembra che si basti per quello che dà, per quello che è, e non abbia voglia di poter dare di più, di poter essere davvero quell'elemento trainante come ci ha fatto intravedere in qualche partita.
1: Ma secondo te Allegri rimane, Filippo, e poi ti saluto?
4: Ma non lo so, io penso, credo di sì, insomma. È chiaro che poi è legato tutto al raggiungimento del risultato ai noi, poi alla fine è lì, no? Il raggiungimento della Champions League, i primi quattro posti, il primo non è più raggiungibile, probabilmente neanche il secondo, ma arrivare in Champions farà tutta la differenza. Poi se si daranno, come dicevo prima, poi si vedrà la società, vedrà anche lo stesso Allegri, poi ci sono le sirene della nazionale, non lo so, vabbè.
1: Senti Filippo, ascolta, io ti saluto così, siccome tu hai fatto parte di un Milan straordinario, come diceva prima, sì, come diceva prima Massimo e anche Stefano sottolineavano, ma se dovessi individuare 5 giocatori di tutti i tempi del Milan più forti, chi metteresti?
4: Oh, che miseria. Vabbè, io chiaramente faccio riferimento un po' al mio periodo, anche se poi devo mettere dentro Gianni Rivera, al quinto Gianni Rivera.
1: Vai.
4: Anche se probabilmente qualcuno mi manderà qualche strale. Gianni Rivera, poi vabbè, metto Nils Lidon perché comunque l'ho avuto come allenatore, personaggio incredibile, e poi vengo un po' ai tempi miei, metto Maldini, Van Basten e Baresi.
1: Ah, beh, difensori di altissima qualità, assolutamente. Filippo, grazie.
5: Ciao,
1: scusa
5: Filippo.
1: Il disturbo,
5: ciao,
1: grazie come sempre.
4: Grazie
1: ancora. No, però rimango ancora con te, Stefano e Massimo, perché questa cosa che ha detto nel finale, no, dell'obiettivo. Per esempio, oggi c'è un editoriale di Bucchioni su Tutto Mercato Web, dice: Allegri verso l'esonero, il Milan non c'è più, la Champions a rischio, tutti contro Furlani. Però insomma, lui, anche Allegri, ha delle responsabilità, c'è questo rischio a tuo giudizio? Cioè, se non a prescindere del raggiungimento, si deve proseguire con Allegri, sì o no, ragazzi? Perché,
3: ma guarda, allora adesso, facendo un discorso in generale, Marco, abbiamo toccato il campo e siamo tutti d'accordo, è anche una crisi tecnica, quindi anche l'allenatore ha le sue responsabilità, e ieri non si è nascosto, Allegri l'ha anche detto. Poi però c'è da considerare tutto il caos, perché questa cosa covava sotto come la cenere, cioè i tifosi hanno fatto di nuovo la protestazione, sì, hanno abbandonato e ci sono state le parole di Tare ieri a dire, insomma, i tifosi hanno diritto anche, voglio dire,
1: sì, sì,
3: a manifestare il loro dissenso, ci mancherebbe altro. Però c'è da capire, sì, mandar via, cioè, io non escluderei nulla, esonero di Allegri, poi? Cioè, Furlani contestato, mi sembra che la situazione sia caotica, quindi non so che
1: tu lo metti vincolato al raggiungimento della Champions, oppure se la raggiungi fai una valutazione anche sull'allenatore? Questa era un po' la domanda che vi volevo fare, perché prima Filippo ha detto col raggiungimento della Champions le cose sono un po' diverse, no?
3: Sì, però devi risolvere sempre le stesse, cioè voglio dire, Furlani, Tare, Ibra.
1: Tu dici il problema societario rimane, no, è giusto?
3: Secondo me rimane, dovrebbero prendere una direzione univoca sul fatto di avere anche una coesione. A me sembra che manchi questo all'interno, il tifoso ha percepito questa cosa qua. Infatti Allegri non rientra nella contestazione, cioè tutti i Milan fanno male, perché lascia perdere l'eccezione, ieri non tornato, non ricordato Maldini, perché è stato un po' il bagliore in questi anni, un po' contraddittorio da questo punto di vista proprio della conduzione societaria, perché Maldini insomma è stato bravo anche a dare motivazioni, ha fatto un ottimo lavoro insieme a Massara, e lì il Milan è stata un'eccezione importante, però non ha durata.
1: Ok.
3: Cioè una volta vinci lo scudetto, una volta vince il campionato, un'altra volta
1: va
3: in Europa League.
1: Non c'è continuità, dai.
3: Non c'è continuità. Quindi io ad Allegri, allora Allegri credo che abbia un'opzione di 2 anni, se c'entra la Champions League il suo contratto scadrà, cioè praticamente diventa un triennale. Se invece non va in Champions League c'è ancora un altro anno di contratto, da quello che ho capito. Però chiudo, insomma, rispondo alla tua domanda, non escluderei nulla. Cioè ci può stare di tutto, insomma, anche l'esonero, perché no. Però questo è sicuro. Allegri non rassegna le dimissioni, non è nel suo stile.
1: No. Allora aggiungo un messaggio: il Milan non ha gioco e la colpa è solo di Allegri. Il Genoa ha battuto la Roma, quindi può battere anche il Milan. De Rossi ha fatto un bel lavoro. Massimo Orlando, tu che ne pensi? C'è questo rischio a prescindere dal raggiungimento della Champions, oppure con la Champions si prosegue via avanti?
0: Allora,
1: così?
0: Penso che con la Champions Allegri rimanga.
1: Sì.
0: Perché comunque questo era l'obiettivo a inizio anno, poi dopo si è parlato di scudetto, ma insomma un po' i tifosi ci credevano, ma gli addetti ai lavori, dai, onestamente si sperava che si potesse arrivare a uno scontro, però insomma non c'erano le condizioni. Io credo che se non dovesse centrare la Champions è giusto che vada via, è giusto che vada via, perché io mi immagino
1: avrebbe fallito l'unico obiettivo che c'era a disposizione.
0: Ma certo, ma poi mi immagino il prossimo anno il Milan che riparte con una squadra depotenziata, perché comunque ci sono meno soldi, non ci sono i soldi della Champions, e Allegri, mi dispiace dirlo, ma è rimasto a un calcio che si è evoluto, lui invece è rimasto al suo calcio, che secondo me non va più bene nell'era moderna. Dunque faccio fatica a pensare che Allegri possa snaturarsi come allenatore per far giocare il Milan in un altro modo.
1: Pure questo è un punto, perché poi noi questa cosa qua la evidenziamo, magari qualcuno dice, però è vero che dà la sensazione che Stefano, quando lo vedi giocare, quando vedi giocare sta squadra, soprattutto in questo periodo, ma secondo me anche prima, non c'è mai qualcosa.
3: Beh, no, all'inizio dell'anno ha fatto un buon campionato, poi dopo contro la Lazio, adesso è un'altra squadra. Sono d'accordo.
1: Da 2 mesi che va.
3: È una squadra un po' che è tornata. Sembrava, insomma, non dico una squadra degli anni 80, cioè non c'ha passo, non c'ha ritmo, non c'è intensità, fragile in difesa, poco creativa davanti.
1: Poche idee.
3: Mi sembra una squadra
1: veramente
3: strutturata su pochi movimenti senza palla.
1: Esatto, bravo. Questo.
3: C'è una squadra piatta.
1: Sì. Forse riesco a prendere un ultimo audio al 331-2200-213 prima di chiudere questo blocco. Vai.
5: Buon pomeriggio, buon Maracanà.
1: Grazie.
5: Merito al Milan. Hanno svuotato il Milan negli ultimi anni, le varie proprietà, i proprietari, eccetera, hanno svuotato il Milan del Milan. Non è che ci vuole molto a capire come è successo all'Inter, che guarda caso, anche pur avendo proprietà straniere, prima cinese e poi americane, eppure con gli stessi dirigenti ottengono dei risultati sportivi. Mi sembra l'ABC di un bambino di quinta elementare. Complimenti vivissimi ai super manager e dirigenti del Milan.
1: Allora, guarda, si può condividere il pensiero del nostro ascoltatore sul discorso di aver svuotato determinate cose, però io chiedo a voi, in un calcio come questo qui, dove non c'è questa grande, come possiamo dire, Stefano, qualità, io mi domando sempre, ma il Milan è una squadra così? Cioè, è proprio una squadra che non può dare di più? Cioè, nel nostro campionato io non vedo questa, cioè sta lì, no? Con Juventus, Roma, sta lì, però tu vedi la Juve di Spalletti, c'è un'idea, vedi la Roma di Gasperini, c'è qualcosa. per non parlare del Como de Fabregas che è un'altra...
3: In questo momento, dalla sconfitta Roma con la Lazio in poi, vedo una squadra che è poco intensa. Cioè la Juve è vero che alterna prestazioni, però vedi sto pallone ogni tanto che viaggia, delle accelerazioni, ecco, questo Milan latita anche da questo punto di vista. La differenza io la vedo là, poi sono d'accordo con te, cioè è così mediocre da non raggiungere un obiettivo del genere in questo momento?
1: Eh sì, perché adesso è a rischio questo
3: no,
1: obiettivo.
3: No, come organico, però da un punto di vista del gioco, dell'intensità, del ritmo, di quello che ci vuole adesso, sì, come adesso amiamo dire, in questo calcio moderno, c'è poco di moderno.
1: Sì, sì.
3: C'è molto di antico, ecco.
1: Molto di antico, sì, sono d'accordo. Massimo, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo con voi, piccolo break.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impalloveni.
1: Di nuovo
0: Stefano. Allora, vado a dare di nuovo il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimone.
2: Sì, ciao di nuovo Stefano, Marco, buon pomeriggio.
3: Ciao Massimo.
0: Con noi Giuliano Giannichedda. Ciao Giuliano.
3: Ciao Giuliano.
4: Ciao Marco, ciao
0: Stefano. Bentrovato Giuliano, bentrovato. E poi dalla redazione, dallo studio di Radio Bianconera ci dovrebbe essere lui, Alessandro Santarelli. Lo salutiamo. Ciao Alessandro, ben trovato. Ci sei?
5: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ah, guarda com'è bello carico che lo vediamo. Come sei. Ciao Alessandro, ben trovato.
5: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao.
0: Allora,
5: voglio
0: iniziare questo passaggio sentendo le parole di Spalletti, così le analizziamo un attimo insieme, rilasciate naturalmente dopo la partita vinta contro il Lecce con gol di Vlahovic.
6: Vai, prevede che ci siano molti di questi calciatori qui nel progetto che vogliamo fare, che dobbiamo fare, perché cambiarne tantissimi è dura attualmente. Poi, come sapete, la Juventus le ha spese 2-3 lire negli ultimi mercati, per cui non è facile ricominciare, riandare a mettere mano in profondità. Vanno fatte delle cose in maniera mirata, in maniera corretta. È chiaro che poi le crescite delle situazioni normali anche nel calcio, bisogna stare al passo con i tempi, bisogna andare a mettere roba, ma più che altro la crescita bisogna farla noi. Questi calciatori devono sapere da parte mia e da parte della società che molti rimarranno questi qui, per cui bisogna essere bravi a metterci, perché delle mancanze le abbiamo. Si parlava di Vlahovic non l'abbiamo sofferto come il pane, perché calciatore che ha caratteristiche diverse, non si può giocare al calcio senza un che abbia queste possibilità qui. Una squadra che deve essere vincente, gli ci vuole il terminale fisico, il terminale forte, il terminale che poi sia un po' meno alto e sia più dinamico e che abbia però impatto fisico, che sia uno che regge duelli, che regge palla, che fa qualche gol. Ci vuole questo qui, è quello, perché anche David fa gol, però poi la palla addosso, la palla contesa, il gol duellato.
0: Allora, questo è un passaggio, eh. Alessandro, parto da te, dai.
3: Questo qui era dopo partita o prima della partita?
0: Dopo partita.
5: Che gli vuoi dire? Ha perfettamente ragione. Io ho visto anche uno Spalletti esausto sotto certi punti di vista, perché deve veramente pilotare e teleguidare ogni giocatore. È chiaro che alla vigilia lui ha fatto più che una conferenza stampa, secondo me una seduta di psicoterapia, addirittura dicendo che è colpa sua su Openda, e infatti Openda si è fatto belli 90 minuti in panchina. È normale che la Juve non potrà cambiare 10 undicesimi, ma è altrettanto vero che almeno 4 giocatori, ruoli chiave, e penso al portiere, penso a un difensore centrale, penso all'uomo che lui definisce quello che dalle situazioni anguste tira fuori la giocata, poi l'ha definito trequartista, insomma, quindi il Bernardo Silva della situazione, e un attaccante li dovrà prendere, perché altrimenti saremo a raccontarci anche l'anno prossimo le stesse situazioni di quest'anno.
0: Ma Vlahovic deve rimanere però.
5: Cioè, Vlahovic nelle due partite ha portato comunque 4 punti,
0: esatto,
5: togliendo le castagne dal fuoco contro il Verona, e spero che la Juve non paghi quel pareggio, e a Lecce dove aveva fatto anche doppietta, ma va bene. Per cui per me Vlahovic anche un anno deve rimanere, ma anche se rimane Vlahovic serve comunque un altro attaccante. Oppure vogliamo partire da David, che neppure riesce a stoppare i palloni e li fa finire in fallo di fondo? Dai, su, abbiamo visto le cose quest'anno sull'asse David Openda, che nemmeno ce l'avessero raccontate prima, e mi hanno detto: no, vabbè, ma ci state prendendo in giro.
0: Giuliano, vengo da te. Quando dice, tu insomma lo conosci perché ce l'hai avuto, Luciano, quindi quando dice non si può giocare senza un terminale come Vlahovic, è un invito alla società, no?
4: Secondo me è un invito alle caratteristiche di quello che può servire, perché sono d'accordo con Spalletti quando dice che non devi fare una rivoluzione, che devi cambiare tutto. Secondo me con 3-4 acquisti mirati la Juve diventa forte e ha la possibilità quindi di andare a lottare sia per lo scudetto che per una buona Champions, però devi prendere 3 o 4 elementi da Juventus, è inutile andare a prendere tanto per prendere, perché la base è buona, la base c'è, e devi andare a investire su quei giocatori che ti fanno la differenza, al di là di Vlahovic o non Vlahovic. Però un terminale che sta lì, un terminale d'area di rigore, no? Lui intendeva quello, al di là del nome, però serve uno che poi alla fine giochi giochi, però se non hai quel giocatore lì davanti che fa gol, fai sempre fatica.
0: Stefano Impallomeni, mi lascio Orlando per ultimo. Stefano,
3: insomma, voglio dire, è stato chiaro Spalletti, sono d'accordo con quello che è stato detto, non è facile, è stata una partita vinta meritatamente a Lecce, però ha dei momenti la Juve in cui si perde, però insomma adesso c'è la Fiorentina e poi il derby. Derby scoglio molto pericoloso, questa volta è uno scoglio difficile da superare.
0: Però secondo che messaggio ha mandato lui a tutti, ai giocatori, alla società, quando ha fatto insomma...
3: Ma ieri mi è piaciuto, cioè ieri, a me è piaciuto un post-partita quando ha parlato, invece ha mandato un messaggio anche a chi pensa di poter far tutto, saper far tutto, ma poi alla fine, alla resa dei conti, escono delle partite da 6 più, 6 e mezzo.
0: Si riferiva a qualcuno in particolare secondo te?
3: Secondo me sì, senza dar nome. Invece su Vlahovic
0: è andato dritto.
3: Magari non sa, sì, c'ha delle mancanze, però tu sai quello che il profilo è quello, bang! E si presenta in un modo, con uno stinco, con un sinistro, un colpo di testa.
0: Tu dici la parte caratteriale, ha sottolineato secondo te?
3: No, proprio della, come il vino, no? Il carattere delle, c'è un carattere in cui tu pensi, stai dentro la partita, sei bravissimo, però poi alla fine non esce fuori niente, quasi niente. E ripeto, la carta d'identità, se giochi alla Juventus non può essere... ripeto, questo è un tasto che poi vedremo più in là, ma insomma Gianichetta e Orlando sanno benissimo a cosa mi riferisco, e soprattutto anche Spalletti fa bene a uscire in questo modo, perché tocca capire cosa vuoi essere, cosa vuoi fare, che giocatore vuoi essere. Vlahovic, tu sei pregi e difetti, però quello è centravanti, è Vlahovic. Altri calciatori pensano di saper far tutto, ma alla fine esce fuori, che ha fatto? Niente. C'è tante cose belle, ma poi niente. Se è la Juve, questo niente non lo devi neutralizzare, certo. Capisci?
0: Orlando.
2: Ma guarda, intanto era molto arrabbiato perché giustamente una partita giocata bene, come abbiamo visto a Lecce, una squadra... L'Inter, ad esempio, fa il 2-0, il 3-0 tante volte con grande facilità, ecco, questo manca la Juve, che tiene la partita sempre aperta, e se non fa due parate di Gregorio, butti via altri due punti. Credo che questo sia un aspetto dove bisogna migliorare. Allora io spero per la Juve che Vlahovic non faccia pazzie e che capisca che ripartire dalla Juventus anche con molti meno soldi sia fondamentale per la squadra, ma soprattutto per lui, che ritrova un posto da titolare, e sarà lui l'attaccante non messo mai in discussione dalla società, e dunque già un passo in avanti. Continuo a pensare che il centrocampo della Juventus abbia dei problemi, lo stesso Thuram è un incursore bravissimo, ha forza fisica, però quando deve giocare di qualità io non la vedo la qualità. Da Locatelli più o meno la stessa cosa, molto bravo in fase di interdizione, si fa sempre trovare nella linea giusta di passaggio, però poi fa sempre anche lui il passaggio in orizzontale. Cioè, ecco, per me la Juve deve migliorare, perché poi in attacco, se ti rimane Yildiz con Seisao, Vlahovic convinto con un difensore, come ha detto Ale, prendi due centrocampisti veramente da Juve e la squadra è fatta. Per me
0: Senti Alessandro, c'è un ascoltatore che ti scrive chiedendoti: bisogna dire le cose come stanno, con le sue dichiarazioni Spalletti ha esonerato Como lì.
5: Ha fatto capire che lui una cosa aveva chiesto, ma l'abbiamo raccontato mille volte, aveva chiesto un attaccante con determinate caratteristiche, e quell'attaccante con determinate caratteristiche non è arrivato, cioè non è proprio arrivato l'attaccante. Quindi è chiaro che sulla domanda che gli pone peraltro Antonio Paolino, lui lì un po' sbotta, perché è evidente che una cosa ti chiede l'allenatore che arriva, che evidenzia, no, una carenza che stiamo vedendo tutti con l'infortunio di Vlahovic, e tu fai un mercato a gennaio, dove porti due giocatori buoni, ma non porti l'attaccante che ti aveva chiesto. Perciò sicuramente è stata una frecciata indirizzata a Comolli.
0: È un messaggio alla società, c'è stato, dai Stefano.
3: Non è che è un messaggio onesto, non credo che volesse dare una stilettata a Comolli, no, non credo. Però credo che ha detto finalmente, io volevo un calciatore, un centravanti, non arriva. Cioè, ha detto la verità. Cioè, non è che poi, non è che è Superman Spalletti. Sta combattendo, come ha detto correttamente Alessandro, teleguidando, pilotando la squadra in alcuni momenti che sembra. Cioè, io guarda, prendo due. Se rivedono adesso la partita di Lecce, secondo me ci sono due calciatori da prendere spunto. Questi due calciatori, secondo me, sono stati formidabili: Kelly e McKennie. McKennie toccava il pallone a un tocco, dava sempre il passaggio sulla corsa giusta, intenso. Partita serena, perfetta, da grande, veramente ha fatto una grande prestazione. E Kelly è stato superbo dietro, cioè ha fatto una partita incredibile. Poi sto pallone che ogni tanto fa fatica anche nelle giocate, lui cambia il tridente negli ultimi minuti, hanno sbagliato, c'era Boga libero, hanno fatto delle tre cose, insomma, sì, che a quei livelli ha detto bene, devi fare la differenza, dai, su. Cioè, questa squadra si perde, non lo so, in un bicchiere, veramente in stupidaggini. Invece poi, quando macina gioco a una certa velocità, si vede il lavoro di Spalletti, quindi Spalletti ce la fa più, perché non vede l'ora che finisce questa stagione per poi impostare alla grande la prossima. Però tutti questi difetti, insomma, deve fare bei tagli anche dal punto di vista proprio tattico, tecnico, di scelte.
0: Giuliano, ti chiedono a che livello è il calcio di Spalletti in questa Juve?
1: Spalletti è un insegnante di calcio, come ha detto bene Stefano, tutti i giocatori li migliora, li ha portati a un livello ottimo, però poi c'è quel 20% dei giochi, l'80% lo fa lui, poi c'è il 20% che deve fare il calciatore, e poi se il calciatore è quello, secondo me la Juve a sprazzi ha dimostrato di giocare benissimo e di essere una buonissima squadra, però come avete detto giustamente voi, ci sono dei momenti che sembra una squadra normalissima e che può prendere gol in tutti i modi, anche con le squadre un po' più piccole. Questo non deve succedere, quando sei la Juve questo non è possibile, anche perché poi se non vai in Champions, non lotti per vincere, non sei la Juve, diventi una squadra normale, non è possibile. Qui Spalletti fa bene a mandare dei messaggi, è anche vero però che in questo momento bisogna vedere chi prendere, perché tutti i giocatori che vuoi prendere costano 70-80-90 milioni, hanno un ingaggio stratosferico, perché se ti avvicini a qualcuno forte, si avvicina una squadra inglese, tu la perdi la battaglia, perciò bisogna muoversi secondo me con tanto anticipo e fare le cose in maniera intelligente, perché noi abbiamo parlato di tre elementi ottimi che servono alla Juve, però questi tre elementi, se li vuoi, costano tantissimo.
0: Allora, tre elementi dove li inserisci tu, Giuliano, per essere proprio così precisi? Tre elementi dove?
1: Ma se rimane Bremer, io proverei portiere, centrocampista e attaccante.
0: Ah, ok, quindi se rimane
1: Però serve, può darsi che serve anche un difensore, per cui cioè non è facile fare il mercato alla Juventus in questo momento storico del calcio italiano e della forza che hanno le altre big europee. È un discorso, è vero, perché è giusto che Spalletti faccia pressione tra virgolette alla società, ma è anche vero che fare il mercato in questo momento per la Juve, per cercare giocatori da Juve, diventa difficile. Allora è chiaro che Spalletti dice va bene i giocatori, però devono arrivare giocatori da Juve. I nomi che sono stati fatti sono eccezionali, perché parliamo di Bernardo Silva, che può giocare da tutte le parti in qualunque ruolo, però è vero che può costare poco, ma poi l'ingaggio e poi gli altri che arrivano, cioè non è facile fare il mercato alla Juve quando gli altri sanno che ti servono i giocatori, e tra l'altro in concorrenza con tutte le squadre forti. Però sicuramente se la Juve vuole tornare ad essere tale, ha bisogno di qualche elemento da Juve.
0: Massimo, ti chiedono se punteresti ancora su Locatelli.
7: Non mi piace, mi dispiace dirlo.
0: Non ti piace? Scusa. Non ti piace?
7: No, lo dico da un po', forse okay. Stefano. Non mi piace, chiedo scusa al giocatore, chiaramente quando giochi nella Juve non mi piace significa che non piace a me, ma siamo sempre a grandi livelli.
0: Però un po' l'ha migliorato Spalletti e Massimo, dobbiamo dire, no? Sì, lo ha un po' rigenerato, mi sbaglio.
7: Ma per me quel ruolo, loro ho sentito che cercavano Tonali, giusto? C'è stato comunque un sondaggio per Tonali. Ecco, secondo me se metti Tonali al posto di Locatelli, già quel ruolo secondo me aumenta in qualità. Poi dopo che Locatelli possa far parte della rosa Juventus, sperando che la Juventus vada in Champions League, assolutamente sì, ma dagli le chiavi del centrocampo quando gira il gioco, per me perde sempre almeno un tempo di gioco. A me non piace, però evidentemente sono io che vedo male e gli altri vedono bene.
0: No vabbè, sono anche
7: no per l'amor del cielo,
0: non so se Alessandro,
7: per me il centrocampo della Juventus è il vero problema. Andiamo a analizzare Kalulu, Bremer, Kelly, dall'altra parte il terzino sinistro, scusate non Cambiasso. Mi viene il nome, Cambiasso è un giocatore comunque che non ha fatto bene ma ha grande potenzialità. Davanti abbiamo detto, se dovesse arrivare Silva, comunque un giocatore straordinario, si muove e praticamente dove vuole, però dando sempre qualità ai giocatori. Se resta Vlahovic con Ildiz e con Seisao, secondo me non è che la Juventus abbia bisogno di grandi cose. 3-4 giocatori e la Juve, almeno per l'Italia, è fatta.
0: Alessandro, sei d'accordo su Locatelli? Perché
5: Massimo dice una cosa concreta, Locatelli, che peraltro ha rinnovato, è un buon giocatore, ma se ne parla ormai da anni e non può essere leader del centrocampo della Juventus, quindi io lo tengo nella rosa, per l'amor di Dio, perché nella rosa Locatelli ci sta, però il giorno in cui Locatelli è il primo cambio vuol dire che la Juventus ha fatto un grande balzo in avanti. Dopodiché non ricordo chi lo diceva, ma Locatelli è stato molto migliorato da Spalletti sicuramente, però l'ambizione è quella di vedere Locatelli primo cambio di un giocatore di maggior livello, quindi sono d'accordo con Massimo. Poi è cresciuto molto, ma insomma è un livello ancora da Juventus attuale. Ambiamo a avere una Juventus un pochino migliore.
0: Stefano dice il problema è il gioco noioso individuale di Spalletti, che non sa fare funzionare il collettivo. Ma ti risulta così? Gioco noioso? Non mi sembra un gioco noioso.
5: Posso sospirare.
0: Non ci mancherebbe, finché si sospira va bene tutto.
5: Meglio sospirare. Rispetto a determinati messaggi, è meglio sospirare.
8: Sollevazione dell'incarico.
0: Ma se è noioso il gioco dei Spalletti, ma allora uno se vede il Milan, che fa? Se va via, va in un altro paese, che fa? Scusate, dai, io adesso non voglio essere cattivo, però insomma, come si fa a dire che è noioso?
8: Giuliano, servono 3-4 giocatori forti. Confermare questo, anche perché, come ha detto giustamente Spalletti, non è che può rivoluzionare tutto dopo aver speso quelle cifre che sappiamo in due anni, quindi si deve industriare, insomma, tra parametri zero e magari un colpo, e anche sacrificando un colpo a sorpresa, ragazzi. Perché
5: bravo.
0: E chi sacrificheresti tu? Scusa,
8: io sto zitto, me lo tengo con me.
0: Come? Cioè, lanci una cosa e poi dici che stai zitto?
8: No, non voglio creare, perché poi capirai, no, bisogna stare attenti a quello che si dice, quindi non lo dico.
0: Non lo dici, però c'hai un giocatore che sacrificheresti?
8: Subito. Lasciate subito per fare
0: Santarelli, che idea ti fai di questa cosa che dice Stefano? Ma c'è un giocatore da sacrificare?
5: Sul sacrificio? No, ma Stefano dice una cosa seria. Io credo che la Juventus un sacrificio lo debba fare.
0: Se
5: Stefano pensa
8: in passato, scusami, ti prendo 5 secondi.
0: Sono stati sacrificati i giocatori.
8: Mi sembra di capire che fu ceduto un certo Zidane
0: dopo che aveva fatto tante cose.
8: No, ho capito, però dico: ma adesso la Juventus ha fatto 3 acquisti, ha fatto 7 anni. Ho capito. E se no ci andiamo, allora il direttore sportivo,
0: pure
8: Gragnotti direttore generale,
0: sacrifico Vieri e Vinzo,
8: ho capito, però siamo tutti direttori generali, tutti direttori sportivi, che facciano il loro mestiere, lo facciano bene, anche facendo scelte impopolari, facendo anche incavolare i tifosi.
5: Guarda,
8: però
5: Stefano, se lo dico io per te, se tu pensi a Ildiz, io non lo sacrificherei mai in questo momento, perché 120 milioni o 130 in mano a Comolli io non glieli metterei, perché quando la Juve vende Zidane c'era un certo Luciano Moggi, quindi non glieli metterei. Invece esce, secondo me può essere sacrificabile Bremer, però poi devi trovare
8: la rosa, due o tre pezzi forti, poi sì, devi tu, insomma, si può fare.
5: Bremer
8: però, no?
5: Può essere sacrificabile, secondo me, poi devi prendere un difensore forte, ma credo che si trovi, e poi uno tra Conceição e Thuram per me può essere sacrificabile. Quello,
8: io mi riferivo a 3-4 giocatori importanti.
0: Guarda, hai tirato fuori un tema, stanno già scrivendo.
8: Secondo me Spalletti non, poi ci, cioè,
0: ci penserà.
8: Poi,
0: esatto. Adesso lo chiedo pure a Orlando e Gianni Chieda, chi sacrificheresti, Orlando?
7: Bremer, mi porto Kim, sai perché? Perché comunque lo vuole Spalletti. A tutti i costi, per una questione proprio di impostazione del gioco dal basso, lo so che è una cosa forte privarsi di Bremer, però no, no, poi dopo no, perché come difensore è fantastico, ma se poi non lega con il gioco di Spalletti, allora bisogna fare qualcosa. Thuram io anche lo darei via. Ricordiamoci che rientra anche Nico Gonzalez alla Juventus, e tanti altri giocatori, dovrà fare un gran lavoro anche nel sistemare e far plusvalenze, oppure insomma vendere giocatori importanti. Per quanto riguarda invece Conceição, no, io sì, e chiudo, perché gli esterni per me nel calcio moderno sono troppo importanti, e lui ha questa qualità di saltare l'uomo, deve migliorare nell'ultimo passaggio, nell'ultima scelta, però non mi privo di lui.
0: Giuliano Gianni Chieda?
9: Ma dipende che significa sacrificio, nel senso che secondo me se devi fare un sacrificio il giocatore deve valere oltre 100 milioni. La Juve ce n'ha uno solo, che è Yıldız, per cui io non sacrificherei sicuramente Yıldız, anche per il segnale di una ricrescita, di una situazione nuova che sta nascendo, perché sacrificare tra virgolette Bremer a 55-58 milioni mi sembra la clausola, e prendere un altro giocatore a 50 milioni che senso ha? Perché tanto se vai a prendere un giocatore forte, come ho detto prima, costa 50-60-70, allora che significa sacrificare? Se devo spendere la stessa cifra e prendere un altro, non faccio sacrifici, cerco di prendere un parametro zero, cerco di prendere un giovane molto molto potente che poi mi può uscire dietro al giocatore a parametro
8: zero. No, ma Giuliano, esempio, però facevamo riferimento che magari cedendo due pezzi forti fai un 90 milioni e ci sono anche difensori. No, però avendo Spalletti, faccio un esempio, adesso fantastichiamo Ancico. Che gioca in Atletico Madrid, non lo so quanto può costare, costa di meno, può giocare. Con Spalletti, secondo me, Spalletti fa giocare, fa giocare bene chiunque. Giuliano, perfetto. Tu ce l'hai avuto io ho visto un'immagine in cui c'è stata un'impostazione a Lecce. Bremer, quando imposta, la butta in fallo laterale. Cioè, c'è qualcosa che non va. No, non puoi il prossimo anno, non è che tu dici ci lavori, ci ha lavorato. E ci ha lavorato ogni volta dagli avversari, è difficile così, è faticoso.
9: Faticoso. Allora non è sacrificare, significa
8: no,
9: che
8: sacrificare perché voglio dire c'è una quota,
9: giocatore.
8: Due giocatori sacrifichi tra virgolette, cioè voglio dire, poi però ma magari prendi tre pezzi di giocatori che magari potenzialmente tu li puoi lavorare, li puoi plasmare, e uno è un mago come Spalletti in panchina, te lo fa.
9: La Juve, Sei sempre la Juve.
8: Sei sempre la Juve, capito? Tipo, ma se arriva, facciamo un esempio, uno come Ancico, mica voglio dire.
9: Vabbè, ma tu sacrifichi.
8: Chi lo dice che è più forte Bremer o Ancico? Tu non lo puoi sapere, con Spalletti magari esce fuori.
9: Può darsi che sono uguali e ti avanzano 20 milioni, con 20 milioni che fai? Allora, se io do via Bremer e un altro, fantastichiamo, metti che qualcuno prende Open da 40, diciamo, e sono 90 milioni, con quei 90 milioni prendo Palestra, Scalvini.
8: Vabbè, capito? Allora, qualcosa
9: allora questo va bene.
8: Questo però, dicevamo noi.
9: Fare questo mercato diventa molto.
8: No,
9: molto
8: quello che dicevi te, giustamente, non sono d'accordo. Cioè, c'è di Bremer per avere Kim? No, è zero, è incastro. Quindi
9: cioè,
8: sì, lo pure
9: prendere, cioè, in caso 58 deve spenderne 50.
8: Esatto.
9: Capito? Cioè,
8: però se tu invece sacrifichi due big per fare magari una rosa, diciamo, dove ci sono giocatori potenzialmente forti, diciamo più allenabili. Io non vorrei che Spalletti, già, secondo me, c'ha idee chiare su tutti i giocatori.
5: Ma
8: cioè,
5: ce le ha Stefano.
8: Esatto.
5: Ce
8: quindi anche sui presunti big o big che dir si voglia. Cioè dice, sai che c'è, io ci ho lavorato 3 mesi e questo mi fa sempre lo stesso errore. Capito Marco qual è?
3: Se mi fa sempre lo stesso errore, vuol dire che non ce l'ha.
0: Giuliano dice che l'idea chiara ce l'ha dalla prima settimana. Spalletti sui giocatori, hai sentito? Dai, sì, l'ha già fotografato Giuliano, vero?
9: Sì, sì, ma li conosce proprio.
0: Lui li fotografa subito. Vabbè, comunque.
9: Per quello lui ogni tanto lancia quelle nelle conferenze, lancia tra virgolette quelle frecciatine. Sa quello che c'è bisogno, chiaramente. Che c'è bisogno è quello che pensano di poter fare, perché ripeto, come ho detto prima, è un mercato difficile, ma io dico quello perché se io vado su Bernardo Silva, che è il nome quello che gira più tutti, va bene, in attacco si parla tanto di Lewandowski, no? Qualora dovesse rimanere Vlahovic, io prenderei Lewandowski e poi prenderei un giocatore giovane, il più forte, uno tra i più forti giovani, 19enne, 20enne, che gioca anche in Sud America, ce ne sono tanti, e farei crescere Piero Lewandowski, questo giovane qua. Cioè la Juve, secondo me, il mercato intelligente deve far così, perché sennò se tu togli i più bravi e poi devi prendere altri
3: cioè
9: bravi,
3: tu ci vuoi dire, Giuliano, che Lewandowski è meglio di Vlahovic?
9: Se parliamo di terminale offensivo, secondo me sì, però Lewandowski, vista l'età, ha bisogno
0: di un'alternativa,
9: di qualcuno dietro che poi sì, di un'alternativa.
0: Alessandro,
9: valida.
0: Sei d'accordo?
9: Come è successo un po' di anni fa di Dion Alvarez, dai. Come è, anche se erano tutte e due giovani, tutte e due del 2000, però Haaland giocava e Alvarez cresceva dietro, poi è chiaro che quando è diventato talmente forte che doveva andare via è andato via, però prendere due così, uno un po' più con la carta d'identità un po' più alta e un altro giovane fortissimo da crescere dietro a
0: Ale, sei d'accordo? Siamo quasi in chiusura.
5: Sì, sì, l'importante secondo me è riuscire a liberarsi di Openda e David, poi Lewandowski, Vlahovic e un giovane sarebbe il trittico perfetto.
0: Ale, posso farti un'altra domanda a te?
5: Come no?
0: Ma tu, sinceramente,
5: sì.
0: Allegri, lo conformeresti al Milan a prescindere se arriva o meno in Champions?
5: Allegri è ovviamente responsabile di quello che sta accadendo, Milan in caduta libera, però io un altro anno con una squadra un po' diversa glielo concederei, sinceramente.
0: Giuliano, sei dello stesso avviso anche tu?
9: Sì, sì, sì, sì, secondo me Spalletti col materiale che ha...
0: No, no, Allegri.
9: Ah, sì, sono sbagliato, Allegri col materiale che ha sta facendo un campionato che deve fare, perché...
0: Addirittura.
9: Mentre la Juve,
0: un po' da fare meglio.
9: I finali offensivi che ha... Non ho capito, scusa.
0: Non poteva fare di meglio, quindi, rischiare fino all'ultimo la Champions con un impegno a settimana?
9: No, vabbè, sicuramente voleva far di meglio, però andiamo a
3: poteva fare anche di peggio, dai, diciamo.
9: I giocatori fare anche del Milan,
0: ma peggio potrebbe arrivare.
3: Vabbè, pure tu,
9: il peggio,
3: però.
9: Il peggio ci può arrivare sempre, però andiamo a leggere ad uno i giocatori del Milan. Capito? È chiaro che poi i valori vengono fuori nel momento più importante. Quindi... ti manca il giocatore più importante e avanti, secondo me, se non si avvicinano all'annata della Juve, più o meno è quella. Diciamo che
0: quindi Orlando, hai capito? 8 partite, 7 punti, è colpa dei giocatori.
10: No, no, vabbè, ma ognuno ha la sua. Certo che i giocatori hanno sempre delle colpe quando scendono in campo, perché poi se l'allenatore comunque non ti stimola, delle volte i giocatori riescono a far gruppo e a venire fuori loro. Da certe situazioni io continuo a dire che Max è un allenatore fantastico, che ha vinto quello che pochi altri riusciranno a vincere, ma che fa parte di un calcio retro e nel calcio moderno, secondo me, se non hai iniziative, se non hai un piano B, se non hai questi cambiamenti che sono praticamente, Marco, dovuti, perché lo vediamo in qualsiasi allenatore, anche Spalletti, che ha 62 anni, quando è arrivato non è che è rimasto fermo nelle posizioni del Napoli, cioè uno sempre in continua evoluzione del pensiero, cambiare tutto, ecco, questo Allegri non lo fa.
0: Allora, due news prima di salutarvi.
3: Tu mi metti
0: due news, aspetta, importante.
3: Mi metti un po' paura. Io
0: importante
3: devo dire la...
0: Derby di Roma, calcio e finanza, questo è l'assessore onorato, si giochi lunedì alle 21, basta aver paura degli scontri.
5: Sì, ma l'assessore onorato conta quanto mette, so, ma Marco nel decidere a che ora si gioca.
0: Vi riportavo la sua impressione, quindi vediamo che succede, perché siamo a lunedì.
5: Si giocherà sicuramente, se Onorato dice si giochi alle 21, si gioca la domenica alle 12:30. Guarda, bene, per quanto conta Onorato.
8: No, ma Alessandro, ascolta questa notizia, Alessandro.
0: Aspetta, Giuliano,
8: perché mi preoccupa molto Piccoli.
0: Giuliano,
8: capito?
0: È d'accordo con Onorato, Giuliano.
8: Deve finire la stagione, Alessandro.
9: Sì.
0: Cioè basta con sta paura di
8: ascoltate la notizia che non vede l'ora
0: dei tifosi,
8: di darla.
0: Giuliano.
5: Che si è fatto male Turam.
0: Ecco, sì.
9: Ma ha controllato tutto, però non credo che giocare una partita alle 21, credo.
11: È un brodo di Giugio.
9: Spero di no.
0: Ti do una news, Giuliano, ti do una news. Inter contrattura per Turam, fine allenamento, a serio rischio la finale di Coppa Italia.
9: Sarà contenta la Lazio, perché sembra
0: la notizia di adesso,
8: con
0: l'enfasi. Ma no, che enfasi? È una notizia. Quindi a rischio.
8: No, io sono sempre invece affinché i protagonisti possano giocare sempre alla finale.
0: Pure io, ci mancherebbe.
8: Per lo spettacolo.
5: Stefano, ti do una notizia, sai che io sulle previsioni non sbaglio mai. La Lazio Turam o non Turam verrà letteralmente asfaltata. La cosa non mi farà particolarmente piacere, sono sincero, ma verrà letteralmente asfaltata la Lazio.
0: Io sono d'accordo con Alessandro. Giuliano, hai sentito?
9: No, secondo me no, perché per fortuna c'è stato il Lazio-Inter di sabato. E la Lazio, secondo me, partita secca, partita che può risollevare una stagione, secondo me la Lazio farà una buona partita. Poi è chiaro che se l'Inter gioca come sa giocare, parte molto molto favorita, però secondo me la Lazio non è quella di sabato, perché mentalmente sarà pronta per giocarsi la finale.
0: E tu Orlando?
9: Senza Durham.
0: Ancora non è sicuro, vediamo. E tu,
7: No, sono d'accordo con Giuliano. Secondo me la partita di sabato, la Lazio, al di là della forza dell'Inter che conosciamo tutti, l'ha lasciata un po' andare. E la testa era per la finale di Coppa Italia. Dunque partita secca, sarà sicuramente l'Inter strafavorita, però non prevedo una goleada assolutamente.
0: No, io sono contento perché ultimamente Santarelli i pronostici non li prende, e quindi questa cosa che ha detto mi conforta.
5: Guarda, e allora ne aggiungo un'altra.
8: Piano lo stai caricando, Alessandro.
5: Guarda, la Lazio finirà la stagione con due sconfitte pesantissime, perché nella settimana perderà la Coppa Italia e darà il lasciapassare alla Roma per la Champions. Vabbè. Quindi io credo che per i tifosi della Lazio si aspetta un fine settimana pessimo tra mercoledì e lunedì.
0: Ci può stare come previsione, perché insomma
5: no, ma io di questo ne sono convinto. Di questo non è
0: Giuliano,
5: ne sono convinto.
0: Vuoi replicare a Santarelli? Vuoi pure dirgli una cattiveria?
9: No. Ma dopo che l'hai detto tu che ogni tanto sbaglio pronostico.
0: Ah, ecco, ci appelliamo a queste cose. Va bene, Giuliano,
8: Giuliano,
0: un caro saluto, a presto. Quando vuoi vienici a trovare, ti aspettiamo.
9: Grazie.
0: Un saluto anche a Massimo Orlando.
8: Ciao, Massimo.
0: Massimone, buona settimana.
9: Ciao,
0: buona settimana.
9: Ciao.
0: Ale.
8: Ciao Alessandro.
0: Oh, Ale,
8: ciao,
0: aspetta. Dimmi. Ale, ti saluto così.
5: Dimmi.
0: Allora, c'è Ube che scrive che su Turam sembra molta narrativa, di giocatori con quelle caratteristiche ce ne sono tantissimi.
8: Sì, un miliardo.
0: Dice lui.
5: Sì. Poi non tantissimi. Sì.
0: Un altro ti scrive, il direttore di gara di Parma-Roma, come ha fatto a dare rigore alla Roma?
8: Vabbè, basta. Andiamo a
0: il giocatore della Roma ha fatto il fallo. E gli ha dato il rigore alla Roma. Vergogna. Ciao da Salvatore.
11: Questa è una stupidata.
0: Rispondi tu.
5: Possono rispondere?
0: No, vuoi pure
5: possono rispondere.
0: No,
5: mi sono messo a ridere, dai, su. Più che ridere non so cosa fare.
0: Va bene.
5: Detto che il giocatore del Parma commette un'ingenuità clamorosa, perché la commette. Però rido.
0: Non l'avresti dato quel rigore?
8: Vedi che ride, non l'avrebbe. Vabbè. Ciao Alessandro.
0: Ciao Ale.
5: Una volta al rigore era una cosa seria. Ciao ragazzi.
0: Un abbraccio ad Alessandro Santarelli a Radio Bianconera. Noi ci fermiamo adesso, piccolo break, e torniamo tra poco.

0: Allora, di nuovo con voi in questo tratto finale di Maracanà con Stefano Impalomeni. Di nuovo Stefano,
1: ciao,
0: ben trovato.
1: Marco, ciao.
0: Allora, rispondiamo un po' di messaggi degli ascoltatori. Allora, intanto c'è Federico che fa il mercato della Juventus, no? E dice: la Juve per svoltare deve prendere tre acquisti. Carne secchi. C'è un bel assegno. Pesante, perché insomma poi trattare con l'Atalanta abbiamo visto. Bernardo Silva mi sembra a parametro zero, si può pure
1: di pagare l'ingaggio.
0: Di pagare l'ingaggio. Poi le dice Olise del Bayern Monaco. Ho capito, Olise del Bayern Monaco, così siamo capaci pure noi a far mercato, insomma, in questo momento. Io credo che sia
1: Olise.
0: Olise, sì. Insomma. Imprendibile. In questo momento,
1: che cos'è questa?
0: Cioè, come fai? Dai, come fai?
1: Fantacalcio.
0: Io capisco che c'è la voglia di fare sempre la PlayStation, però insomma. Allora, Ube dice ad esempio che i primi due che vengono in mente per sostituire Thuram potrebbero essere Kone e Datta. Ma se ci penso bene, credo che ne vengono fuori almeno una ventina di giocatori simili a Thuram. È un giocatore facilmente sostituibile, il Thuram della Juventus, sì. Naturalmente, specifichiamo. Questo è il pensiero del nostro ascoltatore. Allora, 331-8200-213, per i vostri messaggi prendiamo un audio.
2: Sì, buongiorno, buon lunedì, sto Carlo a Firenze. Ma vi stavo ascoltando e volevo rispondere, visto che Pallomeni quando descrive la Juve gli aggettivi gli partano, straordinario, strepitosi, superlativi assoluti. Ecco, io dico solo una cosa, che io quando sento dire che la Juventus un altro anno riparte da Locatelli, McKennie, lo stesso Vlahovic, io sono contento, io spero che vada così, perché fin tanto per noi io mi sento tranquillo per un altro anno, perché fin tanto bisogna un pezzo, una squadra che pone come fondamentali nella squadra della Juventus gente come Locatelli, McKennie e compagnia cantante, io sono tranquillo, e Vlahovic anche, che se gli fa fare tre palleggi un ce la fa, però ripeto, avanti così. Bene, Carlo a Firenze, arrivederci.
1: Ciao Carlo.
0: Rispondi tu?
1: No, che rispondi? No. Aggettivi straordinari, superlativi, anche magari li ho utilizzati anche per l'Inter, no? Per la sua squadra, ma non se lo ricorda, si ricorda quello che gli pare a lui, ma insomma Carlo mi è simpatico, quindi lo abbraccio.
0: Bene, 331-8200-213, ancora un altro audio, vai, vediamo chi arriva.
3: Buon pomeriggio,
0: Pomeriggio.
3: Scusate, un'informazione, siccome mi sono collegato adesso sulla vostra emittente, quindi
0: grazie.
3: Non ho capito bene se mi potete un attimo spiegare come funziona gli orari della prossima giornata, perché io pensavo che giocassero tutti alle 12:30, se il derby di Roma è 12:30,
0: no,
3: invece
0: vedendo
3: poi
0: niente, amico mio.
3: Su internet vedo che mettono alle 3:30, quindi voi che ne sapete di più, se mi potete
1: no,
3: magari
1: devi aspettare,
3: spiegare.
1: Devi aspettare.
0: Dobbiamo aspettare, non c'è un orario ufficiale, quindi è inutile che ci buttiamo in queste così pronostici di orari. C'è chi propone di giocare addirittura il lunedì alla sera, ma non si può perché lo sappiamo, motivi di ordine pubblico, quindi al momento non c'è ancora una decisione ufficiale, quindi tutto il resto sono chiacchiere che se le porta via il vento. Se c'è ancora un audio andiamo avanti.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, volevo fare complimenti.

0: I complimenti li abbiamo già fatti l'altra settimana, però facciamo ancora ulteriormente i complimenti a
1: bentornato in Serie A,
0: al Frosinone, ad Alvini, che hanno fatto un ottimo
1: lavoro, perché ha fatto un campionato strepitoso.
0: Sì, sì, sì, ma proprio a livello di rendimento, se andate a vedere i numeri del Frosinone sono impressionanti, ha un rendimento praticamente identico tra in casa
1: per
0: e fuori casa.
1: Per me la migliore
0: per
1: espressione
0: Vittorio,
1: di calcio
0: per della
1: Serie B è stata
0: sì, sì, sì, decisamente, decisamente, non avendo attenzione nessuno,
1: i giocatori di Venezia, Palermo e
0: esatto,
1: Monza,
0: non aveva Monza quei giocatori lì, non aveva nemmeno i favori del pronostico, perché insomma è una squadra che giovane, che erano stati, sono stati inseriti degli elementi, e Stefano, ma nessuno poteva immaginare un cammino di questo tipo del Frosinone, raggiungendo addirittura la Serie A, rischiando di arrivare prima praticamente.
1: Avrebbe, secondo me, avrebbe meritato il primo posto,
0: avrebbe meritato per
1: il
0: quello,
1: percorso che ha fatto, per però quello, insomma, senza nulla togliere, riconosce anche il merito del Venezia, che è una squadra allenata anche dal nostro amico Giovannino Stroppa. E il Monza è una squadra forte, adesso se la vedrà probabilmente col Palermo, vedremo, perché i playoff non si sa mai,
0: Allora, poi c'è Antonio che ci scrive che trova scandaloso che siamo a lunedì e non sappiamo ancora la data e ora delle partite. In tanti penso vogliono andare a vedere le proprie squadre portando i bambini, come vogliono far appassionare i piccoli, così in tanti rinunceranno per mancanza d'organizzazione. Lo so ragazzi, questo è un problema che abbiamo sollevato e ne abbiamo parlato veramente tanto, e purtroppo questo è veramente una mancanza, io dico notevole, ecco, Stefano, sì. Perché non puoi arrivare a, ecco, oggi è l'11, ancora non ci abbiamo le date, l'orario della prossima giornata, che è una giornata chiave, attenzione, molto importante, sia per
1: il derby si porta da dietro, se il Napoli stasera vince e batte il Bologna è fuori dal gioco, ma ti porti dietro almeno 3 partite oltre quella del derby.
0: Senti, siccome siamo in questa settimana che ci sarà la Coppa Italia, c'è un approfondimento di tutto mercato web su Sarri. 50 giorni al mercato, cosa farà Sarri dopo una stagione di incomprensione? E come può cambiare la Lazio? Adesso, al di là dei cambiamenti della Lazio, penso che il quesito principale sia quello dell'allenatore, Stefano. Dopo la partita ci sarà questo, diciamo così, incontro. E come scrive anche Ivan Cardia, e da lì si capirà. Su di lui, su Sarri, si sono fatti i nomi di almeno 3 squadre: Fiorentina, ritorno a Napoli, addirittura è spuntata un'ipotesi Atalanta. E quindi il primo passo è sistemare la situazione di Sarri. Come pensi che possa andare a finire? Guarda, difficile
1: vedere. Potrebbe rimanere, come potrebbe andar via, Marco. Secondo me il tasto dell'ambiente è una cosa
0: importante,
1: cioè, è un aspetto importante, sì.
0: Lui l'ha sofferta questa cosa, a tuo giudizio?
1: E non credo che la possa sopportare anche il prossimo anno, quindi sarà un qualcosa che può decidere in un senso o nell'altro. Perché lui, secondo me, è affezionato a questo ambiente, a questi tifosi, insomma, ha dimostrato ampiamente quest'anno. Non è stato un anno facile per lui, per la Lazio, per tutti, non è stato. Sta in finale di Coppa Italia adesso. Però c'è sullo sfondo, probabilmente o resta la Lazio o Firenze, ma Firenze mi sembra di capire che è grosso.
0: Ma io però non escludo il Napoli,
1: ma sto Napoli che non lo so, non lo si va a imbarcare Napoli. In una situazione un ritorno così non, poi per carità,
0: allora a livello ambientale, se torna a Napoli c'è proprio veramente un ambiente molto forte dalla sua, perché lo vogliono. Riscuote ancora tanto entusiasmo, riconoscenza. Io penso che il Napoli, guarda, dirò una cosa forse sbagliata, ma è un pensiero che ho, delle volte lo avverto anche parlando con chi sta a Napoli. Secondo me il Napoli di Sarri è quello a cui vogliono molto bene i tifosi del Napoli, a cui stanno molto legati, nonostante abbia perso
1: la Fiorentina, l'Inter o la Roma o la Lazio. Cioè, il tempo passa, non è che uno si può innamorare.
0: Io sono d'accordo con te, io non lo riporterei di sicuro.
1: Si torna indietro, quindi secondo me è un ritorno e non è un andare avanti. Quindi la scelta di far riportare Sarri al Napoli la trovo un po' non lo so. Siamo convinti che Sarri andrà a Napoli?
0: No, convinti no, c'è un'ipotesi.
1: No, quello sì, c'è un contatto, ci sono voci, quello che vi pare, però insomma, secondo me, se risolvono sta cosa all'interno, questi tifosi della Lazio che tornano allo stadio, secondo me Sarri resta la Lazio, secondo me. Però
0: vediamo.
1: Torneranno questi tifosi? Secondo me.
0: No. Allora Gigi ci scrive: si aspetta Napoli-Bologna per stabilire le partite da giocare.

0: giocare garantendo la contemporaneità, sì, ma non si doveva arrivare a sto livello, dai. Che poi devi aspettare l'ultima partita, sia chiaro, però è impensabile, no? Arrivare all'11 maggio e non pensare che c'è l'internazionale di Roma, che c'è il derby. Questa è la cosa. Tutte cose che sapevi, né? Che dici, sai, l'ho scoperto all'ultima giornata. Dici, sai, ma hanno tirato fuori il calendario all'ultima giornata, fa porca miseria, c'è sta partita, adesso come facciamo? Non è così, insomma, quindi al di là della partita Napoli-Bologna. Dunque, 331-8200-13, Ranieri e Sarri si giocheranno la nazionale, scrive Massimo. Dici? Ranieri e Sarri?
1: No, adesso bisogna aspettare Marco.
0: Pure qui è Toto nazionale, ormai va avanti da mesi. Allora, ci stiamo per fermare, stavo dando un'occhiata se c'erano eventuali aggiornamenti che al momento non vedo, quindi tra poco ci facciamo una... c'è un audio che recuperiamo, poi andiamo in pausa, vai.
2: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia, ma come si fa a dire che Spalletti fa un gioco noioso? Napoli ha fatto un bel gioco, ma anche la Juve, la Juve di Tudor era migliore, Spalletti ha un gran bel gioco. Ci manca quell'attaccante che adesso ha trovato Vlahovic e si sta vedendo i frutti. È Allegri che cos'è? Ma anche Conte in questo momento, perché Conte anche sta scrivendo un brutto gioco. No, io tra i tre preferisco Spalletti. Ciao!
0: Grazie. Allora, c'è un messaggio, Stefano, che dice... buon pomeriggio, sono Mario da Lecce, salutiamo naturalmente Mario. Da 3 anni che il Milan vince il campionato della tenuta dei conti in ordine, se continua così con la dirigenza che si ritrova non vedo un futuro all'altezza del blasone del Milan. Quindi,
1: però è vero che i conti sono a posto,
0: sì.
1: Sì, ma se al tifoso interessa relativamente
0: che gli frega dei conti, il tifoso non interessa nulla. No, poi dipende sempre dal soggetto che c'è davanti. In alcuni casi non interessano i conti, in altri invece ti dicono no, ci sono i conti. Dipende sempre da chi ci hanno di fronte, capito? Va bene, Stefano, ci fermiamo, facciamo un break perché poi facciamo anche un giro con i corrispondenti di Napoli e Bologna per conoscere l'ultimissime di questa partita che va a chiudere la giornata numero 36 della Serie A. Tra poco.

0: Bene, ben trovati di nuovo per quest'ultima parte prima di iniziare il giro dei collegamenti. Sai, oltre agli allenatori, caro Stefano Impallomani, che ti saluto nuovamente in quest'ultima parte di trasmissione.
1: C'è ciao anche Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, c'è anche il valzer dei direttori sportivi, giuntoli a un passo dall'Atalanta con D'Amico in uscita. Poi c'è anche situazione di Tare da tenere in osservazione. Ieri gli è stata fatta la domanda sul suo futuro, ma lui ha detto che non c'ha nessun tipo di, in questo momento non ha nessun tipo di comunicazione. Eccolo qui, c'è una voce che dà Tare come una possibilità per Aurelio De Laurentiis per un eventuale dopo Manna. Quindi saluta il Milan Balnapoli.
1: Secondo me ci sarà un valzer.
0: Tu dici anche questo
1: articolo di tutto mercatoweb.com, faccio complimenti, perché secondo me noi l'attenzione è focalizzata sempre sugli allenatori, sul mercato degli allenatori.
0: Però
1: dei calciatori.
0: Loro sono
1: quest'anno. Sarà anche interessante vedere chi cambierà posto, e quindi ci sarà secondo me un balzo di direttori sportivi. Quindi da monitorare: Roma, Napoli, Milan, io aggiungerei punto
0: Atalanta.
1: Atalanta e Firenze, non lo so, magari.
0: Parlano certo. Anche di Paratici, ma sai che ci sono delle voci pure intorno a Paratici?
1: Magari rimane, Però attenzione, queste piazze che abbiamo citato, no, ci potrebbero essere dei rivolgimenti, dei cambiamenti, degli spostamenti, degli incastri, ecco. Secondo me parte uno, effetto domino, partono poi
0: partono,
1: no?
0: Tutti quanti, tu dici. Sì, beh, di solito è come avviene con gli allenatori, no? Parte uno e poi da lì c'è tutto un giro di cose. Intanto tra poco, visto che andiamo a Napoli, chiederemo questa cosa anche del direttore sportivo su Manna. Le voci su Manna le abbiamo già sentite nei giorni passati. Si è stato accostato anche alla Roma, se non erro, Manna, no?
1: Sì.
0: Sì. E così come D'Amico, così come Giuntoli, insomma, questi sono poi i nomi.
1: Giuntoli è forte, adesso il nome è forte per l'Atalanta.
0: Però l'Atalanta è andato fuori adesso. L'Atalanta, poi bisognerà vedere magari chi sarà l'allenatore dell'Atalanta, perché anche Palladino è punto interrogativo. Ieri c'è stata la dedica da parte di Carnesecchi.
1: Sì, ieri però Palladino. Tra l'altro, insomma, Canesecchi gli ha fatto i complimenti, c'è questa armonia, voglio dire, Palladino ha conquistato il gruppo, al netto di qualche partita che ha sbagliato pure, però ha fatto un ottimo lavoro. Detto questo, l'Atalanta, insomma, magari ha il diritto anche di cambiare, e se dovesse arrivare Giuntoli, attenzione a Thiago Motta, ecco. No? A Bergamo.
0: A Bergamo, si potrebbe, riformarsi la coppia e tornare Motta ad allenare. Andiamo a Napoli, perché andiamo da Fabio Tarantino.
1: Ciao, Fabio.
0: Che salutiamo. Ciao Fabio, radio a tutto Napoli. Ciao,
2: ciao
0: Fabio, ben
2: ciao,
0: trovato.
2: Buon pomeriggio
0: anche a te. Senti, Fabio, stavamo un po' ragionando sui direttori sportivi, e questa, diciamo, situazione riguarda anche il Napoli. Oggi ho preso un approfondimento al volo di tutto Mercato Web che non esclude anche Tare tra i possibili nomi come direttore sportivo del Napoli.
2: Sì, è un po' quello che vale per i calciatori, per gli allenatori, quando c'è sentore di possibile cambiamento. È chiaro che poi tanti e bravi direttori sportivi come Tare, d'altronde, vengano poi accostati ai club, in questo caso al Napoli, anche se va detto che su Manna De Laurentiis, ecco, un po' come se fosse un calciatore molto tranquillo, perché il contratto è ancora bello lungo e blindato Manna dal Napoli, però la corte della Roma è insistente ed è concreta, e quindi anche noi da Napoli siamo molto curiosi di capire che cosa.
0: Ma ci sono voci a tal riguardo? C'è qualche...
2: No, l'unica voce che, insomma, siamo anche in attesa di conferma, è che se la Roma realmente vorrà insistere su Manna, avendogli offerto un contratto così importante da un punto di vista economico, possa fare un passo anche verso il Napoli. Perché, ripeto, Manna è blindato ancora da un contratto lungo, e soprattutto è un direttore sportivo giovane che ha fatto molto bene e di cui De Laurentiis si fida. Quindi il concetto è: se tu Roma vuoi Manna e sei pronta a fare follie economiche per lo stipendio di Manna, sappi che lui è blindato a Napoli, evidentemente trovando un accordo, e si parla sempre di aspetto economico, Manna poi chiaramente può partire. De Laurentiis non blinda nessuno, tutti hanno un prezzo, e anche il direttore sportivo attuale.
0: Sì, sì, tutti lo scenario in evoluzione, che poi c'è anche il discorso allenatore, no?
2: Per il Napoli sì, insomma, tra l'altro paradossalmente è un discorso molto più facile da intercettare dalla nostra prospettiva, perché Conte ha un altro anno di contratto. Vediamo come andrà questa sera col Bologna. Se il Napoli conquista la vittoria e quindi l'aritmetica qualificazione in Champions League, magari da domani ogni momento può essere quello buono per il confronto famoso tra le parti, tra Conte e De Laurentiis, se Conte vorrà accettare questo anche rinnovamento strategico del Napoli sul mercato, ha un contratto ancora per un anno, magari rinnova e comunque resta, altrimenti poi le parti dovranno capire come fare per trovare un'intesa per il divorzio, e con il Napoli che intanto si è già cautelato, perché Maurizio Sarri ad esempio è un nome caldo ed è un allenatore che De Laurentiis ha messo nel mirino più di altri, perché intanto avvicinabile nonostante l'accordo ancora con la Lazio per altri due anni, ma poi perché è un allenatore che ha dato disponibilità a tornare in una piazza in cui è stato particolarmente bene.
0: Quindi tu, Sarri è il nome in questo momento che possiamo metterlo in pole, ne parlavamo prima, sì, con Stefano.
2: Sì, ma sai perché? Perché ci sono tante componenti che ci fanno credere, al di là poi di quelle che sono le informazioni in nostro possesso, che possa essere l'allenatore giusto. Conosce la piazza, l'ambiente, il rapporto con De Laurentiis, conosce i tifosi e quindi non sarebbe una scommessa, e De Laurentiis vuole evitare un Garcia bis, ma soprattutto è un allenatore che ha sempre portato risultati, anche alla Lazio quest'anno. È vero che la Lazio non andrà poi a disputare le coppe, però intanto ha conquistato una finale di Coppa Italia, è arrivato in un momento in cui poi clamorosamente la Lazio non ha avuto possibilità di fare mercato, a gennaio la squadra è stata addirittura indebolita, eppure Sarri è un allenatore che ha valorizzato tanti calciatori, quindi è un usato sicuro ed è un allenatore su cui puoi costruire, immagino, magari un percorso biennale e poi ti prepari eventualmente per i grandi nomi, i grandi allenatori giovani in auge che abbiamo anche citato in passato, che sia un Grosso, che sia un Maresca. Insomma, secondo me dopo Conte, e Conte va via, questa è la premessa sempre doverosa da dover fare, il Napoli ha bisogno di un allenatore che abbia spalle larghe più di un nome clamoroso, perché poi il rischio, visto che il salto è enorme, è di poter commettere qualche errore.
0: Stefano, c'è qualche osservazione?
1: No, stavo dire,
0: grandi giocatori?
1: No, le coppie dei direttori sportivi, cioè il mercato, quello che dicevamo prima, cioè se Manna dovesse lasciare Napoli, direzione a Manna Gasperini a Roma, al Milan si fa il nome di D'Amico e Tare potrebbe andare a fare clamorosamente, formare una coppia Tare Allegri a Napoli.
0: Allegri?
1: D'Amico Sarri al Milan.
2: Oddio.
1: Fabiani Italiano alla Lazio. Ma proprio... Palladino Di Vaio a Bologna, Fiorentina Paratici Grosso, Atalanta giunto lì
0: giorni a Napoli. Eh? C'è il sole a Napoli, perché dobbiamo intristire l'ambiente con questa scelta?
1: Tare Allegri. Tare, guarda che doveva andare al Napoli già, è un pallino di De Laurentiis.
0: Va Tare, non va Sarri, questo è sicuro.
1: Sicuro, esatto. E Sarri se va via dalla Lazio potrebbe andare al Milan.
0: Che dire?
1: Adesso, ma stiamo
0: giocando. Tarantino, oh,
1: stiamo
0: qualcosa.
1: Giocando, stiamo scherzando.
0: Non sei svenuto, no?
2: Ragazzi, nuvole sul Maradona da qualche secondo, nuvole sul Maradona dopo qualche affermazione che abbiamo ascoltato. No, Marco ha colto l'umore dei tifosi, insomma, anche perché
1: non vogliono Allegri, non vorrebbero Allegri,
2: ma hanno grande stima di Allegri, e ti dico che quando poi lo scorso anno Conte poteva andare alla Juventus
1: e Conte va in nazionale, capito? Ecco il quadro.
2: Era il nome caldo lo scorso anno e probabilmente la piazza lo avrebbe anche accolto di buon grado. Adesso va detto che dopo questo anno al Milan non particolarmente felice, tifoso del Napoli, anche perché qui poi dilaga il concetto giochista, risultatista, vorrebbero un allenatore che abbia anche un'impronta tattica differente da Conte, no? Detto che Conte è il migliore allenatore che Napoli possa ancora poter credere di avere anche il prossimo anno, però se dobbiamo barattare Conte con un altro allenatore, parlo come se parlassi con i tifosi, perché poi li ascoltiamo anche in radio, insomma l'umore lo conosciamo, loro vorrebbero un allenatore che sappia anche, insomma, permettere alla squadra di avere un'impronta tattica differente, segnare di più, divertirsi di più, essere più offensivi. È chiaro che poi conta il risultato, e quindi da questo punto di vista l'allenatore attuale è top, non c'è dubbio.
0: Va bene. Senti, andiamo un po' a vedere le scelte per la gara contro il Bologna e poi ti salutiamo, Fabio.
2: Sì, no, formazione fatta, non crediamo di trovare sorprese indistinta, anche perché torna Di Lorenzo e sarà il solito Napoli con il portiere che è Milinkovic-Savic, con Di Lorenzo, con Rachmani Buongiorno in difesa, con Politano e Gutierrez esterni e con Lobotka che è McTominay titolare a centrocampo. La notizia, se di notizia si può parlare, è che Anguissa ancora una volta fa panchina, e poi in attacco alle spalle di Højlund ci sono De Bruyne e Alisson. È un po' come se Conte stesse preparando il terreno per il futuro, una mia impressione, perché da un po' di partite, oltre a Meret che fa sempre panchina, restano fuori Juan Jesus, Spinazzola, lo stesso Anguissa, insomma tutti i calciatori che sono o in scadenza o prossimi alla scadenza e che magari potrebbero anche partire in estate.
0: Bene Fabio, grazie, un saluto a te e a tutta Radio Tutto Napoli, a presto.
1: Ciao Fabio, buon lavoro. Ciao,
0: un
1: ciao,
0: saluto
1: ciao.
0: E buon lavoro a Fabio Tarantino. E allora, e insomma anche qui, no? La situazione è questa, c'è da capire il direttore sportivo, anche il futuro dell'allenatore, che appunto riguarda Conte, anche lui si dovrà incontrare con il presidente De Laurentiis. E da lì, insomma, capiremo quale sarà il futuro in casa Napoli sotto questo aspetto. Allora, per quanto, ditemi se è pronto o meno l'altro collegamento, chiedo.
1: Ma scusami, perché non fai vedere anche il tuo editoriale?
0: Che
1: vedere
0: editoriale?
1: Su tutto il mercato web. Ho scorto.
0: Ah, vabbè, no, ma io.
1: Io sono curioso, scusami, siccome non ti ho letto, vai.
0: No, io,
1: fai vedere al nostro pubblico.
0: Io devo fare
1: due
0: pubblico. No, vabbè, il mio due di piccoli che c'è tutto il
1: due di piccoli.
0: Ho messo puntualizzato su
1: applausi,
0: Vlaovic,
1: Mina,
0: e
1: il calcio si è diventato complicato.
0: È diventato complicato.
1: Poi a chi hai dato? Vai.
0: No, poi dopo
1: due di
0: dato,
1: cuori.
0: Due di cuori l'ho dato a Vlaovic, a Malen, poi a
1: due
0: Como.
1: Di di picche,
0: chi ho dato secondo te picche? Chi lo posso aver dato? Allegri mi ha dato questo assist.
1: E il Jolly a chi l'ha dato?
0: La Jolly a Dybala. Dybala. Dybala, ho dato il Jolly a Dybala perché
1: no, è carina,
0: ha creato tre occasioni,
1: perché
0: sei passaggi chiavi, un assist, insomma nella corsa Champions diventa importante anche il suo apporto, no?
1: Sì, condivido.
0: Sai, a me Dybala come giocatore piace tantissimo, purtroppo c'ha questo limite che si porta dietro da tanto tempo, ma come fanno
1: non
0: a
1: essere schivo,
0: un calciatore?
1: Però, fallo vedere.
0: No, vabbè, io
1: il tuo di picche.
0: Tutti i lunedì c'è
1: su tutto mercato web.
0: Su tutto mercato web, vabbè, ma io mi diverto a giocare anche con
1: col cognome.
0: Col cognome, certo. Va bene, caro Stefano, c'è ancora un altro audio da recuperare o abbiamo
1: nel frattempo dal Foro Italico, durante c'è un
0: Sinner
1: monologo
0: sta,
1: di Sinner,
0: mamma
1: che
0: mia, lo sta proprio disintegrando.
1: Popirin, non so come
0: da dove viene, non lo so,
1: australiano.
0: Insomma,
1: è australiano.
0: È australiano.
1: È stato liquidato 6-2
0: proprio
1: il primo set.
0: Che poi
1: c'è il povero Popi.
0: Comunque ragazzi è una roba impressionante.
1: È una macchina.
0: Una macchina proprio.
1: Bene, avanti
0: una
1: così.
0: Una cosa vieni. Veramente complimenti perché è cresciuto tantissimo anche nel servizio, nella prima Stefano, poi sulla terra pure. È impressionante. È impressionante. Primo set liquidato con estrema facilità, adesso insomma l'avversario cerca di...
1: In grande difficoltà.
0: È in grande difficoltà, sì. Allora, ti chiedono Malen e chi ti ricorda?
1: Malen. Ho risposto
0: Malen.
1: Mi ricorda Malen. Non ho attaccanti di riferimento.
0: Non c'è un attaccante di riferimento come giocatore. Lo chiediamo a Maurizio invece. Chi ti può ricordare? Però c'è Leonardo. C'è Leonardo Nevischi che lo salutiamo. Ciao Leonardo, ben trovato.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi, ben ritrovati.
0: Grazie, che segui il Bologna naturalmente.
1: Ciao Leonardo.
0: Senti Leonardo, prima di andare un po' alle scelte di questa partita contro il Napoli. Ti volevamo chiedere un po' di situazioni legate anche al Bologna per quanto riguarda il futuro di Italiano, perché anche il nome di Italiano adesso viene accostato ad altre squadre, no?
3: Sì, ne stavo parlando poco fa con dei colleghi in un altro collegamento e diciamo che è un futuro molto incerto perché è una partita che si sta giocando su più fronti. Lui ha un contratto con il Bologna, però c'è l'interesse innanzitutto del Napoli perché Aurelio De Laurentiis l'ha sempre stimato dai tempi dello Spezia, ma poi anche con quello che sarà magari dell'Atalanta, perché non è detto che venga riconfermato Raffaele Palladino, e con Giuntoli come direttore sportivo potrebbe aprirsi una pista anche per Italiano. In tutto questo c'è anche l'interesse del Milan perché lo hanno cercato già la scorsa estate e al netto di quello che sarà la qualificazione in Champions del Milan potrebbe esserci anche uno scenario per il quale Vincenzo Italiano possa sostituire Massimiliano Allegri. Sono tutte situazioni in bilico, lui comunque è sotto contratto e secondo me non disdegnerebbe nemmeno la permanenza sotto le due torri, però vorrà parlare con la società, e per quello che si sta parlando di un incontro tra lui e la dirigenza, perché cambierà sicuramente la prospettiva e poi il progetto tecnico, perché il Bologna non giocherà le coppe europee, non giocherà la Supercoppa, quindi rispetto allo scorso anno giocheranno sicuramente molte partite in meno. Questa sera il Bologna giocherà la sua 54esima partita, in proiezione chiuderà 56, sarà la squadra italiana che avrà giocato più partite in assoluto, e quindi si dovrà fare una nuova programmazione per il prossimo anno soprattutto anche sulla base di poi i tasselli tecnici che verranno messi a disposizione di Vincenzo Italiano, perché attualmente 5 esterni ad esempio offensivi sono troppi per disputare solo 2 competizioni. E quindi si vorrà un po' capire le ambizioni della società, quale sarà il progetto tecnico e poi ovviamente bisognerà vedere anche un po' il balzer di panchine che si verrà a creare con punta dell'iceberg, secondo me Antonio Conte, qualora dovesse passare alla nazionale, perché De Laurentiis non ha mai nascosto la stima nei confronti di Italiano.
0: Ma si fa un nome al Bologna per sostituire Italiano?
3: Al momento no, nel senso che c'è del gradimento per Fabio Grosso, ma il Bologna è intenzionato a tenere Italiano, quindi farà di tutto per prolungare il contratto, quindi non solo tenere il contratto in essere di un altro anno, ma addirittura prolungarlo. Questa è l'intenzione della società, però ovviamente ci deve essere un incontro. Nella conferenza stampa di ieri diciamo che Italiano ha detto quando avverrà questo incontro sarete i primi a essere messi al corrente, però ci ha un po' ricordato quelle che erano le dichiarazioni di Thiago Motta prima che se ne andasse poi alla Juventus. Lui ci ha tenuto a ribadire che sono due situazioni differenti, perché Thiago Motta era in scadenza mentre Italiano ha un contratto che lo lega al Bologna, quindi il suo incontro con la società sarà solo per capire la programmazione e le prospettive della società e del progetto tecnico. Nel caso di Motta invece la scelta più chiara, quella di non rinnovare e provare il salto di qualità a Torino. Quindi ribadisco, il Bologna vuole tenere Vincenzo Italiano, farà di tutto, ovviamente poi la palla passerà a Italiano, proprio a lui, per capire se sarà stimolato dal nuovo progetto, dal fatto di non giocare le coppe europee. Ma su questo già secondo me si è fatto un po' un'idea, perché ha detto il prossimo anno potremo far molto meglio non giocando le coppe, quindi secondo me dopo il segno alla Fiorentina e questi anni a Bologna anche lui forse vorrà provare a fare una stagione senza giocare giovedì, domenica e avere il doppio impegno, che in termini di energie porta via veramente molto.
0: Bene, Leonardo, mi dai proprio la formazione e poi ti salutiamo e ti ringraziamo di oggi, di stasera.
3: Allora, io do in vantaggio Ravaglia a 3 pali piuttosto che Pessina, perché Ravaglia è stato tenuto in panchina proprio contro il Cagliari perché è diffidato e quindi secondo me dovrebbe giocare questo big match. A destra molto più Zortea rispetto a Giomario, perché Giomario non è al 100% e torna dall'infortunio e non posso pensare che De Silvestri possa giocare la partita del Maradona. Al centro, a fianco di Lucumì, molto più Egem rispetto a Delland, nonostante si stia mettendo in luce il giovane norvegese nelle ultime uscite, e a sinistra la conferma di Miranda. Ferguson e Freuler sicuramente a centrocampo, il terzo tassello ruota intorno alla figura di Pobega e di Bernardeschi, perché con Pobega tenderebbe a formare un centrocampo più muscolare e quindi un 4-3-3, con Bernardeschi potrebbe essere un 4-2-3-1 con l'ex Juventus che fungerebbe da tre quarti barra mezzala, e il tridente d'attacco poi sarà quello composto da Orsolini, Castro e Ro. Quindi diciamo l'unico ballottaggio al momento è quello che riguarda la figura di Pobega e di Bernardeschi. Dovesse giocare Bernardeschi sarebbe un 4-2-3-1, con Pobega un 4-3-3 più puro.
0: Bene, grazie Leonardo, buon lavoro.
1: Grazie, ciao Leonardo.
0: A presto, grazie Leonardo Nevischi. Allora, caro Stefano, siamo quasi addirittura, ti fanno Federico dice, signori in Pallomeni, alla Roma il DS lo farà Gasperini. Vabbè, che fa tutto lui, insomma.
1: No.
0: Sarà affiancato da qualcuno che avrà questo ruolo. Sì. Insomma, l'importante è che ci sia compatibilità tra i due e che non si creano un'altra volta attriti.
1: Esatto.
0: Perché sennò siamo sempre lì, no? Trovare una figura che possa diciamo essere d'unione e non di separazione. Attenzione, allarme con Thuram in casa Inter, quindi stop, confermo un po' tutti questo stop nell'allenamento di oggi, verrà valutato nelle prossime ore.
1: quindi appunto la contrattura, no?
0: Sì.
1: Se è gestibile o meno.
0: Sì, le contratture sono fastidiosissime. Sull'Atalanta, Stefano, poi nei prossimi giorni ci torniamo, che è stata quest'anno, come scrive tutto Mercato Web, ammazza grandi, ma troppi punti persi con le medio piccole, e mettono in evidenza tutta una serie di numeri. Eccolo qui, statisticamente parlando, 3 vittorie, se pareggi, appena 3 sconfitte con Inter. Contro Inter sfiorando il pareggio, Napoli esordio di Palladino dopo l'esonero di Ivan Juric, e Juventus dominando la gara. Fa un po' il percorso di questa stagione, dove mette appunto i risultati. Atalanta contro le prime 6 della classifica, ci sono appunto i risultati.
1: Diciamo che complessivamente paga la partenza, la brutta partenza.
0: Sì, la brutta partenza, dai,
1: perché l'Atalanta è una signora squadra forte.
0: Sì, ha pagato la brutta partenza.
1: La prossima stagione sono curioso di vedere con chi partirà, come partirà, se avranno motivazioni, ma insomma, voglio dire, per caso si sanno fare calcio, hanno le idee chiare, e credo che ci debba essere obbligatoriamente un rilancio, perché questa è una squadra forte.
0: Ma rilancio con chi lo faresti? Con Palladino oppure andresti su un altro profilo?
1: Palladino ha fatto
0: andresti su un altro profilo?
1: Bene. Secondo me l'Atalanta, adesso i percassi vogliono cambiare, fare il salto di qualità, devono prendere un allenatore per vincere.
0: Certo.
1: Perché la squadra è forte, è già definita, poi certamente devi fare qualche modifica, perché insomma devi tutelare il nucleo storico con qualche innesto, ma sono bravissimi, e la squadra è pronta. Per ritornare tra le prime 4, ma secondo me, visto anche i cambiamenti, l'Inter resterà competitiva, Napoli probabilmente più o meno sarà lì, la Juve pure, la Roma vedremo, insomma l'Atalanta nella prossima stagione riparte alla grande, insomma. Perché ha fatto, guarda che era 13esima quando l'ha preso Palladino.
0: No, ma lui ha fatto comunque un bel percorso, perché non è chiaro che qualche diciamo,
1: cioè,
0: così,
1: sono curioso di vedere l'Atalanta con un allenatore.
0: Tu dici dall'inizio con lui?
1: Con
0: Palladino dall'inizio?
1: No, con un allenatore. Cioè, Palladino è bravissimo, però lo sai che alla Conte. Cioè, Conte va a giocare.
0: Conte,
1: no, sto facendo un discorso tipo. All'Atalanta manca un allenatore, ecco, ha avuto il Gasp per tanti anni, che è stato istruttore, valorizzatore, eccetera, eccetera. Però è una squadra che può vincere, secondo me, il campionato. Potrebbe vincere il campionato.
0: Addirittura.
1: Secondo me con qualche innesto fatto bene potrebbe vincere. Guarda che lo scorso anno avrebbe potuto vincerlo. È arrivato terzo.
0: Sì, però sai, adesso è ricominciato, hai lasciato quello che per anni aveva costruito una certa cosa, devi ripartire, coordinate,
1: certo.
0: Eccetera.
1: Ma la mia curiosità, vedere un allenatore esperto e vincente a Bergamo, se può portare questa squadra verso un titolo.
0: Chi ci
1: vedrebbe? Adesso quelli che sanno come si vince poi alla fine.
0: No, però non è facile andare.
1: Non è facile assolutamente, però sarebbe
0: vincere,
1: una bella sfida. Chi ha detto che una provincia non può vincere il titolo? Soprattutto anche in questo calcio, sarebbe anche, no?
0: Allora,
1: una bella sfida da parte dei percassi, poi dipende quello che vorranno fare.
0: Aspetta un attimo, sto vedendo una cosa, che forse c'è un annuncio, fammi vedere, prendiamo un attimo tempo, perché stavo controllando se c'era un annuncio riguardante. Aspetta, Stefano, prendiamo un attimo di tempo, tanto abbiamo ancora qualche minuto prima di chiudere la linea. No, stavo vedendo se c'erano novità intorno all'orario del derby, ma ancora sembra di no. Quindi, siccome ho letto una cosa, non voglio dare notizie che poi non siano diciamo vere. Quindi non ho letto una cosa, ma non do nulla perché non ho conferma in questo senso. Quindi al momento rimaniamo così. Va bene, siamo arrivati
1: alla conclusione.
0: Sì. Dunque. Ci parla di un annuncio che è stato dato ma non risulta, vediamo. Va bene, siamo arrivati alla conclusione, vi lasciamo adesso a Tutta C, che prosegue anche con il canale 61 di Digitale Terrestre. Noi salutiamo coloro che ci hanno seguito invece sul canale 11 Gold TV nel Lazio, su Italia 7 invece in Toscana. Stefano, noi ritorneremo puntualmente
1: domani. Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Buon proseguimento, e naturalmente chi vuole rimanere su TMV Radio, dopo a Tutta C si scarica l'app e può seguire la programmazione che va avanti. A domani, ciao.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, oggi dedicata all'analisi del terzultimo turno di campionato che ha lasciato in dote altri verdetti, come per esempio la Fiorentina salva, ma soprattutto il Como che centra la prima apparizione in Europa nella sua storia, e una lotta Champions sempre più serrata perché il Milan è stato sconfitto dall'Atalanta in casa, la Roma appunto ha vinto a Parma con un rigore a tempo scaduto che ha lasciato non poche polemiche anche il giorno dopo e tanto altro ancora. Allora analizziamo tutto questo con un ex calciatore, lo ricorderete con la maglia della Fiorentina ma anche del Genoa o del Cagliari, ed è Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Siamo a un lunedì dopo il terzultimo turno di campionato che lascia in dote tanti temi. L'ultimo in ordine cronologico è il Milan, sconfitto in casa dall'Atalanta. Milan che dopo un anno interamente dentro la zona Champions, addirittura per un periodo anche all'inseguimento dell'Inter, capolista, rischia di non entrare neanche tra le prime quattro, anche se ad oggi è ancora dentro. Mauro, come si inquadra secondo te la stagione del Milan e quanto è dipendente dalla Champions per il bilancio di fine stagione?
1: Beh, quanto è dipendente dell'entrata o no in Champions è fondamentale, perché dalla partenza il Milan ha sempre dichiarato con Allegri di voler entrare, come obiettivo di entrare fra le prime quattro. Sembrava una cosa fatta fino a qualche mese fa, ma nell'ultimo periodo diciamo che i risultati, il gioco del Milan ha lasciato tanto a desiderare. Una squadra anche ieri, soprattutto a tratti, è stata anche imbarazzante secondo me per i propri tifosi offrire quello spettacolo che hanno fatto. L'Atalanta meritatamente stava vincendo la partita, poi alla fine ha avuto un sussulto il Milan, ma dettato un po' più dalle fasi finali, da buttarsi tutti in avanti. Poi hanno recuperato due gol, però la vittoria dell'Atalanta è stata netta. Per quanto riguarda la stagione del Milan, ovviamente la prima parte bene, la seconda male male, e oggi rischiano addirittura di non entrare in Champions, perché anche se adesso sono padroni del proprio destino, quello che fa un po' più paura è, per quanto riguarda il Milan ovviamente, è la condizione che ha in questo momento rispetto alle altre squadre, cioè la Roma, anche la Juve, anche se ha fatto un passo falso col Verona, sono secondo me più in forma, però io direi che la prossima giornata è determinante, ecco, dai, perché il Milan gioca in un campo difficile, la Juve ha una partita secondo me sulla carta con la Fiorentina alla portata, invece la Roma c'ha il derby, quindi sarà determinante per chi andrà in Champions.
0: Ecco, è stato un San Siro rumoreggiante, il malcontento a Milano va avanti da tempo, ora nell'occhio del ciclone c'è soprattutto Giorgio Furlani, l'anno scorso era più Gerry Cardinale, comunque è una piazza che si fa sentire spesso appunto verso la società. Ti chiedo come si inquadra in tutto questo la figura di Massimiliano Allegri, perché la sua conferma dipende molto dall'ipotetica entrata in Champions appunto del Milan. Su di lui si sa da tempo c'è anche la nazionale, perché insieme a Conte è uno dei forti candidati per diventare CT. In tutto questo appunto ci sono le ultime due che saranno spartiacque anche per il voto finale del suo operato nella sua seconda avventura da tecnico rossonero. Ecco, in tutto questo secondo te che lavoro ha fatto Allegri e quali sono le sue prospettive?
1: Ma se noi dobbiamo, come hai detto te, analizzare cosa succede alla fine dell'anno. Se il Milan va in Champions, Allegri ha fatto il suo dovere, ok? E quindi ha riportato il Milan dentro la competizione massima, che era fuori quest'anno, e ha raggiunto un obiettivo. E quindi se analizziamo in questa maniera qua, la stagione del Milan potrebbe essere anche positiva. Però io mi metto nei panni dei tifosi del Milan, di chi segue il Milan da tanti anni, dal Milan di Berlusconi, dal Milan che calcio spettacolo, dal Milan con grandi giocatori, grande gioco, soprattutto dedito allo spettacolo. E questo ovviamente è quello che si aspettano anche i tifosi del Milan, di andare allo stadio, vedere la propria squadra vincere, ma anche giocare bene, giocare in avanti, e facendo un gioco europeo. In questo momento, obiettivamente, Allegri questo non lo sta facendo, è più concentrato sull'ottenere il risultato, che il risultato è quello di entrare tra le prime quattro, Poi bisogna vedere cosa succederà, perché sicuramente questo Milan, come sta giocando, soprattutto in questa parte del campionato, non è degno, diciamo, del Milan, del nome Milan, di quello che si aspettano i tifosi, quello che si aspetta la gente. E quindi, dovesse entrare in Champions, il prossimo anno dovrebbero avere degli obiettivi diversi, e non solo di ottenere una classifica, forte, ma soprattutto un gioco migliore.
0: E pensi, Mauro, sempre guardando ad Allegri, nel caso in cui appunto il Milan entrasse in Champions con l'ombra della nazionale sopra, secondo te, dal suo punto di vista, continuare al Milan appunto con la Champions League sarebbe la cosa più ideale? O comunque l'ipotesi di diventare commissario tecnico, visto che all'Italia manca una figura come CT così, come dire, forte, grossa, dalle spalle larghe, forse potrebbe prevalere anche per la sua carriera, per quello che ha fatto?
1: Ma questa è una decisione prettamente personale del mister. Dovrebbe vedere, lui ha sempre dichiarato che c'è un progetto col Milan, che quello era quest'anno entrare fra le prime quattro e poi proseguire con la crescita in Europa anche per i prossimi anni. Ovviamente la chiamata della nazionale potrebbe arrivare, non è una cosa da poco, nel senso che guidare la nazionale, soprattutto risollevarlo dopo quest'ultimo periodo, potrebbe essere una bella sfida per lui. Però è una cosa prettamente sua, nel senso non saprei dire cosa possa preferire in questo momento.
0: Certamente sarà una sua decisione da capire appunto anche in base a come finirà il campionato, l'abbiamo già detto. In lotta per la Champions League insieme al Milan, tra le altre squadre, c'è anche la Roma che ieri a Parma ha vinto una partita davvero al cardiopalma e con tante polemiche per il rigore finale assegnato ai giallorossi. Ti chiedo che idea ti sei fatto proprio di quell'azione, perché anche guardando le pagelle a Chiffi per tanti non era calcio di rigore o addirittura forse fallo per il Parma. Al di là di questo, per la Roma quanto cambia nelle prospettive entrare in Champions? Perché a differenza del Milan non era, diciamo, partita con l'obbligo di entrare tra le prime quattro, però ci è stata dentro per tanti mesi, ad oggi però è a rischio, insomma.
1: Sì, beh, per quanto riguarda l'episodio, il mio giudizio personale è che ovviamente prima c'è una ricerca della posizione da parte di Rensch, e dopo subisce il fallo nettamente, quindi fossi io a decidere il rigore, penso che sia giusto. Per quanto riguarda la Roma, con Gasperini ha sempre alti obiettivi, ha inciso parecchio quest'anno, anche portando la Roma a una classifica alta, nonostante soprattutto una parte di stagione senza Malen. Ha fatto un girone di andata senza attaccanti praticamente la Roma. Da quando è arrivato Malen, le cose sono radicalmente cambiate e ha cominciato a ottenere grossi risultati. Gasperini è una garanzia. Penso che ne pe speri e ci creda soprattutto di poter entrare in Champions. Ripeto, il destino è anche legato ai risultati del Milan, però la Roma, soprattutto se passa lo scoglio del derby con la Lazio, poi deve giocare una partita a Verona, mi sembra, e quindi ha uno scontro relativamente facile, e penso che possa ottenere i 6 punti se tutto va come dovrebbe andare. Il Milan ha questa partita qua col Genoa, che secondo me è quella decisiva, perché poi in casa col Cagliari i 3 punti penso li possa fare. Ritornando alla Roma, comunque, Gasperini ha dato una bella identità, ha dato bei messaggi. Anche quello che è successo con Ranieri, la società ovviamente è stata dalla parte dell'allenatore, perché è quello che sta facendo, sta incidendo, sta legando con i tifosi, sta portando una mentalità, e la probabile entrata magari in Champions League può anche cambiare tante cose del mercato.
0: Ecco, soffermandoci ancora su quella zona di classifica, c'è una squadra da celebrare oggi ed è il Como, perché il Como porta a termine, neanche a termine, porta a termine in questa fase perché è un progetto che andrà avanti, però chiude un biennio clamoroso, soltanto 2 anni fa tornava in Serie A dopo tanti anni, in questo weekend ha festeggiato l'aritmetica entrata in una Coppa Europea, da capire ancora quale. Ti chiedo, Mauro, a parte di commentare tutto questo, anche se c'è poco da dire, soltanto da fare i complimenti a quel che si è visto. Piuttosto, dal punto di vista di Fabregas, pensi che gli farebbe bene giocarsi l'Europa a Como l'anno prossimo o è pronto anche per il curriculum pesante che ha, anche per il salto in una grande, no? Perché lui è uno dei tecnici di quelli emergenti più cercati. L'anno scorso rifiutò l'Inter e in estate verrà cercato da grandi club. Secondo te qual è la sua prospettiva ad ora?
1: Beh, per quanto riguarda il Como, come hai detto te, grandi complimenti. Ha solo ho letto 500 partite in Serie A e non è mai andato in Europa. E quest'anno riesce dovrebbe andare in Europa League da quello che è la classifica. Per quanto riguarda Fabregas, penso che ha già detto, aveva già avuto sirene l'anno scorso, ne avrà anche quest'anno, ma io penso che lui possa rimanere al Como perché si sente un po' il Deus ex machina, diciamo, di questo progetto. L'ha creato lui insieme agli Artono, e il fatto di portare il Como dalla C, dalla D, dalla C, e poi dopo arrivare in Serie A e anche adesso in Europa, e il pensiero che possa avere lui in questo momento qua di far vedere l'Europa con una squadra come il Como, andando in giro a dimostrare il proprio gioco, è una cosa che lo alletta. Quindi, per quanto posso pensare io dico che Fabregas rimane a Como, rimane, e poi dopo, per gli anni successivi, ovviamente sarà destinato a una grande squadra. Ma vorrà ancora togliersi queste soddisfazioni di portare una matricola italiana in giro per l'Europa a far vedere il calcio come sa giocare lui.
0: Ecco Mauro, sempre a proposito di verdetti arrivati nel weekend, un tema su cui ci disturbiamo spesso è la Fiorentina, che è stata anche nel tuo passato da giocatore. La Fiorentina è salva matematicamente dopo il pareggio col Genoa. Dopo la partita di ieri, il Franchi è esploso comunque in contestazione, fischi, cori contro la squadra, la proprietà, perché comunque è stata una stagione disastrosa per un club storico come la Fiorentina. Ti chiedo ora come si riparte, nel senso, Paratici avrà da fare un grandissimo lavoro, ricostruire una squadra che ha fallito quest'anno. E poi la domanda più ricorrente a Firenze in questi giorni, continuare con Vanoli, prendere un altro allenatore, che tipo di altro allenatore? Pareri?
1: Beh, intanto c'è da fare i complimenti a Vanoli per quello che ha fatto, perché nessuna squadra penso si è mai salvata in Serie A dopo una serie così incredibile di sconfitte senza vittorie.
0: Sì, guarda, per l'esattezza è stata la prima squadra nella storia della Serie A a salvarsi senza vittorie nelle prime 15 giornate. Quindi.
1: Quindi vedi, cioè, ha fatto già un miracolo. L'obiettivo quando è arrivato lui era quello di salvare la squadra, ovviamente, e questo doveva cambiare un po' l'atteggiamento dei giocatori, entrando nella loro testa. La lotta per la salvezza è diversa dalle prospettive che aveva la Fiorentina. Ovviamente ha avuto un periodo dove ha fatto un grande sforzo, è arrivato tanti risultati positivi, soprattutto negli ultimi tempi, e è arrivato l'obiettivo. Ovviamente il gioco, soprattutto nelle ultime partite, nelle 3-4-5 partite, non è stato bellissimo, però bisogna ricordare qual era l'obiettivo della Fiorentina. L'obiettivo è stato raggiunto, grandi meriti a Vanoli, intanto. Poi per il prossimo anno, se Vanoli possa avere la possibilità di guidare ancora la Fiorentina, dipende da Paratici, ma dipende soprattutto dal mercato, dalle richieste che può fare Vanoli, da quello che si può ottenere, dal budget che c'è a disposizione. Io penso che Vanoli, con le sue indicazioni, con i giocatori che magari possono essere graditi a lui, possa dare anche un gioco bello alla Fiorentina, un gioco offensivo, un gioco diciamo senza patemi. Però questo ovviamente dipende da Paratici, e non so se ha già sondato e avrà fatto magari anche qualche altro allenatore. Importante, penso che la Fiorentina il prossimo anno debba soprattutto, oltre a fare quello che ha fatto negli anni scorsi, ossia giocarsi magari un posto nelle coppe, anche far divertire i tifosi, quindi fare un gioco spumeggiante, un gioco portato all'attacco e che porti gioia ai propri supporter.
0: Mauro, grazie mille per il collegamento. A presto e buona serata. E
1: Grazie a voi, ciao.
0: a proposito della Roma, di cui stavamo parlando anche con Mauro Bressan, in queste ore nella capitale è tornato Edoardo Bove, oggi al Watford, giocatore che ha ripreso con l'attività agonistica praticamente più di un anno dopo quel terribile malore durante Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024, che aveva tenuto tutto il Franchi e tutto il calcio italiano con il fiato sospeso. Oggi Bove gioca appunto in Inghilterra, ma non lascia mai da parte la Boreale, la società in cui è cresciuto a Roma. In questi giorni era lì presente per la conferenza stampa degli 80 anni del club e ha parlato con i media presenti, tra cui il nostro inviato di tutto Mercato Web.it, facendo un punto su se stesso, ma anche sulla Roma, sulle voci riguardanti Paulo Dybala, che dopo la partita di Parma ha detto di probabilmente essere di fronte all'ultima partita di fronte al suo pubblico con il derby della capitale della settimana prossima. Le voci che riguardano Mourinho, un ipotetico ritorno al Real Madrid e tanto altro ancora. Ve lo facciamo ascoltare allora, Edoardo Bove.
2: No, non entro nei dettagli perché non ne sono nemmeno a conoscenza. Se devo essere sincero, ho cercato di isolarmi un pochino perché per me era troppo importante ripartire al massimo e farlo nel modo più concentrato possibile. La Roma è un club che cerca sempre di fare tutto per arrivare al massimo e quindi assolutamente, l'ambizione è sempre quella e si lavora per fare quello ed è sempre stato così e sempre sarà così, secondo me.
3: Direi che Gasperini sia la persona giusta per un progetto a lunga gittata.
2: Non credo di essere la persona giusta per rispondere a questa domanda, nel senso che ognuno ha le sue idee. Il mister sappiamo che storia ha. Che comunque la stagione che sta facendo è una stagione importante dal mio punto di vista.
4: Guarda, non so quanto ti fermi, ma domenica o lunedì, come lo sappiamo, per vedere il derby.
2: Sì, sabato è il mio compleanno, speriamo domenica un bel regalino in ritardo, quindi vediamo. Sul vederla io solitamente preferisco vederla a casa, nel senso che sono un pochino più tranquillo, diciamo.
4: Bello stadio.
2: Non lo so ancora, non ti rispondo.
5: La finale di Champions ci vai invece a vederla?
2: Anche questa è una bella domanda. Sto decidendo in questi giorni perché anche io dovrei fare delle vacanze, visto che a giugno rinizierò subito col ritiro. Quindi ne ho parlato anche con Riccardo e vediamo cosa uscirà fuori.
4: Ecco, da giugno ci sarà il mondiale. Che impressione ti ha fatto vedere l'Italia fuori la terza volta? Cosa si dice anche in Inghilterra di questo?
2: No, in Inghilterra non è che ci siano state, non ho avuto modo di parlarne. Se questa è la domanda, io l'ho vista naturalmente e anche lì sono stato molto dispiaciuto perché al di là del movimento proprio nazionale del calcio, conosco benissimo le persone che hanno lavorato lì ed è stata una delusione molto, molto grande per tutti, per me compreso.
4: Posso chiederti quale pensi che sarà il futuro di Dybala, visto che avete avuto un bel rapporto qua a Roma?
2: Sì, abbiamo avuto un bel rapporto, da dirmi qual è il suo futuro, sicuramente no, non lo so. Posso dirti che Paolo è stato uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato. E sì, assolutamente. Anche come persona, al di là delle doti calcistiche, è una delle persone che mi ha aiutato di più. E questo non è assolutamente scontato, perché magari chi è davvero forte in campo poi non, al di fuori può essere un pochino più presuntuoso, ma lui è tutto il contrario, quindi lo ringrazio per quanto mi ha aiutato qui a Roma.
4: Mourinho lo senti ancora, Edo? L'ultimo.
2: Eh?
4: Mourinho l'hai più risentito?
2: Sì, l'ho sentito, ma come sento persone con cui ho giocato, è normale, la comunità calcistica ti permette di mantenere un determinato tipo di rapporti, visto che sei comunque unito da esperienze vissute insieme, come nella vita, è come se fossi andato all'università con un mio amico. È normale che se ho condiviso qualcosa, poi dopo 2 o 3 anni anche lo continuo a sentire.
3: Hai vissuto mesi anche da dirigente durante questo periodo, ci saranno state delle lezioni in FIGC. Da dove deve ripartire il calcio italiano secondo te? Quali sono le nuove basi su cui ripartire? Hai parlato anche di impianti, di problematiche?
2: Sì, assolutamente. No, di nuovo, non deve essere Edoardo Bove a dire da dove deve partire il calcio italiano. Io devo pensare a fare bene sul campo e a divertirmi, perché è quello che mi è mancato per molto tempo. E il fatto di aver avuto la possibilità di rimettere il calcio al centro della mia vita è stata la cosa più importante di questi mesi. Ora, tornando alla mia felicità, io sono felice, ho rimesso il calcio al centro, però allo stesso tempo voglio giocare il maggior numero di partite possibili.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati in nostra compagnia, torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E ben ritrovati in diretta, buon lunedì 11 maggio da TMV Radio, buona settimana, di conseguenza anche buona Serie C, questa dell'Arezzo è a tutta C, dalla sede di Roma il sottoscritto in studio Lucio Marinucci, saluto anche in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani. Buona Serie C, dicevamo, perché ci siamo lasciati alle spalle alcune partite dei play-off, anche nel fine settimana peraltro dei play-out, quindi faremo un po' il riepilogo dei risultati per quanto accaduto in zona promozione e in zona salvezza per quanto concerne gli spareggi, e poi ci lanceremo nei prossimi giorni invece nei match di ritorno. Io saluto chi ci sta seguendo tramite sito, tramite app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Intanto però andiamo subito ad accogliere il primo ospite della mattinata di A Tutta C per TuttoC.com. C'è appunto con noi Luca Esposito. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a te Luce, a tutti i telespettatori e radioascoltatori. Scusa la voce, ieri ero al Pinto di Caserta, quindi
1: hai perduto le corde vocali.
2: Abbastanza, sì, siamo 50-50.
1: Bisogna recuperare la condizione, sai come, il giorno dopo c'è lo scarico, qui facciamo lo scarico per le corde vocali. Esattamente. Peraltro, insomma, hai ricordato una delle partite, io riepilogo quanto accaduto ieri con i play-off, perché ci sono stati dei risultati importanti, la vittoria del Potenza a Campobasso per esempio 0-3, poi il successo della Renate contro la Casarano 0-2, pareggio fra Pianese e Lecco 1-1 e Cittadella e Ravenna 2-2, e poi dicevi della Salernitana che vince, ma che poteva sorridere di più, era avanti 0-3 a Caserta e nel secondo tempo sono arrivati due gol dei padroni di casa che hanno fissato il punteggio sul 2-3. A questo punto, Luca, parto proprio da quest'ultima partita, poi insomma, facciamo un riepilogo, quindi era allo stadio e ti chiedo che gara è stata quella della Salernitana, anche perché tra le squadre entrate nel giro dei playoff in questo turno probabilmente è quella più forte a livello storico, ma probabilmente anche a livello di organico.
2: Sì, hai detto tu bene, per 60 minuti la Salernitana ha giocato davvero, ha scernato un bel calcio, quindi padrona del campo, poi dopo i soliti minuti, 20 minuti, 15, diciamo, di amnesia della difesa, perché sempre ormai è una costante di questo campionato, dove la Salernitana trova difficoltà proprio a chiudere in modo immacolato, no, le partite, ci deve essere sempre una macchia, sempre un neo. Purtroppo è successo ieri, bravo lì il mister Coppitelli a mettere in campo quindi forze fresche, perché la prima frazione è vero è stata dominata dalla Salernitana, però va detto che la Casertana veniva da due gare consecutive contro Atalante e Crotone, ha giocato due gare in 7 giorni, quindi diciamo che è apparsa quanto stanca, ecco, soprattutto la prima frazione. Poi nel secondo tempo bravo Coppitelli a mettere in campo forse fresco come dicevo prima, con Callon e tra l'altro è un ex Granata, e Proia, che è andato subito in gol, ha riaperto i giochi. La Salernitana si è smarrita, nonostante Vetola vincesse 3-0, perché 2-0 il primo tempo con il gol di Ferrari e tra l'altro anche il bel gol di Lescano e Ferrari, i due attaccanti argentini della Salernitana. Poi il terzo gol a inizio ripresa, e poi ripeto c'è stata una amnesia, hanno trovato il gol la Casertano con Proia, poi c'è stato comunque il 3-2 con Butic, il capocannoniere della squadra, e poi la Salernitana ha sofferto negli ultimi minuti, poteva addirittura essere 3-3, sarebbe stato davvero clamoroso, al Pinto direi, quel 3-3, perché adesso riapre i giochi, quel 3-0, la Casertana per qualificarsi mercoledì doveva fare 4 gol, invece adesso 2 gol ed è possibilissimo, visto e considerato che la Casertana è una squadra che non molla mai, una squadra che ho mostrato ieri, una squadra che sempre cerca sempre di di trovare, diciamo, mettere in difficoltà le squadre. Per cui alla si replica il mercoledì, vediamo alle ore 20:30, vediamo se la Salernitana sarà brava a gestire, perché è questo che manca a questa squadra: gestire i risultati, di là dei
1: Sì.
2: cambi, degli errori anche del tecnico. Non sono, diciamo, per niente d'accordo quello, le scelte del tecnico, tenere fuori anche sia Jaguar, ma lo stesso Ie dalla Contese, ma lo stesso Ashik, che è stato, comunque sappiamo benissimo che quando entra spacca le partite. Quindi non condivido anche se è vero, è chiaro che bisogna fargli prendere pur confidenza dopo 6 mesi, 5 mesi di inattività. Parlo di inglese, apparsa ancora lontano dalla forma, da quelle prestazioni che i tifosi si auspicano. Quindi
1: Sì, dalla miglior
2: ancora davvero
1: condizione.
2: sì, molto lento, compassato, quindi ancora lontano dalla condizione migliore, dalla migliore condizione.
1: Sì, esatto, deve recuperare, farlo nei playoff non è.

0: ipoteca praticamente il passaggio del turno, un momento magico per il Potenza che non troppe settimane fa ha vinto la Coppa Italia di Serie C, accede direttamente a questo turno dei playoff, vince l'andata con un risultato abbastanza roboante, poi il successo dell'Arenate anche è una vittoria comunque in trasferta con due gol di scarto, non male, ecco.
1: Se tu vedi, hanno vinto le squadre che hanno diciamo riposato qualche giorno in più rispetto alle altre, quindi anche lo stesso Cittadella, no? Che era in svantaggio contro il Ravenna, cioè vinceva 2-0
0: sì, era in
1: Ravenna, poi Ravenna è riuscito quindi a pareggiare la gara. Così è successo anche a Campobasso, il Campobasso un po' come la Casertana, solo la Potenza ha saputo, a differenza della Casertana, gestire il 3-0 del primo tempo. Quindi diciamo che le squadre che hanno giocato in 180 minuti o in più hanno sofferto il fattore campo, hanno sofferto comunque squadre forse sulle gambe, la tensione, mettici pure la tensione, quindi chiaramente come dicevi tu il Potenza questa vittoria 3-0 ha ipotecato il passaggio del turno vincendo appunto con merito, così come anche Casarano che addirittura aveva rifilato 5 gol al Cosenza, perde in casa in modo anche inopinato rispetto del Renate, però pensavamo che davvero che il Casarano potesse essere la mina vagante di questo mini torneo, invece il Renate di Foschi, grazie anche alla doppietta, mi sembra, di Carlson,
0: sì, gran momento, quindi
1: riescono quindi a sbancare Casarano e quindi a ipotecare anche qui sembra quasi fatto il passaggio ai quarti di finale.
0: Sì, ma è una vittoria importante, insomma, quella della Renate, poi, ripeto, attenderemo i ritorni, ma anche questo è stato un bel successo, ha detto bene, meritato, poi citato Cittadella-Ravenna, appunto questo pareggio in rimonta della Ravenna 2-2, non abbiamo invece ancora nominato Pianese-Lecco, che è una di quelle sfide un po' singolari, ormai la Pianese è la favola anche di questi playoff, il comune più piccolo per abitanti del professionismo italiano, neanche 4.000 abitanti, è arrivato il pareggio contro il Lecco, Lecco che ha dovuto peraltro gestire l'inferiorità numerica praticamente dall'inizio per una follia, mi sento di dire, di Duca, poi era addirittura passato in vantaggio, chiaro che Lecco, anche qui Luca, rimane favorito nel computo totale, dovrà giocare il ritorno in casa e anche qui mi sento di dire i valori della rosa pendono chiaramente dalla parte dei Lombardi, però la Pianese, a prescindere da come finirà, sta dimostrando di essere una realtà che merita di calcare certi palcoscenici.
1: Sì, ma tra l'altro mi piace anche come allenatore entrambi, sia Valente sia Brindelli, comunque sono due ottimi tecnici, sì, è terminato 1-1 al comunale di Pian Castagnaio, se non erro, la squadra di casa, adesso non sarà facile a Lecco, però ripeto, è talmente sottile, diciamo, il passaggio, no? E il fatto che si gioca ogni 3 giorni, sì, le cose che diamo per scontate alla fine non si rivelano tale e quindi bisogna essere prudenti, Lecco fa bene essere prudenti, infatti ho letto anche le parole del tecnico, adesso bisogna affrontare la gara di ritorno con diciamo, attenzione, perché sono gare, ripeto, basta un episodio per diciamo sbancare, per far saltare il banco, come si dice, per cui è una gara aperta, è 1-1, quindi sia il Lecco e sia la Pianese hanno la possibilità di ribaltare nella gara di ritorno, solo che il Lecco ha il doppio risultato, gioca in casa, diciamo sotto questo aspetto un'arma in più rispetto alla Pianese, però ripeto, credo che 1-1 e diciamo non è nulla di scontato, tutto può succedere, tutto può essere ribaltato ancora.
0: Sì, qui è tutto in equilibrio e vedremo, perché ripeto, i valori sono superiori dell'Lecco, ma il Pianese ha dimostrato quest'anno di fare un gran campionato, ha fatto fuori anche squadre importanti, già peraltro in questi playoff tra Ternana e Juventus Next Gen, e poi in realtà oltre alla corsa playoff, che è quella più affascinante, non possiamo non citare però un playout, perché quest'anno i gironi hanno regalato pochissimi spareggi salvezza, c'è cioè quello fra Bright Torres, ecco, francamente qui a proposito di divario tecnico, con tutto il rispetto che si può avere per il Bra, la Torres è una formazione non costruita per giocare i playout, salvezza, vinto in trasferta, è l'impressione qui Luca, che senza girarci troppo attorno al Bra serva veramente un'impresa a questo punto per mantenere la categoria, veramente quasi un miracolo.
1: Ma il Torres avrebbe meritato già la salvezza sul campo ad Arezzo, poi c'è stata diciamo una risposta.

0: abbastanza, diciamo, anche se strano, quindi a San Benedetto, anzi a Pesaro, vi spesero San Benedettese, dove appunto la San Benedettese, non ha mollato fino all'ultimo secondo, ha trovato la salvezza, quindi davvero in zona Cesarini, diciamo oltre la zona Cesarini. Mentre la Torres ha dimostrato, a me non è dispiaciuto, non è dispiaciuto, ha avuto comunque, è vero, tanti alti e bassi durante la stagione, però credo che, come hai detto tu, serve solo un miracolo Abra per potersi tirare fuori da una situazione difficile, perché ripeto, adesso in Sardegna sarà difficile per il Brank, perché la Torres è seguita da davvero un folto numero di tifosi, quindi credo che quasi sicuramente, ripeto, qua tutto può succedere, chiaramente,
1: Sì, poi
0: credo
1: solo
0: che
1: un
0: la
1: gol,
0: Torres, no,
1: però chiaro che.
0: sì, la Torres, penso che il passaggio, diciamo la permanenza in Serie C ormai è una cosa scontata, basta solo anche un pareggio, quindi e i giochi sono fatti, quindi, però ripeto, credo che tutto rispetto per il Brava Torres, anche qui come roster ha qualcosa in più, ha giocatori di esperienza, ricordo Idda, giocatore che ai tempi della Casertana, quindi
1: Come no?
0: giocatore che è esperto, quindi è una bella formazione quella sarda, e quindi sono convinto che, ripeto, possa davvero confermarsi anche i prossimi anni in Serie C.
1: Sì, peraltro continueranno a fare gli scongiuri dopo tutto quello che abbiamo detto i tifosi della Torres.
0: Tutto.
1: E ci metto il carico perché da metà novembre in poi hanno perso solo una volta in casa, tantissimi pareggi, il pareggio basterebbe, quindi continueranno chiaramente a fare riti apotropaici.
0: Bravo.
1: Li comprendiamo assolutamente. Luca, io a questo punto ti ringrazio, abbiamo fatto un po' il punto sui risultati del fine settimana, è sempre un piacere, ci ritroviamo nei prossimi giorni, buon lavoro.
0: Sicuramente, buon lavoro a te, Lucio, buona giornata.
1: Grazie a Luca Esposito per l'approfondimento, quindi su quanto è successo nella fine settimana. Abbiamo ancora tanto però di cui parlare, fra poco avremo altri ospiti, abbiamo anticipato una cosa sul Potenza, tra poco invece avremo Mister che peraltro ha allenato anche tanti dei protagonisti di questa corsa ai playoff, quindi non anticipiamo null'altro, noi ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo sempre a TMV Radio a tutta C.

0: Nuovamente in diretta qui su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci in studio dalla sede di Roma, continua tutta chill per gli approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano, anche perché come ricordiamo ieri si sono disputate le partite del primo turno della fase nazionale dei playoff, quindi tanto di cui discutere ancora. Nel frattempo però andiamo a presentare il primo ospite di questo blocco, ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo, mister Alessandro Calori. Mister, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Insomma, mister, si prosegue spediti poi verso la cavalcata dei playoff, entrata in corsa la Salernitana, un'altra squadra insomma grande a livello storico, più avanti entreranno il Brescia, l'Ascoli, il Catania, insomma come sempre ci sono veramente tantissime squadre anche di valore, ripeto, a livello storico. Però poi, come sempre, ne uscirà solo una, non ci resta, mister, che goderci questa cavalcata playoff.
1: Sì, in effetti i playoff sono, io ho avuto modo di farli, sono veramente una maratona che poi chi entra anche dopo, anche se come credenziali, come struttura, forse sono le squadre che sono dei secondi in genere, che potenzialmente sono quelle più forti, però quando chi si abitua ad andare avanti, è abituato a lottare, spesse volte capita che magari partendo lontano riescono a vincere questi playoff, però ne vince solo uno, e questa è la difficoltà di questo torneo, secondo torneo, perché è un prolungamento del campionato.
0: Eh sì, una miriade di squadre e poi ne vince solo una, però è la cosa che rende anche affascinante questa corsa dei playoff. E prima di andare poi magari anche su alcune squadre, alcune sue ex piazze, però le chiedo anche di che playoff non c'è, per fortuna o purtroppo. Insomma, lei comunque mister è di Arezzo, le chiedo per la città che cosa ha rappresentato la cavalcata di questa stagione della formazione toscana, un campionato a lungo dominato, poi è arrivato l'Ascoli di rincorsa, aveva rimesso tutto in discussione, alla fine però è arrivato il successo, la promozione in Serie B, peraltro dopo così tanti anni. Che cosa ha rappresentato per l'Arezzo?
1: Ma sicuramente ha ridato entusiasmo ad una città, una squadra che appunto sembrava che avesse in mano la situazione, la promozione, poi dopo ha avuto un calo come spesso capita durante l'arco del campionato, però sono stati bravi a tenere duro e portare a casa questa promozione, che adesso sono progetti per lo stadio nuovo, quindi sì. Cioè, alla città dopo 19 anni che non era nella categoria, in questa categoria Serie B, è sicuramente è linfa, è un qualcosa che ai tifosi ha fatto molto piacere, c'era tanto entusiasmo, hanno festeggiato. Sì, sono quelle cose belle che, ecco, il calcio è questo, cioè dà queste soddisfazioni che poi ti regalano gioia alla gente, che è la cosa più importante.
0: Eh sì, è la bellezza della Serie C poi, che appunto si mescola anche con la storia comunale, regionale, e questo è l'aspetto più bello. Effettivamente abbiamo visto le immagini della festa dell'Arezzo ad Arezzo, sono state molto molto belle quelle immagini lì. Però poi, diciamo, anche tra chi non è playoff e squadre che lei ha vissuto, purtroppo, vado sulle note negative, c'è anche il Trapani. Lei è stato a lungo mister a Trapani, è stata una stagione molto complicata, per usare un eufemismo, le pesanti penalizzazioni, le serie negative di risultati. Alla fine è arrivata questa retrocessione in Serie D. Le chiedo, insomma, se si aspettava un anno così complicato, e appunto lei da ex... se le fa dispiacere vedere il Trapani, che aveva dei progetti ambiziosi, invece ritornare nel dilettantismo?
1: Ma visto da lontano, ho seguito le vicende di Trapani, devo dire che mi dispiace molto, ma soprattutto per la gente, perché è gente che è generosa, ti dà tanto, e magari si affida anche. Lì c'è stata una situazione dove sono stati fatti tanti programmi per poi dopo è crollato tutto il castello, di una società che non ha avuto la forza di mantenere quello che ti aveva detto. Chiaro che c'è un dispiacere incredibile, e con la conseguenza poi della retrocessione, ma è una cosa naturale, perché la base di questa società in generale è la società, cioè bisogna ritrovare le città solide, forti, che magari a volte anche se facciano meno programmi, però
0: più creano, fatti, diciamo, e meno parole.
1: Sì, per costruire un qualcosa che poi, ripeto, è il territorio, è un qualcosa che uno investe, poi dopo sa che fa anche dei favori alla città e ai cittadini, perché poi ci tengono, no? Dopo ci rimane, c'è la delusione, poi dopo c'è la rabbia.
0: Sì,
1: questo non è bello, insomma.
0: No, è ovvio. Poi Trapani comunque una piazza che nel corso, ecco, degli ultimi decenni, degli ultimi anni, aveva vissuto anche avventure importanti, anche nelle serie superiori, anche in Serie B, quindi
1: Serie
0: è giusto,
1: B.
0: Eh sì, che poi si torni, si voglia puntare a tornare a quelle categorie lì, è legittimo, così come mister. E poi vengo alle piazze dove lei ha sia giocato da calciatore che allenato, e mi riferisco a Brescia, c'è la voglia di ritornare, ecco, lì nelle serie ancora superiori. L'anno scorso è stata una parentesi quasi drammatica sportivamente parlando, quest'anno si è ripartiti con questa nuova unione, appunto l'Union Brescia, è arrivato un secondo posto, difficile tenere il passo di un Vicenza inarrestabile, adesso bisogna attendere, ecco, l'arrivo nel prossimo turno dei playoff, però le chiedo, ecco, che cosa ci si può aspettare da Brescia, anche perché pure qui c'è una voglia di calcio, una fame di calcio che giustamente viene alimentata da un popolo abituato a vivere la Serie B, ma anche a lungo la Serie A.
1: Sì, è vero. Per inciso vorrei fare una parentesi. Ecco, la costruzione di vincere i campionati, il Vicenza abbiamo parlato, hai parlato che è una corazzata, però sono anni che la sta costruendo e quest'anno ha concluso vincendo il campionato in maniera netta. Questo vuol dire... Invece il Brescia è una società che è ripartita con una figura, Pasini, presidente Pasini, e poi con tanti altri imprenditori intorno, sicuramente sono tutti bresciani, quindi hanno la voglia e l'ambizione di riportarla ai fasti che sono stati. Io ho avuto il piacere, noi abbiamo fatto anche il record della storia del Brescia, sono di settimi in campionato in Serie A, quindi sono ricordi di questa città, sono stato giocatore, ho allenato due volte la Brescia, quindi so che passione che c'è e come magari soffrono a stare in categoria, però credo che qui ci siano le basi per poter ripartire. Quest'anno è vero che si gioca ai playoff e potrebbe essere anche questa un'occasione, no?
0: Beh, certo, cioè, una strada alternativa.
1: Sì, però è una città che vive di calcio in maniera importante, quindi io credo che abbia, ora deve stringere un po' i denti, cercare di ripartire e ritornare dove penso che meriti, perché c'è tutti gli ingredienti per tornare in Serie A. La società è forte, è
0: sì.
1: Chiaro che c'è tutto da programmare, ci vuole un po' di pazienza, perché spesse volte la pazienza non c'è, perché
0: è troppa frenesia.
1: Sì, vogliono tutti subito, però ecco, costruendo si può fare qualcosa. Questa è l'unica strada che puoi fare, perché così riesci anche a dare una base.
0: Beh, per il futuro, ovvio, ecco, dare una continuità anche a livello progettuale, ha detto bene, anche del territorio, la cura dell'attenzione per il territorio dai proprietari. Penso anche in panchina comunque c'è Corini, che a Brescia non ha di certo bisogno di spiegazioni. Però poi c'era un'altra domanda sul Brescia, sull'Union Brescia, che mi premeva farle, mister, perché c'è una curiosità: lei ha allenato in due finestre differenti, in due avventure differenti, due dei terminali offensivi della squadra. Uno è Marras, che lei ha avuto a Trapani, era il re degli assist in quella stagione, e l'altro è Crespi, che lei ha avuto invece in primavera, nella primavera della Lazio, dove fece più di 20 gol l'anno in cui l'ha avuto lei. Quindi le chiedo che cosa c'è da aspettarsi da questi due giocatori e come li vede a collaborare insieme, appunto, nello scacchiere di Corini.
1: Allora, Marras è un giocatore che in Lega Pro, secondo me, è uno che può fare la differenza, anche se comincia a avere 30 anni, non è grandissimo, e con me fece proprio 15 assist, credo, nel campionato, faceva il quinto. È uno che ha questa velocità, poi sa crossare destro e sinistro, è un giocatore interessante, cioè esperto, che può fare la differenza. Crespi è un 2004 che io ho anticipato la crescita, nel senso che era in primavera, e ho detto ragazzo che aveva il senso del gol in maniera importante, allora ho dato subito la possibilità di essere titolare, ha fatto 20 gol, è uno che vede la porta, lo sto seguendo.
0: Fa anche un bel fisico, a me piace molto per la struttura che ha, lavora molto bene col corpo.
1: Sì, poi è un mancino che vede la porta, c'è un gran tiro, è scaltro, deve ancora sì, ancora qualcosa deve lavorare, però ecco, un ragazzo che può fare, può lasciare il segno, perché ha delle qualità importanti.
0: Sì, infatti lo sta dimostrando, nel 2026 è cresciuto veramente tanto da quando è arrivato a Brescia. E poi l'ultima domanda gliela faccio invece, abbiamo parlato di attaccanti, su un portiere che lei ha avuto, che è Furlan, Jacopo Furlan, ora è all'Lecco, peraltro anche ieri è stato protagonista, ha compiuto un paio di parate importanti nel pareggio dell'Lecco di ieri. Le chiedo che portiere è, perché è riconosciuto da tanti come uno dei migliori della categoria, grande personalità, grandi doti comunicative, in Serie C appare come effettivamente un punto fermo. Le chiedo che ricordi ha di Furlan e quanto può incidere nelle ambizioni anche dell'Lecco.
1: Guardi, ieri sera ero a vedere Pianese Lecco, quindi
0: poi, a fagiolo.
1: Sì, nella Pianese c'è anche Bertini, che è un centrocampista che avevo, che giocava insieme a Crespi, e lui
0: nel 2002,
1: sì. Furlan è anche lui è un portiere, ecco, per la Serie C penso uno dei migliori, per esperienza, per personalità, per come è determinante, spesso anche ieri ha fatto un paio di parate importanti, perché la Pianese sta facendo, ecco, è la sorpresa forse di questi playoff, ha fatto già un percorso veramente carino, l'ho vista io, ho avuto modo di vedere 3-4 volte, c'è anche dei giovani interessanti. Sì, Furlan è perfetto, io lo feci venire, lo scegliemmo con il direttore sportivo Salvatori, lo portammo a Trapani e fece un bel campionato in Lega Pro, un portiere interessante.
0: Infatti anche quest'anno ha fatto veramente molto molto bene, e chissà che non possa incidere poi nel prosieguo di questa corsa playoff, che è molto lunga, è molto affascinante, mister. La seguiremo, insomma, poi magari la ridisturberemo più avanti. Io nel frattempo la ringrazio per averci dedicato il suo tempo e le auguro una buona giornata. A presto.
1: Grazie, grazie, un abbraccio e buona giornata a voi.
0: Grazie a mister Alessandro Calori, sempre un piacere parlare di calcio con lui, esperienza veramente sconfinata nella categoria e non solo, anche nelle categorie superiori, con gli scarpini ai piedi e in panchina. Intanto brevissimo dovremmo avere il collegamento anche per quanto riguarda l'approfondimento sulla Potenza, perché anche qui si parla di corsa playoff, non potevamo non dedicare una parentesi alla formazione rossoblù, che ieri ha ottenuto un successo importantissimo. Ancora non c'è la matematica, perché finché non si giocano tutti i 180 minuti nulla è scritto, però la prestazione di ieri, il risultato di ieri mettono la Potenza a distanza di sicurezza da un Campobasso che aveva fatto anche un ottimo percorso nelle ultime settimane, un ruolino di marcia notevole nella finale della regular season, e invece ieri il Potenza ha sfoderato soprattutto nel primo tempo una prestazione eccellente, una vittoria rotonda per 0-3. E proprio per parlare del Potenza lo ringraziamo per essere qui con noi, c'è Alfonso Pecoraro del Quotidiano del Sud. Alfonso, ben ritrovato e buongiorno, stavolta in tutti i sensi.
2: Buongiorno, buongiorno Lucio, a te e a tutti i radioascoltatori. Sì, davvero, diceva un vecchio presidente del Potenza che quando il Potenza vince la domenica si preannuncia una settimana serena, felice.
0: Beh, cioè, questa direi anche molto serena, certo, c'è il ritorno però.
2: Esatto, anche il meccanico che va ad aprire, ad alzare la serranda, la saracinesca del suo negozio, lo fa con un sorriso in più, perché devi sapere che il Potenza è comunque parte integrante di questa comunità ed è veramente, sostanzialmente sì, c'è un detto qui che si dice che chiunque qualsiasi cosa abbia in testa di fare, comunque una richiesta di cosa ha fatto il Potenza la fa sempre, anche se non segue allo stadio la partita.
0: E giustamente poi quando il Potenza riesce ad andare a fare risultato anche in campi importanti e riesce ad andare avanti anche nei playoff, è un piacere. dicevamo, c'è il ritorno in realtà da giocare, nulla è scritto, il 13 di maggio ci sarà la gara di ritorno, però nel frattempo ti chiedo, a prescindere da quello che accadrà nella gara contro il Campobasso di ritorno, ti chiedo che aggettivo si può utilizzare per descrivere la stagione del Potenza, perché prima c'è stata quella cavalcata fantastica in Coppa Italia di Serie C, conclusa con il trofeo, adesso si inizia i playoff e lì si comincia con questa vittoria, ma poi dicevo prima, il Campobasso è una squadra che ha chiuso veramente bene la regular season, aveva ottenuto punti anche contro avversari importanti, quindi alla luce di tutto questo, come si può descrivere questa stagione del Potenza?
2: Beh, lasciami, consentimi di dire imprevedibile, perché a questo punto io credo che già è sicuramente una stagione positiva che è coincisa con la vittoria della Coppa Italia, adesso addirittura la qualificazione diciamo in ipoteca, è chiaro, bisogna aspettare la gara di ritorno, però io devo essere onesto, ieri ho visto una differenza abissale tra due squadre anche dal punto di vista fisico, io ti posso garantire, vi invito a rivedere gli highlights, che Potenza nonostante il 3-0 del primo tempo, nella ripresa ha continuato a giocare, ha sbagliato almeno tre ripartenze che potevano essere finalizzate meglio e ha concesso qualcosina, ma sul finale al Campobasso, come era lecito attendere. Se devo dire, ho detto imprevedibile, dico anche sorprendente, perché onestamente anche noi addetti ai lavori che seguiamo il Potenza tutti i giorni non ci saremmo aspettati questo tipo di prestazione, questo tipo di vittoria così schiacciante e netta. È stata riconosciuta anche dai giornalisti e dai tifosi del Campobasso, che hanno applaudito le squadre in campo, perché anche il Campobasso certamente ha fatto la sua onesta partita. È chiaro che è inevitabile dire che la qualificazione per il lago della bilancia pende in maniera evidente dalla parte del Potenza, non solo per il 3-0, ma per tutto quello che ha dimostrato durante l'arco di questa partita, anche e soprattutto dal punto di vista fisico. Non posso negare che il Campobasso ha pagato dazio sulla rincorsa per una partita intera al Pineto del turno precedente.
0: Anche questo è vero.
2: Con il pareggio che è arrivato alla fine. In più a Potenza il Campobasso non avrà due difensori centrali, Lancini e Cristallo, che sono stati tutti e due ammoniti, erano disfidati, salteranno la squalifica in ritorno. Mancherà anche Di Livio, che ha avuto due giornate di squalifica e quindi sconterà il secondo turno. Ecco, dico, dovrebbe, penso, accadere, non lo dico con grande serenità, dovrebbe accadere un imponderabile per poter perdere di mano una qualificazione che è ampiamente e saldamente nelle mani del Potenza.
0: Eh sì, fai bene, insomma, ad essere sicuro, perché io sono d'accordo con te, poi effettivamente anche nei valori in campo, secondo me il Potenza ha qualcosina in più rispetto al Campobasso, anzi ha qualcosa in più in maniera, non voglio dire netta, ma chiara.
2: Ho letto qualche commento anche da sponda molisana. Una persona in particolare, non ricordo le altre cose che ho letto, ha scritto: probabilmente vi abbiamo sottovalutato, perché il Potenza è arrivato decimo in campionato, perché si è concentrato sulla Coppa Italia.
0: Certo, sulla Coppa.
2: Però il valore della squadra è decisamente interessante, insomma, solo magari chi non è addetto ad analizzare i curriculum, il valore delle varie squadre, potrebbe pensare che il Potenza sia una squadra da decimo posto.
0: Invece...
2: A Potenza ha pagato in campionato, onestamente, un periodo fra dicembre e febbraio nel quale è arrivato ad avere anche 11 giocatori in meno, fra infortuni, un virus intestinale nel periodo di Natale che è stato devastante, ha fatto delle brutte figure in campionato proprio perché non era, tra virgolette, all'altezza con una formazione competitiva, non era all'altezza degli avversari che ha incontrato volta per volta. Poi è chiaro che c'è stata una scossa quando il Potenza ha capito, superando il turno a Monopoli in Coppa Italia, e questo risale ad ottobre, che il cammino poteva essere in discesa, perché al Potenza sarebbero aspettate due partite consecutive in casa, come poi è stato contro il Cerignola e contro il Crotone. Allora si è destinato praticamente il fine di questa stagione alla Coppa Italia, quindi qualcosa in campionato inevitabilmente fra turnover e tutto è stato ceduto, e di qui leggo il decimo posto del Potenza. Ti do solo un dato statistico: il Potenza nei minuti che vanno dal 90° a quelli di recupero nel corso del campionato ha perso per strada 10 punti,
0: ah.
2: E che significa? Cambiano che molto. Avrebbe chiuso da 49 avrebbe chiuso a 59 non è un decimo posto, 59 sarebbe stato molto più alto, la qualificazione sarebbe stata intorno al quarto, quinto posto, ed è oggettivamente il valore di questo potente. Poi tu mi insegni che i playoff è una lotteria, non sempre vince la più forte, vince chi ci arriva,
0: no, meglio, anzi, però serata.
2: Quindi io per primo, che seguo il potente ormai da 28 anni tutte le domeniche, casi fuori, mi sento di dire che fossi negli avversari oggi questo potenza lo temerei.
0: Beh, sì, giustamente.
2: Anche le teste di serie le seconde in classifica.
0: Eh sì, ma decisamente, anche perché poi sappiamo che andare a giocare a Potenza non è che sia sempre una passeggiata, quindi anche quello è un fattore da considerare. E comunque parlavi di una squadra in forma, giustamente Alfonso, dei giocatori in palla, ieri si è vista una squadra che ha girato, per quello che ho potuto vedere, veramente bene a centrocampo, in attacco, e ti chiedo poi, insomma, fra i tanti delle prestazioni, D'Auria in un momento eccezionale, Felipe continua ad essere secondo me un calciatore che ha fatto un salto di qualità quest'anno, uno step veramente in più, che lo candida a uno dei migliori centrocampisti per rendimento, mi sento di dirlo, dell'intero girone C, nonostante ce ne siano di forti.
2: Assolutamente, io non nego anche un pizzico di dispiacere, perché Lucas Felipe andrà via, ci sono tantissime squadre su di lui, anche se lui ha un altro anno di contratto a Potenza, è giusto, nel pieno della sua maturità, 25 anni, un giocatore di un talento incredibile che è cresciuto a dismisura sotto la guida di De Giorgio in una cosa che prima forse non sapeva fare, ossia la fase di non possesso. Ed è fondamentale per qualsiasi allenatore avere uno che ha la fase di non possesso e abbina anche i piedi buoni, quindi, perché
0: è un numero di gol importante.
2: Quest'anno addirittura 10 gol fra campionato e coppa, è veramente il crack di quest'anno del Potenza. D'Auria oltretutto, hai detto bene, un periodo di forma clamoroso, non neghiamo, è arrivato a quota 9 gol in campionato, però tra parentesi è stato 3 mesi fuori D'Auria per infortuni.
0: Esatto.
2: Infortuni, virus, ha perso anche tante partite importanti, e quindi di conseguenza diciamo che è arrivato nel momento giusto della condizione Potenza in questa fase, e adesso onestamente con la spensieratezza che ha contraddistinto questa ultima fase dalla Coppa Italia in poi, io penso che Potenza affronterà con serenità innanzitutto la gara di ritorno di mercoledì senza distrazioni, ma con la possibilità di fare anche un pizzico di turnover.
0: Questo volevo chiederti, ti attendi qualche variazione, insomma, di ritorno?
2: Sicuramente ci sarà qualche turnover, un po' di turnover, sicuramente uno dei migliori di ieri, Tunis, è stato devastante in tutte le zone del campo, è stato ammonito, secondo me De Giorgio non lo rischia, perché poi dopo il Potenza non sarà testa di serie, quindi passando il turno nei quarti di finale giocherà l'andata in casa domenica, e quindi di conseguenza il rischio di perdere solo per squalifica sia Tunis, secondo me De Giorgio non lo correrà in nessun modo possibile immaginabile, anche perché la condizione di tutti i centrocampisti è veramente eccellente, quindi anche ieri quando è uscito sia Tunis è entrato Errani, il valore del centrocampo del Potenza non è assolutamente cambiato.
0: No, ma è vero, Ederradi è un altro di quei, insomma, non giovanissimo, ma molto giovane, insomma, giovane, che può dare tanto e che ha dato, secondo me, anche abbastanza in questo anno. E prima di salutarti, Alfonso, poi, ecco, ti chiedo, lo hai un po' anticipato già prima, che cosa ti aspetti ora dal futuro prossimo, perché l'obiettivo è quello di puntare a raggiungere il prossimo turno dei playoff e dare fastidio anche alle big che subentreranno. Però ti chiedo anche a livello di progettualità, quindi non solo futuro prossimo ma anche futuro un pochino più remoto, se continui a vedere comunque una visione positiva, perché non dimentichiamoci, il Potenza ha fatto benissimo quest'anno, ma anche nelle ultime stagioni i sorrisi ci sono sempre stati, più sorrisi sicuramente che facce imbronciate.
2: Assolutamente sì, ti dico solo come dato statistico che la vittoria della Coppa Italia ha completamente esaltato il presidente Donato Macchia, che ha capito di poter realizzare qualcosa di importante a Potenza. Ha in ballo una concessione dello stadio Viviani per 25 anni, a breve si dovrebbe decidere, farà il nuovo manto erboso, migliorerà la struttura, perché lui è un patito delle infrastrutture, dice appunto che i risultati non si ottengono se non hai le infrastrutture,
0: giustissimo,
2: è un po' un limite questo, c'è grande ambizione. Io credo che indipendentemente da come andrà a finire quest'anno, il Potenza farà un campionato ambizioso l'anno prossimo. Non dico costruirà una squadra per vincerlo, per vincere la Serie C, perché lo sanno che è complicatissimo, non sempre si spende di più vince, poi l'anno prossimo fra tutte, fra quelle retrocesse chi sale, insomma sarà un campionato ancora più difficile di quest'anno, per quelle che non vinceranno quest'anno la Serie C. Quindi per cui dico, le ambizioni ci sono, la potenzialità economica c'è per fare sempre bene a Potenza, si sta benissimo, e rispetto a tanti anni fa quando era un poco la croce a Potenza, non voleva venire nessuno, quest'anno invece c'è la corsa a venire a Potenza, e questo sicuramente agevolerà le scelte per il futuro. In questo momento mi sento solo di dire che l'intera comunità sportiva di Potenza vuole godersi questa splendida avventura.
0: Come è giusto che sia, come è giusto che sia, quindi al momento ci si gode queste ultime partite dei playoff, vedendo poi fino a dove si potrà arrivare per il futuro. Ecco, mi sembra che la passione sia alla base del progetto del Potenza, e questo è ovviamente importantissimo.
2: Assolutamente, ti posso dire che mercoledì, oltretutto, Potenza vivrà un giorno molto particolare, perché mercoledì arriva anche la tappa del Giro d'Italia.
0: Ah, è vero.
2: Per questa ragione si giocherà alle 21 contro il Campobasso, perché proprio intorno alle 17 la carovana passerà proprio davanti allo stadio Viviani, e quindi nonostante questo io credo che sicuramente ci sarà il sold out al Viviani. Tutti gli abbonati hanno fatto valere la loro prelazione, sono oltre 1600 persone, e ci sarà una corsa al biglietto sia per giovedì sia per l'eventuale, che ci auguriamo, partita di andata dei quarti di finale di domenica. Si vive con grande passione, hai ragione.
0: Come è giusto anche qui che sia, quindi giorni di sport, non solo di calcio a Potenza. E Alfonso, il miglior augurio che ti posso fare è quello di goderti anche tu questi prossimi impegni, e io a questo punto ti auguro buono sport, buon calcio.
2: Esatto, grazie Lucio, anche perché nella lunghissima mia esperienza ne ho vissuti di momenti brutti, tristi, cupi.
0: Certo.
2: La storia del Potenza, e questa è anche una soddisfazione magari professionale per chi si trova a vivere un bel momento, ecco.
0: E fai bene a rimarcarlo, te lo meriti Alfonso, quindi
2: grazie.
0: Ancora di più, grazie, grazie Alfonso, alla prossima.
2: Grazie. E buona giornata a tutti.
0: Grazie ad Alfonso Pecoraro del Quotidiano del Sud. Momento si respira proprio l'atmosfera positiva attorno alla Potenza, che si è meritato questo turno dei playoff, che si sta meritando al momento l'accesso anche ai quarti di finale dei playoff di Serie C, e poi la passione di un presidente, la progettualità di un club che vuole puntare a rimanere come punto di riferimento nel professionismo, e chissà, poi puntare a dei traguardi magari ancora più ambiziosi, ma nel frattempo è giusto godersi queste gare dei playoff e attendere i responsi del campo. Potenza che continua a dimostrare comunque anche di saper giocare un ottimo calcio. Noi siamo arrivati anche alla fine però di questo blocco, avremo nel prossimo una decina di minuti per chiacchierare ancora un po' insieme, riportare qualche notizia, riportare qualche dichiarazione, poi ci saluteremo, ma intanto noi ce ne andiamo in pausa e ci ritroviamo qui fra pochissimo, sempre TMV Radio a tutta città.

0: Ultima finestra di A Tutta C per quanto riguarda questa parentesi mattutina, sempre Lucio Marinucci in studio qui da Roma. Abbiamo pochi minuti da trascorrere ancora insieme, poi lasceremo il campo successivamente ai prossimi programmi e ricorderemo la programmazione, ma nel frattempo abbiamo anche qualcosa ancora di cui parlare, qualche notizia, qualche dichiarazione. Io riprendo sempre dal sito e dall'app, potete consultarlo tuttoc.com con gli aggiornamenti costanti su tutti e tre i gironi della Serie C. Abbiamo chiuso il blocco precedente parlando della Potenza e c'è effettivamente poi anche da riportare le parole di Pietro De Giorgio, che a Potenza sta continuando a costruire veramente qualcosa di fantastico. Ha detto: abbiamo fatto una prestazione importante in uno stadio pieno, riferito ancora, lo rammentiamo, allo 0-3 a Campobasso, una vittoria rotondissima. Ha detto: stadio bello e caldo, per noi è storicamente difficile. Effettivamente, vi do anche un dato statistico, una curiosità: il Potenza non vinceva contro il Campobasso da 50 anni e un giorno. L'ultimo successo era avvenuto in Serie C il 9 di maggio del 1976, era la 32esima giornata, quindi fa capire anche la portata storica poi di questa vittoria. Non avevamo mai vinto qui, il risultato premia una prestazione quasi perfetta sotto tutti i punti di vista, quindi assolutamente soddisfatto Pietro De Giorgio. Poi ha detto anche che sul 3-0 si poteva essere ancora più critici, e poi critici, come ci diceva Alfonso Pecoraro nel collegamento di prima, ma contro una squadra forte, organizzata, arrivata quarta in campionato, è il minimo che qualcosa potesse succedere. Siamo molto contenti, ma con la testa già a mercoledì affronteremo una squadra che ha vinto comunque 8 partite in trasferta, e poi il monito conclusivo mercoledì, c'è solo da ripetere la stessa prestazione, quindi la voglia ovviamente di puntare ancora a giocare benissimo, a fare fuori il Campobasso, che ormai ha bisogno veramente di un miracolo. Ne ha parlato anche Luciano Zauri, ha detto: non credo sia un discorso di interpreti, al di là degli errori commessi, quando perdi 3-0 alla fine non hai troppo da recriminare, loro hanno centrato tutto, noi no. Dispiace uscire sconfitti in questo modo, ma merito al Potenza, quindi rendo omaggio comunque anche a mister Zauri, che ha condotto un buon percorso con il Campobasso nella regular season, questo bisogna dirlo, però ha riconosciuto la superiorità degli avversari, si è anche preso delle responsabilità nelle varie dichiarazioni, ha detto che c'è stata anche un po' di sfortuna in alcune situazioni, ma poi ha detto che la responsabilità è mia, ha messo le proprie colpe, e invece ha ringraziato i tifosi che ha definito unici e che non escono sconfitti a sua detta dalla gara contro il Potenza per 0-3. Intanto vi riporto però anche altre notizie, oltre alle dichiarazioni dei diretti interessati in questa corsa playoff, ci sono anche le notizie già di calciomercato. Io vado sulla Juventus Next Gen, perché sappiamo che la Juventus Next Gen continua a sfornare talenti, a valorizzare vari giovani e punta però a rimpolpare ulteriormente le proprie fila, e già si parla di un possibile nuovo innesto per quanto concerne la Porta. E il nome sul taccuino è quello di uno dei ragazzi più interessanti della Serie D di queste ultime stagioni, è Nicola Torreggiani, classe 2007 in forza al Teramo, che quest'anno è stato titolare in Serie D. Teramo, che aveva costruito una squadra per promuovere direttamente nel girone F, ma che ha avuto delle avversarie veramente difficili da superare, una all'Ancona e poi soprattutto l'Ostia Mare, che alla fine ha conquistato sul campo con pieno merito la vittoria del campionato e la conseguente promozione in Serie C. Torreggiani comunque è uno dei protagonisti del Teramo già dalla passata stagione, si era preso il posto da titolare a metà anno, appunto l'anno scorso calcistico, quest'anno è stato titolare, qualche problema al ginocchio c'è stato, però alla fine ha condotto un anno decisamente positivo, e quindi la Juventus Next Gen avrebbe messo nel mirino Torreggiani, e vedremo se verrà fondato il colpo. Attenzione però, perché non ci sono solo i bianconeri, ma viene riportata anche la concorrenza della Vis Pesaro, quindi Torreggiani comunque sul taccuino di varie squadre per quanto concerne la Serie C. E poi riporto altre notizie relative alla panchina e alle panchine di varie squadre, perché per il Cosenza, che è uscito male, malissimo, malamente dai playoff, è difficile pensare alla permanenza in panchina di Antonio Boucher. Del resto abbiamo visto come la corsa gli sia conclusa con il pesantissimo KO per mano del Casarano, che è una squadra valida, ha condotto un buon percorso, ma che ieri ha perso comunque contro il Renate 0-2, mentre a Cosenza si era imposto addirittura per 1-5, e Boucher potrebbe già lasciare nei prossimi giorni. Al momento sembra difficile che si possa proseguire insieme, poi si attenderanno comunque i verdetti e le valutazioni nel corso del prossimo futuro. Nel frattempo, poi, anche per quanto riguarda altre squadre, ci si sta guardando intorno. Per esempio il Crotone anche potrebbe cambiare in panchina. Longo in queste due stagioni ha condotto dei discreti percorsi, e veniva da due anni anche a Picerno, ottimi. A Crotone cose buone a tempi alterni, in alcuni momenti decisamente positivi, in altri nettamente meno. Il Crotone quest'anno è uscito ai playoff poi insomma con le ossa, insomma non in condizioni positivissime. Aveva affrontato le sfide prima contro, nel primo turno contro il Cerignola, aveva vinto o meglio pareggiato, un pareggio che era valso però al passaggio del turno contro il Cerignola, e poi cinque giorni fa il pareggio che stavolta invece consentito al passaggio del turno della Casertana. Insomma, percorso un po' a metà del Crotone, e Longo potrebbe lasciare. Ci sono dei nomi in lizza, uno di questi è quello di Turati, Marco Turati, il tecnico del Siracusa, che comunque l'anno scorso aveva portato alla promozione dalla Serie D alla Serie C dei siciliani. Quest'anno non è riuscito ad evitare la retrocessione sul campo, ma rimane un profilo giovane, appena tra poco compirà 44 anni, e il Crotone avrebbe messo proprio Turati nel mirino, magari per affidargli la squadra nella prossima annata calcistica. Ma anche qui ancora c'è tempo per decidere, quindi sono solo indiscrezioni, per carità, importanti, però poi bisognerà attendere le ufficialità del caso. Noi intanto siamo arrivati alla fine di questa puntata però di A Tutta C. Abbiamo toccato tanti punti. Io ovviamente vi ricordo che dalle ore 17 alle ore 18 ci sarà la seconda finestra di A Tutta C con i colleghi di Firenze dalla sede di Firenze. Tra poco invece subentrerà Vincenzo Marangio, prima con l'editoriale, poi con il Rotocalcio dalle ore 11 alle ore 13, e poi il direttore Marco Piccari con anche Stefano Impallomeni e tutti gli ospiti dalle ore 13 alle ore 17. Noi intanto però, ripeto, ce ne andiamo in pausa. Ringrazio il dottor Giorgio Sorani che mi ha accompagnato in cabina di regia, e di conseguenza vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon proseguimento su TMV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Continua la lotta verso un posto in Champions e continua anche la lotta per l'ultimo posto per restare in Serie A e non retrocedere, mentre intanto diamo il benvenuto oltre al Venezia anche al Frosinone nel prossimo campionato di Serie A, ma dando un'occhiata a quello che è successo in questo turno di campionato che si completerà poi oggi con la partita tra Napoli e Bologna, è successo ancora una volta di tutto, perché la Juventus è riuscita a vincere a Lecce per 1-0, due reti annullate, una per fuorigioco, l'altra molto contestata, ma arriva una vittoria preziosissima per la squadra di Spalletti che aggancia, anzi sorpassa il Milan, che a sorpresa chiude invece la giornata di campionato sconfitta in casa dall'Atalanta. Era 3-0 fino a praticamente i minuti finali della gara, poi si riapre il discorso con il 3-2 messo a segno da Nkunku su calcio di rigore, occasionissima per Gabbia barra Folkrug nei minuti finali, poteva essere 3-3, finisce 3-2 con lo stadio di San Siro totalmente svuotato, nel frattempo già al 51esimo sul 3-0 per l'Atalanta, grandi contestazioni per il Milan che adesso rischia tantissimo, perché nel frattempo partita pazza alle ore 18 di ieri tra Parma e Roma, con il Parma che era avanti 2-1 nei minuti finali, la Roma che trova prima il pareggio e poi la vittoria su calcio di rigore firmata ancora da Malen, Roma che a questo punto invece aggancia il Milan e adesso c'è anche il Como comunque che non perde colpi, batte il Verona, conquista matematicamente un posto in una Champions, in una Coppa qualunque sia, che sia Champions, Europa League o Conference, festeggiano intanto l'approdo in Europa e oggi il Napoli, se dovesse battere il Bologna, metterebbe al sicuro il piazzamento in Champions League. Per quanto riguarda appunto la lotta per non retrocedere, il Lecce battuto dalla Juventus apre la strada alla Cremonese che batte senza troppe difficoltà il Pisa per tre reti a zero con la doppia espulsione da in casa Pisa, che ha facilitato anche un po' il compito alla Cremonese. Adesso c'è solo un punto di distanza tra Cremonese e Lecce, sarà tutta da vivere questa zona per la salvezza. Dopodiché insomma c'è anche sullo sfondo il mercato, ultime due gare da giocare in campionato, tantissime emozioni da vivere insieme. Buongiorno intanto da Vincenzo Manangelo e Giorgio Solani in cabina di regia, buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, io partirei ovviamente dalla zona Champions e partirei, se sei d'accordo, dalla coda di ieri, da quella sconfitta clamorosa. Beh, del Milan.
2: Sì. Ti posso diciamo sovvertire la scaletta?
1: Come
2: per
1: no?
2: Darti due fotografie, cioè secondo me due allenatori simbolo di una delusione in questa stagione. Te le dico subito i nomi, sono Allegri e Ranieri. Perché dico questi due? Perché in effetti sono due allenatori che hanno goduto in passato di grandi momenti di gloria, ma che evidentemente, diciamo, uno in un ruolo non suo, quello di Ranieri, uno diciamo continuando a fare allenatore, non stanno rispolverando, rimettendo in auge ciò che hanno fatto in passato. Allegri è sotto gli occhi di tutti, insomma, la carenza di gioco, di qualità del gioco del Milan, ben conosciuta ai tifosi della Juventus, riverbera un pochettino sul campionato, fa vedere i suoi limiti e mostra ovviamente le stesse critiche che i tifosi della Juve facevano prima al proprio allenatore. Così è lo stesso per il Milan. Ranieri, credo che se non ci fosse stata quello svarione, quell'uscita a vuoto, la Roma che è lì, proprio lì per combattere per il quarto posto, magari poteva essere ancora più concentrata sul pezzo, nel senso che sicuramente non ha fatto bene alla Roma quell'uscita che doveva essere il dirigente, come si dice, il tutor di Gasperini, invece si è rivelato una bomba in casa, un boomerang.
1: Già.
2: Quindi due personaggi che, ribadisco, in passato hanno goduto di grandissime attenzioni e momenti di gloria, ma che in questo momento stanno, io non mi esprimo in maniera definitiva, ma stanno deludendo fortemente.
1: E allora partiamo da chi sicuramente ha deluso tanto i tifosi del Milan, perché non era partito male il campionato del Milan con 22 risultati, se non ricordo, utili consecutivi. Poi però nel momento di spingere, di dimostrare insomma qualcosina e di tenersi stretta la zona Champions è venuto meno qualcosa, anzi tanto, perché è un Milan che fa difficoltà a segnare, poi è riuscito a fare due gol in pochi minuti dopo essere rimasta a bocca asciutta per tanto tempo, però ha subito tre reti da un Atalanta che non aveva più nulla da chiedere al campionato, compromette il posto in Champions e adesso c'è una trasferta non facile, anzi complicatissima, a Genova contro il Genoa, dove peraltro si farà a meno, dovrà fare a meno di Estupiñán, Salemakers e credo anche Leao, squalificati tutti e tre, e sarà una partita dove che Milan deve assolutamente vincere. E, cosa è successo al Milan di Allegri?
2: Ma guarda, ho saputo anche di un ritiro anticipato voluto da
1: Tare. Sì, da Tare, che l'ho comunicato ieri sera.
2: Che proprio per tenere la squadra sul pezzo, e fa benissimo, ma ciò che manca è proprio la direzione, la guida, la capacità di imporre un gioco. Il Milan, si dice, ha messo a posto la difesa. Guardate i gol che ha subito nelle ultime partite.
1: Ieri clamorosi.
2: Ma ne ha incassati due col Sassuolo. Ma poi appunto stiamo parlando di squadre non le principali del campionato, ne ha prese tre con l'Atalanta. Sinceramente poi è lo smarrimento della qualità del gioco, lo smarrimento nel portare avanti il pallone. Sentivo anche commentatori appassionati, no? Quelli un po' legati per storia ad Allegri, che rimanevano smarriti di fronte all'incapacità di fare per questa squadra anche le cose più elementari. Cioè, non solo essere propositivi in fase offensiva, ma riuscire a portare il pallone nella metà campo avversaria. Sembra una fatica improba. Allora, io ribadisco.
1: La questione è solo tecnico o anche mentale, direttore?
2: Ma guarda, io dico che è soprattutto mentale, ma a questo punto mi accorgo che anche fisicamente la squadra arriva seconda. Però le due cose sono legate, perché nel momento in cui un giocatore, una squadra perde le sicurezze, chiaramente ne risente anche a livello fisico, perché lo sforzo per ottenere qualche cosa non è gratificante, cioè non è che ti porta a qualche cosa, ti porta spesso a un qualcosa che è un'iniziativa singola, e questo l'abbiamo visto ad opera dei migliori. Io ho visto un Rabiot disastroso, cioè ho visto un giocatore che arrivava sempre male sulle seconde palle, che insomma non era in grado di gestire un pallone, perché non vedeva sfogo alla sua azione, non vedeva possibilità di servire dei giocatori, dei compagni che potessero aiutarlo. Ecco, questo è tutto il limite dimostrato dal Milan ieri, ma non solo ieri. Il senso di scoramento è proprio questa mancanza assoluta, questa incapacità assoluta di fare una proposta di azioni. Io ribadisco, il passato è passato, ma non si può vivere nel passato, soprattutto in un calcio che si evolve in maniera vorticosa negli ultimi anni.
1: Tra l'altro contro un Atalanta che sembrava ormai aver veramente issato bandiera bianca, con un Palladino che rischia pesantemente il posto, e il possibile arrivo addirittura di Giuntoli in casa bergamasca. Ti apro questa brevissima parentesi, ti incuriosirebbe vedere il lavoro di Giuntoli all'Atalanta?
2: A me molto. Ho avuto modo anche di mandargli un messaggio di auguri, complimenti, anche se non c'è nulla di definito, insomma, perlomeno non ufficialmente. Mi incuriosisce perché, diciamo, avere una società ben strutturata, che in qualche modo sia realmente un interlocutore per te, perché l'errore di Giuntoli alla Juventus fu di paracadutare un direttore sportivo ben preparato sui giocatori in un ambiente in cui qualsiasi responsabilità ricadeva su di lui e non c'era un'interfaccia societaria che poteva comprendere il calcio, che poteva comprendere la materia, che in qualche modo interloquisse con lui, che potesse dargli o una spalla oppure anche un diniego di fronte a determinati acquisti. Quell'esperienza ha formato moltissimo sicuramente Giuntoli, perché rispetto al Napoli in cui aveva De Laurentiis, che era certamente un interlocutore valido, alla Juventus non ha avuto nessuno, letteralmente nessuno, e questo sentirsi solo in qualche modo ha mostrato dei limiti per lo stesso Giuntoli, limiti che evidentemente, diciamo, facendo esperienza di questo suo periodo alla Juventus, sicuramente non riverserà sull'Atalanta, anzi è un ambiente che può aiutarlo tantissimo a migliorarsi.
1: Nel frattempo, facciamo un passettino indietro, sabato sera era una serata importante per capire la reazione della Juventus dopo il pareggio in casa contro il Verona, reazione che c'è stata, direttore, o ti ritieni ancora, diciamo, tra virgolette, insoddisfatto del rendimento della squadra e soprattutto come commenti, così cominciamo a entrare anche un po' in quelle che sono state le tante polemiche arbitrali di questo turno di campionato, non tanto il primo quanto il secondo gol annullato alla Juventus, quello di Kalulu, e soprattutto, insomma, hai trovato una Juventus più quadrata, più cinica, più cattiva, più determinata, o ancora un passettino indietro rispetto a quello che ti aspettavi?
2: Ah, guarda, io manderei alla scuola di Coverciano la conferenza stampa di Spalletti post partita, perché in una partita vinta per 1-0 a Lecce su un campo difficilissimo, Spalletti ha spiegato benissimo tutti i momenti della partita, ma li ha spiegati,
1: ecco, con semplicità, ma chiarezza da estrema, sì.
2: Ma li ha spiegati senza mascherare nulla, cioè senza fare filtro di nulla, un po' facendo operazione propedeutica presso i propri giocatori e un po' veramente per spiegare, tant'è vero che io ho ascoltato una sola domanda, poi ha parlato per tutto il tempo lui e non ci sono state altre domande, è stato talmente esaustivo, talmente esauriente che non c'è stato, diciamo, volontà di fare altre domande, che puoi chiedergli di più dopo che ti spiega tutto, che fa anche una disamina critica, ed è questa che a noi interessa, nel senso che ha detto va benissimo tutto, abbiamo ottenuto il risultato, ma questo uscire dalla partita io non l'accetto, questo perché devi passare indietro il pallone al portiere, non c'è motivo, perché devi disfarti del pallone, esatto, non avendo un'idea e non volendoti assumere la responsabilità, tu giocatore della Juventus, di creare un'azione pericolosa. Ecco, tutte queste sono delle domande e, diciamo, degli appunti che un allenatore, non dico fa per criticare i propri giocatori, ma che sono legittimi. Oggi tutti quanti ci chiediamo, e anche a proposito del Milan, e anche a proposito di altre squadre, ma che serve quella sequela di passaggi inutili se tu davanti non crei dei corridoi, se tu non allarghi il gioco sulle fasce? Io lo dico sempre, Conte e Spalletti sono due predicatori che sicuramente le guardano queste situazioni. Sono due personaggi che non vogliono cose inutili dei propri giocatori e vogliono che i propri giocatori, torno a Spalletti, si assumano la responsabilità di determinate azioni. E lui ha fatto nomi e cognomi. In campo se l'è presa giustamente con Bremer. Per noi, Bremer, per noi che in qualche modo abbiamo seguito i cambiamenti della Juve negli ultimi mesi, negli ultimi anni, beh, Bremer era quasi quel totem intoccabile, perché dice che vai a toccare Bremer, che è l'unico giocatore di classe di questa Juventus. Beh, nel mettere al proprio posto ogni pedina emergono anche i limiti dei migliori giocatori. Cioè, se tu vedi un Bremer che a un certo punto non sa costruire, o perlomeno ha dei limiti nella costruzione

0: giocatori che si guardano allo specchio, voglio giocatori che nel momento in cui fanno uno, due, tre passaggi, che non siano soltanto di fioretto, ma che siano di paura per l'avversario, che siano di concretezza per l'azione. Ecco, sono tutti atteggiamenti, sono tutte diciamo spiegazioni che veramente sono esaustive, ti gratificano.
1: Non a caso,
0: le domande che noi ci facciamo hanno una risposta, tutte.
1: Certo, esatto, non a caso, direttore, proprio questi aspetti che tu hai evidenziato, che lui ha a sua volta evidenziato della partita, raccontano perché lui ha fatto ancora una volta, e fa da tempo, due precise richieste. Il centrocampista che spariglia, ovvero quel giocatore tecnico che sa prendersi la responsabilità e che fa capire agli altri quanto devi saperti prendere la responsabilità.
0: Che è Lobotka, cioè la figura che dovrebbe essere riferita a Lobotka.
1: Lobotka o il Bernardo Silva di turno, diciamo. Comunque,
0: esatto,
1: quei giocatori
0: non
1: lì.
0: Nel caso specifico Lobotka, dico il giocatore che fa quel tipo di lavoro.
1: E l'attaccante con la faccia di C, che però sia fisico e cattivo, e lui infatti ha elogiato Vlahovic, poi lasciamo stare, magari non è il miglior attaccante che c'è in circolazione, però già con la presenza di Vlahovic ti rendi conto che la Juventus ha giocato tutto l'anno senza attaccanti praticamente, perché poi entra David e sparisce tutto quello che ti porta un attaccante vero che Vlahovic. Quindi lui in sostanza ti dice: o mi date l'attaccante fisico con la faccia di C, cattivo, perché poi, come dicevi tu, la questione del fioretto, secondo me là ci ho visto anche un po' una frecciatina tra virgolette a Ildiz. È vero che c'è il momento del fioretto, ma a volte c'è il momento anche di metterci il fisico, la cattiveria, e di aggredire la porta. Vlahovic questo magari lo fa, e poi il giocatore che si appendesse responsabilità. Tornando su Bremer, lui più volte durante la gara gli diceva: sei l'uomo libero, devi salire tu, e invece lui continuava a cercare a chi passare la palla. E questo
0: perché diceva, spiegandolo,
1: sì,
0: ma guarda, io perché mi si dice a Napoli mi arricreo,
1: bravo,
0: perché io e te abbiamo parlato per anni, diciamo, di queste lacune, di queste mancanze, ma non soltanto per la Juve, di quello che vedevamo anche delle altre partite. E quando tu trovi un allenatore, ma non è perché per esaltare i nostri discorsi, i nostri dialoghi, ma quando tu trovi un allenatore che dice esattamente quelle cose, che la squadra non sta alta, che la squadra deve avere una proposta offensiva migliore, che non bisogna arretrare disordinatamente, che non serve a niente passarsi il pallone da una linea di difesa a sinistra alla linea di difesa a destra, che non serve a niente coinvolgere il portiere per trovare, che devono essere i giocatori coraggiosi di trovare degli spazi, e che bisogna avere dei giocatori che si assumano delle responsabilità. Alla fine a questa Juventus mancano sì e no tre o quattro giocatori. Manca un attaccante, vuoi Vlahovic, puoi insiste su Vlahovic, ma ce ne vuole un altro. Secondo me due centrocampisti e un difensore, perché sulle fasce e anche in altri ruoli la squadra è a posto. Sulle fasce non solo hai i titolari, ma hai anche gli incalzi, perché sulla fascia tu hai Ildiz, Boga, e dall'altra parte hai Conceição e Zegrova. Sei abbastanza ben messo. Al centrocampo hai comunque un Locatelli sul quale puoi fare affidamento. In difesa sta salendo persino Kelly, che è un giocatore che è di gamba, di velocità e anche di tempismo, che ha il tempo giusto. Ci devi mettere un altro giocatore, proprio perché poi alla fine non è che ti devi far prendere per la gola, adesso ci dovrà essere il rinnovo di Bremer, ma queste sono cose veramente abbastanza tediose, cioè non è che il mal di pancia di Bremer può essere condizionante per la Juve, questo detto con tutto il rispetto per Bremer.
1: Certo.
0: Quindi vogliamo abbondare? Io direi due difensori, due centrocampisti e come minimo un altro attaccante, se dovesse rimanere Vlahovic.
1: Certo, questo insomma appunto importante. Per quanto riguarda invece le decisioni arbitrali, ti hanno lasciato perplesso, le trovate giuste?
0: Ma insomma, fammi tu un riferimento, io ti dico.
1: Guarda, il più che altro il secondo quello, che il primo fuorigioco c'era, eccetera. Il secondo, fischiato fuorigioco a Vlahovic di un, non si capisce, di un'inezia, il famoso frame, non
0: la
1: frame.
0: La testa.
1: Esatto, che mezza però testa, non era, non aveva toccato il pallone, ma aveva, secondo l'arbitro, interferito
0: nell'azione.
1: Che è sembrata una cosa un po' fiscale, anticalcistico,
0: guardi,
1: giusta.
0: Dire. Meglio che capitino queste cose, meglio che capitino in una partita in cui la Juventus ha espresso una supremazia incredibile, che ti dà la qualità e la potenzialità di questa squadra e che ti toglie qualsiasi

0: diciamo, dubbio che solitamente mancia un pochettino per gli avversari, anche per le tifoserie avversarie che amano sguazzare appunto in quei piccoli grandi vantaggi che solitamente diciamo vengono rimpallati fra le tifoserie, e quindi in questo caso più un mezzo torto è meglio di una mezza ragione. Quindi io sono d'accordo con te, ci poteva stare, forse era meglio che il gol venisse convalidato, ma se è stato tolto fa niente, diciamo, si può dire gergalmente mancia.
1: Sì, esatto, mancia. Mancia che ha lasciato anche Vlahovic, perché poi a fine partita ha detto: io non l'ho capito onestamente, poi magari me lo spiegheranno, però no, devo dire che non ho visto un Vlahovic innervosirsi, quindi cresciuto anche dal punto di vista magari emotivo, perché vicino all'arbitro gli diceva: io non ho capito perché.
0: Ci sono state le occasioni che ha avuto Lorenzo, sono state incredibili, ma sì, anche il palo di Cegrova, insomma.
1: Sì.
0: Poi vedi quel Cegrova della mattonella di Cegrova, dei 5 minuti di Cegrova. Ma guarda che una volta che riuscirà questo ragazzo a essere anche un pochettino più concreto e meno, diciamo, amante del palleggio, perché fa delle cose ormai che girano sui siti, perché diventano veramente i suoi tunnel, i suoi dribbling. Ha iniziato dribblando due giocatori andando verso la propria metà campo, li ha dribblati tutti e due e è andato verso la metà campo del Lecce. Insomma, fa delle cose che veramente sono piacevole, che però piacciono poco all'allenatore, lo capisco, perché vuole concretezza sotto porta. Quindi dice: è inutile che stai nella metà campo mia, cioè della Juve, devi stare nell'area avversaria, è là che tu puoi essere realmente pericoloso. E ha ragione, però Zegrom è uno che può essere realmente pericoloso
1: e magari può essere fatto crescere durante questa diciamo estate, nel quale può lavorare un pochettino di più.
0: Sì, però non ha quella gamba, a meno che non glielo fanno strutturalmente, fisicamente, non ha ancora quella gamba per poter fare la differenza per 90 minuti, ecco.
1: Questo è vero. Parma-Roma, è successo di tutto, partita apertissima, intanto complimenti al Parma per l'ottima prestazione che ha fatto, anche magari quando c'era poco da chiedere al campionato. La Roma passa in vantaggio con il solito Malen, cecchino infallibile sotto porta, poi arriva il pareggio di Pellegrini annullato giustamente per fuorigioco, poi arriva il vero pareggio del Parma, poi il Parma si porta in vantaggio, sembrava fatta per il Parma, e poi arriva il pareggio di Reims su un'azione che è stata anche lì contestata per un possibile fallo di mano da terra di Mancini, e poi soprattutto arriva quel calcio di rigore che ha fatto discutere molto. Che idea ti sei fatto su quella decisione? Per l'arbitro fallo dell'attaccante, per il VAR rigore.
0: Ho letto di tutto, gol dal 94esimo al 101esimo. Cioè il 101esimo il gol della vittoria, perché il rigore discusso, tutto il VAR, eccetera, eccetera, e al 94esimo il pareggio. Che ti devo dire? Mi lascia perplessa, soprattutto diciamo l'idea del rigore. Non credo assolutamente, come ho sempre fatto nella mia vita professionale, a complotti, a voleri volontari, di poter voler portare avanti una squadra, insomma queste cose non credo. Credo che ci sia un'interpretazione un po' troppo fallace, perché non ci può essere un disaccordo così forte a volte, che è stato espresso anche tra l'arbitro e il VAR.
1: No, tra l'altro anche un po' incoerente, perché se ricordi bene a Vlahovic venne tolto un calcio di rigore per il motivo esattamente opposto, cioè venne detto che era stato lui il primo a commettere fallo, cosa che di fatto è successa ieri, ma e là diedero ragione alla decisione dell'arbitro e del VAR, soprattutto, che fece correggere la decisione all'arbitro. In questo caso invece si è svolto l'esatto contrario, sempre dal VAR, quindi è la famosa incoerenza, no? Che lascia
0: esattamente perplesso. Questo perché a me lascia perplesso in senso negativo, per cui diciamo non mi convince quel rigore, proprio perché c'è stata un'incoerenza, e hai fatto bene a citare il caso di Vlahovic proprio per il caso Vlahovic. Quindi per me giudizio negativo sull'esito finale, però poi su questo, ecco, ribadisco, non ci faccio nessun castello di carte.
1: Adesso che succede in questa lotta Champions, direttore? Chi è che rischia veramente di più?
0: Ma guarda che è una cosa incredibile, letteralmente incredibile. Perché
1: paradossalmente adesso la Juventus per esempio deve fare la corsa sulla Roma, sul Milan, pardon, paradossalmente. La Roma la deve fare sul Milan e il Como guarda e prova a inserirsi, quindi è tutto aperto.
0: Aspettiamo poi il risultato di stasera, chiaramente, che pure è importante, c'è cioè quel Napoli-Bologna.
1: Che può chiudere un posto in Champions, perché se il Napoli vince stasera, due vanno in Champions.
0: Esatto, un discorso primo e secondo posto. E dopodiché questo terzo quarto posto con tre squadre che stanno lì così, non ci vedo sinceramente l'inserimento del Como, anche se tutto può succedere, però che già ormai è, come dire, soddisfatto del piazzamento dell'Europa, esatto. Però il crollo del Milan mi sembra la cosa più spaventosa in questo momento. Cioè la Juventus è in palla, assolutamente in palla. Non credo, ecco, che possa avere difficoltà, però sono due partite, una è il derby e l'altra è appunto la partita col Bologna, che sono partite molto delicate, per carità. Però mi è piaciuto il modo di parlare di Alberto, il conduttore, cioè Spalletti è uno che ha dato delle motivazioni forti a questa squadra e queste motivazioni la squadra le sente.
1: Percepisce, sì.
0: Nel Milan non vedo questa sicurezza e dall'altra parte c'è una Roma veramente arrembante, che ha agganciato il Milan, ma è sotto il Milan come posizione in classifica, anche se a pari punti. Il che significa che il Milan deve assolutamente fare due bottini pieni per i prossimi due risultati. Sinceramente, tutte e tre queste squadre, e non hanno avversari facili, ecco, non hanno tutte e tre avversari facili, perché il derby è il derby, e lo sfizio di fare un torto alla, come dire, amata, odiata, antagonista sicuramente c'è. E quindi sono tutte partite, poi c'è il Como dall'altra parte, insomma sono tutte partite assolutamente non facili, ma che tutte e tre le squadre hanno l'obbligo di vincere. Queste ultime due partite, sia Roma, sia Milan, sia Napoli, sia Juventus, hanno l'obbligo di vincere.
1: E vedremo un po' come sarà questo finale, veramente molto molto intrigante. E adesso c'è anche però da definire Lecce e Cremonese, chi scenderà. E Lecce perde punti contro una squadra comunque forte, che era la Juventus, che aveva bisogno di punti, alla fine ha vinto la Legge del più forte in questo caso. La Cremonese anche ha vinto la Legge del più forte, che batte il Pisa e si porta a meno uno dal Lecce. Adesso cosa succede secondo te?
0: Ma guarda, io vedo favorito il Lecce in questa lotta. È la squadra che mi sembra più in palla, più in forma. È una squadra che sinceramente è sempre stato nostro duro con tutte, ma anche con la Juventus. Sicuramente una squadra che Di Francesco ha spiegato benissimo quali sono state le difficoltà della sua squadra e quando è stata presente e quando, diciamo, all'inizio della partita ha portato addirittura il Lecce a sperare realmente in un aggancio in un paio di occasioni. È una squadra pericolosa il Lecce, sinceramente, per tutte, per qualsiasi avversario. Quindi diciamo così, sulla carta, a giudicare sulla carta, io vedo il Lecce favorito come salvezza e vedo appunto Cremonese, Verona e Pisa in Serie B.
1: Ci sono delle note audio, ce le dobbiamo ascoltare, Giorgio, così coinvolgiamo il direttore sulle note audio.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore. È Marco Moretta. Volevo fare una considerazione sulla partita della Roma. Sicuramente il fallo di mano di Mancini non era tanto visibile nello stoppare la palla, l'avranno rivisto. Gli ulteriori minuti ci stanno perché il gioco è stato frammentato, ma alla fine di tutto il VAR sta avendo questa grande pecca e quindi dobbiamo continuare a subire questi errori macroscopici. Non si può porre rimedio e quindi alla fine le società vanno, non dico in bancarotta, ma vanno in difficoltà economica, perché ci sono degli errori umani che non possono essere sanati grazie alla tecnologia. Grazie, buona giornata, Marco Moretto.
1: Direttore, più o meno ci siamo un po' espressi, però voglio sentire la
0: ci siamo espressi, però guarda, l'unica cosa è la soluzione finale, cioè questa rivoluzione che, diciamo, parte un pochettino dalle procure, ma che secondo me deve essere risolta all'interno del mondo arbitrale, anche con un commissariamento in cui le figure diventino professionali, cioè professionisti realmente tali, e in cui ci sia una direzione chiara, in cui al bando di qualsiasi, è veramente emarginando qualsiasi protocollo, si faccia di tutto per evitare l'errore in campo. Il nemico non è il protocollo, il nemico, o perlomeno il baluardo, non può essere un protocollo. Non si possono dare, per dare uniformità, diciamo, di trattamento, non è il protocollo di riferimento, ma è realmente la casistica che dirime l'evidenza di un errore rispetto a una cosa giusta. Quando tu vedi un errore, secondo me non c'è protocollo che esista. Se c'è un fallo di mano, è un fallo di mano. E se tu il fallo di mano diciamo, lo vuoi interpretare come decisivo o non decisivo? Beh, in quest'anno c'è stata una casistica, faccio esempio il fallo di mano sfiorato dalle dita di Bremer, in cui tu puoi creare, allora tu dici sì, vuoi ricreare i protocolli, no, non li voglio creare, anzi al contrario, dico che non esiste fermare, fischiare un rigore per un fallo di mano come quello, quindi ci deve essere una diversità. Però che questa diversità venga sancita soltanto dal buon senso dell'arbitro in campo, che ha modo di vedere intensità, velocità e può vedere magari dalla sua prospettiva non solo l'azione in campo ma anche quella del VAR. Secondo me più potere all'arbitro e meno potere al VAR. Il VAR deve chiamare, poi deve lasciar decidere l'arbitro, che è colui che sta in campo e che può decidere la forza e l'intensità di un'azione. Però metto in discussione tutto. Basta con i protocolli sui falli di mano, basta con i protocolli sullo step on foot, basta con i protocolli sull'anticipo in area del pallone da parte del difensore o dell'attaccante. No, basta con tutte queste cose, si veda azione per azione e che poi alla fine vedrai che se tutte queste azioni magari giustificate da quello che vede l'arbitro, cioè dall'intensità dell'intervento, si ridia potere all'arbitro, beh, mette un pochettino in fila, in scala gerarchica, quello che adesso è una distonia nel mondo arbitrale, cioè troppo potere alla tecnologia che è fredda e asettica di fronte magari a delle azioni che in campo soltanto l'arbitro e la sensibilità dei giocatori in quel momento possono capire e possono afferrare, perché è quello che fa la differenza.
1: C'è anche un'altra nota vocale, chiede a Giorgio se la possiamo ascoltare, ma intanto ti chiedono, lo si sente male quindi non la facciamo, magari chiede al nostro amico 678 finale di rimandarla. Federico da Modena invece ti chiede, volevo chiedere, secondo voi con Spalletti potrebbero esserci delle possibilità di miglioramento anche per Arthur Douglas-Luiz? Il gioco del Toscano sembra avere un effetto taumaturgico per tutti i giocatori, io però credo che ci siano dei limiti.
0: Qual è il giocatore non nominato?
1: No, Arthur e Douglas-Luiz sono i due giocatori che lui ha nominato.
0: Ma no, sinceramente no, mi sembra che diciamo c'è bisogno ormai di materia nuova, sinceramente c'è bisogno di materia che non sia come dire stabilizzata nei giocatori, cioè un giocatore posso dire può avere anche una sua età ma deve essere propenso ad ascoltare uno che ti parla in maniera diversa. Questo può accadere anche a grandi campioni consolidati che hanno in qualche modo elaborato un loro modo di giocare e che poi vengono improvvisamente folgorati, è il caso di dirlo, folgorati da un allenatore che parla in maniera diversa come Spalletti. Però non mi sembra questo il caso né per Arthur né per Douglas Luiz.
1: Direi di no. Altra domanda invece che ti faccio, direttore, se sei... come ti posso dire, se stimi il nostro campionato in questo momento, ti racconto la storia per esempio di un mio caro amico, e chiudiamo con questo ragionamento, tifosissimo del Napoli eccetera, che stanco di tutta questa situazione ha detto: sai che c'è, prendo l'aereo, volo a Barcellona e mi vado a vedere il classico. Ieri in mezzo ai tifosi del Barcellona si è goduto uno spettacolo straordinario, ha detto: è veramente un altro calcio.
0: Ma guarda, cosa posso dirti, guarda, io non voglio sembrare esagerato, perché poi tu mi riporti sempre a un certo modo di allenare, ma in Europa stiamo vedendo delle cose diverse, cioè per esempio anche Luis Enrique, no? Luis Enrique sta proponendo una novità assoluta, che è quella di abbinare una qualità di gioco, perché da quando andò via Mbappé, per esempio, il miglior giocatore che ha avuto il Paris Saint-Germain, poi il Paris Saint-Germain si è sciolto e vince. Perché? Perché comunque ci sono giocatori ricettivi, giocatori come Dembélé, al quale Luis Enrique ha fatto una lezione privata, ha detto: tu devi andare sul portiere e sul primo portatore di palla, devi mettergli fretta, addirittura diciamo nel tentare delle manovre diverse, ma insomma questo interesse, questo attaccamento, questa capacità dell'allenatore di modificare in campo le situazioni che invece sembrano quasi appurate per destino, perché per destino dei grandi campioni non è così. Noi in Italia invece stiamo facendo non abbiamo i grandi campioni, però abbiamo i gestori. E allora perché io mi oppongo così fortemente a ciò che esprime per esempio un allenatore come Allegri? Mi oppongo perché non è quello il destino del calcio. Il destino del calcio è la ricerca, Il destino del calcio è cercare delle strade diverse, perché ci sono ancora praterie enormi di sperimentazione in cui si possono trovare mille modi, e non soltanto con la partenza dal basso, non soltanto stando in pressione alta, ma cercando anche delle soluzioni che siano divertenti in attacco, cioè in qualche modo far emergere anche da giocatori che non hanno la qualità, per esempio i giocatori del Barcellona, del Real Madrid, del Paris Saint Germain su tutte, o anche del Bayern Monaco, ma che in qualche modo divertano per la loro proposta di gioco, perché la proposta di gioco alternativa deve sparire, proprio deve sparire. Io non voglio più sentirlo questo ragionamento, e comunque alla fine conta il risultato e i tifosi vengono accontentati per il risultato. No, quello è proprio di una pochezza questo ragionamento, che non va da nessuna parte, inaridisce il gioco. E poi dopodiché, quando tu non hai più il talento, il giocatore che ti determina il risultato, sei disperato, perché non hai impostato nessun tipo di gioco nuovo, nessun tipo di filosofia all'interno del tuo club, e qualsiasi giocatore arriva non è in grado di cambiare, diciamo collettivamente insieme ad altri giocatori, l'inerzia di questa mentalità, che è una mentalità ormai che appartiene al passato e deve essere seppellita con il passato. Ormai il grande giocatore ti può esaltare ancora di più, ti può sicuramente fare la differenza, ma la giocata deve partire da un allenatore che in qualche modo ti dia delle istruzioni piacevoli di gioco per ottenere il risultato concretamente, non soltanto con il bel gioco fino a se stesso.
1: Direttore, grazie come sempre. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere. Salve.
1: Noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco Rotocalcio, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tembo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: Cabina di regia, a suo fianco c'è Andrea Maiocca, in collegamento con la redazione di Firenze e tutto mercato web c'è Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, un turno di campionato niente male, che si deve ancora concludere.
3: Poco allegri,
1: bravo, il titolo è questo, esattamente questo qua. Che cosa è successo a Milano? Problema fisico, problema caratteriale, problema mentale, soprattutto le parole di Tale ti fanno pensare che comunque vada, a fine anno si ristrutturerà qualcosa.
3: Sì, cosa è successo? Non lo so, problema fisico non so quanto crederci, perché comunque è una squadra che non ha avuto le coppe, che è allenata da un tecnico che ha esperienza, non credo sia quello, c'è un cortocircuito forse mentale, sicuramente l'assenza di Modric è un tema, per quanto poi ci debba anche interrogare su una squadra che dipende così tanto da un giocatore che, voglio dire, ha 40 anni e non è neanche detto che ci sarà l'anno prossimo, quindi sono tanti fattori, una squadra in caduta libera che adesso ufficiale, cioè possiamo anche dire che non è che è ufficiale che rischi adesso, io la vedo più in difficoltà della Roma nella corsa Champions, quindi la vedo, diciamo, indietro, non si può dire in termini di classifica, però questo Milan qui è preoccupante per i suoi tifosi.
1: È in caduta libera, Ivan, c'è poco da dire.
3: Sì, letteralmente in caduta libera. Sicuramente sarà ristrutturato tanto, però, e questo lo stava già facendo, cioè ci stava già ragionando la società con Allegri, però... Vediamo se sarà con Allegri a questo punto, mi viene da dire, perché comunque insomma è una squadra che è crollata nella fase decisiva della stagione, e se non dovesse andare in Champions secondo me sarebbero tante le questioni aperte, compresa quella della panchina, compresa quella dello stesso Tare, che insomma anche aver iniziato a fare, insomma, anche le indiscrezioni su possibili cambi di dirigente probabilmente non hanno nemmeno aiutato, perché anche della posizione di Tare, delle dinamiche interne si parla da un po' di tempo, e non credo sia una cosa che aiuti una squadra a performare. Poi probabilmente non basta per spiegare questa caduta libera, perché probabilmente non basta, però è uno dei fattori che hanno, se li metti tutti insieme, disegnano un Milan che oggettivamente sta precipitando.
1: Le reazioni peraltro del pubblico sono poco confortanti, no? Evidentemente è un tifo, quello rosso-nero, che è anche stanco comprensibilmente di una situazione che continua a non vedere una via di uscita, un po' se vogliamo come quelli della Juventus, che anche lì sono anni che non trovano la vittoria, anche prima rispetto al Milan, però che con Spalletti stanno vedendo, inquadrando una via di uscita. Quindi è chiaro che, insomma, ieri ho sentito che tante critiche, uno dei bersagli era anche Furlani, continua a non capire Ibrahimovic adesso che ruolo ha. Tutto nasce anche da una ristrutturazione più chiara della società, secondo te, Ivan?
3: Secondo me sì, ho i miei dubbi che avverrà, questo detto proprio sinceramente, perché il Milan ha tante teste, tante anime, e nei momenti di... non voglio dire belli, perché comunque il Milan è un po' che ha difficoltà, però diciamo quando non ci sono problemi evidenti questo aspetto può magari anche passare un po' in sordina. Nei momenti di crisi invece emerge prepotentemente il Milan, l'abbiamo raccontato tante volte, una società che anche sul mercato va a trattare con dirigenti diversi. Uno chiude una trattativa e l'altro ne chiude un'altra, e poi si capisce chi devono prendere, forse non prendono nessuno. Il Milan è arrivato a questo campionato lavorando in maniera un po' schizofrenica sul mercato, no? Ti ricorderai Boniface, sì. Arder, poi magari c'erano anche delle altre motivazioni, per quanto per esempio Boniface abbia spiegato che lui non...
1: arrivò in quell'estate.
3: Sì, arrivò in estate, emerso presunti problemi fisici.
1: No, dico arrivò in quello stato, no? Quindi chiaramente lì poi ti rendevi conto di questi cavolo. E allora no, si rispedisce indietro, però sì, errori clamorosi.
3: Sì, però però non deve arrivarti per capire, poi a parte che lui ha detto di non aver di non essersi dovuto operare, quindi anche là vai a capire, ma comunque sei convinto, lavori in un certo modo, cioè è un Milan che ha un problema di decisione da questo punto di vista, anche abbastanza grande. Non so se cambierà, perché comunque Furlan è espressione della proprietà. Quindi se arriverà magari un altro dirigente potrebbe essere più in sintonia. Questa cosa in teoria doveva già avvenire quest'anno e non è successa, quindi perché poi sai, puoi avere una sintonia teorica, poi però va verificata sul campo, perché anche un dirigente che arriva con l'idea sì, noi lavoriamo molto bene insieme, ci conosciamo, magari siamo amici, e però poi lo sa che si gioca la carriera, e quindi vediamo, non so se è una situazione di difficoltà del Milan che non vedo così facile da risolvere, ecco.
1: E infatti adesso paradossalmente la Juventus la corsa la fa sul Milan e non sulla Roma, se vogliamo, perché sì. Poi va a vincere a Lecce 1-0, una partita molto difficile da vincere, ma che la vince con grande intelligenza. Ha replicato un po' la gara anche giocata a Bergamo contro l'Atalanta. In più però ci sono stati questi due gol annullati, uno secondo me abbastanza evidente, l'altro un po' meno, possiamo
3: l'altro
1: dire.
3: Un po' meno, possiamo dirlo.
1: Cavolo, cioè...
3: diciamo che qualche dubbio resta, ha vinto la Juve.
1: Sì, però sai, magari arrivava il pareggio nel finale, lì poi ti pesava a livello di punti una roba del genere.
3: Certo, no, io dicevo, ha vinto la Juve e se ne è parlato poco, secondo me se la Juve non avesse vinto avremmo fatto la trasmissione su quel gol annullato.
1: Certo, e allora facciamo la discussione su un'altra cosa, visto che ce lo chiedono i nostri amici, immagino che te lo immagini. Parma-Roma. Allora, 2-1 vantaggio del Parma, e qua arriva il primo problema, tra virgolette, il pareggio della Roma, rete di Ramsch, mi guarda malissimo Maiocca, ma stiamo facendo solo cronaca, scherzo, sono contento per Maioccone che ieri avrà goduto come un pazzo al minuto 101-102, non so quanto è finita la partita, però intanto quel fallo di mani per Mancini in area di rigore che porterebbe a pensare che magari andava rivisto. Probabilmente l'hanno rivista, non hanno riscontrato una decisività, ti chiedo comunque il tuo parere, e poi soprattutto il gol, il rigore concesso alla Roma. Lì qualche perplessità in più forse c'è.
3: Sì, qualche perplessità in più, cioè aspettiamo ovviamente Open Bar con tutta la
1: credibilità. Sì, vabbè, Open Bar, ti ricordo che quando lo sai bene, tolto il rigore a Vlahovic, dissero che lui era stato il primo a fare fallo sul difensore, quindi avevano fatto bene. In questo caso non so se rivolteranno la frittata o ribadiranno il concetto, perché sennò uno non riesce a capire mai qual è la regola.
3: Perché purtroppo quello è il grande difetto di questa trasmissione, che secondo me
1: non è servita a niente, anzi
3: non c'è, quindi diventato un giustificatorio, ha perso un po' di senso. Ha sbagliato tanto, ha sbagliato il 2-2, secondo me è irregolare, anche perché Mancini non so se tocca col braccio, con il fianco, non
1: si capisce
3: lui.
1: Benissimo oggettivamente,
3: sì, no, diciamo che non segna lui, e quindi devi andare a fare lo studio sul tipo di tocco, e quindi insomma non è regolare. Sulle altre decisioni restano dei dubbi, è una prestazione di Siffi non positiva, resta il dato di una Roma che oggettivamente sta insomma
1: trascinata da male. Quante ne ha fatti? 13 su 16?
3: Un grande
1: pensa affitto, se l'avessero avuto dall'inizio. Certo.
3: Sì, pensa se l'avessero avuto dall'inizio. È un grande acquisto. Malen è stata brava, poi evidentemente i Ranieri del Gasperini non andavano d'accordo su altre cose, però quel frangente hanno lavorato bene, perché hanno acquistato un giocatore che era un po' un incompiuto, E invece oggettivamente ora hanno un trascinatore, hanno un giocatore che li sta trascinando. A vedremo se insomma, te l'ho detto, la vedo meglio del Milan in questa fase.
1: Sì, sì, anche
3: per andare in Champions. Poi le partite le devi giocare e chiaramente può esserci, ci possono essere margini per delle sorprese.
1: Sì,
3: però
1: sì.
3: La Roma ci arriva di slancio, come dire, al finale di stagione, ecco.
1: Dicevamo che anche la Juventus ottiene una vittoria estremamente importante e pesante. Come pesanti sono comunque le parole di Spalletti, intanto che ha bacchettato giustamente la sua squadra, ha raccontato le cose che non hanno funzionato, l'abbiamo visto abbastanza esaurito dal punto di vista proprio fisico ed energetico, anche verso le telecamere di DAZN, ma soprattutto è tornato a parlare dell'importanza di avere un giocatore come Vlahovic. E insomma si è capito che lui vuole il centrocampista che porta palla perché non ce n'è, e l'attaccante fisico che fa la differenza dal punto di vista fisico. Poi lui non si è espresso sul futuro di Vlahovic. A fine partita ha detto vediamo, facciamo queste due partite e poi vediamo. Secondo te è stata una chiamata fondamentale quella di Spalletti per convincere la Juventus a chiudere con Vlahovic, o c'è distanza ancora tra le parti?
3: Secondo me è difficile che riescano a chiudere, perché a un certo punto c'erano anche degli spiragli, poi oggettivamente li vedo venuti meno. Io credo che Spalletti bussi per avere qualcuno, ma più o meno l'ha detto anche lui, cioè come hai sempre detto tu, non ha detto voglio Vlahovic, voglio, voglio un tipo di giocatore, esatto, che poi casualmente risponde anche alle caratteristiche di Vlahovic, però
1: come a dire, ci sta, non dobbiamo andare a trovarlo, diciamo, eventualmente.
3: Sì, allora a livello di logica questa non fa una piega, cioè ce l'hai. Esatto. Poi anche Vlahovic ha le sue mancanze,
1: ma certo,
3: perché secondo me non è del tutto giusto, cioè va anche riconosciuto che è un giocatore che non ha dato quello che ci si aspettava, però i suoi gol li ha fatti, però non ha avuto una squadra, mai una squadra attorno che girasse, perché quel tipo, anche è un discorso secondo me che prescinde anche da Vlahovic, cioè quel tipo di giocatore che vuole Spalletti e che ha detto chiaramente di volere, comunque ha bisogno di una squadra che gli gira attorno, cioè il centravanti a quella maniera, se non ha la palla che gli arriva il gol non te lo fa, ce ne sono pochi che ti fanno, cioè Malen magari ha quel guizzo, sì, lì, però poi bisogna vederlo sulla lunghezza, insomma non è facile. Quindi la Juve comunque, secondo me, la richiesta di un centrocampista è per certi versi ancora più importante di un giocatore di qualità, perché alla Juve un pochino manca questa qualità. Quanto a Vlahovic, io ne vedo ridotti margini per riaprire la trattativa. Certo non è che c'è la fila, e certo non aiuta lui, dico, e certo questa situazione del Milan ha delle ripercussioni, perché comunque io continuo a vedere il Milan come la soluzione più possibile per Vlahovic. Però poi se non va in Champions, se va via, se magari va via Allegri, sicuramente va via Tare, lì un po' si rimescolano le carte, lì diventa un po' più, cioè potrebbe anche alla fine non avere tutte queste alternative Vlahovic e facilitare un eventuale accordo con le Juve nel momento in cui entrambi sono un po' in difficoltà nel trovare delle soluzioni diverse, ecco.
1: Convolgiamo un po' i nostri amici. Giorgio, c'è il messaggio di Arturo, magari ci possiamo andare a sentire, o comunque quelli che... sì, Arturo, dai.
2: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Quindi con i fatti di ieri è suffragato definitivamente e per l'ennesima volta il teorema di Lissone, che afferma che uno stesso evento discutibile e discusso al VAR avrà come esito quello negativo nel caso in cui ci sia la Juventus, e quindi sfavorirà la Juventus, e sempre positivo nel caso in cui in campo ci sia un'avversaria di classifica della Juventus. E questo è sempre successo. Vediamo Vlahovic con la Fiorentina e quello che è successo ieri con la Roma. Rigore alla Roma, rigore negato a Vlahovic. E andiamo avanti. D'altra parte, un arbitro, se dà un, se prende una decisione a favore della Juventus, poi si trova a 5.000 giornali ad andargli conto.
1: Chiarissimo lo sfogo dell'amico tifoso della Juventus. Questo mi porta a farti questo ragionamento qua, Ivan, che abbiamo già fatto peraltro prima. Ci fosse, diciamo, un po' di coerenza, si eviterebbe dietrologia e paura, diciamo.
3: Sì, è quello, cioè
1: rabbia più che paura.
3: Sì, io lo sai, non vado molto di strade di trilogia, non sono un grandissimo fan, però è chiaro che nel momento in cui ti confronti con una classe arbitrale scarsa fondamentalmente, perché poi il problema è quello, cioè non ci vedo la voglia di cioè sicuramente non c'è la malafede, c'è una classe arbitrale che ha dei limiti palesi. E poi questo va a pesare nel momento in cui magari un episodio fa più rumore, un altro un po' meno, ma manca un po' di... è una cosa su cui anche la Serie A, con il suo rappresentante, ha detto più volte che serve un po' più di chiarezza nelle decisioni, perché poi diventa anche più facile accettarle, invece se non le riesci a capire... diventa più difficile tutto, diventa più difficile anche convincere chi, facendo il tifoso e quindi facendo il suo, senso, non mi permetterò mai di dire a un tifoso non devi avere dietro pensieri, perché è giusto che un tifoso...
1: Ma poi sono successe tante di quelle cose quest'anno, c'è anche un'inchiesta per frode sportiva, voglio dire, insomma, è chiaro che il tifoso si fa mille domande. Ecco perché c'è urgenza di ristrutturare tutto e di creare, diciamo, chiarezza.
3: Sì, decisamente. C'è urgenza di migliorare una classe arbitrale che ha dei limiti enormi, dei limiti veramente grandi, secondo me, a livello tecnico, questa classe arbitrale. Vediamo come evolveranno le vicende che stiamo seguendo, ma insomma io penso che a prescindere da... per me, lo sai, l'inchiesta si rivela un bocco nell'acqua, però questo non... cioè spero che se sia così poi non diventi l'occasione per dire vabbè, funzionava tutto, perché a livello di classe arbitrale non funzionano tante cose e non c'è bisogno della frode sportiva che non funzionano tante cose.
1: Esattamente. Tra l'altro non ci sono aggiornamenti, vero, sull'inchiesta arbitri al momento? Ce li aspettiamo in settimana?
3: No. Ah, al momento no, dei colleghi hanno scritto che in settimana saranno sentiti dei dirigenti di club, ad oggi non sappiamo chi, perché e in quale veste, quindi sì, li aspettiamo, vediamo come evolve, insomma è un'inchiesta che ha dei suoi tratti non chiari, non sappiamo, io credo che vada trattata sempre con... diciamo il rispetto di chi non ha ancora capito di che si tratta, poi ognuno si fa la sua idea, certo. La mia te l'ho detta, però posso anche tranquillamente sbagliare, va seguita, certo, a un certo punto speriamo di vederci chiaro, perché certo. Comunque intanto ha portato ad un azzeramento, cioè in questo momento la classe arbitrale è completamente ferma nelle sue decisioni, in tanti aspetti di programmazione, e questo comunque non aiuta, poi non sono problemi del PM, cioè il PM giustamente, se il PM ci sono in posti di reato, deve indagare, però speriamo che ora che è deflagrata, almeno di capirci qualcosina in più, in tempi esatto. Più o meno rapidi.
1: Direi assolutamente di sì. Ivan Cardia, grazie come sempre, un grande abbraccio a Ivan, ciao.
3: Buon proseguimento, ciao.
1: Noi ci fermiamo, tra poco Mirko Nicolino, l'Apolo avremo sempre di mercoledì e quindi anticipiamo al lunedì Mirko Nicolino, poi dopo proviamo a fare una breve incursione a Napoli per le ultime in vista di Napoli-Bologna di questa sera, poi Elen Van Negri, vi aspetto.

0: Allora, diamo il buongiorno a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi, un caro saluto a tutti.
0: Dunque Mirko, la situazione è di nuovo intrigata per quanto riguarda la lotta Champions, perché si mescolano costantemente le situazioni. Questo accade soprattutto perché non c'è una squadra, il famoso Ciapanò, non c'è una squadra che riesce a chiudere i discorsi. Ci proverà il Napoli questa sera contro il Bologna, intanto per blindare un posto in Champions, e quindi sarebbero due sicuri, e ne resterebbero due per tre squadre, perché adesso c'è la Juve, c'è il Milan, cioè, anzi per quattro squadre: c'è la Juve, c'è il Milan, c'è la Roma e c'è il Como. Ti ha stupito vedere un Milan in questo stato ieri contro l'Atalanta, o più o meno te lo stavi aspettando?
1: No, mi ha stupito, posto che il Milan secondo me aveva fatto fin qui un campionato superiore a quelle che erano le mie aspettative, quantomeno, perché è una squadra che gioca con titolari, con tutto il rispetto, Gabbia, Bartesaghi, De Winter, giocatore che la Juventus ha avuto ma non ha praticamente mai fatto giocare in prima squadra. Poi sì, è andato in altre squadre di medio-bassa classifica per fare delle presenze, però vedere questo Milan con questi titolari, con questo Leao in queste condizioni, con Pulisic che è un'intera stagione che ha problemi, va e viene dal campo, quindi onestamente già il Milan aveva fatto tanto. Ora però sta facendo molto male, 4 sconfitte nelle ultime 6 partite, e in questo momento complicano seriamente la qualificazione in Champions per il Milan. Io credo che stasera il Napoli chiuderà il discorso con 73 punti, 6 in Champions, e a questo punto credo che anche la cifra che avevo stimato a febbraio, cioè i 72 punti, dovrebbero bastare per il quarto posto. Quindi ora si parte sempre, a mio avviso, dalla classifica. La classifica dice che la Juventus è terza, e quindi la Juventus è favorita in questo momento rispetto a Milan e Roma per l'ingresso in Champions. Poi è chiaro che ciascuno deve fare il suo, bisogna fare queste ultime due giornate, e chi sbaglia paga. Chi sbaglia paga, e paga amaramente.
0: Paga veramente amaramente, ma proprio tanto tanto amaramente. E tra l'altro il Milan andrà a giocare a Genova, campo tutt'altro che semplice, senza Salemakers e Stupinian, ma fa il tempo e lascia il tempo che trova, senza credo neanche Leao, si è squalificato anche lui. Quindi serve un'impresa vera e propria,
1: con
0: Pulisic incerto. Cioè la Juventus in questo momento, dopo la vittoria contro il Lecce che andiamo ad analizzare adesso, adesso deve fare la corsa sul Milan, possiamo dire questo, o deve fare sempre la corsa su se stessa? E torno sulla partita di Lecce e ti chiedo che Juventus hai visto rispetto a quella in casa contro il Verona.
1: La Juventus rimane, io l'ho definito un uovo di Pasqua. Tu lo apri ogni settimana e non sai che prestazione c'è dentro.
0: Credo anche per Spalletti sia così.
1: L'ho scritto curiosamente, l'ho scritto nell'editoriale per Bianconera News, e l'avevo scritto subito nel post partita, quindi al 90esimo, non sapendo quello che avrebbe detto Spalletti. Spalletti poi praticamente dice, ha detto le stesse cose che ho detto io. Questa squadra è capace di fare un'ottima prestazione, cioè parte a 1000 dopo 13 secondi, scusatemi, fa gol, e dopo 40 secondi dal gol fatto rischia di prendere il pareggio. Cioè, e poi dopo un minuto dal rischio di prendere il pareggio colpisce un palo con Conceição. Poi nell'arco della partita alterna fasi in cui palleggia veloce e bene, fasi in cui regala in continuazione la palla agli avversari, e questo lo sottolinea anche Spalletti.
0: Sì.
1: No, non si può essere all'interno di una partita e all'interno di un campionato una squadra che ha questi alti e bassi, cioè è una cosa che non ti porta da nessuna parte. Starò anche pesante nei giudizi, come ho letto anche in questi giorni nei confronti di Spalletti, che è stato ritenuto troppo severo. Perché sì, la prestazione per carità c'è stata, ma tante altre volte abbiamo visto lo stesso piglio che si è visto a Lecce, e la Juventus che fa e pareggia in casa con lo stesso Lecce, e pareggia in casa col Sassuolo, e pareggia in casa con la Lazio, e va a perdere a Cagliari. Questa è una squadra che purtroppo vive molto sull'emozione del momento, non percepisce il pericolo, domanda a cui Spalletti, secondo me, ha risposto dribblando nel post partita, perché è quello il nodo. Cioè, questi giocatori devono capire che non si gioca sempre allo stesso modo e non si fanno sempre le stesse cose. Nell'arco di una partita ci sono mille partite e ti devi adattare. Tu non puoi, dopo 13 secondi in cui sei andato a fare un gol bello pure, in cui hai schiacciato subito, hai dimostrato di poter schiacciare il Lecce, rischiare di prendere gol. E poi inizio ripresa in pochi minuti, due occasioni clamorose per il Lecce. Cioè, è una mancanza di
0: Sì.
1: equilibrio tecnico, tattico e mentale che nessun allenatore della Juventus è riuscito a risolvere in questi anni. E quindi come lo si risolve? Lo si risolve solamente cambiando
0: Gli
1: gli
0: interpreti.
1: attori principali, che sono gli interpreti.
0: Tra l'altro poi tante altre spiegazioni ha dato Spalletto molto, molto giuste. Una di queste è anche sul fatto che sembra che nessuno si voglia prendere la responsabilità della giocata. E poi
1: Esatto.
0: mi torna in mente quella reazione con le braccia al cielo quando Vlahovic, invece di passare la palla a giocatori meglio piazzati, ha provato la conclusione mettendo la palla alta. E quindi lui poi dopo è tornato in conferenza stampa dicendo poi dobbiamo essere bravi anche a capire chi sta piazzato meglio di noi. E invece puntualmente quando abbiamo l'uomo libero facciamo la scelta sbagliata. Tante le cose da correggere in questa squadra. E anche quell'altra espressione che ha fatto il giro del mondo, no? Davanti alle telecamere di Dazon, era il volto stanco di un uomo che sta cercando di riempire vuoti in una scatola che
1: Allenare
0: c'ha tante confusioni all'interno. Non è
1: la
0: facile.
1: Juventus logora, allenare la Juventus logora in maniera impressionante. Lo abbiamo visto in passato, nel recente passato, lo stiamo vedendo adesso. Cioè, tu hai citato l'episodio di Vlahovic, ma io te ne potrei citare tantissimi altri.
0: Sì.
1: Dzekrova, che anziché dare la palla a Boga completamente solo, cerca la punta, e mi pare David, che è marcato e restituisce la palla ai difensori. Koopmeiners, che in contropiede si ferma e dà la palla indietro. David, che è appena entrato su un fallo laterale, sbaglia uno stop
0: Sì,
1: incredibile.
0: sulla fallo di fondo addirittura, se non sbaglio.
1: Cioè, Spalletti si è sgolato per tutta la partita: non passate la palla indietro, non passate la palla indietro, prendiamoci la responsabilità, andiamo in avanti. Ma voi ricordate quando Allegri disse: io a questi qua devo togliere il portiere. Se continuate a dare la palla indietro, io vi tolgo il portiere. Ma cosa si diceva allora? Ah no, è lui
0: È
1: che
0: lui che
1: fa
0: poi
1: giocare la
0: gioca.
1: squadra all'indietro. I giocatori vorrebbero. Adesso abbiamo l'allenatore che più di Spalletti, chi vuole giocare in avanti e giocano lo stesso all'indietro. Tant'è vero che a un certo punto c'è stato un cazziatone pazzesco,
0: Sì.
1: uno nei confronti di Koopmeiners
0: Sì.
1: e un altro nei confronti di Kelly, e qualcosa si è sentita anche dalle telecamere della diretta televisiva. Ma questo uomo si sta distruggendo, è impossibile, è arrivato a un certo punto che dopo, cioè no, da novembre a maggio gli errori siano sempre gli stessi, dal 2021 al 2026 gli errori siano sempre gli stessi. Qua c'è da ricostruire, e tu vuole tornare a vincere, l'ossatura della squadra. È inutile continuare a mettere giocatori di cui si dice: ah beh, come contorno è buono, ah beh, come di più è buono. No, qua c'è, la Juventus deve capire che deve ricostruire l'ossatura, la struttura della squadra. E secondo me Spalletti lo ha capito.
0: È un
1: Tanto è
0: problema
1: vero che a Como lì ha tirato una stilettata non da poco in conferenza
0: abbastanza
1: stampa.
0: e credo abbia fatto capire anche un po', diciamo, ancora una volta quali sono le volontà che lui aveva già espresse e che continua a esprimere. Dice: io poi più che dirlo non posso fare, non so, non faccio io il mercato. Tra l'altro è un problema a questo punto, oltre che di personalità, anche mentale di tanti giocatori. Poi è simpatica anche il siparietto quando stava entrando Holm, si è girato e ha visto che lui si è andato a prendere la bottiglietta d'acqua per bere quando doveva entrare, ha detto proprio a modo di andare a profumare. Cioè, li vuole pronti sul pezzo e invece trova costantemente una squadra che ha paura della giocata, impreparata molte volte, non sempre concentrata, e da qui poi si spiegano anche le scelte che fa di alcuni giocatori piuttosto che altri.
1: Basta vedere, nei primissimi minuti non fischiano un fallo a Yildiz e si fermano in nove giocatori nella metà campo del Lecce a protestare, a parlare, non so, a far che Il Lecce fa il contropiede e Spalletti urla: ma rientrate che ci stanno facendo un contropiede, vi siete fermati lì a far cosa? Non ci ha dato punizione, corriamo, scappiamo verso la nostra porta e continuiamo a giocare. Cioè proprio sembra di essere in gestione di un gruppo, di una squadra giovanile. Una squadra giovanile che è inesperta e gli deve insegnare proprio le basi. Cioè, è assurdo.
0: E questo chiaramente è un problema non da poco. Il secondo gol annullato alla Juventus, così parliamo anche di questioni arbitrali. Cosa ne pensi, onestamente? Parliamo di quello.
1: Penso che quello
0: accaduto.
1: Secondo me è un gol regolare, perché al di là del fatto che la posizione sia di qualche millimetro di fuorigioco, per me lì Vlahovic non impatta sull'azione. Il difensore del Lecce riesce a respingere la palla e lo fa anche abbastanza, in maniera abbastanza pulita. Secondo me quei gol lì non si possono annullare, visto che abbiamo visto, scusatemi il gioco di parole, assegnare dei gol con persone che stavano a 2 centimetri dal portiere. Purtroppo continuiamo a vedere delle decisioni che non si spiegano, o meglio, ce le spiegano ogni volta in base all'episodio per giustificare l'errore. Perché, per esempio, il rigore dato ieri alla Roma, in 2 occasioni identico, quest'anno non è stato dato, una volta alla Juventus e una volta a Vlahovic, e una volta, se non ricordo male, al Milan. Quindi basta vedere, per esempio, come poi commentano falli da rosso. Io torno per un attimo velocemente alla partita col Verona,
0: sì.
1: A quel fallo subito di Gagliardini, che con gamba alta e tacchetti esposti ci hanno sempre detto che in quel caso è rosso. Invece cosa ci hanno spiegato? Che però, siccome il giocatore della Juventus è in corsa e la gamba mentre è in corsa non è, non tocca il terreno di gioco, quindi ricevendo la botta sull'anca che non tocca per terra non si fa abbastanza male, e invece se avesse avuto la gamba piantata per terra Gagliardini gli avrebbe fatto molto male, avrebbe rischiato di spezzargli la gamba, allora sarebbe stato... Cioè, non si punisce più il fallo, ma si va a vedere qual è stata la conseguenza.
0: Esatto.
1: Come uno non si è fatto male, non c'è stato sangue, non c'è stata una frattura, non è rosso.
0: Allora non è rosso.
1: Ma vi rendete conto che è diventato un regolamento che si autoaggiorna di volta in volta per giustificare degli errori? E sottopongo poi un'altra questione. C'è un'indagine in corso, ok?
0: Tra l'altro, dopo ti chiedo gli aggiornamenti.
1: Il designatore si è autosospeso, il presidente degli arbitri è decaduto per una squalifica, ci sono degli arbitri di cui si parla nei capi di imputazione che secondo me non sono sereni. E non...
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Muro contro muro USA-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate USA per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Riferisce la CNN citando fonti informate.
2: Il conflitto russo-ucraino sono ripresi poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dal presidente Trump e raid aerei russi contro l'Ucraina. Oltre 50 sono i droni russi lanciati contro l'Ucraina, mentre almeno un morto è stato confermato nell'est del paese. Lo è noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Secondo un'analisi pubblicata da RBC Ucraina, Mosca valuterebbe una nuova escalation del conflitto, mentre il negoziato resta bloccato.
3: Nessun pericolo antivirus in Italia, a rassicurare il ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus, è un virus diverso rispetto al Covid, con bassa contagiosità. Siamo tranquilli, ha detto.
2: Dalle prime ore della mattina sul litorale romano è partita un'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Ostia sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Roma. Misure cautelari per 6 persone, 3 donne e 3 uomini accusati di sequestri di persona, scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe carta sulle loro auto nei pressi delle abitazioni dei parenti.
3: Crediti d'imposta fittizi generati attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del Superbonus 110. È quanto avrebbe scoperto la Guardia di Finanza di Torino, che ha eseguito un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro disposto dal GIP del Tribunale del capoluogo piemontese. Al centro dell'inchiesta una società edile torinese che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti relative a interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico su un condominio di Torino, lavori che sarebbero risultati in realtà mai effettuati.
2: Il tennis: Flavio Cobolli eliminato dagli internazionali d'Italia. Ieri il tennista azzurro è stato battuto dall'argentino Thiago Agustín Tinante in 2-7 col punteggio di 3-6, 4-6 nel terzo turno del Masters 1000 capitolino. Sinner invece vola agli ottavi degli internazionali dopo aver battuto ieri l'australiano Alexei Popirin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, imponendosi in 2-7 col punteggio di 6-2 e 6-0. Nel prossimo turno Sinner affronterà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che potete seguire, come ormai sapete, anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Chi vi dà il buongiorno in questo martedì 12 maggio è Claudia Marrone, la voce femminile del programma. Una giornata, questa di martedì, che anticipa le gare di ritorno dei playoff, primo turno nazionale, gare che diranno quelle che saranno le formazioni che accederanno poi allo step ancora successivo, dove entreranno anche le ultime tre formazioni rimanenti, ovvero le seconde in classifica di ogni raggruppamento, quindi Union Brescia, Ascoli e Catania. Delle gare che insomma saranno molto interessanti, quelle che ci attendono domani, ancora quasi tutte molto aperte, e fanno un po' eccezione quella tra Campobasso e Potenza, con il Potenza che ha vinto 0-3 in terra rosso-blu il confronto di andata, ha vinto anche il Renate 0-2 in casa del Casarano, mentre la Pianese è riuscita a trovare il pari a Piancastagnaio contro il Lecco 1-1 il finale di match, così come è stato pareggio il risultato tra Cittadella e Ravenna, che hanno però chiuso sul 2-2. Vince e soffre, però riesce a vincere la Salernitana, che in casa della Casertana è corsara sul punteggio di 2-3. Quindi tutte sfide che saranno da seguire con massima attenzione, quelle che si giocheranno domani. Prevederanno eventualmente i tempi supplementari, ma per questo poi avremo tempo di parlare. Ascolteremo poi anche qualche voce dei protagonisti in attesa di perfezionare il primo collegamento di giornata. È questa poi la settimana che chiuderà anche il discorso legato ai playout. La Torres si è aggiudicata la sfida di andata contro il Bra, che adesso dovrà insomma battagliare in terra sarda per provare a ribaltare il risultato e centrare quella salvezza che si è un po' allontanata dopo la giornata di sabato, ma anche in questo caso rimangono tutti aperti i discorsi. Sarà poi la settimana che ci porterà anche alla conclusione della Supercoppa di categoria, con la finale di sabato tra Vicenza e Benevento, che appunto si daranno battaglia per centrare questo secondo trofeo stagionale dopo la vittoria dei rispettivi gironi, il girone A i biancorossi, il girone C la compagine sannita. Ricordiamo invece che per quel che riguarda il girone B è salito l'Arezzo, che ha lasciato l'Ascoli al secondo posto, come detto un Ascoli che quindi domenica farà il suo ingresso nei playoff. Ma vado a dare il buongiorno alla redazione di TuttoC.com e a Nino Sergi, che è con noi per parlare proprio della giornata che ci attende intanto domani. Nino, buongiorno.
2: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
1: Allora, come stavamo dicendo, è questa la vigilia delle sfide di ritorno dei playoff. Vado di nuovo a leggere quelli che sono stati i risultati: Campobasso Potenza 0-3, Casarano Renate 0-2, Pianese Lecco 1-1, Cittadella Ravenna 2-2, Casertana Salernitana 2-3. Questi, Nino, sono stati gli esiti di questi confronti.
2: Sì, scusate, che, avevo insomma, sentito malissimo.
1: Proiettano poi. No, non preoccuparti, Nino. Che gare ti aspetti nella giornata di domani, quindi anche alla luce di quelli che sono stati i risultati e delle eventuali pressioni che magari alcune squadre possono avere?
2: Sì, perché allora ci sono almeno due gare che sembrano ormai decise. Certo, poi sappiamo il gare di ritorno anche dal punto di vista mentale possono portare anche un rilassamento.

0: magari per chi ha vinto e convinto la prima nell'andata, perché è vedo difficile un campo base riesca a rimontare il Potenza dopo una grandissima partita del Potenza che si è imposto 3-0 a campo basso, ma anche il Renate che ha dimostrato, come ne abbiamo sempre parlato nel corso della stagione, che ormai è una realtà consolidata della zona playoff e di questi playoff comunque. Una vittoria importante contro una squadra come il Casarano che soltanto qualche giorno prima aveva rifilato 5 gol in casa del Cosenza. Certo, il Casarano rimane un avversario abbastanza complicato da affrontare, ha un giocatore che è fuori categoria come Chirico, perché quando è in giornata Chirico è sicuramente un giocatore fuori categoria e quindi da qui possono nascere delle insidie per il Renate, ma in questo momento con il 2-0 dell'andata la squadra di Foschi si è messa abbastanza al sicuro. Potevo dire la stessa cosa anche della Salernitana, però quei minuti finali con i due gol della Casertana, qualche parata alla fine, anzi addirittura ha sfiorato più volte il pareggio la Casertana, lascia la Salernitana ancora un po' in bilico, anche se almeno nei 60-70 minuti ha dimostrato di essere una squadra assolutamente forte in ogni zona del campo, con un attacco incredibile. Basta vedere che hanno segnato sia Lescano che Ferrari nel derby, in questo derby campano, però giocherà davanti ai propri tifosi. Secondo me la Salernitana vuole andare avanti perché ha la squadra per arrivare fino alla fine di questi playoff, quindi sicuramente parte favorita, ma occhio alla Casertana perché lo ha dimostrato, che gli lascia un po' campo, se gli lascia un po' di chance comunque ti può punire. Vedo le altre due sfide che sono abbastanza equilibrate, che Cittadella ha subito perché Maniero è stato protagonista di grandi parate nel corso della sfida con Ravenna, però è andato avanti di due gol, si è fatto rimontare. Sarà molto complicata perché ricordiamo che Cittadella è obbligato a vincere per passare il turno rispetto a Ravenna, che si può accontentare anche del pareggio, e quella è un'altra sfida aperta, quella tra Pianese e Lecco, perché mai dare per morto la Pianese perché è una vera sorpresa dal mio punto di vista di questi playoff. Era andata in svantaggio, è riuscita anche a superare una superiorità numerica a pareggiare per una squadra che gioca con quella spensieratezza che può fare la differenza nelle partite secche.
1: Sì, la Pianese, ma un po' come il Casarano, sono state forse le note liete di questi spareggi, al netto poi di quello che sarà il percorso di entrambe le formazioni. Dalla Salernitana io onestamente qualcosa in più mi aspettavo. Un po' anche dal Cittadella, sono sincera, perché è un Cittadella che in queste gare non mi ha mai convinta assolutamente. È un Cittadella che di fatto ha passato la fase a gironi, sempre pareggiando in virtù del miglior piazzamento in classifica rispetto alle dirette concorrenti. Però è un Cittadella, non so se scarico o comunque sottotono, ma un Cittadella che mi aspettavo differente.
0: Sì, perché viene anche da una stagione, almeno dal mio punto di vista, deludente, perché basta vedere la squadra che è stata comunque costruita, è una squadra che doveva lottare almeno ti dico, a pari merito con il Vicenza, ma lottare lì per il secondo posto, invece ne è uscita, anzi, ne è uscita prematuramente, anzi è partita davvero male. Poi a un certo punto, alla finale di campionato, quando sembrava pronta ad agganciare posizioni importanti, è mancato quel passo, è mancata quella convinzione di riuscire nelle partite decisive, che poi paghi anche in questi playoff e soprattutto paghi questi risultati, perché avendo l'obbligo di vincere, comunque farti rimontare due gol in casa dopo essere andato avanti due contro una squadra forte come il Ravenna, poi comunque rischi di pagarla, adesso sei obbligato a vincere e la strada diventa molto, molto più complicata. Quindi è un Cittadella che non ha mai convinto appieno in questa stagione, magari riuscirà a fare risultato contro il Ravenna, perché qualitativamente ne ha i mezzi, però quando il 2-2 è una chance abbastanza gettata al vento dalla squadra di Iori, perché avanti 2-0 devi portare a casa il risultato, soprattutto in vista del ritorno.
1: Sì, credo anch'io che insomma sia un po' questa la chiave di lettura. Tra l'altro, Nino, ieri ero ospite qua in Toscana in una trasmissione sul Livorno. A Livorno vorrebbero confermare Venturato, i tifosi, insomma, sono un po' anche in ansia per il futuro dell'allenatore che non ha ancora trovato l'intesa per proseguire in Amaranto. A Livorno c'è chi lo vede di nuovo sulla panchina del Cittadella, ma io credo che se anche non arrivi la conferma di Iori, non sarà avventurato il trainer dei Veneti per la prossima stagione. Insomma, credo ormai vireranno su profili anche anagraficamente più giovani, come è stato poi un po' il percorso degli ultimi anni.
0: Sì, sicuramente, anche però c'è da dire che Venturato ha fatto davvero qualcosa di davvero importante con il Livorno in questa stagione, perché ricordiamo come è partito il campionato del Livorno, quante difficoltà ha dovuto affrontare, anzi ogni partita è stato sempre messo in discussione Formisano, che poi è stato esonerato, secondo me,
1: Sì.
0: senza voler togliere al tecnico tardivamente, perché quando viene messo in discussione ogni partita i risultati non arrivano. Poi arriva questo esonero, il Venturato fa questi risultati, è sicuramente grande merito del tecnico, anche però se ho letto dalle parole del presidente del Livorno che questa conferma secondo me non è scontata, secondo me potrebbe non arrivare, anche perché il presidente ha già parlato di 4-5 nomi vagliati nel caso arrivi il no da parte di Venturato, e questo secondo me lascia presagire a un addio quasi certo di Venturato. Poi sicuramente le sorprese sono sempre dietro l'angolo, ma secondo me il Livorno poi andrà a cambiare guida tecnica, almeno dalle parole del presidente.
1: Sì, onestamente ho anch'io questa sensazione, credo che comunque ci sarà l'addio tra le parti. Beh, a Livorno onestamente fatico un po' a capire quello che è il progetto. È una squadra che comunque sì, si era ripresa con Venturato, quello è innegabile, però è una squadra ancora molto confusionaria e non so come possa puntare poi l'anno prossimo ai playoff, perché comunque insomma la piazza chiede campionati di vertice, ma non credo che il Livorno abbia ancora la struttura per poter fare qualcosa. Del resto hanno fatto fatica formazioni molto più attrezzate a fare campionati assolutamente in linea. Vediamo appunto la Salernitana o il Catania che hanno fatto degli ottimi campionati, ma comunque sono arrivati, non sono arrivati sino in fondo. Qualcosa è mancato, devono battagliare ai playoff. Figurarsi se il Livorno può pensare a oggi di affrontare una stagione così.
0: No, assolutamente, anche perché poi il Livorno è una piazza importantissima, vediamo anche tuttora in questo campionato è arrivata la conferma di difficoltà di piazze importantissime per la C. Restando al girone B, basta vedere la situazione del Perugia, perché il Perugia ha lottato fino
1: Eh
0: all'ultimo
1: sì.
0: per salvarsi, nonostante i tanti rinforzi della scorsa estate, e anche qui, tornando a Venturato, comunque ci saranno. Sembrano esserci delle rivoluzioni importanti in panchina per tante squadre, per tante formazioni importanti, partendo proprio dal Perugia, perché ha parlato Borras oggi dicendo che sì, ci sono dei dialoghi costanti con Gaucci, con Tedesco e con Novellino, però di fatto non ha confermato il tecnico, ma sembra che proprio il tecnico sia quello non così convinto di continuare in questo progetto. Vediamo, perché il Perugia merita sicuramente un altro piazzamento, si merita altri campionati, e vedremo come vivrà quest'estate, perché è stata abbastanza calda quella dello scorso anno, e si può fare un'estate abbastanza calda anche quest'anno, anche per le vicende societarie, vedremo. E si può partire anche dalla mancata conferma di Tedesco, che non è in questo momento convinto di proseguire.
1: Sì, credo che sul fronte panchine, appena termineranno questi spareggi promozione, agli spareggi salvezza, ormai siamo davvero a un passo, ci sarà molto da dover rivedere perché sarà un'estate quantomeno movimentata e la squadra che tra Salernitana, Catania e Union Brescia non c'entrerà la Serie B, credo ecco, che darà molto da parlare perché poi alla fine penso che tra tutte le attuali partecipanti e quelle che subentreranno sono proprio Salernitana, Catania e Union Brescia le squadre che hanno più pressioni. È un po' un discorso diverso quello dell'Ascoli, il percorso è nuovo, erano partiti molto più in sordina e sono forse andati oltre le aspettative. Le altre tre formazioni hanno un qualcosa di diverso.
0: No, assolutamente, anche perché caso di mancata promozione, vedo, portando il discorso del Catania, in caso di mancata approdo in Serie B, per quanto successo anche nelle ultime settimane del campionato, vedo difficile che si vada avanti poi con Toscano in panchina. Sicuramente anche lì ci sarà una rivoluzione sia dal punto di vista del parco giocatori che dal punto di vista tecnico. Occhio perché se ne libereranno panchine interessanti anche chi è stato profondamente deluso in questi playoff già al primo turno, vedi il Cosenza che dovrebbe salutare Boucher ha già diversi club di Serie C, qualcosa in B per la prossima stagione, quindi qualcosa si muoverà. Aspettiamo soltanto la fine di questi playoff, ma come dicevi tu, sicuramente per come andrà a finire la stagione, in qualunque modo, l'Ascoli secondo me non cambierà perché il lavoro di Tomei è sicuramente
1: No.
0: È stato egregio perché per quanto ha fatto in questa stagione è difficile chiedere di più, anzi ha lottato fino all'ultima giornata per vincere il campionato, ma le altre sono profondamente deluse e secondo me ci saranno dei grossi cambiamenti.
1: Credo anch'io, ma ovviamente Nino ne riparleremo. Intanto grazie per essere stato con noi in questa prima parte di A Tutta C.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Ringrazio di nuovo la redazione di TuttoC.com. Sono scoccate le ore 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Napoli manca il primo jolly per la qualificazione in Champions, perdendo 3-2 al Maradona contro il Bologna. Il Monday night della 36esima giornata di Serie A gira dunque a favore della squadra italiana, che passa grazie al gol decisivo di Rowe nel finale di gara. Dopo il match, con grande lucidità, Antonio Conte commenta la sconfitta del Napoli, che dunque rimanda al discorso qualificazione alla Champions.
1: Mancano due partite che ci dobbiamo inventare, cioè non andiamo a inventarci cose che potrebbero solamente fare disequilibri. Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede, ma in questo momento cerchiamo di ancorarci su cose serie e su cose che comunque ci hanno portato a stare lì. Manca un passo.
0: Si giocherà alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Lo aveva anticipato l'AD della Lega Serie A Luigi De Siervo, e nelle scorse ore è arrivata anche l'ufficialità. Oltre al derby, quindi, si giocheranno all'ora di pranzo anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli. La contemporaneità di partite e di squadre con stessi obiettivi serve a proteggere la regolarità del campionato, sottolinea De Siervo, che ritiene non percorribile invece la soluzione di rinviare tutto a lunedì per evitare un eccessivo affollamento nell'area del Foro Italico, dove nel pomeriggio di domenica è prevista la finale degli internazionali di tennis. Finale alla quale potrebbe prendere parte Jannik Sinner, che dopo aver battuto Popirin al terzo turno si prepara ad affrontare Andrea Pellegrino in un derby tutto azzurro. Sentiamo allora le parole del numero uno al mondo.
2: Sono contento, è bello avere un derby qua in Italia, soprattutto contro Andrea, quindi ecco, vediamo come va e speriamo una bella partita.
0: Ciclismo, la giornata di riposo è già stata archiviata e adesso il Giro d'Italia arriva in Italia dopo le prime tre tappe disputate in Bulgaria. Al via dunque la quarta tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. Non si prevede una tappa per velocisti puri, viste le presenze di alcune importanti salite. Le ipotesi più accreditate potrebbero essere quelle di una fuga da lontano, dell'attacco di un corridore da classiche o la volata di un gruppo ristretto. Il basket NBA: nella notte si sono disputati i due match del secondo turno dei playoff. A est, i Cleveland Cavaliers hanno ristabilito la parità nella serie contro i Detroit Pistons grazie a un Donovan Mitchell da 43 punti, mentre a ovest gli Oklahoma City Thunder hanno chiuso i conti eliminando i Los Angeles Lakers con uno sweep che conferma la candidatura della franchigia al titolo NBA. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tuttacci. Scusatemi, abbiamo concluso la prima parte parlando delle sorprese, delle delusioni di questi playoff, delle formazioni da cui dobbiamo aspettarci ancora tanto, e sono queste Union, Brescia, Catania e Salernitana, almeno secondo noi. Come secondo noi, tra le sorprese di questi spareggi promozione ci sono Pianese e Casarano. Un Casarano che però è caduto 0-2 in casa contro il Renate e domani andrà a Meda nel tentativo di ribaltare questo risultato. Non sarà semplice, il Casarano tra l'altro non avrà neppure i suoi tifosi al seguito, è stato questo l'ordine della questura, ma la formazione di Vito Di Bari sicuramente darà il massimo per poter provare a ribaltare quello che è successo domenica. E allora, proprio in relazione al match che è stato a quello 0-2, andiamo ad ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore riprese dai canali ufficiali del club.
1: Buonasera mister, Bruno Conte del Corriere Salentino. Partiamo dalla fine mister. Sotto la curva, orgogliosi di voi, orgogliosi di voi, orgogliosi di voi. Dicevo prima al suo collega che Casarano ha incontrato una squadra sorprendentemente più forte di quanto si potesse forse pensare, ma in quella corsa, in quell'agonismo, in quella presenza fisica strapotente della prima mezz'ora, forse contava anche la stanchezza con cui il Casarano si è presentato dopo due straordinarie trasferte. Il suo esame di questa partita, che si è conclusa con gli applausi in ogni caso.
2: Sì, intanto è stato bello vedere il Capozza strapieno, forse neanche l'anno scorso quando abbiamo vinto il campionato abbiamo visto talmente tanto entusiasmo, quindi ringrazio comunque tutti i tifosi perché è stato bello e poi la vittoria più grande è stata quella, perché comunque è stato un bel finale. Sì, è fatto una disamina giusta. Noi sapevamo invece della forza del Renate, perché comunque è arrivata terza, una squadra che è fisica, di gamba, squadra ben organizzata, ci ha messo in difficoltà i due attaccanti fisici andando diretto, abbiamo perso tanti duelli. Dispiace solo, sicuramente la sconfitta è meritata, però dispiace che potevamo comunque, l'episodio alla fine ci poteva anche esserci, e finire 2-1 poteva essere un po' più, diciamo, una percentuale un po' più alta per l'impresa. Questo Casarano ha stupito tante volte tutti, quindi è giusto comunque crederci, non è finita. E io ringrazio i miei ragazzi che mi stanno dando tutto. In una settimana abbiamo fatto la terza partita, eravamo più stanchi, quello sì, però secondo me mi è dispiaciuto tanto l'episodio del primo gol, perché comunque secondo me ci ha innervositi, perché non ce l'aspettavamo, è una squadra che oggi era carica a mille, però il calcio è anche questo, è fatto di episodi. Ora recuperiamo le energie e dobbiamo preparare in un solo giorno la partita di mercoledì.
3: Mister, buonasera, io ti dico subito, il Casarano continuerà e farà la sua gara contro il Renate a Meda mercoledì, perché in questi 2 anni ho visto sempre qualcosa in più nei momenti di difficoltà, e questa squadra è forte anche nei momenti di difficoltà. Hai già un'idea su come andare a preparare questa gara di ritorno?
2: No, sinceramente no, perché comunque è appena finita. Invece non ho nessun dubbio che questa squadra proverà a dare tutto, proverà a fare questa impresa, un'impresa quasi impossibile, però come era difficile a Monopoli, era difficile a Cosenza, è normale che dobbiamo essere un po' più bravi a portare l'episodio come abbiamo fatto fuori casa le ultime 2 partite dalla nostra parte, però io sono convinto che questi ragazzi daranno tutto, ne sono straconvinto fino all'ultimo secondo. E quindi ce la giochiamo.
4: Michele De Vitis, Red Orizzonti Activi. Di mister, oggi 12 calci d'angolo contro 3, 8 di rimporta contro 4, la produzione offensiva notevole, l'Italia grazie ai playoff ha scoperto non solo il Casarano ma anche mister Di Bari, il suo calcio, non so se ha avvertito questo anche in queste settimane dopo le vittorie con Monopoli e Cosenza. Le chiedo se il 4-3-3 è la veste più giusta capace di dare sia equilibrio ma anche quella frizzantezza che il calcio di Vito Di Bari. Grazie. Per il futuro, intendo.
2: Sì, sicuramente a livello nazionale abbiamo fatto qualcosa di bello e io ho detto è una storia bella perché comunque abbiamo vinto con un 5-1 a Cosenza, che comunque è normale che fa parlare tutta Italia, fa parlare anche di me, e ora però si erano alzate anche le aspettative verso di noi, infatti il nome Renate poteva comunque far sembrare che potesse essere facile, noi sapevamo che non era così. E per quanto riguarda il futuro sul piano tattico, ti sono sincero, secondo me noi con questo modulo abbiamo trovato una quadra importante nell'ultimo periodo del campionato. Oggi non mi è piaciuto perché siamo ritornati a essere un po' superficiali, perché abbiamo rischiato tante volte di prendere il terzo gol. Nell'ultimo periodo non stava succedendo, infatti abbiamo fatto dei clean sheet, abbiamo fatto benissimo nella fase di non possesso, siamo stati secondo me superficiali al di là della stanchezza. Quindi vedremo, io ho un gruppo di ragazzi straordinari che hanno qualità, perché anche oggi sul 2-0 in 10 hanno provato, hanno dato di tutto, mi è dispiaciuto vederli distrutti nello spogliatoio, però per me loro hanno vinto perché comunque è la vittoria portare anche tutta questa gente allo stadio e cercare di far portare, di far parlare di noi. E quindi io sono solo che orgoglioso di loro, però non è finita perché comunque daremo tutto la partita di ritorno.
5: Grazie mister.
2: Grazie a voi.
0: Queste le parole del tecnico del Casarano Vito Di Bari, ma so che è collegato con noi il nostro prossimo ospite, e cosa pensa di Casarano e Pianese vado proprio a chiederla a lui, al direttore sportivo Claudio Ferrarese. Claudio, buongiorno e bentornato.
6: Ciao, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Parlavamo di questi playoff che sono giunti alle gare di ritorno del primo turno della fase nazionale, si può dire che Casarano e Pianese sono un po' le sorprese di questi spareggi al momento attuale?
6: Beh, assolutamente. Sia Casarano e Pianese hanno fatto qualcosa di straordinario e hanno fatto dei campionati incredibili e stanno andando avanti in questi playoff, che sono chiaramente la ciliegina sulla torta per due squadre che non ambivano a chissà cosa. Però insomma i playoff veramente bisogna solo goderseli e cercare di andare più avanti possibile, soprattutto per due club così.
0: Ecco, probabilmente non sarà facile però per loro riuscire a ribaltare le gare che sono in programma domani. La Pianese è un po' più avvantaggiata, parte da un 1-1 ma contro il Lecco, però ecco, si può dire che forse i fari sono più da puntare ad esempio sulla Salernitana e successivamente su Catania e Union Brescia.
6: Beh certo, Casarano ha perso una partita in casa con Renate 2-0 che sinceramente non avrei detto, però il Renate si è dimostrato anche quest'anno una squadra veramente tignosa, fastidiosa, che sta facendo veramente cose grandiose. E come hai detto tu, sì, Salernitana, poi entreranno appunto Brescia e Catania. Ci stiamo avvicinando a questo grande finale, poi sono curioso di capire cosa succederà a Ravenna domani. E, insomma, è un bel playoff, dai. Assolutamente.
0: Il Ravenna però è forse la squadra che già nel corso della stagione ha deluso un po' di più. È stata comunque una squadra, una società che ha speso, ha fatto tanti proclami, però poi sul campo ha reso molto meno di quello che ci si aspettava.
6: Sì, non dimentichiamo che sempre è una neopromossa, ha fatto qualcosa di straordinario, una società forte dietro. E Ravenna comunque ha fatto per me un buon campionato, chiaramente ha trovato due squadre fortissime in questo girone. Però io non mi sento di dire che Ravenna sia stato tutto da buttare, anche perché a parte che ci sono questi playoff che vediamo cosa succede, ed è presto per me forse per dare sentenze, perché poi campionato di Gabon è un campionato difficile, che ci sono mille problematiche, infortuni, squalifiche in certi momenti, topre in certi momenti, insomma non è mai facile. Però se ti devo dire, sì, qualcosina deluso, perché effettivamente con la squadra che avevano e quello che, insomma, che hanno speso, si pensava a qualcosa in più.
0: Claudio, io ti porto anche un attimo alla Serie B, perché comunque sta prendendo forma la stagione di Serie C 2026-2027, ci sono già le squadre che, avendo concluso con anticipo la stagione che è adesso nel post-season, sono già certe della partecipazione al prossimo campionato. Ci sono le 9 promosse dalla Serie D e ci sono anche le 3 retrocesse dalla Serie B. Gorgone purtroppo non è riuscito a salvare quel Pescara, nonostante un'impennata che verso il rush finale aveva lasciato presagire il meglio, però il miracolo non è avvenuto.
6: Sì, mi dispiace molto per Mister, anche se penso sia stato fatto un lavoro incredibile. Quel rigore di Padova veramente ha cambiato il campionato, perché se vincono a Padova, segnando quel rigore, oggi stavamo parlando magari di una salvezza del Pescara incredibile. Il calcio è questo, è bello e brutto per questi momenti, però penso che Gorgona abbia fatto un lavoro incredibile a Pescara. È mancata veramente la ciliegina sulla torta e purtroppo sono retrocesse tutte e tre quelle squadre, visto la vittoria del Bari a Catanzaro, e non ci sono possibilità di fare play-out. È andata così, mi dispiace tanto, ma bisogna ripartire.
0: Ecco, parlavi di quel rigore di Padova, c'è stata tutta quella querela anche con Lorenzo Insigne, quanto pensi possa aver pesato nel computo poi degli ultimi 90 stagionali quella penalty?
6: Eh beh, insomma, ha pesato perché l'avrete sentito,
0: cioè, o meglio, scusami, È la situazione più che il rigore in sé, però tutto quello strascico di polemiche che ha portato con sé, quanto ha pesato?
6: Ma tanto, è chiaro che se Russo buttava dentro quel rigore stavamo parlando del niente. Chiaramente quando succedono queste cose, che un ragazzino tira un rigore così importante e dietro c'ha giocatori importanti come Insigne che non vanno a calciare il rigore, o non solo Insigne, anche qualche altro vecchio, non è che si parla solo di Insigne. E purtroppo ha pesato su tutto quello che è stato, appunto, le contestazioni, tutte queste cose che abbiamo detto dappertutto, insomma, ha lasciato un po' di rammarico, sicuramente è inutile nasconderlo, però purtroppo io non so come sono andate bene le dinamiche, ma ho visto Lucio che ha preso la palla e ha voluto calciarla, quindi sai, quando un giocatore si sente anche di calciare un rigore, bisogna anche farglielo calciare. Però è chiaro che sbagliandolo poi si innescano tutta una serie di cose che, appunto, vanno. Si è andato a dire che i vecchi, che Insigne, non hanno calciato rigore, poca personalità, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, si sapeva che si andava incontro anche a tutto questo.
0: Chi però forse è ancora più deluso del Pescara è lo Spezia. Il Pescara del resto era una neopromossa, lo Spezia l'anno scorso è andato a un soffio dalla Serie A, quest'anno non è mai riuscito a riprendersi e forse ripartire per gli Aquilotti Liguri sarà ancora molto più duro rispetto magari agli abruzzesi.
6: Sì, lo Spezia ha preso una bella botta, perché perdere una finale l'anno prima e retrocedere l'anno dopo è stato veramente pesante, anche perché lo Spezia è una società dove, insomma, si è speso parecchio in questi anni e ci si aspettava sicuramente molto di più. Mi dispiace per il popolo spezzino, perché è una piazza incredibile, io sono stato 2 anni e dispiace vederli di nuovo in Serie C. E sarà dura ripartire, ma bisogna fare subito chiarezza, perché lo Spezia non merita insomma palcoscenici diversi.
0: Ecco, anche in questo caso qui, quanto può aver pesato quella finale playoff persa l'anno scorso? Perché mi riviene un po' anche a mente il Bari dopo il Cagliari. Di fatto, dopo quella finale persa al San Nicola, il Bari si salvò ai play-out solo per una Rakiri della Ternana.
6: Sì, hai detto bene. Pesano perché delusioni così grandi ti fanno poi l'anno dopo rischiare di fare peggio. Ci sono passato da calciatore e quindi so cosa vuol dire non perdere una finale, non andare magari in Serie B o in Serie A e l'anno dopo ripartire. Infatti io sono dell'idea che quando si perdono campionati per una finale è meglio cambiare aria per tanti giocatori, perché rimane dentro quell'alone di tristezza di non esserci arrivati, e per me è giusto cambiare tanto. Però è ovvio che poi ci sono i contratti, i giocatori vogliono magari riprovarci, sono mille dinamiche, però averla vissuta, se fossi tornato indietro magari avrei cambiato aria piuttosto di rimanere in un posto per riprovare a vincere. Ecco, tutto qua.
0: Claudio, un'ultima domanda: per quanto invece riguarda il tuo futuro, si sta muovendo qualcosa dopo una stagione che ti ha inspiegabilmente tenuto fermo?
6: Ma guarda, ci proviamo a rientrare, la voglia è tanta. Quest'anno è stato un anno dove mi sono dedicato a vedere tantissime partite, a vedere tantissimi giocatori. Mi è anche servito, devo dirti la verità, mi sono dato da fare. Quindi dai, chiunque mi chiamerà, se mi chiamerà, troverà un direttore pronto a cercare di fare il massimo per costruire qualcosa di importante. Però, come ben sai, non è facile, siamo in tanti, ci sono dinamiche difficili e controverse delle volte, quindi non sarà facile, ma cercheremo di tornare in pista, quello sicuramente.
0: E noi, Claudio, ti aspettiamo, oltre che sulle nostre frequenze, di nuovo in pista, magari proprio per romperti le scatole sul mercato che vorrei fare nella tua nuova squadra.
6: Grazie, me lo auguro anch'io. Grazie mille.
0: Grazie mille per essere stato con noi, Claudio, una buona giornata.
6: Grazie a te, ciao Claudio, grazie, ciao.
0: Queste le parole del direttore sportivo ex Lucchese, l'ultima squadra che lo ha visto protagonista, Claudio Ferrarese, nel suo passato anche tanto settore giovanile a Frosinone, quel Frosinone che ha centrato la Serie A. E proprio con Ferrarese parlavamo di queste sorprese playoff, abbiamo ascoltato prima le parole del tecnico del Casarano Vito Di Bari, ma tra le sorprese dei playoff di Serie C c'è sicuramente anche la Pianese, che domani dovrà lottare con le unghie e con i denti per centrare la qualificazione al turno successivo, al secondo turno della fase nazionale dei playoff, dopo l'1-1 casalingo contro il Lecco. La trasferta del Rigamonti Ceppi non sarà delle più semplici per la formazione di Alessandro Birindelli, ma ormai le zebrette amiatine ci hanno davvero abituato a ogni cosa. Sono stati battuti tutti i record che potevano essere battuti nel corso di questa stagione. Quindi io, ricordandovi che immediatamente dopo andremo in pubblicità, ma chiaramente torneremo poi con la terza e ultima parte di A Tutta C, vi faccio ascoltare proprio quelle che sono state le parole del tecnico bianconero Alessandro Birindelli dopo il pari di Lecco. Poi, ripeto, piccolissimo break e nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.
5: Mister, un pareggio, però parto con i soliti complimenti, perché di fronte ovviamente c'era una squadra importante come quella dell'Ecco. E parto anche su un altro aspetto, perché durante il campionato avevate sempre sofferto l'uomo in più. Oggi invece questa cosa non si è vista, quindi questo per dire un ulteriore miglioramento da parte della Pianese, se vogliamo trovare appunto un altro passo in avanti.
7: Innanzitutto devo fare complimenti a Lecco, perché io l'avevo vista a video e mi aveva già impressionato. Oggi davvero confermo quello che ho visto, sia chi ha giocato, sia chi è subentrato, una squadra solida, una squadra fisica, tanto fisica, e in mezzo al campo palleggiano molto bene, quindi noi nel primo tempo fino all'espulsione l'abbiamo gestita bene la partita, abbiamo avuto anche due ripartenze che non abbiamo sfruttato, poi quando siamo rimasti in inferiorità. Nel primo tempo siamo stati timidi, troppo timidi. Fine primo tempo sono entrato negli spogliatoi e gli ho detto ai ragazzi che bisognava avere coraggio, bisognava avere un pochino più di fiducia nei propri mezzi, e così è stato. Poi chiaramente abbiamo provato a rimediare, anche perché loro con questo blocco basso, noi continuavamo ad andare sugli esterni a mettere queste palle e loro le rimpallavano tutte, quindi abbiamo provato a cambiare, a girarli, andare un pochino più spesso al tiro. Poi è nato questo pareggio, ecco, abbiamo sbagliato un paio di occasioni, è stato bravissimo il portiere in due interventi, complimenti a lui. E niente, mi piacerebbe, ho detto ragazzi, mi piacerebbe andare mercoledì a giocarmi la partita con lo stesso coraggio che abbiamo fatto nel secondo tempo, al di là di come hai detto te, che queste partite con l'uomo in meno, noi in altre situazioni molto probabilmente 3 o 4 mesi fa non le portavamo a casa. E questo deve essere un punto di partenza importante, vuol dire che la squadra ha fatto uno step successivo di maturità e sono contento, però non mi è piaciuta la timidezza del primo tempo quando siamo rimasti con l'uomo in più, ci vuole un pochino più di personalità, i ragazzi devono avere coraggio, capisco che tanti sono giovani, però ecco, mi piacerebbe giocarmela a viso aperto come hanno fatto in secondo tempo, tenendo conto che di fronte abbiamo una squadra forte, solida, con grande qualità.
5: Molto bene anche i ragazzi che sono subentrati, ovviamente anche per caratteristiche di giocatori come Ianesi, ha dato poi no, la superiorità in un blocco basso nell'uno contro uno, ha creato tanta superiorità.
7: Certo, per scardinare i blocchi bassi devi creare superiorità. Superiorità li crei con giocatori che puntano e ti saltano l'uomo. Lui è uno dei giocatori che lo fa meglio e stasera è entrato molto bene, come è entrato anche come ha giocato ad Alessandria facendo un primo tempo di grande sacrificio. E io faccio complimenti ai ragazzi perché anche in una situazione di emergenza dove anche nell'ultimo allenamento abbiamo perso un giocatore come Sodero che poteva tornarci utile, però senza rimpianti, ecco, andiamo avanti, dritti, e mercoledì c'è un'altra partita, cercheremo di recuperare più energie mentali e fisiche possibili e poi alla fine faremo complimenti all'Eco se passerà il turno e sarà stato più bravo, se no ci godremo un altro turno di playoff noi.
8: Buonasera mister, io le faccio i complimenti al punto dicendole che nel secondo tempo è diventato un vero e proprio assedio sotto la porta dell'Ecco. Per quale ragione, dal suo punto di vista di esperto? Per la gamba, per la qualità, per la superiorità numerica o per tutti e tre questi fattori insieme?
7: Io credo che siano coincise tutti questi fattori, in più molto probabilmente forse anche una scelta dell'Eco di rimanere con questo blocco basso, io questo non lo posso sapere, però i ragazzi hanno avuto un piglio importante, cosa che non avevano avuto come ho detto prima, dall'espulsione fino alla fine del primo tempo, sono entrati con coraggio, forse anche si sono liberati, ecco, di questa emozione, perché ci sta, tanti sono la prima esperienza, ecco, di questo turno di playoff e mi è piaciuto l'atteggiamento, mi è piaciuta la riaggressione anche su palla persa e tutte queste cose hanno permesso di fare un secondo tempo importante, anche se poi l'Eco era con un uomo o meno. Ripeto, non so loro se è stata anche una scelta loro oppure no, questo non lo posso dire perché non alleno loro.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Napoli manca il primo jolly per la qualificazione in Champions, perdendo 3-2 al Maradona contro il Bologna. Il Monday night della 36esima giornata di Serie A gira dunque a favore della squadra italiana, che passa grazie al gol decisivo di Rowe nel finale di gara. Dopo il match, con grande lucidità, Antonio Conte commenta la sconfitta del Napoli, che dunque rimanda al discorso qualificazione alla Champions.
1: Mancano due partite che ci dobbiamo inventare, cioè non andiamo a inventarci cose che potrebbero solamente fare disequilibri. Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede, ma in questo momento cerchiamo di ancorarci su cose serie e su cose che comunque ci hanno portato a stare lì. Manca un passo.
0: Si giocherà alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Lo aveva anticipato l'AD della Lega Serie A Luigi De Siervo e nelle scorse ore è arrivata anche l'ufficialità. Oltre al derby, quindi, si giocheranno all'ora di pranzo anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli. La contemporaneità di partite e di squadre con stessi obiettivi serve a proteggere la regolarità del campionato, sottolinea De Siervo, che ritiene non percorribile invece la soluzione di rinviare tutto a lunedì per evitare un eccessivo affollamento nell'area del Foro Italico, dove nel pomeriggio di domenica è prevista la finale degli internazionali di tennis. Finale alla quale potrebbe prendere parte Jannik Sinner, che dopo aver battuto Popirin al terzo turno si prepara ad affrontare Andrea Pellegrino in un derby tutto azzurro. Sentiamo allora le parole del numero uno al mondo.
2: Sono contento, è bello avere un derby qua in Italia, soprattutto contro Andrea, quindi ecco, vediamo come va e speriamo una bella partita.
0: Ciclismo, la giornata di riposo è già stata archiviata e adesso il Giro d'Italia arriva in Italia dopo le prime tre tappe disputate in Bulgaria. Al via dunque la quarta tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. Non si prevede una tappa per velocisti puri, viste le presenze di alcune importanti salite. Le ipotesi più accreditate potrebbero essere quelle di una fuga da lontano, dell'attacco di un corridore da classiche o la volata di un gruppo ristretto. Il basket NBA: nella notte si sono disputati i due match del secondo turno dei playoff. A est, i Cleveland Cavaliers hanno ristabilito la parità nella serie contro i Detroit Pistons grazie a un Donovan Mitchell da 43 punti, mentre a ovest gli Oklahoma City Thunder hanno chiuso i conti eliminando i Los Angeles Lakers con uno sweep che conferma la candidatura della franchigia al titolo NBA. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Seconda parte della nostra, o meglio, seconda ora della nostra trasmissione che tornerà poi nel pomeriggio alle ore 17. Vi ricordo già l'appuntamento pomeridiano appunto, ma adesso torniamo a parlare di playoff e lo facciamo andando ad ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore della Salernitana, Serse Cosmi. Erano tante le aspettative intorno alla compagine granata, non si è andati oltre una vittoria di misura sulla Casertana, 2-3 il finale, il match della Rechi di domani sarà quindi ovviamente estremamente aperto, una gara dove tutto può ancora accadere, ma dove la Salernitana ha ovviamente l'obbligo di vincere. Di Salernitana poi torneremo appunto a parlarne nel pomeriggio alle ore 17, ma prima di salutarvi e di lasciarvi con le parole di Serse Cosmi, vi ricordo di rimanere sintonizzati anche sulle frequenze di tuttomercatoweb.com, dove potrete essere aggiornati su tutto il calcio italiano e non solo, calcio italiano che spazia dalla Serie A alla Serie D, passando per il femminile, ma anche tanto calcio estero sul nostro sito. E di ascoltare però sempre TMV Radio per tutte le trasmissioni che intercorreranno tra la prima ora di A Tutta C e la seconda in programma alle ore 17. Tanti i temi molto interessanti che ci accompagneranno anche alla finale di Coppa Italia di domani. Non si giocheranno infatti solo i playoff di Serie C, ma anche la sfida tra Lazio e Inter, quindi davvero tanti temi sulle nostre frequenze. Con noi invece l'appuntamento è alle ore 17 del pomeriggio, quindi a tutti voi una buona giornata e queste le parole di Serse Cosmi.
1: Buonasera a tutti, conferenza di Mister Cosmi dopo la gara con la Casertana. Cominciamo dal Telecolore, Roberto Guerrero.
2: Buonasera mister, volevo chiederti 60 minuti di puro dominio da parte della Salernitana, poi il match dove è cambiato sui cambi della Casertana?
3: No, è cambiato per un motivo molto semplice, che nel calcio noi siamo abituati a non prendere in considerazione gli avversari. La Casertana fino a noi avevamo fatto benissimo, molto probabilmente la Casertana non era riuscita ad esprimere il suo potenziale. Poi negli ultimi 20 minuti, 25, quello che è, ha fatto ottime cose. E quindi in quei momenti bisognava, ovviamente io la vedo come allenatore della Salernitana, bisognava fare qualcosa di meglio in alcune situazioni individuali. Però poi la Casertana ha cambiato passo, ha messo qualità, ha messo quello che io mi aspetto ogni volta che gioco le partite di calcio. Che spesso si sente parlare come se tu giocassi da solo. No, ci sono gli avversari, poi avversari Casertana credo che non perdesse in casa da gennaio. Ha fatto, da quando sono arrivato io, 10 partite, 20 punti. Come Casarano, come Cosenza. Che secondo me i punti ancora, forse sarò vecchia maniera, secondo me i punti significano qualcosa se tu li fai. E quindi c'è un po' di tutto, è chiaro. Mi sono arrabbiato per qualche comportamento, non comportamento, di qualche errore che bisognava evitarlo. Però poi alla fine devi dar merito, come è giusto fare, anche agli avversari. Fermo restando che se una squadra entra dentro lo spogliatoio come la nostra, e parecchi erano incazzati per aver vinto, questo è un fatto positivo. Vuol dire che la mentalità è quella giusta, per me. Perché tu rientri 3-2, visto dentro i spogliatoi, ovviamente sì, c'è la voglia di essere felici, però non completamente, questo è un aspetto positivo.
4: Buonasera, mister. Da Caserta a Caserta, forse la partita di marzo è stata una, qualitativamente parlando, peggiori della Salernitana, ma oggi forse è arrivata la prestazione migliore sul piano del gioco di questa squadra. Nel corso delle precedenti conferenze avevi parlato dell'importanza di fare i punti, ma anche di costruire gioco. Ed oggi la Salernitana ha giocato, che sembra essere normale, ma è quasi una novità all'interno di una categoria difficile come la Serie C. Sei soddisfatto più della vittoria o anche di questo comportamento propositivo della squadra?
3: Guarda, la squadra nell'ultimo periodo, quindi anche nelle ultime partite di campionato, dalla sconfitta del Benevento in poi, ha cambiato marcia sotto questo punto di vista, quindi ha ottenuto 3 vittorie, 4 con questa, migliorando molto sotto l'aspetto del gioco, perché abbiamo cambiato sistema, perché i giocatori come Ferraris hanno dimostrato oggi stesso che è stato un dolore toglierlo dal campo, però in quel momento non potevo fare diversamente, perché a centrocampo eravamo in difficoltà, quindi 2 punte, 3 quartista. Poi abbiamo preso gol proprio mentre stavo facendo i cambi in quell'istante. Quindi non è una novità il fatto che la squadra sia migliorata, l'aveva già dimostrato. Mi piace che tu dica questo, perché in C non è facile giocare, però io ti assicuro, ho visto squadre giocare bene a calcio. Non c'è un luogo comune, quelli che dicono no, ma C vinci se sei... No, no, io ti dico, siamo andati a Potenza, abbiamo preso 5 gol. Contro una squadra che ha giocato bene a calcio, è venuta l'Altamura, ha perso, ha giocato bene a calcio, il Picerno ha perso, ha giocato bene a calcio. Parlo non di grandi squadre partite con grandi prospettive. La Casertana qui all'andata giocò non una grande partita, perché è stata una partita molto particolare, però comunque giocò un'ottima partita. Quindi è quello un luogo comune, in C ci sono i giocatori bravi, e cioè sono gli allenatori bravi, non io che sono vecchio, quelli più giovani, e a volte c'è anche una qualità di gioco. È chiaro che è un pochino rovinata da tutte le soste, i problemi, prima senza VAR, le carte che si giocano, anche gli arbitri devono crescere, qualcuno parecchio deve crescere. Però insomma devono crescere, perché devono dimostrare che la C è un trampolino di lancio, come per i giocatori, per gli allenatori, così anche per loro.
5: Mister, come si spiega questa schizofrenia di rendimento da parte della squadra nell'ambito della stessa partita? Cioè 60 minuti perfetti, tanta roba, 20 minuti... poca cosa, quasi da schiaffi, è solo un fatto mentale. L'unico aspetto sul quale questa squadra deve ancora migliorare, perché ha sfiorato nei primi 60 minuti la perfezione, forse è stata la migliore versione della Salernitana di Cosmi e probabilmente dell'intero campionato.
3: Sì, io non lo so se vi aspettavate di venire qui e vincere 5-0. Io no. Io sapevo che le partite... che le partite si soffrono, che non c'è niente di scontato. Guardate il Net Champions, Bayern, PSG, vinceva 4-1, 4-2, ha fatto 4 pari, poi 5-4. Con tutto il rispetto, insomma, credo che le espressioni tecniche e anche mentali siano diverse dai giocatori della Salernitana e della Casertana. Questo è calcio. Il problema è solo uno: tu non puoi giocare, almeno per come lo vedo io, 90 minuti di grande livello. Sono i minuti in cui non riesci a giocare bene che fa la differenza. È come il tennista, uguale. A volte porta a casa partite non giocando benissimo. E noi quei 20 minuti bisognava gestirli meglio, ma non potevamo esprimerci

0: terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Tutto mercato web in podcast.
2: L'ultimo giro di valzer, forse l'ultimo passo di un tango che è stato un sogno bellissimo, ad occhi aperti, dopo una notte romana, e che si è infranto con la realtà, perché Paolo Dybala e la Roma insieme non hanno mai vinto neanche un titolo. Ma che notte, quella notte, che sogni, quei sogni. Ben ritrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com di oggi. C'è sempre questa grande dicotomia nell'analisi del calcio, di quelle che sono i percorsi. Vincere come unica cosa che conta, l'albo d'oro come unica cosa che resta da tramandare ai posteri, oppure ci sono delle immagini, delle speranze vive, delle sensazioni, dei sentimenti che non possono essere dimenticati. Ecco, credo che ogni tifoso, togliamo quelli della Lazio chiaramente, ma ogni altro tifoso, scusi, quelli della Lazio e quelli della Roma che erano chiamati direttamente in causa, nel vedere davanti al Colosseo Quadrato, il palazzo dell'Eur, Paolo Dybala seduto sulle scalette con oltre 10.000 tifosi della Roma davanti che cantavano Venditti, cantavano i cori della Roma, cantavano per Paolo Dybala con un sogno negli occhi. Beh, io fatichiamo a immaginare che qualcuno non abbia provato una punta anche piccola di sanissima invidia e gelosia, perché quelli sono i sentimenti che danno anima e corpo e vita anche alla speranza di conquistare, no? Si diceva un tempo che nel calciomercato non esistono sconfitti in partenza, perché è l'arte dei sogni. Ecco, quando una piazza come Roma, fresca di vittoria della Conference League, riesce, dopo aver José Mourinho, a prendere, a costruire un progetto che davanti a Dybala e Lukaku probabilmente è la costruzione di un sogno. Poi c'è la realtà, poi c'è la storia, poi niente è andato come speravano allora i Friedkin, che hanno cambiato allenatori, che hanno cambiato direttori sportivi, che stanno provando a ricostruire con un nuovo Deus Ex Machina che è Giampiero Gasperini, ma quel blocco di partenza è stato sicuramente un sogno bellissimo. Dybala ha parlato con amarezza della situazione, dice: ma io non lo so, non mi hanno chiamato dalla società. E certo, c'è da chiedersi chi dovrebbe chiamarlo dalla società, visto che c'è un direttore sportivo uscente che richiama Sara, visto che c'è un tecnico, Giampiero Gasperini, che deve ancora incontrare Friedkin per decidere insieme chi sarà il nuovo DS della Roma. E quindi, mettendo insieme tutti questi tasselli, chi dovrebbe chiamare Paolo Dybala? Dybala è pronto a abbassarsi l'ingaggio? Sì, ma quanto e di quanto? Infortunato, sfortunato, trofei mancati e tante partite saltate. È un plus, considera la Roma. Considerava forse la Roma un giocatore come lui. Gasperini lo vorrebbe anche rinnovare e Dybala vorrebbe anche rinnovare, ma probabilmente costi e progettualità non collimeranno con la volontà dei due. Paredes, l'Argentina, il Boca Juniors lo chiamano e probabilmente, mettiamo un'altra condizionale, cederà quel richiamo. Per concludere una storia che comunque si chiuderà, pensate un po', magari in casa all'Olimpico nel derby, ecco, per chiudere il cerchio di un sogno, o forse chiuderlo nel modo in cui è data questa storia, con un sogno infranto. Vedremo quel che sarà, però certe notti rimangono indimenticabili al di là dei trofei.
1: Tutto mercato web in podcast.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto Juve in podcast.
4: La Juve è terza, ma la corsa Champions resta ampiamente aperta. La speranza è che il verdetto venga emesso solo dal campo e non condizionato dalle decisioni arbitrali, come avvenuto durante tutta la stagione, compreso l'ultimo weekend. Guai però a dare alibi alla squadra, sia chiaro, anzi, se contro il Verona, come in gare precedenti, avesse fatto il suo, a quest'ora sarebbe qualificata nel post Lecce, malgrado il blitz. Spalletti infatti ha sottolineato le criticità ormai ricorrenti, punzecchiando alcuni dei suoi, in particolare chi vuole liberarsi della palla come se avesse paura. Termine da bandire nel mondo Juve. Invece sulla pressione, Lucio dice: qui è una norma, dobbiamo sfruttarla, non subirla. Capito? Tornando al discorso arbitrale, se a Verona e Parma ci fossero state direzioni normali, la Juve sarebbe ad un passo dall'obiettivo. A proposito, applausi a Scaligeri e Ducali per l'impegno, malgrado ormai non abbiano più nulla da chiedere al campionato, seppure per motivi.

0: diversi. Stesso discorso non può essere fatto per la Fiorentina, vista in casa della Roma. Magari sarà stata una giornata sbagliata. La controprova l'avremo proprio contro la Juve nel prossimo turno. Certamente non c'è amicizia con i Gigliati, tantomeno con il Torino, avversario nella gara di chiusura. Nel caso in cui la signora ancora avesse bisogno di punti, probabile, i Granata farebbero di tutto per estrometterla dalla Champions.
1: Tutto Juve in podcast.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Il paziente veneto ha effettuato il test ed è negativo all'antivirus. Lo ha reso noto Omar Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Intanto rassicurazioni per l'Italia arrivano dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese, parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera, poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è nessun pericolo in Italia per l'antivirus, è un virus diverso rispetto al Covid, con bassa contagiosità, siamo tranquilli.
0: Il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera minaccia, affermando che l'Iran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% di purezza se il paese subisse un altro attacco. Una delle opzioni a disposizione dell'Iran in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio 90%, ne discuteremo in Parlamento, ha scritto il portavoce su X. Mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento proprio del 90%.
1: Il conflitto russo-ucraino sono ripresi poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dal presidente americano Donald Trump, i raid aerei russi contro l'Ucraina. Oltre 50 sono i droni russi lanciati, mentre almeno un morto è stato confermato nell'est del paese. Lo ha reso noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Secondo un'analisi pubblicata da RBC Ucraina, Mosca valuterebbe una nuova escalation del conflitto, mentre il negoziato resta bloccato.
0: Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano, scatta così l'operazione dei Carabinieri a Ostia. Il nucleo investigativo sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma ha eseguito un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 6 persone, 3 donne e 3 uomini. Sul loro conto sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine alla commissione di reati di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall'uso delle armi e dall'azione in gruppo.
1: È stato bloccato e portato in carcere l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone nel Ternano, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi.
0: L'economia, a partire da luglio, arriverà un ulteriore incremento nelle retribuzioni dei dipendenti della pubblica amministrazione. La Ragioneria Generale dello Stato ha infatti rivisto gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale per il 2025, aggiornandoli dopo gli ultimi rinnovi firmati relativi al triennio 2022-2024. Si tratta di un adeguamento che anticipa gli effetti economici dei prossimi contratti nazionali.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Si fa sempre più intrigante la lotta Champions, ovvero la penultima, una dei piazzamenti ancora da definire, perché da definire la zona retrocessione, con Cremonese e Lecce ancora in ballo, distanziati di un solo punto, con il Lecce che adesso andrà a far visita al Sassuolo, la Cremonese che andrà a far visita all'Udinese, poi ci sarà la sfida del Lecce in casa con il Genoa, della Cremonese in casa con il Como. Como, una delle squadre intrigate, una delle squadre che può ancora accedere alla Champions League, che farà certamente le coppe il prossimo anno, quindi obiettivo per la squadra di Fabregas comunque in ogni caso già raggiunto, ma un obiettivo che può diventare ancora più intrigante, perché nella serata di ieri, nel posticipo di lunedì, il Napoli clamorosamente perde in casa contro il Bologna. Arriva la vittoria del Bologna per 3-2, firmata Rowe nei minuti finali, giocatore a me fa impazzire, so che non ve ne frega nulla, però a me fa impazzire, è sempre piaciuto tantissimo come giocatore, che in mezza sforbiciata nei minuti finali condanna il Napoli a una giornata da brividi, le ultime due, da brividi poi sempre relativamente, perché il Napoli andrà a far visita a un Pisa già retrocesso con squalificati anche in rosa, quindi nell'ultima basterà una vittoria contro il Pisa per assicurarsi il piazzamento in Champions League, probabilmente potrebbe bastare anche di meno, ma per conservare il secondo posto potrebbe anche non bastare, anche perché la Juventus a questo punto si porta a meno 2 dal Napoli e da quel secondo posto dopo la vittoria in casa del Lecce. Il Milan che scivola via, la squadra in questo momento trema un po' di più perché viene raggiunta dalla Roma e andrà a giocare a Genova su un campo complicato in una gara notoriamente molto difficile per il Milan, con le rivalità che ci sono, e senza Salemakers e Stupinian, senza Leao, senza probabilmente Pulisic e senza obiettivo diverso rispetto a quello che è la vittoria contro un Genoa che invece con De Rossi ha fatto assolutamente molto bene in questo campionato. La Roma affronterà il derby, il Como andrà a cercare insomma di dare fastidio alle rivali di turno e cercherà di conquistarsi in qualche modo anche lei il suo bel posticino in Champions League andando a giocare la partita in casa contro il Parma. Tutto questo non si sa quando, però, piccolo particolare, perché in teoria si dovrebbe giocare domenica alle 12, però arrivano notizie discordanti, oggi doveva essere il giorno dell'ufficialità, ma il governatore Rocca risponde alle parole dell'amministratore delegato De Siervo di ieri, che aveva detto ok, si giocherà domenica alle ore 12:30, e dice è più saggio giocare di lunedì, vertice in prefettura, in questo momento si va verso lo spostamento lunedì 18 per giocare in contemporanea queste gare, si dovrebbe quindi giocare lunedì 18, poi da definire l'orario immagino, ma dovrebbe essere più o meno sempre alle 12:30, oramai non mi sbilancio più perché non so più nulla di quello che stanno organizzando, anche perché ricordatevi che ci sono gli internazionali di tennis, ma questa è una cosa che sanno tutti dall'inizio, anche l'anno scorso venne piazzato Roma-Milan nel giorno degli internazionali, la finale degli internazionali di tennis, quindi ancora una volta si scivola su questo errore nella composizione dei calendari. Tanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, da Giorgio Sorani in cabina di regia, e proviamo a farci dare una risposta da Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno!
2: Buongiorno,
1: quando giocano?
2: Allora, giocano tutti gli anni di domenica alla finale.
1: Sì, bravo.
2: E siccome Roma e Lazio tutte le settimane occupano l'Olimpico, che come tu sai è vicino a
1: attaccato, al noi lo sappiamo, forse quelli dei calendari non lo sanno,
2: che anche il prossimo anno ci sarà, ecco.
1: Sì, avvisiamo i naviganti, insomma, nel cervellone del computer quando fate i calendari aggiungete finale internazionale tennis Roma adiacente stadio Olimpico. Ma quando si gioca adesso? Secondo te è più plausibile lunedì?
2: No, non lo so, è chiaro che adesso è una... Allora, la Lega ha deciso, quindi ad adesso si gioca domenica a mezzogiorno e 30. Perfetto. È chiaro che per cambiare questo orario è necessario un intervento dell'ordine pubblico, no? Quindi del prefetto. Se il prefetto ritiene che non ci siano le condizioni di sicurezza per poter gestire due eventi a distanza ravvicinata come il derby di Roma a mezzogiorno e mezzo, che finirebbe intorno alle 2:30, la finale maschile, quindi potenzialmente speriamo tutti con Sinner, ci dovrebbe, certo, essere, se non ricordo male, alle 17, se la questura di Roma ritiene che ci siano le condizioni di sicurezza, quindi che questa situazione è sostenibile, si giocherà domenica a mezzogiorno e mezza. Io ti dico anche che al di là del vertice che c'è oggi, spero che ci siano state delle interlocuzioni in questi giorni fra la prefettura di Roma, la questura di Roma e la Lega, per capire quale può essere il giorno migliore, perché poi l'ipotesi di lunedì è sempre stata sul tavolino. Vediamo, aspettiamo, naturalmente non è che decidiamo io e te.
1: No, però ti posso dire una cosa, sono abbastanza arrabbiato e ti spiego perché. Perché non si fa altro, no, non io e te lo diciamo e siamo coerenti in questo, però non si fa altro che dire il calcio è del popolo, diamo vantaggio ai tifosi, no, stop alla pirateria, cosa giustissima che ribadiamo e ribadiremo alla noia perché è un atto assolutamente illegale, eccetera, eccetera. Però poi dopo i tifosi quando devono comprare il biglietto per spostarsi, cioè noi qua stiamo parlando di Genoa-Milan, Como-Parma, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, che non sanno i tifosi che devono andare al seguito quando fissare gli spostamenti, quando prenotare gli alberghi, quando prendere i treni, gli aerei e soprattutto se si dovesse giocare di lunedì, ma chi ci va alla mezza? Devono anche prendersi un giorno di ferie, ma lo vogliamo far sapere magari con un mesetto di anticipo, almeno un paio di settimane di anticipo ai tifosi o non ce ne frega niente ai tifosi?
2: Allora, sul discorso dell'anticipo, credo che, come sai, no, dipendeva dalla contemporaneità lì è una questione di leggi interne, fra virgolette, no? L'Italia, la FIGC, anzi scusami, la Lega Calcio ha deciso che le ultime due partite per le squadre che lottano per lo stesso obiettivo devono essere giocate contemporanee per evitare che ci possano essere dei favoritismi,
1: no? E infatti si doveva aspettare la partita di ieri per capire se doveva inserire anche il Napoli che viene inserito.
2: Esatto. Quindi lì purtroppo non ci possiamo fare niente, nel senso si può decidere, come succede per esempio in Inghilterra, che la contemporaneità ce l'è solo l'ultima giornata.
1: Dopodiché se De Servo prende quella decisione e non si è consultato con la prefettura prima, c'è un problema.
2: Però io penso che si sia consultato. Dopodiché però ci sono anche, immagino, delle interlocuzioni interne con la prefettura e con la questura, no? Quindi dicono ragazzi sì, abbiamo detto di sì, però siamo proprio sicuri, facciamo una riunione. Io penso sia andata così.
1: Meglio tardi
2: non che penso
1: mai.
2: Che sia. Non penso che sì, penso che a Roma abbiano centinaia di riunioni ogni giorno per le questioni di ordine pubblico, cioè ogni giorno c'è una manifestazione importante, un concerto o una situazione che deve essere vagliata, no, dalla prefettura, giustamente.
1: Certo.
2: E quindi piano piano vanno avanti, sistemano quello che devono sistemare e parlano di quello che devono mettere a posto. Dopodiché, ripeto, c'è questa criticità della contemporaneità. Io penso che un parere lo abbiano già chiesto, lo spero, lo immagino, ma lo credo. Dopodiché però c'è sempre qualcuno che ti dice ma ci vogliamo fare una pensata ulteriore? È chiaro che questo va a scapito della tifoseria, su questo non c'è dubbio, perché non è solo una partita peraltro, no? Sono cinque, quindi sono cinque tifoserie che si devono spostare e cinque che devono organizzare, altre cinque che devono organizzarsi. Non è soltanto la
1: sono
2: partita
1: migliaia
2: di
1: persone, se non centinaia di migliaia di persone che devono organizzarsi.
2: No, centinaia di migliaia magari.
1: Forse no, magari.
2: Decine di migliaia.
1: Decine
2: magari
1: di migliaia, sì.
2: Questo può darsi, però ripeto, il problema è logistico, no? Se tu decidi che devono giocare tutte allo stesso orario, le squadre impegnate per lo stesso obiettivo, nelle ultime due giornate ti puoi trovare in queste condizioni.
1: Sì, però ripeto, poi a me dispiace soprattutto per i tifosi che vogliono stare.
2: Anzi, l'indicazione di mezzogiorno e mezzo era stata certamente data dalla procura e
1: dalla prefettura. Sì, sull'orario sì.
2: Dalla questura. Sì, perché se no sarebbe stata messa in un altro orario, no?
1: Questo sicuramente. Però resta il fatto che ad oggi siamo al 12 di maggio ed è martedì, non sappiamo ancora il prossimo turno di campionato esattamente quando si gioca. Bene così, però sappiamo che sono tante le squadre che si giocano un posto in Champions, nonché la salvezza, poi per quanto riguarda chi deve retrocedere, e ti chiedo se ti aspettavi, ovviamente mi direi di no, però
2: Quello che ho detto.
1: Esatto, che il Napoli facesse questa. Io onestamente ero convinto che il Napoli la chiudeva, ma non per una superiorità eccessiva sul Bologna, perché chiaramente il Bologna la sua partita l'ha fatta, è stata bravissimo il Bologna, complimenti a Vincenzo Italiano e alla sua squadra. Però penso che quando tu hai l'opportunità di chiudere ogni discorso in casa, un po' come la Juventus col Verona, no? Prendi e la vinci,
2: Ma
1: e
2: la
1: invece.
2: Juventus con l'Atalanta sono
1: Esatto, esatto.
2: partite molto simili anche nel risultato,
1: Esattamente.
2: con una rimonta sfiorata in un caso, forse tardiva, e l'altra invece poi sfumata proprio nel finale, dove c'è stata una prestazione gagliarda della squadra che ormai non aveva più niente da chiedere al campionato, perché anche l'Atalanta non è che avesse molto,
1: No.
2: doveva blindare l'eventuale posto per la Conference League. Se l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia, allora va in Conference l'Atalanta. Mi sembra un obiettivo che potevano raggiungere anche tra una settimana, no?
1: Insomma,
2: Però
1: onestamente
2: è
1: sì.
2: cambiata quella mentalità di cui parlavamo prima, che stringe l'Italia, fra virgolette, no? A dire, diciamo, la contemporaneità, perché chissà mai che cosa può succedere. Per fortuna, dopo un bel po' di tempo, oggi ci sono delle squadre che, anche se non hanno nulla da chiedere al proprio campionato, se la giocano gagliardamente e con la testa alta. Vale per il Verona, vale contro la Juventus, vale per il Parma contro la Roma, vale per l'Atalanta
1: Il
2: contro il Milan,
1: Sassuolo
2: vale per il
1: stesso che ha
2: Bologna
1: fatto
2: contro il
1: scappo al
2: Napoli.
1: Milan, qualche giorno, qualche settimana fa.
2: Il Sassuolo, assolutamente, certo. E c'entra uno stato di psicofisico non ottimale di queste squadre
1: Direi.
2: di cui abbiamo parlato,
1: Direi.
2: che sono state soggette per tutto l'anno a una grande altalena. Quindi io non me lo sarei mai aspettato che il Napoli potesse capitolare in casa.
1: No.
2: Non mi aspettavo certo un Bologna arrendevole, pensavo che però si potesse concludere, se non aritmeticamente, almeno virtualmente, la questione secondo posto. Invece il Napoli, gli abbiamo detto, molti alibi durante la stagione, tutto quello che vuoi, però è stata sicuramente una stagione comunque non soddisfacente, non pienamente soddisfacente,
1: No,
2: no?
1: e infatti ti
2: Il Napoli,
1: faccio.
2: secondo me, il posto in Champions è
1: Sì.
2: difficilissimo che lo rischi,
1: No, lo
2: però
1: prendo, lo prendo.
2: chiudere balbettando, io credo che il primo a cui viene il nervoso è proprio Conte.
1: Tra l'altro, provo ad andare a memoria, quindi sbaglierò certamente. Seconda sconfitta interna casalinga. Sono 8 le sconfitte stagionali in campionato. Parliamo di campionato che ha preso il Napoli. Che è il quinto, credo, attacco della Serie A e la sesta miglior difesa della Serie A. E sono, se dovesse vincere le prossime due partite con Pisa Udinese, saranno comunque 9 punti in meno rispetto alla passata stagione. Possiamo dire che è stata deludente questa stagione del Napoli al netto degli infortuni? Beh,
2: No, deludente secondo me no.
1: guarda anche la
2: Non è
1: Champions, però.
2: stata. Sì, la Champions è stata terrificante, va bene?
1: Sì.
2: Il cammino in Champions è stato assolutamente insufficiente, mentre la questione campionato secondo me non è stata soddisfacente, perché comunque il minimo lo hai raggiunto, perché comunque bisogna metterci dentro le questioni relative agli infortuni che hanno certamente minato la competitività del Napoli. Io di questa cosa ne sono profondamente convinto. Credo che non sia facile gestire una stagione con così tanti infortuni così a lungo e di giocatori così importanti. È vero che gli infortuni li hanno avuti anche gli altri, secondo me non in maniera massiccia come il Napoli, e il Napoli secondo me è stato anche molto bravo, Conte è stato molto bravo, ma la squadra è stata molto brava anche a recepire dei nuovi dettami tattici, nuovi atteggiamenti, che queste cose non sono sempre facili da mettere in piedi. Lo ha fatto, però poi, quando poi nel finale di campionato sono rientrati tutti a una partita a settimana, il Napoli si è un po' squagliato, meno del Milan, ma è un cammino simile, difatti sono lì a pochi punti uno dall'altra, no?
1: Sì.
2: Il Milan sembra proprio essersi fermato, no? Staccata la spina. Il Milan sembra proprio che ha esaurito le energie, sia
1: Esattamente.
2: fisiche che mentali. Il Napoli la reazione ce l'ha avuta anche prima del Milan, no? È riuscito ad andare sul 2-2, addirittura a un certo punto sembrava che potesse vincere pure la partita per l'inerzia. Dà dimostrazioni di vitalità migliore, ma dà anche delle dimostrazioni di fragilità che le squadre di Conte non hanno mai avuto. E questo è uno spunto di riflessione importante. È stata una stagione difficile per il Napoli, secondo me. Ecco, non la definirei deludente, sicuramente deludente il cammino in Champions. Ci sono delle motivazioni che portano a questo. Direi, non voglio dire giustificazioni, perché la giustificazione non mi piace. C'è un motivo però per cui il Napoli non è stato soddisfacente.
1: Quindi diciamo non è una cosa che tu dici c'è stato un blackout, ma c'è comunque una
2: Sì,
1: spiegazione alla base.
2: guarda, magari c'è stato anche un blackout adesso, però io credo che sia figlio di una stagione logorante.
1: Sì, questo sicuramente, anche se.
2: Perché il Bologna dell'andata, ti ricorderai quello che è successo. È
1: Certo.
2: chiaro, ora non c'è più la specularità, quindi non era ma era comunque, no, a campionato ben avanzato. Il discorso delle vacanze di Conte, eccetera,
1: Il
2: eccetera.
1: morto che cammina, non voglio portare avanti un morto, sì.
2: Sono tensioni che comunque in qualche modo devi smaltire, no?
1: Sì. Ma secondo te, qua proprio andiamo a sensazione, proprio a sensazione, anche perché poi ieri Conte ha dribblato proprio in conferenza stampa qualsiasi tipo di allusione, eccetera. Si sta ragionando per andare avanti insieme o per fermarsi qua, in casa Napoli, tra
2: Io ti dico,
1: Conte.
2: si sta ragionando. Io dove finirà questa chiacchierata? Non lo so, ci sarà una chiacchierata. Una chiacchierata che coinvolgerà tutti, vedremo se coinvolgerà anche Manna, perché poi lì il discorso non è soltanto il Napoli, è soltanto
1: No,
2: Conte,
1: certo, anche
2: c'è
1: Manna.
2: anche Manna che viene
1: Messa in
2: tirato per la
1: discussione.
2: giacchetta da Roma, ha una grande, no, discussione, non credo.
1: Un pochino sì, forse, no? Ho
2: Però
1: sentito che
2: un
1: c'è un po' di maretta a Napoli, tra i colleghi quantomeno, che non sono contentissimi, forse del mercato fatto. Però, insomma, si è andato a prendere anche un giocatore come Alisson Santos, che secondo me è stato un grande colpo.
2: Sì, io sull'operato dei dirigenti in generale penso che bisogna fare un passo indietro e guardare il lavoro da una prospettiva più ampia. Oggi, se tu parli con chi segue, quindi tifosi in primis, le squadre ci sono tutti, credo che possano lamentarsi della campagna acquisti o cessioni, tutti, anche l'Inter.
1: Sì.
2: Perché i tifosi dell'Inter dicono: abbiamo speso 50 milioni per due giocatori che non hanno mai giocato, che non sono forti, Diouf e Luis Enrique, per dire, quindi
1: Sì.
2: avremmo dovuto prendere. Quindi, se partiamo da chi ha stravinto il campionato, ok?
1: Sì.
2: E finire con chi magari invece, come il Pisa, è retrocesso, allora non va bene nessuno, bisogna cambiarli tutti. Io penso che il compito di un dirigente sia sicuramente quello di andare a prendere dei giocatori. Allo stesso tempo è anche quello di costruire una squadra. I giocatori non è che rendono soltanto perché li azzecchi, ok?
1: No, certo.
2: I giocatori devono performare all'interno di un gruppo, all'interno di una situazione, all'interno di un contesto che può funzionare o meno, all'interno di una società che può funzionare o meno, all'interno di un ambiente che ha un determinato clima. Poi, per carità, si sbagliano. Perché alcuni sono stati sbagliati, alcuni non sono stati funzionali, alcuni non hanno lavorato bene, alcuni non si sono messi nelle condizioni di poter essere performanti. Quindi va fatta un'analisi, secondo me,
1: Più
2: più
1: complessa. Tra
2: complessa.
1: l'altro, a
2: Cioè,
1: proposito
2: il
1: di.
2: Manna è lo stesso anche che ha portato De Bruyne, non è che ha solo preso Lucca a troppi soldi. E Lucca, che è evidente, è stato pagato troppo per il rendimento che ha avuto. Non è che Manna l'ha preso a dispetto dei Santi, è stata fatta una riflessione interna. Poi cioè noi, quando il Napoli ha preso Lucca, abbiamo detto che forse il prezzo era eccessivo, ma il
1: Sì.
2: giocatore nessuno l'ha mai messo in discussione. Allora, mettiamolo in discussione anche noi prima, per
1: Sì,
2: carità. Io poi parlo per me,
1: no, ma io parlo anche per me, per carità, io.
2: faccio i conti per me, faccio i conti su quello che dico io.
1: Ma pensa
2: E
1: che
2: io
1: io
2: penso.
1: ero moderatamente soddisfatto dall'altra parte della Juventus di David Openda, capisci bene che dovrei andarmi a mettere in
2: Però
1: ginocchio
2: quelli
1: sui ceci.
2: possiamo dire che sono stati degli acquisti che hanno funzionato? No.
1: No.
2: Possiamo dire che è stata sbagliata la strategia della Juventus,
1: Sì.
2: perché magari si poteva prendere Kolo Muani invece di prendere questi due giocatori che non hanno assolutamente fatto
1: Reso
2: nulla.
1: niente.
2: Possiamo dire che con Mainz è stato un acquisto sbagliato?
1: Alla luce
2: Dopo
1: dei
2: 2 anni
1: fatti sì,
2: forse
1: ma
2: sì.
1: in quel momento là sembrava
2: In
1: di
2: quel
1: no.
2: momento nessuno lo ha detto,
1: No,
2: nessuno.
1: no.
2: Quindi parlare dopo è sempre
1: È sempre
2: facile,
1: facile, questo è
2: parlare
1: vero.
2: prima non è facile, è vero che poi dopo i dirigenti, però io mettere in discussione un direttore sportivo, secondo me valido come Manna, tant'è vero che lo sta cercando la Roma, non è che lo vuole mandare via il Napoli.
1: Riparto da qui, dovesse andare a dama con la Roma, eccetera, il Napoli ha già pensato anche a chi potrebbe affidarsi, perché poi chi arriverà a
2: Senti, ti posso
1: Napoli.
2: dire la verità? Posso dire la verità? Secondo me no, e questo secondo me è un grande tema.
1: Anche
2: Perché
1: perché
2: ti ricorderai.
1: ti aggiungo una piccolissima cosa alla tua riflessione e ti lascio fare. rientreranno una caterva di giocatori da sistemare. Credo che ci sia ancora Lindstrom che dovrebbe tornare, quindi immaginati il lavoro che dovrà fare. Sì.
2: Ma non solo, ma io ti dico, ti ricordi benissimo l'ultimo direttore sportivo del Napoli che se n'è andato, perché sì, ne abbiamo parlato tanto, esatto, ed è stato Cristiano Giuntoli, che peraltro si accalcerà all'Atalanta, perché Toni D'Amico e l'Atalanta si lasceranno, bene, sì, ma si lasceranno, nel senso che è una decisione che è stata presa dal direttore sportivo. Non è stato licenziato dall'Atalanta, finisce un rapporto di comune accordo con anche, se posso dire, un po' di malinconia, perché comunque sono arrivati dei successi importanti, è arrivato il successo più importante della storia dell'Atalanta, la vittoria dell'Europa League proprio sotto la guida di D'Amico insieme a Gasperini, per carità di Dio, soprattutto insieme all'Atalanta. C'era la necessità di interrompere, perché già lo scorso anno D'Amico poteva andare al Milan, adesso già se ne sta riparlando, insomma si interrompe il rapporto e Giuntoli andrà lì. Ma Giuntoli, quando è andato alla Juventus, ti ricordi che giorno è stato liberato?
1: Sì, a fine luglio praticamente, se ricordo.
2: E Giovanni Manna, peraltro, ha fatto il direttore sportivo della Juventus in attesa che arrivasse Giuntoli.
1: Sì, sì, sì. E la Juventus lo liberò prima, però in qualche modo negli accordi, eccetera, poi si aspettò che arrivò Giuntoli e si rimescolarono le carte.
2: No, lavorarono insieme il primo anno.
1: Sì.
2: Il primo anno di Giuntoli alla Juventus lavorarono insieme Manna e Giuntoli, perché Manna ha fatto il reggente della cattedra in attesa che arrivasse il professore ordinario, no?
1: Sì.
2: E 15 luglio, prima del 15 luglio, non lo ha liberato.
1: No.
2: Allora, adesso se tu mi dici, hai pensato all'alternativa? Secondo me no, perché non ha intenzione di darlo via. Cioè, questa è la mia sensazione oggi, poi le cose cambiano, ci sono delle trattative, si può prendere un accordo, magari Roma e Napoli si parlano fra presidenti e sbloccano la situazione, però, e ti ho fatto l'esempio del direttore sportivo, vogliamo parlare del contratto di Spalletti?
1: No, certo.
2: Cioè, è uno che ai contratti ci tiene particolarmente, secondo me anche in maniera giusta.
1: Ma no, correttissimo.
2: E quindi tu mi dici, chi prende il Napoli? Il Napoli prenderà e cercherà quelli che...
1: Non è che non si fa uno scambio con la Roma, con Massara, a quel punto che andrà via.
2: Io no, guarda, ti posso dire, l'abbiamo pensato tutti.
1: Ti viene quasi in automatico.
2: Sì, e ti dico anche che prima che arrivasse Manna al Napoli, Massara era stato cercato da De Laurentiis, quindi comunque la stima sicuramente c'è.
1: C'è.
2: Poi sono state fatte delle scelte diverse da entrambi. Diciamo che il rebus dei direttori sportivi, come sempre succede in questo periodo dell'anno, generalmente con gli allenatori, sembra che si muova tanto e poi dopo alla fine ci sono degli ostacoli che non ti permettono il cambiamento. A quel punto bisogna valutare se è meglio tenere duro per avere uno che magari può essere, fra virgolette, non particolarmente contento, che sia allenatore o dirigente, poco importa,
1: sì,
2: e quindi partire magari con la famosa anatra zoppa, oppure se invece cambiare e accontentare. Alle volte si fanno queste cose anche per i contratti, come tu pensai, o per avere delle cose in più nella programmazione del club, quindi noi siamo qui, raccogliamo quello che sappiamo e cerchiamo di interpretare i segnali che arrivano.
1: Sì, e vediamo un po' poi quello che si dipanerà. Ci sono già tante domande per te, è anche molto interessante. Allora, ce n'è intanto una, Alessandro dice: posso fare una domanda a Luca? Certo che sì. Ma secondo lui, perché Lukaku dopo un po' di tempo ha questo atteggiamento di rottura con l'ambiente che comunque lo ha sostenuto? Mi viene in mente anche l'Inter. Non riesce mai a farsi amare completamente con questi atteggiamenti.
2: Che ne so.
1: E glielo dobbiamo chiedere a lui. Big Roma,
2: io credo
1: che
2: io, la mia sensazione è che lui, quando non si senta al centro dei pensieri della sua squadra, del suo allenatore, reagisce in questo modo. E con l'Inter è successo questo, con il Chelsea è successo questo, con il Napoli immagino stia succedendo questo, causa l'infortunio in questo caso obiettivamente,
1: sì.
2: Però c'è Højlund, non è stato protagonista, quando è tornato non è potuto essere protagonista, e ha paura che negli ultimi anni di carriera, no, non è stato magari, che ne so, accudito bene dallo staff medico e quindi è andato a cercare un altro consulto. E quindi poi è carattere, che ti devo dire, però ha ragione il nostro amico. È uno schema che mi sembra ripetuto, è per questo che quando parlavamo di Lukaku diciamo, ma che fine fa, va via.
1: Sì, sì.
2: Quando fa così va via.
1: Sì, sì, sì, sono quegli schemi che si ripetono. Altra domanda interessante per te, cioè più che domanda è una domanda con considerazione di Corrado, che dice: tutto vero, ma finché il mercato lo fanno i procuratori ci saranno solo trasferimenti di convenienza e non di valore. Quanto incide la presenza dei procuratori nelle trattative vere e proprie che fanno poi i dirigenti sportivi?
2: A quanto incide? Io non ho mai visto un giocatore che è stato preso perché è stato consigliato dal procuratore e non serviva la squadra che lo ha preso. Cioè non è che si prendono dei giocatori perché sono di quel procuratore. Io magari cerco un attaccante, tu hai un attaccante, se io ho un buon rapporto con te, magari quell'attaccante è più facile, fra virgolette, da prendere, o posso avere più convenienza a prenderlo perché riesco a trovare la strada giusta. Io penso che il mondo del calciomercato, il mondo del calcio, come il mondo dell'economia, il mondo della finanza, il mondo della legge, il mondo della politica, è fatto di rapporti, no?
1: Sì.
2: Convenienze e rapporti. Più buoni rapporti hai, più è facile che tu possa andare a prendere dei giocatori che ti hai più scelta, no? Fra virgolette, perché se io conosco tanti giocatori, è chiaro che ho possibilità di prendere il meglio fra 100. Se ne conosco 10, ho il possibilità di prendere il meglio fra 10, me ne escludo 90. La stessa cosa vale per i procuratori. Non è che c'è un procuratore che ne so, prende di più, un procuratore che prende di meno, un procuratore. Poi ci sono quelli più bravi, ci sono quelli meno bravi, ci sono quelli che rappresentano giocatori più forti, c'è da mettere insieme sempre anche le necessità familiari o personali del giocatore. Io non credo che i procuratori incidano come così tanto come si voglia far credere. Sicuramente sono una parte della trattativa, questo certamente sì, soprattutto in alcune situazioni, vedi parametri zero. Parametro zero oggi c'è la necessità di dover pagare il parametro zero, ma è sempre stato così, non è che adesso nel 2026, da quando c'è stata la legge Bosman, i soldi andavano al giocatore e al suo entourage, chiaramente non tutti quelli del cartellino, ok? Allora lì diventa una trattativa direttamente con il procuratore, quindi lì è proprio a chi ti dà di più, no? a chi ti accontenta di più. Se tu hai un giocatore forte che vogliono due squadre, il procuratore è chiaro che ha un peso nella trattativa. Immaginiamo che tu interessi al Milan e all'Inter,
1: sì,
2: e io sono il tuo procuratore. Se io ho più buoni rapporti con l'uno o con l'altro, posso trovare più facilmente un accordo con l'uno o con l'altro,
1: certo.
2: Oppure mi metto fra virgolette all'asta e dico chi mi dà di più
1: vince,
2: chi dà di più a me o al mio assistito, e al mio assistito o al mio assistito. Sono delle dinamiche di mercato, cioè peraltro i soldi che vanno ai procuratori sono trasparenti, nel senso non è che sono
1: sotto banco,
2: nei bolli,
1: certo.
2: Esatto. No, sono i bolli, non è che poi è chiaro che ci sono situazioni che possono essere come dire accompagnate da una conoscenza o da una frequentazione, non è vietato, no? E quindi alcune volte io capisco che possano sembrare come dire delle lobby, delle situazioni particolari, delle storture del sistema. Alle volte magari lo sono anche, perché non è che sono tutti immacolati, come succede in tutti gli ambiti lavorativi. Questo credo che sia sotto gli occhi di tutti, nel senso che è una situazione che tutti quanti più o meno abbiamo vissuto anche nel nostro ambito lavorativo. C'è quello che si comporta in un modo, c'è quello che si comporta in un altro, per uno che si comporta male tutta quella categoria è una categoria di cialtroni. Noi giornalisti ne sappiamo qualcosa.
1: Direi di sì. C'è anche una nota vocale, vogliamo andare a sentire, poi c'è una domanda io per Luca. Tanto è sempre la stessa questa domanda.
3: Buongiorno carissimi, Michele da Nonato del Garda.
1: Ciao.
3: Ma mi chiedevo e vi chiedo, ma questa petizione per la quale sono contrario, ma si poteva fare a fine campionato? Cioè, ve lo dice uno che ha visto la B nel Milan, quindi voglio dire...
1: Non ho capito la petizione.
2: La petizione, non so cosa sia.
1: Neanche io, quindi...
2: Forse per la contestazione Furlani.
1: Probabilmente sì, però ecco, sì, dice lui, si aspetta fine stagione. Su questo sono d'accordo.
2: È fine stagione.
1: Oramai ci siamo, diciamo. Anche che ieri poi ho sentito, per carità, tutto massimo rispetto per tutti i colleghi, che chiedevano a Conte se, visto che ritornano tanti giocatori, si può pensare a un modulo diverso nelle ultime due. Lì ho apprezzato Conte che ha detto: ma che devo cambiare, mancano due partite, che cambio? E lì c'ha ragione, effettivamente. Senti, invece la domanda che ti faccio sempre è sempre la stessa. Siamo alla puntata capitolo 8952, Vlahovic Juventus. Come stanno
2: siamo
1: le cose?
2: Siamo sempre nella stessa situazione dell'altra settimana, non è cambiato niente.
1: Neanche dopo le parole di un po' malinconiche di Vlahovic e quelle un po' arrabbiate di Spalletti, che dice certo che ci servirebbe, è l'attaccante che sto chiedendo, io non lo posso ripetere. E Vlahovic invece dall'altra parte dice sì, grande stima per Luciano che è stato vicino il mister, però ancora non lo so, vedremo.
2: Infatti vedremo. Caro Goran, infatti vedremo come andrà a finire. Anzi Dusan, che Goran, Dusan. Perché Goran?
1: Pandev, sì, stai pensando a Pandev.
2: Ma non è veramente una cosa incredibile. Al di là di questo, non so perché ho pensato a Goran, so perché invece Vlahovic ci ha detto così, perché alla fine, al di là del cuore o come ci si trova con un allenatore, certamente si è trovato bene. Lo testimoniano non solo le parole di Dusan, ma esatto, quelle di Luciano.
1: Poi chissà cosa ne pensa Goran, però va bene
2: chissà
1: uguale.
2: Chissà che ne pensa Goran, glielo chiederemo.
1: glielo chiederemo
2: appena possibile. È una questione economica, sì. Enzo, è una questione economica, è una questione di opportunità anche da parte di altri club che magari stanno ronzando intorno a Dusan barra Goran.
1: Barra Goran, esatto, che magari stanno dicendo... Oh, questo però intanto è tornato e segna. Io quasi certo, quasi, visto che lo prenderei a zero.
2: Io penso una cosa, Spalletti questo lo sa meglio di noi.
1: Sì.
2: E io te l'ho sempre detto. Io penso che Vlahovic, che ha 26 anni, non abbia tanti giocatori forti quanto lui in giro per l'Europa. E che io penso che sia fra i primi 10, i numeri 9 a livello europeo, e quindi stiamo parlando di giocatori che possono giocare nelle grandi squadre. E quindi ha anche un'appetibilità importante a prescindere, unita a un prezzo decisamente vantaggioso, perché il parametro zero non è mai zero, ha un prezzo che è decisamente più vantaggioso se devi andare a prendere il Colomuani della situazione, tanto per dirne uno. No?
1: Sì.
2: Oggi se tu devi andare a prendere un attaccante, lui diventa uno dei tuoi primi pensieri. Poi magari non ti piace, vedi che si è infortunato, vedi che magari ha segnato meno di quello che si poteva immaginare, eccetera eccetera, ma ha ancora un'età e una qualità che secondo me lo rende certamente appetibile. Questo è il problema per la Juventus di Vlahovic, secondo me. Poi c'è tutto un ragionamento relativo al fatto che la Juventus ti ha aspettato, che la Juventus ti ha tenuto per 5 anni, che c'hai uno stipendio molto importante nella Juventus, che l'allenatore ti apprezza, che conosci l'ambiente, che magari c'è un progetto dove tu sei assolutamente protagonista centrale, che può fare la differenza, perché magari vai da un'altra parte e titolare magari non sei.
1: Allora, c'è un'altra domanda per te, ti rubo veramente 2 secondi, però una è una nota vocale e una è una domanda. Parto da questa domanda che trovo intrigante. Il nostro amico dice: domani sera, dopo la finale, ricordiamo la finale, sì, di Coppa Italia Inter Lazio, ci sarà la resa dei conti finale lo Tito Sarri?
2: Ma secondo me no, non domani sera, ecco, non domani sera a Villa San Sebastiano. Magari ci sarà, prima o poi ci sarà, c'è il derby, considera, secondo me, almeno dopo il derby.
1: Almeno.
2: In questo caso no. In questo caso, come succede anche a Conte, facciamogli finire la stagione, poi si parlerà.
1: Esattamente. Nota vocale, poi ti saluto.
4: Ciao Vincenzo, Andrea da Vicenza. Siccome oggi è lì Marchetti, che è uno dei massimi esperti di mercato, io avevo una curiosità da chiedergli.
1: Ecco.
4: Ho visto la puntata di Report dove hanno parlato degli acquisti che hanno fatto, le anomalie che sono state gli acquisti di Bailey e di Wesley, dove parlavano che è stato pagato un intermediario che non aveva il patentino per poterlo fare. A livello giuridico, se fosse confermato questo, lui, Marchetti, saprebbe dire cosa potrebbe succedere o cosa avrebbe incontro la Roma? Ciao a tutti e buona giornata.
1: Domanda di Andrea. Luca.
2: Allora, da quello che ho capito io, è stato pagato questo intermediario e il tesserino lo ha preso dopo, ma ce l'aveva. Okay. Da quello che ho capito io.
1: Ok, quindi è un'anomalia. Anomalia, però diciamo in attesa,
2: so,
1: di tesserino.
2: Ecco, non ho la più pallida idea se sia un'anomalia o meno. Chiaramente una cosa curiosa. Non credo ci siano ripercussioni da un punto di vista di punti. Magari si andrà incontro a una squalifica o un'ammenda per chi ha firmato le carte e ha fatto l'operazione. Poi, se da un punto di vista penale c'è un'altra irregolarità, ci penserà la magistratura.
1: Esatto, cioè, è quello poi.
2: Si configurano un altro tipo di reato, ecco.
1: No, ma quello poi lo capiremo poi successivamente, ovviamente né più che dare indicazioni non possiamo. Intanto saluto Luca Marchetti e diamo un saluto anche a Goran ovunque sia in questo momento. Ciao Luca!
2: Ciao.
1: Un grande
2: ciao,
1: abbraccio a Luca Marchetti, Sky Sport, ci fermiamo al rientro. Tutto Mercato Web, continuate con le vostre domande / riflessioni e scoprirete con chi Invece poi ci sentiamo come sempre 12.05 con Jacopo Galvani, poi altri interventi, vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Napoli manca il primo jolly per la qualificazione in Champions, perdendo 3-2 al Maradona contro il Bologna. Il Monday night della 36esima giornata di Serie A gira dunque a favore della squadra italiana, che passa grazie al gol decisivo di Rowe nel finale di gara. Dopo il match, con grande lucidità, Antonio Conte commenta la sconfitta del Napoli, che dunque rimanda al discorso qualificazione alla Champions.
1: Mancano due partite che ci dobbiamo inventare, cioè non andiamo a inventarci cose che potrebbero solamente fare disequilibri. Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede, ma in questo momento cerchiamo di ancorarci su cose serie e su cose che comunque ci hanno portato a stare lì. Manca un passo.
0: Si giocherà alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Lo aveva anticipato l'AD della Lega Serie A Luigi De Siervo e nelle scorse ore è arrivata anche l'ufficialità. Oltre al derby, quindi, si giocheranno all'ora di pranzo anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli. La contemporaneità di partite e di squadre con stessi obiettivi serve a proteggere la regolarità del campionato, sottolinea De Siervo, che ritiene non percorribile invece la soluzione di rinviare tutto a lunedì per evitare un eccessivo affollamento nell'area del Foro Italico, dove nel pomeriggio di domenica è prevista la finale degli internazionali di tennis. Finale alla quale potrebbe prendere parte Jannik Sinner, che dopo aver battuto Popirin al terzo turno si prepara ad affrontare Andrea Pellegrino in un derby tutto azzurro. Sentiamo allora le parole del numero uno al mondo.
2: Sono contento, è bello avere un derby qua in Italia, soprattutto contro Andrea, quindi ecco, vediamo come va e speriamo una bella partita.
0: Ciclismo, la giornata di riposo è già stata archiviata e adesso il Giro d'Italia arriva in Italia dopo le prime tre tappe disputate in Bulgaria. Al via dunque la quarta tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. Non si prevede una tappa per velocisti puri, viste le presenze di alcune importanti salite. Le ipotesi più accreditate potrebbero essere quelle di una fuga da lontano, dell'attacco di un corridore da classiche o la volata di un gruppo ristretto. Il basket NBA: nella notte si sono disputati i due match del secondo turno dei playoff. A est, i Cleveland Cavaliers hanno ristabilito la parità nella serie contro i Detroit Pistons grazie a un Donovan Mitchell da 43 punti, mentre a ovest gli Oklahoma City Thunder hanno chiuso i conti eliminando i Los Angeles Lakers con uno sweep che conferma la candidatura della franchigia al titolo NBA. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio,
4: il pronostico di GiocaBet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad una nuova edizione del pronostico con due big match della nostra Serie A. Partiamo subito con il derby della capitale: Roma favorita al 58%, sulla Lazio al 18%, mentre l'Ajax è data al 25%, nettamente favorita anche la Juventus al 67%, sulla Fiorentina al 14%, mentre le speranze di pareggio sono al 19%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con nuovi appuntamenti e pronostico di GiocaBet TV.
4: Il pronostico di GiocaBet TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia, a suo fianco, non vedo l'ombra di Maioccone. Ancora non c'è. Arriverà Maioccone. C'è sicuramente invece Ivan Cardia, tutto mercato web. Ivan.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno.
1: Ivan, non è che per caso t'hanno, non lo so, con calma ovviamente, informato su quando si gioca la prossima partita?
3: La prossima, il derby?
1: No, ti parlo delle prossime quattro, cioè che si giocheranno in contemporanea, sai, ci sono dei tifosi che vorrebbero sapere quando prenotare i biglietti e tutto il resto.
3: Senti, secondo me non alla fine rimarranno domenica.
1: Nonostante il vertice in prefettura?
3: Secondo me sì, perché comunque c'è un problema di contemporaneità che va garantita. Vediamo, ci sarà oggi appunto questo vertice in prefettura. Io resto dubbioso sul fatto che la possano davvero spostare 5 gare a lunedì. Tra l'altro,
1: comodo peraltro lunedì a ora di pranzo, per i tifosi.
3: No, lunedì nel caso sarebbero probabilmente o alle 18.30 o alle 20.45, comunque non bene, perché non sarebbero più all'ora di pranzo. Sarebbe un po' un controsenso mettere la sera, visto che poi è il Viminale che ha disposto che il derby di Roma non si possa giocare la sera un anno fa. Ora vediamo, ci sarà questo vertice in prefettura. Io qualche dubbio sul fatto che le spostino, continuo ad averlo, però evidentemente ci sono esigenze da contemperare. È una città che non riesce a organizzare due eventi vicini, per carità, però

0: Praticamente c'è ancora una speranza legata per il Bologna, ovviamente.
1: La conference.
0: Legata al settimo posto, un po' complicata, perché insomma il Bologna dovrebbe vincere entrambe le partite. Una è lo scontro diretto con l'Atalanta, e dovrebbe vincerlo almeno 3-0 per mettersi avanti nel computo, considerando che è andata a vincere l'Atalanta 2-0 a Bologna, tra l'altro. Però un bel colpo di coda, mentre il Napoli rimanda la chiusura di un campionato che credo che comunque non si potrà considerare positivo per Conte e De
1: Sono
0: Laurentiis. Poi,
1: d'accordo con te.
0: sì, poi in Champions ci andrà, perché io penso che è una questione, c'è da aspettare un pochino, ma penso ci andrà. Resterà un campionato, secondo me, deludente.
1: Sai, facevo prima i conti con Luca Marchetti e vado sempre che vado a memoria, quindi probabilmente mi sbaglio. Credo che Napoli abbia fatto 8 sconfitte. Questa è la seconda di fila, peraltro, in casa. Abbia il quinto miglior attacco e la sesta miglior difesa. E se le vince tutte e due, le prossime farà comunque 9 punti in meno rispetto al prossimo anno. Che onestamente mi sembra un po' pochino.
0: Sì, ma no, secondo me è molto male il Napoli. È vero che anche l'anno scorso, in realtà, il Napoli ha vinto senza rubare l'occhio, perché a parte la vittoria di misura sull'Inter a fine campionato, però è una squadra che l'anno scorso non è che fosse questa squadra fantastica, non aveva avuto i suoi inciampi. Quest'anno molto male, secondo me, molto male, anche perché poi veniva da campione d'Italia, ha fatto una figuraccia, perché credo sia giusto quello che il Napoli fa Champions, prendendo fuori dalle prime, che è una cosa un po'
1: Stiamo cominciando a
0: imbarazzante.
1: perderti un pochettino, che
0: Sì,
1: succede?
0: mi senti?
1: Sì, ora sì, ora sì, ora sì.
0: Sì, ho avuto un problema di cuffia.
1: Vai.
0: È stato abbastanza imbarazzante quello che ho fatto in Europa e non giustificato poi dal rendimento in campionato, perché se poi il campionato vai sbandando e finisci così male, non è giustificato nulla. Voglio dire, l'anno scorso abbiamo fatto tutti, giustamente anche, un po' le pulci, no, all'Inter che arrivava seconda, a un punto sembrava una stagione disastrosa. Quest'anno il Napoli ha fatto peggio, paragonando i campioni, il rendimento dei campioni d'Italia nella stagione successiva. Poi ha fatto meglio dell'altra volta, per carità, però non è che bisogna arrivare decimo ogni volta per poter parlare di una stagione deludente.
1: No, no, sono d'accordo. Per me sono tanti segnali che bisogna prendere con molta attenzione. Peraltro saranno anche tanti giocatori che torneranno alla base il prossimo anno. E chi sarà il dirigente che se ne occuperà? Se
0: A Napoli secondo me manna sempre,
1: dici che
0: secondo
1: resta?
0: me sì, secondo io da quello che ho capito sì, è una fase in cui molti dirigenti stanno cambiando o cambieranno, stanno cambiando non ancora, però cambieranno, ha ricevuto delle ci sono delle sirene, la Roma per esempio, però secondo me alla fine resta Napoli. Credo che rimarrà fuori dal giro dal valzer dei direttori sportivi, e non credo che De Laurentiis lo liberi se non con qualche corrispettivo economico, che però non credo che nessuno sia disposto a riconoscergli.
1: Chi sarà invece il direttore sportivo della Roma, visto che si era parlato anche di Manna per la Roma?
0: Ci sono una bella domanda, nel senso che ci sono tante non panchine, scrivanie che andranno a cambiare occupante. C'è anche Ramon Planes come idea, l'abbiamo raccontato su tutto il mercato web. Secondo me la Roma alla fine non prenderà un direttore, non so chi sarà, perché su altre squadre già posso avere delle idee un pelo più chiare, detto che poi bisogna trattare, bisogna chiudere e non ci sono accordi. Alla Roma, secondo me, sarà un direttore un po' meno di grido rispetto a quello che ci attendiamo, che immaginiamo ora. Cioè, meno un nome, secondo me, perché che dal dualismo Ranieri-Gasperini l'ha vinto Gasperini. e quindi

0: avrà, mi aspetto, la cosa logica è che abbia un peso abbastanza grande nelle decisioni, nelle dinamiche della Roma, e credo che gli verrà affiancata una figura più che altro operativa, ecco. Io penso che sarà così, quindi magari non cioè, alcuni nomi che si sono fatti, Giunto, Di D'Amico, penso che questi tutti loro andranno in altre, verso altre destinazioni, e la Roma non prenderà necessariamente un direttore sportivo cioè, di quelli da copertina, ora non so, penso di essermi spiegato, nel senso non quelli noti al grande pubblico, ecco.
1: Ci dovrebbe essere anche un'altra nota audio che abbiamo lasciato dietro, chiedo a Giorgio Soranni, così ce l'andiamo a sentire e poi ti faccio anche un'altra domanda, vai.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, vorrei parlare di mercato con Marchetti.
1: Ne parli con
2: e per quanto riguarda i prestiti che la Juve ha dato, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, leggo per non dimenticarne e sbagliare, quelli principali che volevo fare la domanda, e Facundo Gonzalez, che hanno un rientro in qualche modo vincolato, che lui sappia. E poi ultima considerazione, per Boga come andrà a finire?
1: Credo che i ritorni dai prestiti siano ovviamente vincolati. Boga invece va acquistato, ma per pochi soldi fondamentalmente, 4 milioni.
0: Sì, io penso che Boga rimarrà perché ha fatto bene, a Spalletti piace, è un giocatore che si è disimpegnato anche in posizioni diverse, rispetto a quelle, diciamo, quella per cui è stato acquistato, perché Spalletti gli ha anche fatto fare un po' il finto 9, un giocatore che ha dato delle risposte positive a Spalletti. Poi non immagino un titolarissimo, cioè non rimarrà per fare il titolare della Juve,
1: no, certo.
0: Però in una rosa da 23-24 elementi è uno che ha fatto vedere di poter dare il suo contributo. Sugli altri invece deludo Marco per la seconda volta dopo non essere Marchetti e...
1: perché prima c'era Luca.
0: Sì, lo so, sto scherzando, no, dopo lì non posso proprio arrivarci, ma saranno, ora ammetto, su Facundo Gonzalez devo verificare perché non me la ricordo a memoria, onestamente. Negli altri casi, che poi sono quelli, diciamo, più rilevanti a livello economico, cioè Dudo Svitz e Nico Gonzalez, sono giocatori che torneranno. Diciamo che Arthur è un capitolo chiuso, però diciamo i giocatori che restano legati a lungo alla Juventus nel corso delle stagioni sono un tema tuttora attuale, perché sarà un giocatore a cui andrà trovata una nuova destinazione. Poi Nico, in realtà Simeone non dispiace,
1: no infatti, però troveranno un accordo forse sulla cifra di riscatto,
0: magari quella può essere una soluzione, perché un giocatore che a Simeone non dispiace, non sono scattate le condizioni per il riscatto, non c'è da parte dell'Atletico l'intenzione di pagare le cifre concordate, però partendo da un gradimento tecnico lì si può anche poi andare a discutere e trovare un'intesa diversa da quella originale, però allo stato Giorgio Rese come, insomma, dovrebbe tornare.
1: Casa Milan invece, quanto si sta giocando realmente Allegri la panchina, ed è più Allegri che se la gioca o Allegri a dover decidere se restare oppure no?
0: La prima domanda è bella, perché va al cuore del tema, cioè chi è che sta deludendo,
1: esatto,
0: chi?
1: Esatto.
0: Una risposta è complicata, perché sicuramente Allegri si gioca la panchina, perché comunque se non va in Champions vedo difficile un'eventuale continuità, e poi lui la voglia penso di sì, perché è un allenatore che non cambia, non è uno che è abituato a cambiare da un anno all'altro. Però diciamo che anche il Milan, se Allegri sta deludendo il Milan, anche il Milan sta deludendo Allegri e ovviamente i suoi tifosi. È una società che ha grossi problemi decisionali, è una società che ha tante teste, che da troppo tempo non riesce a trovare un indirizzo coerente, cioè a prendere una linea e mantenerla. Una società che vive in questi giorni, insomma, contestazioni anche abbastanza pesanti da parte del suo pubblico. Quindi sicuramente Allegri ci gioca tanto, ripeto, se no, comunque credo che con tutte le difficoltà e con tutte le incongruenze di questo Milan, una squadra per andare in Champions, considerando che non aveva l'impegno delle coppe, credo che comunque la abbia a disposizione, quindi quello è un obiettivo che non può fallire, e se lo fallisse, finirebbe fuori. Però mi è tanto deludente per tutti, compreso lo stesso Allegri.
1: Sì, credo anche io, e poi alla fine sì, ci sarà un bel incontro per chiarirsi un po' da vicino e decidere chi vuole andare avanti con chi. C'è una domanda del nostro amico che ci ha fatto prima e la giro anche a te. Dopo la finale di Coppa Italia di domani ci sarà una resa dei conti tra Sarri e Lotito al netto del derby da giocare o se ne parla a fine stagione?
0: Beh, il derby secondo me incide, quindi secondo me aspetteranno il derby, anche perché allo stato è abbastanza avvicinato. Poi sì, ci sarà una resa dei conti, in un rapporto che abbiamo avuto tante difficoltà a decifrare in questa stagione, perché tante volte, no, abbiamo visto Sarri lamentarsi anche giustamente di determinate cose interne al mondo Lazio, e un po' tutti abbiamo pensato, beh, sentiva bene, poi cioè, per andare via, hai tutte le ragioni del mondo. Nel momento in cui a Sarri è stato nascosto il problema sul mercato in estate, già lì, se fosse andato via, penso che nessuno gli avrebbe potuto dire nulla, contestare nulla. Quindi poi invece è sempre rimasto, quindi evidentemente anche i rapporti sono un po' meglio di quello che fanno pensare certe dichiarazioni, perché altrimenti non rimani in quel contesto. Resta una stagione piena di incomprensioni, piena di difficoltà, quindi sì, sicuramente ci saranno resa dei conti. Vediamo, io non escludo totalmente l'ipotesi di una permanenza di Sarri,
1: Non lo escludi, ok. Ci potrebbe
0: questo,
1: anche essere.
0: ma
1: Senti.
0: è la naturale conclusione separarsi, per cui, cioè, la cosa più ovvia. Però non l'escludo del tutto la permanenza.
1: Allora, invece, ci sono tante situazioni ancora da verificare, poi a fine stagione, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda l'Atalanta, detto che sarà quindi giunto il prossimo direttore sportivo, si parlava che
0: Vediamo.
1: si può ricomporre la coppia con Thiago Motta?
0: Sì, ma secondo me no. Cioè, si può, però secondo me
1: Non sarà così.
0: andrà in altre direzioni, andrà in altre direzioni. C'è lo stesso italiano, è un allenatore che piace, c'è stato, non credo con Guntoli, anche perché al momento, diciamo, c'è D'Amico e non hanno ancora trovato, diciamo, nessun accordo formale. C'è stato, diciamo, un contatto con Pioli. Thiago Motta è un'ipotesi che può anche essere affascinante, ha le sue difficoltà, e poi comunque alla fine alla Juve non è andata benissimo, anche perché è giunto da difeso, però poi a un certo punto, anche
1: Sei anche
0: comprensibilmente, cioè
1: lui.
0: non è una critica giunta, neanche comprensibilmente, però l'ha abbandonato anche lui.
1: Senti, si riprende con Maners? Così tanto per alimentare qualche speranza.
0: Era vuoi alimentare la speranza di
1: Sì,
0: Marco e degli altri
1: sì,
0: tifosi della
1: sì.
0: Juve? Beh, se la Juve fa un prezzo in linea con le ultime 2 stagioni di Coop Miners, può anche essere, perché no? È un giocatore che oddio, c'è da capire i tifosi dell'Atalanta quanto lo accoglierebbero volentieri, perché non si lasciò benissimo. Quindi secondo me questa è una bella incognita, però sai, fai il post, chiedi scusa, mi sono sbagliato, poi magari giochi bene qualche partita, perché tanto siamo tutti sicuri che con Maines una volta che viene dalla Juve gioca bene, vero?
1: Sembrerebbe che potrebbe essere un indizio, diciamo, cioè quasi come se si fosse spento proprio alla Juventus.
0: Quindi quelle cose si possono mettere a posto, per così dire. Però diamo il tempo a Atalanta di trovare ufficialmente il DS e poi di prendere l'allenatore e poi appunto di valutare le possibilità di mercato.
1: Vedremo, vedremo, vedremo. Ivan, intanto grazie come sempre, appuntamento con la redazione di Tutto Mercato Web domani. Ciao Ivan, Ivan Cardia.
0: Buon proseguimento, ciao Enzo.
1: Noi ci ritroviamo invece tra poco, sarà Jacopo Galvani, vi aspetto.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: È negativo all'antivirus il test della persona messa in isolamento in Veneto dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna olandese poi morta. L'ho confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. Ieri sera la circolare del Ministero per le Regioni dedicata all'antivirus dice: nasce in realtà dall'esigenza di aggiornare tempestivamente tutte le istituzioni sanitarie nazionali sulla situazione internazionale relativa all'antivirus. Dà chiaramente delle indicazioni precise alle regioni, proprio perché il Ministero della Salute da subito ha aggiornato nella massima, oltre che prontezza, anche trasparenza.
3: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano che ora riferisce la CNN, sarebbe quindi valutando seriamente la ripresa dei raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal Tycoon. Teheran starebbe anche valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi.
4: È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone a Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi. Quando ha colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall'autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta sceso dal bus, abbandonando anche il martello utilizzato per colpire.
3: L'Albania probabilmente non rinnoverà l'accordo stretto con l'Italia per ospitare dei centri destinati ad accogliere migranti. L'ha dichiarato il ministro degli esteri albanese. Innanzitutto ha detto: l'accordo è di 5 anni, non sono sicuro che ci sarà una proroga. In secondo luogo, non ci sarà alcuna proroga perché saremo membri dell'Unione Europea.
4: Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di 3 genitori, una madre e 2 papà. Lo ha disposto la Corte d'Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza, dunque, da oggi il piccolo è figlio della mamma che lo ha messo al mondo e dei 2 padri che lo crescono da quando è nato. Il bimbo è nato in Germania senza ricorrere alla maternità surrogata. La madre è un'amica della coppia di papà uniti da diversi anni.
3: Il tennis, nuova grande giornata agli internazionali d'Italia. Si giocano oggi tutti gli ottavi di finale del tabellone maschile con l'Italia protagonista. Yannick Sinner sfida Andrea Pellegrino in un derby azzurro. Lorenzo Musetti in campo contro Casper Ruud. Luciano Darderi se la vedrà con il 2 volte campione, numero 3 del mondo, Alexander Zverev. Si apre anche il programma dei quarti di finale femminili con i primi 2 match Cistea Ostapenko e Goff Andreeva. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È Realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
12: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo pronti per andare a casa Galvani da Jacopo. Jacopo, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Jacopo, che sta succedendo al Milan? Si è spento?
1: Voglio dire, te l'avevo detto, eri tu che eri così fiducioso su Allegri e io continuo a dirti che Allegri è questa cosa qui. Allegri vince quando hai i giocatori più forti, a parte che penso anche che l'allenatore, lo dico sempre, vale quello che vale. Allegri è la dimostrazione che se hai i giocatori forti vince, se no ci sono questi disastri, senza idee di gioco, senza qualità né niente, punto chiuso. Inutile che facciamo tanto, giriamo tanto intorno. Poi continuo a pensare.
0: Però
1: che
0: aveva fatto 22 risultati utili consecutivi a inizio stagione.
1: Quindi sì, ho capito. Con un pullman davanti alla porta e un'occasione a partita che le sfruttavi, ma finiva lì. Cioè, però, ragazzi, non si gioca così a calcio. Io lo dico sempre, lo dirò sempre.
0: Cosa ti ha sconvolto di più della partita con l'Atalanta?
1: A me?
0: Sì.
1: I sorrisi di Furlani.
0: Ah, ecco.
1: Quella è la cosa che mi ha sconvolto di più.
0: Hai firmato la petizione?
1: Io... No, no. Okay. No, perché tanto so che non servirà a niente, perché noi giornalisti, tifosi, continuiamo a ragionare e a vedere lo sport a livello sportivo, non a livello economico. Uno come Furlani, per una proprietà che pensa a guadagnare e non a vincere, va promosso, non va bocciato. Il problema è che se fosse per me, io questa proprietà qui non vi dico dove la manderei. E mi auguro, e tutte le mattine il mio primo pensiero e il mio ultimo pensiero della giornata è: speriamo che vendano. Però il problema è che finché ci sarà questa proprietà, noi continueremo a arrabbiarci e dire ma siamo arrivati quarti, quinti, sesti, ottavi, decimi, undicesimi. Loro l'unica cosa che gli interessa è quanto ho guadagnato, e fanno così pa, pa, pa, pa, pa. E uno dice ma se non vinci dove guadagni? La dimostrazione ce lo sta dando, perché io magari ci ho piegato un po' a capirlo. Loro perché tutti gli anni cambiano 10, 11 giocatori, prendendo giocatori dai 5 ai massimo 20, 25 milioni di euro? Perché sono facili plusvalenze. Perché un giocatore da 5 milioni che fa 10 presenze con il Milan, come minimo lo rivendi al doppio, e vuol dire più 5, perché magari l'hai pagato 5 e lo rivendi a 10. Poi se becchi il giocatore, come può essere Ciao, Reinders, Tonali, fai bingo, fai tombola. Ma il loro obiettivo è quello: continuare ogni anno, ti vendono l'anno zero, via, mandiamo via 10-11 giocatori, Ale che li rivendiamo. Punto. Loro gli interessa quello. Non gli interessa creare la bandiera, non gli interessa creare la base solida per poter costruire un futuro. A loro quello non frega niente. Loro
0: però uscire portando fuori dalla Champions sarebbe un danno economico, sapevo di un cardinale letto.
1: Ma
0: di un
1: non
0: cardinale
1: gliene frega, non gliene frega più di tanto. Perché tanto loro diranno, va bene, fuori dalla Champions, ok. Vorrà dire che quest'anno, oltre a vendere i soliti 10 giocatori pippe, venderemo uno più forte. Allora quello, come hanno fatto con Reinders. Voi pensate che la squadra che vince lo scudetto di Pioli, e non stiamo parlando di 100 anni fa, sono rimasti solo i 3 giocatori, li hanno cambiati tutti, perché a loro quello che interessa è fare plusvalenze. Punto, chiuso. Loro non trattengono i giocatori. Tu da avere un potenziale centrocampo formato a Tonali, che sì, Reinders, Modric, questo Rabiot, questa gente qua, non ce l'hai, perché loro prendono, vendono, plusvalenze, Ale, questo è il loro obiettivo, e loro stanno portando, e la dimostrazione sta in Milan Juve secondo anello blu 139 euro, portare che il tifoso come noi, piccolo borghese, proletario, chiamatelo come volete, se ne sta a casa e accende la Pay TV e si fa il suo abbonamentino per guardarsi la televisione. E allo stadio si presentano i tifosi o ricchi o gli occasionali. La dimostrazione è l'immagine che gira ovunque, perché è stata un'inquadratura della televisione. Milan 0, Atalanta 3, con queste due persone straniere con la maglia del Milan che sorridevano padre e figlio, felici di essere allo stadio. Ma perché? Se io domani mattina andassi a vedere, non so, la partita del Barcellona, a Barcellona, dopo che mi sono fatto la vacanza, ho girato Barcellona e la concludo andando allo stadio, il Barcellona perde 4-0 e magari ho comperato allo shop la maglia ufficiale di Rafinha, mi inquadro, ah, che bello, che bella giornata che ho passato, perché non me ne frega niente a me del Barcellona. È questo che loro ci hanno portato, quello che succede negli sport americani. Il proletario sta a casa, paga la Pay TV e se la guarda da casa. Poi vai a vedere la partita dei Lakers e vedi Jack Nicholson, vai a vedere quella del New York e vedi Spike Lee. Questo vogliono loro. A loro non gliene frega niente del risultato sportivo. E se ci andate a fare caso, ti fanno la collaborazione con i Rolling Stone e allora esce, che bello, il cappellino del Milan, la maglietta del Milan con la lingua dei Rolling Stone. Poi te la fanno con i New York Yankees e ti fanno il cappellino con il logo combinato di New York. E poi ti fanno il merchandising di Serie A e di Serie B. Allora la maglia quella super figa da 250 a 300 euro che non te la puoi permettere se non per fare un sacrificio economico incredibile, e poi ti mettono la magliettina a 70 euro che è una replica che non vale niente. Cioè loro stanno creando questa cosa qua, questa spaccatura qui. Quindi io dico, prendersela con Furlani è un prendersela relativa, nel senso che Furlani sicuramente, per come noi vediamo il calcio, può avere delle coppe, ma il vero problema rimane in alto. Chi ha cooperato la società non gliene frega niente di vincere qualcosa, e se vince una volta può anche andare a festeggiare e dice bravi, bravi, bravi, ma intanto cambio. Perché cacciano Maldini? Cosa che io non sono mai stato una persona che ha difeso Maldini, perché ho sempre detto, qua fate, perché viviamo nel mondo del bianco e nero, non della Juve, nel senso, no, nel di senso qui o di là, bianco, dove o sei pro Maldini o sei contro Maldini. Maldini è un santo, Maldini non ha mai sbagliato. Io ho sempre detto, ragazzi, io posso sposare certe idee di Maldini, ma Maldini è anche lui gli scheletri nell'armadio. Mi viene in mente l'operazione Tchouaméni, che pochi lo sanno. Tchouaméni fa la foto con la maglia del Milan, sta per firmare il contratto, a domanda del padre, quando gli chiede quando la aggregherete alla prima squadra, la risposta fa, boh, vediamo 2 o 3 anni. Aveva appena rinnovato il contratto a suo figlio. Il Tchouaméni si alza e se ne va. L'anno dopo 100 milioni e va al Real Madrid. Cioè, perché poi bisogna anche dirle, non è solo l'errore Origi, perché Origi può capitare a tutti di sbagliare un calciatore, ma nessuno lo accusa di questo. Quello che io dico, io sto con Maldini perché Maldini, almeno nella sua idea, aveva quella di tenere i giocatori più forti e riportare il Milan grande. Quindi io sto con Maldini. Poi Maldini può sbagliare, ma allo stesso tempo dico, non è un santo, perché nessuno qua ha l'aureola, specie nel mondo del calcio.
0: Se ci fosse in questo momento un incontro, che già c'è stato peraltro, tra Allegri e la società, sarebbe più la società a dirsi insoddisfatta del lavoro di Allegri o Allegri del lavoro operato fatto dalla società? E tu da che parte staresti? Se dovessi proprio prendere una parte.
1: A parte che io non prenderei la parte di nessuno, perché dove vai vai caschi male in questo caso, perché la società ha un sacco di colpe e ripeto, se dovessimo fare il gioco delle percentuali, per me la società al 90% è colpa sua, sempre. Perché certe operazioni, certe cose sono solo esclusivamente colpa sua. Ma a me di far passare Allegri come il poveretto? Assolutamente no. Perché se una squadra addirittura è peggiorata nella qualità del gioco, la colpa non è della società, è colpa è sua. Perché se la squadra gioca male, perché anche il discorso del famoso ma manca l'attaccante, adesso te la faccio io la domanda. Dimmi, ricordami dei gol che ha sbagliato Gimenez adesso. Guarda, Ne ho detto uno, visto che ha giocato l'ultima partita. Non c'è, perché non gli è mai dato un'occasione da gol.
0: Era, se non mi sbaglio, uno con la Juventus, ma sempre nella gara di andata, però fece anche un colpo di testa di poco fuori, che comunque era impressionante.
1: Cioè, capisci, stiamo parlando, ma forse... Cioè, perché? Non è che tu mi dici, faccio un esempio, Raducioio all'anno al Brescia, che sbagliava, no, a Verona, scusa, Verona. Che sbagliava 5-6 gol a partita, dicevi, ci abbiamo un problema. Ma qua non è questi casi. Cioè, non è magari Krstović che dici all'Atalanta e sbaglia qualche gol di troppo. Qui non stiamo parlando di questa situazione. Qua stiamo parlando che non c'è un gioco e gli attaccanti sono esclusi. Sono esclusi da tutta, dalla totalità del gioco. Infatti, chi è che va bene con Allegri? Uno come Dybala, che prendeva palla, saltava quattro uomini e tirava in porta. Uno come Tevez. Ecco, ma se tu aspetti che facile. Finalizza il gol, esatto, Ibrahimovic prendeva palla, ne spostava quattro e tirava una botta gol. E vabbè, ma ragazzi, ma tu non hai mai creato una condizione che il tuo attaccante tiri da due metri, mai. Cioè, allora io cosa dico? Io questo amore per Allegri non ce l'ho e non riesco ad averlo, e mai lo avrò, ma proprio per questioni calcistiche mie, per livello. Poi la società delle colpe, tantissime colpe ne ha. Perché per me la società ha accettato di mettere Allegri perché ha detto così, se va male è colpa
0: sempre, esatto, c'è il parafulmine,
1: esatto, ha messo Fantozzi, no, come cos'è? Sì, sì, sì. Il primo o secondo tragico Fantozzi, quando si mette là, fa ripartirai dall'inizio facendo il parafulmine,
0: praticamente ha fatto
1: è uguale. Senti, cioè, questo ha fatto.
0: Sei preoccupato a questo punto per un posto in Champions? O pensi
1: ma
0: che
1: non sia... per me non ci va. Per me non ci va il Milan.
0: Sai che lo penso anch'io. Anche perché credo che
1: non
0: il
1: ci va.
0: Genoa Milan, ricordami se sbaglio, è comunque una partita sempre che, di grande rivalità, sempre molto complicata, difficile. Poi ci mancheranno tanti giocatori, Salemakers, Leao, vabbè, sei contento che manchi Stupinian, Pavlovic, comincia a diventare impresa. Quella di andare a vincere.
1: Ma il Milan, ragazzi, mettiamoci l'anima in pace, il Milan in Champions non ci andrà. Spero di essere smentito, ma non ci andrà. Non ci andrà perché, e non si merita di andare, perché è una squadra che nelle ultime 8-10 giornate ne ha perse 4-5, ma dove deve andare? Nel girone di ritorno solo 3 squadre hanno fatto meno punti del Milan. Ti meriti di non andare in Champions League. Punto. Ma il problema è che poi ritorneremo appunto a capo. Adesso il colpevole è Leao, va bene, diamo la colpa a Leao.
0: Ce ne ha però,
1: Sicuramente, come l'anno scorso ne aveva Teo Hernandez, ce ne libereremo, i tifosi in festa si presenteranno con Estupignan di turno e tu sarai qua a dire questo chi è? Perché è questo che succede. Ma non è perché un conto è dire questo chi è per ignoranza, perché magari ti hanno preso un giocatore dall'Argentina molto forte e tu non lo sai, ma questi ti prenderanno Estupignan 24, 25, 26 anni che non ha mai fatto niente nella sua carriera, un mediocre, e te lo prendono e te lo fanno anche spacciare forte. Poi arriveranno i soliti, posso usare sto termine?
0: Vai.
1: Leccaculo, che diranno Che giocatore, incredibile, quel diavolo cosa ha scovato. Io queste robe qui del diavolo all'inizio ci credevo anche, perché sai, non ho la presunzione di dire conosco tutti i giocatori del mondo, non ce l'ho assolutamente. Quindi a volte all'inizio leggevo i giudizi che magari trovavo su prima Twitter, poi X, gli dicevo che dicono che è fortissimo, sarà fortissimo. Poi quando me li vedo in campo dico ma...
0: Ti cadono un pochettino le braccia.
1: No, ma questi qui hanno mai visto una partita di calcio? Hanno idea di che cos'è il calcio? O veramente parlano per luoghi comuni perché qualcuno gli ha detto che devono dire che è forte?
0: Allora, intanto
1: cioè,
0: Ugo,
1: perché se no non lo capisco.
0: Ugo da Londra è uno di quei tifosi molto avviliti, spesso ci scrive, lo ringrazio, lo saluto, dice una bella risata da parte della nostra dirigenza alla faccia della coreografia e da petizione, voglio proprio vedere cosa dovrebbero far pensare ai tifosi, quelli veri, però non quelli del sorriso al 0-3, da disertare questo stadio, lasciare questa società in indifferenza. Cosa vi spinge a pagare per questi che se la ridono di tutti voi? A quale fine? Fatevi due domande. Ripeto, questo non è riferito alla stampa, che so che fa il proprio lavoro. Un abbraccio, ragazzi, vi seguo sempre, Ugo.
1: Allora, cosa ti spinge? Cosa ti spinge? Allora, secondo me il calcio è una questione che va oltre, oltre la fede, oltre qualunque cosa. Il calcio noi lo critichiamo, la squadra la critichiamo, ma non possiamo farne a meno. Cioè, ragazzi, chi è un vero tifoso di calcio, vi consiglio, se non l'avete mai visto, guardatevi Febbra 90,
0: sì,
1: che è un film che ormai avrà 30 anni, ma guardatelo. Quello credo che sia quello che rappresenta veramente il tifoso di calcio. Nonostante il protagonista Colin Firth, colui che ha vinto anche un premio Oscar, lo stiamo parlando di un pirla qualunque, nel film interpreta un professore, ma se sei un tifoso di calcio il tuo primo pensiero è la tua squadra. Tu ti svegli la mattina e il tuo primo pensiero, mentre fai i tuoi bisogni, oggi che hai il cellulare, è guardarti o i quotidiani sportivi o cercare le notizie sulla tua squadra. Perché il calciomercato è un momento che per le trasmissioni di calcio è quello che funziona meglio? Perché fa sognare il tifoso. Lo fa arrabbiare, lo fa sognare,
0: lo fa sperare,
1: certo. Qualunque, lo fa sperare qualunque cosa. Quindi è inutile, perché ci vai allo stadio? Perché tu non ne puoi fare a meno. Perché comunque, anche se dici ai tuoi amici, ah, mi hanno stufato, non voglio più avere a che fare, ma sei lì con la radiolina per sentire il risultato, o sei lì che guardi la partita lo stesso, perché questo siamo, il tifoso di calcio è un tossicodipendente, è tossicodipendente della propria squadra. Dovrebbero fare un centro come San Patrignano per disintossicarci dal calcio, e non ci riusciremo mai, perché comunque ci cadremo sempre. Perché piangiamo, urliamo, ci disperiamo quando parliamo di calcio? Perché questo è, perché siamo malati, perché siamo dei tossici, siamo malati di calcio. Quindi perché spendi soldi per la tua squadra del cuore, anche quando fa schifo, anche quando vedi delle cose? Perché siamo rimasti a guardare il calcio ogni volta che scoppia uno scandalo, ma noi rimaniamo lì aggrappati a guardarlo con la speranza di vederlo? Perché siamo dei tossici quando parliamo di calcio? Perché state ascoltando questa trasmissione? Perché sei un tossico come lo sono io. Quindi è inutile che ci raccontiamo le barzellette.
0: No, questo è chiarissimo. Senti, a questi tossici ancora non hanno detto quando si giocano le partite del prossimo turno di campionato,
1: visto che si giocano in contro... E vedi, e siamo perché... qua a aspettare esatto. Col telefono in mano quando ci dicono che gioca la mia squadra.
0: E ci sono tifosi che chiaramente devono seguire in trasferta la squadra, che non sanno come devono liberarsi da impegni eventuali di lavoro, organizzare trasferte, comprare biglietti, muoversi. Ti dico che adesso l'ultima, perché ieri intanto l'amministratore delegato ha detto ma sì, tranquilli, si gioca domenica alle 12:30, ho deciso, eccetera. Adesso c'è un vertice in prefettura e si era detto no, ma alla fine si giocherà comunque sempre lunedì. Adesso invece mi arriva un altro aggiornamento che dice che si dovrebbe giocare lunedì alle 18:30, però la prefettura non garantisce, perché comunque un orario pomeridiano per il derby potrebbe non andare bene. Insomma, siamo in mano a questa situazione qua, Jacopo, al di là proprio delle nostre squadre, delle squadre per le quali si
1: ma vedi, cioè, vedi che siamo qua a parlare quando giocano, perché non ne possiamo più. Io ricorderò sempre una frase,
0: qualcuno dice anche quando finisce.
1: Esatto, io ricordo una frase quando ero ancora tifoso,
0: sì.
1: Cioè non ero ancora giornalista, che avevo l'abbonamento allo stadio. Mi ricordo una signora che era di fianco a me, che avrà avuto 10-15 anni più di me, quindi molto più grande di me, che finisce il campionato, mi guarda e fa: e adesso cosa faccio io fino a settembre? C'è questo, fa, perché per lei era inconcepibile stare 2-3 mesi senza il calcio. Cioè, questo vi fa capire che veramente perché uno ci va, non c'è una spiegazione, ci vai perché ci vai. E a chiunque al mondo tifoso di calcio, se una donna gli dovesse chiedere, o un uomo se lei è tifoso di calcio, conto di più io o la tua squadra, non sai rispondere, perché dentro di te lo dici che viene prima la tua squadra, ma non hai il coraggio di dirlo a lei. Allora glissi e dici no, ma vedi, e cambi discorso, perché non hai il coraggio di dirgli no, ma guarda, effettivamente non mi toccare il Milan. Perché questo è, perché quando tu sei così, è così. Punto. Cioè, sei veramente un tossico quando si parla di calcio, la tua fede calcistica, è una cosa che va oltre, ma neanche la religione è così potente.
0: Tu dici che su questo ragionamento, che condivido totalmente, poi si poggiano gli interessi delle società che dicono tanto possono fare tutte le petizioni, sì, o le contestazioni del mondo, sempre qua tornano a vedersi il loro Milan.
1: Sì, sì. Sì, perché io...
0: Quindi il tifoso il sempre nostro, visto come cliente e non tanto come parte della squadra.
1: Ma neanche come cliente, come gallina dalle uova d'oro. Perché tanto, tanto che ti piacciono, tu i soldi me li porti. E io ti sfrutto finché posso sfruttare. Chiuso! Basta! Cioè, è questo, perché tanto noi, anche la contestazione è una... va vista come una questione di affetto, di amore, perché tu contesti perché tu vuoi il meglio per quello che tu ci tieni, punto, chiuso, e alla fine tu hai contestato, hai fatto, hai disfatto, ma siamo qui ancora a parlare di calcio, siamo qui ancora a guardare, siamo qua di fronte all'ennesimo scandalo che a oggi si chiama Arbitropoli, ma comunque noi rimaniamo qua attaccati perché è la nostra vita alla fine. Io dico sempre che il calcio è la cosa più importante delle meno importanti.
0: Sì, questo è quello che dicono un po' tutti, anche i tifosi, eccetera. Come,
1: allora, e forse non è neanche delle meno importanti.
0: Come finisce il piazzamento Champions e chi va in Champions, secondo te, alla fine della fiera? E poi come finisce, se finisce, anche perché deve finire ovviamente entro fine giugno, credo sia, cioè, dovrebbe arrivare la chiusura dell'indagine, cioè la chiusura proprio di tutta la questione frode sportiva legata al mondo degli arbitri, come finirà anche questa inchiesta?
1: Allora, l'inchiesta io mi auguro che finisca in maniera molto possente, me lo auguro con tutto me stesso, mi auguro che ci sia veramente una ripulita di quelle da brividi, me lo auguro, ma ho la sensazione, più passo di giorni, più che una cosa che finirà in un fiammifero acceso, cioè nulla, perché vedo, non mi sembra che ci sia la volontà di fare quello che si vuol fare, cioè punto, perché anche io mi pongo una domanda e poi voi datemi la risposta, okay. Ma perché esisterebbero degli arbitri graditi e non graditi all'Inter? Per quale motivo, se non c'è qualcuno che ti dice questo è gradito e questo è no? Così, mia iniziativa?
0: Sei d'accordo io anche con la figura che credo sia soltanto in quattro squadre, tra cui Parma, Juve, non so se anche il Milan, non lo ricordo adesso, che tra i vari aggiornamenti me lo sono perso, che siano gli addetti agli arbitri da parte della società, o è una figura che tu dici non dovrebbe esserci sostanzialmente, o magari se ci deve essere lo devono avere tutti?
1: Allora, mi sembra che sia controproducente avere questa figura detta agli arbitri, perché il Milan aveva addirittura un collaboratore esterno e fu penalizzato ai 30 punti nel 2006. Io quello che mi chiedo è un'altra cosa. Perché? E lo ripeto, questa figura cosa deve fare e di che cosa si deve occupare? Si deve occupare del trasporto degli arbitri e rendergli soggiorno gradevole, o deve influire sulle decisioni, parlarci, discutere, dammi questo qui, dammi questo qua, a parte che io sono convinto che c'è sotto molto di più, ma ripeto, qua stanno facendo passare il fatto che Rocchi dal nulla abbia deciso che quello è gradito all'Inter per suo sentimento, ma secondo me non può essere una roba così. Non può essere, perché se domani mattina io vado da Vincenzo Marange e gli dico guarda, per me è gradito vedere il film di Supergirl, adesso ho fatto un esempio perché ho visto prima il trailer, e Marange dice a Galvani è gradito vedere Supergirl, invece è sgradito vedere Mortal Kombat, ho preso due film a caso.
0: Ok, perché, sì.
1: Ma non è che Marange si è svegliato la mattina e ha detto ah, Galvani gli piace Supergirl. No, no, gliel'ho detto io. E quindi mi chiedo, perché Rocchi dice che arbitri graditi e non graditi all'Inter? Qualcuno gliel'avrà detto. Cioè, questa è la domanda che mi sto ponendo io, da ignorante. da ignorante, non sono manco uno psicologo che si permette di entrare nella testa di Rocky, non lo sono. Ma a me mi viene spontaneo dire qualcuno te lo deve aver detto. E perché non viene fuori questo qualcuno? O questo qualcuno, se è stato associato, non viene punito?
2: Probabilmente è quello che sta facendo l'indagine in questo momento. Cioè, probabilmente immagino che il PM Maurizio Scione possa avere tra le mani qualche cosa, altrimenti un'accusa così pesante non l'avrebbe fatta. Se non avesse qualcosa e verrà fuori e fa un'accusa del genere, chiaramente ne può pagare le conseguenze, altrimenti può essere che ha appunto qualcosa, procede in quello che è l'interrogatorio, gli interrogatori che sta facendo. Ricordiamo che ieri è stato sentito anche l'avvocato della federazione Viglione, e da lì poi, chiuse le indagini, ci diranno che cosa avevano, cosa è stato riscontrato, cosa non è stato riscontrato, e lì si tirano le somme, perché poi giustamente in un senso o nell'altro i tifosi e comunque chi segue il calcio vogliono sapere perché è venuta fuori questa inchiesta, perché è finita in un certo modo, quali sono le verità, tutto qua.
1: Allora, io ti dico una cosa, Enzo, che penso che sia la cosa più brutta che sia successa nel mondo del calcio. Non si prende mai, ormai non si valuta più il risultato sportivo, ma tutti hanno la sensazione che c'è qualcosa di sporco sotto. Perché io, ad esempio, ho visto l'episodio contestato della partita della Roma. Esatto, della Roma. E quando poi ho aperto i social, perché io all'inizio, essendo allo stadio, non l'ho vista la partita della Roma, lo spiego, perché non avevo voglia di fermarmi in sala stampa, sono andato direttamente su in tribuna, perché sapevo della contestazione, volevo vedere com'era il clima, e sono andato di sopra. Poi apro i social, è una vergogna, avete deciso che deve andare la Roma, andate qui, allora, andate là.
2: C'è sempre quel retropensiero da parte di tutti i tifosi, anche davanti a un qualsiasi tipo di errore, che possa essere errore eclatante oppure no. Quindi tu dici, ormai il retropensiero si è impadronito della gente.
1: Non c'è più una tifoseria, una persona, a parte gli interisti che loro vivono su Marte, che sono convinti che questo calcio è pulito. Non c'è più una persona.
2: È un po' nella perché notte dei tempi questa cosa.
1: Ma è brutto. Lo so che è. Perché quando tu guardi una partita di Premier League, ad esempio ho visto gli highlights, non ho visto la partita, ad esempio,
2: West Ham.
1: No, quella del Tottenham.
2: Ah, Tottenham, ok.
1: Dove gli danno un rigore contro il Tottenham allo scadere, che secondo me, cioè, l'attaccante che fa una sceneggiata, perché è vero che questo fa una rovesciata, è vero, un po' imprudente, ma fa una sceneggiata toccandosi la faccia, clamorosa. Ma non ho visto né i tifosi, né i giocatori, né nessuno un'espressione di dire ecco, ce l'hai messa lì. Nessuno.
2: Okay.
1: Ecco, è pilotato. Quando tu lo vedi nel calcio italiano,
2: tu dici già abbiamo perso tutti in quel caso lì.
1: Abbiamo perso i tifosi, hanno perso tutti, certo. Però poi qua ritorna la tossicodipendenza
2: che ti porta ad andare a vedere,
1: possiamo farne a meno, non ne puoi fare a meno.
2: Grazie Jacopo, un grande abbraccio come
1: aspetto
2: sempre,
1: aspetto la puntata,
2: arriva Jacopo Galvani. Ciao, un grande ragazzi. Abbraccio a lui, al rientro andiamo a Napoli a commentare questa sconfitta in attesa del Napoli, che non mette in discussione sostanzialmente la Champions League, basta una vittoria al Napoli contro il Pisa, non so se domenica o lunedì, questo lo capiremo a breve, però serve a mettere in discussione tante cose. Ne parliamo con Pierpaolo Matroneta a poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nuova grande giornata di tennis agli internazionali d'Italia, occhi puntati in particolare sul derby azzurro che vedrà opporsi Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Luciano Darderi affronta invece il due volte campione numero 3 del mondo Alexander Zverev. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani e Paolini. A 180 minuti dalla fine del campionato, la corsa alla Champions e all'Europa è più viva che mai. Nella 36esima giornata di Serie A sorridono la Roma, il Como e la Juventus. KO Milan e Napoli, i rossoneri sono ancora quarti ma solo in virtù degli scontri diretti con la Roma, mentre il Napoli è tornato a rischio con soli 3 punti di margine sul quinto posto. Attenzione anche alla variabile Coppa Italia, la Lazio si giocherà la finale contro l'Inter domani e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. Ciclismo, la giornata di riposo è già stata archiviata e adesso il Giro d'Italia arriva in Italia dopo le prime 3 tappe disputate in Bulgaria. Al via dunque la 4ª tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. Non si prevede una tappa per velocisti puri, viste le presenze di alcune importanti salite. Le ipotesi più accreditate potrebbero essere quelle di una fuga da lontano, dell'attacco di un corridore da classiche o la volata di un gruppo ristretto. Motori, è arrivato uno dei fine settimana più attesi della stagione agonistica, i 2 giorni della 24 ore del Nürburgring. Il leggendario Nordschleife si prepara per accogliere tifosi da tutto il mondo per l'evento più significativo dell'anno, una delle grandi classiche delle ruote coperte che quest'anno, come annunciato, vedrà anche Max Verstappen. L'olandese sarà regolarmente a volante della Mercedes AMG GT3 Evo in compagnia dei piloti ufficiali del marchio di Stoccarda Lucas Sauer, Daniel Giuncadella e Jules Gounon. Per il pilota di Formula 1 sarà di fatto la 6ª apparizione nell'entry list di un evento nell'Inferno Verde. Di basket, spazzati via dai Thunder, i Lakers salutano la stagione al secondo turno dei playoff NBA. Ora sono tanti i dubbi sul futuro di LeBron James. I campioni di Oklahoma hanno inflitto un pesante 4-0 vincendo anche gara 4 115-110 in California. Il campione 41enne, ancora senza contratto per il prossimo anno, alla 23esima stagione nel campionato di basket americano, non è escluso anche un possibile ritiro. Durante l'anno LeBron non ha mai fatto cenno al futuro, mentre voci di mercato lo vedono approdare a Cleveland e Golden State Warriors per una passerella finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come detto, adesso andiamo a Napoli da Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Che è successo ieri? Una cosa impensabile, tutti quanti convinti, adesso si batte il Bologna, ci si conquista la Champions in maniera diretta. Champions che, come ho detto prima, non è poi fondamentalmente a rischio per il Napoli, che ha tutto il vantaggio di questo mondo, basta battere il Pisa già retrocesso nel prossimo turno, però intanto rimandi, però intanto incassi la seconda sconfitta consecutiva, però intanto incassi l'ottava sconfitta stagionale, però intanto continuano ad arrivare perplessità sul lavoro della squadra, dell'allenatore e la qualità della rosa.
1: Assolutamente, una sola vittoria nelle ultime 5 partite la dice lunga sul periodo che sta vivendo il Napoli, evidentemente dopo aver perso le speranze per lo scudetto, quindi parlo dal pareggio di Parma in avanti, dal pareggio contro il Parma in avanti, evidentemente avendo perso le motivazioni hai perso anche quello che ti teneva a galla. È un discorso che ho fatto anche la scorsa settimana, nelle partite migliori che abbiamo visto in casa Napoli sono quelle partite in cui appunto le motivazioni erano a mille, quindi quasi come se la squadra, quando c'è qualcosa da giocare di importante, riesca a trovare le trame giuste, riesca appunto a far bene, poi quando appunto cala insomma la voglia, ecco, di far bene, va in difficoltà e vengono fuori i vecchi problemi di fatto, perché è un Napoli che ancora contro il Bologna ha collezionato molto poco dal punto di vista delle occasioni, quindi una produzione offensiva scarsa, dei gol subiti che sicuramente potevano essere evitati, penso chiaramente al primo, una pressione sbagliata da parte del Napoli, ma poi anche degli errori in difesa, il secondo ovviamente è un altro errore di Di Lorenzo, un calcio di rigore, sì. Il terzo evidentemente lì davvero si era spenta secondo me la luce in quel momento, il Napoli voleva portare a casa soltanto il punto, e non capisco neanche perché, visto e considerato che di fatto

0: quando aveva delle motivazioni supplementari, ora che le motivazioni sono andate perdute, è andato perduto anche quanto di buono si era visto nei mesi precedenti.
1: Si è sgretolato quindi un po' di quel lavoro che Conte ha fatto nell'anno dello scudetto, quando noi vedevamo una squadra che non mollava nulla su nulla a prescindere dall'obiettivo che doveva essere comunque raggiunto. Cioè, vedere una squadra che ha bisogno delle motivazioni altrimenti si spegne, significa che si è perso qualcosa del lavoro mentale fatto da Conte in questi anni.
0: No, secondo me più che altro non viene valorizzato il lavoro che si è fatto dal punto di vista tattico, quindi il lavoro proprio fatto sulla rosa, sul gioco del calcio, più che sulla testa, che poi è quello per cui vengono pagati gli allenatori, cioè di fatto costruire delle squadre che giochino bene a calcio e che arrivino al risultato. Quindi immagino, ecco, vedo una squadra che quando ha delle motivazioni riesce a trovarsi, quando non ha delle motivazioni riesce di fatto a rispondersi al meglio. Secondo me vuol dire che di fatto hai dei problemi proprio nelle trame di gioco. Quindi ecco, io imputerei sicuramente questo ad Antonio Conte, al fatto che ovviamente con tutte le attenuanti del caso, con gli infortuni, lo diciamo sempre, è difficile creare una squadra che vada quasi a memoria come speravano qui in tanti, e quindi secondo me ha pagato sicuramente gli infortuni nel corso di questa stagione, però ha pagato anche una mentalità che di fatto è una mentalità vincente quando sei in difficoltà, ma la mentalità vincente secondo me va dimostrata anche quando hai delle partite alla portata, quando hai delle motivazioni scarse, che in questo momento il Napoli ha, perché si è sentito la Champions League già in tasca. Non vorrei far suonare nessun campanello d'allarme, però è chiaro che adesso comunque devi andarla a prendere la Champions League, perché ti mancano ancora 3 punti.
1: Dal direttore sportivo, passando per l'allenatore e infine per i calciatori, a naso, chi resta e chi rischia di andare via?
0: Secondo me a naso, vero a naso, quindi sono sensazioni che notizie, secondo me Conte resta, tanti calciatori andranno via, o meglio, almeno 2 o 3 senatori potrebbero andare via, forse anche qualcosina in più, diciamo 4 o 5 senatori potrebbero andare via, e su Manna ci metto l'asterisco, perché credo che molto dipenderà evidentemente poi anche dall'offerta che avanzerà la Roma, perché è chiaro che la Roma l'ha messo in cima alla lista per il ruolo di direttore sportivo, il Napoli ovviamente forte del contratto vuole tenerselo, però se poi la Roma va da De Laurentiis a chiedergli Manna, insomma, con un indennizzo o con, non lo so, magari un calciatore da poter mettere sul piatto, io credo che De Laurentiis, tenendo Antonio Conte, possa anche pensare di cambiare direttore sportivo.
1: Ti faccio una domanda invece più particolare, in chiusura: dovesse restare Conte, credi possa cambiare lo staff, la squadra atletica, diciamo, lo staff medico
0: atletico,
1: no, ma anche atletico, cioè si cambierà
0: atletico
1: qualcosa?
0: È roba tua.
1: Sì, lo so, magari rivedere qualcosa, più quello medico, dici tu.
0: Non lo so, io credo più il medico, sì, credo più quello medico, perché se resta Conte resta ovviamente come deus ex machina di questa squadra, quindi ancora con pieni poteri, anche perché se hai Conte gli dai pieni poteri, altrimenti non ha senso avere uno come Antonio Conte. Quindi credo che i collaboratori di Conte non cambierebbero, comunque poi sarebbero delle valutazioni interne proprio all'interno dello staff che farebbe Antonio Conte. Sullo staff medico sicuramente qualcosa potrebbe cambiare, visto e considerato che poi nel corso di questa stagione Conte non ha lesinato attacchi, ecco, verso lo staff medico, più volte ha mostrato che ci sono comunque degli attriti con alcuni, diciamo, dello staff medico. Quindi credo che qualcosa possa cambiare. Se resta Conte, credo che qualcosa possa cambiare, ed è per questo che appunto mi tenevo l'asterisco anche per Manna, perché oltre allo staff medico, secondo me ci sono un po' di persone, ecco, che tra dirigenza e staff che non vanno completamente a genio a Conte, e quindi potrebbero cambiare.
1: Grazie a Pierpaolo Matrone, ciao Pier.
0: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: All'ascolto, tra gli ascoltatori c'è anche Alain Valnegri. Ciao Alain, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
1: Che è successo al Napoli ieri, Alain, secondo te?
2: Ha trovato una squadra che è venuta a giocarsela e che cercava l'impresa. E poi il Bologna ieri sulla tre quarti, comunque tanta roba. Orsolini, Bernardeschi, Rowe dalla panchina. Abbiamo rivisto il Bologna dei primi 3 mesi di competizione. Il Bologna si è spento in inverno. E senza quello il Bologna sarebbe ancora in lotta, secondo me, per un posto europeo. Al minimo la Conference, la stagione che ha fatto l'Atalanta a livello numerico, il Bologna era capace di farla. Era capace di ripetere l'anno scorso. Però avete quell'inverno comunque maledetto che gli sta costando

0: confermare le ultime due stagioni prima di questa, eccellenti. Dunque, adesso vedremo cosa può cambiare a Bologna. Sartori comunque fa gol all'Atalanta, italiano non si sa se rimarrà. Vedremo a che punto è il progetto del Bologna.
1: Il progetto del Napoli invece è un progetto che secondo te va ristrutturato, ricostruito, potenziato, oppure scegli tu quello che può essere fatto, o mantenuto così, dai.
0: Ah, io per gusti personali io voglio il comandante di ritorno.
1: Sarri. Ti
0: Sì.
1: convincerebbe più di Conte?
0: Ah, Conte lo voglio in nazionale, dunque non egoisticamente
1: Non
0: penso che
1: rinunceresti a
0: sia la... No,
1: nessuno, diciamo, per l'estetica.
0: penso che sia la... abbia il profilo psicologico e motivazionale per poter andare a fare un elettroshock a questa nazionale. Penso
1: Conte.
0: che sia il più adatto in questo momento, perché Allegri non lo vedo proprio.
1: Probabilmente no. Invece dici che Sarri potrebbe portare avanti un... E come lo ristrutturerebbe il Napoli, Sarri, qualora dovesse andare al Napoli, secondo te?
0: Ah, beh, da poi gli devi fare un mercato comunque, perché comunque è fine ciclo. I due scudetti con Spalletti e Conte, c'è un mini fine ciclo, comunque i giocatori determinanti di questo scudetto già alcuni sono andati via, però mi riferisco soprattutto a una linea, il centrocampo. Secondo me cambierà tanto, perché
1: Quali sono i
0: comunque
1: giocatori a centrocampo a fine ciclo del Napoli, secondo te?
0: Zambo e Lobotka, io li sostituirei,
1: Fossi in
0: perché
1: un'altra
0: abbiamo visto che
1: squadra, ci punteresti però, cioè nel senso
0: beh,
1: sono
0: chi ha bisogno di
1: giocatori...
0: un play, sì, ma Lobotka, non so, quest'anno non mi ha è stato infortunato anche, ma
1: Sì.
0: è la stagione dove mi ha convinto meno.
1: Forse
0: E
1: sì.
0: Zambo ci mette a tornare in forma. Guarda che all'inizio campionato comunque era il giocatore determinante.
1: Assolutamente,
0: Penso che
1: giocato
0: Zambo
1: lecce.
0: si possa vendere anche bene in Premier. Si parla che avrebbe già l'accordo con l'Inter, eccetera, eccetera. Ma Zambo è giocatore da Premier. Giocatore da Premier, e fai una bella vendita.
1: Però ecco, poi dopo a quel punto questi giocatori dovresti sostituirli. McTominay resta, chiaramente, De Bruyne resta. A quel punto cosa servirebbe al Napoli di un eventuale Sarri?
0: Ah, bisogna un playmaker. Bisogna un playmaker perché secondo me può fare comunque un centrocampo con McTominay e De Bruyne come interni. Poi le ali non mancano al Napoli comunque.
1: No, quelle no, quelle no. Poi soprattutto c'è questo
0: Poi Alisson
1: scatenato
0: comunque
1: Alisson.
0: sta facendo vedere comunque di meritarsi questa maglia. Non manca tanto. Manca secondo me un centrale difensivo, un leader proprio, perché Buongiorno da serie di infortuni che ha avuto comunque secondo me è andato indietro. E Juan Jesus, ormai Juan Jesus, però potrebbe rilanciare Beukema, per esempio, che il Napoli ha pagato caro.
1: Che quest'anno non ha reso tantissimo, non ha
0: No,
1: soddisfatto
0: non ha reso
1: appieno.
0: tantissimo,
1: Senti, ma
0: però
1: tu...
0: giocava un altro sistema Bologna comunque.
1: Questo è vero, questo è vero. Infatti la scelta forse non è stata poi, visto anche quello che hai speso, molto convincente. Però quando tornerà un certo Neres, tra Neres ed Ellison, per poterli sfruttare entrambi, cosa si dovrebbe fare?
0: C'è una staffetta. Politano è intoccabile a Napoli. Quando sta bene, Politano è intoccabile.
1: Sì, ma poi sia Neres che Ellison si esprimono meglio a sinistra, diciamo, quindi diventa staffetta tra i due a sinistra.
0: Beh, Neres l'ha fatto diventare.
1: Sì, perché con l'Ajax giocava a destra,
0: Perché
1: se non ricordo male.
0: giocava sulla destra,
1: Sulla
0: andava sul
1: destra.
0: fondo, ma anche nel Benfica andava sul fondo. Era un giocatore comunque
1: Sì, adesso ci pensa anche nella gara
0: più
1: contro il
0: da
1: Bologna, è
0: assist.
1: andato parlo della partita vinta in Supercoppa, giocò sulla destra,
0: Sì,
1: fece una partita
0: beh,
1: straordinaria.
0: vabbè, ma lì era devastante. La
1: Sì.
0: Supercoppa è targata Neres
1: Sì,
0: proprio.
1: sì,
0: E
1: sì.
0: anche lì la sfortuna del Napoli, che
1: Sì.
0: poi dopo la Supercoppa si fa male Neres, che era il giocatore offensivo più in forma. Bisogna trovare un playmaker, secondo me, per Sarri a livello difensivo non lo so. Poi il portiere, penso che ci possiamo anche fare delle domande sul portiere. A me Milinkovic-Savic... come portiere, in quanto a parate, a parte i rigori,
1: Non ti convince.
0: non mi convince del tutto. Meret, secondo me, è più efficiente.
1: Addirittura, pensa che a Napoli vorrebbero invece Milinkovic titolare e Meret in partenza, però questo
0: È
1: insomma.
0: più freddo, è più freddo, forse è un profilo meno mediatico, è meno stilizzato, no? Con una barba, eccetera. Però Milinkovic ha fatto parecchi errori quest'anno, comunque.
1: Secondo me sì, ti dico la verità, alla fine dei conti secondo me sì. Detto questo, Alen, domani presenteremo invece la finale di Coppa Italia, quella tra Inter e Lazio, e poi capiremo se magari sarà la resa dei conti poi finale tra Lotito e Sarri per capire se si avvicinerà Sarri effettivamente al Napoli oppure no. Ma parleremo soprattutto dell'aspetto tecnico presentando la sfida e poi andandola a commentare. Intanto ti ringrazio, grazie a
0: Va
1: Daniele
0: bene,
1: Balneghi.
0: ciao,
1: Ciao
0: ciao,
1: Alen, ciao.
0: ciao.
1: Sta per partire Maracanã, è tutto pronto. Allora, grazie a Giorgio Solani. E
2: Mangia il pollo con le mani.
1: grazie a tutti quanti voi, ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.
3: Ancora ben trovati dalla redazione.
4: La valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Salute è che il rischio per la salute globale è basso, lo ha detto il direttore generale nel segnalare all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave colpita dal focolaio Antivirus, che sono attualmente 11 i casi attivi, 9 dei quali positivi. Sono cifre che non sono cambiate molto durante le ultime settimane, grazie agli sforzi di molti governi, e non si sono prodotti decessi dal 2 maggio, ha detto in conferenza stampa con il Premier spagnolo.
3: Il Parlamento israeliano ha approvato ieri sera una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. Lo scrivono i media israeliani. La proposta di legge bipartisan prevede un tribunale speciale per processare circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza in Israele. In base alla nuova legge, il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio.
4: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Il presidente americano starebbe ora valutando seriamente la ripresa dei raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal Tycoon. Teheran starebbe anche valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi.
3: Un 23enne è stato accoltellato nella notte a Prato e si trova ora in gravissime condizioni. L'aggressione è avvenuta in piazza Mercatale, nel piano centro cittadino. Il ragazzo, dipendente di un locale, intorno all'una di notte è uscito dal lavoro con una collega quando la donna sarebbe stata molestata da due uomini. Il 23enne sarebbe intervenuto per difendere la collega quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
4: Si segue la pista familiare. I principali sospettati sono due persone. Al momento è questa l'idea principale degli inquirenti, che stanno indagando sul duplice omicidio di Pietracatella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso, negli ultimi giorni, gli interrogatori della squadra mobile a numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Iel. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate.
3: Quasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Lo dice il rapporto UNICEF, che contiene anche altri dati. Il 27% dei bambini è in sovrappeso. La mortalità per suicidio è tra le più basse in UE tra i giovanissimi.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: TMV Radio.
8: Gianluca il pallone, tira! Gol, strepitosa azione!
9: La radio di chi ama il calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
11: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Se non ricordo male, all'Aston Villa lui giocava attaccante esterno e non centravanti,
2: sì.
1: Quindi dal punto di vista tattico cambia parecchio. E poi secondo me c'è un altro fatto che, di cui abbiamo discusso tante volte in passato, cioè il campionato italiano di Serie A è di livello inferiore alla Premier League, quindi se un giocatore in Premier League magari fa fatica, in Italia invece esplode perché il campionato è di livello più basso. Non a caso gioca un giocatore di 40 anni ed è ancora, era ancora un migliore in campo che Modric, che in Premier League non avrebbe mai potuto giocare.
3: Riguardo Dybala, il discorso di Dybala si inserisce in una confusione totale in cui in questo momento galleggia la Roma, dove non ci sono interlocutori. Chi è che chi è deputato a contattare, ma non solo Dybala, anche gli altri, insomma i rinnovi sono congelati, c'è una situazione assolutamente magmatica e mi sembra anche senza soluzione a breve.
4: Credo che alla fine Roma, Juve e Milan arriveranno davanti, quindi dovrà andare in conference. Però insomma, per quello che ha fatto vedere nel corso dell'anno, tutto quanto l'anno, per come gioca, per come affronta le partite, sicuramente si meriterebbe qualcosa di più.
5: Credo che sia successo qualcosa nel momento in cui il Milan ha capito che non avrebbe più potuto correre per il campionato, perché almeno io stesso e qualche tifoso anche a un certo punto, soprattutto nel momento di crisi dell'Inter, il Milan ha pensato forse riusciamo addirittura a vincere questo campionato. Poi quel momento è venuto a mancare perché l'Inter è tornato a fare punti e il Milan da parte sua invece ha rallentato. Questo lì si è spento qualcosa.
6: Il girone d'andata al Milan ha fatto 42 punti,
2: sì.
6: e tutti dicevano Allegri ha fatto un super lavoro. Adesso sono stati fatti 21 punti se non sbaglio al girone di ritorno,
2: 25.
6: Se non sbaglio, chiedo scusa, 25, e si tira in ballo la squadra, giocatori inadatti, e a me non mi sta più bene però.

0: buon pomeriggio a tutti.
1: Sì, ma sei sempre troppo a sinistra. Non riesci a trovare la tua posizione, non c'è niente da fare.
2: Vabbè, son giovane e devo capire la mia collocazione.
1: Siamo così. No, ma voglio dire, non riesci a trovare una posizione. Adesso un po' più.
2: Adesso meglio,
1: sì, un po' meglio forse. Buon
2: cresce,
1: pomeriggio,
2: cresce,
1: stavamo chiacchierando sulle nostre posizioni da tenere in video, perché noi siamo anche in video, insomma, ci dispiace per chi ci guarda, insomma, potrebbe vedere sicuramente molto meglio, però insomma.
2: E noi qualcosa di meglio, diciamo, vediamo.
1: Si accontenta
3: paura,
1: Chi è?
2: Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Francesco Tringali, buon pomeriggio da Marco Piccari, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanà, questo in quest'anteprima del 12 di maggio. Sì, è vero, in video vediamo sicuramente nettamente meglio di noi. Quindi salutiamo anche gli amici che sono collegati sul canale 61 del Digitale Terrestre, salutiamo tutti, anche quelli che sono sull'app, salutiamo Magliocca, Giorgio Sorani e poi Daniele Petruselli, tutta la squadra, tutti quelli che ci hanno preceduto, quelli che verranno dopo, speriamo insomma che si continui. Caro Francesco, ci siamo per questa puntata di oggi che ci porta c'è la coda della giornata numero 36, no? Che quindi dà vita a questa grande ammucchiata. Ormai sono in tanti lì, anche il Napoli
2: se ne è aggiunto un'altra, si è aggiunto il Napoli, diventano
1: oggi
2: 5 le partite
1: proprio,
2: in contemporanea.
1: Sì, 5, ma qualche giorno però?
2: Non lo sappiamo, probabilmente adesso, se ieri ci siamo salutati con l'idea, anzi le parole di Di Siervo,
1: tutti a
2: 12:30, invece adesso sono arrivate,
1: non aveva fatto i conti con la prefettura.
2: Sono arrivate adesso anche le parole di Lamberto Giannini, prefetto di Roma, insomma. E ha detto credo sia improbabile che il derby si possa giocare.
1: Quindi adesso
2: lunedì,
1: che
2: all'ora
1: si
2: di
1: fa?
2: Pranzo.
1: Si sposta tutto un'altra volta?
2: Si sposta tutto a lunedì, probabilmente alle 18. Perché
1: allora, 12 maggio, non sappiamo ancora quando si giocherà il derby e quindi la giornata di campionato, allora mi viene da dire incompetenti ancora. Va bene
4: subito
1: così?
4: Una grande cagata.
1: No, questa è la realtà invece. Questa è verità, caro Yuri. Incompetenza totale. Totale.
2: Posso aggiungere mancanza di rispetto completa per i tifosi.
1: Per tutti.
2: Perché sono coinvolte 10 squadre che devono giocare in 5 partite diverse. La maggior parte di questi biglietti sono stati fatti, ma la gente ha fatto il biglietto senza sapere a 5 giorni dalla partita quando questa partita verrà giocata.
4: Vergogna.
1: Ha ragione qui il grande Tiago Motta. Va bene, quindi iniziamo subito forte così, dando dell'incompetente si può dire, no? Non è offensivo, certo. No? Incompetente si può dire. Va bene, e quindi ribadiamo questo concetto. Non vedi il PC? Metti degli occhiali se non li vedi, caro Magliocca. Questa volta, insomma, te la sei cercata questa cosa. Dice, non vedo il PC, sta qui, lo vedono tutti, anche a casa. Dunque, io andrei però ai titoli perché... ho capito. Andiamo ai titoli, non è un inizio edificante questo. Andiamo ai titoli, secondo me, che è meglio. Vai. Napoli, KO pesantissimo, tutto questo a meno 2 dalla fine del campionato, rimette in bilico la Champions, la zona Champions, anche il Napoli di Conte che c'entra l'ottava sconfitta in campionato. E allora Champions, il grande ingorgo con Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como. Veramente un mucchio selvaggio per queste ultime partite di campionato. La prossima giornata, che non sappiamo quando si gioca, quindi deciderà tutto. Caos Milan, ritiro e processo per la formazione rossonera, insomma sono tutti sotto il mirino di Cardinale. Lazio-Inter, finale di Coppa Italia, l'attesa, e vediamo oggi che cosa, che le notizie che arrivano anche dai campi, e vediamo si verificherà la condizione anche di Thuram e poi le eventuali scelte di Sarri. Dybala va verso l'ultimo derby? Questo è il quesito che accompagna il numero 10 della Roma, che di fatto potrebbe veramente giocare l'ultimo derby. Non si sa quando, però potrebbe giocarlo.
2: Mamma mia. Tra l'altro, su Dybala, fammi aggiungere, Marco, sì, che stamattina è stato segnalato il suo agente a Trigoria, quindi credo si possa mettere in giornata un punto definitivo, nel bene o nel male, rispetto al futuro di Paolo Dybala. Ricordiamo che la decisione è soltanto in mano ai Friedkin. Dybala ha già, attraverso il suo agente, dato la sua disponibilità anche ad una riduzione dell'ingaggio, ma il futuro è soltanto in mano alla proprietà, che dunque oggi dovrebbe sciogliere le riserve e comunicare allo stesso Dybala se il suo futuro sarà ancora a Roma oppure magari ci sarà un ritorno in Argentina. Sappiamo, con il Boca Juniors di Paredes, che da tanto tempo lo sta corteggiando, sì, però oggi capiremo se possiamo magari oggi togliere quel punto interrogativo che hai messo nel titolo, perché capiremo se sarà oppure no l'ultimo derby.
1: Vabbè, quindi oggi ce la facciamo, no?
2: Sì, dovremmo farcela.
1: Quindi a che ora? C'è un orario?
2: Non lo
1: qui?
2: So, non tanto sa. Non c'è fretta, perché tanto non sappiamo
1: tanto
2: quando.
1: Tanto non sanno quando giocano, quindi quando, voglio dire.
2: Comunque, a parte gli scherzi, ci dovrebbe andare per 5 partite lunedì alle 18. Questo è assolutamente, perché praticamente tutta la prefettura di Roma stamattina si è messa.
1: Quindi tutti
2: completa,
1: lunedì?
2: Certo, 5 partite devi farle giocare in contemporanea. Cioè, se sposti il derby, non puoi spostare solo il derby, ne devi spostare 5, perché con la sconfitta di ieri del Napoli, Pisa-Napoli si aggiunge al carrozzone Champions e quindi le partite da giocare saranno 5. E fino a ieri sera le partite erano 5 alle 12:30 di domenica, una alle 15, e un altro paio alle 18 e un altro alle 20:45. Adesso c'è tutto da risistemare, considerando la decisione della prefettura di Roma probabilmente di traslocare tutta, gran parte, metà della giornata di campionato a lunedì.
1: Sì. Mamma mia, vabbè, dai, tanto qui ormai. Ma qui quando si saprà sta cosa? Cioè,
2: oggi ufficiale. Ma perché la cosa strana qual è stata? Che di solito il turno viene definito sempre il martedì, ok? La cosa che non capiscono in prefettura a Roma, non capiscono l'iniziativa da parte della Lega di uscire ieri pomeriggio con le parole di De Siervo e la sera con un comunicato ufficiale, questa iniziativa isolata, soltanto per, come se fosse una dimostrazione di forza, no? Senza consultare quello che è l'organo
1: della
2: finale.
1: Ti faccio vedere che io comando.
2: Esatto, invece loro dicono, c'è prima la riunione di martedì mattina per stabilire se
1: si può giocare
2: e dove
1: che fai
2: giocare.
1: Di testa tua, decidi anche tu.
2: E adesso hanno fatto l'ennesima figuraccia.
0: Scusami se te lo dico, ma per me è
1: poi dopo dici che non c'ha ragione.
2: Che c'ha ragione Sarri.
1: Insomma, che dicevo, però ha usato dei modi un po' triviali. Ho capito, però insomma mi sembra che aveva centrato il tema da tanto tempo, no? Quindi no, va veramente, adesso uno fa una risata, sdrammatizza, perché parliamo sempre di calcio e quindi di conseguenza, però veramente questa è la dimostrazione della disorganizzazione totale, dell'incompetenza, della superficialità. Fate quello che volete, però ma si può veramente arrivare alla penultima giornata in queste condizioni? Si può non pensare che qualcosa andava, si poteva prevenire a livello organizzativo? Io veramente faccio fatica proprio a esprimere, cioè, se questi gestiscono così una giornata di campionato, ma come gestiscono il calcio? Cioè,
0: non di parolacce, può fare nervoso.
1: No, le parolacce non le dico, per carità, sto calmo, tanto voglio dire, andiamo avanti comunque, noi saremo qui a raccontare tutto quello che succede e via dicendo.
2: Senti, andiamo un po' sul Napoli.
1: Sì, no, mi fai fare gli auguri anche a un mister? Dai, fammi fare gli auguri a mister Zeman, che oggi compie gli anni, quindi tanti auguri mister. Ho mandato un messaggio, non so se risponderà, perché sai, però un messaggino gliel'ho mandato di auguri a mister Zeman, che ci ha fatto divertire e tanto in un periodo calcistico molto bello, dove sì, il suo calcio, con tutti i suoi limiti che aveva, ma aveva anche dei pregi, la storia del Foggia, la Lazio, la Roma e via dicendo, insomma, lo stesso Pescara, quella bellissima cavalcata alla promozione con la scoperta di talenti notevoli, e poi ci sono state anche delle delusioni, come tipico di una carriera di un allenatore, però il ritorno alla Roma, il Cagliari, via dicendo, insomma, e adesso questo tratto, diciamo, di vita sua, che si è, penso, ormai ritirato, anche perché ha avuto dei problemi di salute nell'ultimo periodo. Gli facciamo veramente tanti auguri.
2: Sì, buoni 79 anni al
1: 79,
2: maestro.
1: 79 anni, questo possiamo definirlo maestro veramente, non come questo appellativo che poi è stato dato ad altri e non mi fate andare oltre. Va bene, allora ci fermi, andiamo avanti. Dove vuoi andare? Dal Napoli?
2: No, volevo andare sul Napoli.
1: Sì,
2: dai,
1: sì, andiamo sul Napoli, che c'ha dei numeri. Ieri abbiamo fatto vedere i numeri di Allegri, oggi no, facciamo vedere i numeri dei Conte. E dove va Conte? Mamma mia. Pensi che non facciamo vedere i numeri di Conte noi? Non facciamo sconti a nessuno. Non facciamo i sconti a nessuno, anzi iniziamo subito con i numeri e poi ti lascio la parola. Facciamo questa, vedere subito questa velocissima grafica, che questa riguarda l'ultimo periodo, la lunga frenata l'abbiamo titolata, no? Ultime 5 partite, una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, 5 punti fatti, 7 gol fatti e 6 subiti. Quindi si è persa anche tutta la solidità difensiva, ma c'è ancora un altro dato che ho trovato molto interessante, ne parlavamo insieme stamattina, caro Francesco, perché
2: ce l'ho qui, se vuoi.
1: Ce l'ha, e vai dillo, te l'ho detto. Vai Spalletti,
2: sì,
1: e Gattuso.
2: No, perché il Napoli potrà fare al massimo 76 punti in campionato,
1: e quindi
2: saranno sicuramente meno del primo anno di Spalletti, ovvero 79 punti, e anche del secondo anno di Gennaro Gattuso, 77. Dove sono stati 77. Ti aggiungo anche un'altra cosetta,
1: sì, poi te ne aggiungo
2: rapida
1: una.
2: Rapida, perché ti vado all'anno di Ancelotti, quando il Napoli, arrivo subito, adesso la ritrovo, nel primo anno di Ancelotti, ritenuto tra l'altro da molti, no, un anno negativo,
1: sì,
2: il Napoli fece registrare 79 punti, quindi più di Conte di quest'anno, eventualmente più di Spalletti al primo anno, più di Gattuso al secondo.
1: 79.
2: No, 79 Spalletti, sì. Ok. E soprattutto conquistò la Champions con 3 giornate di anticipo, aveva segnato 12 gol in più e ne aveva subiti anche 4 in meno. Eppure quel finale di campionato con Ancelotti non gli evitò, evitò proprio la conferma di Ancelotti, che unita ad un mercato discutibile portò poi all'annata negativa. Quindi, per dire che cosa? Che noi di solito li giudichiamo, no, in determinati modi per i punti fatti, di sicuro quello di Conte, tolto l'anno scorso, due anni fa, di Garcia e i 3 allenatori, rimane tra i più negativi degli ultimi anni in casa Napoli.
1: Hai capito? Non solo, aggiungi a tutto questo, con un mercato che è costato un po' di soldini, con una miriade di infortunati, con 8 sconfitte in campionato, con una figuraccia colossale in Champions League. E la Supercoppa non conta proprio niente, lo dico proprio chiaramente, la Supercoppa non salva nulla, la Supercoppa non serve a niente. Citare la Supercoppa in una stagione del genere, e magari anche il secondo posto che dovesse arrivare, questa è una stagione che ha soltanto un modo per essere definita: fallimentare. Non ci giriamo intorno, non facciamo sconti a nessuno, perché pur riconoscendo la bravura di Conte, perché comunque questo non è che deve distruggere la carriera di un allenatore, ci mancherebbe, però questa è una stagione fallimentare.
2: Lui, caro Marco, ieri
1: lui può dire quello che vuole.
2: Ascoltai, io te lo riporto, lui ha detto avrebbe ammazzato chiunque una stagione del genere, l'Inter ha vinto ma noi non abbiamo perso, cito testualmente. Per quello che abbiamo vissuto noi quest'anno, tutti insomma, la stagione sarebbe potuta facilmente naufragare, quindi si dà anche un po' il merito di aver tenuto la barra dritta su delle difficoltà che possiamo dirlo, le ha avute, però diciamo secondo me la grande fortuna in questo momento rispetto al Milan è che adesso deve affrontare il Pisa, che diciamocelo francamente,
1: no, ma va bene, in Champions
2: finita,
1: ci va a Napoli, non
2: ci
1: è,
2: va assolutamente,
1: non è questo il problema, in Champions ci va e alla fine penso pure che arriverà secondo, quindi diciamo non è questo il punto, non è questo il punto, però se noi dobbiamo fare un bilancio complessivo è una stagione fallimentare. Lui può dire quello che vuole ed è giusto anche che trovi delle giustificazioni, però un giorno ci dovrà dire come mai ci sono stati più di 30 infortuni muscolari in questa squadra. Ma qualcuno dovrà renderne atto, magari il presidente in camera caritatis si guarderanno in faccia e faranno un bilancio di tutto quello che è successo, però per me è una stagione fallimentare. Io non mi sento di fare sconti a Conte, passatemi il gioco di parole, perché fai un mercato importante, perché vai a fare diciamo così la Champions e arrivi praticamente trentesimo fuori da tutto, rimediando delle figuracce anche a livello diciamo di risultato, e lì non c'era nemmeno la scusa degli infortuni, perché i 6 gol che prendi dal PSV Eindhoven, andatevi a vedere la formazione, è un Conte che continua a essere un allenatore da campionato nazionale, poi appena metti il becco fuori da casa tua non va, e quindi questo è un altro dato di fatto, e non ha fatto uno step nella sua carriera in questo senso. Quindi, ripeto, io non ce l'ho con Conte, perché penso pure che come allenatore sia bravo e lo ha dimostrato. Dura poco, perché ormai questa è un'altra consuetudine. È un allenatore che 2-3 anni e poi lo devi cambiare. E anche quest'anno, con il Napoli, siamo di fronte a questo tipo di scenario.
2: L'ipotesi ora nazionale, caro Marco, ha ucciso sportivamente la stagione di Conte Allegri.
1: No, ma ti dico di più, appena, ma io oggi farò una domanda.
2: Appena.
1: Ma io farò una domanda, caro Francesco. Perché la FIGC deve chiamare Conte o Allegri? Spiegatemi questa cosa. Io la chiedo anche ai nostri amici ascoltatori a casa. Mi dovete dire per quale motivo la FIGC, una volta eletto il presidente, che molto probabilmente potrebbe essere Malagò, spiegatemi per quale motivo deve chiamare Conte o Allegri. Se devi ricostruire, se devi dare un qualcosa di nuovo alla nazionale, chiami due allenatori che nell'ultima stagione hanno fatto uno peggio dell'altro? E faccio anche fatica a dire chi ha fatto peggio, se li metto vicini. Faccio fatica a dire chi ha fatto peggio. Allora io vi dico una cosa, la dico adesso: meglio Baldini, teniamoci Baldini, almeno c'è uno proprio di campo, vero, senza tanti discorsi. Oppure andiamo sui giovani, ma questo lo dico pure a Milan e Napoli: andate su allenatori giovani. Ieri c'è stato un intervento a Sky, non so se tu hai avuto modo di vederlo, di Maresca.
2: Sì.
1: Ha detto delle cose, dice: noi qui in Italia,
2: problema culturale,
1: sì. Noi qui in Italia di fronte a un 5-4 ci siamo messi a fare la critica,
2: sì.
1: La critica, cioè, capito? Di fronte a un 5-4 noi facciamo la critica, e ha detto: il calcio va ormai nella direzione dell'attacco, non della difesa, bisogna cominciare ad evolversi in questo senso, però noi siamo qui, facciamo tutta una serie di discorsi, allora teniamoci degli allenatori che sono aggrappati ad un'idea di calcio, secondo me, vecchia, datata, e siamo qui a giustificarli, perché troviamo mille giustificazioni a Conte, mille giustificazioni ad Allegri, ma loro c'hanno il curriculum. Ieri abbiamo fatto vedere dei numeri impietosi di Allegri, ma non di questa stagione, degli ultimi 4 anni, impietosi, 4 anni alla Juve, gli ultimi anni di Allegri, però parli con qualcuno, ti dicono: no, ma non c'ha la rosa. Poi arriva qui Filippo Galli ieri, ti dice: vabbè, però insomma non è una rosa proprio così scarsa, si potrebbe pure provare a fare un gioco diverso, a dare un'identità diversa a questa squadra, però noi continuiamo a giustificare queste cose.
2: Ti riporto anche le parole di Beppe Bergomi di ieri sul tema allenatore nazionale, perché lui ha dato un altro spunto. Mi piace molto quello che hai dato tu di Baldini, perché secondo me se devi cambiare in maniera netta, senza fronzoli. E un altro tema, quello che dice Bergomi, è stato: perché non chiamiamo un allenatore spagnolo? Tanto se devi cambiare,
1: ma sì, ma dai,
2: cambiamo radicalmente, dando, affidandoci ad un calcio, ad un modo di pensare completamente diverso. Chiudo sul capitolo nazionale, perché ti devo riportare le parole che poi sentiremo, ma queste dichiarazioni le ha fatte in un altro video. Claudio Ranieri, che ieri,
1: si è candidato.
2: Ieri durante il premio Gianni Di Marzio,
1: esatto,
2: si è candidato. Dice: io la, quando mi è stata proposta,
1: c'è una grafica, guarda, quando, vediamo un po',
2: quando mi è stata proposta la nazionale, non potevo perché lavoravo in un altro club. Ora sono libero, mai dire mai.
1: Vedi?
2: Quindi dice: se mi chiamano, io stavolta ci vado e come.
1: E vabbè, certo, anche questo sarebbe una grande mossa innovativa nel calcio italiano, insomma, però guarda, guarda, io vi devo dire la verità, proprio se devo fare una scelta, non sia Baldini,
2: fai la tua scelta,
1: Mancini.
2: No, basta.
1: Se devo fare una scelta dico Mancini, ma questi qui tutti
2: se
1: via.
2: Non è Baldini, la mia scelta è Claudio Ranieri.
1: No, via tutti, via.
2: No, no.
1: Via. No, non se ne può più, no. Dai.
2: Ma perché di Mancini se ne può ancora?
1: Ma Mancini è un po' più innovativo, c'ha qualche idea diversa, ha puntato, ha voluto portare un po' di gioco, c'ha qualcosa di diverso. Questi non hanno fatto un passo moderno in avanti. Ma le vedete le partite?
3: Sei antipatico.
1: Ho capito, mister, però dai, su.
2: Io sì.
3: Ho presa bene, ho presa.
1: Va bene, rispondetemi, vedi, stanno già arrivando i, i messaggi. Un po' di messaggi.
2: Vuoi prima di salutarci di
1: perché
2: dire
1: siamo già salutati.
2: A chi,
1: c'è 30, è vero.
2: Dire a chi ci ascolta cosa mi hai proposto sull'asse Juventus Real Madrid?
1: Ma no, non è che te l'ho proposto io. Prima ho letto una cosa, ho detto tu che faresti? No, ho letto che praticamente la Juventus adesso c'è questo canale con Real Madrid, no?
2: Sì.
1: E quindi ho letto che praticamente Arbeloa, poi Gonzalo García, che dicono che è molto
2: Brahim Diaz,
1: e Gonzalo García dicono è molto bravo, 22 anni, attaccante molto
2: Alaba,
1: interessante.
2: Brahim Diaz.
1: Alaba,
2: è quello che Gonzalo García, che viene definito il nuovo Morata.
1: Che dicono è molto bravo. Allora, praticamente dice sto pacchetto, la Juventus vuole questo pacchetto, però dall'altra parte loro sono molto così attratti da Yıldız. Allora io ti ho detto tu che faresti?
2: Io glielo porto.
1: Tu hai detto io glielo porterei subito. Insomma, adesso questa merita una riflessione, perché stiamo parlando di Yıldız.
2: Sì.
1: Adesso mi sembra anche che 3 giocatori per Yıldız mi sembra un po' troppo. Quindi evidentemente c'è tutta ci potrebbe essere un'eventuale trattativa, non lo so. Però ieri ne avevamo un po' toccato questo tasto sulle eventuali uscite della Juventus per poi poter fare una squadra forte. Perché giustamente Stefano ha detto: ti ricordi in passato fu sacrificato Zidane e poi da lì si fece. Però Zidane, quando fu sacrificato, era Zidane, cioè era un giocatore già di altissimo livello. E fu fatta questo tipo di scelta. Va bene, ci dobbiamo fermare,
2: vai.
1: Perché poi arriva pure tra poco. Arriva Palma Market.
2: Palma Market
1: tra
2: vai.
1: Poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nuova grande giornata di tennis agli internazionali d'Italia, occhi puntati in particolare sul derby azzurro che vedrà opporsi Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Luciano Darderi affronta invece il due volte campione, numero 3 del mondo Alexander Zverev. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani e Paolini. A 180 minuti dalla fine del campionato, la corsa alla Champions e all'Europa è più viva che mai. Nella 36esima giornata di Serie A sorridono la Roma, il Como e la Juventus. KO Milan e Napoli, i rossoneri sono ancora quarti ma solo in virtù degli scontri diretti con la Roma, mentre il Napoli è tornato a rischio con soli 3 punti di margine sul quinto posto. Attenzione anche alla variabile Coppa Italia, la Lazio si giocherà la finale contro l'Inter domani e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. Ciclismo, la giornata di riposo è già stata archiviata e adesso il Giro d'Italia arriva in Italia dopo le prime 3 tappe disputate in Bulgaria. Al via dunque la 4ª tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. Non si prevede una tappa per velocisti puri, viste le presenze di alcune importanti salite. Le ipotesi più accreditate potrebbero essere quelle di una fuga da lontano, dell'attacco di un corridore da classiche o la volata di un gruppo ristretto. Motori, è arrivato uno dei fine settimana più attesi della stagione agonistica, i 2 giorni della 24 ore del Nürburgring. Il leggendario Nordschleife si prepara per accogliere tifosi da tutto il mondo per l'evento più significativo dell'anno, una delle grandi classiche delle ruote coperte che quest'anno, come annunciato, vedrà anche Max Verstappen. L'olandese sarà regolarmente a volante della Mercedes AMG GT3 Evo in compagnia dei piloti ufficiali del marchio di Stoccarda Lucas Sauer, Daniel Giuncadella e Jules Gounon. Per il pilota di Formula 1 sarà di fatto la 6ª apparizione nell'entry list di un evento nell'inferno verde. I basket spazzati via dai Thunder, i Lakers salutano la stagione al secondo turno dei playoff NBA, ora sono tanti i dubbi sul futuro di LeBron James. I campioni di Oklahoma hanno inflitto un pesante 4-0 vincendo anche gara 4 115-110 in California. Il campione 41enne ancora senza contratto per il prossimo anno, alla 23esima stagione nel campionato di basket americano, non è escluso anche un possibile ritiro. Durante l'anno LeBron non ha mai fatto cenno al futuro, mentre voci di mercato lo vedono approdare a Cleveland e Golden State Warriors per una passerella finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
3: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, ci siamo. Buon pomeriggio, ben ritrovati come sempre nel pomeriggio di Maracanà. Allora, ci sono degli audio da recuperare, quindi andiamo subito a recuperarli al 331-82-00213. Vai.
1: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Io Marco sento tante critiche verso Allegri, giuste, perché alla fine sono giustificate, perché effettivamente al di là della posizione in classifica, ma a livello di gioco in Milan è veramente poca roba, non è migliorata la squadra. Ma Antonio Conte, cioè, se andiamo ad analizzare il campionato del Milan con Antonio Conte, del Napoli probabilmente ha fatto meglio il Milan. Cioè, sono a poche distanze l'una dall'altra, ma con due squadre completamente diverse. Cioè, a netto degli infortuni, ma il Napoli è due mesi che la squadra quasi è completa. Eppure, a livello di gioco, a livello di intensità, a livello di risultati, sta deludendo.
0: Io non riesco a capire chi ha fatto peggio, guarda. Stiamo parlando di due allenatori super pagati. Quindi, che ti devo dire? Io non faccio sconti a nessuno dei due. Quindi, sinceramente, se fossi Napoli, Milan, proprio archivierei la pratica. Grazie. Andiamo sui giovani, andiamo gente che porta un po' di aria fresca. Vabbè.
2: Caro Francesco, stavo cercando di capire, soppesando un po' le responsabilità, le difficoltà che hanno avuto sia Allegri sia Conte, e non riesco però a individuarti chi ha fatto peggio, nel senso che uno partiva da campione d'Italia in carica, con un ottimo mercato, con però ci sono state anche tante difficoltà a lui imputabili, ovvero i tanti infortuni. Dall'altra parte c'era un allenatore da cui con un impegno a settimana ti saresti aspettato sicuramente qualcosina in più, magari non lo scudetto al primo anno che era un po' una forzatura, ma quantomeno una Champions che doveva essere un po' più semplice. Invece entrambi, uno peggio dell'altro, si ritrovano a combattere fino alla fine, nel senso che poi il Napoli credo che al 90% possa essere considerato fuori dalla corsa, nel senso che è in positivo, e il Milan forse tra le tante squadre e tra le squadre invischiate è quella che sta messa peggio. E però nonostante questi giudizi mi viene anche complicato dirti da chi mi sarei aspettato qualcosa in più, forse da Massimiliano Allegri più che da Antonio Conte, detto che la stagione rimane negativa per entrambi. Se devo fare una scelta, la faccio su Allegri, tra chi mi ha deluso di più tra i due.
0: Bene, bene, poi magari la chiederemo questa cosa della delusione di questi due allenatori, perché stiamo parlando di due allenatori top, e quindi di due allenatori con... allora facciamo così, stiamo parlando di due allenatori che hanno vinto tantissimo. Se andiamo a fare il conto degli scudetti vinti, praticamente negli ultimi anni sono quelli che hanno vinto più di tutti, no? Stiamo parlando di due allenatori strapagati, stiamo parlando di due allenatori, insomma, che non allenano due squadrette, che uno ha speso 150 milioni in Milan, l'altro quanto ha speso? Siamo lì, più o meno. Quindi non è che dici, sai, non ci sono i soldi. Ci sono i soldi, non ce ne sono tantissimi, come magari può fare la Premier e via dicendo, magari sono stati spesi male. E in questa spesa male, fatta male, loro sono esenti da tutte le responsabilità? Cioè, questi due signori che allenano Milan e Napoli non hanno nessuna responsabilità sul mercato?
2: Scusami Marco, il prefetto ha appena comunicato che il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20:45.
0: Bene, quindi praticamente, scusami, tutte le altre partite pure?
2: Credo sì, nel senso che il prefetto deve dire qual è la partita. Poi gli altri, ovvero la Lega, si dovrà adeguare. E adesso, visto che devono mantenere la contemporaneità, probabilmente, perché non c'è l'ufficialità su questo, tutte le altre partite verranno messe alle 12:45 di lunedì. Vi invito però a fare un ragionamento, che questa scelta è completamente in controtendenza rispetto alla prima decisione della prefettura, del Viminale, eccetera eccetera, di dire che il derby in serale non si poteva giocare a causa degli scontri. Adesso io sono del parere che che gli scontri succedono sia a mezzogiorno, sia alle 18, sia alle 20:45. Però il dato di fatto è che il derby la sera mai più, il derby la sera mai più, evidentemente lunedì alle 18 non andava bene alle televisioni. Un giusto compromesso è stato quello di scegliere le 20:45. Derby di lunedì alle 20:45, adesso sì, magicamente si può giocare e tutte le altre partite lunedì alle 20:45.
0: Ma che credibilità, io veramente è una roba che non capirò mai, guarda, veramente. Adesso, cioè, non si poteva giocare per motivi di ordine pubblico la sera, adesso invece lunedì si può giocare. E ora che si fa? Si sposta tutta la giornata lunedì sera per forza, non ci sono altre soluzioni. Quindi adesso la Lega che fa? Fanno un altro comunicato tra poco, diranno che preso atto della decisione del prefetto, tutta la giornata
2: si per gioca garantire la contemporaneità delle partite, tutte quante alle 20:45 di lunedì.
0: Va bene, dai. Ne parliamo. Andiamo, intanto ripetiamo la notizia a beneficio di chi si fosse collegato adesso.
2: Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quali gli internazionali Biennale d'Italia in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l'incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio con inizio alle ore 20:45.
0: Bene, 20:45, quindi improvvisamente la sicurezza viene garantita di sera alle 20:45. Bene, andiamo.
3: Ciao Marco Luigi, allora io vorrei esporre una mia tesi da sottoporre a te e a tutti i due ospiti, ed è questa. Allora, la rovina del calcio italiano è Conte e Allegri. Uno, perché è un allenatore limitato e provinciale. Due, il secondo invece è un allenatore che è un vero bluff, uno che non ha qualità calcistica assolutamente, che ha vissuto su quei 5 anni sulla Juventus di rendita, ma non è capace di allenare, non è capace di dare un'organizzazione alla squadra. Questo è quello che penso io di questi due allenatori del calcio italiano, di cui loro due sono i grandi esponenti.
0: Luigi è scatenato, quindi non aggiungo niente. Non so che dobbiamo fare, andiamo avanti oppure...
2: Vabbè.
0: Audio, vai. Ok.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Piccari. Adesso ti voglio chiedere solo una cosa, no? Allora, il club già diramato biglietti, pullman e tutto per andare a Firenze a vedere la Juve 12:30. Questi soldi credi in borsa?
2: Questo è un bel tema, l'ho detto anche all'inizio. L'antitrust ha proprio fatto una richiesta, poi che probabilmente finirà in questa maniera. Il tentativo di dare un rimborso ai tifosi, nel senso che quello che dicevamo prima è che i tifosi, sai, si sarebbero anche un po' organizzati nel frattempo, quando la Lega magari ha comunicato dell'orario delle 12:30, c'è chi ha preso treni magari ieri sera eccetera eccetera, adesso gliela si sposta alle 20:45. Tra l'altro vorrei soltanto dirvi che stamattina la Gazzetta dello Sport, in un interessantissimo pezzo, dice che la Lega sarebbe stata pronta a fare anche un ricorso nel caso in cui la prefettura avesse messo un orario diverso delle 12:30 di domenica. Vedremo se questo ricorso lo faranno, ma sono d'accordo con questo ascoltatore, è chiaro che non si è tutelati i tifosi che magari ieri sera, dopo il comunicato della Lega, avevano organizzato il loro viaggio, perché parliamo, allora, fammi aggiungere, di 10 squadre, sono 5 partite, quindi 10 squadre.
0: Bene, bene, allora andiamo a parlare di giovani, va che è meglio.
5: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio, nessun giocatore è sconosciuto.

0: 20:45, quindi magicamente, improvvisamente, l'ordine pubblico viene garantito di sera alle 20:45. Bene, allora dai Marco, andiamo subito con il primo giocatore che ci presenterai oggi.
1: Sì, Marco, partiamo subito. Si chiama Dion Gallapeni, un ragazzo che gioca in Polonia nel Wisla Płock, è una piccola squadretta polacca, ma lui è in prestito perché è di proprietà del Vides Lodz, che è una squadra un po' più grande. È un giocatore però di nazionalità kosovara, 182 centimetri, ed è di Via De Mancino. Lui fa l'esterno sinistro, come vedete anche rappresentato sulla bellissima grafica, si fa veramente tutto il campo sulla fascia sinistra. Nasce come terzino sinistro, ma può fare benissimo il quinto, il quarto di centrocampo, e nella sua pur breve carriera, è un 2004, ha giocato anche esterno di un tridente d'attacco, perché è dotato oltre di un piede molto molto efficace anche di un'ottima capacità di taglio e soprattutto di un'ottima conclusione in porta. Come dicevo, è un ragazzo che ha un percorso un po' particolare, è nato in Serbia, di passaporto kosovaro, ed è cresciuto nel Pristina, la squadra kosovara diciamo principale, piccolina, però lui si è imposto subito come uno dei migliori prospetti proprio del calcio dei paesi balcani. Lo seguiamo un po' con la nazionale soprattutto del Kosovo, perché lui l'ha fatta sempre sin da piccolino. Nel 2025, dopo queste buone prestazioni, hanno investito ben 500.000 euro, dicevo, la squadra prima, il Vides Lodz, la squadra polacca, e hanno portato questo ragazzo in Polonia, lo hanno dato in prestito per formarlo subito al Wisla Płock, e questo in questo campionato, ragazzi, sta facendo veramente veramente bene. Un giocatore sulla fascia, come dicevo, unisce la fisicità, unisce la tecnica, mi ricorda un po' Gosens, giocatore che è stata la Fiorentina, il miglior Gosens, forse l'espressione quella che abbiamo visto a Bergamo. Piace tanto a Sartori, a Sartori piacciono tanto questi giocatori, piace al Bologna, e lui magari un'alternativa a Miranda potrebbe servire sulla fascia sinistra, e poi ho detto interpreta benissimo gli schemi e si troverebbe, se rimane bene anche con il gioco d'italiano. Si parte da 4,5 milioni, quindi il primo è Dion Gallapeni.
0: Gallapeni, allora vai, andiamo al secondo, Marco.
1: Secondo c'ha un cognome famoso, si chiama Tornike Karasbelia, ed è sì fratello di Kicvka, il ragazzo quello del Paris Saint Germain, l'ex Napoli, giovanissimo, giovanissimo, 7-2-2010, è chiaramente georgiano come il fratello, è alto più o meno come il fratello, 175 centimetri, e poi Tornike, questo ragazzo c'ha una caratteristica, è ambidestro, gioca benissimo e col piede destro e col piede sinistro, fa l'esterno d'attacco. Io guarda, nella somiglianza, Marco, l'ho messo proprio come somiglianza col fratello, perché fa quel gioco lì, va sulla fascia, rientra, e devo dire ultimamente nella formazione lui gioca nella Dinamo Tbilisi Under 19, seppure è un 2010, quindi la squadra diciamo quasi primavera, e lui gioca sulla fascia, parte, gli piace rientrare, più delle volte è utilizzato su quella sinistra per rientrare sul destro, ma può fare la stessa cosa. A tecnica ricorda tanto tanto il fratello, e pensate alla curiosità, lui è cresciuto nell'Inter Georgia, è una squadra che sta proprio in Georgia, che è affiliata alla nostra Inter, all'Inter italiana, però il ragazzo è passato un po' inosservato, ed è però andata alla Dinamo Tbilisi, insomma la squadra più importante lì. Ho detto, pure sedicenne, ha cominciato in questo Under 19 a far vedere veramente che potrebbe ripercorrere le caratteristiche del fratello, e tant'è che mentre scrivevamo proprio questo articolo, in Italia, forse per un'operazione, forse perché già conosce il Napoli, è molto interessato a questo ragazzo, magari anche il fratello gli consiglia un ambiente positivo, però proprio nelle ultime ore pare che il Bayern Monaco abbia fatto il colpo proprio, sembra che il Bayern Monaco gli abbia offerto un contratto a questo ragazzo, perché è veramente forte, però al Napoli piacerebbe portarlo, si compra 1 milione d'euro, quindi c'è una grande battaglia perché si compra ancora 1 milione d'euro, però le potenzialità sono enormi, e margini di crescita uguali, se solo facesse un pezzettino di quello che ha fatto fino adesso il fratello nella carriera, sarebbe un grande acquisto. Devo tornare a dire, il Napoli lo guarda con interesse, però sembra che la potenza del Bayern Monaco è che possa finire in quel settore giovanile là. Comunque, per chi lo vuole vedere, lo trova nelle giovanili del Dinamo Tbilisi o nelle nazionali georgiane, e Tornike Karasbelia.
0: Bene, bene, allora andiamo anche al terzo, Marco.
1: Sì, il terzo invece è un difensore centrale. Il difensore centrale si chiama Aboubakar Sedi Kinté. È un ragazzo del 30-11 del 2006, è gambiano, è 186 centimetri, su un fisico ben strutturato, anche lui è di Via De Mancino, e anche lui ha un piede mancino veramente ottimo. Come dicevo, un difensore centrale, gioca nel Tromso, in Norvegia, perché poi la Norvegia batte molto quei campionati, quelli centroafricani, nordafricani, e spesso i giocatori africani passano o per la Norvegia o per la Danimarca e poi vengono i campionati nostri un po' più importanti, diciamo. Questo è un difensore centrale potente, come dice.

0: prima, già nazionale maggiore da tempo della Gambia, sempre attento in marcatura, fisicità, aggressività, molto veloce nei recuperi. Se mai ci fosse da fare un recupero a rincorrere, come si dice in gergo, lui è fortissimo, e poi è forte nel gioco aereo, è strutturato fisicamente. Seppur gambiano, è cresciuto in Senegal si lavora molto con queste squadre che partecipano anche ai tornei giovanili, tra l'altro il Viareggio in Italia, per presentare questi ragazzi. Ma come dicevo prima, il Tromsø ha osservatori proprio lì sul territorio, come molte squadre norvegesi. Nel gennaio 25 l'hanno acquistato, l'hanno portato in Norvegia, non ha accusato minimamente il cambio di vita, il cambio di cibo, il cambio di orari completamente, di clima, si è subito imposto come uno dei migliori difensori centrali proprio dei campionati norvegesi, che stanno crescendo molto di livello, l'abbiamo visto con le squadre anche contro le italiane nelle ultime coppe. E lui è veramente nelle classifiche rendiente uno dei migliori, perché tutte le caratteristiche che ho detto le unisce a una grandissima tranquillità in campo, svolge proprio tutte le pratiche senza mai andare in affanno, è un giocatore molto molto interessante, tant'è che l'Inghilterra, che guarda molto in Norvegia, osservatori e di Manchester United e di Chelsea l'hanno visto questo ragazzo, e in Italia, per dare una scossa un po' alla difesa, lo segue tanto il Milan. Questo è un giocatore che al Milan piace tanto, soprattutto agli osservatori del Milan l'hanno guardato tanto, e secondo me vedono proprio quello che hanno, di quello che hanno bisogno, di questa dinamicità, di questa aggressività, insomma, in fase difensiva, che forse manca un po' nei giocatori che ci sono adesso. Mi ricorda Lukeba, che è un giocatore, si chiama Castello Lukeba, che gioca nel Lipsia, giocatore francese, ha proprio quelle caratteristiche là, però questo è un po' più caro, perché comunque si parte dagli 8 milioni di euro, perché in Norvegia hanno imparato a valorizzare, ma anche a vendere molto bene. Però il Milan ha chiesto più volte informazioni su Aboubakar, Sedi, Kinté.
1: Bene, hai visto, caro Tengali, tutte e tre, con la grafichetta, con la scheda, stupendo, col campo, no, insomma, ci siamo modernizzati. Grazie. Anche noi.
2: No, stupendo, anche la spiegazione di Marco. No, mentre Marco parlava del fratello di Kvicha e ci consigliava dove poterlo andare a vedere, nel dubbio fosse un dirigente me l'andrei a prendere per 1 milione, se ambidestro, gioca le stesse caratteristiche. Sai, magari esce anche un pochettino meno forte, me lo prendo ugualmente. Bravo, a quel
0: vero,
2: prezzo.
0: Ogni tanto rischiassero, perché poi esatto, il Bayern Monaco ne fa tanti così, poi qualcuno va, qualcuno va meno, però si fa così.
1: Per rischiare devi avere due cose: una, la competenza; due, l'allenatore che vuole rischiare. Se c'hai l'allenatore che, capito, no, comprami quelli già, se no io come faccio a allenare se non ho i giocatori, capito?
2: E lui, scusami, a 16 disastro, anni, capito? Gioca nell'Under 19, quindi gioca parecchio sotto età.
0: Parecchio sotto età, l'ha fatto sempre, proprio per questa sua caratteristica, è veramente forte, ragazzi. Questo c'ha i geni, possiamo dire, del fratello, perché veramente quando va via sulla gamba, e tant'è che nei campionati minori ne faceva talmente tanti. È arrivata la Dinamo Tbilisi, è una squadra che fa tutti i tornei, l'ha provato in under 15, in under 16, ma non c'era troppo dislivello. Fa la differenza in under 19 con ragazzi che, come dicevi, hanno 3 anni più di lui, certo. E questo fra poco al Bayern Monaco, se ci va, proveranno subito a fargli fare un percorso. Vediamo se il Napoli riesce, per il Napoli sarebbe bello.
1: Va bene, vediamo, insomma, se poi può ricalcare, non dico lo stesso percorso, ma diciamo anche meno sarebbe, certo, un buon giocatore. Certo, si porta dietro, no, il paragone continuo, perché dicendo, poi il paragone,
2: cioè,
1: sarà
2: si
1: continuo.
2: Porta dietro,
1: ma è normale,
2: quel cognome,
1: ragazzi,
2: pesante.
1: Cognome,
2: che
1: paragone continuo, che perché
2: devi,
1: quell'altro è diventato un giocatore. Quell'altro, ragazzi, è diventato fortissimo.
0: È enorme, lui poi è stato bravo
1: ad un
0: sempre,
1: allenatore,
0: abbiamo,
1: diciamo,
0: visto di più anche noi,
1: l'allenatore in conto,
0: è vero, Marco?
1: No, sì,
0: Carabella con Luis Enrique è migliorato tantissimo, tantissimo, era fortissimo a Napoli, ma con
1: ci sono allenatori che migliorano i giocatori e ci sono allenatori che li peggiorano, cioè proprio li peggiorano, che da un anno all'altro tu dici che hai visto un'evoluzione, no, un'involuzione, l'ho visto ancora peggio, capito? Allora,
0: io ho visto schierare difensori centrali, Marco, in una linea 3 alti 1,69 m, quindi allenatori tante volte di 3 braccetti, mette un esterno sinistro 1,69 m, 1,68 m, e vederlo poverino tutta la partita in difficoltà, indipendentemente dal nome di chi poteva essere, visto tanto.
1: Lasciamo stare, va bene, Marco, ti dobbiamo salutare perché siamo quasi ai titoli di coda, come sempre. Grazie, a prestissimo.
0: Grazie.
1: Prepara i prossimi tre,
0: Mark,
1: che ti aspettiamo.
0: Ciao.
1: Sempre. Sei operato,
0: sempre,
1: tutto
0: forza
1: bene.
0: Mark.
1: Ma sai che ho saputo
0: tutto
1: una
0: bene,
1: cosa?
0: L'ho detto per quello.
1: No, ho saputo una cosa. che c'è addirittura chi ipotizza che possa a breve tempo ritornare in moto. Addirittura questa settimana, qualcuno dice.
0: Magari, magari in casa in Spagna, magari in casa in Spagna.
1: Non lo so, quello è talmente, capito? Allora, va bene. Dai Marco, ti
2: ciao,
1: saluto.
2: Marco,
1: un
2: grazie.
1: Abbraccio,
2: ciao,
1: un abbraccio.
2: Ti voglio ciao, leggere grazie. Questa, Marco, leggimela. Che riporta Ivan Zazzaroni sul suo profilo Instagram. Domani sera, finale di Coppa Italia Olimpico. Subito dopo il riscaldamento di Inter e Lazio, la Lega di A ricorderà Sinisa Mihajlovic, che a queste due squadre ha legato gran parte della carriera. Unici assenti, la moglie Arianna e i figli Sinisa. Nessuno li ha invitati, nemmeno la loro Lazio. La differenza tra qualcosa di buono e qualcosa di grande è l'attenzione ai particolari e soprattutto la sensibilità.
1: Va bene, boh. A me delle volte sembra molto strano che qualcuno, che ci so queste cose e poi nessuno invita, non lo so, mi sembra veramente degli errori clamorosi, però non...
2: Cioè fai una cosa fatta bene, alla fine in fondo.
1: Va bene, senti, sentiamo un audio barra due, poi ci dobbiamo fermare, vai.
3: Niente, oggi proprio stavo pensando, avete, diciamo adesso state parlando del discorso di Conte, no? Io stavo facendo un parallelo tra Conte e Spalletti, il biennio di Spalletti e quello di Conte, tutti e due hanno portato uno scudetto, ma Spalletti è stata un'altra cosa, dai, due anni di Spalletti. Ma quello che io dico adesso, io l'avevo detto in tempi non sospetti, caro Marco, all'annata di quel, diciamo, fallimentare di Conte di quest'anno, dovete aggiungerci anche le 7-8 giornate del finale di stagione dell'anno passato. Io ve l'ho detto, ma l'avete preso, logicamente ha vinto lo scudetto e la scudetto è passata inosservata.
1: Vabbè,
3: Conte
1: però
3: è incalando da più di un anno che non è,
1: no,
3: più.
1: No, però io voglio parlare di quest'anno. L'anno scorso ha vinto lo scudetto, dai, le ultime partite poi fanno testo. Quest'anno va analizzato quest'anno perché c'è stato il mercato, perché c'era la Champions e via dicendo. Ci dobbiamo fermare, caro Francesco.
2: A dopo.
1: Ribadiamo la notizia allora, il derby si gioca?
2: Derby alle 20:45 di lunedì 18 maggio. Stavo leggendo appunto un pezzo di Ivan Cardia su tuttomercatore.com, perché adesso la palla passa alla Lega, considerando che deve mantenere la contemporaneità di altre 4 partite, quindi metà giornata di campionato dovrà giocare nello stesso momento e probabilmente giocherà tutta lunedì alle 20:45 insieme, sì, al derby.
1: Grande interesse per le partite che rimangono questo fine settimana.
2: Sì, sì.
1: Quelle che non...
2: Saltiamo il weekend a più pari, se non Cremonese e Lecce. Se non Cremonese e Lecce.
1: Va bene, va bene. Allora,
2: ciao Marco.
1: Grazie Francesco, buon lavoro ancora in redazione. Adesso noi ci fermiamo, break, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano la cronaca, un 23enne è stato accoltellato nella notte nel piano centro di Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo dipendente di un locale sotto le logge della piazza intorno a luna di notte è uscito dal lavoro con una collega quando quest'ultima sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la donna quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
0: Passiamo ora al duplice omicidio di Pietracatella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile a numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Elsi. Fino a sabato 16 maggio proseguiranno gli interrogatori in questura, mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietracatella alla ricerca di tracce della ricina.
1: Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'OMS. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Hondius. Allerta elevata anche in Italia con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per i 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi i 2 voli con a bordo 28 evacuati della Hondius.
0: Muro contro muro Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN. Immediata la replica di Teheran. Se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, un'opzione è arricchire l'uranio al 90%.
1: Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bimbi italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Lo dice il rapporto UNICEF, che contiene anche altri dati. Il 27% dei bambini è in sovrappeso. La mortalità per suicidio è tra le più basse in Europa tra i giovanissimi.
0: Il tennis con gli internazionali d'Italia. Stop agli ottavi per Lorenzo Musetti, battuto in poco più di 1 ora e un quarto da Casper Ruud con il punteggio di 6-3-6-1. In campo Jannik Sinner, che sfida Andrea Pellegrino in un derby azzurro. Poi Luciano Darderi se la vedrà con Alexander Zverev. Si apre anche il programma dei quarti di finali femminili con i primi 2 match, Cristea Ozapenko e Goff Andreva. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
3: Bene, bentrovati, buon pomeriggio da Marco Piccari.
5: Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Allora, buon pomeriggio, saluto anche gli amici che si sono collegati con noi sul canale 17 di Italia 7 in Toscana, così come anche gli amici invece di Gold TV sul canale 11 nel Lazio e naturalmente sempre il canale 61 sul nazionale, tutto del circuito Netflix. Buon pomeriggio. Paola, questa è Paola, la riconosco, una nostra ascoltatrice, una fedele ascoltatrice che ci mandava questo buon pomeriggio. Allora, caro Stefano, abbiamo iniziato prima, arrivata mentre eravamo qui in diretta, la decisione di giocare appunto della prefettura, il derby di lunedì 20:45, si torna a giocare di sera e adesso la Lega Calcio dovrà insomma adeguarsi e far giocare tutto il resto delle partite che hanno degli obiettivi lunedì alle 20:45.
5: E quindi si porta dietro tutte le altre quattro.
3: E per forza, Stefano, no, non credo che possa essere diversamente la
5: quindi
3: cosa.
5: Sarà quindi... un weekend anomalo, atipico, sì. Ma insomma c'era da aspettarselo perché Marco, sì. Ognuno fa il proprio lavoro.
3: No, ognuno fa il proprio lavoro. No, la cosa che mi lascia un po' così sbigottito è che ieri si era usciti con questa diciamo così notizia della Lega che diceva che si giocava di domenica alle 12:30. E quindi tutte le partite in questione 12:30, ti ricordo, avevamo già visto un po' il calendario che era stato,
5: non so dirti se fa parte di un iter, poi l'ultima parola aspettava insomma la prefettura, la questura, sono due lavori diversi, la Lega fa il proprio e la prefettura e la questura fanno altrettanto, quindi insomma lo so che è un tema spinoso, una questione insomma alla fine, ah ma come, si doveva giocare di sera, si gioca di sera, ah ma allora lunedì, ma allora era meglio una domenica, internazionale d'Italia, tutto quello che è, però io ripeto Marco, è difficile dare un'opinione, una chiave di lettura, io credo che poi ognuno fa il proprio lavoro, è andata così, magari sapere all'inizio che, non lo so, è vero che si fa adesso in via elettronica questo sorteggio, ma insomma un algoritmo gli puoi dire guarda che alla penultima ci sono gli internazionali, forse il derby no, potevi evitare questa cosa qui, ma insomma sono discorsi che si fanno sempre dopo, sono partite importanti tutte e quattro. Derby è una sfida particolare perché sappiamo che a Roma quello che ha generato, ci sono precedenti che insomma parlano chiaro, e questa è la nota ufficiale della prefettura di Roma che ha stabilito che si giocherà lunedì alle 20:45. Prendiamo atto.
3: Ne prendiamo atto, un po' di giorni sono passati, alla fine la decisione è stata presa e quindi lunedì il derby, e ripeto adesso ci aspettiamo comunque un comunicato anche da parte della Lega Calcio, credo Stefano, che deve arrivare assolutamente.
5: Necessariamente, insomma, devi rispettare la contemporaneità, quindi io non lo so, vado così a ricordi logica.
3: Io vado,
5: le altre quattro giocheranno lunedì alle 20:45. Sarà un weekend anomalo, atipico, magari scontenterà le tribune, non lo so, ci saranno
3: sicuramente,
5: delle situazioni. Ma insomma, io mi ricordo che anche in passato ci sono state delle criticità simili. Io mi ricordo tanti anni fa, c'era, ti ricordi, l'osservatorio del Viminale sulle manifestazioni sportive, no? C'erano le chiusure dalle curve, le cose, c'era chi se, ogni volta c'era un punto di vista differente, però insomma poi alla fine non è che puoi contestare quello che poi viene deciso da chi fa questo tipo, chi deve garantire l'ordine pubblico, cioè, ripeto, sono temi delicati, non so neanche, non posso esprimere, non possiamo, io non lo so, credo, esprimere un'opinione a riguardo perché c'è, chi deve garantire, cioè non è il lavoro nostro,
3: ripeto,
5: e non so come
3: la
5: si
3: prefettura
5: faccia, quindi
3: ha deciso questo, adesso
5: massimo rispetto.
3: Ci atteniamo, ecco, prendo al volo anche tutto Mercato Web proprio per rendere ancora a beneficio di chi magari si mette in ascolto in questo momento anche in visione davanti alla TV, la prefettura ha deciso, eccolo qui il pezzo fatto anche da tutto Mercato Web, il derby di Roma si giocherà lunedì alle 20:45, adesso palla alla Lega, come scrive Ivan Cardia, che dovrà dare in me una risposta, no? Resta da capire come si comporterà, scrive Ivan Cardia, la Lega Calcio Serie A che aveva programmato Roma-Lazio con tutte le altre gare rilevanti per la corsa alla Champions domenica alle 12:30, anzitutto se riceverà l'indicazione della prefettura senza ulteriori conseguenze e in seconda battuta se anche le altre sfide seguiranno la sorte dei derby. Si tratta nello specifico delle seguenti partite: Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Como Parma e Genoa Milan. Queste sono le gare in questione. Naturalmente noi siamo in diretta, appena arriverà la notizia vi renderemo della news. Allora, attenzione, perché mi scrive che mi scrivono dalla redazione, arriverà una nota in questo momento, mi scrive Francesco, cosa penso, dice Di Servo, della decisione della prefettura. Serenità, risponde lui. Arriverà una nota, quindi aspettiamo la nota di Servo appena arriverà. Allora, vado a dare il buon pomeriggio intanto a Raffaele Sergio. Ciao Raffaele, ben trovato, buon pomeriggio.
6: Ciao, buon pomeriggio, grazie per l'invito.
3: Buon pomeriggio Raffaele, in studio con me c'è anche Stefano Impallomeni.
6: Un abbraccio, un saluto.
5: Ciao Raffaele.
3: E poi abbiamo anche Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore, ben trovato.
5: Ciao Salvatore.
7: Buon pomeriggio, grazie dell'invito, saluto tutti i colleghi.
3: Ci mancherebbe. Allora, posso chiedere al volo anche che cosa ne pensate di questa decisione della prefettura? Il derby si gioca alle 20:45, adesso arriverà una nota della Lega, come ho letto, per capire che cosa farà con le altre partite. Salvatore.
7: Ma io credo che ci sia, come al solito, una grande confusione tra i poteri istituzionali del calcio e poi i poteri istituzionali governativi, perché è del tutto evidente che una decisione di De Servo non potrà essere critica, polemica, ma non difforme da quella che è un'ordinanza del prefetto di Roma, certo, che è preposto all'ordine pubblico, cioè la prima autorità in termini di pubblica sicurezza che emette un'ordinanza, e io voglio vedere come si fa a derogare da quella cosa. Al di là di tutto questo, che sono, come qualcuno ricordava prima, dei casi che abbiamo già purtroppo vissuti nel passato per altre partite, per altre situazioni, per le tifoserie eccetera, resta il fatto che la finale dell'Internazionale di Roma si sa da sempre,
3: certo,
7: quindi tutto andava organizzato per tempo e nella maniera migliore.
3: Assolutamente.
7: Ora la gente è veramente stanca il lunedì, il sabato, c'è gente che la mattina, il martedì va a lavorare con gli occhi gonfi e gli attributi pieni, perché casomai è andata male la squadra del cuore.
3: È vero. Raffaele Sergio, intanto do anche il buon pomeriggio a Luca Cerchioni di Radio One Station. Ciao Luca, ben trovato.
8: Direttore, buon pomeriggio, un saluto carissimo anche a mister Sergio.
6: Grazie.
3: Raffaele, il tuo pensiero?
6: Ma il mio pensiero è che c'è un qualcosa di ordine pubblico sostanzialmente, quindi bisogna attenersi un po' a quello che dice la prefettura. Quindi, certo, sono d'accordo con te quando con voi quando avete detto praticamente che questa partita è stata decisa tanto tempo fa e quindi si poteva prevedere in qualche maniera questa
3: situazione.
6: Discussione.
3: Certo,
6: quindi,
3: certo.
6: Sotto questo aspetto, secondo me, la Lega ha peccato un pochino, quindi al di là di tutto poi bisogna attenersi un attimino alle regole, perché poi alla fine ognuno si sveglia la mattina e fa le regole come gli pare, insomma. Quindi c'è questa situazione di pericolo e quindi sicuramente bisogna attenersi a questo. Secondo me la Lega deve fare più attenzione quando stira i calendari, quando fa le cose, insomma.
3: Un errore è stato fatto, diciamolo, adesso l'errore c'è stato perché insomma era una situazione
6: Il problema sai qual è? Che quando si fanno gli errori nessuno ammette gli errori, no?
3: Pure questo è vero.
6: Il problema di fondo, non c'è niente di male di fare un errore, purtroppo negli ultimi anni chi sta al potere non ammette mai che ha sbagliato, quello è
3: questo,
6: problema
3: è vero,
6: di
3: questo è vero.
6: Quindi ci ritroviamo che se noi vediamo bene che per tre competizioni mondiali non andiamo ai mondiali, nessuno ha commesso errori. Quindi
3: pure questo è vero. Ti fermo un attimo, Raffaele, sento anche Luca Cerchione al volo su questo tema qui, poi andiamo un attimo sul Napoli, dai Luca.
8: Sì, direttore, che dire, purtroppo ci troviamo sempre di fronte alla solita situazione, non siamo in grado di lavorare in maniera tale che gli eventi sportivi vengano resi sicuri, purtroppo la cultura sportiva in Italia manca e ci troviamo di fronte a queste situazioni. Lo sai, io sono molto critico nei confronti di queste situazioni perché le vivo come una privazione della libertà personale.
3: Anche questo è vero, purtroppo, però è chiaro che quando ci sono delle situazioni di pericolo, intanto però mi comunicano adesso in redazione che la Lega ricorre al TAR contro la decisione del prefetto.
7: Vabbè, facciamo ridere.
3: Stefano, ti vedo un po'
5: meglio, avrei preferito parlare di calcio, però sì, insomma, sì, cioè, fine, in un modo o nell'altro siamo dentro a una situazione che non so, è difficile lettura, insomma, trovo difficoltà, ecco.
3: No, anche io, penso, mi sembra da quello che ho capito così, raccogliendo il pensiero dei nostri ospiti, sono tutti un po' della stessa opinione, quindi adesso vediamo, che vi devo dire, questa è la situazione, attendiamo ulteriori sviluppi, Stefano, più di questo non possiamo fare, poi se ci si mette pure questo ricorso della Lega, non so, a sto punto sta giornata saltiamola di netto, andiamo a giocare direttamente l'ultima, che vi devo dire, insomma, alla fine, però Stefano, non è una bella immagine, ragazzi, che stiamo dando.
7: Sì. Posso intervenire, scusa, ma a me la cosa veramente fa ridere, anche il ricorso, cioè il ricorso chi lo fa? Gli stessi protagonisti che hanno combinato questo casino, ma veramente pensano che si possa giocare una partita mentre si fanno gli internazionali, peraltro una partita così delicata? Ma io veramente resto basito, perché nel corso di tutti gli anni, di tutti questi decenni, queste cose sono sempre accadute perché c'è superficialità. Cioè prevalgono gli interessi dei diritti televisivi, non prevalgono gli interessi poi le squadre che protestano contro se stesse, perché protestano contro la Lega alla fine. Ma comunque, come che vada sarà un casino, ecco.
3: Vabbè, dai, vediamo e attendiamo. Rimaniamo a quello che è in questo momento l'ufficialità e poi attendiamo, diciamo, ulteriori sviluppi in materia. Naturalmente li comunicheremo appena arrivano. Eccolo qui, ribadisco un po' su tutti i siti. In questo momento sta uscendo appunto la notizia della Lega che ricorre al TAR dopo la decisione della Prefettura di Roma. Dunque, fortuna che c'era serenità, insomma, avevamo letto da parte di Siervo prima, fortuna. Va bene, io vi porto un po' al campo, perché ieri si è chiusa questa giornata con la sconfitta del Napoli. Stefano, un vostro pensiero, il Napoli che abbiamo preparato una scheda al volo praticamente di alcuni numeri del Napoli di queste ultime 5 partite, una vittoria, due pareggi, due sconfitte, 5 punti fatti, 7 gol fatti, 6 subiti, e poi c'era una cosa che ti volevo sottoporre, Stefano, così poi vi lascio veramente la parola, c'è anche un altro dato che va sottolineato, che Napoli potrà arrivare al massimo a 76 punti a fine campionato, che saranno meno del primo anno di Spalletti 79 e del secondo anno di Gennaro Gattuso 77.
5: Vabbè, cioè, al di là di questo poi bisogna vedere, i campionati saranno una storia tutta diversa, poi certo ci sono i numeri che testimoniano magari percorsi diversi, più o meno virtuosi. Detto questo, il Napoli è arrivato a un momento dove non scarica, dove non ci sono più obiettivi. Quindi Conte è, diciamo, uno cavallo di razza che gioca per vincere. Nel momento in cui percepisce che non lo può fare, magari anche involontariamente, il gruppo, non dico che si affloscia un po', però insomma la partita di ieri certifica questo, insomma, tante difficoltà di uomini che non stanno in forma e che non vedono l'ora che finisca questa stagione. Sì. Quindi c'è adesso da raggiungere l'aritmetica, c'è Pisa, la trasferta di Pisa, insomma, vincendo quella sistema le cose. Però certo, ieri male l'approccio, poi dopo un Napoli che
3: sembrava un po' ripresa,
5: esatto, c'è stata questa doccia fredda all'ultimo gol di Roma. Ma ripeto, non è che andiamo ad analizzare la partita, analizzare il momento, l'ottava sconfitta.
3: Sì, 8 sconfitte, 8 sconfitte.
5: Al netto di quello che poi è accaduto nell'arco della stagione, tanti infortuni e le cose che sappiamo. Però insomma, un po' deludente questo finale.
3: Sì, deludente, deludente. Salvatore, vengo da te. Ha detto, come ha detto Stefano, 8 sconfitte, poi aggiungiamoci ai tanti infortuni che questa squadra ha avuto, aggiungiamoci anche una brutta figura in Champions, bisogna essere onesti e sinceri nell'analizzare la cosa. Insomma, il Napoli è uscito malissimo da questa edizione di Champions e quindi siamo al bilancio finale, Salvatore, con Conte.
7: Ma sì, insomma, saltiamo il fosso della partita, perché insomma credo che che siamo tutti d'accordo anche con le proteste dei tifosi riguardo alla qualità del gioco del Napoli. Andiamo, mm-hmm. andiamo oltre, vediamo appunto dai dati che è stata una stagione veramente da dimenticare, eppure era partita bene, perché poi noi parliamo delle ultime partite, di una certa stanchezza, di una certa demotivazione, ovvero della motivazione di alcuni che pensano soltanto ai mondiali, perché pure per esempio ieri è accaduto qualcosa di un po' patetico e ridicolo, perché Conte va in conferenza stampa a dire che De Bruyne è in tribuna stampa non convocato perché ha un taglio allo zigomo in uno scontro aereo in allenamento. O vai a leggere il comunicato stampa della società Calcio Napoli che dice che De Bruyne, sempre per uno scontro aereo in allenamento, ha riportato una ferita lacero contusa con taglio all'arcata sopraccigliare. Cioè, voglio dire, anche nella comunicazione c'è proprio una confusione totale in questo momento, perché cosa è lo zigomo, cosa è l'arcata sopraccigliare. Probabilmente tutte e due le ferite erano invalidanti, ma serve a dire il contesto, il clima in cui si sta svolgendo l'ultima fase del campionato, certo. del Napoli. E... poi si parla sempre degli infortuni, scusami, su questo vorrei dare un mio piccolo contributo. Si parla sempre degli infortuni e ha ragione chi mi ha preceduto nel dire ogni campionato ha una storia a sé. Però sugli infortuni non si fa veramente chiarezza, né all'interno né noi della stampa riusciamo a capirci tanto. Però tenete presente che degli 8 infortunati seri di questa stagione, gli 8 infortunati seri fanno parte del gruppo di 11 che hanno giocato quasi tutte le partite dello scorso campionato, con una media di 37 partite a testa. Il Napoli ha gestito male il parco calciatori perché faceva giocare su 19 persone sempre 11 fissi, gli altri entravano per 2 minuti.
3: Quindi tu dici c'è stato un logorio dei calciatori e questo ha portato praticamente a questo.
7: Ti
3: Salvatore, chiedo un po' rapidità perché devo sento un po' tutti. Raffaele, cosa ti ha deluso maggiormente o se c'è qualcosa che ti ha deluso di Conte in questa stagione?
6: Ma sicuramente sui 3 impegni che ha avuto quest'anno rispetto all'anno scorso. L'anno scorso è stato più continuo perché aveva meno impegni. Sicuramente avere i 3 impegni, io ho notato che le squadre di Conte sul secondo anno fanno molta fatica e quindi devo dire che l'anno scorso non ha avuto impegni, quindi settimanali, e questo sicuramente ha portato molto molto giovamento. Adesso sui 3 impegni, oltre ad aver avuto tantissimi infortuni, ha avuto un calo di rendimento secondo me molto importante. In più c'è da dire che un po' di delusione sotto l'aspetto, perché comunque è stato fatto un mercato estivo abbastanza sontuoso sotto l'aspetto economico, quindi diciamo che la cosa positiva è essere entrati in Champions e che si possa ripartire con molta più consapevolezza di aver fatto degli errori e di poter rimediare.
3: Luca Cerchione.
9: Beh, che dire ragazzi, sapete che io da novembre più o meno, da quando mi sono reso conto che si andava verso un numero di infortuni da record in Europa, ed era forse inizio novembre, ed avevamo già 14 infortuni muscolari, primi in Europa, al secondo posto c'erano Lazio e Tottenham con 7, e da quel momento lì ho capito che c'era qualcosa che non andava, perché poi è ovvio che nel momento in cui inizio stagione hai già un numero così spropositato di infortuni muscolari, con una stagione foriera di impegni, e poi solo che peggiorare, e così è stato. Io vi faccio fare una piccola riflessione. Secondo voi è un caso che il più brillante del Napoli oggi sia Alisson, cioè uno che è arrivato a gennaio e quindi non aveva neanche minimamente idea di cosa
3: tu fosse? Tu dici che è stato spremuto meno?
9: È stato spremuto meno, l'abbiamo visto con De Bruyne, ritorna dal Belgio in piena forma e poi fa contro il Milan, fa una partita da Dio e poi man mano incomincia a calare al punto che ieri non scende in campo per questo presunto taglio. A me Conte sinceramente quest'anno mi ha deluso tantissimo, e come diceva giustamente mister Sergio, il secondo anno con Conte è sempre un anno calante per un motivo molto semplice, perché forse i calciatori sono stati spremuti.
3: Stefano, posso chiedere, proprio tutti facciamo un giro,
5: sì.
3: Pensi che sia la fine di questo rapporto?
5: Potrebbe.
3: Ci sono i segnali che fanno andare in quella direzione?
5: A meno che poi non...
3: Ricordiamo che lui ha un altro anno di contratto.
5: Sì, ci sia un incontro magari per rilanciare il tutto, però insomma mi sembra che...
3: Che si sia arrivati all'ultima pagina di questa
5: siamo
3: storia.
5: Siamo in un momento di grande riflessione, ma se non altro. Quindi vedremo quanta voglia Conte di rispettare il contratto e quanta voglia De Laurentiis di assecondare un po' così questo ultimo anno. Non ti so dire. La squadra è forte.
3: Pure per me.
5: Quindi adesso non è che ci dobbiamo fare ingannare da questo finale, allora è tutto da rifare, no, assolutamente. Tutto da rimettere un po' a posto quello che non è andato quest'anno, che sono tante cose che non sono andate. Detto questo, il Napoli secondo me è molto competitivo.
3: Questa è una valutazione importante, anche perché poi se si va avanti con Conte credo che sul mercato si deve andare di nuovo e quindi capire poi che tipo di operazioni bisogna fare.
5: Rosa, non è vietato, insomma, con qualche modifica non è che ti serve tanto. Cioè, non mi sembrano squadre, ci sono squadre in giro più forti
3: del
5: Napoli.
3: Io la penso come te. Raffaele Sergio, pensi che siamo all'atto conclusivo di questo rapporto oppure si può proseguire con Conte?
6: Potrebbe, però io credo che sono d'accordo con Stefano, secondo me la squadra è molto forte, qualche accorgimento e può fare qualcosa di importante. Al di là di tutto poi bisogna capire un attimino chi conosce l'ambiente interno come Conte, cosa voglia dal mercato, sappiamo benissimo che è molto esigente, no, Conte su questo, sì. Quindi io credo che sicuramente quando si siederanno al tavolo di o sta dentro o sta fuori, conosciamo l'uomo Conte, quindi se le cose non girano in modo positivo per lui sicuramente lascerà.
3: Luca Cerchione?
10: No, io sono convinto del fatto che se oggi, a differenza dell'anno scorso, non si è ancora parlato di futuro perché Conte non abbia nulla in mano, e Conte poi sappiamo benissimo che qualora dovesse avere qualcosa di positivo in mano non ci penserebbe su due volte a lasciare il Napoli, lo stava facendo anche l'anno scorso, lo ricordiamo, adesso non si sbilancia perché non ha nulla di concreto in mano. Stiamo a vedere che cosa succederà. Ad oggi si potrebbero aprire delle finestre tra Nazionale e Milan, non Milan direttamente per una questione riguardante Antonio Conte, ma perché mi dicono che Allegri non è così poi certo di restare, quindi stiamo a vedere che cosa accadrà e teniamoci aperti ad ogni scenario. Conte lo conosciamo, ragazzi, se dovesse avere qualcosa di buono in mano non ci pensa su due volte.
3: Salvatore Biazza?
10: Mi fa sorridere, posso dire una cosa? Parliamo sempre di Conte, ma qualcuno si chiede De Laurentiis che cosa pensa di questa stagione?
3: Beh, se lo dovrà, io penso che se si incontreranno qualche cosa gli dovrà chiedere, no? Dovrà
10: più di qualche cosa
3: rendere conto di un po' tutto, no? Perché poi ci sarà un bilancio da fare, ci si mette seduti e si va a vedere tutto, perché io sono sincero, secondo me siamo di fronte ad una stagione che è un po' fallimentare, ragazzi. Io onestamente
10: l'allenatore più
3: perdere 8
10: partite,
3: arrivare all'ultima giornata, le ultime due che rischi di non andare in Champions. E con il mercato che ha fatto la società, onestamente, insomma, io non è che ce l'ho con Conte, perché secondo me non dobbiamo fare mai sconti a nessuno. Se c'è da di bravi si dice bravi, se c'è da fare una critica si fa una critica, però onestamente
10: ci aspetta da sovrastrutture. Invece mi sembra che oggi non si giudichi Conte sempre da sovrastrutture. Tutti quanti lo giudicano per la sua carriera, ok?
3: Ma no, ma questo è un discorso che vale anche per Allegri, spesso sento dire la carriera, però oggi noi dobbiamo analizzare, tant'è che c'è una domanda che oggi circola, anche prima ce l'hanno fatta: chi sta facendo peggio, Conte o Allegri, in questa stagione, con tutto quello che è stato fatto e rispettivamente, perché anche il Milan ha speso 150 milioni, pure il Milan non è che ha speso due soldini, quindi anche queste sono valutazioni che magari possiamo anche fare. Salvatore, mi mancava il tuo pensiero per chiudere un po' il giro.
11: No, io dico molto velocemente che di solito, cioè, tra Allegri e Conte è una bella gara veramente, però per quanto riguarda Conte, perché l'argomento sul quale mi invito a riflettere, io dico semplicemente due cose. La prima è che lui è abituato storicamente a chiedere, a pretendere. Quest'anno non lo potrà fare. De Laurentiis non ha parlato perché gli farà la somma di tutti gli errori commessi. Vedi Lang, vedi Lucca, che lui ha voluto, oppure quegli acquisti inutili tipo Milinkovic, Savic, avendo un portiere che aveva vinto due scudetti complessivamente 7 titoli. E allora Conte resta o va via? Conte è costretto a restare, ha un altro anno di contratto, però serviranno tutti i suoi errori come alibi a De Laurentiis per lanciargli la sfida. Quest'anno si fa spending review, si fa come dico io, vediamo che cosa riesce a fare con un organico che quest'anno ha reso molto, ma molto di meno rispetto a quello che poteva fare.
3: Va bene, io mi sto per fermare. Salvatore, grazie per essere stato con noi. Un saluto grazie a Salvatore Biazzo, grazie ancora. Grazie ancora. E Raffaele, nel salutarti, hai sentito prima, ha detto Salvatore, una bella gara a capire chi ha fatto peggio tra Allegri e Conte. Tu che dici? Chi pensi abbia fatto peggio, considerando un po' tutto?
6: Ma il problema non è chi ha fatto peggio e chi ha fatto meglio, il problema è che vengono da un mercato, secondo me, molto importante. È normale che quando spendi tanto, la gente si aspetta tanto, non tanto il Milan, perché il Milan era più su una fase di costruzione, ma il Napoli sicuramente ha fatto un mercato molto molto sontuoso e soprattutto voluto quasi tutti da Conte. Questa è un po' la può essere la delusione più importante, quindi è normale che quando tra poco si siederanno al tavolo sicuramente parleranno anche di questo, perché poi non mi sembra De Laurentiis che le manda tanto a dire le cose.
3: No, no, assolutamente. Raffaele, grazie per essere stato con noi, un abbraccio.
5: Ciao,
3: buon lavoro. Luca, una curiosità, alla fine quanto ha speso di mercato il Napoli? Totale.
12: Non ho capito.
3: Il Napoli quanto ha investito sul mercato quest'anno complessivamente?
12: No, allora ti posso dire, da quando c'è Conte il Napoli ha investito 285 milioni di euro sul mercato.
3: E quest'anno?
12: Quest'anno circa 200.
3: Siamo lì, non è che c'è grande differenza. Va bene Luca, grazie, no,
12: però,
3: come sempre.
12: Detto, direttore, lo sai, non sono un fan di Conte, però se mi chiedi Conte o Allegri, io penso che Allegri abbia fatto molto peggio quest'anno.
3: Perché?
12: Perché con un solo impegno settimanale, secondo me non è tollerabile che il Milan si trovi in questo posto di classifica e a due giornate dal termine non sia neanche certo di andare in Champions.
3: Vabbè, questo è un tuo spunto e ce lo prendiamo, noi ne parliamo tra poco. Grazie Luca, buon proseguimento, a presto. Break, torniamo dopo la pausa, ritorniamo un attimo su questo tema, Stefano, perché voglio sentire te e anche il terzetto che sta per arrivare.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nuova grande giornata di tennis agli internazionali d'Italia, occhi puntati in particolare sul derby azzurro che vedrà opporsi Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Luciano Darderi affronta invece il due volte campione numero 3 del mondo Alexander Zverev. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani e Paolini. A 180 minuti dalla fine del campionato, la corsa alla Champions e all'Europa è più viva che mai. Nella 36esima giornata di Serie A sorridono la Roma, il Como e la Juventus. KO Milan e Napoli, i rossoneri sono ancora quarti ma solo in virtù degli scontri diretti con la Roma, mentre il Napoli è tornato a rischio con soli 3 punti di margine sul quinto posto. Attenzione anche alla variabile Coppa Italia, la Lazio si giocherà la finale contro l'Inter domani e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. Ciclismo, la giornata di riposo è già stata archiviata e adesso il Giro d'Italia arriva in Italia dopo le prime 3 tappe disputate in Bulgaria. Al via dunque la 4ª tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. Non si prevede una tappa per velocisti puri, viste le presenze di alcune importanti salite. Le ipotesi più accreditate potrebbero essere quelle di una fuga da lontano, dell'attacco di un corridore da classiche o la volata di un gruppo ristretto. Motori, è arrivato uno dei fine settimana più attesi della stagione agonistica, i 2 giorni della 24 ore del Nürburgring. Il leggendario Nordschleife si prepara per accogliere tifosi da tutto il mondo per l'evento più significativo dell'anno. Una delle grandi classiche delle ruote coperte che quest'anno, come annunciato, vedrà anche Max Verstappen. L'olandese sarà regolarmente a volante della Mercedes AMG GT3 Evo in compagnia dei piloti ufficiali del marchio di Stoccarda Lucas Sauer, Daniel Giuncadella e Jules Gounon. Per il pilota di Formula 1 sarà di fatto la 6ª apparizione nell'entry list di un evento nell'Inferno Verde. Di basket, spazzati via dai Thunder, i Lakers salutano la stagione al secondo turno dei playoff NBA. Ora sono tanti i dubbi sul futuro di LeBron James. I campioni di Oklahoma hanno inflitto un pesante 4-0 vincendo anche gara 4 115-110 in California. Il campione 41enne ancora senza contratto per il prossimo anno, alla 23esima stagione nel campionato di basket americano, non è escluso anche un possibile ritiro. Durante l'anno LeBron non ha mai fatto cenno al futuro, mentre voci di mercato lo vedono approdare a Cleveland e Golden State Warriors per una passerella finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Io mi domando, Stefano, veramente, adesso poi recuperiamo un po' di messaggi, in che paese viviamo. Cioè, io boh, non... sinceramente, chi non lo so, mi sembra che tutti, la sensazione è che tutti vogliono fare come dicono loro, cioè nel senso non c'è più un rispettare. Boh, non so nemmeno da che parte cominciare, ti devo dire la verità, perché siamo arrivati tutti questi giorni, poi si prende una decisione senza, diciamo, aspettare il prefetto, che è l'autorità preposta a garantire la sicurezza. Prendono una decisione, questo fa il lavoro suo. Prendono una decisione, quell'altro dopo, la Lega in questo caso, no, ma c'è serenità, poi ricorso al TAR contro la decisione di giocare il lunedì, e poi adesso ci comunica Francesco in redazione che, uscendo dall'evento a termine, serve, detto, tanto non si gioca lunedì, quindi si gioca.
1: Che sì, ma non è che, voglio dire, si offendono il prefetto, voglio dire, non è che... ripeto, è una situazione, cioè chi la crea, chi la subisce, è una situazione.
0: Che
1: poi soprattutto uno deve garantire.
0: Ma io,
1: cioè,
0: dico,
1: non cominciamo a fare veramente confusione. Perché come un evento tu devi garantire l'ordine pubblico,
0: certo.
1: La sicurezza. Mettiamo, che ne so, concerto di Vasco Rossi, un qualcosa che è vicino all'Internazionale d'Italia, uno che fa questo lavoro dice: come siamo messi? Possiamo garantire? Ci sono rischi? E calcolo, cioè, è un lavoro che io non so come si faccia.
0: No, nemmeno io,
1: e lo
0: mi
1: rispetto,
0: permetto,
1: al massimo rispetto, però se chi invece pensa in maniera superficiale, dice: vabbè, ma sabato ha giocato, ma adesso tutto sto... perché lunedì? Perché ognuno
0: poi,
1: fa il proprio lavoro, poi dopo se non giochi, ma non so, nessuno si offende,
0: ma poi c'è un problema, ad esempio ci sarà un tifoso, poi andiamo a presentare subito, dice: buongiorno, sono un tifoso della Juventus, sono calabrese, ho speso 500 euro per la partita con la Fiorentina, chi li rimborsa adesso? Perché giustamente c'è da considerare anche queste cose, oltretutto, vabbè. Do il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto, collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ora ci divertiamo. Vai.
0: Franco Piantanita di Mediaset, ciao Franco, ben trovato.
3: Eccoci.
0: Ti sento affaticato pure a te.
3: No, guarda, stavo cercando. No, vabbè, te lo dico dopo che sto facendo. Vai.
0: Va bene, Andrea Piervincenzi, c'è il terzetto qui.
3: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Vabbè, noi abbiamo già dato nella prima parte su questo argomento con altri ospiti, però insomma, giustamente, visto che arrivano degli aggiornamenti che stiamo anche leggendo, grazie anche alla redazione di Tutto Mercato Web che dà aggiornamenti continui anche su questa vicenda, ripeto, la prefettura ha deciso di giocare il derby lunedì alle 20:45, poi la Lega Serie A adesso ha fatto partito ricorso al TAR per opporsi a questa decisione, quindi quando si giocherà questa giornata non si sa, punto interrogativo. Parto da Lorenzo e sento poi Piantanita e Piervincenzi, un pensiero su questa faccenda, poi andiamo anche ad altre cose, dai.
2: No, allora io parto dal dire che in effetti hanno avuto poco tempo per pensarci, no? Perché era da luglio che si sapeva che ci sarebbe stata questa concomitanza, da luglio, quando sono stati fatti i calendari. Poi la scusa quale potrebbe essere, ma non sapevamo che avrebbero lottato per i loro obiettivi a due giornate dalla fine, la Roma o la Lazio, questa potrebbe essere una scusa, l'altra veramente non saprei dove andare a cercarla. Insomma, da luglio siamo arrivati a oggi, ci hanno fatto aspettare tutta la settimana scorsa, anzi addirittura volevano farci aspettare anche la partita del Napoli, perché metterlo con l'asterisco era troppo difficile. Poi ce l'hanno fatta, e il giorno dopo cosa viene fuori? Che la prefettura, insomma, non dà l'ok e che quindi la sposta lunedì. Quindi è fantastico, è tutto veramente un mondo fantastico. De Siervo che dice serenità, come dicevate poco fa, e poi fanno ricorso al TAR. Non so se era possibile fare una figura più brutta di questa.
0: Sì.
2: Probabilmente no, però vediamo, perché ancora può succedere di tutto, insomma, possano decidere di fermare il campionato a due giornate dalla fine.
0: Che vi devo dire, Franco Piantanita?
3: Ma allora, stavo controllando prima, mentre proprio mi stavi per presentare, in che giorno si giocherà la finale degli internazionali di Roma del 2027, così almeno ci proviamo. È il 16 maggio, lo dico adesso. Perché
1: a che ora? A che ora?
0: Sei pure l'ora. No,
3: alle ore sono sempre le 16-17. Ora nel okay. Tempo cambia poco, perfetto. Perché tanto non può essere di sera, no? Però sì. Lo vuole il 16, segniamocelo il 16 maggio, sì. Ok. E no, la cosa, cosa c'è da aggiungere? C'è da aggiungere che ci sono poi tra l'altro 1000 parametri che vengono inseriti nel computerone cervellone che fa i calendari, quindi voglio dire, bastava inserire questa piccola cosa. E poi per il resto mi sembra che ci sia veramente ben poco da dire, anche perché non ho capito, ma ho capito stamattina perché la Lega di Serie A ha fatto uscire i calendari ieri, quando bastava aspettare adesso per far uscire fra 5 minuti con la decisione di questa prefettura. Ovviamente perché alla Serie A non va bene che le partite si giochino di lunedì, come se fosse poi bello che 5 partite in lotta Champions vengano giocate alle 12:30 di domenica. Poi mi fermo, ragazzi, ma cosa c'è da aggiungere?
0: No, veramente, va tanto. Andrea, se vuoi chiudere tu, così dopo abbiamo fatto. Ma io, noi guarda, ci siamo già.
4: Un po' il messaggio dell'ascoltatore, però rispetto per i tifosi in questo caso è zero.
0: Sì, la penso zero.
4: Perché se uno si organizza, c'è gente, c'ha le famiglie, i bambini, trova un orario per liberarsi, andare allo stadio, tu gli cambi 3 volte le carte in tavola. Oltre che ha pagato, oltre il danno pure la beffa, cioè nel senso, c'è, cioè proprio non ce lo mandi allo stadio. Quindi boh, non lo so, cioè, i tifosi andrebbero proprio accompagnati allo stadio, e invece sono i ben voluti, sono gli unici che mettono i soldi a questo giochino qua, gli unici, e invece poi non vengono rispettati. Questa cosa è particolarmente brutta, sinceramente.
3: Allora, no, ma tra l'altro aggiungo solo che è vero, cioè ci sono 9 squadre della Serie A che hanno oltre il 90% della presenza, cioè della capienza dello stadio, cioè 9 squadre fanno quasi i sold out tutte le partite. Questo è un dato inquietante, nel senso, ma non per noi, non per gli appassionati, non per i tifosi o per la passione che c'è comunque ancora per il calcio, però a dura prova sta passione.
0: No, allora Francesco mi rigira su queste parole che riporta l'AGE in questo momento, derby di Roma, ormai è deciso che si gioca lunedì, non credo proprio. Risponde, cioè, l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha risposto all'AGI lasciando la stazione Termini dopo l'arrivo della Coppa Italia, nel commentare appunto la decisione della prefettura di far slittare lunedì 18 maggio il derby della capitale. Arriverà una nota formale ragionata, pesata, misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità. Quindi che ti devo dire? Adesso qui parte il gioco. Quando si giocherà questa giornata, caro Impallomeni?
1: Non lo so, non lo chiederà mai.
0: Che comunque ha ragione prima, perché mi sembra Lorenzo, cioè stiamo facendo una figura, ragazzi. Veramente. Bah. Dici, poi non andiamo al mondiale, te credo. Non siamo capaci nemmeno a gestire il calendario, a mettere un evento, a vedere che c'è una cosa. Cioè, queste sono le basi proprio. Perdonatemi, sono proprio le basi. Se non ci stanno le basi.
1: No, però decidere un orario senza tener conto
0: della prefettura, cioè, è clamoroso. Cioè, lo fate in tavolo, riunite, fatevi una telefonata.
1: Fa questo lavoro di solito, se c'è un evento sensibile.
0: Si garantisce la sicurezza, insomma.
1: Dovrebbe accadere questo. Poi dopo, cioè, uno dice: vabbè, ma dai, che conta il parere della prefettura? Vabbè, sì, conta.
0: Andiamo avanti. Vabbè, dai, tutto sommato il nostro giochino dei punti, cari miei, è un po' rinviato, diciamo così. Aspettiamo questa giornata per capire.

0: Napoli per quello che erano gli obiettivi, insomma, deluso di più rispetto al Milan. Il Milan c'era una partita che fa, ma io credo che se Allegri dovesse centrare l'obiettivo della Champions farebbe il suo. Io so di essere minoranza.
1: Quindi salverebbe un po' il
0: secondo
1: tutto.
0: Secondo me sì.
1: Ok.
0: No, salverebbe.
1: Ha raggiunto
0: bene
1: l'obiettivo.
0: Insomma, voglio dire, arrivi tra le prime quattro. L'anno prima sei arrivato ottavo, hai fatto il tuo. Mi sembra che gli abbiano comprato 165 attaccanti, no?
1: Mentre tu dici Conte avrebbe comunque...
0: Conte invece ha perso un sacco di uomini, però insomma poi alla fine qualcosa devi far quadrare. 15 punti dall'Inter, 2 giorni dal termine, sono tanti, dai. Non è roba del suo livello. Detto questo, secondo me ha fatto malissimo in Champions League, ha fatto malissimo in Coppa Italia, ha fatto benino 6 e mezzo in campionato, quindi, perché tra le prime 4 ci devi arrivare.
1: E Franco Piantanida.
2: Sì, Conte di corto muso, cioè al contrario, sulla chi ha fatto peggio, Conte di corto muso. Cioè, ma io guardo, si potrebbero guardare mille cose, tutto giusto quello che ha detto Stefano. Io guardo solo Fulkrug, Nkunku, Jimenez, messi a confronto con Højlund, che è l'unico che alla fine poi del Napoli si è salvato dagli infortuni, giocatore da 70 milioni di euro. Questo per dire che di corto muso, perché sono d'accordo su tutto, anche sul voto sul 6,5 in campionato eccetera, ma Conte ha fatto peggio di Allegri. Allegri si è cresciuto le aspettative durante il corso della stagione, arrivando al 15-22 marzo là col scudetto, con la possibilità di stare la fine sotto, e poi invece si sono svelate un po' le fragilità, per me sempre più psicologiche, ma anche tecniche, ovviamente tattiche, di queste ultime giornate. Ma Conte di corto muso ha fatto peggio.
1: Lorenzo Di Benedetto.
3: Ma è difficile, guarda, perché sono cose diverse, perché Allegri non gli è stato fatto il mercato, o meglio, il mercato di tutte e due è stato fatto, ma è stato sbagliato per tutte e due. Meno male, chiaramente tra virgolette, per il Napoli, che si è fatto male Lukaku, perché se non avessero preso Højlund o Lukaku si fosse fatto male 2 mesi dopo, sarebbe stato veramente complicato per il Napoli andare in fondo a questa stagione. Allegri, vediamo, per il momento sono lì, però se Allegri arriva quinto dopo essere stato secondo tutto l'anno, è chiaro che avrà fatto peggio lui. Vediamo, insomma, sono comunque accidenti al meglio, si dice a Firenze, quindi diciamo che non hanno fatto una grandissima stagione nell'uno nell'altro.
1: Andrea Piervincenzi.
4: No, credo siano tutte e due sufficienti, ma semplicemente per il motivo che un allenatore è pagato per dare un gioco alla squadra. Anche Spalletti non ha avuto il mercato, non ha avuto niente, è arrivato in corsa, però la squadra gioca da squadra, quindi quello gli va dato merito a lui, non è che l'allena un altro. Il Milan sì, ha avuto un certo equilibrio durante la stagione a livello di fase difensiva, ma poi non, cioè tu la vedi il Milan, non ti dà l'impressione giocherà così, che ha quell'impronta, che possa ripartire in un certo modo. Adesso si appoggiava tanto su Rabiot, su Modric, che è un allenatore in campo, ha perso un po' Rabiot, ha perso un po' Modric per infortunio, è un po' scomparso dal campo. Poi anche la rendita di Pulisic, quanto hanno reso Pulisic e Leao, io non sarei molto d'accordo su, cioè i giocatori sono validi tutti e due, in quel contesto lì non hanno funzionato. Anche lì secondo me la responsabilità un po' ce l'ha l'allenatore, ragazzi, deve mettere nelle condizioni quei due elementi di grande qualità di dare il meglio, perché l'hanno dato gli altri anni Pulisic da esterno e Leao da esterno sinistro, quindi lì secondo me c'è l'insufficienza almeno nel dare un gioco alla squadra. Su Conte un po' la ragione Franco, nel senso poi al minimo il campionato ha fatto anche decentemente con tutti gli infortuni che ha avuto, però nelle ultime partite dove stanno tornando tutti, ragazzi, non è che vedi tantissimo anche del Napoli, non vedi tanto a livello di calcio, c'è una squadra che è rimasta indietro, anche il Napoli, cioè qui ci sono 3 squadre che giocano in Serie A veramente, una è il Como, una è l'Inter e una è la Juventus, proprio giocano. E la Roma devo dire che ha un'impronta, comunque è una squadra che gioca a petto in fuori. Sì, le altre a livello di qualità di gioco, la Fiorentina, che spesso l'abbiamo nominata, è una roba, ha fatto dei risultati ma non la puoi guardare. Sì, qualcosa l'Udinese e il Parma benino, ma poi il resto non c'è niente da parte degli allenatori.
5: E quindi secondo me Allegri, chiudo,

0: Conte si sono allineati troppo nella mediocrità.
1: Stefano, io voglio fare un'altra domanda: perché adesso la FIGC dovrebbe scegliere come CT uno di questi due? Motivazione, dimmi un motivo.
2: No, curriculum è...
1: curriculum.
2: Mi guardi così.
1: No, dico, però.
2: È così, insomma, non è che se fai male o benino o malino un anno
1: per ricostruire chi sceglieresti?
2: Baldini.
1: Sai che mi hai convinto.
2: Ma è perché direttamente proporzionale allo stato di crisi del nostro movimento. Cioè, non perché Silvio, Silvio secondo me avrebbe meritato un altro percorso, però questa è una mia opinione personale, secondo me è molto bravo. Non è poi, voglio dire, ancorato a idee vecchie, da scoprire, quindi è l'uomo giusto per riscoprire, far riscoprire ai calciatori di oggi, come si suol dire, dei principi, dei valori importanti che possono essere ripristinati con dei principi di gioco, no, con questa cosa dell'appartenenza, la maglia azzurra, che poi alla fine non è che la maglia azzurra, l'appartenenza ti fa vincere le partite, aiuta. E poi aiuta anche il lavoro che sa fare sul campo, perché secondo me è molto bravo. Perché devi necessariamente prendere un grande nome per almeno fronteggiare questa situazione di emergenza? Silvio Baldini è carico, orgoglioso secondo me di ricoprire un certo ruolo, allora promuoverlo ad interim, adesso farà due partite amichevoli a giugno,
1: tu dici,
2: lo promuovi e parti e vedi un attimo come va. Ma poi risparmieresti pure, insomma, del tempo, del denaro, visto che insomma poi Baldini non ha mai fatto del solo la questione di denaro, sì, arriva di conseguenza, ma non è un aspetto principale.
1: Non è un aspetto principale. Lorenzo Di Benedetto, perché dovrebbe affidarsi a uno di questi due, la FIGC?
0: Perché qui c'è da ricostruire tutto, e soprattutto Antonio Conte in passato ha già dimostrato che anche con una squadra non fatta di campionissimi riesce magari a dare un'identità. Questo però stiamo parlando di 10 anni fa e il nazionale, non sto parlando di ieri. Io su Baldini ho i dubbi, perché qui è veramente complicato prendere un gruppo che ha fallito tutto tranne l'europeo del 2021, e quindi chiunque arriverà, chiunque sarà il nuovo commissario tecnico, avrà un compito molto molto complicato. Io lo scrissi subito dopo la Bosnia. Io lo prenderei straniero proprio per dare veramente una rottura.
1: Bergomi ha detto uno spagnolo.
0: Ma guarda, spagnolo, inglese, tedesco, francese, quello che volete. Io però proprio per dare una rottura col passato, lo darei la panchina della nazionale a uno commissario tecnico straniero. Sì.
1: Tanto c'è stato anche chi si è proposto, perché ieri a Sky, in occasione del premio Gianni Di Marzio, veramente un bacio sempre al cielo, nazionale, ora sono libero, mai dire mai. Chi è? Claudio Ranieri ha detto proprio ai microfoni di Sky, caro Piantanida.
3: No, grazie, voglio dire. Ma Ranieri, no, bellissima questa cosa, cioè, appena è andato in pensione, io penso a sua moglie, gli voglio mandare un abbraccio fortissimo alla moglie di Ranieri, perché a Cagliari è andato in pensione, poi ha detto no, sì, ma la nazionale no, per carità no, perché devo fare nonno, vado a Roma, eccetera. Poi finisce la carriera da dirigente, ma sai che quasi, ma sta moglie che gli sta antipatica, ma sai, cazzata, no, nel senso, poi c'ha voglia, vada Ranieri, sto scherzando, ci mancherebbe, però non credo che sia la soluzione giusta. Il perché scelgono, o vorrebbero scegliere, secondo me, uno tra Conte e Mourinho, è lo
1: no,
3: stesso
1: come Conte e Mourinho, no?
3: Te lo dico perché mi sono confuso. Conte Allegri, perché è lo stesso motivo per cui il Real Madrid sceglierà Mourinho, che fa un po' sorridere come scelta, però secondo me ci sono delle situazioni, non dico che siano giuste o no, ma in cui il calcio è ancorato a una voglia di avere non tanto un allenatore, diciamo così, ma un ministro, sì. perché
1: siamo vecchi, di mentalità vecchia,
3: ma non è una questione di essere vecchio, perché poi possono pure funzionare le cose, è proprio una questione di scelte, perché poi magari Allegri ci porta al mondiale, lo vinciamo, Conte ci porta al mondiale, lo vinciamo, e Mourinho va a vincere la quindicesima, la sedicesima al Real Madrid. Però è proprio una situazione dove un uomo, un presidente federale o di club, a livello di fiducia e di sicurezza per ricostruire una nazionale, uno spogliatoio in delirio come quello del Real Madrid, ha bisogno di un uomo forte, e che l'uomo forte te lo dà l'esperienza, non te lo dà Farioli, che è fortissimo, che è bravissimo e tutto, ma purtroppo per alcuni ruoli serve anche altro. Oppure bisognerebbe rischiare e lasciare a Farioli, è il migliore italiano. senza paura, ma non siamo la Germania.
1: No, no, non c'è, ma non c'è questa mentalità. Sono d'accordo con te.
3: E lo mette in nazionale, sì, anche sì, se sì. Bayern Monaco.
1: Sono d'accordo con te. Andrea, no, mi manca il tuo pensiero, poi sento un audio al volo. Vai, Andrea.
4: No, ma il fatto è che l'allenatore nazionale allena giocatori già fatti, se no non stai in nazionale. Non è che alleni uno che ha 17 anni, alleni uno che ha 24 anni e 300 partite in Serie A. Quindi non è che se tu prendi un costruttore di gioco, uno che dà un'impronta forte, quindi non Allegri per dire, no, che è più un gestore, allora migliori improvvisamente, perché devi creare i primi giocatori che arrivano con una certa mentalità, quindi devi rompere col passato, quello che hai detto te. Non dire che prendi, come ha detto Franco, un ministro, ma non ti serve uno che gestisce. Ti serve uno che dà un processo,
1: ma
4: no?
1: Sì, ma uno che c'ha un po' di aria fresca. Ma guarda, io ti dico una cosa, Andrea, fresca. Non so se siete d'accordo, ma io anche per le due panchine di Milan e Napoli penserei proprio a qualcosa di diverso, eh? Tutte e due, ma tutte e due, ma tutte e due, ma senza, cioè, grazie Conte, è chiaro che Conte c'è un anno di contratto, è un problema, perché se lui dice rimango, rimane, e quindi fai la squadra con lui, quello che puoi fare. Però io andrebbe una soluzione proprio, cambia tutto.
4: Cioè, la nazionale italiana non può cominciare le partite come le comincia Allegri, speculando sull'avversario, no. Deve avere proprio una mentalità, come hai detto, diversa, piuttosto che la partita che possa finire 4-3, però una mentalità diversa che spinge i giocatori a fare qualcosa di diverso, come ha fatto la Spagna negli ultimi 10 anni, il Belgio, la Germania soprattutto, che metteva allenatori mai visti. Loh non lo conosceva nessuno, gli hanno dato in mano la nazionale, pure non è che lui gestiva, faceva l'allenatore, faceva il selezionatore e portava avanti un progetto che durava ormai da 10 anni della federazione. Credo l'Italia debba fare qualcosa, per quello Baldini, la scelta che dice Stefano, ha un senso, perché tu porti avanti il progetto di una federazione, non di un allenatore che va lì a 5 milioni all'anno.
1: Ci abbiamo un audio al volo prima di chiudere, vai, spentiamo un attimo.
5: Buon pomeriggio. Ma scusate, ecco. Tutti vogliono parlare della nazionale e mettere o Allegri o Conte, quale dei due, ma perché dei due? Tutti a cercare dei nomi antisonanti di allenatori, no? Allenatori che hanno avuto una carriera, cioè, ma perché Baldini non può andare bene?
1: Vedi, c'è ragione.
5: È bravo, gioca con la nazionale inferiore, ha tirato i miei risultati. Oltre ad esempio, questo
1: no?
5: Non era nessuno. Allenava la primavera, ha dato squadra prima dell'internazionale.
2: No, ma non è tanto quello.
5: Ha fatto
2: quello,
5: un buon lavoro.
2: Io lo dico non tanto per essere originale, è proprio perché c'è un momento di crisi. E secondo me, io capisco Lorenzo, anche molte, la maggior parte delle persone, insomma, è rischioso. La nazionale,
1: certo, c'è il rischio, c'è il rischio.
2: Ma
1: c'è.
2: Secondo me lui farebbe scelte, cioè non è che ci dobbiamo aspettare i soliti noti, No, non so se mi spiego.
1: Io sono,
2: cioè, secondo me lui 7-8 under 21 se li porta su.
1: Ma magari, sarebbe un bel segnale.
2: Voglio dire, tanto peggio di così.
1: È apposta.
2: Cosa c'è peggio di così?
4: Stefano, ma la Spagna che cosa ha fatto? La Spagna. Quando è finito il ciclo, ha messo in mano tutta la.
2: Tanto vale la pena rischiare, perdere qualche partita e farmi buttare volti nuovi, veramente.
1: Potrebbe, qualcuno ci scrive, potrebbe essere Pioli. Lorenzo, ti piace Pioli?
0: Sì, quest'anno è andato bene. Fatto bene quest'anno, quindi si è meritato questa chance. E, insomma, vabbè, ha fatto sì che si scrivesse una pagina di storia indelebile della Serie A, perché la Fiorentina è stata la prima a salvarsi senza aver vinto mai nelle prime 15, e c'è tanto di Pioli, insomma, in quelle zero vittorie nelle prime 15, c'è anche un po' di Vanoli, ma gran parte di Pioli. Ma a parte le battute, io sono un po', l'ho detto prima, su Baldini, ma perché comunque sia si deve aprire un progetto lungo che deve durare 4 anni, insomma mi affiderei a qualcosa di diverso, però sono d'accordo, cioè, io chi non vorrei più vedere sono quelli che hanno fallito 2 mondiali di fila, perché non sono adatti alla nazionale, non sono riusciti a far bene.
1: Quindi
0: con la maglia
1: azzurra.
0: Quindi
1: riferisci a Mancini, uno di questi, giusto?
2: No, i giocatori.
1: Giocatori,
0: perché a quel punto lì va davvero, puntiamo sui giovani e proviamo a creare una squadra che abbia un senso, invece che la cozzaglia di calciatori per poi andare a prendere, insomma, il centravanti dall'Argentina, che se non lo pensa
1: è vero.
0: Mancini non sarebbe mai arrivato in Europa, secondo me, Retegui.
1: Allora, sentite, chiudiamo così, a modo di gioco. Conte Napoli è finita, si prosegue sì o no? Pier Vincenzi, parto da te. Conte, prosegue con il Napoli sì o no?
4: No, per me andrà via.
1: Per te andrà via.
4: Sì.
1: Lorenzo Di Benedetto.
0: Anche secondo me andrà via, per volontà sua e anche di De Laurentiis, che vuol risparmiare quell'ingaggio.
1: Dammi pure il sostituto, però.
0: Difficile, difficile. No, prima ci Savate, giustamente dicevi, Marco, il nuovo che avanza, ecco, si sta ripensando a Sarri, quindi ti stanno già dando retta.
1: Beh, no, anche lì è nuovo, siamo una grande novità. Piantanida?
3: Testa, ha fatto un sondaggio quando ha buttato lì, sono aperto alla nazionale, io mi sceglierei, eccetera, e secondo me ha capito che la situazione nazionale è veramente grave, rischia di rimanere col Cerino. Se molla pensando di poter andare sicuramente in nazionale, ma ci sono troppi macelli e incastri per le nuove elezioni, le cose, eccetera. Secondo me si stanno creando le condizioni per la sua permanenza, a meno che poi non esploda con De Laurentiis, cosa molto probabile.
1: Stefano, tu prima, per ribadire, ti hai ripronunciato?
2: Per me 50 e 50.
1: 50 e 50, sì. Non sei ancora deciso.
2: No, non sono ancora... Manca probabilmente qualcosa che ti possa... potrebbe andare via, ma non è detta l'ultima parola. Non è detta l'ultima. Con
1: l'incontro con De Laurentiis, con il Faraone potrebbe
2: perché
1: essere...
2: Perché c'è un altro anno di contratto, magari.
1: Va bene, vediamo. Questo provare. È una cosa importante, un altro anno di contratto. Staremo a vedere. Va bene, ringrazio Lorenzo Di Benedetto. A domani, Lorenzo.
2: Ciao,
1: grazie,
2: Lorenzo.
1: A presto.
0: Ciao, ragazzi, ciao.
1: Ciao, grazie ad Andrea... Anzi, Andrea rimane. Grazie a Franco,
2: Franco.
1: Piantanida. Ciao, Franco. A presto,
2: ciao,
1: mi raccomando. Grande forma. Allora ci fermiamo, break, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano il duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile a numerosi testimoni si sono concentrati su parenti delle famiglie di Vita e di Yelsi. Fino a sabato proseguiranno gli interrogatori in questura, mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella alla ricerca di tracce di ricina.
0: Un 23enne è stato accoltellato nella notte nel pieno centro di Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, intorno a luna di notte è uscito dal lavoro con una collega, quando quest'ultima sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la donna quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
1: Il GIP di Trieste ha archiviato il procedimento sul caso Una Bomber. L'inchiesta era stata riaperta nel 2022 dalla procura. Lo rende noto all'ANSA il difensore di Elvo Zornitta, precisando che l'inchiesta si è chiusa in maniera perfetta, senza declaratoria di prescrizione. La procura aveva chiesto l'archiviazione per Zornitta e altri 10 indagati dopo l'esito della super perizia genetica discussa a fine ottobre. Dalle analisi non erano emerse corrispondenze tra il materiale genetico estratto da alcuni reperti e il DNA di 63 persone coinvolte nel test, tra cui gli 11 indagati.
0: Il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha scatenato la guerra a Gaza. Il disegno di legge è stato paragonato al processo del 1962 contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che fu giustiziato per impiccagione e trasmesso in diretta televisiva.
1: Cambiamo argomento. Al via la 79esima edizione del Festival di Cannes. Alle 19 si apre il red carpet, mancano i film italiani. Quest'anno è nel segno del cinema spagnolo, con 3 film candidati alla Palma d'Oro e alcuni dei suoi più grandi divi. La Spagna ha mostrato un nuovo dinamismo negli ultimi anni, ha detto in conferenza stampa il delegato generale della manifestazione. Tra i 22 film in gara, la Beloved di Xavier Bardem, La Palla Nera con Penelope Cruz e Glenn Close e Amaro Natale di Pedro Almodóvar, giunto al suo 24esimo film.
0: Calcio: il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo rende noto la prefettura, spiegando che la decisione è stata disposta alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana, in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali d'Italia, in corso presso il Foro Italico. La Lega Calcio ha annunciato ricorso al TAR.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad una nuova edizione del pronostico con due big match della nostra Serie A. Partiamo subito con il derby della capitale: Roma favorita al 58%, sulla Lazio al 18%, mentre l'Ajax è data al 25%, nettamente favorita anche la Juventus al 67%, sulla Fiorentina al 14%, mentre le speranze di pareggio sono al 19%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con nuovi appuntamenti al pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, caro Stefano Impallomeni.
1: Ciao, ciao Marco, ciao.
0: Senti
1: a tutti.
0: Stefano, prima di andare a presentare tutti, ma lo sai che forse devono prendere oggi, leggevo un approfondimento su tutto il mercato web di Marco Campanella, che se non si prende una non si fa chiarezza o meno per Dybala potrebbe essere l'ultimo derby. E quindi anche il saluto da parte del pubblico, che si sa quando lo salutano perché si sa quando si gioca, cioè partiamo da solo. Quindi cari amici miei, non lo sapete quando lo salutate, perché qui è un po' gira la ruota, prima o poi si giocherà, però c'è questa situazione. Tu che
1: vedremo,
0: dici, come andrà a finire secondo te?
1: Vedremo. Beh,
0: perché,
1: insomma,
0: perché lui, lui ha rimandato un po' la palla.
1: Ci fu,
0: alla
1: mi ricordo,
0: società,
1: quel
0: no?
1: saluto di addio prima di andare in Arabia, poi saltò tutto e restò alla Roma, ti ricordi? È già successo. Che poi insomma un presunto addio è stato.
0: Ma tu pensi che possa rimanere? Perché l'apertura da parte di Gasperini c'è stata, no?
1: Sì, no, io l'ho sentito il calciatore, l'ho sentito le sue parole, ho visto anche, è dispiaciuto.
0: Sì.
1: Che non sia stato chiamato, sai, quanto anche l'aspetto formale.
0: Quando è così, però mi
1: Paolo
0: sembra
1: Ieni,
0: che sia...
1: parliamone. No,
0: alla fine, no?
1: Dice, io dalla società non ho ricevuto chiamate. Il contratto dice questo, che poi ecco perché dice potrebbe, cioè sarà la mia ultima partita all'Olimpico.
0: Certo.
1: Quindi su questo è corretto. Sul futuro vedremo, perché insomma Gasperini lo vuole.
0: Sì, lui ha aperto le porte in questo senso.
1: Però, non
0: però è chiaro che...
1: Sull'aspetto economico Gasperini può far poco.
0: No, però è anche vero che l'aspetto economico deve cambiare, non può essere, diciamo...
1: Ma ci mancherebbe altro, no? Dico, non è che può fare il suggeritore, il sostenitore sul discorso economico.
0: No,
1: quello
0: affronta
1: una società, il calciatore là ci può far poco.
0: Però
1: puoi esprimere un parere.
0: Tu lo confermeresti, cioè tu cercheresti una strada per
1: la
0: rinnovare.
1: Mia opinione? Io sì, perché altro di meglio c'è poco in giro, Marco. Poi magari sarà 20 partite, quello che sarà gestito da Gasperini.
0: Però dice, trovando un accordo che possa essere quasi una formula
1: ma anche
0: a favore della società.
1: Ma ha giocato a Parma con un filo di gas da professore.
0: Ha fatto un partitone. E aspetta che con noi ci sono intanto il super portierone Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
2: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Ciao Simo, poi ci ritroviamo anche Andrea Piervincenzi.
1: Ciao Andrea.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Poi collegato dalla non so se dalla redazione o meno, adesso lo vediamo, dalla redazione di Netflix, eccolo qui, Federico Bertoni.
1: Ciao,
0: Federico, ben trovato, buon martedì.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Martedì.
3: Sì, sono in redazione qui a Netflix.
0: Bene, buongiorno, buon lavoro anche a voi. Senti Fede, facciamo un giro un attimo su Dybala. Ho preso questo argomento al volo proprio perché, insomma, a parte che non si sa quando si gioca il derby, perché insomma abbiamo ricostruito qui tutti gli aggiornamenti che arrivano. La prefettura decide un orario, sposta lunedì e decide un orario, poi la Lega Serie A che fa? Dice, decideremo tutto con serenità, ricorso al TAR, quindi grande serenità, e quindi blocca tutto, non si gioca, non si capisce che quello che succederà, insomma, bene così mi viene da dire, caro Federico. Però, detto
2: qui...
0: Una follia. Follia, non so... Fai tu, perché noi abbiamo già dato in precedenza.
3: No,
0: quindi vai.
3: Per me la follia è a monte. Un anno fa, a luglio, quando si fanno i calendari, non si mette il derby nella domenica nel weekend degli internazionali. Roma ha tanti grandi eventi, voi lo sapete meglio di me, ci abitate, la vivete di più, ma qualche volta ci sono stato anch'io. Roma ha tanti grandi eventi durante la stagione, li sa gestire, però... la concomitanza tra il derby di Roma, che è una partita che ha problemi di ordine pubblico acclarati da tanti anni, e un evento diventato ormai planetario come gli internazionali di tennis,
0: certo,
3: non doveva esserci, e quindi l'errore è a monte. Poi questo braccio di ferro tra la Lega e le istituzioni mi fa sorridere, perché credo, io non sono esperto, ma credo che l'ultima parola ce l'abbiano le istituzioni, non la Lega Calcio. Se la prefettura decide che il derby non si gioca di domenica, non capisco su che basi la Lega faccia ricorso al TAR.
0: No, ma
3: cioè, qual è il
0: ricorso? Stavamo chiedendo anche io e Stefano prima, poi magari si poteva fare pure una telefonata, facciamo una telefonata al prefetto prima di fare tutte queste dichiarazioni, ma che
3: ma
0: dice?
3: Certo.
0: Cioè proprio per una cosa, ancora il telefono funziona, ce ne stanno tanti adesso, i cellulari. Poteva fare eventualmente, vabbè, comunque detto questo, su Dybala che potrebbe giocare l'ultimo derby, che dici? Che idea ti stai facendo? Perché insomma lui ha fatto questa dichiarazione e come ha detto Stefano sembrava anche come di vabbè, io non dipende da me, insomma in questo momento vediamo.
3: Sì, non lo so sinceramente. Dybala Sentivo quello che dicevate, chiaramente il contratto attuale è un contratto che va tagliato, è troppo oneroso. Sì, sì. Credo che sia anche una scelta della Roma nel costruire una Roma magari futura. Dybala è un giocatore fortissimo, ma che di fatto ormai ti dà un apporto minimo, cioè quante partite gioca all'anno Dybala? Può essere una scelta, non lo so, ma lo stesso Dybala, sono almeno 2 anni che si parla di un possibile ritorno in Argentina, sì. Si parlava del Boca, cioè, io credo che sia la conclusione naturale di un rapporto, per quanto poi questo giocatore, quando sta bene, fa ancora la differenza, perché domenica a Parma Dybala ha giocato sontuosamente,
0: sì, sì,
3: il problema
0: sì.
3: È che non giocava da quanto, però ne gioca una ogni tanto di partita, quando gioca è sontuoso, ci credo che Gasperini se lo terrebbe anche, perché Gasperini dice, ma io anche se ce l'ho per 20 partite, però certo. Quelle 20 dammelo, no? Gasperini che gliene importa?
0: Certo, Braglia!
4: Dimmi!
0: Hai sentito? No?
4: Dybala?
0: Dybala, tutto il casotto, Dybala. Tutto il casotto del derby, hai sentito, no?
4: Al casotto del derby sono d'accordo con quello che diceva Federico,
0: sì, si
4: doveva prevedere molto tempo prima la stesura dei calendari. Sul discorso di Dybala, per me, cioè io sto a sentire l'allenatore, perché è l'allenatore che poi decide i giocatori, perché se no, poi per amor del cielo, detto questo, io credo che Dybala, come giustamente ha detto Stefano, di Dybala in giro in Italia e la qualità dei giocatori che ci sono in giro è poca roba. Quindi per cui un Dybala a mezzo servizio è sempre un signor giocatore.
0: Mm-hmm. Gian Vincenzi?
5: No, ma è come ha detto Stefano, la qualità la vedi. Tra l'altro Gasperini sembra un allenatore, è sempre passato per un allenatore che ama e che amava i giocatori molto fisici, non è così. Ragazzi, Gasperini ama tanto la qualità dei giocatori, la differenza l'ha fatta con Lukman l'anno scorso, l'ha fatta con Papu Gomez, l'ha fatta con Ilicic, che tra l'altro assomiglia un po' a Dybala tecnicamente, quindi lui quei giocatori lì non ne fa meno, quindi è ovvio che un altro Dybala non lo trovi, e se andrà via Dybala vorrà quella caratura là lui, perché l'abbiamo già detto tante volte, Gasperini non è a Roma per arrivare quarto o quinto, Gasperini è a Roma per fare un salto di qualità e possibilmente in 2-3 anni lottare per il titolo, quindi se va via Dybala devi cacciare i soldini e prendere uno che diventerà più o meno come lui, perché
0: guarda,
5: se non vinci.
0: Guarda, qua c'è Pietro al 331-8200-213 che ci scrive, Stefano, tutti gli altri, come si fa a confermare Dybala che su 70 partite ne fa meno della metà?
1: Abbiamo detto,
0: però il problema è questo, cioè nel
1: di
0: senso,
1: vedere anche il compenso pattuire un altro accordo economico, esatto. E tenerselo anche perché
0: lui è scadenza e quindi
1: 20
0: si potrebbe
1: partite pattuire. Di alta qualità di Dybala valgono 40-30 di una,
0: cioè
1: un
0: deve essere tutto conforme a quello che è
1: la sua classe,
0: la situazione anche del giocatore, certo. No? Quindi prendere in considerazione questo, lui non può pretendere, la società,
1: ma io credo che non sia una questione economica, proprio non l'hanno chiamato,
0: sì, vero, perché questo è sembrato, Stefano. Quindi se non l'hanno chiamato vuol dire che hanno preso una decisione.
1: Probabilmente.
0: Molto probabilmente. Perché sennò ti chiamano, no? Dicono guarda.
4: Sì, però non c'è più il rispetto nei confronti delle persone da parte delle società. Purtroppo gli stranieri, le società straniere sono fatte così, cioè non, per loro un giocatore vale l'altro, se non magari addirittura non conta un giocatore dal punto di vista umano non conta nulla. Perché abbiamo visto il caso di Dybala, ma ne abbiamo visti tanti altri, non da ultimo anche, mi piace sottolinearlo, ne ho parlato con te Marco e anche con Stefano, cioè la cacciata di Sbravati dalla Juve, cioè di un signor responsabile di un settore giovanile che pur avendo vinto quello che ha vinto, praticamente avendo ancora degli anni di contratto è stato cacciato dalla Juve, e non è una questione di soldi, è una questione proprio di trattamenti, che oggi come oggi
0: si è perso un po' il rapporto forse con le persone,
4: si è perso il rapporto con le persone, un rapporto più freddo, di gestione più fredda, loro sono i proprietari, gestiscono così, secondo me ci sono grandi errori da parte delle società straniere nella conduzione delle società, infatti chi ha vinto anche per una questione di umanità rivolta a coloro che lavorano all'interno della società. Chi non ha senso d'appartenenza oggi non riesce a vincere più.
0: Vai.
4: Apriamo un capitolo un po' troppo lungo per poter stare a discutere, però io vedo...
0: Però qualcuno potrebbe pure dire i tempi sono cambiati, bisogna un po' adeguarsi a queste cose.
1: Sì,
0: qui,
1: è vero, insomma, Marco, però consentimi, quello che dice Simone non è del tutto sbagliato. Cioè, lui dice senso di appartenenza, i valori, il gruppo, la squadra, lo sport di gruppo.
4: Non è più lo spogliatoio,
1: qua.
4: Non è più lo spogliatoio.
1: Cioè, Paris Saint-Germain è pieno di soldi, ma si vede che... Hai visto gli ultimi minuti a Monaco di Baviera, cioè la panchina partecipava, ci sta un lavoro anche umano, di valori, fatto bene dall'allenatore. Cioè l'allenatore è bravo non soltanto a instillare i principi di gioco, ma anche a trasferire qualcosa di sentimentale all'interno del gruppo. Se no, senza anima, tu non vinci uno sport.
0: Guarda,
1: in
0: fatto bene...
1: non c'è poco da fare, sono d'accordo con quello che ho detto.
0: Ha fatto bene a sottolineare una cosa, perché ho letto
1: anche
0: passaggio...
1: nel 2040, nel 2080, sarà così.
0: Ho letto un passaggio di Kroos, giocatore del, ve lo ricordate,
1: salvo
0: no?
1: gli Avatar, insomma, se poi ci impallano tutti, no?
0: Che ha detto, dice, avete visto quando è uscito dal campo Dembélé che l'ha sostituito Luis Enrique, no? Nella partita? Avete visto che cosa fa lui? Va in panchina, si mette lì, incita i compagni, quindi partecipa. Ha detto quando invece da altre parti sostituisci qualche giocatore importante, esce fuori tutto incazzato, insomma, no? Questo è un po' il senso, no?
1: Ma può uscire anche dal campo incavolato, non è quello. È proprio si respira, cioè se non si respira quell'aria lì, poi guadagnare una montagna di soldi, guadagnare 2 lire, 2 euro, poco cambia. Secondo me lo sport a grandi livelli, cioè non è che è dissimile dallo sport dilettantistico, te lo porti dietro, c'è la passione. Tu hai la passione per le maratone, cioè quanta passione ci metti?
0: E quanta fatica.
1: Bravo, però ci devi andare preparato, quasi da professionista, perché sennò...
0: Assolutamente, sennò ti fai male.
4: No, Marco, posso, scusami.
0: Vai, poi sento anche...
4: Per rafforzare questa idea che diceva Stefano, che vinci con lo spogliatoio come quello del Paris Saint-Germain, come quello dell'Inter, ti faccio un esempio di un altro sport, il tennis, nella Coppa Davis... Vedere i giocatori che ci sono in panchina, che partecipano ad ogni punto a quello vuol dire gruppo, quello vuol dire...
1: E che vincono senza Sinner.
4: Esatto, che vincono proprio... senza Sinner. Esatto. Quello vuol dire l'essere, aver creato un gruppo che ha determinati valori e con i quali insieme si arrivano agli obiettivi.
0: Certo.
4: Negli altri abbiamo un esempio lampante, alla luce di il Milan in questo caso c'è tutto meno che un gruppo da questo punto di vista. Ci sono tante altre squadre in Serie A che non hanno un'identità, ma per identità non è l'identità legata a un valore economico, è un'identità umana, c'è un rapporto umano e un'appartenenza che di contenuto è legato all'aspetto umano.
0: Senti Federico, dando un'occhiata, cambio al volo un attimo argomento, poi se vuoi aggiungere qualcosa fallo pure, però Napoli 70 punti, Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65, Ingorgo Champions, ragazzi, a 2 giornate dalla fine, qui veramente è difficile.
3: È addirittura un ingorgo maggiore di quello che si potesse pensare, perché onestamente fino credo a venerdì l'idea di tutti era una lotta a 2, Juventus, Roma e magari il Como, che però era staccato, quindi diciamo che il Como aveva poche chance. Nel giro di 2 giorni è diventata una lotta a 5, di queste 5 io credo che il Napoli comunque abbia semplicemente rimandato, perché io credo che il Napoli tra la partita col Pisa e l'ultima giornata riuscirà a fare quei 3 punti che gli servono, gli altri sono tutti in bagarre. E ad oggi io credo che il Milan, stando al momento di forma, il Milan sia quella messa peggio. Cioè il paradosso è che il Milan, se dovesse sbagliare la partita di Genova, rischia addirittura di andare in conference, perché se il Como vince e il Milan perde, il Milan si ritrova fuori da tutto. Poi certo c'è il derby di Roma, bisogna vedere cosa fa la Roma, la Juventus all'ultima giornata avrà il Torino, credo sarà quella la partita più difficile, più che onestamente Juve-Fiorentina, che vedo più semplice. Però io in questo momento, se dovessi scommettere un euro, non lo metto sul Milan.
0: Non lo metto sul Milan. No. Pier Vincenzi, facciamo un giro veloce su questa cosa.
5: 3 mesi fa io avevo detto che Juve Roma le vedevo davanti al Milan, 3 mesi fa, perché mi davano una sensazione di
0: quindi anche tu escludi, tiri fuori il Milan, anche tu?
5: No, ha questo vantaggio enorme del, che a parità di punti fa fuori la Roma, se fanno tutte e due 6 punti, però la partita di Genova secondo me è più complicata del derby, perché la Roma in questo momento, con la Lazio che giocherà tra l'altro tra domani, la Roma secondo me in questo momento è parecchio più forte della Lazio, sinceramente, con la Lazio che avrà una squadra anche un po' messa male, perché devi giocare sicuramente 90 minuti, magari giochi 120, quindi secondo me il Milan è cioè, leggermente dietro, ma non nettamente, perché magari un colpo di rimbalzo ce l'ha, e se vince Genova l'ultima col Cagliari, per me non è una partita, con tutto il calcio moderno un po' cambiato da quel punto di vista, ma credo che le motivazioni alla fine Milan-Cagliari non può che finire con un risultato pieno a favore del Milan.
0: Braglia?
4: Ma sì, è un bel ingorgo, però in questo momento io vedo avanti leggermente la Roma, perché vincere la partita di Parma, come l'ha vinto la partita di Parma, ti dà quell'autostima e quella forma, e soprattutto alla fine di un campionato abbastanza faticoso dal punto di vista mentale e quant'altro, che ti permette appunto, questa vittoria a Parma ti permette di affrontarla con un'autostima a mille rispetto a una squadra, il Milan, che arriva da partite molto deficitarie da un punto di vista di forma mentale, perché in questo momento conta l'aspetto mentale delle partite. E non da ultimo non scarterei il Como, perché secondo me il Como fa un playing, dovrebbe fare un playing a meno dell'ultima partita a Cremona, che
0: a 71 secondo me ci arriva.
4: Secondo me arriva a 71,
5: fanno i punti, perché la Juve c'ha quell'ultima partita col Torino. Il Torino non è quello di qualche mese fa, il Torino è una squadra in salute, quindi pure la Juve è dentro.
0: Ma io ho ritrovato Vlahovic per Vincenzi. Non sottovalutate l'effetto Vlahovic.
4: Ma per me la Juve è fuori da quel contesto.
0: Fuori dalla Champions?
4: No, fuori nel senso che entra dentro.
0: Entra dentro, cioè fuori dal mucchio, sì, dall'ingorgo, tu dici.
4: Dall'ingorgo.
0: Scuote la testa, in pallone. Non scuoto nulla. No, tu metti dentro pure Juve, questo ingorgo ci sta.
1: Sì, perché l'ultima, il Toro, mi sembra bello in forma.
0: Sì, dici?
1: Quindi secondo me, noi stiamo parlando di forse 6 punti che potrebbe fare il Como. Le altre non lo so. Diciamo così,
4: no, quello c'ha ragione.
1: Secondo me il Milan che fa? Ne perde Milan, secondo me non le perde le ultime due.
0: Non le perde le ultime.
1: Pareggio
0: due.
1: Una vittoria, secondo me.
0: Pareggio una vittoria ce la fa, insomma.
4: Ma non lo so.
1: Ma che ne perde un'altra ancora, Simone? Non lo so. Io
4: ascoltami, ecco, a Genova ti dico che stanno aspettando questa partita.
0: Che è una battaglia
1: di capito,
0: davvero, Federico, sì. È così. Ma perché aspetta?
1: Sì.
0: Ma no, perché c'è De Rossi è una doppia partita, allora, per De Rossi, diciamola sì, tutta.
3: No, ma certo, c'è l'aspetto De Rossi che sicuramente vuole... Ah, De Rossi, non dico che si giochi l'amore dei tifosi della Roma, perché sarei eccessivo, De Rossi ce l'avrà sempre l'amore dei tifosi della Roma, però voi immaginatevi se lunedì o domenica, adesso non so quando si giocherà, perché non si capisce niente, ma voi immaginatevi se i tifosi della Roma vedessero un Genoa scarico che si scansa, no? La faccio semplice, è ovvio che questo non potrà succedere. Non in più ci aggiungo che il Genoa giocherà la sua partita a casa sua l'ultima giornata, tra l'altro Genoa-Milan hanno una rivalità molto forte, parlo di tifoserie, quindi no, la partita di Genova è difficile, è ostica, in questo momento il Milan va a fare una partita molto complicata, ma soprattutto il Milan dell'ultimo periodo dimostra che può perdere con chiunque nettamente, perché certo. Milan-Udinese 0-3 non è una cosa di tanto tempo fa, no, è una partita di 20 giorni fa.
1: No,
3: quindi...
1: no, ma non c'è dubbio, Federico, però non lo so, non immagino il Milan che possa perdere altre due partite.
3: No, due no, col Cagliari sono d'accordo con Pier Vincenzi, Milan-Cagliari dovrebbe essere uno, credo.
1: Ma Genova riperde Milan?
3: Però tu hai detto che secondo te pareggia, allora secondo me se il Milan fa 4 punti poi bisogna vedere cosa fa la Roma, perché se la Roma ne fa 6 allora il Milan è scavalcato dalla Roma.
0: È un bel finale, quindi... intanto bisogna vedere quando si gioca la prossima giornata, che ancora non lo sappiamo
3: tra
0: le altre cose. Però ultimo giro, Federico, parto da te. Nel Milan c'è un gran caos in questo momento, no? C'è il ritiro, domani vanno in ritiro, vero?
3: Sì, domani inizia questo ritiro.
0: Cioè, tutti sotto processo.
3: Un ritiro. Sì, sembra anche un ritiro che non mette d'accordo tutti, perché pare che l'abbia
0: Allegri
3: voluto
0: non era
3: fare,
0: molto contento, non mi è sembrato proprio molto...
3: Pare di no.
0: Mi sembra di percepire che non c'è proprio una grande, in questo momento, linea comune tra direttore...
3: No,
0: facciamo una cosa, io vi chiedo una cosa. La prima cosa che deve fare, a prescindere di come vada questo finale... sia che arriva in Champions che non arriva in Champions il Milan, la prima cosa che deve fare il Milan è finire il campionato. Federico, la prima cosa
3: deve decidere a chi vuole realmente affidare il percorso, il progetto tecnico, perché il problema del Milan, uno dei problemi del Milan, è che dall'inizio dell'anno, cioè dall'estate, non c'è comunione di intenti tra la proprietà, la società e la dirigenza e l'allenatore. Iglitare non ha potuto fare realmente il suo lavoro in questa stagione. Massimiliano Allegri, che ha delle colpe, ne ha tante secondo me, però ha anche qualche giustificazione, cioè quella di non aver potuto incidere minimamente sul mercato, perché non è stato mai ascoltato Massimiliano Allegri, non è stato ascoltato nemmeno Tare. A gennaio stavano comprando
0: Matetà
3: e lo stavano comprando.
0: Ha portato i giocatori a trovare questi
3: Urlani,
0: sono i giocatori.
3: Urlani e Moncada seguono una strada, Tare ne segue un'altra, Allegri ne segue un'altra ancora. Vi dico che addirittura Ibrahimovic ne segue un'altra, perché Ibrahimovic parla con alcuni giocatori nello spogliatoio dicendogli, quelli che giocano meno, ok, quindi mi vengono in mente i Kunku, gli Asciari, quelli che potrebbero essere un po' scontenti, e pare che Ibrahimovic vada a parlarci e gli dica l'allenatore ti doveva far giocare di più.
0: Bene.
3: Cioè la situazione è molto complicata, è una polveriera. Allora per me la proprietà, la prima cosa che deve fare è fare
0: chiarezza,
3: stabilire una linea di comando.
0: Bene, Braglia, che deve fare? La prima cosa, veloce, che devo andare in pausa.
6: No, confermo tutto quanto ha detto Federico, non ha né più né meno.
0: E quindi la prima cosa che deve fare?
6: Ma anch'io è da mo'. O vendono la società, però non c'è un acquirente oggi, o se no, a mio modo di vedere, devono restituire, ma non succederà mai, e poi non accetterebbe mai quello che c'era quando hanno vinto lo scudetto, la società che c'era quando hanno vinto lo scudetto.
0: Cioè De Righe e Mammaldini?
6: Sì, però non succederà mai, perché bisogna vedere... Bisogna vedere se anche Maldini dovesse accettare, ma non credo che
0: su, che e tu dici deve richiamare Maldini. Bene, in Pallomeni, la prima cosa?
1: Beh, la situazione... Io non sono favorevole per i ritorni, però in questo caso l'eccezione...
0: Faresti pure tu riportare Maldini?
1: Beh, insomma, la situazione è molto confusa. Cioè, ci sono i tifosi che contestano la società, all'interno non si capisce le dinamiche, non si capiscono le dinamiche, anche per un... non banale... però per una decisione di andare in ritiro, chi c'è favorevole, chi non è favorevole, ma in questo momento devi star zitto e magari mettere le tende a Milanello,
0: certo,
1: no, cioè non lo so.
0: Quindi pure tu sei dello stesso avviso. Pier Vincenzi?
5: No, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Federico, che magari decido che ci sono più anime dentro il Milan, però la cosa che non sopporto è perché quando le cose vanno bene, tipo quando era seconda vicino all'Inter, la società era tutto a posto, nessuno parlava.
0: Sì, grande lavoro di Tare e di Allegri, si diceva.
5: Ok, avevo sistemato il progetto tecnico, poi perdi 4 partite, boom, escono dallo stadio, la società, Furlani. Cioè, allora, o è colpa della società sempre, oppure mai. Cioè, nel senso, sennò qui è troppo facile, così, come il giochino degli allenatori. Quando fanno male, male, è colpa di come gli hanno costruito la squadra, e quando fanno bene è merito loro. Non è giusto, ragazzi, cioè la società,
0: anche questa è un'osservazione che ci può stare,
5: la squadra comunque è competitiva, se arriva quinta la colpa di giocatori, di allenatore, di tutti quanti, cioè di chi è colpa? Perché deve essere colpa di Furlani o di uno che ha messo i soldi per comprare i giocatori? Questa è una cosa proprio che io non riesco a capire. Se la Lazio vince, mo lo dico, diventa bravo perché ha vinto domani, cioè se perde è un coglione, non è capace a fare squadre, Fabiani non capisce niente e così via. Io credo che ci vuole più equilibrio e soprattutto più onestà intellettuale nel giudicare quello che succede in campo.
0: Giusto, va bene, ci fermiamo qui allora. Pier Vincenzi, grazie per questa analisi, ci sentiamo prestissimo.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea.
5: Un abbraccio.
0: Andrea. Federico, ti lasciamo al lavoro. Io ho visto, c'è una bella finestra, si vede il cielo azzurro alle tue spalle. giù in fondo.
3: No, no, alla mia destra.
0: Eh no, io la vedo da ieri, c'è il riflesso.
3: È il riflesso, sì.
0: Ah, tu ce l'hai davanti.
3: È una bella giornata oggi.
0: Sì, ti vedo, vedo un cielo azzurro proprio.
3: È vero, è vero, è vero.
0: Vabbè, mette serenità.
3: Un cielo romano, qui siamo meno abituati, però ce l'abbiamo anche noi ogni tanto.
1: Mentre il cielo al Foro Italico è plumbeo per Pellegrino, 24 minuti sta capitolando.
0: 4-0 già, una roba, questo è un carro armato, ragazzi. È una roba impressionante sto Sinner, mette pure paura. Mamma adesso mia. Capito, va bene, caro Federico, a presto, buona,
1: ciao,
0: buona
1: Federico.
3: Grazie, grazie ragazzi,
0: un abbraccio.
3: Grazie.
0: Braglia, rimani lì perché adesso c'è un tema che ti riguarda, arriviamo tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nuova grande giornata di tennis agli internazionali d'Italia, occhi puntati in particolare sul derby azzurro che vedrà opporsi Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Luciano Darderi affronta invece il due volte campione, numero 3 del mondo Alexander Zverev. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani e Paolini. A 180 minuti dalla fine del campionato, la corsa alla Champions e all'Europa è più viva che mai. Nella 36esima giornata di Serie A sorridono la Roma, il Como e la Juventus. KO Milan e Napoli, i rossoneri sono ancora quarti ma solo in virtù degli scontri diretti con la Roma, mentre il Napoli è tornato a rischio con soli 3 punti di margine sul quinto posto. Attenzione anche alla variabile Coppa Italia, la Lazio si giocherà la finale contro l'Inter domani e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. Ciclismo, la giornata di riposo è già stata archiviata e adesso il Giro d'Italia arriva in Italia dopo le prime 3 tappe disputate in Bulgaria. Al via dunque la 4ª tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. Non si prevede una tappa per velocisti puri viste le presenze di alcune importanti salite. Le ipotesi più accreditate potrebbero essere quelle di una fuga da lontano, dell'attacco di un corridore da classiche o la volata di un gruppo ristretto. Motori, è arrivato uno dei fine settimana più attesi della stagione agonistica, i 2 giorni della 24 ore del Nürburgring. Il leggendario Nordschleife si prepara per accogliere tifosi da tutto il mondo per l'evento più significativo dell'anno. Una delle grandi classiche delle ruote coperte che quest'anno, come annunciato, vedrà anche Max Verstappen. L'olandese sarà regolarmente a volante della Mercedes AMG GT3 Evo in compagnia dei piloti ufficiali del marchio di Stoccarda Lucas Sauer, Daniel Giuncadella e Jules Gounon. Per il pilota di Formula 1 sarà di fatto la 6ª apparizione nell'entry list di un evento nell'inferno verde. Di basket, spazzati via dai Thunder, i Lakers salutano la stagione al secondo turno dei playoff NBA. Ora sono tanti i dubbi sul futuro di LeBron James. I campioni di Oklahoma hanno inflitto un pesante 4-0 vincendo anche gara 4 115-110 in California. Il campione 41enne ancora senza contratto per il prossimo anno, alla 23esima stagione nel campionato di basket americano, non è escluso anche un possibile ritiro. Durante l'anno LeBron non ha mai fatto cenno al futuro, mentre voci di mercato lo vedono approdare a Cleveland e ai Golden State Warriors per una passerella finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
4: Il pronostico di GiocaBet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad una nuova edizione del pronostico con due big match della nostra Serie A. Partiamo subito con il derby della capitale, Roma favorita al 58% sulla Lazio al 18%, mentre l'Aix è data al 25%, nettamente favorita anche la Juventus al 67% sulla Fiorentina al 14%, mentre le speranze di pareggio sono al 19%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con nuovi appuntamenti e pronostico di GiocaBet TV.
4: Il pronostico di GiocaBet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio.
1: Ciao Marco,
0: di Maracanà,
1: ciao,
0: ciao Stefano, c'è Simone Braglia,
1: ciao Simone.
0: Con noi.
2: Sì, ciao,
0: salutiamo Simo.
2: Ciao
0: Simo, ciao, ben trovato, ben ritrovato Simone, stai bene, tutto ok?
2: Sì, dai, tutto ok.
0: Allora, diamo anche il buon pomeriggio a Franco Ordine, ciao Franco.
1: Ciao Franco.
3: Eccomi, buon pomeriggio a voi tutti.
0: Buon pomeriggio. Io voglio farvi subito una domanda a tutte e due, anzi a tutte e tre, ma questo argomento l'abbiamo già toccato io e Stefano, però voglio sentire pure Braglia e Ordine. Ma chi sta facendo peggio tra Conte e Allegri? Braglia.
2: Ah, a me, tra Conte e Allegri?
0: Ma
2: chi sta facendo peggio? Alla luce di come stanno le squadre e della classifica, Allegri.
0: Perché? Però mi dite perché?
2: Ma perché la squadra ha meno identità di quello che si sperava potesse avere, al di là degli infortuni o dei vari... cioè la squadra si è involuta dall'inizio dell'anno, a mio modo di vedere, non ha avuto quella trend di continuità che comunque aveva nella prima parte dell'anno.
0: Qualcuno però ti potrebbe dire che non è stato aiutato con il mercato, con le richieste, eccetera, quindi...
2: Beh, ma allora ha sbagliato, cioè io penso che il ruolo dell'allenatore sia anche quello di dover imporre una linea di gestione e soprattutto una linea di persone da acquistare per la valenza del gioco che deve esprimere la squadra di cui...
0: Cioè tu dici l'allenatore deve entrare anche in queste tematiche, non può stare fuori, questo stai dicendo?
2: Ma sì, perché se io vedo una delle squadre che ha una maggiore identità oggi è il Como, e Fabregas ha fatto lui tutto il mercato, ha avuto il budget a disposizione e ha comprato lui i giocatori che voleva comprare per quello che voleva.
0: Però qualcuno ti potrebbe dire lì c'è una intesa tra società e allenatore, c'è un discorso diciamo di lavoro insieme, mentre qui ci sono delle anime diverse che vanno ognuno un po' dove gli pare.
2: Ma delle anime diverse, il calcio ormai è diventato un'impresa e come tale deve essere gestita da chi è a capo della società e nel rispetto però dei ruoli che ci sono all'interno di una società. Perché se uno si vuole interessare, se metto caso la proprietà che mette i soldi, cioè la proprietà è fatta per mettere i soldi e mette i soldi per certi acquisti. Dopodiché chi deve scegliere, a mio modo di vedere, è chi capisce del mercato, perché se la proprietà si adotta del fatto di dover capire anche del mercato, forse non c'è rispetto nei ruoli di chi deve invece tecnicamente dover utilizzare la sua conoscenza per prendere quei giocatori che servono per arrivare agli obiettivi che la società pone.
0: Stefano, arrivano tanti messaggi, no? Conte il più colpevole avendo una squadra top ha miseramente fallito. Buongiorno, ci scrive Federico Franche, il Milan non ha giocato e specula solo sul contropiede, all'inizio andava bene, ora che siamo alla fine non sanno più che cosa fare. E poi vabbè, qualcuno dice ho paura che la Juve non arriva a quarta, quindi altri temi.
1: Insomma, a me sembra che sia un discorso anche generale, Marco. Io capisco che l'attenzione adesso è focalizzata su questi due fuori classe.
0: Beh, sono i due allenatori più importanti del nostro campionato.
1: Per un motivo per l'altro non stanno convincendo, soprattutto perché le loro squadre non offrono spettacoli così irresistibili da un punto di vista estetico. Detto questo, per me restano due allenatori di valore, poi possiamo discutere chi ha fatto peggio e chi ha fatto meglio. Io mi sono esposto, ti ho detto, cioè, secondo me dipende, perché insomma Conte è vero che ha fatto male, malissimo in Champions League, in Coppa Italia e benino in campionato, però non ha avuto a disposizione, non è che gli voglio creare della tema,
0: non
1: ha avuto,
0: perché non ce li ha avuti qualcuno
1: per colpa
0: dire,
1: magari anche di, non lo so, di dividere delle responsabilità degli infortuni, okay. Però insomma non ce li ha avuti, adesso di chi è la colpa?
0: No vabbè, io faccio, sai, la
1: no, per carità, la responsabilità anche dell'allenatore, di chi, o di qualcuno, anche voglio dire lo staff match, lo staff dei preparatori atletici, insomma voglio dire un po' di tutti, perché se si fanno male in 8, in 10 ci sarà un problema.
0: Certo.
1: Detto questo, però non ce l'hai avuti.
0: Questo è vero.
1: È il giocatore più importante, quindi per certi versi è un po' ingiudicabile, perché poi incastro per tutte. Dall'altra parte, se entra dentro in Champions League il Milan, secondo me ha fatto il suo, ma questa è una mia opinione.
0: Esatto, tu hai sempre
1: poi
0: avuto
1: sono in minoranza e dici vabbè, ma che spettacolo, adesso il Milan c'ha il fiato corto, tutto giusto, tutto corretto, tutto condivisibile, tutto vero, però aspettiamo queste ultime due partite. Se non dovesse centrare la Champions League, allora poi il giudizio sarà rivisto. Concludo dicendo, e volevo dire invece un'altra cosa, dietro l'Inter c'è un'incompiutezza generale di queste squadre dietro. Chi ha fatto bene, ha fatto adesso la Roma sta facendo bene, ha fatto male, il Milan sta facendo malissimo, ha fatto bene però nella prima parte, cioè voglio dire, vedi Napoli, Juventus, Roma, Milan, Ecco, il Como è l'unica eccezione, perché voglio dire, non è che gli si chiedeva tanto all'inizio della stagione al Como, e sta facendo una stagione sopra le righe. Mm-hmm. Ma le altre quattro, te dimmi chi... Sai scegliere chi è più forte una dell'altra?
0: Tutte incompiute, tu dici.
1: Mamma
0: okay.
1: mia, una cosa. Fammi... C'è l'Inter che ha perso quante? 5 partite in campionato? Ma sta, ha dominato, sta più, ha preso il largo.
0: Sì, sì, sì.
1: Ha preso il largo, dopo, dopo Pasqua ha preso il largo.
0: Franco, voglio sentire anche il tuo pensiero.
3: Ah, ma guarda, il mio pensiero è molto semplice. Dal punto di vista estetico, io ieri sera ho visto Napoli-Bologna, non mi sembra che il Napoli rispetto al Milan offra questo... strepitoso calcio spettacolo, per cui diciamo siamo più o meno lì. Il Napoli, se dobbiamo giudicare oggi il lavoro di Conte, dobbiamo mettere il fatto che primo partiva dallo scudetto della passata stagione, secondo reduce da un mercato sontuoso, terzo come diciamo spiegazione parziale e importante allo stesso tempo il numero industriale di infortuni patiti durante la stagione. Poi possiamo discutere su a chi attribuirne la responsabilità, ai medici, soltanto ai preparatori, oppure complessivamente allo staff tecnico. Questo è tutto da vedere. Il Milan partiva da l'ottavo posto l'anno scorso, ha fatto un mercato soprattutto a vendere e si è ritrovato obiettivamente a fare tutto un girone d'andata, 42 punti, eccellente, tanto è vero che era in zona, diciamo tra virgolette, primo secondo posto. È un girone di ritorno molto deludente, secondo me c'è il fatto che paga obiettivamente due crisi clamorose, una di una rosa molto ridotta,

0: il Napoli ci andrà domenica a Pisa e quindi diciamo ha fatto il suo, tenuto conto del flop clamoroso in Champions, secondo me prende un 6 più.
1: Mi trovo molto d'accordo su tutto quello che ho sentito, però vi faccio allora una domanda. Visto anche diciamo la votazione che ha dato Franco adesso, no? Distinguendo le due cose, allora facciamo l'ipotesi in cui il Milan non va in Champions e comunque il Napoli finisce questa stagione conquistando, possiamo dire, all'ultima giornata più o meno la zona Champions. Cambiereste gli allenatori tutti e due? Stefano?
2: Bella domanda.
1: Considerando che conta un altro anno di contratto,
2: cambiare, quindi... Allora, sono due allenatori, io mi metto dalla parte, adesso facciamo questa cosa qui, questo ragionamento, mettiamoci dalla parte di Allegri e Conte. Allegri e Conte sono due allenatori diversi, simili, però nel fatto di avere giocatori forti a disposizione. Allora, tu non puoi cambiare 20 giocatori, diciamo 15,
1: certo.
2: 18,
1: ok,
2: quindi cambi allenatore.
1: Cambieri sei allenatore.
2: Delle due l'una, non è che puoi cambiare 10 calciatori.
1: Tutte e due,
2: cioè Allegri, adesso mi immagino, okay. Max che dice quello no, gli dicono guarda, sai che c'è, tu no, perché non puoi cambiare tutti, cioè non è mai accaduto nella storia delle società
1: una rivoluzione dei giocatori, non si può.
2: Nei secoli che puoi cambiare 15 giocatori, non c'è questa possibilità di farlo, e quindi cambia allenatore.
1: Vado da ordine stavolta e poi mi lascio braglio.
0: Allora,
1: Franco.
0: Sì, allora io dico questo, voi sapete che io ho un debole per Antonio Conte, oltre che un'amicizia sincera, è una stima notevolissima, però dal punto di vista estetico, e quindi vi pongo questo quesito, obiettivamente il Napoli di quest'anno è un Napoli che non cattura mai l'occhio, mi chiedo perché certi sapientoni che non hanno mai allenato nemmeno in una scuola calcio mettono sotto accusa il calcio di Allegri, che è obiettivamente scheletrico dal punto di vista offensivo, e invece stanno zitti dinanzi a Conte. Questo è un quesito che lancio al vostro dibattito.
1: Tu dici la critica perché è più feroce nei confronti di Allegri per la qualità di calcio,
0: certo,
1: e non di Conte.
0: Te lo dico io perché proviene purtroppo da un nucleo ristrettissimo di persone che hanno dei problemi di natura personale nei confronti di Allegri, e quando c'è un problema di natura personale, di rapporti, di rancori eccetera, nel giudizio non sei mai sereno e mai obiettivo. Rispondere alla tua quesito, allora Allegri se vince la Champions non solo ha non solo ha il contratto ancora per un anno, ma gli scatta l'opzione per il rinnovo dell'altro anno ancora.
1: Okay.
0: Nel caso di Conte ha ancora un anno. Il problema di fondo, secondo me, per tutti e due è identico, e cioè il Napoli va sicuramente in Champions, ma il piano industriale del Napoli dell'anno 21, che prevede abbattimento del monte stipendi,
1: certo,
0: puntare sui giovani, liquidare parte dei giocatori in scadenza di contratto tipo lo Bogdan, Anchissà e compagnia bella, può soddisfare Antonio Conte? Idem con patate per Allegri, ammesso e non concesso che vada in Champions, secondo me non ci va. Il piano industriale, perché ha una squadra che in questo momento è impaurita. Domenica voi dovevate vedere le facce dei giocatori del Milan quando sono entrati in campo per fare il riscaldamento con l'inizio della contestazione. L'anno scorso, quando c'è stata la contestazione della curva, andatevi a vedere i risultati del Milan a San Siro, le ha perse tutte. Quindi la squadra è impaurita, la squadra ha il serbatoio senza benzina, terzo, ha perso l'unico giocatore che gli faceva da bussola nei momenti difficili, che è Modric. Per questi tre motivi messi insieme, più il fatto che sbagliano dei gol che non si possono vedere, quello che sbaglia Leao davanti alla porta domenica.
2: Ma tu sei certo, Franco, perdonami se ti interrompo, che il Milan perderà a Genova?
0: Sono certo che non vince, perché lui per

0: qualificarsi il Milan deve vincere le ultime due, perché per matematica devi arrivare a 73. Secondo me te la fa Genova, però è un mio parere. E allora concludo, anche per Allegri, il giorno in cui dovesse conquistare la Champions, si confronta con la società che ha un piano industriale completamente diverso da quello suo, secondo me lui è in grado di mollare il contratto e di andarsene.
1: Allora, mi manca Braglia.
2: No, sono d'accordo. Allora, sono d'accordo su tutto quello che è stato detto, in parte, perché io rispetto all'analisi del signor Ordine che ha fatto, sulla quale nella maggior parte dei casi sono, però io dico che Conte anche con la squadra, poi possiamo giudicare il perché e il per come, però anche con una squadra che ha avuto delle parecchie deficienze dal punto di vista fisico, è riuscito a tenere a galla il Napoli. E non è stato facile per il Napoli. Con Allegri invece, in un momento delicato, la squadra si è evoluta.
0: Questa è la differenza, però a proposito di identità, questa è sicuramente una differenza, osservazione perfetta.
1: Sì.
0: Però, a proposito di identità, secondo me non si può dire che una squadra ha identità per 5 mesi e poi improvvisamente la perde come se avesse perso il portafoglio o avesse perso le chiavi di casa misteriosamente. No, lì secondo me ci deve essere una spiegazione che attiene con qualcosa di diverso, e cioè con la testa. E allora mi dicono quelli che stanno dentro al Milan che, per esempio, la sconfitta di Napoli, che veniva dopo il derby e che era l'occasione per restare
3: di Roma contro la Lazio dopo il derby.
0: Sì, no, scusami, no, di Napoli comunque, di Napoli, che consentiva di restare aggrappati in qualche modo al treno dell'Inter dello Scudetto, e lì in quella circostanza il gruppo ha avuto un cedimento. E se voi considerate la inquietante analogia con quello che è accaduto 3 anni fa all'ultima Juventus di Allegri, con Giuntoli che a gennaio non gli prende i giocatori di cui aveva bisogno, ma gli prende Alcaraz e Dajou, e la Juventus si sgonfia nel mese di febbraio dopo essere stata punto a punto con l'Inter, e si riscatta solo nel finale vincendo la Coppa Italia con l'Atalanta, che 3-4 giorni dopo va a vincere l'Europa League. Voi troverete una grande analogia inquietante su questi due finali di campionato. Io metto insieme, oltre che l'aspetto psicologico, anche l'aspetto fisico.
1: E beh, ci sta pure questo. Io aggiungo a tutto questo analisi, che è stata piacevolissima da ascoltare, Stefano, la mia sensazione di questi due allenatori, che sono comunque rispettabilissimi, perché ripeto, hanno vinto tanto, e di conseguenza quando tu vinci vuol dire che qualcosa hai fatto. Però io ho la sensazione che in questo periodo loro siano un po' troppo ancorati al loro modo di fare calcio, e non vedi un'apertura. Io questo vedendo le due
3: ci
1: le squadre,
3: può stare, ci può
1: cioè,
3: stare.
1: E il Napoli anche l'anno scorso, è vero che ha vinto lo scudetto, ma vi ricordate quanta fatica, quanto modo di arrancare con questo calcio? Cioè, io non lo so, ho questo tipo di sensazione. Cioè, ripeto, stiamo parlando di due top allenatori, possono non piacere.
0: Ti posso aggiungere un'altra riflessione a questa, il tuo giudizio, che secondo me è molto ben piantato nel terreno della realtà. Allora, l'unica volta in cui nel recentissimo passato Allegri si è fatto tentare dalla voglia di cambiare sistema di gioco è stato Milan Udinese in casa, è andato col 4-3-3, è andato incontro a un bagno di sangue.
1: Però ti aggiungo una cosa, e non voglio assolutamente rubare altro tempo, però ti aggiungo una cosa, vero quello che sottolini, però io penso anche Franco, che per fare un cambiamento ci vuole del tempo, no? Cioè non è che con una partita tu piazzi,
0: quindi
1: non lo puoi improvvisare, quindi credo che
3: servono anche allenamenti diversi.
1: Esatto, servono anche allenamenti diversi, Stefano, poi tu me li insegni da questo punto di vista.
3: Fa quel gioco lì, o in Serie B Alvini fa quel gioco lì col Frosinone, esatto. Perché cioè, durante la settimana devi fare 50 metri indietro a rincorrere, esatto. Uno contro uno in fase di non possesso.
1: Cioè, non è che l'ha detto ieri sera, esatto. Hai sentito?
3: Non è che ti puoi inventare un sistema, ti svegli la mattina, come ha detto correttamente Franco, faccio il 4-3-3, e 4-3-3 ti cambiano i metri, ma devi coprire il campo in maniera differente.
1: Sì.
3: Cioè, non è che il 4-3 ti avvantaggia.
0: Non solo, ma quando giochi contro l'Udinese, in questo caso, che fa il 3-5-2, le due mezzali del 4-3-3 devono coprire in larghezza l'ira di Dio.
3: Esatto, bravo.
1: No, è verissimo.
3: Cioè, non è che ti diverti. Lei lui 4-3-3, la me, come ha detto giustamente Franco. Io gioco, sono mezzala. No, 100 metri, sai quanti chilometri fai? E poi devi fare corse di qualità.
1: Sì,
3: e giocarla anche bene.
1: Guarda, ti posso
3: che se
1: dire,
3: sbagli ti infilano.
1: Possiamo portare una testimonianza, Franco e Simone. Ieri sera con Stefano abbiamo avuto il piacere di in una trasmissione di avere ospite Calò, il centrocampista del Frosinone, e ci raccontava dell'impatto con Alvini. Ha detto: all'inizio, quando facevamo le prime partite di allenamento, lui mi riprendeva sempre perché voleva che io facessi un qualcosa che non avevo mai fatto, ad andare con l'uno contro uno sistematicamente. Dice: io non l'avevo mai fatto, sono un centrocampista che alzo la testa, devo giocare la palla. E ci è voluto del tempo, dal ritiro fino alle prime partite, per poter entrare in quel tipo di idea di calcio. Quindi ci vuole un lavoro di campo, ci vuole un lavoro continuo, non è una cosa facile cambiare. Ecco perché dico forse
3: quello che tu dici, ancorati, allora, mentre Conte però fa fare allenamenti un pochino più, no? Diciamo,
1: sì.
3: Io non so Max a che punto Franco poi sa esattamente come stanno le cose all'interno del Milanello, però è un conservativo anche, cioè ha dei principi secondo me corretti, si affida molto,
0: ha un
3: fiuto eccezionale, Stefano, nel riconoscere il talento o il non talento, esatto, di un calciatore.
0: Stefano, lui aveva un problema fondamentale quando è arrivato, ed era il seguente: questa è una squadra che l'anno scorso tra campionato e coppe ha preso 60 gol. 60!
3: Sì, no,
0: allora, lui, avendo perso Ciao, Teo Hernandez e compagnia, ha detto: allora, adesso dobbiamo prenderne la metà. Obiettivamente ci è riuscito, perché è una delle migliori difese col Como del campionato. Il punto vero, secondo me, è che lui non poteva aspettarsi questo improvviso impoverimento dei due davanti, perché se tu non fai più gol con i due davanti, che erano la tua arma a disposizione unica, perché Fulcro
3: è così.
0: Jimenez è stato assente 5 mesi.
3: Dai. Ma poi Franca, a gennaio voleva altro, dai, se non ci giriamo intorno, dai, su, non è arrivato nessuno, dai.
0: Allora io ti dico questo, a gennaio io personalmente mi sono sempre battuto per quel che potevo, naturalmente, nelle mie occasioni in cui scrivevo, in cui dicevo: poiché la squadra che ha una cifra tecnica ridotta in questo momento sta tenendo il passo delle altre grandi in vetta, non ci vuole molto per rendere un po' più spessore tecnico al gruppo e consentirgli di fare un salto di qualità. Cioè, ti faccio un esempio banale: se il Milan, anziché prendere il 1° gennaio Fulcrook, che lo deve prendere per forza perché c'è un solo attaccante in quel momento, perché c'ha Leao con la pubalgia e Jimenez operato, se tu non hai Fulcrook il primo giorno, e che poi gioca a Firenze e si infortuna, ma se tu avessi preso Malen, a quest'ora il Milan era attaccato al sedere dell'Inter.
1: Il Malen avrebbe fatto comodo a tutti, l'ha preso la Roma, ha fatto una grande operazione. Simone, vuole aggiungere qualcosa?
2: No, stiamo dicendo, cioè, giocatori che hanno fatto
3: che
2: la
3: fanno
2: differenza.
3: Gol, Simone, l'abbiamo sempre detto, diciamo, questo finale di stagione sarà contraddistinto da cosa? Da Malen, da Dovicas, chi è che segna là nella Juve? Vlahovic è tornato. Ma il Milan ha detto bene Franco, adesso avevi fatto Olina su Leao faccio... e Pulisic, ti sono venuti a mancare per un motivo e per l'altro. Ma davanti ragazzi,
1: però
3: dai,
1: vi faccio,
3: però, non è che voglio difendere
1: faccio,
3: Allegri, ma chi è che ma chi ha preso a
1: gennaio?
3: Ma dai, però un'osservazione sì, però Marco, ma c'è nessuno davanti, dai su.
0: Se non fa 5 gol Pavlovic, il Milan adesso
3: Pavlovic è l'attaccante da riva che la Remba sembra
1: sì, però
3: un corsaro che parte da dietro che fa
1: solo su una cosa, è vero che chi fa i gol fa però
3: no,
1: anche vero,
3: ma sono d'accordo,
1: che
3: poi
1: tu
3: ci
1: non
3: stanno
1: crei,
3: delle limitazioni,
1: cioè, quando vedi la squadra non crea.
3: Allora
1: non crea.
3: Ho capito, ma Leao lo fischiano, Leao non è becca uno e Pulis sta male,
0: allora,
3: e con cui entra
0: anche questa storia del fatto che non crea sarà è vero in alcune espressioni di partita, ma facciamo l'esempio di Milan-Atalanta. Allora, il Milan contro l'Atalanta, le occasioni da gol sono queste: pronti via dopo 3 minuti, palo di Rabiot, poi prende il primo gol dall'Atalanta, Leao solo davanti alla porta, poi prende il secondo gol, prima dell'intervallo Salamaker solo davanti alla porta. Poi comincia il secondo tempo e prende traversa Nkunku, gol di Pavlovic e gol sul rigore di Nkunku e girata di testa di Gabbia a 1 centimetro dal palo.
3: No, scusami, ti sei dimenticato la parata di Carne Secchi su Nkunku.
0: E Carne Secchi su Nkunku e traversa di Nkunku.
3: Sì, sì.
0: E allora, scusate, ma dov'è? Perché non produce?
3: No, ma se Gabbia non la tocca, Franco, Fulgur che fa gol.
1: Sì, sì, vabbè, ma finale...
3: No, 3-3, e vabbè, no.
1: Io non lo considero, il finale
3: ma
1: di quella partita...
3: Ma una partita folle pure quella, no? Poi come a Parma, perché a Parma
1: finale... C'è una domanda proprio per Franco e poi siamo in chiusura. Prendiamolo di un ascoltatore al 331-8200-213, vai.
4: Buongiorno Giuseppe da Ferrara, per piacere una domanda al dottor Ordine, che ascolto sempre molto volentieri, ma lui a gennaio avrebbe comprato dei giocatori quando hai preso Fulkrug, hai preso il centravanti Nkunku a 40 milioni e alla fine giocano Pulisic e Leao? Avresti preso un giocatore quando hai comprato Atekame a 24 milioni e gioca Salemaker basso a destra? Avresti preso un giocatore quando hai Estupiñán che l'hai pagato 18 milioni e gioca un ragazzino del 2005? Avresti preso un giocatore quando hai gestito
1: abbiamo capito il senso.
0: Allora è evidente che le scelte fatte in estate hanno pesato sicuramente, però in quel momento il Milan aveva bisogno di una pedina fondamentale, un attaccante come si deve, perché aveva Leao con la pubalgia, Pulisic con la borsite e Jimenez operato alla caviglia, quindi aveva bisogno di un giocatore. Se anziché prendere Fulkrug prende un altro qualunque un po' meno modesto di Fulkrug, secondo me il miglioramento si nota. Primo. Secondo motivo, allora, se tu hai preso Atekame in estate come alternativa a Salamaker, che le ha dovute giocare tutte, non può essere però colpa di Allegri, perché diciamoci la verità, l'unico merito che riconosco ad Allegri durante il mercato è stato quello che dopo la prima partita con la Cremonese, perde con la Cremonese in casa, va a casa Milan e dice: signori, per fortuna nostra e mia è successa una lite puttana a Marsiglia e Rabiot ha deciso di venire via dal Marsiglia, e vanno a prendere Rabiot. E se non prendono Rabiot, il Milan oggi è ottavo.
1: Sì, è stato importante il suo arrivo.
2: Non sono tanto d'accordo.
1: Vai, dimmi la tua. Chiudi tu. Dai, mi piace quando non sei d'accordo. Simone. Giusto così, vai. Di.
2: Non sono d'accordo su questo. Cioè, Rabiot sicuramente è il giocatore importantissimo, Però, secondo me è stato molto più importante ai fini dei risultati, sì, Rabiot, ma anche Maignan, perché comunque Maignan senza un portiere come Maignan, signor Ordine.
0: Simone, nell'ultimo
2: io le ho contate, signor Ordine,
0: nell'ultimo periodo, parlo di un mese e mezzo, Maignan, dopo che ha avuto il rinnovo del contratto, non è il Maignan dei primi 5 mesi.
2: Anche domenica, anche domenica
1: sei emozionato col suo
3: tiro di Raspadori.
2: Anche domenica, soprattutto con il primo gol. Il primo gol è
3: anche il tiro di Raspadori.
2: Il terzo di Raspadori. Sì, sicuramente sì. Il Maignan del derby, secondo me, le avrebbe parate tutte e due. Detto questo, sono d'accordo con il suo ordine nel dire che il Milan a Genova non vince.
1: Bene, la sentenza tua finale, sentenza, proprio
3: vuol dire che allora perché non è becchi
1: di
3: una,
1: solito li sbagli, quindi
3: esatto.
1: Stiamo
3: scherzando.
1: Senti, voglio salutare così Franco, mi piace questo gioco che sto facendo ogni tanto. Ho preso un po' il Milan adesso in questa fascia. Mi dai una top 5 dei migliori calciatori del Milan tuoi, Franco?
0: Mi sembra così, alla sprovvista dico primo Rivera, secondo Van Basten, terzo l'immenso Franco Baresi, quarto Paolo Maldini, quinto Riccardino Cacà. Tre palloni d'oro più due che avrebbero meritato il pallone d'oro.
1: Bella, me la sono segnata. Va bene, vi devo salutare e ringraziare tantissimo. Grazie Franco, un abbraccio. Saluti. A prestissimo. Un saluto a Franco Ordine. Simone, noi ci sentiamo venerdì.
3: Ciao Simo.
1: Non si sa quale
2: noi
1: partite...
2: Ci venerdì,
1: non si sa quale partita commenterà. Oh, ma oh là là, très bien.
3: Adesso.
1: C'est magnifique, c'est magnifique.
3: Braglia,
1: allora lo chiameremo Simone Bragliata. Ciao Simone.
3: Ciao Simone.
1: Ciao, ragazzi, per noi.
2: Ciao.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano l'antivirus, l'OMS rende noto che il rischio per la salute globale è basso all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave colpita dal focolaio. Sono attualmente 11 i casi attivi, 9 dei quali positivi. Intanto i campioni biologici del 25enne calabrese, che riporterebbe sintomi compatibili con l'antivirus, saranno trasferiti all'ospedale Spallanzani di Roma. L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ha chiarito che al momento non è previsto l'arrivo del giovane, che si trova già in quarantena obbligatoria.
0: Un lavoratore di 47 anni è morto oggi a Torino in un incidente sul lavoro avvenuto alla centrale del latte in via Filadelfia. A quanto si apprende, l'uomo lavorava per un'azienda esterna che si occupa di logistica nel nord Italia e con sede a Reggio Emilia. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un bancale, battendo poi violentemente la testa. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
1: È stato bloccato poco dopo aver fatto colazione in un bar nella zona industriale di Stroncone, in provincia di Terni, Mohamed El Moassadi, l'operaio di 42 anni fermato dai carabinieri per l'aggressione con un martello della ex moglie sabato scorso in un autobus di linea. La donna è ora ricoverata in gravissime condizioni.
0: È la pista familiare al momento quella privilegiata nelle indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino del Molise, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Elsie. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate.
1: Gli esteri: una serie di raid aerei consecutivi delle forze di difesa israeliane nel sud del Libano ha ucciso almeno 2 persone, mentre altre 6 sono rimaste ferite. L'IDF ha assunto il controllo operativo dell'area e rimane all'interno della zona cuscinetto di sicurezza delineata nel cessate il fuoco tra Israele e Libano nel mese scorso. Il Parlamento israeliano ha intanto approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023.
0: Cinema al via alla 79esima edizione del Festival di Cannes. Alle 19 si apre il red carpet. Mancano i film italiani. Quest'anno è nel segno del cinema spagnolo, con 3 film candidati alla Palma d'Oro e alcuni dei suoi più grandi divi. La Spagna ha mostrato un nuovo dinamismo negli ultimi anni, ha detto in conferenza stampa il delegato generale della manifestazione. Tra i 22 film in gara, The Beloved con Javier Bardem, La Palla Nera con Penelope Cruz e Glenn Close e Amaro Natale di Pedro Almodóvar, giunto al suo 24esimo film.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio. TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, ci siamo sempre nel pomeriggio. Intanto Sinner ha vinto il primo set, adesso sono al secondo 2-2 e per quanto concerne appunto la sfida contro Pellegrino, al servizio dovrebbe essere proprio Pellegrino. Allora Stefano, siamo tornati in quest'ultima ora, entriamo nell'ultima ora, tra poco poi daremo anche un'occhiata a quella che è la sfida di Coppa Italia che domani ci saranno le conferenze più tardi degli allenatori e domani insomma siamo proprio in clima partita. Ricordo che seguiremo anche la partita con lo studio a partire dalle 20 domani sera con i collegamenti allo stadio raccontare appunto la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, almeno questa siamo sicuri che si gioca
1: questa, <sì. ride>
0: questa si gioca. Allora Stefano, ci sono delle news che ti riporto velocemente. Intanto c'è purtroppo da registrare il fallimento della Ternana, stavo leggendo un po'
1: tristezza.
0: Le ultimissime Ternana Calcio. C'è invece da sottolineare anche una non news che tu avevi un po' accennato, come diciamo tu ti auspicavi questa cosa, e Baldini per le amichevole convocherà i ragazzi dell'Under 21.
1: Vedi?
0: Quindi ti ha evidentemente sentito, però penso
1: è
0: una bella, è una bella, bella idea, una bella idea, ecco.
1: Bella idea, sì, certo.
0: E poi invece ci sono le parole di Abodi che dice che insomma arrivare davanti al giudice non è proprio bello di questa situazione, poteva trovare una soluzione e una strada praticamente diversa, staremo a vedere. Però ecco, ti volevo sottolineare questa cosa di Baldini, io penso che sia comunque una, per queste amichevoli, dare spazio a questi ragazzi credo che sia una bella decisione.
1: Sì.
0: Da un po' anche continuità al suo lavoro, che è quello che ha fatto con l'Under 21.
1: Questa
0: no?
1: è un'aria fresca, nel senso che poi certamente misurarsi a quei livelli sarà anche un'occasione, un'opportunità per questi ragazzi di vedere anche i propri limiti, perché conoscendo anche i tuoi limiti puoi anche fare qualcosa di sorprendente. Ma insomma, voglio dire, saranno due test, ma intanto ci farà conoscere volti nuovi. Mm-mm. E come reagiranno a questi test questi giovani, che insomma non mi sembra che abbiano fatto male.
0: No,
1: tutt'altro.
0: E dunque vai con un audio, poi recuperiamo anche qualche contributo.
2: Ciao Stefano, ciao direttore.
1: Ciao.
2: Ma Malen non avrebbe reso al Milan come ha reso col Gasperini, c'è anche questo che però dobbiamo ricordarci. Ciao, un abbraccio da Tullio.
0: Guarda, questo
2: ciao,
0: è un messaggio Tullio. Che prima ci è arrivato quasi ai saluti di ordine, che in effetti c'era chi dice ma siamo sicuri che poi Malen poteva rendere così con l'idea di calcio di Allegri?
1: Non lo sapremo mai.
0: Questo non lo sapremo mai, certo è che Malen ha avuto impatto clamoroso questo campionato. Tu Stefano, hai mai pensato, lui ha avuto un impatto mostruoso, no? Che se vai a vedere i suoi rendimenti negli anni passati, forse in Olanda aveva avuto un cammino di questo tipo. Ti è mai pensato, qualcuno ieri mi ricordo mi ha mandato un messaggio, dice aspettiamo anche il prossimo anno per avere un giudizio definitivo su questo calciatore, perché l'impatto
1: ogni
0: è stato
1: calciatore
0: devastante.
1: Deve ripartire da zero a prescindere da questo, che vale per tutti.
0: Sì.
1: Malen ha doti tecniche di velocità organiche forte, è molto forte Marco. Poi ripeto quello che ho detto ieri, secondo me non si sente un'alternativa, probabilmente adesso ha 27 anni credo.
0: Sì.
1: Prima di questa avventura a Roma era sempre un giocatore molto importante, molto bravo, però non pienamente titolare, ecco, riconosciuto come tale, e poi soprattutto il ruolo. Gasperini quindi ha detto vieni a fare il centravanti, quindi è stato affascinato anche dall'idea di potersi misurare in un ruolo nuovo, Marco, e questa è un po' la chiave del prodotto, del rendimento di Malen. Poi la prossima stagione si dovrà riconfermare, diventerà ancora più difficile per lui.
0: La conferma è sempre
1: più
0: importante. Allora, vai con un altro audio, poi cominciamo con qualche contributo, che ce n'è uno che è arrivato proprio adesso, vai.
3: Buongiorno, sono Mario da Lecce.
0: Ciao Mario.
3: Al netto delle legittime opinioni di voi esperti analizzatori delle varie situazioni delle squadre, in riferimento al mio è che la realtà è da 3 anni che puntualmente questa squadra a maggio si ritrova a 20 punti dalla prima, guarda caso con allenatori diversi ma stessa dirigenza. Ma è tanto difficile individuare i responsabili?
0: Sì, ma, no, ma io non metto in dubbio che ci siano dei responsabili nella dirigenza, però poi dopo c'è l'allenatore che va in campo, prepara la squadra, deve lavorare con quello che ha a disposizione. Io la vedo sempre in questa maniera, vale per tutti. Tu hai parlato giustamente del rendimento, mi permetto di fare una piccolissima, diciamo così, osservazione del rendimento degli ultimi 3 anni del Milan, però io ieri ho portato il rendimento degli ultimi anni di Allegri nelle ultime esperienze, con dei distacchi abissali alla 36ª giornata dalla prima. Allora, è sempre colpa degli altri. Io non sono abituato a ragionare così, ma ripeto, forse sbaglio io. No, non è che sto dicendo che è una mia verità.
1: Sono d'accordo con te, Marco, però c'è da valutare che insomma questa società insomma, sta sballottata un po', no? Dai coinvolgimenti, certo, da scelte anche societarie. Insomma, dopo l'uscita di Maldini, c'è stato Pioli che ha fatto fatica, poi Fonseca, Consensao. Cioè, non è facile lavorare nel Milan,
0: no,
1: questo è un dato
0: però
1: oggettivo.
0: Questo andamento
1: poi,
0: qui è il peggiore degli ultimi 8 anni, dove i giocatori
1: è così.
0: Come Pulisic,
1: però
0: come Leao hanno fatto
1: lavorare
0: peggio degli altri anni.
1: Bisogna metterci tutto dentro, e quindi la responsabilità dell'allenatore naturalmente. Ma
0: poi,
1: insomma,
0: per carità,
1: credo che Allegri non si sia smarcato da questo tipo di responsabilità. Quindi,
0: no, io la cosa che sai... Ma ti ripeto, forse Stefano sbaglio io, quindi
1: non è questione di sbagliare, di avere ragione, ma tanto qui non è che abbiamo la verità,
0: uno si mette in discussione come sempre quando poi si parla di
1: la certezza della verità, assolutamente, però negli ultimi 3 anni perché Milan fatica? Perché forse non si è presa una strada, cioè voglio dire Maldini aveva un po' ricompattato quello che già era difficile allora, però insomma secondo me
0: Maldini,
1: vi
0: ricordo
1: lavoro.
0: Che l'ultimo anno stava mandando via Pioli per prendere Pirlo in panchina.
1: No.
0: Non è detto
1: non è
0: che avrebbe
1: che,
0: illuminato
1: carità,
0: tutto il futuro del Milan. Cioè,
1: però
0: io ci andrei
1: insomma
0: sempre
1: sapeva,
0: piano con
1: sapeva
0: cose.
1: Stare in questo ambiente
0: ma
1: e conosce a Menadito.
0: Per carità, io però aveva iniziato andato. Un percorso che si è interrotto, ma ancora diciamo non sappiamo quello che poteva dare
1: però
0: o
1: c'è
0: meno.
1: C'è stato un passaggio
0: no?
1: di proprietà.
0: Certo, quindi...
1: Cioè, di proprietà, fondo.
0: Allora, dai, prendo un altro audio, poi andiamo col primo contributo. Sentiamo al volo Ragnar.
4: Ciao Ivan da Milano, ma ripensando a cose passate, se non sbaglio, molti buoni risultati sono arrivati con uomini della federazione, no? Se non sbaglio, Maldini, Berzot, con Claudio Gentile con l'Under 21. Sì. Perché si esclude questa situazione qua, questa possibilità a priori?
0: Cioè, no, noi non la escludiamo,
4: bisogna andare a cercare il nome, quando di fatti, a parte Lippi, se vai indietro nel tempo, quelli che hanno avuto risultati sono stati loro.
0: No, no, ma io non lo escludo questa cosa, personalmente, mi sembra nemmeno Stefano, insomma, poi...
1: No, ma io faccio una considerazione molto, molto umile, nel senso normale, cioè che se è in uno stato di crisi è un'occasione, un'opportunità per Silvio Baldini, io gliela concederei, ma non per sminuire il suo valore, però per anzi, per avvalorare la scelta che in questo momento soltanto uno come lui può fare magari tirare fuori qualcosa di buono, che non è necessariamente un risultato a tutti i costi, perché tanto abbiamo visto i fallimenti, sono stati uno dietro l'altro.
0: Assolutamente.
1: E allora vale la pena scoprire qualcosa di una via diversa. Poi sarà un lavoro difficile, però insomma, perché non dargli la possibilità di qualificarsi, che sono gli europei, si ricomincia con il biennio per gli europei, no? In attesa poi quello che sarà ai mondiali. Nel 2030, però insomma ci sono gli europei.
0: Sì. Allora, andiamo a sentire Ranieri al premio Gianni Di Marzio. Ieri è stato intercettato. Sentiamo qualche passaggio e poi abbiamo anche un altro contributo che è arrivato proprio pochi istanti fa. Vai.
5: No, per il premio dedicato a Gianni Di Marzio è un appuntamento, insomma, evidentemente sentito anche da lei.
6: Beh, certo, Gianni è stato mio allenatore per 3 anni a Catanzaro. Abbiamo vinto un campionato di Serie B e poi siamo stati a Catania dove abbiamo vinto anche lì il campionato di Serie B, per cui... e poi devo dire che è stato lui ad iniziarmi come allenatore, per cui devo dire che devo essere riconoscente a lui e alla sua famiglia.
5: Ecco, ritorno a Genova, tra l'altro a Genova sta allenando un certo De Rossi.
6: Sì.
5: Cosa ne pensa?
6: Ne penso bene, sia di Daniele sia di Attilio, che ha fatto veramente un gran campionato, perché la Sampdoria stava in brutte acque e ha fatto veramente una cosa eccezionale. Daniele sta facendo bene, si è integrato subito e sono contento, perché è un ragazzo di valore e ha delle ottime idee.
5: Genoa e Sampdoria devono ripartire da loro, De Rossi con il Genoa c'è già più.
6: Sì, io credo sarebbe l'ideale, soprattutto io credo che De Rossi resti lì. Ho detto che Lombardo ancora non è sicuro, però io ripartirei da lui, perché da quando ha preso la squadra in mano.
7: Sì, quali consigli si sente di dare a De Rossi?
6: No, consigli nulla, tanto il calcio è un mare, quando è calmo e quando è in tempesta, bisogna saper navigare in tutte le condizioni.
8: Quello De Rossi era comunque un tipo di giocatore per cui si poteva già prevedere un futuro allenatore?
6: Era un allenatore in campo con me là in mezzo insieme a Pizzarro, e insomma era un duo di centrocampo molto notevole.
8: Per quanto riguarda la Sampdoria, si dice che il tempo a volte aiuta a capire ancora di più la portata di quello che uno fa, e visto quello che è successo dopo si capisce ancora di più quello che era riuscito a fare lei alla Samp, e già l'ha detto altre volte, immagino dispiace a vedere così la Samp.
6: Sì, dispiace, e poi io sono capitato proprio nel momento topico del Covid, per cui fare il campionato senza pubblico è stato veramente difficile. Però devo riconoscere che i ragazzi sono stati meravigliosi.
9: Si giocherà questa finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal, lo spettacolo di Paris Saint-Germain-Bayern. Le è piaciuto molto? Qualcuno l'ha criticato, ha detto che stiamo diventando un po' come l'NBA.
6: Sì, beh, siamo italiani, per cui critichiamo tutto, no? Però io mi sono divertito, e molto, vedere due squadre che attaccavano e se le davano di sempre ragione, come nazioni, certo con grandi campioni, ma ad una velocità pazzesca, per cui grande tecnica. Qualcuno ha criticato le difese, ma insomma io non sono d'accordo. Quando giochi contro quei tipi di giocatori, l'uno contro uno, ti fa pensare molto, tanto che appunto nella gara di ritorno Luis Enrique faceva raddoppiare sugli esterni le ali avversarie.
9: Si avvicina al Mondiale senza Italia, però Ranieri lo seguirà.
6: Certo, il calcio lo seguo sempre, e dobbiamo risollevarci perché non è possibile stare così lontano dai grandi eventi.
9: Il Leicester in Serie C è stato qualcosa di clamoroso?
6: Sì, incredibile, andrò a giorni, ci sarà la festa dei 10 anni, e dispiace, prima era una squadra yo-yo, faceva Serie B, Serie A, Serie B, Serie A, la loro Premiership e Premier League. Vederli in Serie C, insomma, mi dispiace molto.
0: Beh, insomma, 10 anni da quella vittoria, la squadra che sprofonda in Serie C inglese, tosta, in 10 anni, insomma,
1: è così,
0: una discesa, però...
1: Come dice Ranieri, è un mare, calmo o in tempesta, bisogna saper navigare.
0: Un Ranieri composto,
1: sì, plomb,
0: Hai sentito? Ha detto che comunque lui, se lo chiamano, sta qua adesso.
1: Non l'ho detto, non l'ho sentito.
0: E c'è la rilasciata Sky, questa non è...
1: Ah, ecco.
0: Questa è un'altra, e ha detto ora sono libero, mai dire mai. Però è giusto così. Non è che deve stare, insomma, il cane adesso e non fa più niente. Allora, aspetta, che è stato intercettato, mi sembra, proprio alla stazione dove c'era a termine, dove c'era insomma la Coppa Italia, Vincent Candelà, e ha rilasciato qualche battuta. Lo sentiamo, vai.
10: Derby. Come la pensi qui,
11: Derby? È meravigliosa, la partita è molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
10: La Roma come la vedi? Cioè, ti chiedo un pronostico perché...
11: No, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene, secondo me, perché non è finito, ci ho sempre creduto, e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
12: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
11: Il pregio?
12: La cosa migliore che ha fatto?
11: C'era più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice, perché è un allenatore forte.
10: Secondo te Gasperini, che è successo? Che si è fatto l'idea?
11: Non lo so, no.
13: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala, la società?
11: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
13: È favorito.
0: Simpatico, intanto concentriamoci per arrivare in Champions League. C'aveva due esterni la Roma in quel periodo, niente male.
1: Che fu Candelà.
0: Capito. Bene, allora 331-8200-213, stiamo per andare in pausa, prendo l'ultimo messaggio e poi ci fermiamo, Stefano, e apriamo un po' una parentesi sulla sfida di Coppa Italia, proviamo un po' così a presentarla, a giocarla un po', vai.
14: Buongiorno direttore. Buongiorno. Stefano, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tutti in
14: vorrei dire una cosa spiacevole.
0: Ma perché? Che è successo?
14: In Italia ne fate di tutto un dramma, di tutto un film.
0: È tutto un film.
14: In Germania sarebbe una cosa normalissima spostare la data a lunedì o martedì e i tifosi e se ne facciano una regione, quelli che vogliono andare allo stadio. Ma in Italia siete critici su tutto. Non ve ne va mai bene una. Datevi una regolata.
0: Che mi piace troppo. Vabbè, Salvo, grande, un abbraccione, Salvo. E salutiamo anche tutti gli italiani che sono lontano all'estero, che ci seguono attraverso l'app. Quindi così anche un invito a scaricare la nostra app a tutti coloro che sono magari davanti al TV per continuare a seguirci. Possono anche andare sul sito attraverso il PC e seguire dal sito le trasmissioni in diretta. Poi ci sono i podcast da seguire per chi si perde magari le varie trasmissioni e potete trovare anche il palinsesto. Ci dobbiamo fermare, facciamo l'ultima pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Troppa gente in un unico posto a distanza di poche ore, con conseguente alto rischio di difficoltà della gestione dell'ordine pubblico. Così, nonostante la Lega Calcio Serie A ieri avesse fissato il derby Roma-Lazio per domenica 17 maggio alle 12.30, ovvero in contemporanea con la finale maschile degli internazionali di tennis al Foro Italico, il prefetto di Roma, Giannini, è intervenuto spostando la gara al giorno dopo, lunedì 18 maggio alle 20.45. La Lega Serie A non ci sta e preannuncia ricorso al TAR. Domani alle 21 all'Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Dopo il problema fisico accusato ieri in allenamento, Marcus Thuram ha svolto regolarmente oggi la seduta con i compagni e partirà con la squadra. Potrebbe anche giocare titolare, per Pio Esposito oggi solo precauzionale, ma sarà regolarmente disponibile. A centrocampo dubbio Sucic Mkhitaryan. Rispetto alla gara di campionato giocata sabato, Sarri è invece pronto a un po' di cambi in tutti i reparti. Nella rifinitura si è visto in gruppo anche Cataldi. Previsto il ritorno dall'inizio di Zaccagni, Isaksen e Tavares, mentre Patric è favorito nel ballottaggio a centrocampo. E siamo al tennis. Dopo Cobolli, anche Lorenzo Musetti saluta Roma e questa volta perde anche la top 10 nel ranking ATP. Il toscano crolla 6-3-6-1 contro Casper Ruud negli ottavi di finale degli internazionali d'Italia e non riesce a difendere la semifinale dello scorso anno. Un anno fa, proprio nella capitale, entrava in top 10. 12 mesi dopo, nello stesso torneo, esce dai primi 10 del mondo. Una beffa soprattutto per una condizione fisica molto precaria, come anche sottolineato in conferenza Lorenzo. Ho giocato su una gamba sola, sono stanco di ritirarmi, ha detto l'azzurro. E sulla partecipazione al Roland Garros spiega: ci spero, ma devo fare degli esami per capire come potrò stare a Parigi. Intanto è in campo in questi minuti Luciano Darderi, che sul suo cammino al Foro Italico ritrova due anni dopo l'ultima volta Sasha Zverev. In palio c'è un posto nei quarti. Spazio anche al derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Pellegrino, 29 anni, arriva dalle qualificazioni ed è la grande sorpresa del torneo. Numero 155 del mondo, non aveva mai vinto una partita in un Masters 1000. Più tardi nel doppio Errani e Paolini sfideranno Noskova Valentova. Ciclismo: dopo aver salutato alla Bulgaria e aver ricaricato le batterie nel lunedì di riposo, la corsa rosa è ripartita dall'Italia con la quarta tappa tutta calabra tra Catanzaro e Cosenza, 138 km. Occhi puntati su Jonathan Milan. L'uruguaiano Guillermo Silva difende le maglie rosa e bianca. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TNV Radio. TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TNV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene Stefano, siamo rientrati per l'ultimissima parte di Maracanà. Ci sono delle dichiarazioni che ti riporto da parte del tecnico della Lazio in vista appunto della Coppa Italia, però il passaggio riguarda il derby e queste sono le parole di Maurizio Sarri: meglio giocare il derby di lunedì, è meglio per tutti, anche per noi che abbiamo 24 ore di riposo in più, ma anche perché quattro squadre che si stanno giocando 80 milioni con la Champions non credo debbano farlo alle 12:30 del 18 maggio. Queste le parole di Maurizio Sarri a margine dell'incontro al Quirinale tra le squadre finaliste della Coppa Italia e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo è stato coerente, ha sempre detto sì. Questa cosa lo ha confermato anche oggi alla vigilia della partita, quindi aspettiamo, perché qui insomma si deve giocare una giornata in qualche modo, vediamo come, quando e dove. Allora andiamo dritti sparati verso la finale di Coppa Italia, anticipiamo qualcosa, ne chiacchieriamo un po', Stefano, con Cristian Recalcati, l'interista.it. Ciao Cristian.
1: Ciao Cristian.
2: Ciao ragazzi.
0: Sei carico?
1: Ma sei a Roma, Cristian? No.
2: Normale, tranquillo.
0: Ma vieni? Arrivi?
2: No, lavoro da casa.
0: Ah, lavori da casa, ormai.
2: Smart working.
0: Ormai sei diventato pure tu proprio.
2: Sì, ma basta, fate troppo io.
0: Con noi invece c'è anche Francesco Certo di RDS. Ciao Francesco,
1: ciao,
0: ben
1: Francesco.
0: Trovato, ben ritrovato, un po'
3: ciao,
0: che non
3: ragazzi,
0: ti sento.
3: A voi.
0: Come
3: ciao.
0: Stai? Tutto bene Francesco?
1: Un ottimo
3: sì,
1: Francesco.
3: Sì, beh, siamo abbastanza in frenesia, impicciati, ma tutto bene, dai.
0: Sei carico tu? Sei pronto?
1: Ma potremmo chiedere a Francesco che
3: permetti, appena vinto Sinner, sono molto carico.
0: Sì, Sinner è veramente una macchina da guerra impressionante.
1: Chiediamo a Francesco che
0: sì,
1: sa tutto.
0: Chiedi, sai. Cosa gli vuoi chiedere? Chiedi tu, vai.
1: Ti anticipa le notizie, Francesco.
0: Quindi di che cosa gli vuoi chiedere?
1: No, su questa cosa, fai, questa querella, su questa cosa, la prefettura,
0: l'orario,
1: il TAR, le cose. Illuminaci.
0: Oggi è stata una giornata bellissima.
3: Ma non mi devo illuminare io, cioè questo è il paese del teatrino, no? Come voi sapete.
1: Ho capito, ma se hai altre notizie nel frattempo, visto che insomma.
3: No. Siamo lì. Che ti devo dire? Scusa, il TAR del Lazio starebbe valutando questo fantomatico ricorso, che poi è da vedere se il ricorso verrà presentato.
1: Non c'è ancora.
3: Tieni conto, la cosa che vi voglio dire è che qualora appunto venisse presentato il ricorso, è chiaro che il TAR del Lazio dovrebbe decidere con la massima urgenza. Ma a quel punto chi potrebbe escludere un ricorso al Consiglio di Stato?
1: Vabbè, addirittura andiamo pure al Consiglio di Stato.
3: Scusami, la Lega ventila.
0: Quindi quando si gioca questa partita? Non si gioca più.
3: appunto.
1: No, mamma mia,
3: vedrete che il TAR del Lazio, qualora è interpellato, chiaramente darà privilegio all'aspetto dell'ordine pubblico e appunto ai motivi che sono stati detti dalla prefettura stamane. È evidente. Il problema è che la Lega di Serie A, nello stilare il calendario del luglio scorso, doveva mettere un filtro a questa penultima giornata, conoscendo già la data della finale del tennis, e certo non far piazzare Roma Lazio, cioè bastava mettere una partita qualsiasi, Roma Sassuolo, voglio dire Roma o un'altra partita, con tutto il rispetto del Sassuolo chiaramente, oppure della Lazio,
0: che dopo ci chiamano.
3: Perché
0: si può più parlare, bisogna stare attenti.
3: Se voi non date un filtro, voi della Lega, al computer che deve stirare il calendario, alla penultima giornata, il 17 maggio, può uscire il derby, eccolo lì che ci facciamo male da soli, ragazzi. Che vi devo dire?
0: Devi dire? Tanto qui ormai siamo abituati.
3: No, poi,
0: così.
3: Tra l'altro, Marco, ti volevo dire anche un'altra cosa, cioè ormai la dimensione del tennis sembra che questi cascano da un altro pianeta, cioè una dimensione a Roma molto attesa, molto importante.
0: Certo,
1: mondiale.
0: Certo.
1: Un evento mondiale.
0: Certo.
3: È mondiale, certamente mondiale.
1: Ci sta Sinner. Numero uno del mondo.
3: È chiaro, Sinner è la punta, no? Ma ci sono comunque tanti giocatori attivi.
1: No, ma poi hai detto bene, è l'affluenza, Francesco.
0: Sì.
1: È un'affluenza gigante. Siamo dal primo turno, ma ci vogliono due stati per Sinner adesso. Qualcosa, guarda, che è un fenomeno pazzesco.
3: Guardate,
1: Sinner va analizzato, è un fenomeno clamoroso, pieno.
3: La partita persa è iniziata pieno. Alle 15, il campo centrale è stracolmo di 12-13.000 persone, quindi è evidente che
0: quando
3: che
0: c'è un fenomeno.
3: Gli ottavi di finale, non pensate la finale.
0: Pensate che cosa può spostare la finale, no? Da questo punto di vista. Va bene, a proposito di finale, caro Cristian Recalcati e Francesco Certo, parliamo un po' di questa partita. Intanto, come così, Francesco, parto un attimo da te. Quella pesante sconfitta in campionato condiziona oppure no?
3: Ma guarda, io ho un'idea su questa partita che ha preceduto la finale. Cioè l'Inter secondo me ha voluto in quella partita mostrare i muscoli e far capire che certo, in realtà non c'è trippa del gatto anche bene. Domani ha fatto la voce grossa. Sono scettico nel pensare che la Lazio possa avere lo stesso approccio dell'altra sera, questo ti dico la verità.
0: Cioè, Recalcati auspicherebbe questo, però insomma.
2: No, mi basta giocare come sappiamo. Basta.
0: Certo, hai ragione, Cristian.
3: Poi ciò non toglie che la superiorità dell'Inter è comunque chiara, evidente, insomma, per cui ci può stare anche un risultato.
0: Chi toglieresti dall'altra parte, Francesco?
3: Tutti. Adesso, cioè, io penso che toglierei Thuram.
0: Ma Thuram mi sa che non gioca.
3: Si toglie da solo, infatti. Cioè, però,
0: Non lo so, adesso chiediamo a Cristian se ha delle novità, perché c'è chi lo mette in formazione, quindi... Non lo so, Cristian, tu hai delle...
2: Stamattina si è allenato, però si è allenato quando c'erano i 15 minuti liberi per i giornalisti, poi non sappiamo più niente e sappiamo benissimo che te lo fanno allenare 15 minuti, poi fanno differenziato, tu ti devi mettere in formazione, in realtà non c'è. Quindi a me quello che dicono, ieri hanno detto mi risulta che giochi, oggi mi dicono la stessa cosa ma mi fido poco, però ti dico la verità, Bonini in questo momento è in condizioni, uno o l'altro, Thuram in questo momento fa più paura perché è in condizione fisica perfetta, nel senso forma fisica, gli è successo quello che gli è successo, vediamo com'è. Sicuramente Chivu opterà per 11 giocatori al 100%, quindi se Thuram non starà bene sicuramente sarà fuori.
0: Ti posso chiedere una cosa, quella partita lì vincendola così pensi che possa portare un po' di rilassatezza nella testa dei giocatori, fare l'effetto diciamo contrario? Avendo vinto così il campionato.
2: Ma sai, io ormai dei cosiddetti big match non parlo più, perché ogni volta che parlo perdiamo. Ecco. Quindi non mi faccio gli affaracci miei. Però io penso che l'Inter, prima ho sentito dire, ha avuto fa la voce grossa. L'Inter fa la voce grossa mi sa da qualche mese ormai. Non tutte le squadre che prende riesce a vincere abbastanza facilmente. La Lazio era quasi inesistente, non giocherà così sicuramente la Lazio, non sarà la Lazio che affronteremo domani, quello è poco ma sicuro. Però credo che l'Inter abbia quel qualcosa in più, però ragazzi le finali i 90 minuti secchi sono una cosa completamente differente da tutti.
0: Stefano, vengo da te perché per quanto riguarda l'Inter c'è il dubbio in mezzo al campo Sučić o Mkhitaryan e poi c'è questa situazione di Thuram.
2: Non c'è dubbio.
0: Chi gioca?
1: Sučić.
0: Ok, perfetto. No, leggevo le ultime che lo davano ancora in ballottaggio, però Thuram c'è da capire, come diceva Cristian.
1: Partita che non sarà quella di
0: se non gioca lui, Pio Esposito, scusami Cristian, è lui Bonny. La prima scelta. Bonny. Ok,
1: non sarà la stessa partita di campionato,
0: tu dici se non sarà
1: sapere, no assolutamente no.
0: Quindi ti aspetti?
1: Mi aspetto una partita molto equilibrata in cui la Lazio può mettere in difficoltà l'Inter. Poi però insomma l'Inter è favorita,
0: però ti aspetto una partita più equilibrata.
1: Sì, molto equilibrata.
0: Atteggiamento Lazio un po' più in attesa,
1: allora vedendo i 20 minuti che poi fanno testo fino a un certo punto della Lazio contro il secondo tempo contro l'Inter.
0: Sì.
1: Ha i calciatori proprio per caratteristiche che possono mettere in difficoltà la difesa dell'Inter. Gli Zaccagni, gli Saxen, i Noslin. Quindi deve stare attento all'Inter.
2: Anche l'Inter ha giocatori che possono mettere
1: in difficoltà. Ma vabbè, ma loro lo sappiamo, Cristian, lo sappiamo, insomma, l'Inter è favorita, però deve fare attenzione Cristian, perché
2: certo,
1: sai come va a finire.
2: Ho detto che prima, assolutamente sì.
1: Magari se la Lazio fa la partita quella quasi perfetta, non dico perfetta perché ecco, deve stare molto attento a non prendere gol come l'ha preso in campo, perché rischia ogni tanto sfarfalla dietro Però Romagnoli è squalificato, no, per il derby, però ci sarà con Ghila.
0: Sì, adesso andiamo
1: quindi
0: a vedere,
1: c'ha la formazione scelte. Top, cioè Marusic a destra, Ghila,
0: sì,
1: Tavares, poi che fa in mezzo,
0: poi rientra Zaccagni e in mezzo Patrick. Basic, Patrick Taylor, però Patrick è un po' da capire, potrebbe
1: Patrick,
0: anche è favorito adesso su Rovella, questo sì.
1: Sì, gioca Patrick.
0: Cataldi si è visto in gruppo nella rifinitura, quindi potrebbe, lui spera nella convocazione, vediamo, abbiamo
1: delle comunque insomma davanti Noslin e Isaac Zaccagni.
0: Sì, questo è il tridente. Con un Noslin Francesco in grande condizione,
3: Sì, infatti io non escludo che possa già partire dall'inizio Noslin. Anche se diciamo, il dubbio è proprio lì, in quel ruolo diciamo, di centravanti.
0: Perché no? Chi può far partire? Scusa,
3: ma io farei partire Noslin.
0: No, qual è il dubbio che c'ha lui? Qual è, scusa?
1: è proprio l'unico dubbio che non ha Sarri, Francesco.
0: Cioè tu
1: cioè, dici no, se non fa giocare dal primo minuto?
0: Cioè c'ha il dubbio di far giocare Maldini, fammi capire, no? Perché mi prende l'ansia a me, davvero.
3: Sì, perché la dovete considerare come fa l'allenatore la partita.
1: Ah, dura 120 meno secondo, 100, 90 o 30.
3: A parte che Maldini adesso viene vituperato, ma Maldini è un bellissimo giocatore che magari difetta nella
1: è molto bravo,
0: ma non è un centravanti, eh. Importante, importante è questo, cioè avere, io sono d'accordo con quello che dici, avere chiarezza sul ruolo. Se uno non è centravanti, non può fare il centravanti. A me sti centravanti di raccordo, di manovra, centravanti deve stare lì davanti a segnare.
3: Sì, io sono d'accordo con te, però ti dico che hai appena citato le qualità che mettono Sarri, cioè lo inducono a pensare appunto di farlo giocare. Poi più volte ha dimostrato di essere uno in grado di incidere a partita in corso, cioè questo l'ha fatto un sacco di volte, e l'allenatore valuta i 120 minuti, ragazzi, non è che valuta solo
1: i 120, lo stai dicendo tu, però
3: c'è la possibilità di andare anche
1: Cristian, vedi che ti rispetta
0: allo stadio fino a
1: no, ma Cristian in maniera elegante ti rispetta, Francesco, ma 120 minuti perché?
0: Cristian,
2: per fare 6 sostituzioni posto di 5, va bene così, cioè
0: tu però Cristian mi sembri che vedi una partita molto facile, ho questa sensazione.
1: No, prevede un monologo,
0: Tu dici prevede un monologo, vero?
2: No, guarda che quando l'ultima volta che ho parlato così
1: bravo,
2: controllate.

0: perché non dimentichiamo che la partita è neutra, eccetera, ma giochiamo in casa della Lazio, eh.
1: Sì,
0: cioè, che poi ci possono essere 28.000 tifosi dell'Inter e 25 adesso di Cosciamate, 25.000 da Lazio, però comunque è un signor palcoscenico. L'Inter ha sicuramente da non sottovalutare questa partita, però permettetemi di dire che io la vedo favorita. Poi la palla rotonda può assolutamente vincere la Lazio, ci mancherebbe.
2: No, no, ma che sia favorito favorita, l'Inter, penso che siamo tutti d'accordo, dai.
0: L'ho vista, allora vediamo tutte le squadre.
1: Ma proprio per questo motivo può perdere la finale, ecco, proprio per questo motivo, perché è favorita.
2: Beh, strafavorita, perché quando ci sono le squadre favorite.
1: Così, ma quello che diceva giustamente Cristian, adesso a parte le battute, ma è così. No, perché, no, perché la Lazio deve essere, se la gioca, poi deve essere brava a capire come e quando colpire, ma deve anche sfruttare il momento, magari no, di qualche giocatore dell'Inter, che mi sembra insomma difficile in questo momento della stagione. Li vedo ben rilanciati.
2: Sì, sì, no, assolutamente. Hanno finito in grandissima crescita, quindi. Francesco, stavi aggiungendo una cosa, perché poi io ti aggiungo anche, scusate il gioco di parole, che questa partita, oltre ad essere appunto molto importante per la finale di Coppa Italia, dopo questa partita dicono che ci sarà anche l'incontro Sarri-Fabiani-Lotito. Che ti aspetti? Si salutano, si danno la mano e si salutano.
3: Per me, diciamo così, sarebbe, perché non è confermato, un incontro ancora interlocutorio.
2: Ah, quindi c'è questo incontro e poi ce ne sta un altro?
3: Ma non uno soltanto.
2: Ah, anche più incontri.
3: Sì.
2: È uno sfinimento.
3: Diciamo che è ancora presto, per non per stilare, diciamo così, la squadra del futuro, però è presto per...
1: E tu che cosa prevedi, Francesco?
2: Ecco, esatto.
3: Quello che prevedo io è che, nonostante tutto, Sarri potrebbe restare qui.
2: Ah. Sì. Ma oltre a prevederlo, hai qualche indicazione in questo senso?
3: No, non ho novità assolutamente. Però ecco, diciamo, mi sono fatto io un'idea su questo.
2: Posso chiederti su che basi ti sei fatto questa idea, Francesco?
3: Sì, appunto alla luce delle tante diciamo dichiarazioni appunto di Sarri, che soltanto sulla carta sembra prendere le distanze dalla società. In realtà lui qua ci sta bene, è un po' scocciato per il fatto del tipo, questo è chiaro.
2: Che avrà però nella partita di domani sera, ricordiamo, l'ultima partita con il tifo, la Lazio batte il Milan 1-0.
3: Sì. Lui si è mostrato molto in questo percorso della Coppa Italia, si è molto emozionato. E in effetti la squadra, che ha fatto abbastanza male in campionato, però è riuscita comunque a mantenere anche in campionato, a parte qualche prestazione veramente deludente, come ricordo con il Como, a Torino, eccetera. Però ha fatto comunque un campionato, nell'essere negativo, comunque dignitoso, nel senso che il tanto celebrato Bologna, guardate dov'è, cioè, diciamo la verità, le squadre che stanno davanti sono più forti della Lazio, per conto mio. Cioè, lo stesso Como naturalmente è più forte della Lazio, le altre non le considero neanche. Quindi se tu non rinforzi seriamente questa squadra, per esempio Taylor e Maldini sono stati due acquisti secondo me validi, compreso il portiere anche, però se non la rinforzi seriamente è chiaro che tu è un attimo scendere dal sesto all'ottavo e al nono posto. Questo è il punto, quindi è chiaro che lui chiederà per restare, diciamo, una squadra,
2: certo,
3: che possa competere per tornare in...
2: Bisogna vedere se poi lo dico da contenta. Cristian, quando ho detto 1-0 l'ultima partita con il pubblico è stata vinta contro, c'era il pubblico, cioè contro il Milan, perché hai...
4: prima poteva il pubblico vincere
3: un'altra cosa, se posso
2: aggiungila, così Recalcati magari fa una valutazione.
3: Perché sapete, Recalcati è consapevole,
2: la vede facile, io lo sento, lo conosco, la vede facile, io percepisco che la vede
1: sereno,
2: facile, no, troppa serenità, vai,
3: lui è consapevole e forte della superiorità,
2: vorrei vedere al posto suo, insomma. Tuttavia,
3: la Lazio, per quel discorso della dignità di prima che vi dicevo, l'ha dimostrato anche in campionato in tante partite in casa con le squadre forti, cioè il Milan, la Juventus sono state battute qua.
4: Con le squadre forti? Ripetile.
3: Ho citato il Milan, Juventus e anche Napoli. Se non sono forti quelle, sono l'Inter forte. Sì, vabbè, ok, sono l'Inter, però.
4: In questo momento in campionato tra Inter e Milan sono 20 punti. Cioè,
2: Scusami, però adesso lui voleva dire Recalcati.

0: con le big ha fatto questo, bene, okay. Quindi Milan, Juventus, e Napoli, manca solo l'Inter, manca solo l'Inter, capito, che ha perso in campionato, ma c'è l'appuntamento importante domani sera.
1: Le big sono quelle, anche se la classifica dice questo divario, perché big non è certo la Cremonese e Lecce, certo. Le big sono quelle, ragazzi,
0: certo.
1: Come volete. Poi l'Inter è molto più forte, è un altro discorso, però le squadre importanti al di là dell'Inter in campionato qua sono state battute. Quindi è chiaro che la Lazio non è che scende in campo per fare la vittima sacrificale, questo proprio no.
2: Si aspetta, è quello che ho detto prima, è la partita difficilissima, però io so che l'unica partita, come dici tu, avete vinto con Lazio, l'unica partita contro una forte che avete perso è l'Inter.
1: Assolutamente sì.
0: Sì,
1: però
0: sì, il campionato però non c'era il pubblico. Io ho voluto sottolineare quanto sia importante, poi se è importante o meno la presenza del pubblico, no? L'ultima volta con il
2: è importantissima la presenza del pubblico. Più che altro è importante perché la partita secca finale, e tutti giocheranno la morte. Però non credo che la Lazio entrerà per entrare in campo, ma come credo che la Lazio non sia entrata in campo tanto per fare presenza in campionato. Assolutamente no, non ci credo neanche se me lo dico.
0: No, presenza no, guarda, però sai, credo Cristian, che queste sono partite, poi magari non so cosa pensate, quando non c'è nulla in palio e poi c'è una finale alle porte, io credo che nessuno voglia rischiare, no? Quindi
2: no, ma assolutamente ho capito, però cioè poteva anche essere l'Inter, che cioè l'Inter ha fatto tante tra virgolette partite non belle con la Lazio, la squadra ha subito un tiro.
0: È vero. No.
2: Cioè, ma attenzione, questo posso dire che domani possiamo anche perdere, perché può succedere tutto in una finale.
0: Ma c'è,
2: però
0: a palla
2: partita rotonda contro l'Inter di campionato, l'Inter non credo che sia entrato con quella voglia di spaccare il mondo per mettere che cosa? Ha vinto lo scudetto settimane fa. Non credo che, anche perché nella ripresa ha messo i Frattesi e compagnia bella, ho visto un Diouf che sembrava Garrincha. Dall'altra parte ho visto veramente la Lazio spenta. Se la Lazio è entrata con questa testa, molto remite, pensavo solo alla finale, se ne è fregata. Ma non credo neanche che abbia fatto una roba del genere. Ho visto Sarri qualche volta anche incassarsi.
0: Vero, verissimo. Vabbè, saremo a vedere, ragazzi. Che vi devo dire? Poi sarà il campo a dirci tutto. Poi ci risentiremo con Recalcati il giorno dopo, sicuramente.
2: No, se perdiamo ci sentiamo tra mese.
0: Come tra mese? Hai vinto lo scudetto, sì, devi essere pure. Cioè, hai vinto lo scudetto.
2: Chiamatemi pure domani notte, non c'è problema.
0: No, io ti chiamo appena finita la partita. Proprio.
2: Bravo, ma a fine partita ti aspetto.
0: Va bene, sì, lo sai che ti voglio bene.
3: Ciao Cristian,
0: un abbraccio a Cristian Recalcati.
2: Ciao.
0: Grazie anche a Francesco Certo.
3: Ciao,
0: a presto,
3: Ciccio,
0: Francesco.
3: Ciao Francesco.
0: Un abbraccio. Grazie a te. Allora, giustamente Stefano, c'è qualche ascoltatore che ci scrive, dice io ho già prenotato hotel, non so che altro possibile, che il prefetto insomma non interessi per le trasferte, per lo spostamento. Dobbiamo fare ricorso a Codacons, che ti devo dire? La maggior parte dei tifosi della Roma risiede in Lazio e tra lunedì e un giorno feriale non viviamo tutti a pochi chilometri dalla nostra squadra del cuore. Servono permessi e lavoro e cancellazioni varie con annessa perdita di soldi. È una vergogna e spero che la Serie A
3: stai parlando del derby,
0: vinca il ricorso. No, lui è juventino, cioè tu devi pensare la gente che delle altre partite si deve spostare, deve fare cose, quindi dice adesso che dobbiamo fare. Questo è un altro problema grosso.
3: C'è un effetto domino.
0: Ma è un problema grosso quindi capisco il nostro amico dalla Puglia,
3: hanno ragione.
0: La trasferta, dice adesso che faccio.
3: Saranno rimborsati, non lo so, qualcosa.
0: Vediamo.
3: Dovranno essere
0: poi
3: tutelati i tifosi che hanno già speso i soldi, fatto i biglietti, organizzato alberghi, insomma sono danni.
0: Sono danni clamorosi, perché poi uno anticipa i soldi suoi, i sacrifici eccetera, che adesso insomma spostarsi non è che sia una cosa da poco dal punto di vista economico, quindi c'è questo grosso problema che a catena, come dici tu, poi va a colpire gli altri, no? Quindi mamma mia, guarda che disorganizzazione, guarda, totale. Va bene, siamo arrivati, ecco, ti stavo dicendo, ti riporto queste belle parole che ha riportato anche tutto Mercato Web di Baldini: difficile far crescere i giovani con la mentalità, il secondo è il primo dei perdenti. Cioè lui critica questa frase, capito? È difficile far crescere i giovani se poi
3: sono d'accordo con lui.
0: Io sono d'accordo, questa è una frase di una bruttezza clamorosa.
3: Il secondo invece ha una sua dignità.
0: Ma come no? Ma che scherzo?
3: Guarda, prova arriva a secondo.
0: Se arrivi secondo vuol dire che tu hai insidiato in qualche maniera il primo che ha vinto, no?
3: O comunque ma poi al di là di questo, proprio come concetto, come ha detto bene Baldini,
0: No, no, io, ma non mi piace nemmeno a me.
3: È contro lo sport in generale. Esatto, dopo è una frase, io capisco poco che gli agonisti, quelli che vincono sempre, il secondo, ma insomma, io sono abituato a vincere.
0: Poi vedi, dice, essendo l'allenatore dell'Anderlecht, il commissario Gattuso, che si è dimesso per le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, convocherò solo giocatori dell'Under 21. Bravo Silvio! Mi piace, almeno li vediamo pure in nazionale maggiore. E quindi questa decisione, no? Che lui ha preso, Lussemburgo e Grecia, convocherò soltanto i giocatori dell'Under 21, è un atto con una logica non di coraggio. Il CT che verrà dopo il 22 giugno deve sapere il livello di questi ragazzi.
3: Bravo.
0: Lo sai che la trovo giustissima come scelta. Bravo Silvio.
3: Bravo.
0: Allora, ci dobbiamo fermare. Stefano, ci vediamo domani.
3: A domani,
0: come
3: ciao
0: sempre,
3: a tutti.
0: A domani,
3: ciao Marco.
0: Adesso vi lasciamo a Tutta C, naturalmente, che prosegue anche sul canale 61. Salutiamo il canale 11 del Digitale Terrestre, Gol TV nel Lazio, e anche Italia 7 in Toscana. A domani, ciao.
4: Maracanã.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha così fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 intanto i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
5: Un italiano di 23 anni è ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Stefano di Prato dopo essere stato accoltellato la scorsa notte in piazza Mercatale. Il 23enne stava uscendo dal lavoro insieme ad una collega e avrebbe tentato di difenderla da molestie e da un tentativo di rapina da parte dei due aggressori. La polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell'aggressione. Si tratta di un cittadino italiano e di un sudamericano. Uno dei due sarebbe minorenne, avrebbe circa 16 anni.
6: È la pista familiare al momento quella privilegiata nelle indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Elsie. Delle 4 o 5 persone sospettate, 2 sono particolarmente attenzionate.
5: Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che la breve tregua con l'Ucraina è scaduta e che le sue forze hanno ripreso le operazioni di combattimento. Il ministero ha inoltre dichiarato che i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 108 droni nelle ultime 24 ore. Dall'altra parte le autorità ucraine affermano che Kiev è stata attaccata dai droni russi causando la morte di una persona nella regione di Dnipropetrovsk. Mosca ha poi reso noto di aver collaudato con successo il suo nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat con l'intenzione di metterlo in servizio operativo entro la fine di quest'anno.
6: Muro contro muro, Stati Uniti, Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN. Immediata la replica di Teheran se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%.
5: Lo sport con il calcio. Domani sera all'Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Chivu potrà contare su Marcus Thuram che dopo l'affaticamento patito nell'allenamento di ieri oggi si è allenato con i compagni e potrebbe anche giocare titolare. Sarri è pronto a un po' più di cambi in tutti i reparti. Nella rifinitura si è visto in gruppo anche Cataldi. Previsto il ritorno dall'inizio di Zaccagni, Isaksen e Tavares. Mentre Patrice è favorito nel ballottaggio a centrocampo. Fischio d'inizio ore 21.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla e vi terrà compagnia fino alle 18 per parlare di tutto quello che è successo e che succederà nel mondo della Serie C. Siamo alla vigilia delle gare dei playoff, il primo turno della fase nazionale, le gare di ritorno. Oggi tanta carne al fuoco, perché la Ternana, tutto il caos intorno alla Ternana che purtroppo è di fatto fallita e quindi dovrà ripartire dalle categorie inferiori, ma ne parleremo soprattutto nella seconda parte di trasmissione quando ci collegheremo con i nostri amici di tuttoc.com. Noi adesso ci proiettiamo al futuro perché andiamo già alla prossima stagione di Serie C con tante neopromosse che arrivano dalla Serie D. Una di queste è la Folgore Caratese. Noi oggi abbiamo il piacere di avere qui in diretta il tecnico che ha guidato proprio la Folgore alla promozione in Serie C, Nicola Belmonte. Salve mister!
2: Buonasera a tutti.
1: Intanto mister, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, io riavvolgerei un attimo il nastro. Intanto complimenti ovviamente per la promozione. Che stagione è stata? Quanto è stato difficile? Perché vincere in Serie D è davvero davvero difficile.
2: È stata sicuramente una stagione esaltante dove in corso d'opera sono cambiati, diciamo, gli obiettivi, perché onestamente non eravamo partiti per vincere il campionato, però dopo una partenza sprint il presidente, diciamo, che si è cambiato un po', ha mirato a qualcosa di diverso, ha fatto degli acquisti importanti, ci ha messo nelle condizioni di poter coltivare questo sogno e alla fine, come dicevo prima, è stata una cavalcata importante, bella, emozionante, anche tanto difficile, perché non è mai facile vincere. Soprattutto il discorso è che avendo vinto con tanti punti di vantaggio, essendo arrivati a 4 giornate alla fine con 11 punti, te la sei goduta un po' meno e sembrava tutto scontato e tutto normale, ma in realtà dietro c'è, secondo me, un grande lavoro da parte della società, dello staff, dei ragazzi soprattutto, quindi è stata veramente un'annata emozionante.
1: E fra l'altro, mister, lo diceva lei, anche acquisti importanti per la categoria. Ora vado a simpatia perché lo conosco, ma un giocatore come Tremolada in Serie D fa la differenza, e come se fa la differenza.
2: Sì, si è dimostrato quello che pensavamo tutti, ovvero un professionista sia a livello umano che in campo. Luca, insieme a Luca Caldirola, sono arrivati, mi pare, la stessa giornata, certo. E poi abbiamo perso Caldirola al girone d'andata, ha fatto 11 partite con noi, poi giustamente ha fatto le sue scelte, giusto o sbagliate che siano, andato via ed è stato rimpiazzato con altri giocatori altrettanto validi. Però tornando a Luca Tremolada, quello che dicevo prima è non lo scopro di certo, io stiamo parlando di un professionista esemplare dentro e fuori dal campo, quindi sicuramente ci ha dato una grossa mano a 360 gradi, ecco.
1: Mister, ci racconta un po' com'è la società, l'ambiente Folgore Caratese, per chi ci sta ascoltando e per chi ci sta guardando ora sul 61, canale 61 del digitale terrestre.
2: Ma è una società molto molto giovane, con interpreti molto giovani, presidente mira sempre su profili appunto giovani, una società come posso dire molto molto ambiziosa, senza fare mai troppo il passo più lungo della gamba. È una società che rispetta tutto e tutti, perché prima ho sentito che si parlava un po' della Ternana, quindi è una società che non fa mai il passo più lungo della gamba, quindi giusto. È una società giovane, una società ambiziosa, per noi ci affacciamo per la prima volta a un campionato professionistico sia a livello di società che anche come staff, quindi sarà sicuramente molto molto stimolante per noi tutti.
1: Ecco mister, passaggio dalla Serie D alla Serie C può essere ovviamente complicato, ma abbiamo visto anche nel corso degli anni, ma anche abbiamo l'esempio recente del Ravenna, che con una squadra costruita con una base solida e con i giusti innesti si può far bene fin da subito. Ecco, le chiedo, la Folgore quanto ha bisogno di essere rinforzata per poter competere fin da subito in Serie C?
2: Ma il nostro obiettivo è proprio quello, cercare di mantenere, diciamo, lo zoccolo duro della squadra per poi mettere dentro qualche innesto importante, ma non a livello di nomi o per fare numero, ma gente che possa venire qui e darci una mano a determinare. Quindi il nostro obiettivo è quello di mantenere quello zoccolo duro che dicevo prima e mettere dentro qualche innesto. Poi, come dicevo prima, per noi è un campionato nuovo, arriviamo con tutta l'umiltà del mondo, ma sappiamo bene che poi alla fine, come dicevo prima, siamo ambiziosi, siamo sognatori, però si va con i piedi per terra e con tutta l'umiltà del mondo ci affacciamo anche noi a questo nuovo campionato.
1: Ecco mister, prima di salutarla e ringraziarla, ovviamente le faccio le ultime due domande. La prima è sul presidente Michele Criscitiello, ce lo racconta un po' da presidente, perché io anche qui in redazione siamo stati abituati tanto a averlo come direttore, ma in questa veste di presidente di club calcistico, ce lo racconta un po'?
2: Ma posso dire che è una persona, è un passionale, ha un amore smisurato per la Folgore. È uno che ti mette sempre, lasciatemi passare il termine, sotto pressione in senso positivo, perché poi ognuno vede quel che vuol vedere dalle situazioni, no? Quindi per me è uno che ci tiene sempre sotto pressione, ci stimola a fare sempre meglio, è un ambizioso, è un sognatore anche lui, è giovane anche lui, però la parola che mi viene da dire per, diciamo, che lo rappresenta meglio è proprio quello che ho detto all'inizio, un passionale, un amore smisurato per la Folgore.
1: Mister, l'ultima domanda, vado un po' fuori tema, non troppo, perché il rischio che l'anno prossimo, pur in gironi diversi, possa ritrovarsi anche il Bari, la sua ex squadra che dovrà affrontare il play-out in Serie B. Le chiedo come vede il Bari per questo play-out, la stagione complicata del Bari?
2: Sicuramente è stata una stagione complicata, però ha tutte le carte in regola per uscirne alla grande, perché stiamo parlando di una piazza che non merita, secondo me, neanche la Serie B. Stiamo parlando di una piazza, non la scopro io, una grandissima piazza, quindi io spero con tutto il cuore che il Bari possa mantenere la categoria. Non me ne vogliano gli altri tifosi della squadra avversaria, ma è il mio passato, io sono molto legato a Bari, quindi sicuramente farò tifo per il Bari.
1: Mister, ultima curiosità, lei è contratto fino al 2027, giusto? Quindi è confermato per la panchina in Serie C?
2: Dovrebbe essere così. Sì, dai, diciamo okay. Che abbiamo già parlato con il presidente, non dovrebbero esserci problemi. Però
1: allora, mister, le faccio... certo, allora le faccio in bocca al lupo e speriamo di risentirci presto, perché ovviamente con le porte, con la Serie C, le porte di A Tutta C sono sempre aperte, mister.
2: Grazie mille, viva il lupo, speriamo di risentirci presto.
1: Grazie mille, grazie
2: a voi.
1: Grazie mille mister, un abbraccio. Salutiamo e ringraziamo mister Nicola Belmonte, tecnico della Folgore Caratese, una delle tante new entry della Serie C in vista del prossimo anno. Ci sono tante squadre interessanti che hanno vinto il proprio girone in Serie D. È sempre difficile vincere in Serie D, ne sanno qualcosa club come il Treviso, che è tornato promosso quest'anno dopo una lunghissima assenza dai professionisti. Insomma, ci sono tante squadre che purtroppo dopo la retrocessione fra i dilettanti fanno molta molta fatica a tornare fra i professionisti, perché come dicevamo in Serie D ne vince una, viene promossa la prima e poi le altre fanno il playoff, che tecnicamente serve a poco. Bisogna vedere con la questione di ammissioni, ripescaggi, eccetera eccetera eccetera, che con i regolamenti che cambiano ogni anno. A proposito, con la Ternana fuori, vedremo, ci sarà sicuramente la riammissione di una delle retrocesse in Serie C. Ovviamente la precedenza ce l'hanno Bra e Torres, che stanno disputando il play-out. Andiamo avanti, perché come dicevamo siamo alla vigilia delle gare di ritorno del primo turno della fase nazionale. Domani le gare, tre gare alle 20, Lecco Pianese, Ravenna Cittadella e Renate Casarano. Lecco Pianese e Ravenna Cittadella, le gare d'andata erano terminate in parità, il Renate invece si era imposto 2-0 in casa del Casarano e quindi parte con un discreto vantaggio. Alle 20:45 Salernitana Casertana, la squadra di Cosmi aveva vinto 3-2 la gara d'andata proprio in casa della Casertana, vinceva 3-0, poi nei minuti finali la Casertana ha riaperto di fatto i giochi per il passaggio del turno segnando due reti, quindi domani sera la sfida della Rechi sarà tutta da vivere. Forse la squadra che ha più chance, diciamo, di passare il turno è il Potenza, che giocherà in casa con il Campobasso, forte del 3-0 della gara d'andata. Questa gara si giocherà alle 21. Allora, chiedo alla regia di preparare il primo file, perché come dicevamo siamo alla vigilia delle gare dei playoff, la fase, le gare di ritorno del primo turno della fase nazionale. Andiamo a sentirci le parole di mister Iori, tecnico del Cittadella, che domani sfiderà il Ravenna. L'andata è terminata con uno spettacolare 2-2.
3: Buongiorno mister, Simone Parai, Gazzettino. Ecco, appena finito l'allenamento di rifinitura, e ci dici come sta la squadra, grazie.
4: Buongiorno, la squadra sta come ha finito, nel senso che abbiamo ancora quei tre giocatori che valuteremo fino all'ultimo, perché hanno quei fastidi che si portano dietro e valuteremo fino all'ultimo se sono a disposizione o meno. Il resto della squadra è quella dell'ultima volta.
5: Ciao Manuel, Diego Ziglio Mattino di Padova. Domanda larga, prendila come vuoi tu. Cosa ti dice la sfida dell'andata?
4: Mi dice che abbiamo fatto una partita in cui l'avevamo messa nel piano che volevamo e abbiamo fatto delle ottime cose e che quella di ritorno è aperta. E quindi sicuramente per come si era messo è normale che non andate in vantaggio così, gli ultimi 9 minuti ci hanno detto che abbiamo subito questi due gol e che dovremo andare a fare una partita, ma da una parte andare là con un solo risultato non ci dà altro che provare a fare una partita in cui dobbiamo andare per forza a vincere.
6: Buongiorno mister, Carlo Cecino del Corriere del Veneto. Stando su questo tema del fatto che c'è solo un risultato su tre, come si approccia la partita? Cambia tanto rispetto magari all'andato, alle partite qua in casa? Quanto vi influenza?
4: Ma influenza semplicemente che non abbiamo niente da perdere in questo momento, nel senso che dobbiamo fare una vittoria, dobbiamo sapere di andare di là a Ravenna facendo una partita sì che dobbiamo vincerla, però dobbiamo essere bravi a capire il come e saper gestire bene i momenti della gara, cosa che magari negli ultimi 10 minuti qua in casa non l'abbiamo fatto.
3: Ecco, tra le altre cose, incassando gol evitabilissimi, cioè si potevano tranquillamente, insomma, evitare. Ecco, sei tornato
4: sicuramente
3: sul
4: il rigore. Gabri arriva su una corsa forte, se rallenta un attimo prima lo indirizza, non si fa portare dentro, poi è stato un po' ingenuo è stato anche furbo Donati nel fermarsi un po', inarcare, tirare indietro i piedi, però è normale che in una situazione del genere poi si va a creare il contatto, però Gabri è arrivato tanto forte che se lì l'arrenta un attimo prima magari lo porta fuori sull'esterno, che è quello che avrebbe dovuto fare, non avremmo concesso il rigore. Il primo gol sul cross, la prima palla rimane lì, D'Alessio rimane un po' staccato da Bani, poi c'è Redolfi che pensa di poterla prendere, fa una mezza finta Maniero, quindi Maniero perde un tempo. Chiaro che sono due gol che potevamo evitare, è anche vero che per 81 minuti la squadra passi dall'essere perfetto a magari subire questa rimonta che ti porta a giocarti tutto là.
5: In quei 10 minuti lì, che appunto sono stati quelli pesanti, quanto c'è di, dell'aspetto mentale della squadra che sul 2-1 è andata un po' in bambola, e quanto fisico, perché comunque comincia magari a sentirsi?
4: Secondo me c'è un mix di cose, perché comunque è la terza partita, era la terza partita con tanti giocatori che hanno giocato quasi tutti i 90 minuti, in queste partite qua basta 10 centimetri in meno che non accorci, ti mettono un cross, poi può succedere di tutto in aria, no? Però c'è anche il fatto che mentalmente dopo il primo gol 2-1 era un risultato ottimo ancora, e abbiamo pagato comunque un'ingenuità in una situazione in cui comunque il Ravenna ti ha schiacciato.
6: Mi stai parlando dei recuperi a livello fisico, ci sono tanti giocatori che sono ancora un po' acciaccati oltre a quelli che sappiamo, oppure come stanno proseguendo?
4: Cioè, sono giocatori che recuperano un po' più velocemente e altri che hanno bisogno di qualche giorno in più per recuperare. È normale, abbiamo avuto un dispendio di energie fisiche ma anche mentali, perché vai sopra 2-0, la pareggi 2-2, c'è anche questo lato da mettere in conto. Ai ragazzi gli è stato detto che comunque alla fine i playoff contano sì le gambe, ma conta tanto la testa, quindi la testa deve essere pulita per domani.
3: Ecco, che Ravenna ti aspetti? Più attendista, una gara più attendista, oppure?
4: No, Ravenna è una squadra che, come avete visto qua, è venuta anche qua a giocare, farà la partita che deve, e noi faremo la nostra partita, quello che avevamo pensato in preparazione alla gara d'andata è successo, e vedremo cosa succederà nella gara di ritorno. Noi sapremo che dovremo fare qualcosa in più, perché sappiamo che dobbiamo vincere.
5: Una delle cose che ha colpito del Ravenna è la fisicità debordante in molti elementi. In questo senso qua, quante possibilità hai di magari recuperare Amatucci, Pavan, spostarlo in mediana, non so, può essere una soluzione per far fronte a questo?
4: Valutiamo fino all'ultimo, perché no, ad oggi non sappiamo se possiamo utilizzarli o meno, perché non sembra, ma 24 ore ancora di più di 24 ore alla partita può essere un qualcosa che ti fa recuperare qualche giocatore o meno.
6: Guardando i numeri, Ravenna non perde in casa da ottobre, quindi ti chiedo domani qual è l'ingrediente fondamentale per fare, non so se hai preso un termine esagerato, però comunque per portare a casa la qualificazione. Cos'è che non deve mancare domani?
4: La personalità, coraggio e rimanere lucidi, equilibrati comunque nel modo di essere, di stare in campo, ma con grande personalità, con grande coraggio, cercando di colpire la Ravenna magari in situazioni.
5: Ah, volevo chiederti proprio quello che bene o male ti ha chiesto Carlo, perché all'andata avevi detto che la chiave erano coraggio sì, ma anche appunto lucidità. Il copione potrebbe essere comunque lo stesso, nel senso che attaccare spavaldi perché devi vincere per forza ti espone anche a rischi magari...
4: Ma la partita dura 90 e passa minuti, non è detto che la vinci subito, non è detto che o magari che la vinci al 90 e passa, perché comunque l'hanno dimostrato loro 82-86 e hanno rischiato pure di fare il 3-2 al 92esimo, quindi le partite possono durare 97 minuti e tu puoi far gol al 97esimo, non è detto che devi farlo al quinto. Chiaro che devi fare una partita sì equilibrata, ma sapendo che devi fare qualcosa in più.
3: Bene, grazie mister, buona trasferta.
1: E queste erano le parole di mister Iori, tecnico del Cittadella, una squadra che a inizio anno avevamo dato come possibile contendente al titolo nel girone A insieme al Vicenza. Così non è stato, anzi il Vicenza ha fatto un campionato decisamente a parte, ha un po' deluso il Cittadella soprattutto nella prima parte di campionato, poi c'è stata una grande rimonta, una fase di assestamento che ha concluso poi con il Cittadella che arrivato a giocarsi la promozione in Serie B tramite i playoff. L'andata è uno spettacolare 2-2, avanti 2-0 il Cittadella, il Ravenna ha pareggiato poi segnando due gol nei minuti finali, insomma anche qui una bella rimonta come quella della Casertana contro la Salernitana che perdeva 3-0, anche lì due gol, riaperto un po' i giochi, ovviamente Ravenna con queste due reti adesso ha due risultati su tre a disposizione per passare il turno. La Casertana dovrà sicuramente vincere, dovrà segnare un gol innanzitutto per cercare poi di portare avanti la partita. Ricordiamo le sfide di domani sera del primo turno della fase nazionale dei playoff, le gare di ritorno alle 20 Lecco Pianese, Ravenna Cittadella e Renate Casarano, 20:45 Salernitana Casertana, 21 Potenza Campobasso. Torniamo all'attualità, perché l'attualità di oggi è tristemente legata al destino della Ternana, perché di fatto oggi la Ternana è fallita. Oggi non c'è stata nessuna richiesta di partecipazione all'asta per rilevare il ramo dell'azienda. Alle ore 12 non era stata pervenuta, come dicevamo, alcuna richiesta di partecipazione all'asta, e per questo la Ternana Calcio è di fatto fallita. Anche l'avvocato Donato Di Campli, sul proprio profilo Instagram, che aveva seguito la vicenda, ha confermato dicendo: mi dispiace per come è andata a finire la vicenda della Ternana, io ci ho messo tutta la mia buona volontà, la mia esperienza e tutta la professionalità possibile, cercando fino all'ultimo di individuare una strada concreta per salvare una piazza così importante. Purtroppo successivamente non si sono create le condizioni economiche necessarie per poter chiudere questa operazione. Nel calcio, soprattutto in situazioni così complesse, la competenza da sola non basta, servono solidità, coraggio e soprattutto garanzie reali. Resta comunque la consapevolezza di aver lavorato con serietà, trasparenza e passione, senza vendere illusioni a nessuno, e questa alla fine per me conta più di tutto. Ricordiamo nella notizia della serata di ieri che ci sarebbe stata questa cordata guidata dall'imprenditore Splendori, di fatto però poi non è stata presentata nessuna offerta formale, perché poi ci sarebbero stati enormi debiti da doversi sobbarcare in Serie C, dove le entrate sono pochissime, sarebbe diventato davvero complicato, con rischi enormi. Vedremo poi se ci sarà, ovviamente, come proseguirà il futuro della Ternana. Con tutta probabilità dovrà partire dai dilettanti, dall'eccellenza, quindi una nuova squadra, insomma un cammino lungo per i tifosi delle fere. Vado a leggere brevemente un bel pezzo che ha scritto il collega di tuttomercatoweb.com Tommaso Maschio, che ha un po' ripercorso la storia della Ternana negli ultimi anni, perché sembra passata un'eternità da quando la Ternana era in Serie B sotto la gestione Bandecchi, che nel 2023 ha dovuto passare la mano perché si era candidato ed era stato eletto come sindaco di Terni, quindi le due cose non potevano coesistere. È stato un lento e triste, anzi un veloce declino, perché da allora la prima proprietà dopo la gestione Bandecchi fu quella di Nicola Guida, della sua Farmaguida, che ereditò la squadra appunto in Serie B e a fine stagione retrocesse perdendo il play-out con il Bari. Fra l'altro vi ricorderete, dopo la gara d'andata sembrava che la Ternana fosse fatta per la permanenza in Serie B, il ritorno invece si impose il Bari salvandosi con la Ternana che retrocesse. Dopo quella delusione arrivò un altro passaggio di mani con l'arrivo dell'imprenditore Stefano D'Alessandro, che in Serie C lo scorso anno costruì una bella squadra guidata da Ignazio Abate, la prima esperienza da professionista su una panchina in Serie C. Ricorderete tutti poi come è andata a finire la stagione: l'esonero, l'arrivo di Liverani, la finale playoff persa ai calci di rigore, la finale di ritorno in casa del Pescara con un super Plizzari che parò tre rigori. Quella, come scrive Tommaso Maschio, fu una sorta di sliding door, perché se la Ternana avesse conquistato la promozione in Serie B ci sarebbe stata una discreta entrata nelle casse del club, probabilmente si sarebbe salvata la società, è scritta un'altra storia. L'ultima è quella, la cessione dopo l'estate scorsa, quando la famiglia d'Alessandro, il presidente Alessandro, mise in vendita di fatto la squadra, l'approdo della famiglia Rizzo, con, ricorderete, con la nomina di Claudio Rizzo come nuova presidente. Un acquisto interessato molto al progetto Stadio Clinica, che era ed è un cavallo di battaglia anche del sindaco Bandecchi. La loro gestione, però, come scrive Tommaso Maschio, è stata peggiore di quella delle precedenti. Ricorderete, c'era anche Massimo Ferrero alla conferenza stampa di presentazione, poi con l'epilogo finale, addirittura con la società che aveva messo, voleva dare il via alla liquidazione volontaria del club prima della fine del campionato, di fatto avrebbe riscritto tutta la classifica una giornata dalla fine, e sarebbe stato veramente un disastro. Fortunatamente questa cosa è stata evitata. Ora il fallimento annunciato, un'asta deserta, e 3 anni di declino, una ripartenza della Ternana probabilmente dall'eccellenza, fra grandi difficoltà economiche. Una brutta pagina in questi 3 anni si è scritta con il nome della Ternana. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Restate qui con noi, ci prendiamo una piccolissima pausa.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Troppa gente in un unico posto a distanza di poche ore, con conseguente alto rischio di difficoltà della gestione dell'ordine pubblico. Così, nonostante la Lega Calcio Serie A ieri avesse fissato il derby Roma-Lazio per domenica 17 maggio alle 12.30, ovvero in contemporanea con la finale maschile degli internazionali di tennis al Foro Italico, il prefetto di Roma, Giannini, è intervenuto spostando la gara al giorno dopo, lunedì 18 maggio alle 20.45. La Lega Serie A non ci sta e preannuncia ricorso al TAR. Domani alle 21 all'Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Dopo il problema fisico accusato ieri in allenamento, Marcus Thuram ha svolto regolarmente oggi la seduta con i compagni e partirà con la squadra. Potrebbe anche giocare titolare, per Pio Esposito oggi solo precauzionale, ma sarà regolarmente disponibile. A centrocampo dubbio Sucic Mkhitaryan. Rispetto alla gara di campionato giocata sabato, Sarri è invece pronto a un po' di cambi in tutti i reparti. Nella rifinitura si è visto in gruppo anche Cataldi. Previsto il ritorno dall'inizio di Zaccagni, Isaksen e Tavares, mentre Patric è favorito nel ballottaggio a centrocampo. Insieme al tennis, dopo Cobolli, anche Lorenzo Musetti saluta Roma e questa volta perde anche la top 10 nel ranking ATP. Il toscano crolla 6-3-6-1 contro Casper Ruud negli ottavi di finale degli internazionali d'Italia e non riesce a difendere la semifinale dello scorso anno. Un anno fa, proprio nella capitale, entrava in top 10. 12 mesi dopo, nello stesso torneo, esce dai primi 10 del mondo. Una beffa soprattutto per una condizione fisica molto precaria, come anche sottolineato in conferenza Lorenzo. Ho giocato su una gamba sola, sono stanco di ritirarmi, ha detto l'azzurro. E sulla partecipazione al Roland Garros spiega: ci spero, ma devo fare degli esami per capire come potrò stare a Parigi. Intanto è in campo in questi minuti Luciano Darderi, che sul suo cammino al Foro Italico ritrova due anni dopo l'ultima volta Sasha Zverev. In palio c'è un posto nei quarti. Spazio anche al derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Pellegrino, 29 anni, arriva dalle qualificazioni ed è la grande sorpresa del torneo. Numero 155 del mondo, non aveva mai vinto una partita in un Masters 1000. Più tardi nel doppio Errani e Paolini sfideranno Noskova-Valentova. Ciclismo, dopo aver salutato la Bulgaria e aver ricaricato le batterie nel lunedì di riposo, la corsa rosa è ripartita dall'Italia con la quarta tappa tutta calabra tra Catanzaro e Cosenza, 138 km. Occhi puntati su Jonathan Milan. L'uruguaiano Guillermo Silva difende le maglie rosa e bianca. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri ovviamente che vi parla ancora al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 18, ancora 25 minuti circa per parlare di tutto quello che è successo e che succederà nel mondo della Serie C, e lo facciamo come sempre con i nostri amici di tuttoc.com, il portale di riferimento del network di Tutto Mercato Web dedicato al mondo della Serie C. Trovo con immenso piacere Matteo Ferri. Ciao Matteo.
1: Ciao Daniel, buon pomeriggio agli ascoltatori e ai telespettatori.
0: Allora, togliamoci, anzi no, dai, voglio parlare di campo, voglio iniziare col campo perché ci sono i playoff, ci sarà tempo per parlare delle cose brutte che sono successe e che succedono purtroppo in Serie C. Parliamo di quelle belle. I playoff, domani il ritorno del primo turno della fase nazionale. Ci sono state tante sorprese, tanti gol, soprattutto nelle gare d'andata. Domani sera dove vorresti essere? Qual è la gara che vorresti vedere, che più ti intriga?
1: Sarebbe facile dire il derby Salernitana-Casertana, anche perché il 3-2 dell'andata, diciamo che lascia ancora qualche margine di speranza, sì, anche ai tifosi della Casertana. Io ti dirò, mi vedrei volentieri Ravenna-Cittadella, perché secondo me potrebbe venire fuori veramente una bella partita. Il Ravenna non mi aspettavo che partisse così bene, tra virgolette, nei playoff, perché poi lo sappiamo, insomma, le squadre che arrivano terze, soprattutto anche quelle che arrivano seconde,
0: esatto,
1: la prima partita rischiano pesantemente, soprattutto quando poi trovi avversari che sono già più rodati. Cittadella è una squadra schizofrenica, l'hai detto anche tu prima nella prima parte di trasmissione. È una squadra che ci ha abituato in questa stagione ad alti clamorosi, ma bassi ancora più clamorosi, tanto che a metà campionato sembrava quasi destinata ad una doppia retrocessione. Quindi mi aspetto di tutto da quella partita. Poi sono anche due allenatori con due filosofie piuttosto diverse come approccio al mondo alla partita di calcio, quindi mi aspetto una partita spettacolare. Detto questo, finirà 0-0 molto probabilmente.
0: Non abbiamo mai beccato un pronostico da quando 2 anni più o meno di vita di questa trasmissione. Dobbiamo ancora trovare, azzeccare un pronostico, caro Matteo. Mi sbilancio, mi voglio sbilanciare. Passa il Potenza, mi sbilancio così.
1: È lì, allora, i tifosi del Potenza immagino stiano facendo tutti quei gesti che normalmente si fanno in queste situazioni. Però certamente
0: venire, insomma, a trovare qui nella redazione, vi do l'indirizzo, mi potete venire a linciare poi in caso di vittoria del campo basso per 4-0. Insomma, è chiaro che succederà questo dopo che ho detto questa cosa.
1: Certamente sembra quella col pronostico abbastanza chiuso, sì, anche perché insomma la partita d'andata, questa è veramente una sorpresa, perché che il Potenza vincesse così,
0: sì,
1: tanto facilmente. Mi aspettavo che il Potenza potesse superare il turno, perché comunque stiamo parlando di una partita abbastanza equilibrata, però che andasse a vincere 3-0 a campo basso, evidentemente la squadra di De Giorgio si trova a suo agio con le competizioni ad eliminazione diretta, del resto sono i campioni in carica della Coppa,
0: esatto,
1: Italia. Quindi.
0: Campioni d'Italia. Esatto, vedremo poi come andrà, cosa succederà. Poi dal prossimo turno entreranno in gioco anche le big, le squadre che hanno chiuso al secondo posto, Union Brescia, Ascoli e Catania. Ti chiedo, fra queste tre, qual è quella secondo te che ha qualcosa in più rispetto alle avversarie?
1: Allora, l'Ascoli ha un gioco molto codificato, viene da una rimonta pazzesca, quindi anche sul piano fisico, sì, evidentemente la squadra sta molto bene, però rispetto alle altre due ha preso un po' la trambata della mancata promozione, sfumata all'ultima giornata. In realtà pari punti sarebbe salito comunque l'Arezzo, però comunque la bocca magari ce l'aveva fatta la tifoseria, la piazza e la squadra,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: è comunque una delusione e lì bisogna ripartire, non è semplicissimo, però per valori le tre rose, secondo me Brescia, Ascoli e Catania si equivalgono, quindi diciamo che i valori delle rose sono quelli, il tifo, la piazza anche lì più o meno diciamo si equivalgono, il Catania forse qualcosina in più, però non tantissimo rispetto ad Ascoli, perché stiamo parlando di una piazza che quando gioca al Del Duca mena forte, ecco, per usare un termine oxfordiano.
0: Sì.
1: Però ecco, l'Ascoli ha questo vantaggio o svantaggio, vedremo se la delusione la trasformeranno in carica positiva oppure in carica negativa, e in quel caso potrebbe diventare un grosso problema. Brescia e Catania hanno finito il campionato, soprattutto il Brescia ha finito il campionato praticamente a febbraio, quindi di fatto si sta solo ed esclusivamente preparando per i playoff. L'abbiamo visto l'anno scorso con la Ternana, ecco, l'esempio che mi viene più calzante è quello della Ternana l'anno scorso, che a un certo punto
0: Vero.
1: ha mollato gli ormeggi, si è preparata solo per i playoff e in finale poi c'era arrivata ai playoff, quindi vedremo se queste due
0: Sì, perché
1: squadre
0: anche la
1: poi
0: parte ai
1: riusciranno a
0: rigori
1: mantenere.
0: poi.
1: Esatto, sì. Con un'altra squadra dello stesso girone, peraltro, che anche quella aveva perso il
0: Sì.
1: campionato già da tempo.
0: Matteo, il bello l'abbiamo trattato, adesso i tasti dolenti, perché la notizia di oggi, l'ho detto anche prima della pausa, il fallimento della Ternana, ho letto anche il pezzo scritto da Tommaso Maschio, perché dal 2023, da quando la squadra in Serie B sotto la gestione Bandecchi, sembra passata un'eternità, ma sembra passata un'eternità anche da quella finale playoff di cui stavi parlando poco fa. Oggi, cioè alle 12, non è stata presentata alcuna offerta all'asta e di fatto il club dovrà ripartire, presumo, dall'eccellenza. Insomma, una brutta storia, una brutta pagina del calcio si è scritta oggi.
1: Sì, da regolamento dovrebbe ripartire dall'eccellenza a meno che non si compra il titolo di qualche squadra di Serie D. Ci sono
0: Di Serie
1: interlocuzioni,
0: D,
1: da quello che
0: certo.
1: so, con l'Orvietana e la Flaminia Civita Castellana, che sono, diciamo, due realtà abbast geograficamente abbastanza vicine, anche se Civita Castellana è un'altra provincia. La Flaminia ha già detto di no, che comunque il presidente vuole continuare con il progetto rosso-blu. L'Orvietana credo sia un filino più aperta a questi discorsi. Il problema dell'Orvietana è che deve fare i playout, credo, per salvare. Non so se sia salva ancora, quindi non mi ricordo se sono già giocati i playout di Serie D. Quindi c'è questo piccolissimo problema che nel caso di una retrocessione in eccellenza ripartirebbe comunque a prendersi un titolo di eccellenza, a quel punto
0: Esatto.
1: servirebbe a ben poco. Lo sliding doors dell'anno scorso, io non parlerei neanche di sliding doors sportivo, nel senso che lì con quella finale playoff si è determinato proprio l'esistenza in vita della Ternana, perché la Ternana
0: Sì.
1: in tutta questa stagione è stato un morto che camminava. Non ha fatto la fine del Rimini solo ed esclusivamente perché dietro c'è Bandecchi che un giorno, al di là della sua retorica e delle sue frasi, ci dovrà spiegare il motivo di tutto quello che ha fatto per la Ternana. L'ha tenuta in piedi solo per il discorso del progetto stadio. Quindi ha cercato
0: Sì.
1: acquirenti, per tenere, insomma, per portare avanti il discorso del progetto stadio clinica, perché poi ricordiamolo che non è un progetto stadio, è un progetto stadio clinica, che è quella che interessa a Bandecchi. Però di fatto è sempre stato Bandecchi a muovere i fili da quando l'ha lasciata, perché non si capisce il motivo per cui i personaggi più o meno squinternati, con tutto il rispetto per la famiglia d'Alessandro, per Guida e adesso per Irizzo, si siano imbarcati in una situazione di fatto senza speranza, senza avere nulla in cambio e con questi esiti. Quindi dovrebbe essere Bandecchi a spiegarci qualche cosa in più sulla Ternana, ma insomma, per chi conosce un po' Bandecchi, aspettarsi un'ammissione di responsabilità e un bagno di realtà
0: No,
1: penso che
0: quello
1: sia
0: no.
1: abbastanza improbabile, piuttosto utopistica come cosa.
0: Fra l'altro stavo ripensando, prima ne parlavo anche in redazione con i colleghi, chi l'avrebbe mai detto che quando c'è stata la conferenza stampa di presentazione in cui insieme alla presidente Rizzo c'era anche Massimo Ferrero, chi l'avrebbe mai detto che poi la Ternana sarebbe finita in queste condizioni? No?
1: Sì,
0: Facciamo
1: strano perché insomma,
0: dell'ironia,
1: personaggi così
0: ovviamente.
1: specchiati nel mondo del calcio difficilmente ti
0: Esatto.
1: fanno fare dei retropensieri, ecco, è vero, sì, sono assolutamente d'accordo con te.
0: Esatto. No, incredibile, incredibile. Dispiace ovviamente per gli amici tifosi della Ternana, tanti colleghi che sono intervenuti qui spesso da noi per parlare di quello che succedeva in campo e purtroppo sono dovuto intervenire spesso anche per parlare di quello che succedeva fuori dal campo, perché negli ultimi 3 anni ne sono successe di tutti i colori. Chiudo, Matteo, prima di salutarti, ovviamente un'altra realtà che ci sta molto a cuore. cuore è quella del Trapani, perché il Trapani, presidente Valerio Antonini, non ha nessuna intenzione di mollare. Io voglio spezzare una lancia a favore del presidente, perché come sai sono sempre stato molto critico, no, nei confronti della gestione di quest'anno, soprattutto del Trapani da parte del presidente Valerio Antonini,
1: E mi domando il perché, tra
0: riferendomi a
1: l'altro.
0: quel chissà perché no, però la questione, quella che è uscita ieri, notizia è uscita ieri riguardo a Cellino, che di fatto per la questione dei sostituti d'imposta fu raggirato, è la stessa situazione di fatto che ha penalizzato poi i sostituti d'imposta il Trapani lo scorso anno. Quindi mi viene da pensare che il presidente Antonini su questa cosa ci si butterà giustamente in questo caso a capofitto, per cercare di riavere quegli 8 punti di penalizzazione che erano stati inflitti al Trapani lo scorso anno. E co cosa succederà se glieli rendono? Perché se gli rendono quegli 8 punti cambia tutto, cioè ci aspetta un'estate decisamente movimentata, secondo me, da questo punto di vista.
1: Allora, come sai, anche io sono stato un filino critico nei confronti del presidente
0: Un
1: Antonini, che
0: filino.
1: comunque stimiamo moltissimo, perché è uno che, possiamo dire,
0: Sì,
1: almeno la
0: sì.
1: faccia ce l'ha sempre messa. Poi, al
0: Certo.
1: netto delle dichiarazioni più o meno inverosimili, comunque la faccia ce l'ha sempre messa. Io ho forti dubbi che questa sentenza di ieri possa in qualche modo ribaltare tutto, anche perché se dovesse effettivamente ribaltare tutto, si ribalterebbe anche la storia del Brescia. Perché al di là del Trapani c'è
0: Esatto.
1: Cellino che è stato raggirato per primo. Quindi in quel caso dovremmo riparlare addirittura del playout di Serie B dell'anno scorso, con tutto quello che ne consegue.
0: Che è quello che è
1: Che la
0: successo poi.
1: giustizia sportiva possa ammettere una cosa del genere, probabilmente la giustizia civile, non lo so se qualcosa farà in termini risarcitori. Che la giustizia sportiva cambi due campionati
0: No,
1: e la
0: certo.
1: storia di una anzi di due società a questo punto, francamente, la vedo abbastanza improbabile. Fermo restando che il fatto che siano stati raggirati non implica che poi vengano restituiti i punti o che vengano risarciti e tutto il
0: No, no,
1: resto.
0: certo.
1: Cioè, siamo ancora in una fase non di alto mare, proprio di altissimo mare, siamo nel pieno oceano ancora. Quindi capisco che Antonini ci si sta tuffando dentro con tutte le scarpe, però. Credo che la situazione sia ancora molto molto lunga e dubito che possa uscirne fuori in maniera positiva qualcosa per il Trapani.
0: Ma io ormai non mi sorprendo più di nulla, caro Matteo, ne parlavamo ieri proprio qui in diretta.

0: però con l'Italia forse sarebbe stato un pochino meglio. Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie Daniel, buon lavoro e buona serata.
0: Ringraziamo Matteo Ferri, collega amico di TuttoC.com. Andiamo avanti, torniamo a parlare dei playoff di Serie C, che sarà la quarta squadra ad essere promossa domani, le gare di ritorno del primo turno della fase nazionale. Andiamo a sentire le parole di mister Birindelli, il tecnico della Pianese, una delle sorprese più belle di questa stagione e di questi playoff. Andiamo a sentire le sue parole prima della sfida con il Lecco. L'andata è terminata in parità 1-1.
2: Birindelli, alla vigilia del confronto, gara di ritorno, playoff, fase nazionale tra Lecco e Pianese, mister, si ritorna in campo subito dopo 90 minuti intensi come quelli disputati domenica al Comunale. Ti domando, insomma, le condizioni, insomma, in cui si gioca questa partita sono più o meno simili a quelle che vi avevano visto alla vigilia della partita contro la Juventus Next Gen. Alla Pianese servirà solo una vittoria per avanzare. Ecco, che momento è, che emozioni state vivendo alla vigilia di questo importante confronto?
3: Ma innanzitutto emozioni sono tantissime, sono positive e sono quelle sensazioni che ti fanno anche sentire meno la fatica, perché quando ti giochi qualcosa di così importante e queste partite con squadre forti con le quali hai la possibilità di confrontarti per raggiungere il sogno, il nostro sogno. La cosa ti gratifica e, ti ripeto, per noi è qualcosa di straordinario che qualche mese fa era impensabile, ecco, che potesse accadere. Però, come dico ai ragazzi, come ho sempre detto, i sogni vanno coltivati. E loro stanno continuando a coltivarli nel quotidiano. Sappiamo che sarà una partita difficilissima, dove ci sarà anche una gestione delle energie, perché veniamo da una partita, quella di domenica, dove abbiamo speso tanto. Però, ripeto, è una partita che va giocata con un risultato solo. Loro hanno un grande vantaggio, però noi andiamo con la stessa spensieratezza e mi piacerebbe vedere la convinzione che i ragazzi hanno messo nella seconda parte della partita, perché nel primo tempo, secondo me, abbiamo un po' sofferto, ecco, questa partita a livello anche emotivo, anche di gestione di alcune situazioni in campo, e i ragazzi erano un po' contratti. Ci sta, è normale, però credo che anche questa partita sia servita di esperienza nel percorso di crescita che tanti di loro devono fare, stanno facendo, e quindi con la serenità e quella voglia di non uscire dal campo con dei rimpianti. Ecco, questa è l'unica cosa che chiedo ai ragazzi, e sono sicuro che ci metteranno tutto l'impegno come hanno sempre fatto.
2: L'Eco vi aspetterà anche un ambiente infuocato, insomma, con tutto lo stadio, insomma, alla caccia del passaggio del turno. E ecco, ti chiedo invece per quanto riguarda l'avversario, lo conoscete magari meglio dopo averlo affrontato, lo stesso si potrà dire per loro. Che cosa servirà, ecco, per uscire dal Rigamonticeppi con un risultato positivo?
3: Servirà tutte le energie possibili che abbiamo, noi dello staff, per dare supporto, per essere lì pronti a correggere o a fare qualcosa se ci sarà bisogno, dargli una mano, dargli delle indicazioni se ci sarà bisogno, sopportarli se ci sarà bisogno, e poi, una volta che loro avranno messo tutto, come andrà, andrà, entreremo nello spogliatoio, ci saluteremo, saluteremo l'avversario se è stato più bravo. Se saremo stati più bravi, entreremo e gioiremo come abbiamo sempre fatto, altrimenti ci guarderemo in faccia, ci abbracceremo, perché al di là di tutto questi ragazzi hanno fatto qualcosa che è andato oltre ogni cosa, perché, ripeto, viverci nel quotidiano si capisce tante cose, che a volte il valore umano va oltre l'aspetto sportivo, e loro quest'anno hanno dimostrato di essere prima uomini e ragazzi che avevano voglia e hanno voglia di mettersi in discussione e di provare a fare qualcosa di importante in questo percorso di vita.

0: e il calcio c'entra poco. Senza valori in qualsiasi mondo si va poco lontano. Loro invece hanno dei grandi valori che l'accompagneranno sempre e sono sicuro che si toglieranno delle grandi soddisfazioni e le lo auguro, al di là di come vada la partita.
1: E queste le parole di mister Birindelli, tecnico della Pianese, uno, come dicevo, la Pianese è uno dei club, delle sorprese più belle, perché è il più piccolo, la squadra è il più piccolo borgo della Serie C, un piccolissimo borgo, ne abbiamo avuto anche nei giorni scorsi, proprio qui, mister Birindelli. In ospite in collegamento che ci parlava anche del fatto che questo essere un piccolo centro lontano ci vuole almeno un'ora per arrivare nelle grandi città più vicine che sono Arezzo e Siena, quindi ci vuole tanto tempo. Questo fatto di essere in una cittadina così piccola, stare sempre insieme, stare tutti uniti, ha di fatto cementato molto il gruppo, che sta facendo molto bene perché ha chiuso il campionato con il miglior piazzamento della sua storia, passato il primo turno è arrivato alle fasi nazionali dei playoff, non c'era mai arrivato, ha pareggiato la gara d'andata con il Lecco, vediamo cosa succederà nella gara di ritorno, questa squadra continuerà, vedremo se questa se la Pianese continuerà a stupire. Servirà invece un miracolo al Campobasso, perché domani affronterà il Potenza, club che si è qualificato ai playoff dopo aver vinto la Coppa Italia Serie C. Un Potenza che ha vinto 3-0 la gara d'andata in casa del Campobasso. Quindi ci aspettavamo che il Potenza potesse fare bene, ma non così bene fin da subito. Un netto 3-0 che di fatto adesso il Potenza gioca in casa il ritorno, gli permette di essere molto tranquilli, molto molto tranquilli. Non è dello stesso avviso il tecnico del Campobasso, Luciano Zauri, che nonostante questo enorme handicap promette battaglia per la gara di domani sera. Andiamo a sentire le sue parole.
2: Mister, ritorno con il Potenza. Lei nel post gara all'andata si è preso tutte le responsabilità, valorizzando il lavoro dei ragazzi in campo. Ora, a Potenza, quale segnale forte ha dato al gruppo per fargli credere che il verdetto non sia ancora scritto?
3: Sicuramente la squadra conosce il proprio valore e non è certo una sconfitta che potrà minare il nostro percorso, anche perché la partita al netto delle occasioni purtroppo ci vede pareggiare in quanto situazioni molto molto importanti, gol annullati eccetera, però il calcio è fatto di episodi e siamo usciti sconfitti immediatamente, però dispiace perché i ragazzi in campo hanno dato l'anima ed è giusto secondo me in alcune situazioni prendersi delle responsabilità e questo non toglie niente al nostro percorso.
2: Su cosa punterà? Pressione offensiva, pazienza o equilibrio?
3: Ma intanto l'orgoglio, perché questa è una squadra che ha sempre dimostrato orgoglio, dignità, attaccamento a quello che ho chiesto ai ragazzi e quello che sicuramente faremo vedere in campo. È chiaro che il 3-0 dell'andata ci penalizza sicuramente, ma insomma partiremo da uno 0-0 e metteremo in campo quello che abbiamo sperando che basti.
2: Il Potenza anche all'andata, sostanzialmente era una squadra più riposata. Voi venite da partite a stretto giro, abbiamo giocato poche ore fa. Come si allena una squadra quando i tempi sono così ridotti?
3: Sicuramente i playoff hanno una formula molto molto particolare, chi parte da lontano, noi abbiamo sicuramente una partita in più, adesso due nelle gambe con squalificati, però insomma si guarda magari più il video che poi il campo, ma in questo momento c'è bisogno di serenità, i ragazzi hanno lavorato per quel poco che abbiamo dovuto fare, ma i playoff sono un sogno che si è realizzato nel corso della stagione, per cui le fatiche facilmente si recuperano e andremo in campo con tanta voglia di fare.
2: In bocca al lupo.
3: Viva il lupo!
1: E queste erano le parole di Luciano Zauri, tecnico del Campobasso, chiamato a una vera impresa domani sera in casa del Potenza. Andiamo a rileggere velocemente il programma delle gare di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Tre gare alle 20, Lecco Pianese, Ravenna Cittadella e Renate Casarano. Alle 20:45 il derby fra Salernitana e Casertana con una Recchi che si preannuncia infuocato, tutto esaurito, insomma sarà pieno la Rechi con i tifosi della Salernitana pronti a spingere la squadra. E alle 21 Potenza Campobasso, come vi dicevamo, il Potenza ha vinto 3-0 la gara d'andata, quindi per il Campobasso si farà veramente, è veramente veramente in salita la strada per passare il turno. Noi siamo arrivati invece alla conclusione della nostra puntata odierna. Ovviamente l'appuntamento per quanto riguarda A tutta C è come sempre a domani mattina per la prima parte alle 9:45 e poi torneremo sempre alle 17 in mezzo a tutto il grande palinsesto di TMV Radio che potete seguire sia sulla nostra app che anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Da Daniel Uccellieri è tutto, restate con noi.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha così fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 intanto i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
5: Un italiano di 23 anni è ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Stefano di Prato dopo essere stato accoltellato la scorsa notte in piazza Mercatale. Il 23enne stava uscendo dal lavoro insieme ad una collega e avrebbe tentato di difenderla da molestie e da un tentativo di rapina da parte dei due aggressori. La polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell'aggressione. Si tratta di un cittadino italiano e di un sudamericano. Uno dei due sarebbe minorenne, avrebbe circa 16 anni.
6: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Si protrarranno fino a questa sera i colloqui tra Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa, volti a tratteggiarne la personalità, spiega così l'avvocato difensore, aggiungendo che la perizia sarà utile da contrapporre o eventualmente accompagnare quella del RACIS, il raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, a cui si è rivolto l'accusa.
5: Gli esteri Pasdaran affermano che l'Iran ha esteso la definizione dello stretto di Hormuz fino a considerarlo una vasta area operativa, ben più ampia rispetto a prima della guerra. Ora ha raggiunto le 200-300 miglia, formando una mezzaluna completa, sottolineano. Poi il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera iraniana ha dichiarato che Teheran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% qualora venisse nuovamente attaccato.
6: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al summit europeo sull'intelligenza artificiale e i bambini in corso a Copenaghen dichiara che il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social media non può essere più ignorato. I bambini non sono merci. A nessuna azienda tecnologica al mondo dovrebbe essere permesso di trattarli come tali. Non dobbiamo accettare che i social siano progettati per creare dipendenza. Siamo noi a decidere le nostre regole, sottolinea von der Leyen, non le grandi aziende tecnologiche.
5: Il tennis con gli internazionali d'Italia 2026 continua il dominio di Jannik Sinner che batte 6-2-6-3 Andrea Pellegrino negli ottavi di finale e stacca così il pass per i quarti dove affronterà uno tra Rublev e Basilashvili. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro. L'alto atesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Ed è ai quarti di finale anche Luciano Darderi che gioca una partita pazzesca, battendo in rimonta Alexander Zverev e annullando ben 4 match point nel tie break del secondo parziale. Al prossimo turno Darderi affronterà lo spagnolo Rafa Hodar.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TNV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TNV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TNV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TNV Radio.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici del TMU News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti contributi che vi proporremo nel corso della nostra trasmissione. Parleremo della lotta Champions che cattura l'attenzione di tutti, perché sono davvero tante le squadre in lotta per entrare in questa competizione. E allora, dicevo, delle interviste, iniziamo con le parole di Angelo Di Livio, con cui abbiamo dato uno sguardo approfondito al campionato. Eccolo. Angelo, diventa sempre più interessante la lotta Champions anche in virtù degli ultimi risultati, il clamoroso tonfo del Milan, la Roma che vince in extremis con il Parma, la Juventus in questo momento ha un punto in più della Roma, però comunque tutto aperto.
1: Sì, tutto aperto. Io credo che le maggiori possibilità le ha la Juventus, che ha veramente due partite difficili, perché alla Fiorentina, è vero che questa Fiorentina comunque si è salvata, ha due derby, diciamo così. Il Milan secondo me è la grande delusione, perché dopo un girone di andata fatto in una certa maniera si ritrova in un momento psicologico e fisico veramente molto imbarazzante, quindi secondo me il Milan se la giocherà con la Roma, che è in grande euforia, perché anche la vittoria di ieri a Parma in quella maniera secondo me porta grande entusiasmo.
0: Ecco, il derby come te lo immagini oggi? Dipenderà anche da quello che succederà nella finale Coppa Italia tra Lazio?
1: Sì, dipenderà molto da quello che farà la Lazio in Coppa Italia, però poi è chiaro che il derby qui a Roma è molto sentito, però dipende molto dalla Lazio che spenderà molte energie, spenderà molte energie.
0: E tornando al Milan, secondo te questa crisi deriva dal fatto che nel momento in cui ha perso le speranze di scudetto può aver mollato?
1: Però mollare così mi sembra un po' eccessivo. È chiaro che non era forse una squadra da vincere lo scudetto, però neanche rischiare il quarto posto. Secondo me stanno buttando via veramente una stagione che per metà è stata bella. Il Milan è stato un bel Milan. Ci sono dei giocatori che sono inguardabili, cioè Leao ancora non ho capito quello che vuole fare da grande, poi diventa difficile anche per un allenatore, perché poi sto leggendo critiche a Massimiliano Allegri, però la responsabilità secondo me è dei giocatori che non stanno facendo più quello che hanno fatto all'inizio.
0: Sì, poi ha dovuto convivere anche con il problema del gol del Milan, non ha mai trovato un attaccante.
1: Lì sono stati fatti degli errori, possiamo dire, perché comunque prendere dei giocatori non certi, non all'altezza della maglia, perché poi la storia del Milan è una storia veramente molto importante.
0: Voto al Como?
1: Al Como do un bel lot, 8, do 8 al Como perché sanno lavorare. È certo già dell'Europa, non si sa ancora quale, però è una programmazione straordinaria e ci sorprenderanno ancora di più, vedrai, perché lì potenzialmente, caro Lorenzo, sono messi veramente molto bene. Sanno spendere, ma sanno spendere bene.
0: E Fabregas è un allenatore da big?
1: Per adesso è da Como. Per me lui non deve fare il passo più lungo, deve fare passettini alla volta, ma diventerà, secondo me, diventerà un grandissimo allenatore.
0: La Fiorentina si è salvata matematicamente con il pareggio contro il Genoa, però alla fine della partita c'è stata la contestazione dei tifosi che, insomma...
1: Contestazione deve essere giusta, perché sì. nessun giocatore deve avere la coscienza a posto, perché la stagione è stata veramente... bruttissima. Io ho detto secondo me non ce la fanno, c'è stato un momento che veramente non c'era né capo e né coda, non c'era niente, e quindi voglio fare complimenti al mio amico Paolo Vanoli perché ha tenuto sulla baracca, si sono salvati, è vero non hanno giocato un calcio straordinario ma non lo potevano neanche fare, però si sono salvati, questa era una stagione da che la Fiorentina si doveva salvare. Ma non si deve ripetere più una stagione così, mi dispiace dirlo, una squadra che secondo me poteva lottare per quello che penso io, poteva essere settima, ottava tranquillamente.
0: Però adesso come si riparte? Perché a Firenze in tanti vorrebbero che venisse fatta piazza pulita.
1: Sì, secondo me bisogna sotto l'aspetto tattico e tecnico, bisogna, più tecnico che tattico, bisogna mandare via quei giocatori che secondo me non hanno reso o hanno già dato. Quindi bisogna ripartire, ci sarà Paratici che è molto più bravo di noi e sa quello che serve. Non so se riconfermeranno Paolo Vanoli, ma nei giocatori bisogna. Ce ne sono diversi che secondo me sono da Fiorentina, uno su tutti secondo me è Fagioli. Fagioli secondo me è un giocatore che ci puoi andare a costruire qualcosa di importante.
0: Ecco, non dovesse essere confermato Vanoli, chi vedresti bene sulla panchina della Fiorentina? Si parla di Grosso, anche di De Rossi, si parla anche di una pista straniera.
1: Beh, Grosso e De Rossi li metto tutti e due allo stesso livello perché sono due giovani emergenti, forse con un po' più di vantaggio su Grosso, ma De Rossi è molto bravo. Io porterei Sarri alla Fiorentina, ragazzi. Io sono innamorato pazzo di Maurizio Sarri, lo sto vedendo qui a Roma per quello che ha fatto, perché la Lazio pure quest'anno ha fatto una stagione veramente molto travagliata con problemi enormi, ma lui ha tenuto il gruppo e ha raggiunto una finale di Coppa Italia straordinaria, un po' come noi quell'anno lì, no? Con i tanti problemi siamo riusciti ad arrivare in finale a vincerla, però è un allenatore che a me fa impazzire.
0: Ken sì, Ken no per la prossima stagione.
1: Che no, no, mi dispiace. Non mi piace, cioè, nel senso, poteva dimostrare tanto anche con qualche infortunio, stringere i denti, invece si è tirato sempre indietro. Mi dispiace se si offende, ma non mi piacciono questi giocatori che al primo dolorino si fanno fuori da soli.
0: Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, ne parlavamo anche con Angelo Di Livio. È chiaro che gli occhi su questa partita saranno in particolare anche quelli dell'Atalanta, un'Atalanta che dipende dall'esito della finale per quel che riguarda la sua partecipazione all'Europa, perché dovesse vincere l'Inter, l'Atalanta sarebbe pronta a giocarsi i preliminari della Conference. In caso contrario, dovesse vincere la Lazio parteciperebbe all'Europa League e a quel punto, ai preliminari della Conference ci andrebbe la sesta classificata e l'Atalanta quindi rimarrebbe fuori dall'Europa. Un po' quello che è successo l'anno scorso quando il Bologna contro il Milan vinse la Coppa Italia e a quel punto il Bologna andò in Europa League e la Fiorentina che era arrivata sesta fu costretta a giocarsi non l'Europa League ma i preliminari della Conference. Dicevamo sempre anche con Angelo Di Livio di questa grande lotta che si è aperta per la Champions. È chiaro che la rovinosa caduta del Milan ha riaperto i giochi, la caduta del Milan contro l'Atalanta, il 3-2 subito dai bergamaschi ha costretto il Milan a rimanere a quota 67 punti gli stessi della Roma e le prossime partite, quelle del prossimo turno potrebbero essere davvero molto molto importanti per questa battaglia. Ricordiamo che oltre al derby tra Roma e Lazio ci sarà la partita della Juventus con la Fiorentina, mentre l'Atalanta dovrà vedersela con il Bologna, ma soprattutto ci sarà la partita del Napoli contro il Pisa a Pisa e poi il Genoa dovrà vedersela con il Milan. Un Genoa già salvo, così come il Pisa è già retrocesso e quindi molte delle attenzioni saranno rivolte al derby della capitale, soprattutto a Juventus-Fiorentina, una Fiorentina che è già salva matematicamente, che affronta una Juventus che in questo momento ha dimostrato di non essere in grandissima condizione, sia pur reduce comunque dalla vittoria contro il Lecce, vittoria preziosa. Una Juventus che ha un calendario particolare perché dopo la Fiorentina dovrà affrontare nell'ultima giornata di campionato il derby con il Torino, mentre il Milan dovrà vedersela all'ultima giornata con il Cagliari e invece il Napoli dovrà vedersela con l'Udinese, la Roma con il Verona. Una Roma che in questo momento sembra essere davvero entusiasta dopo la vittoria che ha ottenuto contro il Parma in extremis, una Roma che perdeva 2-1 quando mancavano praticamente 5 minuti al termine della partita, è riuscita con la zampata di Rensch e poi il rigore trasformato da Malen a ottenere 3 punti preziosissimi e quindi ecco dal punto di vista del morale potrebbe avere davvero una spinta in più rispetto ad un Milan che nel momento in cui ha perso le speranze scudetto è sembrato probabilmente perdere anche tante delle sue motivazioni, perdere tante delle sue convinzioni e quindi dovrà essere bravo, abile, Allegri in questa settimana a lavorare sul punto di vista psicologico dei suoi giocatori, nella testa dei propri calciatori. Dovrà entrare il tecnico toscano per cercare di risollevare la squadra in modo tale che non perda questa grande occasione che si era creata di poter entrare tra le prime quattro del campionato. Insomma, sembrava ad un certo punto, poche settimane fa, quasi scontato che il Milan partecipasse alla prossima Champions League, e invece il rendimento davvero negativo di tanti calciatori ha fatto sì che la situazione precipitasse. Ci sono ancora naturalmente grandi speranze per il Milan di entrare in Champions, però è chiaro che ci si aspetta una risposta diversa da parte dei calciatori su tutti i Leao, che comunque sembra davvero aver terminato, comunque insomma sembra essere davvero ai titoli di coda la sua avventura con il Milan. Ad ogni occasione è stato sollecitato, ci si aspettava una grande risposta da parte del portoghese che non è mai arrivata, e quindi insomma anche la pazienza dei tifosi dei rossoneri nei suoi confronti sembra essere terminata, così come ci sono tanti altri capitoli aperti per quel che riguarda il Milan, che riguardano la dirigenza, insomma tanti che chiedono un riassetto societario. Vedremo che cosa succederà. Nel frattempo vedremo anche se effettivamente ci potrà essere una scossa positiva dopo questa sconfitta clamorosa casalinga contro l'Atalanta. Per quanto riguarda poi la finale di Coppa Italia di domani, come detto, la Lazio si reduce da una sconfitta pesante contro l'Inter in campionato, però domani si riazzera tutto e la Lazio potrebbe avere anche la possibilità di ridare un senso ad una stagione fin qui estremamente grigia, una situazione molto difficile quella che ha dovuto portare avanti Sarri con i suoi giocatori, anche la grande lontananza del tifo nei confronti della squadra, non tanto per il comportamento dei giocatori quanto proprio per un preciso segnale che voleva essere dato nei confronti della proprietà, nei confronti in particolare del presidente Lotito. Dunque una squadra, quella di Sarri, che certamente giocherà con una carica speciale questa partita per poter anche guadagnarsi la promozione, la qualificazione all'Europa League. Ma torniamo adesso alle interviste, e abbiamo detto dell'Atalanta, abbiamo detto di come l'Atalanta guarderà con occhi speciali la partita di domani tra Inter e Lazio. Ha parlato anche di possibili novità all'interno della società l'amministratore delegato Percassi, e quindi sentiamo che cosa ha detto anche su un'eventuale nuova figura. Si parla tanto di Giuntoli come nuovo direttore generale del club bergamasco.
2: Ma io ho la fortuna di lavorare costantemente tutti i giorni con tutti i direttori sportivi che hanno questi anni sono stati all'Atalanta, con Toni D'Amico, che io considero un grandissimo professionista, ho un grande rapporto. Stiamo facendo delle riflessioni, però io posso solo dire che qualora Toni dovesse uscire, l'Atalanta cercherà ovviamente di farsi trovare pronta con un sostituto all'altezza, e ovviamente per quello che eventualmente ha fatto posso solo che ringraziarlo, perché è un grande dirigente, sicuramente è un dirigente che approderà in qualche squadra a far bene come ha fatto l'Atalanta, perché da quando è arrivato lui comunque siamo arrivati in questi 4 anni con lui, quinti, quarti, terzi, quest'anno settimi, quindi diciamo ha fatto un lavoro straordinario, e la famiglia, tutto il mondo Atalanta lo ringrazia qualora appunto dovesse uscire.
0: A margine del premio Di Marzio è invece tornato a parlare Claudio Ranieri dopo l'addio alla Roma. Ranieri, che ha toccato vari argomenti, sentiamo le sue parole.
3: Il Leicester in Serie C è stato qualcosa di clamoroso.
4: Sì, incredibile. Andrò a giorni, ci sarà la festa dei 10 anni. E dispiace, dispiace. Prima era una squadra yo-yo, faceva Serie B, Serie A, Serie B, Serie A, la loro Premiership e Premier League. E vederli in Serie C, insomma, mi dispiace molto. Ne penso bene sia di Daniele sia di Attilio, che ha fatto veramente un gran campionato, perché la Sampdoria stava in brutte acque e ha fatto veramente una cosa eccezionale. Daniele sta facendo bene, si è integrato subito e sono contento, perché è un ragazzo di valore e ha delle ottime idee.
0: Altre considerazioni interessanti adesso, quelle di un grande ex dell'Inter e della Lazio, Goran Pandev.
5: Ma è fatto un grandissimo lavoro perché non era facile. Alla squadra dell'anno scorso che non ha vinto niente, l'ha ripreso un momento molto difficile, però è stato bravo, sono felice per lui. E lui ha fatto la gavetta, ha fatto il settore giovanile di Inter, si è fatto 6 mesi a Parma e se Inter è creduto in lui è fatto bene, l'ha dimostrato il primo anno e speriamo che si ripeta nei prossimi anni.
3: Ora finale di Coppa Italia, Lazio-Inter tra l'altro, quindi è una partita che può per l'Inter rappresentare la doppietta, la Lazio chiaramente ci tiene, no, a salvare un po' la stagione.
5: Ma sicuramente sì, una partita è una finale, sicuramente Inter è favorita, l'ho dimostrato anche l'altra sera, è la squadra più forte dell'Italia secondo me, e gli dicono anche i risultati, però è finale sempre una partita. Lazio ha fatto un campionato non buono, cioè, con tante difficoltà, però penso che questa è la partita giusta di provare di vincere e di uscire in Europa, perché Lazio merita di stare là.
0: Parliamo adesso anche di mercato attaccanti, e ci concentriamo su Dusan Vlahovic. Come leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com, non ha ancora accettato il rinnovo con la Juventus. Dusan Vlahovic, nelle ultime settimane ci sono stati interessamenti da parte di club importanti, in particolare del Bayern Monaco, tanto che c'è stato un incontro preliminare tra i bavaresi e il padre del calciatore, che sta trattando il prolungamento anche con i bianconeri. Jackson non verrà riscattato ed è stato proposto anche a club italiani come la stessa Juventus e alla Milan, mentre il futuro di Harry Kane verrà ufficializzato soltanto dopo la sfida contro lo Stoccarda, cioè dopo la finale di Coppa di Germania, che potrebbe ufficializzare il double del Bayern. Il centravanti inglese ha solo un anno di contratto e potrebbe scegliere di salutare per una nuova avventura che potrebbe essere in Spagna, con Real Madrid e Barcellona interessati, sulla scia di quanto successo con Robert Lewandowski. Vlahovic però ha sul tavolo il possibile rinnovo con la Juventus, un biennale con opzione o triennale da 7 milioni di euro più un bonus intorno ai 4 milioni. Nonostante l'ottimismo che serpeggiava, ecco che il serbo non ha ancora sciolto le riserve. Il rischio è che la Juventus possa rimanere con il cerino in mano senza attaccanti, considerando che Openda e David andranno via. Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Se non ricordo male, all'Aston Villa lui giocava attaccante esterno e non centravanti,
2: sì.
1: E quindi dal punto di vista tattico cambia parecchio. E poi secondo me c'è un altro fatto che di cui abbiamo discusso tante volte in passato, cioè il campionato italiano di Serie A è di livello inferiore alla Premier League, quindi se un giocatore in Premier League magari fa fatica, in Italia invece esplode, perché il campionato è di livello più basso. Non a caso gioca un giocatore di 40 anni ed era ancora un migliore in campo che Modric, che in Premier League non avrebbe mai potuto giocare.
3: Per quanto riguarda Dybala, il discorso di Dybala si inserisce in una confusione totale in cui in questo momento galleggia la Roma, dove non ci sono interlocutori. Chi è deputato a contattare, ma non solo Dybala, anche gli altri, insomma, i rinnovi sono congelati, c'è una situazione assolutamente magmatica e mi sembra anche senza soluzione a breve.
4: Credo che alla fine Roma, Juve e Milan arriveranno davanti, quindi dovrà andare in conference. Però insomma, per quello che ha fatto vedere nel corso dell'anno, tutto quanto l'anno, per come gioca, per come affronta le partite, sicuramente si meriterebbe qualcosa di più.
5: Credo che sia successo qualcosa nel momento in cui il Milan ha capito che non avrebbe più potuto correre per il campionato, perché almeno io stesso e qualche tifoso anche a un certo punto, soprattutto nel momento di crisi dell'Inter, il Milan ha pensato forse riusciamo addirittura a vincere questo campionato. Poi quel momento è venuto a mancare, perché l'Inter è tornato a fare punti e il Milan da parte sua invece ha rallentato. Questo lì si è spento qualcosa.
6: Il girone d'andata al Milan ha fatto 42 punti,
2: sì.
6: e tutti dicevano Allegri ha fatto un super lavoro.
2: Mm-hmm.
6: Adesso sono stati fatti 21 punti, se non sbaglio, a girone di ritorno.
2: 25.
6: Se non sbaglio, chiedo scusa, 25. E si tira in ballo la squadra, giocatori inadatti, e a me non mi sta più bene, però.

0: buon pomeriggio a tutti.
1: Sì, ma sei sempre troppo a sinistra. Non riesci a trovare la tua posizione, non c'è niente da fare.
2: Vabbè, son giovane e devo capire la mia collocazione.
1: Siamo così, signori. No, ma voglio dire, non riesci a trovare una posizione. Adesso un po' più.
2: Adesso meglio, vero?
1: Sì, un po' meglio, forse. Buon pomeriggio, stavamo chiacchierando sulle nostre posizioni da tenere in video, perché noi siamo anche in video, insomma, ci dispiace per chi ci guarda, insomma, potrebbe vedere sicuramente molto meglio, però insomma.
2: E noi qualcosa di meglio, diciamo, vediamo.
1: Si accontenta.
3: Paura,
1: Chi è?
2: Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Francesco Tringali, buon pomeriggio da Marco Piccari, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanà, questo in quest'anteprima del 12 di maggio. Sì, è vero, in video vediamo sicuramente nettamente meglio di noi. Quindi salutiamo anche gli amici che sono collegati sul canale 61 del Digitale Terrestre, salutiamo tutti, anche quelli che sono sull'app, salutiamo Magliocca, Giorgio Sorani e poi Daniele Petruselli, tutta la squadra, tutti quelli che ci hanno preceduto, quelli che verranno dopo, speriamo insomma che si continui. Caro Francesco, ci siamo per questa puntata di oggi che ci porta c'è la coda della giornata numero 36, no? Che quindi dà vita a questa grande ammucchiata. Ormai sono in tanti lì, anche il Napoli
2: se ne è aggiunto un'altra, se ne è aggiunto un'altra, si è aggiunto il Napoli, diventano
1: oggi
2: 5 le partite in
1: proprio,
2: contemporanea.
1: Sì, 5, ma qualche giorno però?
2: Non lo sappiamo, probabilmente adesso, se ieri ci siamo salutati con l'idea, anzi le parole di Di Siervo,
1: tutti a
2: 12:30. Invece adesso sono arrivate,
1: non aveva fatto i conti con la prefettura.
2: Sono arrivate adesso anche le parole di Lamberto Giannini, prefetto di Roma, insomma. E ha detto: credo sia improbabile che il derby si possa giocare.
1: Quindi adesso
2: lunedì,
1: che
2: all'ora
1: si
2: di
1: fa?
2: Pranzo.
1: Si sposta tutto un'altra volta?
2: Si sposta tutto a lunedì, probabilmente alle 18. Perché?
1: Allora. 12 maggio, non sappiamo ancora quando si giocherà il derby e quindi la giornata di campionato. Allora mi viene da dire: incompetenti ancora. Va bene
4: subito
1: così?
4: Una grande cagata.
1: No, questa è la realtà invece. Questa è verità, caro Yuri. Incompetenza totale. Totale.
2: Posso aggiungere mancanza di rispetto completa per i
1: tutti,
2: tifosi.
1: Per tutti.
2: Perché sono coinvolte 10 squadre che devono giocare in 5 partite diverse. La maggior parte di questi biglietti sono stati fatti, ma la gente ha fatto il biglietto senza sapere a 5 giorni dalla partita quando questa partita verrà giocata.
4: Vergogna.
1: Ha ragione qui il grande Tiago Motta. Va bene, quindi iniziamo subito forte così, dando dell'incompetente si può dire, no? Non è offensivo,
2: certo.
1: No? Incompetente si può dire. Va bene, e quindi ribadiamo questo concetto. Non vedi il PC? Metti degli occhiali se non li vedi, caro Magliocca. Questa volta, insomma, te la sei cercata questa cosa. Dice: non vedo il PC, sta qui, lo vedono tutti anche a casa. Dunque, io andrei però ai titoli perché. Andiamo ai titoli, non è un inizio edificante questo. Andiamo ai titoli, secondo me, che è meglio. Vai. Napoli, KO pesantissimo, tutto questo a meno 2 dalla fine del campionato, rimette in bilico la Champions, la zona Champions, anche il Napoli di Conte che c'entra l'ottava sconfitta in campionato. E allora Champions, il grande ingorgo con Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como. Veramente un mucchio selvaggio per queste ultime partite di campionato. La prossima giornata, che non sappiamo quando si gioca, quindi deciderà tu. Caos Milan, ritiro e processo per la formazione rossonera, insomma sono tutti sotto il mirino di Cardinale. Lazio-Inter, finale di Coppa Italia, l'attesa, e vediamo oggi che cosa, che le notizie che arrivano anche dai campi, e vediamo si verificherà la condizione anche di Thuram e poi le eventuali scelte di Sarri. Dybala va verso l'ultimo derby? Questo è il quesito che accompagna il numero 10 della Roma, che di fatto potrebbe veramente giocare l'ultimo derby. Non si sa quando, però potrebbe giocarlo.
2: Mamma mia. Tra l'altro, su Dybala, fammi aggiungere, Marco, sì, che stamattina è stato segnalato il suo agente a Trigoria, quindi credo si possa mettere in giornata un punto definitivo, nel bene o nel male, rispetto al futuro di Paolo Dybala. Ricordiamo che la decisione è soltanto in mano ai Friedkin. Dybala ha già, attraverso il suo agente, dato la sua disponibilità anche ad una riduzione dell'ingaggio, ma il futuro è soltanto in mano alla proprietà, che dunque oggi dovrebbe sciogliere le riserve e comunicare allo stesso Dybala se il suo futuro sarà ancora a Roma oppure magari ci sarà un ritorno in Argentina. Sappiamo, con il Boca Juniors di Paredes, che da tanto tempo lo sta corteggiando, sì, però oggi capiremo se possiamo magari oggi togliere quel punto interrogativo che hai messo nel titolo, perché capiremo se sarà oppure no l'ultimo derby.
1: Vabbè, quindi oggi ce la facciamo, no?
2: Sì, capiremo. Dovremmo farcela.
1: Quindi a che ora? C'è un orario?
2: Non lo
1: qui?
2: So, non c'è fretta, perché tanto non sappiamo
1: tanto
2: quando
1: non
2: è.
1: Sanno quando giocano, quindi voglio dire.
2: Comunque, a parte gli scherzi, ci dovrebbe andare per 5 partite lunedì alle 18. Questo è assolutamente, perché praticamente tutta la prefettura di Roma stamattina si è messa
1: completa. Quindi tutti lunedì?
2: Certo, 5 partite devi farle giocare in contemporanea. Cioè, se sposti il derby, non puoi spostare solo il derby, ne devi spostare 5, perché con la sconfitta di ieri del Napoli, Pisa-Napoli si aggiunge al carrozzone Champions e quindi le partite da giocare saranno 5. E fino a ieri sera le partite erano 5 alle 12.30 di domenica, una alle 15, e un altro paio alle 18 e un'altra alle 20.45. Adesso c'è tutto da risistemare, considerando la decisione della prefettura di Roma probabilmente di traslocare tutta, gran parte, metà della giornata di campionato a lunedì.
1: Sì. Mamma mia, vabbè, dai, tanto qui ormai, ma qui quando si saprà sta cosa?
2: Cioè, oggi ufficiale. Ma perché la cosa strana qual è stata? Che di solito il turno viene definito sempre il martedì, ok? La cosa che non capiscono in prefettura a Roma, non capiscono l'iniziativa da parte della Lega di uscire ieri pomeriggio con le parole di De Siervo e la sera con un comunicato ufficiale, questa iniziativa isolata, soltanto per, come se fosse una dimostrazione di forza, no? Senza consultare quello che è l'organo
1: della
2: finale.
1: Serie, ti faccio vedere che io comando.
2: Esatto, invece loro dicono, c'è prima la riunione di martedì mattina per stabilire se
1: si può giocare
2: e dove.
1: Che fai di testa tua, decidi anche tu.
2: E adesso hanno fatto l'ennesima figuraccia.
0: Scusami se te lo dico, ma per me
1: poi dopo dici che non c'ha ragione.
2: Che c'ha ragione Sarri.
1: Insomma, dicevo, però ha usato dei modi un po' triviali, ho capito, però insomma mi sembra che aveva centrato il tema da tanto tempo, no? Quindi no, va veramente, adesso uno fa una risata, sdrammatizza, perché parliamo sempre di calcio e quindi di conseguenza, però veramente questa è la dimostrazione della disorganizzazione totale, dell'incompetenza, della superficialità. Fate quello che volete, però ma si può veramente arrivare alla penultima giornata in queste condizioni? Si può non pensare che qualcosa andava, si poteva prevenire a livello organizzativo? Io veramente faccio fatica proprio a esprimere. Cioè, se questi gestiscono così una giornata di campionato, ma come gestiscono il calcio? Cioè,
0: non di parolacce, può fare il voto.
1: No, le parolacce non le dico, per carità, sto calmo, tanto voglio dire, andiamo avanti comunque, noi saremo qui a raccontare tutto quello che succede e via dicendo.
2: Senti, andiamo un po' sul Napoli.
1: Sì, no, mi fai fare gli auguri anche a un mister? Ah, dai, fammi fare gli auguri a mister Zeman, che oggi compie gli anni, quindi tanti auguri mister. Ho mandato un messaggio, non so se risponderà, perché sai, però io un messaggino gliel'ho mandato di auguri a mister Zeman, che ci ha fatto divertire e tanto in un periodo calcistico molto bello, dove sì, il suo calcio, con tutti i suoi limiti che aveva, ma aveva anche dei pregi, la storia del Foggia, la Lazio, la Roma e via dicendo, insomma, lo stesso Pescara, quella bellissima cavalcata, la promozione con la scoperta di talenti notevoli, e poi ci sono state anche delle delusioni, come tipico di una carriera di un allenatore, però il ritorno alla Roma, il Cagliari, via dicendo, insomma, e adesso questo tratto, diciamo, di vita sua, che si è, penso, ormai ritirato, anche perché ha avuto dei problemi di salute nell'ultimo periodo. Gli facciamo veramente tanti auguri.
2: Sì, buoni 79 anni al
1: 79, 79 anni, questo possiamo definirlo maestro veramente, non come questo appellativo che poi è stato dato ad altri e non mi fate andare oltre. Va bene, allora ci fermi, andiamo avanti. Dove vuoi andare? Dal Napoli?
2: No, volevo andare sul Napoli.
1: Sì,
2: dai,
1: sì, andiamo sul Napoli, che c'ha dei numeri. Ieri abbiamo fatto vedere i numeri di Allegri, oggi no, facciamo vedere i numeri dei Conti. E dove va Conte? Che pensi, che non facciamo vedere i numeri di Conte? Noi non facciamo sconti a nessuno. Non facciamo i sconti a nessuno, anzi iniziamo subito con i numeri e poi ti lascio la parola. Facciamo questa, vedere subito questa velocissima grafica, che questa riguarda l'ultimo periodo, la lunga frenata l'abbiamo titolata, no? Ultime 5 partite, una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, 5 punti fatti, 7 gol fatti e 6 subiti. Quindi si è persa anche tutta la solidità difensiva. Ma c'è ancora un altro dato che ho trovato, è molto interessante, ne parlavamo insieme stamattina, caro Francesco, perché...
2: Ce l'ho qui, se vuoi.
1: Ce l'ha, e vai, dillo tu, ho detto. Vai, Spalletti,
2: sì,
1: e Gattuso.
2: No, perché il Napoli potrà fare al massimo 76 punti in campionato.
1: E quindi
2: saranno sicuramente meno del primo anno di Spalletti, ovvero 79 punti, e anche del secondo anno di Gennaro Gattuso, 77. Dove sono stati 77. Ti aggiungo anche un'altra cosetta,
1: sì, poi te l'aggiungo
2: rapida
1: una.
2: Rapida, perché ti vado all'anno di Ancelotti, quando il Napoli, arrivo subito, adesso la ritrovo, nel primo anno di Ancelotti, ritenuto tra l'altro da molti, no, un anno negativo,
1: sì,
2: il Napoli fece registrare 79 punti, quindi più di Conte di quest'anno, eventualmente più di Spalletti al primo anno, più di Gattuso al secondo.
1: 79.
2: No, 79 Spalletti, sì. Ok. E soprattutto conquistò la Champions con 3 giornate di anticipo, aveva segnato 12 gol in più e ne aveva subiti anche 4 in meno. Eppure quel finale di campionato con Ancelotti non gli evitò, evitò proprio la conferma di Ancelotti, che unita ad un mercato discutibile portò poi all'annata negativa. Quindi, per dire che cosa? Che noi di solito li giudichiamo, no, in determinati modi per i punti fatti, di sicuro quello di Conte, tolto l'anno scorso, due anni fa, di Garcia e i 3 allenatori, rimane tra i più negativi degli ultimi anni in casa Napoli.
1: Hai capito? Non solo, aggiungi a tutto questo, con un mercato che è costato un po' di soldini, con una miriade di infortunati, con 8 sconfitte in campionato, con una figuraccia colossale in Champions League... E la Supercoppa non conta proprio niente, lo dico proprio chiaramente, la Supercoppa non salva nulla, la Supercoppa non serve a niente. Citare la Supercoppa in una stagione del genere, e magari anche il secondo posto che dovesse arrivare, questa è una stagione che ha soltanto un modo per essere definita: fallimentare. Non ci giriamo intorno, non facciamo sconti a nessuno, perché pur riconoscendo la bravura di Conte, perché comunque questo non è che deve distruggere la carriera di un allenatore, ci mancherebbe, però questa è una stagione fallimentare.
2: Lui, caro Marco, ieri io te lo riporto, lui ha detto avrebbe ammazzato chiunque una stagione del genere, l'Inter ha vinto ma noi non abbiamo perso, cito testualmente, per quello che abbiamo vissuto noi quest'anno, tutti, insomma, la stagione sarebbe potuta facilmente naufragare, quindi si dà anche un po' il merito di aver tenuto la barra dritta su delle difficoltà che possiamo dirlo le ha avute, però diciamo secondo me la grande fortuna in questo momento rispetto al Milan è che adesso deve affrontare il Pisa, che diciamocelo francamente
1: no, ma va bene, in Champions ci va a Napoli, non
2: ci
1: è,
2: va assolutamente,
1: non è questo il problema, in Champions ci va e alla fine penso pure che arriverà secondo, quindi diciamo non è questo il punto, però se noi dobbiamo fare un bilancio complessivo è una stagione fallimentare. Lui può dire quello che vuole ed è giusto anche che trovi delle giustificazioni, però un giorno ci dovrà dire come mai ci sono stati più di 30 infortuni muscolari in questa squadra. Ma qualcuno dovrà renderne atto, magari il presidente in camera caritatis si guarderanno in faccia e faranno un bilancio di tutto quello che è successo. Però per me è una stagione fallimentare, io non mi sento di far sconti a Conte, passatemi il gioco di parole, perché fai un mercato importante, perché vai a fare diciamo così la Champions e arrivi praticamente trentesimo fuori da tutto, rimediando delle figuracce anche a livello diciamo di risultato, e lì non c'era nemmeno la scusa degli infortuni, perché i 6 gol che prendi dal PSV Eindhoven, andatevi a vedere la formazione, è un Conte che continua a essere un allenatore da campionato nazionale, poi appena metti il becco fuori da casa tua non va, e quindi questo è un altro dato di fatto, e non ha fatto uno step nella sua carriera in questo senso. Quindi, ripeto, io non ce l'ho con Conte, perché penso pure che come allenatore sia bravo e lo ha dimostrato. Dura poco, perché ormai questa è un'altra consuetudine, è un allenatore che 2-3 anni e poi lo devi cambiare. E anche quest'anno con il Napoli siamo di fronte a questo tipo di scenario.
2: L'ipotesi nazionale, caro Marco, ha ucciso sportivamente la stagione di Conte Allegri.
1: No, ma ti dico più, ma io farò una domanda, caro Francesco, perché la FIGC deve chiamare Conte o Allegri? Spiegatemi questa cosa. Io la chiedo anche ai nostri amici ascoltatori a casa, mi dovete dire per quale motivo la FIGC, una volta eletto il presidente, che molto probabilmente potrebbe essere Malagò, spiegatemi per quale motivo deve chiamare Conte o Allegri. Se devi ricostruire, se devi dare un qualcosa di nuovo alla nazionale, chiami due allenatori che nell'ultima stagione hanno fatto uno peggio dell'altro? E faccio anche fatica a dire chi ha fatto peggio, se li metto vicini. Faccio fatica a dire chi ha fatto peggio. Allora io vi dico una cosa, la dico adesso: meglio Baldini, teniamoci Baldini, almeno c'è uno proprio di campo, vero, senza tanti discorsi, oppure andiamo sui giovani. Ma questo lo dico pure a Milan e Napoli, andate su allenatori giovani. Ieri c'è stato un intervento a Sky, non so se tu hai avuto modo di vederlo, di Maresca.
2: Sì.
1: Ha detto delle cose, dice: noi qui in Italia,
2: problema culturale,
1: sì. Noi qui in Italia di fronte a un 5-4 ci siamo messi a fare la critica,
2: sì.
1: La critica, cioè, capito? Di fronte a un 5-4 noi facciamo la critica, e ha detto: il calcio va ormai nella direzione dell'attacco, non della difesa, bisogna cominciare ad evolversi in questo senso. Però noi siamo qui, facciamo tutta una serie di discorsi, allora teniamoci degli allenatori che sono aggrappati ad un'idea di calcio, secondo me, vecchia, datata, e siamo qui a giustificarli, perché troviamo mille giustificazioni a Conte, mille giustificazioni ad Allegri, ma loro c'hanno il curriculum. Ieri abbiamo fatto vedere dei numeri impietosi di Allegri, ma non di questa stagione, degli ultimi 4 anni, impietosi, 4 anni alla Juve, gli ultimi anni di Allegri, però parli con qualcuno, ti dicono: no, ma non c'ha la rosa. Poi arriva qui Filippo Galli ieri, ti dice: vabbè, però insomma non è una rosa proprio così scarsa, si potrebbe pure provare a fare un gioco diverso, a dare un'identità diversa a questa squadra. Però noi continuiamo a giustificare queste cose.
2: Ti riporto anche le parole di Beppe Bergomi di ieri sul tema allenatore nazionale, perché lui ha dato un altro spunto. Mi piace molto quello che hai dato tu di Baldini, perché secondo me se devi cambiare, devi cambiare in maniera netta, senza fronzoli. E un altro tema, quello che dice Bergomi, è stato: perché non chiamiamo un allenatore spagnolo? Tanto se devi cambiare,
1: ma sì, ma dai,
2: cambiamo radicalmente, affidandoci ad un calcio, ad un modo di pensare completamente diverso. Chiudo sul capitolo nazionale, perché ti devo riportare le parole che poi sentiremo, ma queste dichiarazioni le ha fatte in un altro video, Claudio Ranieri, che ieri,
1: candidato.
2: Ieri durante il premio Gianni Di Marzio,
1: esatto,
2: si è candidato. Dice: io quando mi è stata proposta,
1: c'è una grafica, guarda, vediamo un po',
2: quando mi è stata proposta la nazionale, non potevo perché lavoravo in un altro club, ora sono libero, mai dire mai.
1: Vedi?
2: Quindi dice: se mi chiamano, io stavolta ci vado, e come.
1: E vabbè, certo, anche questo sarebbe una grande mossa innovativa nel calcio italiano, insomma, però... guarda, io vi devo dire la verità, proprio se devo fare una scelta, sia Baldini,
2: fai la tua scelta
1: Mancini.
2: No, basta,
1: se devo fare una scelta dico Mancini, ma questi qui tutti
2: se
1: via.
2: Non è Baldini, la mia scelta è Claudio Ranieri.
1: No, via tutti, via
2: no.
1: No, non se ne può più, dai.
2: Ma perché di Mancini se ne può ancora?
1: Ma Mancini è un po' più innovativo, c'ha qualche idea diversa, ha voluto portare un po' di gioco, c'ha qualcosa di diverso. Questi non hanno fatto un passo moderno in avanti. Ma le vedete le partite?
3: Sei antipatico.
1: Ho capito, mister, però dai, su.
2: Io sì.
3: Ho presa bene, ho presa.
1: Va bene, rispondetemi, vedi, stanno già arrivando i messaggi. Un po' di messaggi.
2: Vuoi prima di salutarci dire a chi ci ascolta cosa mi hai proposto sull'asse Juventus Real Madrid?
1: Ma no, non è che te l'ho proposto io. Prima ho letto una cosa, ho detto: tu che faresti? No, ho letto che praticamente la Juventus adesso c'è questo canale con Real Madrid, no?
2: Sì.
1: E quindi ho letto che praticamente Arbeloa, poi Gonzalo García, che dicono che è molto
2: Brahim Diaz,
1: Gonzalo García dicono è molto bravo, 22 anni, attaccante molto interessante.
2: Alaba, Brahim Diaz.
1: Alaba,
2: è quello che Gonzalo García, che viene definito il nuovo Morata.
1: Che dicono è molto bravo. Allora, praticamente dice: sto pacchetto, la Juventus vuole questo pacchetto, però dall'altra parte

Zidane, e poi da lì si fece, però Zidane quando fu sacrificato era Zidane, cioè era un giocatore già di altissimo livello e fu fatta questo tipo di scelta. Va bene, ci dobbiamo fermare, vai. Perché poi arriva pure tra poco, arriva Palma Market, tra poco.

0: Bene, bene, ci siamo. Buon pomeriggio, ben ritrovati come sempre nel pomeriggio di Maracanà. Allora, ci sono degli audio da recuperare, quindi andiamo subito a recuperarli al 331-8200-213. Vai.
1: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Io Marco sento tante critiche verso Allegri, giusto, perché alla fine sono giustificate, perché effettivamente al di là della posizione in classifica, ma a livello di gioco in Milan è veramente poca roba, non è migliorata la squadra. Ma Antonio Conte, cioè, se andiamo ad analizzare il campionato del Milan con Antonio Conte, del Napoli probabilmente ha fatto meglio il Milan. Cioè, sono a poche distanze l'una dall'altra, ma con due squadre completamente diverse. Cioè, a netto degli infortuni, ma il Napoli è due mesi che la squadra quasi è completa. Eppure, a livello di gioco, a livello di intensità, a livello di risultati, sta deludendo.
0: Io non riesco a capire chi ha fatto peggio, guarda. Stiamo parlando di due allenatori super pagati. Quindi, che ti devo dire? Io non faccio sconti a nessuno dei due, quindi sinceramente se fossi Napoli, Milan, proprio archivierei la pratica, grazie, andiamo sui giovani, andiamo gente che porta un po' di aria fresca. Vabbè,
2: caro Francesco, no, stavo cercando di capire, soppesando un po' le responsabilità, le difficoltà che hanno avuto sia Allegri sia Conte. E non riesco però a individuarti chi ha fatto peggio, nel senso che uno partiva da campione d'Italia in carica, con un ottimo mercato, però ci sono state anche tante difficoltà a lui imputabili, ovvero i tanti infortuni. Dall'altra parte c'era un allenatore da cui con un impegno a settimana ti saresti aspettato sicuramente qualcosina in più, magari non lo scudetto al primo anno che era un po' una forzatura, ma quantomeno una Champions che doveva essere un po' più semplice. Invece entrambi, uno peggio dell'altro, si ritrovano a combattere fino alla fine, nel senso che poi il Napoli credo che al 90% possa essere considerato fuori dalla corsa, nel senso che in positivo, e il Milan forse tra le tante squadre e tra le squadre invischiate è quella che sta messa peggio. Però nonostante questi giudizi mi viene anche complicato dirti da chi mi sarei aspettato qualcosa in più, forse da Massimiliano Allegri più che da Antonio Conte, detto che la stagione rimane negativa per entrambi. Se devo fare una scelta la faccio su Allegri, tra chi mi ha deluso di più tra i due.
0: Bene, bene, poi magari la chiederemo questa cosa della delusione di questi due allenatori, perché stiamo parlando di due allenatori top, e quindi di due allenatori con... Allora facciamo così, stiamo parlando di due allenatori che hanno vinto tantissimo. Se andiamo a fare il conto degli scudetti vinti praticamente negli ultimi anni, sono quelli che hanno vinto più di tutti, no? Stiamo parlando di due allenatori strapagati, stiamo parlando di due allenatori, insomma, che non allenano due squadrette, che uno ha speso 150 milioni in Milan, l'altro quanto ha speso? Siamo lì, più o meno, quindi non è che dici, sai, non ci sono i soldi, non ce ne sono tantissimi.

0: come magari può fare la Premier e via dicendo, magari sono stati spesi male. E in questa spesa male, fatta male, loro sono esenti da tutte le responsabilità? Cioè questi due signori che allenano Milan e Napoli non c'hanno nessuna responsabilità sul mercato?
1: Scusami Marco, il prefetto ha appena comunicato che il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20:45.
0: Bene, quindi praticamente, scusami, tutte le altre partite pure?
1: Credo sì, nel senso che il prefetto deve dire qual è la partita. Poi gli altri, ovvero la Lega, si dovrà adeguare. E adesso, visto che devono mantenere la contemporaneità, probabilmente, perché non c'è l'ufficialità su questo, tutte le altre partite verranno messe alle 12:45 di lunedì. Vi invito però a fare un ragionamento, che questa scelta è completamente in controtendenza rispetto alla prima decisione della prefettura, del Viminale, eccetera, eccetera, di dire che il derby in serale non si poteva giocare a causa degli scontri. Adesso io sono del parere che gli scontri succedono sia a mezzogiorno, sia alle 18, sia alle 20:45. Però il dato di fatto è che il derby la sera mai più, il derby la sera mai più, evidentemente lunedì alle 18 non andava bene alle televisioni, e un giusto compromesso è stato quello di scegliere le 20:45. Derby di lunedì alle 20:45, adesso sì, magicamente si può giocare, e tutte le altre partite lunedì alle 20:45.
0: Ma che credibilità, io veramente, non... è una roba che non capirò mai, guarda, veramente. Adesso, cioè, non si poteva giocare per motivi di ordine pubblico la sera, adesso invece lunedì si può giocare. E ora che si fa? Si sposta tutta la giornata lunedì sera per forza, non ci sono altre soluzioni. Quindi adesso la Lega che fa? Fanno un altro comunicato tra poco, diranno che preso atto della decisione del prefetto, tutta la giornata
1: si per gioca garantire la contemporaneità delle partite, tutte quante alle 20:45 di lunedì.
0: Va bene, dai, ne parliamo. Andiamo intanto, ripetiamo la notizia a beneficio di chi si fosse collegato adesso.
1: Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quali gli internazionali Biennale d'Italia in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l'incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio con inizio alle ore 20:45.
0: Bene, 20:45, quindi improvvisamente la sicurezza viene garantita di sera alle 20:45. Bene, andiamo.
2: Ciao Marco Luigi, allora io vorrei esporre una mia tesi da sottoporre a te e a tutti i due ospiti, ed è questa. Allora, la rovina del calcio italiano è Conte e Allegri. Uno, perché è un allenatore limitato e provinciale. Due, il secondo invece, è un allenatore che è un vero bluff, uno che non ha qualità calcistica assolutamente, che ha vissuto su quei 5 anni sulla Juventus di rendita, ma non è capace di allenare, non è capace di dare un'organizzazione alla squadra. Questo è quello che penso io di questi due allenatori e del calcio italiano, di cui loro due sono i grandi esponenti.
0: Luigi è scatenato, quindi non aggiungo niente. Non so che dobbiamo fare, andiamo avanti oppure...
1: Vabbè.
0: Audio, vai. Ok.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Adesso ti voglio chiedere solo una cosa, no? Allora, il club già diramato biglietti, pullman e tutto per andare a Firenze a vedere la Juve 12:30. Questi soldi che li borsa?
1: Sì, questo è un bel tema, l'ho detto anche all'inizio. L'antitrust ha proprio fatto una richiesta, poi che probabilmente finirà in questa maniera. Il tentativo di dare un rimborso ai tifosi, nel senso che quello che dicevamo prima è che i tifosi, sai, si sarebbero anche un po' organizzati nel frattempo, quando la Lega magari ha comunicato dell'orario delle 12.30, c'è chi ha preso treni magari ieri sera, eccetera eccetera, adesso gliela si sposta alle 20.45. Tra l'altro vorrei soltanto dirvi che stamattina la Gazzetta dello Sport, in un interessantissimo pezzo, dice che la Lega sarebbe anche pronta, sarebbe stata pronta a fare anche un ricorso nel caso in cui la prefettura avesse messo un orario diverso delle 12.30 di domenica. Vedremo se questo ricorso lo faranno, ma sono d'accordo con questo ascoltatore, è chiaro che non si è tutelati i tifosi che magari ieri sera, dopo il comunicato della Lega, avevano organizzato il loro viaggio, perché parliamo, allora, fammi aggiungere, di 10 squadre, sono 5 partite, quindi 10 squadre.
0: Bene, bene, allora andiamo, dai, andiamo a parlare di giovani, va che è meglio.
3: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio, nessun giocatore è sconosciuto.
4: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti al Palma Market. Nessun giocatore è sconosciuto.
0: Allora, ciao Marco, ben trovato
5: ciao
0: Marco.
5: Ciao,
0: allora, dobbiamo
5: ciao
0: un po'
5: ragazzi, ciao, buongiorno,
0: dobbiamo,
5: buonasera.
0: Ciao, dobbiamo un po' correre perché poi
5: corriamo.
0: L'attualità ci ha portato via un po' di tempo con la news, appunto, che, ripetiamo, il derby si giocherà, così ha deciso il prefetto, lunedì alle 20.45, quindi magicamente, improvvisamente, l'ordine pubblico viene garantito di sera alle 20.45. Bene, allora, dai Marco, andiamo subito con il primo giocatore che ci presenterai oggi.
5: Sì Marco, partiamo subito, si chiama Dion Gallapeni, un ragazzo che gioca in Polonia nel Wisla Płock, è una piccola squadretta polacca, ma lui è in prestito perché è di proprietà del Vitesse Łódź, che è una squadra un po' più grande. È un giocatore però di nazionalità kosovara, 182 cm ed è di piede mancino, lui fa l'esterno sinistro, come vedete anche rappresentato sulla bellissima grafica, si fa veramente tutto il campo sulla fascia sinistra, nasce come terzino sinistro, ma può fare benissimo il quinto o il quarto di centrocampo, e nella sua pur breve carriera, è un 2004, ha giocato anche esterno di un tridente d'attacco, perché è dotato, oltre di un piede molto molto efficace, anche di un'ottima capacità di taglio e soprattutto di un'ottima conclusione in porta. Come dicevo, è un ragazzo che ha un percorso un po' particolare, è nato in Serbia, di passaporto kosovaro ed è cresciuto nel Pristina, la squadra kosovara, diciamo, principale, piccolina, però lui si è imposto subito come uno dei migliori prospetti proprio del calcio dei paesi balcani, lo seguiamo un po' con la nazionale soprattutto del Kosovo, perché lui l'ha fatta sempre sin da piccolino. Nel 2025, dopo queste buone prestazioni, hanno investito ben 500.000 euro, dicevo, la squadra prima, il Vitesse Łódź, la squadra polacca, e hanno portato questo ragazzo in Polonia, lo hanno dato in prestito per formarlo subito al Wisla Płock, e questo in questo campionato, ragazzi, sta facendo veramente veramente bene, un giocatore sulla fascia, come dicevo, unisce la fisicità, unisce la tecnica, mi ricorda un po' Gosens, giocatore che sta alla Fiorentina, il miglior Gosens, forse l'espressione quella che abbiamo visto a Bergamo, piace tanto a Sartori, a Sartori piacciono tanto questi giocatori, piace al Bologna, e lui magari un'alternativa a Miranda potrebbe servire sulla fascia sinistra, e poi ho detto interpreta benissimo gli schemi e si troverebbe, se rimane bene, anche con il gioco d'italiano. Si parte da 4,5 milioni, quindi il primo è Dion Gallapeni.
0: Gallapeni, allora vai, andiamo al secondo, Marco.
5: Secondo c'ha un cognome famoso, si chiama Tornike Karasvelia ed è, sì, fratello di Kitschbka, il ragazzo quello del Paris Saint-Germain, l'ex Napoli, giovanissimo, 7-2-2010, è chiaramente georgiano come il fratello, è alto più o meno come il fratello, 175 centimetri, e poi Tornike, questo ragazzo ha una caratteristica, è ambidestro, gioca benissimo e col piede destro e col piede sinistro, fa l'esterno d'attacco, io guarda nella somiglianza, Marco, l'ho messo proprio come somiglianza col fratello, perché fa quel gioco lì, va sulla fascia, rientra, e devo dire ultimamente nella formazione lui gioca nella Dinamo Tbilisi Under 19, seppure è un 2010, quindi la squadra, diciamo, quasi primavera, e lui gioca sulla fascia, parte, gli piace rientrare, più delle volte hanno utilizzato su quella sinistra per rientrare sul destro, ma può fare la stessa cosa, ha tecnica, ricorda tanto tanto il fratello, e pensate alla curiosità, lui è cresciuto nell'Inter Georgia, che è una squadra che sta proprio in Georgia, che è affiliata alla nostra Inter, all'Inter italiana, però il ragazzo è passato un po' po' inosservato, ed è però andata alla Dinamo di Tbilisi, insomma la squadra più importante. Lì ho detto, pure sedicenne, ha cominciato in questo Under 19 a far vedere veramente che potrebbe ripercorrere le caratteristiche del fratello. E tant'è che mentre scrivevamo proprio questo articolo, in Italia, forse per un'operazione, forse perché già conosce il Napoli, è molto interessato a questo ragazzo, magari anche il fratello gli consiglia un ambiente positivo, però proprio nelle ultime ore pare che il Bayern Monaco abbia fatto il colpo, proprio sembra che il Bayern Monaco gli abbia offerto un contratto a questo ragazzo, perché è veramente forte. Però al Napoli piacerebbe portarlo, si compra 1 milione d'euro, quindi c'è una grande battaglia perché si compra ancora 1 milione d'euro, però le potenzialità sono enormi, i margini di crescita uguali, se solo facesse un pezzettino di quello che ha fatto fino adesso il fratello nella carriera, sarebbe un grande acquisto. Devo tornare a dire, il Napoli lo guarda con interesse, però sembra che la potenza del Bayern Monaco è che possa finire in quel settore giovanile là. Comunque, per chi lo vuole vedere, lo trova nelle giovanili del Dinamo di Tbilisi o nelle nazionali georgiane. E Torniche, cara Supelia.
0: Bene, bene. Allora, andiamo anche al terzo, Marco.
5: Sì, il terzo invece è un difensore centrale. Il difensore centrale si chiama Aboubakar Sedi Kinté. È un ragazzo del 30-11 del 2006, è gambiano, è 186 centimetri, su un fisico ben strutturato. Anche lui è di piede mancino e anche lui ha un piede mancino veramente ottimo. Come dicevo, un difensore centrale, gioca nel Tromso, in Norvegia, perché poi la Norvegia batte molto quei campionati, quelli centroafricani, nordafricani, spesso i giocatori africani passano o per la Norvegia o per la Danimarca e poi vengono i campionati nostri un po' più importanti, diciamo. Questo è un difensore centrale potente, come dicevo prima, già nazionale maggiore da tempo della Gambia, sempre attento in marcatura, fisicità, aggressività, molto veloce nei recuperi. Semmai ci fosse da fare un recupero a rincorrere, come si dice in gergo, lui è fortissimo e poi è forte nel gioco aereo, è strutturato fisicamente. Seppur gambiano, è cresciuto in Senegal si lavora molto con queste squadre che partecipano anche ai tornei giovanili, tra l'altro il Viareggio in Italia, per presentare questi ragazzi. Ma come dicevo prima, il Tromsø ha osservatori proprio lì sul territorio, come molte squadre norvegesi. Nel gennaio 25 l'hanno acquistato, l'hanno portato in Norvegia, non ha accusato minimamente il cambio di vita, il cambio di cibo, il cambio di orari completamente, di clima. Si è subito imposto come uno dei migliori difensori centrali proprio dei campionati norvegesi, che stanno crescendo molto di livello, l'abbiamo visto con le squadre anche contro le italiane nelle ultime coppe. E lui è veramente nelle classifiche rendiente uno dei migliori, perché tutte le caratteristiche che ho detto le unisce a una grandissima tranquillità in campo, svolge proprio tutte le pratiche senza mai andare in affanno, è un giocatore molto molto interessante, tant'è che l'Inghilterra, che guarda molto in Norvegia, osservatori e di Manchester United e di Chelsea l'hanno visto questo ragazzo, e in Italia, per dare una scossa un po' alla difesa, lo segue tanto il Milan. Questo è un giocatore che al Milan piace tanto, soprattutto agli osservatori del Milan l'hanno guardato tanto, e secondo me vedono proprio quello che hanno, di quello che hanno bisogno, di questa dinamicità, di questa aggressività, insomma, in fase difensiva, che forse manca un po' nei giocatori che ci sono adesso. Mi ricorda Lukeba, che è un giocatore, si chiama Castello Lukeba, che gioca nell'Ipsia, giocatore francese, ha proprio quelle caratteristiche là, però questo è un po' più caro, perché comunque si parte dagli 8 milioni di euro, perché in Norvegia hanno imparato a valorizzare, ma anche a vendere molto bene. Però il Milan ha chiesto più volte informazioni su Aboubakar Sedi Kinté.
0: Bene, hai visto, caro Tengali, tutte e tre, con la grafichetta, con la scheda, col campo, ci siamo modernizzati. Grazie. Anche noi.
1: No, stupendo, anche la spiegazione di Marco. No, mentre Marco parlava del fratello di Kvicha e ci consigliava dove poterlo andare a vedere, nel dubbio fossi un dirigente me l'andrei a prendere per 1 milione, se ambidestro, gioca le stesse caratteristiche. Sai, magari esce anche un pochettino meno forte, me lo prendo ugualmente.
5: Bravo,
1: a quel
5: vero,
1: prezzo,
5: ogni tanto rischiassero, perché poi il Bayern Monaco ne fa tanti così, poi qualcuno va, qualcuno per rischiare, va meno, però si fa così.
0: Per rischiare devi avere due cose: una, la competenza; due, l'allenatore che vuole rischiare. Se c'hai l'allenatore, capito? No, comprami quelli già, se no io come faccio a allenare se non c'ho i giocatori, capito?
1: E lui, scusami, a 16 disastro, anni, capito? Gioca nell'Under 19, quindi gioca parecchio sotto età.
5: parecchio totale, l'ha fatto sempre, proprio per questa sua caratteristica è veramente forte, ragazzi. Questo c'ha i geni, possiamo dire, del fratello, perché veramente quando va via sulla gamba, e tant'è che nei campionati minori ne faceva talmente tanti. È arrivata la Dinamo Tbilisi, è una squadra che fa tutti i tornei, l'ha provato in under 15, in under 16, ma non c'era troppo dislivello. Fa la differenza in under 19 con ragazzi che, come dicevi, hanno 3 anni più di lui, certo. E questo fra poco al Bayern Monaco, se ci va, proveranno subito a fargli fare un percorso. Vediamo se il Napoli riesce, per il Napoli sarebbe bello.
0: Va bene, vediamo, insomma, se poi può ricalcare, non dico lo stesso percorso, ma diciamo anche meno certo. Sarebbe un buon giocatore. Certo, si porta dietro, no,
1: si
0: il paragone continuo, perché
1: dicendo.
0: Poi il paragone,
1: cioè,
0: sarà
1: si porta
0: continuo.
1: Dietro
0: ma è normale,
1: il cognome,
0: ragazzi.
1: Pesante.
0: Cognome
1: e
0: paragone continuo, perché
1: devi,
0: quell'altro è diventato un giocatorone. Quell'altro, ragazzi, è diventato fortissimo.
5: È enorme, lui poi è stato bravo
0: ad un
5: sempre,
0: allenatore,
5: abbiamo
0: diciamo.
5: Visto di più anche noi,
0: incontra,
5: è vero, no? Marco?
0: No, sì,
5: Carabella con Luis Enrique è migliorato tantissimo, era fortissimo a Napoli, ma con
0: ci sono allenatori che migliorano i giocatori e ci sono allenatori che
1: li peggiorano,
0: cioè certo. Proprio li peggiorano, che da un anno all'altro tu dici che hai visto un'evoluzione, no, un'involuzione, l'ho visto ancora peggio, capito? Allora,
5: ma io ho visto schierare i difensori centrali, Marco, in una linea a 3 alti 1,69 m, quindi allenatori tante volte i 3 braccetti, mette un esterno sinistro 1,69 m, 1,68 m, e vederlo poverino tutta la partita in difficoltà, indipendentemente dal nome di chi poteva essere, visto tanto.
0: Lasciamo stare, va bene, Marco, ti dobbiamo salutare perché siamo quasi ai titoli di coda, come sempre. Grazie, a prestissimo.
5: Grazie.
0: Prepara i prossimi 3
5: Mark.
0: Che ti aspettiamo.
5: Ciao.
0: Sempre. Ma sei operato,
5: sempre
0: tutto
5: forza
0: bene.
5: Mark.
0: Ma sai che ho saputo
5: tutto
0: una
5: bene,
0: cosa?
5: L'ho detto per quello.
0: No, ho saputo una cosa. Che c'è addirittura chi ipotizza che possa a breve tempo ritornare in moto. Addirittura questa settimana, qualcuno dice.
5: Magari in casa in Spagna.
0: Non
5: dai.
0: Lo so, quello è talmente, capito? Allora, va bene, dai Marco, ti
1: ciao,
0: saluto,
1: Marco,
0: un abbraccio.
1: Ti voglio leggere questa, Marco. Leggimela. Che riporta Ivan Zazzaroni sul suo profilo Instagram: domani sera, finale di Coppa Italia Olimpico, subito dopo il riscaldamento di Inter e Lazio, la Lega di A ricorderà Sinisa Mihajlovic, che a queste due squadre ha legato gran parte della carriera. Unici assenti, la moglie Arianna e i figli Sinisa. Nessuno li ha invitati, nemmeno la loro Lazio. La differenza tra qualcosa di buono e qualcosa di grande è l'attenzione ai particolari e soprattutto la sensibilità.
0: Va bene, a me delle volte sembra molto strano che qualcuno, che ci so queste cose e poi nessuno invita, non lo so, mi sembra veramente degli errori clamorosi, però non...
1: Cioè fai una cosa fatta bene,
0: capito,
1: alla
0: però,
1: fine in fondo.
0: Va bene, senti, sentiamo un audio /2, poi ci dobbiamo fermare, vai.
6: Niente, oggi proprio stavo pensando, adesso state parlando del discorso di Conte, no? Io stavo facendo un parallelo tra Conte e Spalletti, il biennio di Spalletti e quello di Conte, tutti e due hanno portato uno scudetto, ma Spalletti è stata un'altra cosa, dai, 2 anni di Spalletti. Ma quello che io dico, adesso, io l'avevo detto in tempi non sospetti, caro Marco, all'annata di quel, fallimentare di Conte di quest'anno, dovete aggiungerci anche le 7-8 giornate del finale di stagione dell'anno passato. Io ve l'ho detto, ma l'avete preso, logicamente ha vinto lo scudetto, e la cosa è passata inosservata. Conte
0: però...
6: è incalando da più di un anno che non è,
0: no,
6: più...
0: No, però io voglio parlare di quest'anno, l'anno scorso ha vinto lo scudetto, dai, le ultime partite poi fanno testo. Quest'anno va analizzato quest'anno perché c'è stato il mercato, perché c'era la Champions e via dicendo. Ci dobbiamo fermare, caro Francesco.
1: A dopo.
0: Ribadiamo la notizia, allora. Il derby si gioca?
1: Derby alle 20:45 di lunedì 18 maggio. Stavo leggendo appunto un pezzo di Ivan Cardia su tuttomercatore.com, perché adesso la palla passa alla Lega, considerando che deve mantenere la contemporaneità di altre 4 partite, quindi metà giornata di campionato dovrà giocare nello stesso momento e probabilmente giocherà tutta lunedì alle 20:45 insieme al derby.
0: Grande interesse per le partite che rimangono questo fine settimana.
1: Sì,
0: quelle che non...
1: saltiamo il weekend a pie pari, se non Cremonese e Lecce. Se non Cremonese e Lecce.
0: Va bene. Allora,
1: ciao Marco.
0: Grazie Francesco. Buon lavoro ancora in redazione. Adesso noi ci fermiamo, break, a tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
3: Bene, bentrovati, buon pomeriggio da Marco Piccari.
5: E Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Allora, buon pomeriggio, saluto anche gli amici che si sono collegati con noi sul canale 17 di Italia 7 in Toscana, così come anche gli amici invece di Gold TV sul canale 11 nel Lazio e naturalmente sempre il canale 61 sul nazionale, tutto del circuito Network. Buon pomeriggio. Paola, questa è Paola, la riconosco, una nostra ascoltatrice, una fedele ascoltatrice che ci mandava questo buon pomeriggio. Allora, caro Stefano, abbiamo iniziato prima, arrivata mentre eravamo qui in diretta, la decisione di giocare appunto della prefettura, il derby di lunedì 20:45, si torna a giocare di sera e adesso la Lega Calcio dovrà insomma adeguarsi e far giocare tutto il resto delle partite che hanno degli obiettivi lunedì alle 20:45.
5: E quindi si porta dietro tutte le altre quarte.
3: E per forza, Stefano, no, non credo che possa essere diversamente la
5: quindi
3: cosa.
5: Quindi sarà un weekend anomalo, atipico, sì. Ma insomma c'era da aspettarselo perché Marco, sì. Ognuno fa il proprio lavoro.
3: No, ognuno fa il proprio lavoro. No, la cosa che mi lascia un po' così sbigottito è che ieri si era usciti con questa diciamo così notizia della Lega che diceva che si giocava di domenica alle 12:30. E quindi tutte le partite in questione 12:30, ti ricordo, avevamo già visto un po' il calendario che era stato,
5: non so dirti se fa parte di un iter, poi l'ultima parola aspettava insomma la prefettura, la questura, sono due lavori diversi, la Lega fa il proprio e la prefettura e la questura fanno altrettanto, quindi insomma lo so che è un tema spinoso, una questione insomma alla fine, ah ma come, non si doveva giocare di sera, si gioca di sera, ah ma allora lunedì, ma allora era meglio una domenica, internazionale d'Italia, tutto quello che è, però io ripeto, Marco, è difficile dare un'opinione, una chiave di lettura. Io credo che poi ognuno fa il proprio lavoro. È andata così. Magari sapere all'inizio che, non lo so, è vero che si fa adesso in via elettronica questo sorteggio, ma insomma un algoritmo gli puoi dire guarda che alla penultima ci sono gli internazionali, forse il derby no, potevi evitare questa cosa qui, ma insomma sono discorsi che si fanno sempre dopo. Sono partite importanti tutte e quattro. Derby è una sfida particolare perché sappiamo che a Roma quello che ha generato ci sono precedenti, insomma parlano chiaro e questa è la nota ufficiale della prefettura di Roma che ha stabilito che si giocherà lunedì alle 20:45. Prendiamo atto,
3: un po' di giorni sono passati, alla fine la decisione è stata presa e quindi lunedì il derby, e ripeto, adesso ci aspettiamo comunque un comunicato anche da parte della Lega Calcio, credo, Stefano, che deve arrivare assolutamente.
5: Necessariamente, insomma, devi rispettare la contemporaneità, quindi io non lo so, vado così a ricordi logica. Altre quattro giocheranno lunedì alle 20:45. Sarà un weekend anomalo, atipico, magari scontenterà le tribune, non lo so, ci saranno
3: sicuramente,
5: delle situazioni. Ma insomma, io mi ricordo che anche in passato ci sono state delle criticità simili. Io mi ricordo tanti anni fa. C'era, ti ricordi, l'osservatorio del Viminale sulle manifestazioni sportive, no? C'erano le chiusure delle curve, le cose, c'era chi se, ogni volta c'era un punto di vista differente, però insomma poi alla fine non è che puoi contestare quello che poi viene deciso da chi fa questo tipo, chi deve garantire l'ordine pubblico, cioè, ripeto, sono temi delicati, non so neanche, non posso esprimere, non possiamo, io non lo so, credo, esprimere un'opinione a riguardo perché c'è, deve garantire, cioè non è lavoro nostro,
3: ripeto,
5: e non so come
3: la
5: si
3: prefettura
5: faccia,
3: ha
5: quindi
3: ha deciso questo, adesso
5: massimo rispetto,
3: ci atteniamo, ecco, prendo al volo anche tutto il mercato web proprio per rendere ancora a beneficio di chi magari si mette in ascolto in questo momento anche in visione davanti alla TV, la prefettura ha deciso, eccolo qui il pezzo fatto anche da tutto il mercato web, il derby di Roma si giocherà lunedì alle 20:45, adesso palla alla Lega, come scrive Ivan Cardia, che dovrà dare in me una risposta, no? Resta da capire come si comporterà, scrive Ivan Cardia, la Lega Calcio Serie A, che aveva programmato Roma-Lazio con tutte le altre gare rilevanti per la corsa alla Champions domenica alle 12:30, anzitutto se riceverà l'indicazione della prefettura senza ulteriori conseguenze, e in seconda battuta se anche le altre sfide seguiranno la sorte dei derby. Si tratta nello specifico delle seguenti partite: Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Como Parma e Genoa Milan. Queste sono le gare in questione. Naturalmente noi siamo in diretta, appena arriverà la notizia vi renderemo della news. Allora, attenzione, perché mi scrive che mi scrivono dalla redazione, arriverà una nota in questo momento, mi scrive Francesco, cosa penso, dice Di Servo, della decisione della prefettura. Serenità, risponde lui. Arriverà una nota, quindi aspettiamo la nota di Di Servo appena arriverà. Allora, vado a dare il buon pomeriggio intanto a Raffaele Sergio. Ciao Raffaele, ben trovato, buon pomeriggio. Ciao,
6: buon pomeriggio, grazie per l'invito.
3: Buon pomeriggio Raffaele, in studio con me c'è anche Stefano Impallomeni.
6: Un abbraccio, un saluto.
5: Ciao Raffaele.
3: E poi abbiamo anche Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore, ben trovato.
5: Ciao Salvatore.
7: Buon pomeriggio, grazie dell'invito, saluto tutti i colleghi.
3: Ci mancherebbe. Allora, posso chiedere al volo anche che cosa ne pensate di questa decisione della prefettura? Il derby si gioca alle 20:45, adesso arriverà una nota della Lega, come ho letto, per capire che cosa farà con le altre partite. Salvatore.
7: Ma io credo che ci sia, come al solito, una grande confusione tra i poteri istituzionali del calcio e poi i poteri istituzionali governativi. Perché è del tutto evidente che una decisione di De Servo non potrà essere critica, polemica, ma non difforme da quella che è un'ordinanza del prefetto di Roma, certo, che è preposto all'ordine pubblico, cioè la prima autorità in termini di pubblica sicurezza che emette un'ordinanza, e io voglio vedere come si fa a derogare da quella cosa. Al di là di tutto questo, che sono, come qualcuno ricordava prima, dei casi che abbiamo già purtroppo vissuti nel passato per altre partite, per altre situazioni, per le tifoserie eccetera, resta il fatto che la finale dell'Internazionale di Roma si sa da sempre,
3: certo,
7: quindi tutto andava organizzato per tempo e nella maniera migliore.
3: Assolutamente.
7: Ora la gente è veramente stanca, il lunedì, il sabato, c'è gente che la mattina e il martedì va a lavorare con gli occhi gonfi e gli attributi pieni, perché casomai è andata male la squadra del cuore.
3: È vero. Raffaele Sergio, intanto do anche il buon pomeriggio a Luca Cerchioni di Radio One Station. Ciao Luca, ben trovato.
8: Direttore, ma... buon pomeriggio, un saluto carissimo anche a mister Sergio.
6: Grazie.
3: Raffaele, il tuo pensiero?
6: Ma il mio pensiero è che c'è un qualcosa di ordine pubblico sostanzialmente, quindi bisogna attenersi un po' a quello che dice la prefettura, quindi certo. Sono d'accordo con te quando con voi quando avete detto praticamente che questa partita è stata decisa tanto tempo fa e quindi si poteva prevedere in qualche maniera questa
3: situazione. Certo,
6: quindi,
3: certo.
6: Sotto questo aspetto, secondo me, la Lega ha peccato un pochino, quindi al di là di tutto poi bisogna attenersi un attimino alle regole, perché poi alla fine ognuno si sveglia la mattina e fa le regole come gli pare, insomma. Quindi c'è questa situazione di pericolo e quindi sicuramente bisogna attenersi a questo. Secondo me la Lega deve fare più attenzione quando stira i calendari, quando fa le cose. Insomma.
3: Un errore è stato fatto, diciamolo. Adesso l'errore c'è stato perché insomma era una situazione.
6: Il problema qual è? Che quando si fanno gli errori, nessuno ammette gli errori.
3: Pure questo è vero.
6: Il problema di fondo, non c'è niente di male di fare un errore. Purtroppo negli ultimi anni, chi sta al potere non ammette mai che ha sbagliato. Quello è
3: questo,
6: problema
3: è vero,
6: di
3: questo è vero. Sento...
6: Quindi ci ritroviamo che se noi vediamo bene che per tre competizioni mondiali non andiamo ai mondiali, nessuno ha commesso errori. Quindi
3: questo è vero. Ti fermo un attimo, Raffaele. Sento anche Luca Cerchione al volo su questo tema qui. Poi andiamo un attimo sul Napoli. Dai, Luca.
8: Sì, direttore, che dire, purtroppo ci troviamo sempre di fronte alla solita situazione, non siamo in grado di lavorare in maniera tale, gli eventi sportivi vengano resi sicuri, purtroppo la cultura sportiva in Italia manca e ci troviamo di fronte a queste situazioni. Lo sai, io sono molto critico nei confronti di queste situazioni perché le vivo come una privazione della libertà personale.
3: Anche questo è vero, purtroppo però è chiaro che quando ci sono delle situazioni di... di pericolo. Intanto però mi comunicano adesso in redazione che la Lega ricorre al TAR contro la decisione del prefetto.
7: Vabbè, facciamo ridere.
3: Stefano, ti vedo un po'
5: meglio. Avrei preferito parlare di calcio, però sì, insomma, sì, cioè, alla fine, in modo o l'altro siamo dentro a una situazione che non lo so, è difficile lettura, insomma, trovo difficoltà, ecco.
3: No, anche io, penso, mi sembra da quello che ho capito così, raccogliendo il pensiero dei nostri ospiti, sono tutti un po' della stessa opinione, quindi adesso vediamo, che vi devo dire, questa è la situazione, attendiamo ulteriori sviluppi, Stefano, più di questo non possiamo fare, poi se ci si mette pure questo ricorso della Lega, non so, a questo punto sta giornata saltiamola di netto, andiamo a giocare direttamente l'ultima, che vi devo dire, insomma, alla fine, però Stefano, non è una bella immagine, ragazzi, che stiamo dando.
7: Sì. Posso intervenire, scusa, ma a me la cosa veramente fa ridere. Anche il ricorso, cioè il ricorso chi lo fa? Gli stessi protagonisti che hanno combinato questo casino, ma veramente pensano che si possa giocare una partita mentre si fanno gli internazionali, peraltro una partita così delicata? Ma io veramente resto basito, perché nel corso di tutti gli anni, di tutti questi decenni, queste cose sono sempre accadute perché c'è superficialità. Cioè prevalgono gli interessi dei diritti televisivi, non prevalgono gli interessi poi le squadre che protestano contro se stesse, perché protestano contro la Lega alla fine. Ma comunque, come che vada sarà un casino, ecco.
3: Vabbè, dai, vediamo e attendiamo. Rimaniamo a quello che è in questo momento l'ufficialità e poi attendiamo, diciamo, ulteriori sviluppi in materia. Naturalmente li comunicheremo appena arrivano. Eccolo qui, ribadisco un po' su tutti i siti. In questo momento sta uscendo appunto la notizia della Lega che ricorre al TAR dopo la decisione della Prefettura di Roma. Dunque, fortuna che c'era serenità, insomma, avevamo letto da parte di Siervo prima, fortuna. Va bene, io vi porto un po' al campo, perché ieri si è chiusa questa giornata con la sconfitta del Napoli. Stefano, un vostro pensiero, il Napoli che abbiamo preparato una scheda al volo praticamente di alcuni numeri del Napoli di queste ultime 5 partite, una vittoria, due pareggi, due sconfitte, 5 punti fatti, 7 gol fatti, 6 subiti. E poi c'era una cosa che ti volevo sottoporre, Stefano, così poi vi lascio veramente la parola. C'è anche un altro dato che va sottolineato, che Napoli potrà arrivare al massimo a 76 punti a fine campionato, che saranno meno del primo anno di Spalletti 79 e del secondo anno di Gennaro Gattuso 77.
5: Vabbè, cioè, al di là di questo poi bisogna vedere, i campionati saranno una storia tutta diversa, poi certo ci sono i numeri che testimoniano magari percorsi diversi, più o meno virtuosi. Detto questo, il Napoli è arrivato a un momento dove non scarico, dove non ci sono più obiettivi. Quindi Conte è, diciamo, uno cavallo di razza che gioca per vincere. Nel momento in cui percepisce che non lo può fare, magari anche involontariamente, il gruppo, non dico che si affloscia un po', però insomma la partita di ieri certifica questo. Tante difficoltà di uomini che non stanno in forma e che non vedono l'ora che finisca questa stagione. Sì. Quindi c'è adesso da raggiungere l'aritmetica, c'è Pisa, la trasferta di Pisa, insomma, vincendo quella sistema le cose. Però certo, ieri male l'approccio, poi dopo un Napoli che
3: sembrava un po' ripresa,
5: esatto, poi c'è stata questa doccia fredda all'ultimo gol di Roma. Ripeto, non è che andiamo ad analizzare la partita, analizzare il momento, l'ottava sconfitta.
3: Sì, otto sconfitte,
5: al netto di quello che poi è accaduto nell'arco della stagione, tanti infortuni e le cose che sappiamo. Però insomma, un po' deludente questo finale.
3: Sì, deludente. Salvatore, vengo da te. Ha detto, come ha detto Stefano, otto sconfitte, poi aggiungiamoci ai tanti infortuni che questa squadra ha avuto, aggiungiamoci anche una brutta figura in Champions, bisogna essere onesti e sinceri nell'analizzare la cosa. Insomma, il Napoli è uscito malissimo da questa edizione di Champions e quindi siamo al bilancio finale, Salvatore, con Conte.
7: Ma sì, insomma, saltiamo il fosso della partita, perché insomma credo che siamo tutti d'accordo, anche con le proteste dei tifosi, riguardo alla qualità del gioco del Napoli, andiamo, mm-hmm. andiamo oltre, vediamo appunto dai dati che è stata una stagione veramente da dimenticare, eppure era partita bene, perché poi noi parliamo delle ultime partite di una certa stanchezza, di una certa demotivazione, ovvero della motivazione di alcuni che pensano soltanto ai mondiali, perché pure per esempio ieri è accaduto qualcosa di un po' patetico e ridicolo, perché Conte va in conferenza stampa a dire che De Bruyne è in tribuna stampa non convocato perché ha un taglio allo zigomo in uno scontro aereo in allenamento. O vai a leggere il comunicato stampa della società Calcio Napoli che dice che De Bruyne, sempre per uno scontro aereo in allenamento, ha riportato una ferita lacero contusa con taglio all'arcata sopraccigliana. Cioè, voglio dire, anche nella comunicazione c'è proprio una confusione totale in questo momento, perché cosa è lo zigomo, cosa è l'arcata sopraccigliana. Probabilmente tutte e due le ferite erano invalidanti, ma serve a dire il contesto, il clima in cui si sta svolgendo l'ultima fase del campionato, certo. del Napoli. E... poi si parla sempre degli infortuni, scusami, su questo vorrei dare un mio piccolo contributo. Si parla sempre degli infortuni e ha ragione chi mi ha preceduto nel dire ogni campionato ha una storia a sé. Però sugli infortuni non si fa veramente chiarezza, né all'interno né noi della stampa riusciamo a capirci tanto. Però tenete presente che degli 8 infortunati seri di questa stagione, gli 8 infortunati seri fanno parte del gruppo di 11 che hanno giocato quasi tutte le partite dello scorso campionato, con una media di 37 partite a testa. Il Napoli ha gestito male il parco calciatori perché faceva giocare su 19 persone sempre 11 fissi, gli altri entravano per 2 minuti.
3: Quindi tu dici c'è stato un logorio dei calciatori e questo ha portato praticamente a questo. Salvatore, chiedo un po' rapidità perché devo sento un po' tutti. Raffaele, cosa ti ha deluso maggiormente o se c'è qualcosa che ti ha deluso di Conte in questa stagione?
6: Ma sicuramente sui 3 impegni che ha avuto quest'anno rispetto all'anno scorso. L'anno scorso è stato più continuo perché aveva meno impegni. Sicuramente avere i 3 impegni, ho notato che le squadre di Conte sul secondo anno fanno molta fatica e quindi devo dire che l'anno scorso non ha avuto impegni, quindi settimanali, e questo sicuramente ha portato molto molto giovamento. Adesso sui 3 impegni, oltre ad aver avuto tantissimi infortuni, ha avuto un calo di rendimento secondo me molto importante. In più c'è da dire che un po' di delusione sotto l'aspetto, perché comunque è stato fatto un mercato estivo abbastanza sontuoso sotto l'aspetto economico, quindi diciamo che la cosa positiva è essere entrati in Champions e che si possa ripartire con molta più consapevolezza di aver fatto degli errori e di poter rimediare.
3: Luca Cerchione.
9: Beh, che dire ragazzi, sapete io da novembre più o meno, quando mi sono reso conto che si andava verso un numero di infortuni da record in Europa, ed era forse inizio novembre ed avevamo già 14 infortuni muscolari, primi in Europa, al secondo sì. posto erano Lazio e Tottenham con 7. Da quel momento lì ho capito che c'era qualcosa che non andava, perché poi è ovvio che nel momento in cui inizio stagione hai già un numero così spropositato di infortuni muscolari, con una stagione foriera di impegni, puoi solo che peggiorare, e così è stato. Io vi faccio fare una piccola riflessione. Secondo voi è un caso che il più brillante del Napoli oggi sia Alisson, cioè uno che è arrivato a gennaio e quindi non aveva neanche minimamente idea di cosa
3: tu fosse? Tu dici che è stato spremuto meno?
9: È stato spremuto meno, l'abbiamo visto con De Bruyne, ritorna dal Belgio in piena forma e poi fa contro il Milan, fa una partita da Dio e poi man mano incomincia a calare al punto che ieri non scende in campo per questo presunto taglio. A me Conte sinceramente quest'anno mi ha deluso tantissimo, e come diceva giustamente mister Sergio, il secondo anno con Conte è sempre un anno calante per un motivo molto semplice, perché forse i calciatori sono stati spremuti.
3: Stefano, posso chiedere, proprio tutti facciamo un giro,
5: sì.
3: pensi che sia la fine di questo rapporto?
5: Potrebbe.
3: Ci sono i segnali
5: potrebbe
3: che fanno andare in quella direzione?
5: A meno che poi non...
3: Ricordiamo che lui ha un altro anno di contratto.
5: Sì, ci sia un incontro magari per rilanciare il tutto, però insomma mi sembra che...
3: Che si sia arrivati all'ultima pagina di questa
5: siamo
3: storia.
5: In un momento di grande riflessione, ma se non altro. Quindi vedremo quanta voglia Conte di rispettare il contratto e quanta voglia ha De Laurentiis di assecondare un po' così questo ultimo anno. Non ti so dire. La squadra è forte.
3: Pure per me.
5: Quindi adesso non è che ci dobbiamo fare ingannare da questo finale, allora è tutto da rifare. No, assolutamente. Tutto da rimettere un po' a posto. Quello che non è andato quest'anno, che sono tante cose che non sono andate. Detto questo, il Napoli secondo me è molto competitivo.
3: Questa è una valutazione importante, anche perché poi se si va avanti con Conte credo che sul mercato si deve andare di nuovo e quindi capire poi che tipo di operazioni bisogna fare.
5: Rosa, non è vietato, insomma, con qualche modifica non è che ti serve tanto, cioè, non mi sembrano squadre, ci sono squadre in giro più forti del Napoli.
3: Forte, io la penso come te. Raffaele Sergio, pensi che siamo all'atto conclusivo di questo rapporto oppure si può proseguire con Conte?
6: Potrebbe, però io credo che sono d'accordo con Stefano, secondo me la squadra è molto forte, qualche accorgimento e può fare qualcosa di importante. Al di là di tutto poi bisogna capire un attimino chi conosce l'ambiente interno come Conte, cosa voglia dal mercato, sai, sappiamo benissimo che è molto esigente, no? Conte su questo, sì. Quindi io credo che sicuramente quando si siederanno al tavolo di o sta dentro o sta fuori, conosciamo l'uomo Conte, quindi se le cose non girano in modo positivo per lui sicuramente lascerà.
3: Luca Cerchione?
10: No, io sono convinto del fatto che se oggi, a differenza dell'anno scorso, non si è ancora parlato di futuro perché Conte non abbia nulla in mano. E Conte poi sappiamo benissimo che qualora dovesse avere qualcosa di positivo in mano non ci penserebbe su due volte a lasciare il Napoli. Lo stava facendo anche l'anno scorso, lo ricordiamo, adesso non si sbilancia perché non ha nulla di concreto in mano. Stiamo a vedere che cosa succederà. Ad oggi si potrebbero aprire delle finestre tra Nazionale e Milan, non Milan direttamente per una questione riguardante Antonio Conte, ma perché mi dicono che Allegri non è così poi certo di restare. Quindi stiamo a vedere che cosa accadrà e teniamoci aperti ad ogni scenario. Conte lo conosciamo, ragazzi, se dovesse avere qualcosa di buono in mano non ci pensa su due volte.
3: Salvatore Biazza?
10: Mi fa sorridere, posso dire una cosa?
3: Cioè, sì.
10: Parliamo sempre di Conte, ma qualcuno si chiede De Laurentiis che cosa pensa di questa stagione?
3: Beh, se lo dovrà, io penso che se si incontreranno qualche cosa gli dovrà chiedere, no? Dovrà
10: più di qualche cosa, no? Più di qualche cosa.
3: Pure per me poi... più di qualche cosa, rendere conto di un po' tutto, no? Perché poi ci sarà un bilancio da fare, ci si mette seduti e si va a vedere tutto. Perché io sono sincero, secondo me siamo di fronte ad una stagione che è un po' fallimentare, ragazzi. Io onestamente,
10: è un fallimento in relazione onestamente, alla vita, l'allenatore più
3: perdere otto partite, 220... arrivare all'ultima giornata, le ultime due, che rischi di non andare in Champions, e con il mercato che ha fatto la società, onestamente, insomma, io non è che ce l'ho con Conte, perché secondo me non dobbiamo fare mai sconti a nessuno. Se c'è da dire bravi si dice bravi, se c'è da fare una critica si fa una critica, però onestamente
10: esatto.
3: Ci aspettiamo
10: da sovrastrutture, invece mi sembra che oggi non si giudichi Conte scevro da sovrastrutture. Tutti quanti lo giudicano per la sua carriera, okay,
3: ma no, ma questo è un discorso che vale anche per Allegri, spesso sento dire la carriera, però oggi noi dobbiamo analizzare, tant'è che c'è una domanda che oggi circola, anche prima ce l'hanno fatta: chi sta facendo peggio, Conte o Allegri, in questa stagione, con tutto quello che è stato fatto e rispettivamente, perché anche il Milan ha speso 150 milioni, pure il Milan non è che ha speso due soldini, quindi anche queste sono valutazioni che magari possiamo anche fare. Salvatore, mi mancava mi sa il tuo pensiero per chiudere un po' il giro.
11: No, io dico molto velocemente che di solito, cioè, tra Allegri e Conte è una bella gara veramente, però per quanto riguarda Conte, perché l'argomento sul quale mi invito a riflettere, io dico semplicemente due cose. La prima è che lui è abituato storicamente a chiedere, a pretendere. Quest'anno non lo potrà fare. De Laurentiis non ha parlato perché gli farà la somma di tutti gli errori commessi. Vedi Lang, vedi Lucca, che lui ha voluto, oppure quegli acquisti inutili tipo Milinkovic, Savic, avendo un portiere che aveva vinto due scudetti complessivamente 7 titoli. E allora Conte resta o va via. Conte è costretto a restare, ha un altro anno di contratto, però serviranno tutti i suoi errori come alibi a De Laurentiis per lanciargli la sfida. Quest'anno si fa spending review, si fa come dico io, vediamo che cosa riesce a fare con un organico che quest'anno ha reso molto, ma molto di meno rispetto a quello che poteva fare.
3: Va bene, io mi sto per fermare. Salvatore, grazie per essere stato con noi. Un saluto grazie a Salvatore Biazzo, grazie ancora. Grazie ancora. E Raffaele, nel salutarti, hai sentito prima, ha detto Salvatore, una bella gara a capire chi ha fatto peggio tra Allegri e Conte. Tu che dici? Chi pensi abbia fatto peggio, considerando un po' tutto?
6: Ma il problema non è chi ha fatto peggio e chi ha fatto meglio, il problema è che vengono da un mercato, secondo me, molto importante. È normale che quando spendi tanto, la gente si aspetta tanto, non tanto il Milan, perché il Milan era più su una fase di costruzione, ma il Napoli sicuramente ha fatto un mercato molto molto sontuoso e soprattutto voluto quasi tutti da Conte. Questa è un po' la può essere la delusione più importante, quindi è normale che quando tra poco si siederanno al tavolo sicuramente parleranno anche di questo, perché poi non mi sembra De Laurentiis che le manda tanto a dire cose.
3: No, assolutamente. Raffaele, grazie per essere stato con noi, un abbraccio.
5: Ciao,
3: buon lavoro. Luca, una curiosità, alla fine quanto ha speso di mercato il Napoli? Totale.
12: Non ho capito.
3: Il Napoli quanto ha investito sul mercato quest'anno complessivamente?
12: No, allora ti posso dire, da quando c'è Conte il Napoli ha investito 285 milioni di euro sul mercato.
3: E quest'anno?
12: Quest'anno circa 200.
3: Siamo lì, non è che c'è grande differenza. Va bene Luca, grazie, no, come
12: però,
3: sempre.
12: Però, direttore, lo sai, non sono un fan di Conte, però se mi chiedi Conte o Allegri, io penso che Allegri abbia fatto molto peggio quest'anno.
3: Perché?
12: Perché con un solo impegno settimanale, secondo me non è tollerabile che il Milan si trovi in questo posto di classifica e a due giornate dal termine non sia neanche certo di andare in Champions.
3: Vabbè, questo è un tuo spunto e ce lo prendiamo, noi ne parliamo tra poco. Grazie Luca, buon proseguimento, a presto.
5: Ciao,
3: torniamo dopo la pausa, ritorniamo un attimo su questo tema, Stefano, perché voglio sentire te e anche il terzetto che sta per arrivare.

0: io mi domando, Stefano, veramente, adesso poi recuperiamo un po' di messaggi, in che paese viviamo? Cioè, io sinceramente non lo so, mi sembra che tutti, la sensazione è che tutti vogliono fare come dicono loro, cioè nel senso non c'è più un rispettare. Boh, guarda, non so nemmeno da che parte cominciare, ti devo dire la verità, perché siamo arrivati tutti questi giorni, poi si prende una decisione senza, diciamo, aspettare il prefetto, che è l'autorità preposta a garantire la sicurezza. Prendono una decisione, questo fa il lavoro suo. Prendono una decisione, quell'altro dopo, la Lega in questo caso, no, ma c'è serenità, poi ricorso al TAR contro la decisione di giocare il lunedì, e poi adesso ci comunica Francesco in redazione che, uscendo dall'evento a termine, serve, detto, tanto non si gioca lunedì, quindi si gioca.
1: Ma non è che, voglio dire, si offendono il prefetto, ripeto, è una situazione, cioè chi la crea, chi la subisce, è una situazione.
0: Che
1: poi soprattutto uno deve garantire.
0: Ma io,
1: cioè,
0: dico,
1: non cominciamo a fare veramente confusione. Perché come un evento tu devi garantire l'ordine pubblico,
0: cioè,
1: la sicurezza. Mettiamo, che ne so, concerto di Vasco Rossi o un qualcosa che è vicino all'Internazionale d'Italia, uno che fa questo lavoro dice: come siamo messi? Possiamo garantire? Ci sono rischi? E cioè, è un lavoro che io non so come si faccia.
0: No, nemmeno io,
1: e lo
0: mi
1: rispetto,
0: permetto,
1: al massimo rispetto, però se chi invece pensa in maniera superficiale, dice: vabbè, ma sapete, ha giocato, ma adesso tutto sto... Perché lunedì? Perché ognuno
0: poi,
1: fa il lavoro, poi dopo se non giochi, ma non so, nessuno si offende,
0: ma poi c'è un problema, ad esempio ci sarà un tifoso, poi andiamo a presentare subito, dice: buongiorno, sono un tifoso della Juventus, sono calabrese, ho speso 500 euro per la partita con la Fiorentina, chi li rimborsa adesso? Perché giustamente c'è da considerare anche queste cose, oltretutto, vabbè. Do il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto, collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ora ci divertiamo, vai.
0: Franco Piantanita di Mediaset. Ciao Franco, ben trovato.
3: Eccoci.
0: Ti sento affaticato pure a te.
3: No, guarda, stavo cercando. No, vabbè, te lo dico dopo che sto facendo. Vai, vai, vai.
0: Va bene, Andrea Piervincenzi, c'è il terzetto qui.
3: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Vabbè, noi abbiamo già dato nella prima parte su questo argomento con altri ospiti, però insomma, giustamente, visto che arrivano degli aggiornamenti che stiamo anche leggendo, grazie anche alla redazione di Tutto Mercato Web che dà aggiornamenti continui anche su questa vicenda, ripeto, la prefettura ha deciso di giocare il derby lunedì alle 20:45, poi la Lega Serie A adesso ha fatto il ricorso, partito il ricorso al TAR per opporsi a questa decisione. Quindi, quando si giocherà questa giornata non si sa, punto interrogativo. Parto da Lorenzo e sento poi Piantanita e Piervincenzi un pensiero su questa faccenda, poi andiamo anche ad altre cose, dai.
2: No, allora io parto dal dire che in effetti hanno avuto poco tempo per pensarci, no? Perché era da luglio che si sapeva che ci sarebbe stata questa concomitanza, da luglio, quando sono stati fatti i calendari. Poi la scusa quale potrebbe essere? Ma non sapevamo che avrebbero lottato per i loro obiettivi a due giornate dalla fine, la Roma o la Lazio. Questa potrebbe essere una scusa, l'altra veramente non saprei dove andare a cercarla. Insomma, da luglio siamo arrivati a oggi, ci hanno fatto aspettare tutta la settimana scorsa, anzi addirittura volevano farci aspettare anche la partita del Napoli, perché metterlo con l'asterisco era troppo difficile. Poi ce l'hanno fatta, e il giorno dopo cosa viene fuori? Che la prefettura, insomma, non dà l'ok e che quindi la sposta lunedì. Quindi è fantastico, è tutto veramente un mondo fantastico. De Siervo che dice serenità, come dicevate poco fa, e poi fanno ricorso al TAR. Non so se era possibile fare una figura più brutta di questa.
0: Sì.
2: Probabilmente no, però vediamo, perché ancora può succedere di tutto, insomma, possano decidere di fermare il campionato a due giornate alla fine.
0: Che vi devo dire, Franco Piantanita?
3: Ma allora, stavo controllando prima, mentre proprio mi stavi per presentare, in che giorno si giocherà la finale degli internazionali di Roma del 2027, così almeno ci proviamo, è il 16 maggio, lo dico adesso perché
1: a che ora?
0: A che ora? Sei pure l'ora. No,
3: alle ore sono sempre le 16-17, ma insomma, ora nel senso okay. cambia poco, perfetto. Perché tanto non può essere di sera, no? Però sì. lo vuole il 16, segniamocelo il 16 maggio, sì. Ok, quindi ok. E no, la cosa, cosa c'è da aggiungere? C'è da aggiungere che ci sono poi tra l'altro mille parametri che vengono inseriti nel computerone cervellone che fa i calendari, quindi vuol dire bastava inserire questa piccola cosa e poi per il resto mi sembra che ci sia veramente ben poco da dire, anche perché non ho capito, ma ho capito stamattina perché la Lega di Serie A ha fatto uscire i calendari ieri quando bastava aspettare adesso per far uscire fra 5 minuti con la decisione di questa prefettura, ovviamente perché alla Serie A non va bene che le partite si giochino di lunedì, come se fosse poi bello che 5 partite in lotta Champions vengano giocate alle 12:30 di domenica. Poi mi fermo, credo, ragazzi, ma cosa c'è da aggiungere?
0: No, veramente, va tanto. Andrea, se vuoi chiudere tu, così dopo abbiamo fatto. Allora, noi ci siamo già.
2: Un po' il messaggio dell'ascoltatore, però rispetto per i tifosi in questo caso è zero.
0: Sì, la penso
2: zero. Perché se uno si organizza, c'è gente, c'ha le famiglie, i bambini, trova un orario per liberarsi, andare allo stadio, tu gli cambi 3 volte le carte in tavola. Oltre che ha pagato, oltre il danno pure la beffa, cioè nel senso, cioè proprio non ce lo mandi allo stadio. Quindi non lo so, cioè, i tifosi andrebbero proprio accompagnati allo stadio e invece sono i ben voluti, sono gli unici che mettono i soldi a questo.

0: no?
1: No, allora Francesco mi rigira su queste parole che riporta l'AGI in questo momento. Derby di Roma, ormai è deciso che si gioca lunedì? Non credo proprio, risponde certo. L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha risposto all'AGI lasciando la stazione Termini dopo l'arrivo della Coppa Italia, nel commentare appunto la decisione della prefettura di far slittare lunedì 18 maggio il derby della capitale. Arriverà una nota formale ragionata, pesata, misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità. Quindi che ti devo dire? Adesso qui parte il gioco. Quando si giocherà questa giornata, caro Impallomeni?
2: Non lo so, non lo chiederà a me.
1: Che comunque ha ragione prima, perché mi sembra Lorenzo, cioè stiamo facendo una figura, ragazzi. Veramente. Bah. Dici, poi non andiamo al mondiale, te credo. Non siamo capaci nemmeno a gestire il calendario, a mettere un evento, a vedere che c'è una cosa. Cioè, queste sono le basi proprio, perdonatemi, sono proprio le basi. Se non ci stanno le basi...
2: No, però decidere un orario senza tener conto della poi, prefettura,
1: cioè, è clamoroso. Cioè, voi lo fate in tavolo, riunite, fatevi una telefonata.
2: Fa questo lavoro di solito. Se c'è un evento sensibile,
1: si garantisce la sicurezza. Insomma,
2: no, dovrebbe, non lo so, dovrebbe, così a naso dovrebbe accadere questo. Poi dopo, vabbè, uno dice, vabbè, ma dai, ma vabbè, che conta il parere della prefettura? Vabbè, sì, comunque. Conta.
1: Andiamo avanti. Vabbè, dai, tutto sommato il nostro giochino dei punti, cari miei, è un po' rinviato, diciamo così. Aspettiamo questa giornata per capire chi ci avvicinerà di più ai nostri giochini. Vabbè, dai, sdrammatizziamo un po'. Sentite, prima è nato un po' il discorso sull'andamento di Conte e poi è stato tirato in mezzo pure Allegri e ci siamo un po' da domande del tipo: chi sta facendo peggio, chi ha fatto peggio ad oggi tra questi due allenatori vincenti, molto ben pagati, e, insomma, ricercati, eccetera, eccetera. Stefano, se oggi dovessimo fare, ecco,
2: una sorta di giochino tra noi, ti dico soltanto che sono state due annate, insomma, difficili, molto difficili. Il Napoli, per quello che erano gli obiettivi, insomma, deluso di più rispetto al Milan. Il Milan c'era una partita che fa, ma io credo che se Allegri dovesse centrare l'obiettivo della Champions, farebbe il suo. Io so di essere in minoranza.
1: Quindi salverebbe un po' il
2: secondo
1: tutto.
2: Secondo me sì. Okay. Non salverebbe.
1: Ha raggiunto
2: bene
1: l'obiettivo. Dai.
2: Beh, insomma, voglio dire, arrivi tra le prime quattro. L'anno prima sei arrivato ottavo, hai fatto il tuo. Mi sembra che gli abbiano comprato 165 attaccanti. No?
1: Mentre tu dici Conte avrebbe...
2: Conte invece ha perso un sacco di uomini. Però insomma poi alla fine qualcosa devi far quadrare, 15 punti dall'Inter, 2 giorni dal termine sono tanti, dai, non è roba del suo livello. Detto questo, secondo me ha fatto malissimo in Champions League, ha fatto malissimo in Coppa Italia, ha fatto benino 6 e mezzo in campionato, quindi, perché tra le prime 4 ci devi arrivare.
1: E Franco Piantanida.
3: Conte di corto muso, cioè al contrario, sulla chi ha fatto peggio, ha fatto peggio Conte di corto muso. Cioè, ma io guardo, si potrebbero guardare mille cose, tutto giusto quello che ha detto Stefano. Io guardo solo Fulkrug, Nkunku, Jimenez, messi a confronto con Højlund, che è l'unico che alla fine poi del Napoli si è salvato dagli infortuni, giocatore da 70 milioni di euro. Questo per dire che di corto muso, perché sono d'accordo su tutto, anche sul voto sul 6,5 in campionato eccetera, ma Conte ha fatto peggio di Allegri. Allegri si è cresciuto le aspettative durante il corso della stagione, arrivando al 15-22 marzo là con lo scudetto, con la possibilità di stare la fine sotto, e poi invece si sono svelate un po' le fragilità, per me sempre più psicologiche, ma anche tecniche, ovviamente, tattiche di queste ultime giornate. Ma Conte di corto muso ha fatto peggio.
1: Lorenzo Di Benedetto.
4: Ma è difficile, guarda, perché sono cose diverse, perché Allegri non gli è stato fatto il mercato, o meglio, il mercato di tutte e due è stato fatto, ma è stato sbagliato per tutte e due. Meno male, chiaramente, tra virgolette, per il Napoli, che si è fatto male Lukaku, perché se non avessero preso Højlund o Lukaku si fosse fatto male due mesi dopo, sarebbe stato veramente complicato per il Napoli andare in fondo a questa stagione. Allegri, vediamo, per il momento sono lì, però se Allegri arriva quinto dopo essere stato secondo tutto l'anno, è chiaro che avrà fatto peggio lui. Vediamo, insomma, sono comunque accidenti al meglio, si dice a Firenze, quindi diciamo che non hanno fatto una grandissima stagione nell'uno nell'altro.
1: Andrea.

0: Vincenzi?
1: No, credo siano tutte e due sufficienti, ma semplicemente per il motivo che un allenatore è pagato per dare un gioco alla squadra. Anche Spalletti non ha avuto il mercato, non ha avuto niente, è arrivato in corsa, però la squadra gioca da squadra, quindi quello gli va dato merito a lui, non è che l'allena un altro. Il Milan sì, ha avuto un certo equilibrio durante la stagione a livello di fase difensiva, ma poi non. Cioè, tu la vedi il Milan, non ti dà l'impressione giocherà così, che ha quell'impronta, che possa ripartire in un certo modo. Adesso si appoggiava tanto su Rabiot, su Modric, che è un allenatore in campo, ha perso un po' Rabiot, ha perso un po' Modric per infortunio, è un po' scomparso dal campo. Poi anche la rendita di Pulisic, quanto hanno reso Pulisic e Leao, io non sarei molto d'accordo su. Cioè, i giocatori sono validi, tutti e due. In quel contesto lì non hanno funzionato, anche lì secondo me la responsabilità un po' ce l'ha l'allenatore, ragazzi, deve mettere nelle condizioni quei due elementi di grande qualità di dare il meglio, perché l'hanno dato gli altri anni, Pulisic da esterno e Leao da esterno sinistro, quindi lì secondo me c'è l'insufficienza, almeno nel dare un gioco alla squadra. Su Conte un po' ha ragione Franco, nel senso che al minimo il campionato ha fatto anche decentemente con tutti gli infortuni che ha avuto. Però nelle ultime partite dove stanno tornando tutti, ragazzi, non è che vedi tantissimo anche del Napoli, eh. Non vedi tanto a livello di
0: No.
1: calcio, c'è una squadra che è rimasta indietro anche il Napoli. Cioè qui ci sono tre squadre che giocano in Serie A, veramente. Una è il Como, una è l'Inter e una è la Juventus. Proprio gioco. Nella Roma devo dire che ha un'impronta. Comunque è una squadra che gioca aperto in fuori. Le
0: Sì.
1: altre a livello di qualità di gioco, la Fiorentina, che spesso l'abbiamo nominata, è una roba, ha fatto dei risultati, ma non la puoi guardare. Sì, qualcosa l'Udinese e il Parma benino, ma poi il resto non c'è niente da parte degli allenatori. E
0: Posso.
1: quindi secondo me Allegri, chiudo, e Conte si sono allineati troppo nella mediocrità, sono sincero.
0: Stefano, io voglio fare un'altra domanda. Perché adesso la FIGC dovrebbe scegliere come CT uno di questi due? Motivazione, dimmi un motivo.
2: Curriculum.
0: Curriculum.
2: Mi guardi così. È così, insomma, non è che se fai male o benino o malino un anno si
0: Per
2: dissolve il
0: ricostruire
2: tuo
0: chi
2: valore.
0: sceglieresti?
2: Baldini,
0: Sai che
2: Silvio
0: mi hai
2: Baldini. Ma è
0: convinto?
2: perché è direttamente proporzionale allo stato di crisi del nostro movimento? Cioè, non perché Silvio secondo me avrebbe meritato un altro percorso, però questa è una mia opinione personale, secondo me è molto bravo. Non è poi, voglio dire, ancorato a idee vecchie, è da scoprire, quindi è l'uomo giusto per riscoprire, far riscoprire ai calciatori di oggi, come si suol dire, dei principi, dei valori importanti che possono essere ripristinati. Con dei principi di gioco, no, con questa cosa dell'appartenenza, la maglia azzurra, che poi alla fine non è che la maglia azzurra, l'appartenenza ti fa vincere le partite. Aiuta, e poi aiuta anche il lavoro che sa fare sul campo, perché secondo me è molto bravo. Perché devi necessariamente prendere un grande nome per almeno fronteggiare questa situazione di emergenza? Silvio Baldini è carico, orgoglioso secondo me di ricoprire un certo ruolo, allora promuoverlo ad interim, adesso farà due partite amichevoli a giugno.
0: Tu
2: Lo
0: dici partiamo da
2: promuovi e
0: lui
2: parti
0: e
2: e vedi un
0: parte.
2: attimo come va. E poi risparmieresti pure, insomma, del tempo, del denaro, visto che, insomma, poi Baldini non ha mai fatto del solo la questione di denaro. Sì, arriva di conseguenza, ma non è un aspetto
0: Non è l'aspetto
2: principale.
0: principale.
2: Al
0: Lorenzo Di
2: solito.
0: Benedetto, perché dovrebbe affidarsi a uno di questi due, la FIGC?
3: Ma perché qui c'è da ricostruire tutto e soprattutto Antonio Conte in passato ha già dimostrato che anche con una squadra non fatta di campionissimi riesce magari a dare un'identità. Questo però stiamo parlando di 10 anni fa e il nazionale, non sto parlando di ieri. Io su Baldini ho i dubbi perché qui è veramente complicato prendere un gruppo che ha fallito tutto tranne l'Europeo del 2021 e quindi chiunque arriverà, chiunque sarà il nuovo commissario tecnico avrà un compito molto molto complicato. Io lo scrissi subito dopo la Bosnia, io lo prenderei straniero, proprio per dare veramente una rottura col
0: Bergomi ha detto
3: passato.
0: uno
3: Ma
0: spagnolo.
3: guarda, spagnolo, inglese, tedesco, francese, quello che volete. Io però proprio per dare una rottura col passato. Lo darei la panchina della nazionale a un commissario tecnico straniero. Sì.
0: Tanto c'è stato anche chi si è proposto, perché ieri a Sky, in occasione del premio Gianni Di Marzio, veramente un bacio sempre al cielo, nazionale, ora sono libero, mai dire mai. Chi è? Claudio Ranieri ha detto proprio ai microfoni di Sky, caro Piantanida.
4: No, grazie, voglio dire. Ma Ranieri, no, bellissima questa cosa, cioè, appena è andato in pensione, io penso a sua moglie, gli voglio mandare un abbraccio fortissimo alla moglie di Ranieri, perché a Cagliari è andato in pensione, poi ha detto no, ma la nazionale no, per carità no, perché devo fare nonno, vado a Roma, eccetera. Poi finisce la carriera da dirigente, ma sai che quasi, ma sta moglie che gli sta antipatica, ma sai cazzata, no, nel senso, poi se c'ha voglia vada Ranieri, sto scherzando, ci mancherebbe, però non credo che sia la soluzione giusta. Il perché scelgono, o vorrebbero scegliere, secondo me, uno tra Conte e Mourinho, è lo
0: no,
4: stesso
0: come Conte
4: tipo.
0: E Mourinho no, Conte,
4: te lo dico perché mi sono confuso. Conte Allegri, perché è lo stesso motivo per cui il Real Madrid sceglierà Mourinho, che fa un po' sorridere come scelta, però secondo me ci sono delle situazioni, non dico che siano giuste, no, ma in cui il calcio è ancorato a una voglia di avere non tanto un allenatore, diciamo così, ma un ministro sì. perché
0: siamo vecchi, di mentalità vecchia,
4: ma non è una questione di essere vecchio, perché poi possono pure funzionare le cose, è proprio una questione di scelte, perché poi magari Allegri ci porta al mondiale, lo vinciamo, Conte ci porta al mondiale, lo vinciamo, e Mourinho va a vincere la quindicesima, la sedicesima al Real Madrid. Però è proprio una situazione dove un uomo, un presidente in federale o di club, a livello di fiducia e di sicurezza per ricostruire una nazionale, uno spogliatoio in delirio come quello del Real Madrid, ha bisogno di un uomo forte, e che l'uomo forte te lo dà l'esperienza, non te lo dà Farioli, che è fortissimo, che è bravissimo e tutto, ma purtroppo per alcuni ruoli serve anche altro. Oppure bisognerebbe rischiare e lascia da Farioli, è il migliore Italia, senza paura, ma non siamo la Germania.
0: No,
4: nel senso,
0: no,
4: di
0: non c'è, ma non c'è questa mentalità. Sono d'accordo con te.
4: E lo mette in nazionale,
0: sì,
4: anche
0: sì,
4: se
0: sì. Sono d'accordo con te. Andrea, no, mi manca il tuo pensiero, poi sento un audio al volo. Vai, Andrea.
1: No, ma il fatto è che l'allenatore nazionale allena giocatori già fatti, se no non sta in nazionale. Non è che alleni uno che ha 17 anni, alleni uno che ha 24 anni e 300 partite in Serie A. Quindi non è che se tu prendi un costruttore di gioco, uno che dà un'impronta forte, quindi non Allegri per dire, no, che è più un gestore, allora migliori improvvisamente, perché devi creare i primi giocatori che arrivano con una certa mentalità, quindi devi rompere col passato, quello che hai detto te, non dire che prendi, come ha detto Franco, un ministro, ma non ti serve uno che gestisce, ti serve uno che dà un processo,
0: ma
1: no?
0: Sì, ma uno che c'ha un po' di aria fresca. Ma guarda, io ti dico una cosa, Andrea, non so se siete d'accordo, ma io anche per le due panchine di Milan e Napoli penserei proprio a qualcosa di diverso, eh? Tutte e due, ma senza, cioè, grazie Conte, è chiaro che Conte c'è un anno di contratto, è un problema, perché se lui dice rimango, rimane, e quindi fai la squadra con lui, quello che puoi fare, però io andrebbe una soluzione proprio, cambia tutto.
1: Cioè, la nazionale italiana non può cominciare le partite come le comincia Allegri, speculando sull'avversario, no. Deve avere proprio una mentalità, come hai detto, diversa, piuttosto che la partita che possa finire 4-3, però una mentalità diversa che spinge i giocatori a fare qualcosa di diverso, come ha fatto la Spagna negli ultimi 10 anni, il Belgio, la Germania soprattutto, che metteva allenatori mai visti, lui non lo conosceva nessuno, gli hanno dato in mano la nazionale, pure non è che lui gestiva, faceva l'allenatore, faceva il selezionatore e portava avanti un progetto che durava ormai da 10 anni della federazione. Credo l'Italia debba fare qualcosa, per quello Baldini, la scelta che dice Stefano, ha un senso, perché tu porti avanti il progetto di una federazione, non di un allenatore che va lì a 5 Aspetta. Milioni all'anno.
0: Ci abbiamo un audio al volo prima di chiudere, vai, spentiamo un attimo.
5: Buon pomeriggio. Ma scusate, ecco. Tutti vogliono parlare della nazionale e mettere o Allegri o Conte, quale dei due, ma perché dei due? Tutti a cercare dei nomi antisonanti di allenatori, no? Allenatori che hanno avuto una carriera, cioè, ma perché Baldini non può andare bene?
0: Vedi, c'era
5: è bravo, sempre. Gioca con la nazionale inferiore, ha di ottimi risultati. Ho avuto l'esempio quest'anno,
0: fiducia.
5: Non era nessuno. Allenava la primavera, ha dato squadra prima dell'internazionale.
2: No, ma non è tanto quello.
5: Ha fatto
2: quello,
5: un buon
2: guarda.
5: Lavoro.
2: Io lo dico non tanto per essere originale, è proprio perché c'è un momento di crisi e secondo me Io capisco Lorenzo, anche molte, la maggior parte delle persone, insomma, è rischioso, una nazionale.
0: Certo, c'è, rischio
2: ma
0: c'è.
2: Secondo me lui farebbe scelte, cioè non è che ci dobbiamo aspettare i soliti noti,
0: No,
2: non so se mi spiego. Secondo me lui 7-8 under 21 se li porta su.
0: Ma magari, sarebbe un bel segnale.
2: Voglio dire, tanto peggio di così.
0: È apposta.
2: Cosa c'è peggio di così?
1: Stefano, ma la Spagna che cosa ha fatto? La Spagna. Quando è finito il ciclo, ha messo in mano tutta la...
2: Tanto vale la pena rischiare, perdere qualche partita e farmi buttare in volti nuovi, veramente.
0: Potrebbe, qualcuno ci scrive, potrebbe essere Pioli. Lorenzo, ti piace Pioli?
3: Sì, quest'anno è andato bene. Fatto bene quest'anno, quindi si è meritato questa chance. E, insomma, vabbè, ha fatto sì che si scrivesse una pagina di storia indelebile della Serie A, perché la Fiorentina è stata la prima a salvarsi senza aver vinto mai nelle prime 15, e c'è tanto di Pioli, insomma, in quelle zero vittorie nelle prime 15. C'è anche un po' di Vanoli, ma gran parte di Pioli. No, a parte le battute, io sono un po', l'ho detto prima, su Baldini, ma perché comunque sia si deve aprire un progetto lungo che deve durare 4 anni. Insomma, mi affiderei a qualcosa di diverso, però sono d'accordo. Cioè, io chi non vorrei più vedere sono quelli che hanno fallito 2 mondiali di fila, perché non sono adatti alla nazionale, non sono riusciti a far bene.
0: Quindi
3: con la maglia
0: azzurra.
3: Quindi
0: riferisci a Mancini, uno di questi, giusto?
2: No, i giocatori.
0: Sì, ah,
3: giocatori, perché a quel punto lì va davvero, puntiamo sui giovani e proviamo a creare una squadra che abbia un senso, invece che la cozzaglia di calciatori per poi andare a prendere, insomma, il centravanti dall'Argentina, che se non lo pensa
0: è vero.
3: Mancini non sarebbe mai arrivato in Europa, secondo me, Retegui.
0: Allora, sentite, chiudiamo così, a modo di gioco. Conte-Napoli è finita, si prosegue sì o no? Pier Vincenzi, parto da te. Conte prosegue con il Napoli sì o no?
1: No, per me andrà via.
0: Per te andrà via?
1: Sì.
0: Lorenzo Di Benedetto?
3: Anche secondo me andrà via, per volontà sua e anche di De Laurentiis, che vuol risparmiare quell'ingaggio.
0: Dammi pure il sostituto, però.
3: Difficile. No, prima citavate giustamente, dicevi Marco, il nuovo che avanza, ecco, si sta ripensando a Sarri, quindi si stanno già dando retta.
0: Beh, no, anche lì è nuovo, siamo una grande novità. Piantanida?
4: Testa, ha fatto un sondaggio quando ha buttato lì, sono aperto alla nazionale, io mi sceglierei, eccetera, e secondo me ha capito che la situazione nazionale è veramente grave, rischia di rimanere col Cerino. Se molla pensando di poter andare sicuramente in nazionale, ma ci sono troppi macelli e incastri per le nuove elezioni, le cose, eccetera. Secondo me si stanno creando le condizioni per la sua permanenza, a meno che poi non esploda con De Laurentiis, cosa molto probabile.
0: Stefano, tu prima, per ribadire, ti hai ripronunciato?
2: Per me 50-50.
0: 50-50, cioè, non sei ancora deciso.
2: No, non sono ancora... Manca probabilmente qualcosa che potrebbe andare via, ma non è detta l'ultima parola.
0: Non è detta l'ultima. Con l'incontro con De Laurentiis, con Faraone, potrebbe
2: perché
0: essere...
2: Perché c'è un altro anno di contratto, magari.
0: Va bene, vediamo. Questo provare. È una cosa importante, un altro anno di contratto. Staremo a vedere. Va bene, ringrazio Lorenzo Di Benedetto. A domani, Lorenzo.
2: Ciao,
0: grazie.
2: Lorenzo.
0: A presto.
3: Ciao, ragazzi, ciao.
0: Ciao, grazie ad Andrea... Anzi, Andrea rimane. Grazie a Franco Piantanida. Ciao, Franco. A presto, mi raccomando. Grande forma. Allora ci fermiamo, break, tra poco.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, caro Stefano Impallomeni.
1: Ciao, ciao Marco, ciao.
0: Senti Stefano, prima di andare a presentare tutti, ma lo sai che forse se non, cioè, devono prendere oggi, leggevo un approfondimento su tutto il mercato web di Marco Campanella, che se non si prende una non si fa chiarezza o meno per Dybala potrebbe essere l'ultimo derby. E quindi anche il saluto da parte del pubblico, che si sa quando lo salutano perché si sa quando si gioca, cioè partiamo da solo. Quindi cari amici miei, non lo sapete quando lo salutate, perché qui è un po' gira la ruota, prima o poi si giocherà, però c'è questa situazione. Tu che dici, come andrà a finire secondo te?
1: Vedremo. Beh, perché, insomma, perché
0: lui, lui ha rimandato un po' la palla.
1: Mi ricordo quel saluto di addio prima di andare in Arabia, poi saltò tutto e restò alla Roma, ti ricordi? È già successo. Che poi insomma un presunto addio è stato.
0: Ma tu pensi che possa rimanere? Perché l'apertura da parte di Gasperini c'è stata, no?
1: Sì, no, io l'ho sentito, il calciatore, l'ho sentito le sue parole, ho visto anche dispiaciuto.
0: Sì.
1: Che non sia stato chiamato, sai, quanto anche l'aspetto formale.
0: Quando è così, però mi
1: Paolo
0: sembra
1: Ieni,
0: che sia...
1: parliamone.
0: No, alla fine, no?
1: Dice, io dalla società non ho ricevuto chiamate. Il contratto dice questo, che poi ecco perché dice potrebbe, cioè sarà la mia ultima partita all'Olimpico.
0: Certo.
1: Quindi su questo è corretto. Sul futuro vedremo, perché insomma Gasperini lo vuole.
0: Sì, lui ha aperto le porte senso.
1: Però, non
0: però è chiaro che...
1: Sull'aspetto economico Gasperini può far poco.
0: No, però è anche vero che l'aspetto economico deve cambiare, non può essere, diciamo...
1: Ma ci mancherebbe altro, no? Dico, non è che può fare il suggeritore, il sostenitore sul discorso economico.
0: No,
1: la società, il calciatore là ci può far poco.
0: Però
1: puoi esprimere un parere.
0: Tu lo confermeresti, cioè tu cercheresti una strada per
1: la
0: rinnovare.
1: Mia opinione, io sì, perché altro di meglio c'è poco in giro, ma... Poi magari sarà 20 partite, quello che sarà gestito da Gasperini.
0: Però dice, trovando un accordo che possa essere quasi una formula
1: ma anche
0: a favore della società.
1: Come ha giocato a Parma, con un filo di gas, da professore.
0: Ha fatto un partitone. E aspetta che con noi ci sono, intanto, il super portierone Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
2: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Ciao Simo, cioè, poi ci ritroviamo anche Andrea Piervincenzi.
2: Ciao Andrea. Buongiorno a tutti.
0: Poi collegato dalla redazione o meno, adesso lo vediamo, dalla redazione di Netflix, eccolo qui, Federico Bertolucci.
1: Ciao,
0: Federico, ben trovato, buon martedì.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Martedì.
3: Sì, sono in redazione qui a Netflix.
0: Buon lavoro anche a voi. Senti Fede, facciamo un giro un attimo su Dybala. Ho preso questo argomento al volo proprio perché, insomma, a parte che non si sa quando si gioca il derby, perché insomma abbiamo ricostruito qui tutti gli aggiornamenti che arrivano. La prefettura decide un orario, sposta lunedì e decide un orario, poi la Lega Serie A che fa? Dice, decideremo tutto con serenità, ricorso al TAR, quindi grande serenità, e quindi blocca tutto, non si gioca, non si capisce che quello che succederà, insomma, bene così mi viene da dire, caro Federico. Però, detto
2: qui... una follia.
0: Una follia. Follia, non so... Fai tu, perché noi abbiamo già dato in precedenza.
3: No,
0: vai.
3: Per me la follia è a monte. Un anno fa, a luglio, quando si fanno i calendari, non si mette il derby nella domenica nel weekend degli internazionali. Roma ha tanti grandi eventi, voi lo sapete meglio di me, ci abitate, la vivete di più, ma qualche volta ci sono stato anch'io. Roma ha tanti grandi eventi durante la stagione, li sa gestire, però... la concomitanza tra il derby di Roma, che è una partita che ha problemi di ordine pubblico acclarati da tanti anni, e un evento diventato ormai planetario come gli internazionali di tennis, non doveva esserci, e quindi l'errore è a monte. Poi questo braccio di ferro tra la Lega e le istituzioni mi fa sorridere, perché credo, io non sono esperto, ma credo che l'ultima parola ce l'abbiano le istituzioni, non la Lega Calcio. Se la prefettura decide che il derby non si gioca di domenica, non capisco su che basi la Lega faccia ricorso al TAR.
0: No, ma
3: cioè, qual è il
0: ricorso? Stavamo chiedendo anche io e Stefano prima, poi magari si poteva fare pure una telefonata, facciamo una telefonata al prefetto prima di fare tutte queste dichiarazioni, ma che dice?
3: Certo.
0: Cioè proprio per una cosa, ancora il telefono funziona, ce ne stanno tanti adesso, i cellulari. Poteva fare eventualmente, vabbè, comunque detto questo, su Dybala che potrebbe giocare l'ultimo derby, che dici? Che idea ti stai facendo? Perché insomma lui ha fatto questa dichiarazione e, come ha detto Stefano, sembrava anche come di vabbè, io non dipende da me, insomma, in questo momento vediamo.
3: Sì, non lo so sinceramente. Dybala Sentivo quello che dicevate, chiaramente il contratto attuale è un contratto che va tagliato, è troppo oneroso. Sì, sì. Credo che sia anche una scelta della Roma nel costruire una Roma magari futura. Dybala è un giocatore fortissimo, ma che di fatto ormai ti dà un apporto minimo, cioè quante partite gioca all'anno Dybala? Può essere una scelta, non lo so, ma lo stesso Dybala, sono almeno 2 anni che si parla di un possibile ritorno in Argentina, sì. Si parlava del Boca. Io credo che sia la conclusione naturale di un rapporto, per quanto poi questo giocatore, quando sta bene, fa ancora la differenza, perché domenica a Parma Dybala ha giocato sontuosamente,
0: sì, sì,
3: il problema
0: sì.
3: è che non giocava da quanto, però ne sì. gioca uno ogni tanto di partita, quando gioca è sontuoso, ci credo che Gasperini se lo terrebbe anche, perché Gasperini dice, ma io anche se ce l'ho per 20 partite, però certo. quelle 20 dammelo, no? Gasperini, che gliene importa?
0: Certo, Braglia!
2: Dimmi,
0: hai sentito? No?
2: Dybala?
0: Dybala, tutto il casotto del derby, hai sentito, no?
2: Ma il casotto del derby, sono d'accordo con quello che diceva Federico.
0: Sì.
2: Sì, si doveva prevedere molto, molto tempo prima la stesura dei calendari. Sul discorso di dei calendari, sul discorso di Dybala, per me, cioè io sto a sentire l'allenatore, perché è l'allenatore che poi decide i giocatori, perché se no, poi per amor del cielo, detto questo, io credo che Dybala, come giustamente ha detto Stefano, di Dybala in giro in Italia e la qualità dei giocatori che ci sono in giro è poca roba, quindi per cui un Dybala a mezzo servizio è sempre un signor giocatore.
0: Gian Vincenzi?
4: No, ma è come ha detto Stefano, la qualità la vedi. Tra l'altro Gasperini sembra un allenatore, è sempre passato per un allenatore che ama e che amava i giocatori molto fisici, non è così. Gasperini ama tanto la qualità dei giocatori. La differenza l'ha fatta con Lukman l'anno scorso, l'ha fatta con Papu Gomez, l'ha fatta con Ilicic, che tra l'altro assomiglia un po' a Dybala tecnicamente. Quindi lui quei giocatori lì ne fa meno. Quindi è ovvio che un altro Dybala non lo trovi, e se andrà via Dybala vorrà quella caratura là lui, perché l'abbiamo già detto tante volte, Gasperini non è a Roma per arrivare quarto o quinto, Gasperini è a Roma per fare un salto di qualità e possibilmente in 2 o 3 anni lottare per il titolo. Quindi se va via Dybala devi cacciare i soldini e prendere uno che diventerà più o meno come lui, perché
0: guarda,
4: se non vinci.
0: Guarda, qua c'è Pietro al 331-82-00-23 che ci scrive, Stefano e tutti gli altri, come si fa a confermare Dybala che su 70 partite ne fa meno della metà?
1: Abbiamo detto.
0: Però il problema è questo, cioè nel
1: di
0: senso,
1: vedere anche il compenso patuire un altro accordo economico,
0: esatto.
1: E tenerselo
0: anche perché lui è scadenza e quindi
1: 20
0: si potrebbe
1: partite
0: patuire.
1: Di alta qualità di Dybala valgono 40-30 di una,
0: cioè deve essere tutto conforme a quello che è
1: la sua classe,
0: la situazione anche del giocatore, certo. No? Quindi prendere in considerazione questo, lui non può pretendere, la società,
1: ma
0: deve
1: io
0: fare
1: credo che non sia una questione economica,
0: vantaggio.
1: Proprio non l'hanno chiamato,
0: sì, vero, perché questo è sembrato, Stefano. Quindi se non l'hanno chiamato vuol dire che hanno preso una decisione?
1: Probabilmente.
0: Molto probabilmente. Perché sennò ti chiamano, no? Dicono guarda.
2: Sì, però non c'è più il rispetto nei confronti delle persone da parte delle società. Purtroppo gli stranieri, le società straniere sono fatte così, cioè non, per loro un giocatore vale l'altro, se non magari addirittura non conta un giocatore dal punto di vista umano non conta nulla. Perché abbiamo visto il caso di Dybala, ma ne abbiamo visti tanti altri, non da ultimo anche, mi piace sottolinearlo, ne ho parlato con te Marco e anche con Stefano, cioè la cacciata di Sbravati dalla Juve, cioè di un signor responsabile di un settore giovanile che pur avendo vinto quello che ha vinto, praticamente avendo ancora degli anni di contratto è stato cacciato dalla Juve, e non è una questione di soldi, è una questione proprio di trattamenti, che oggi come oggi
0: si è perso un po' il rapporto forse con le persone,
2: si è perso il rapporto, esatto, si è perso il rapporto con le persone, un rapporto più freddo, di gestione più fredda, loro sono i proprietari, gestiscono così, secondo me ci sono grandi errori da parte delle società straniere nella conduzione delle società, infatti chi ha vinto ha vinto anche per una questione di umanità rivolta a coloro che lavorano all'interno della società. Chi non ha senso d'appartenenza oggi non riesce a vincere più.
0: Vai.
2: Apriamo un capitolo un po' troppo lungo per poter stare a discutere, però io vedo...
0: Però qualcuno potrebbe pure dire i tempi sono cambiati, bisogna un po' adeguarsi a queste cose.
1: Sì,
0: qui,
1: è vero, insomma, Marco, però consentimi, quello che dice Simone non è del tutto sbagliato. Cioè, lui dice senso di appartenenza, i valori, il gruppo, la squadra, lo sport di gruppo.
2: Non è più lo spogliatoio, non è più lo spogliatoio.
1: Cioè, Paris Saint-Germain è pieno di soldi, ma si vede che... Hai visto gli ultimi minuti a Monaco di Baviera, cioè la panchina partecipava, c'è sta un lavoro anche umano, di valori, fatto bene dall'allenatore. Cioè l'allenatore è bravo non soltanto a instillare i principi di gioco, ma anche a trasferire qualcosa di sentimentale all'interno del gruppo. Se no, senza anima, tu non vinci uno sport.
0: Guarda, hai fatto bene...
1: Non c'è poco da fare, sono d'accordo con quello che ho detto.
0: Ha fatto bene a sottolineare una cosa, perché ho letto un
1: passaggio... Anche nel 2040, nel 2080, sarà così...
0: Ho letto un passaggio di Kroos, giocatore del, ve lo ricordate,
1: salvo
0: no?
1: gli avatar, insomma, se poi ci impallano tutti, no?
0: Che ha detto, dice, avete visto quando è uscito dal campo Dembélé che l'ha sostituito Luis Enrique, no? Nella partita? Avete visto che cosa fa lui? Va in panchina, si mette lì, incita i compagni, quindi partecipa. Ha detto quando invece da altre parti sostituisci qualche giocatore importante, esce fuori tutto incazzato, insomma, no? Questo è un po' il senso, no?
1: Ma può uscire anche dal campo incavolato, non è quello. È proprio si respira, cioè se non si respira quell'aria lì, poi guadagnare una montagna di soldi, guadagnare 2 lire, 2 euro, poco cambia. Secondo me lo sport a grandi livelli, cioè non è che è dissimile dallo sport dilettantistico, te lo porti dietro, c'è la passione. Tu hai la passione per le maratone, cioè quanta passione ci metti?
0: E quanta fatica.
1: Bravo, però ci devi andare preparato, quasi da professionista, assolutamente. Perché
0: sennò ti fai male.
2: No, Marco, posso, scusami.
0: Vai, poi sento anche
2: per rafforzare questa idea che diceva Stefano, che vinci con lo spogliatoio come quello del Paris Saint-Germain, come quello dell'Inter. Ti faccio un esempio di un altro sport, il tennis, nella Coppa Davis, vedere i giocatori che ci sono in panchina, che partecipano ad ogni punto a quello vuol dire gruppo, quello vuol dire...
1: E che vincono senza Sinner.
2: Esatto. Quello vuol dire l'essere, aver creato un gruppo che ha determinati valori e con i quali insieme si arrivano agli obiettivi.
0: Certo.
2: Negli altri abbiamo un esempio lampante, alla luce di il Milan, in questo caso c'è tutto meno che un gruppo, da questo punto di vista. Ci sono tante altre squadre in Serie A che non hanno un'identità, ma per identità non è l'identità legata a un valore economico, è una identità umana, c'è un rapporto umano e un'appartenenza che di contenuto è legato all'aspetto umano.
0: Senti Federico, dando un'occhiata, cambio al volo un attimo argomento, poi se vuoi aggiungere qualcosa fallo pure, però Napoli 70 punti, Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65, ingorgo Champions ragazzi, a 2 giornate dalla fine. Qui veramente è difficile.
3: È addirittura un ingorgo maggiore di quello che si potesse pensare, perché onestamente fino credo a venerdì l'idea di tutti era una lotta a 2, Juventus, Roma e magari il Como, che però era staccato, quindi diciamo che il Como aveva poche chance. Nel giro di 2 giorni è diventata una lotta a 5, di queste 5 io credo che il Napoli comunque abbia semplicemente rimandato, perché io credo che il Napoli tra la partita col Pisa e l'ultima giornata riuscirà a fare quei 3 punti che gli servono. Gli altri sono tutti in bagarre, e ad oggi io credo che il Milan, stando al momento di forma, il Milan sia quella messa peggio. Cioè il paradosso è che il Milan, se dovesse sbagliare la partita di Genova, rischia addirittura di andare in conference, perché se il Como vince e il Milan perde, il Milan si ritrova fuori da tutto. Poi certo c'è il derby di Roma, bisogna vedere cosa fa la Roma, la Juventus all'ultima giornata avrà il Torino, credo sarà quella la partita più difficile, più che onestamente Juve-Fiorentina, che vedo più semplice. Però io in questo momento, se dovessi scommettere un euro, non lo metto sul Milan.
0: Pier Vincenzi, facciamo un giro veloce su questa cosa.
4: 3 mesi fa io avevo detto che Juve Roma le vedevo davanti al Milan, 3 mesi fa, perché mi davano una sensazione di
0: quindi anche tu escludi, tiri fuori il Milan, anche tu?
4: No, ha questo vantaggio enorme del, che a parità di punti fa fuori la Roma, se fanno tutte e due 6 punti, però la partita di Genova secondo me è più complicata del derby, perché la Roma in questo momento, con la Lazio che giocherà tra l'altro tra domani, la Roma secondo me in questo momento è parecchio più forte della Lazio, sinceramente, con la Lazio che avrà una squadra anche un po' messa male, perché devi giocare sicuramente 90 minuti, magari giochi 120, quindi secondo me il Milan c'è cioè, leggermente dietro, ma non nettamente, perché magari un colpo di rimbalzo ce l'ha, e se vince Genova l'ultima col Cagliari, per me non è una partita, con tutto il calcio moderno un po' cambiato da quel punto di vista, ma credo che le motivazioni alla fine Milan-Cagliari non può che finire con un risultato pieno a favore del Milan.
0: Braglia?
2: Ma sì, è un bel ingorgo, però in questo momento io vedo avanti leggermente la Roma, perché vincere la partita di Parma, come l'ha vinto la partita di Parma, ti dà quell'autostima e quella forma, e soprattutto alla fine di un campionato abbastanza faticoso dal punto di vista mentale e quant'altro, che ti permette appunto, questa vittoria a Parma ti permette di affrontarla con un'autostima a mille rispetto a una squadra, il Milan, che arriva da partite molto deficitarie da un certo. punto di vista di forma mentale, perché in questo momento conta l'aspetto mentale delle partite. E non da ultimo non scarterei il Como, perché secondo me il Como fa un playing, dovrebbe fare un playing a meno dell'ultima partita a Cremona, che
0: a 71 secondo me ci arriva.
2: Secondo me arriva a 71,
4: fanno 9 punti, perché la Juve c'ha quell'ultima partita col Torino. Il Torino non è quello di qualche mese fa, il Torino è una squadra in salute, quindi pure la Juve è dentro.
0: Ma io ha ritrovato Vlahovic per Vincenzi. Non sottovalutate l'effetto Vlahovic.
2: Ma per me la Juve è fuori da questo contesto.
0: Fuori dalla Champions?
2: No, fuori nel senso che entra dentro.
0: Dal mucchio, sì, dall'ingorgo, tu dici. Dall'ingorgo.
2: Sì, dall'ingorgo.
0: Scuote la testa, aspetta, fermati, non scuoto nulla. No, tu metti dentro pure la Juve, questo ingorgo ci sta.
1: Sì, perché l'ultima, il Toro, mi sembra bello in forma.
0: Sì, dici?
1: Quindi secondo me, noi stiamo parlando di forse 6 punti che potrebbe fare il Como. Le altre non lo so. Diciamo così,
2: no, quello c'ha ragione.
1: Secondo me il Milan secondo me non le perde le ultime due.
0: Non le perde le ultime.
1: Pareggio una vittoria, secondo me.
0: Pareggio una vittoria ce la fa, insomma.
2: Ma non lo so.
1: Ma che non ne perde un'altra ancora, Simone? Non lo so.
2: Ascoltami, a Genova ti dico che stanno aspettando questa partita.
0: Davvero, Federico, è così? Ma perché aspetta?
2: Sì.
0: Ma no, perché c'è De Rossi è una doppia partita, allora, per De Rossi, diciamola, sì, tutta.
3: No, ma certo, c'è l'aspetto De Rossi che sicuramente vuole. Ah, De Rossi, non dico che si giochi l'amore dei tifosi della Roma, perché sarebbe eccessivo. De Rossi ce l'avrà sempre l'amore dei tifosi della Roma. Però voi immaginatevi se lunedì o domenica, adesso non so quando si giocherà perché non si capisce niente, ma voi immaginatevi se i tifosi della Roma vedessero un Genoa scarico che si scansa, no? La faccio semplice. È ovvio che questo non potrà succedere. In più ci aggiungo che il Genoa giocherà la sua partita a casa sua l'ultima giornata. Tra l'altro Genoa-Milan hanno una rivalità molto forte, parlo di tifoserie. Quindi no, la partita di Genova è difficile, è ostica. In questo momento il Milan va a fare una partita molto complicata, ma soprattutto il Milan dell'ultimo periodo dimostra che può perdere con chiunque nettamente. Perché certo. Milan-Udinese 0-3 non è una cosa di tanto tempo fa, no, è una partita di 20 giorni fa.
1: No,
3: quindi...
1: no, ma non c'è dubbio, ma... Federico, però non lo so, non immagino il Milan che possa perdere altre due partite. Cioè,
3: due no, col Cagliari sono d'accordo con Pier Vincenzi, Milan-Cagliari dovrebbe essere uno, credo.
1: Ma Genova riperde il Milan? Bah, magari pareggia.
3: Però tu hai detto che secondo te pareggia, allora secondo me se il Milan fa 4 punti poi bisogna vedere cosa fa la Roma, perché se la Roma ne fa 6 allora il Milan è scavalcato dalla Roma.
0: È un bel finale, quindi... intanto bisogna vedere quando si gioca la prossima giornata, che ancora non lo sappiamo tra le altre cose. Però ultimo giro, Federico, parto da te. Nel Milan c'è un gran caos in questo momento, no? C'è il ritiro, domani vanno in ritiro, vero?
3: Sì, domani inizia questo ritiro.
0: Cioè, tutti sotto processo.
3: Un ritiro, sì, sembra anche un ritiro che non mette d'accordo tutti, perché pare che l'abbia
0: Allegri
3: voluto
0: non era
3: fare,
0: molto contento, Non mi è sembrato proprio molto...
3: Pare di no.
0: Mi sembra di percepire che non c'è proprio una grande, in questo momento, no, linea comune tra direttore...
3: No,
0: facciamo
3: no,
0: una
3: non
0: cosa.
3: C'è una linea...
0: Io vi chiedo una cosa. La prima cosa che deve fare, a prescindere di come vada questo finale, sia che arriva in Champions che non arriva in Champions il Milan, la prima cosa che deve fare il Milan è finire il campionato. Federico, la prima cosa.
3: Deve decidere a chi vuole realmente affidare il percorso, il progetto tecnico, perché il problema del Milan, uno dei problemi del Milan, è che dall'inizio dell'anno, cioè dall'estate, non c'è comunione di intenti tra la proprietà, la società e la dirigenza e l'allenatore. Okay. Iglitare non ha potuto fare realmente il suo lavoro in questa stagione. Massimiliano Allegri, che ha delle colpe, ne ha tante secondo me, però ha anche qualche giustificazione, cioè quella di non aver potuto incidere minimamente sul mercato, perché non è stato mai ascoltato Massimiliano Allegri, non è stato ascoltato nemmeno Tare. A gennaio stavano comprando
0: Quindi
3: Mateta,
0: ha fatto tutto
3: e lo stavano comprando.
0: Ha portato i giocatori titolari. Questi
3: Urlani,
0: sono i giocatori.
3: Urlani e Moncada seguono una strada, Tare ne segue un'altra, Allegri ne segue un'altra ancora. Vi dico
0: loro.
3: Che addirittura Ibrahimovic ne segue un'altra, perché Ibrahimovic parla con alcuni giocatori nello spogliatoio dicendogli quelli che giocano meno, ok? Quindi mi vengono in mente i Kunku, gli Asciari, quelli che potrebbero essere un po' scontenti, e pare che Ibrahimovic vada a parlarci e gli dica l'allenatore ti doveva far giocare di più.
0: Bene.
3: Cioè la situazione è molto complicata, è una polveriera. Allora per me la proprietà, la prima cosa che deve fare è fare
0: chiarezza,
3: stabilire una linea di comando.
0: Bene, Braglia, che deve fare? La prima cosa, veloce che devo andare in pausa.
5: No, confermo tutto quanto ha detto Federico, non ha né più né meno.
0: E quindi la prima cosa che deve fare?
5: Ma anch'io e da mo'. O vendono la società, però non c'è un acquirente oggi, o se no, a mio modo di vedere, devono restituire, ma non succederà mai, e poi non accetterebbe mai quello che c'era quando ha vinto lo scudetto, la società che c'era quando ha vinto lo scudetto.
0: Cioè, Deriga Mammaldini?
5: Sì. Però non succederà mai, perché bisogna vedere... Bisogna vedere se anche Maldini dovesse accettare, ma non credo che
0: e tu dici deve richiamare Maldini. Bene, Pallomeni, la prima cosa?
1: Beh, la situazione... Io non sono favorevole per i ritorni, però in questo caso l'eccezione...
0: Faresti pure tu riportare Maldini?
1: Beh, insomma, la situazione è molto confusa. Cioè, ci sono i tifosi che contestano la società, all'interno non si capisce le dinamiche, non si capiscono le dinamiche, anche per un... non banale. Però per una decisione di andare in ritiro, chi c'è favorevole, chi non è favorevole, ma in questo momento devi star zitto. Mettere le tende a Milanello.
0: Certo.
1: No, cioè non lo so.
0: Quindi pure tu sei dello stesso avviso. Pier Vincenzi?
4: No, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Federico, che magari decido che ci sono più anime dentro il Milan, però la cosa che non sopporto è perché quando le cose vanno bene, tipo quando era seconda vicino all'Inter, la società era tutto a posto, nessuno parlava.
0: Sì, grande lavoro di Tare e di Allegri, si diceva.
4: Ok, avevo sistemato il progetto tecnico, poi perdi 4 partite, boom, escono dallo stadio, la società, Furlani. Cioè, allora, o è colpa della società sempre, oppure mai. Cioè, nel senso, sennò qui è troppo facile, così, come il giochino degli allenatori. Quando fanno male, è colpa di come gli hanno costruito la squadra, e quando fanno bene è merito loro. Non è giusto, ragazzi. Cioè, la società,
0: anche questa è un'osservazione che ci può stare.
4: La squadra comunque è competitiva. Se arriva quinta, la colpa di giocatori, di allenatore, di tutti quanti.
0: Sì,
4: di chi è colpa? Perché deve essere colpa di Furlani o di uno che ha messo i soldi per comprare i giocatori? Questa è una cosa proprio che io non riesco a capire. Se la Lazio vince, mo lo dico, diventa bravo perché ha vinto domani. Cioè, se perde è un coglione, non è capace a fare squadre, Fabiani non capisce niente e così via. Io credo che ci va più equilibrio e soprattutto più onestà intellettuale nel giudicare quello che succede in campo.
0: Giusto, va bene, ci fermiamo qui allora. Pier Vincenzi, grazie per questa analisi, ci sentiamo prestissimo.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea.
4: Un abbraccio.
0: Federico, ti lasciamo al lavoro. Io ho visto, c'è una bella finestra, si vede il cielo azzurro alle tue spalle. giù in fondo.
3: No, no, alla mia destra.
0: No, io la vedo da ieri, è il riflesso.
3: È il riflesso, sì.
0: Ah, tu ce l'hai davanti.
3: È una bella giornata oggi. Bella giornata. Una bella giornata oggi.
0: Sì, sì, ti vedo un cielo azzurro proprio.
3: È vero, è vero, è vero.
0: Vabbè, mette serenità.
3: Un cielo romano, qui siamo meno abituati, però ce l'abbiamo anche noi ogni tanto.
1: Mentre il cielo al Foro Italico è plumbeo per Pellegrino, 24 minuti sta capitolando.
0: 4-0 già, una roba, questo è un... Ma è un carro armato, ragazzi, è una roba impressionante sto Sinner, mette pure paura. Mamma adesso, mia. Capito? Va bene, caro Federico, a presto, buona
3: prossimamento,
0: un abbraccio. Grazie. Braglia, rimani lì perché adesso c'è un tema che ti riguarda, arriviamo tra poco.

0: Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio.
1: Ciao Marco,
0: di Maracanà, ciao Stefano, c'è Simone Braglia,
1: ciao Simone,
0: con noi.
2: Ciao
0: Simo,
2: ciao
0: Simo, ben trovato, ben ritrovato Simone, stai bene, tutto ok?
2: Sì, dai, tutto ok.
0: Allora, diamo anche il buon pomeriggio a Franco Ordine, ciao Franco.
1: Ciao Franco.
3: Eccomi, buon pomeriggio a voi tutti.
0: Buon pomeriggio. Io voglio farvi subito una domanda a tutte e due, anzi a tutte e tre, ma questo argomento l'abbiamo già toccato io e Stefano, però voglio sentire pure Braglia e Ordine. Ma chi sta facendo peggio tra Conte e Allegri? Braglia.
2: Ah, a me, tra Conte e Allegri?
0: Ma
2: chi sta facendo peggio? Alla luce di come stanno le squadre e della classifica, Allegri.
0: Perché? Però mi dite perché?
2: Ma perché la squadra ha meno identità di quello che si sperava potesse avere, al di là degli infortuni o dei vari... cioè la squadra si è involuta dall'inizio dell'anno, a mio modo di vedere, non ha avuto quella trend di continuità che comunque aveva nella prima parte dell'anno.
0: Qualcuno però ti potrebbe dire che non è stato aiutato con il mercato, con le richieste eccetera, quindi...
2: Beh, ma allora ha sbagliato, cioè io penso che il ruolo dell'allenatore sia anche quello di dover imporre una linea di gestione e soprattutto una linea di persone da acquistare per la valenza del gioco che deve esprimere la squadra di cui...
0: Cioè tu dici l'allenatore deve entrare anche in queste tematiche, non può stare fuori, questo stai dicendo?
2: Ma sì, perché se io vedo una delle squadre che ha una maggiore identità oggi è il Como, e Fabregas ha fatto lui tutto il mercato, ha avuto il budget a disposizione e ha comprato lui i giocatori che voleva comprare per quello che voleva.
0: Però qualcuno ti potrebbe dire lì c'è una intesa tra società e allenatore, c'è un discorso diciamo di lavoro insieme, mentre qui ci sono delle anime diverse che vanno ognuno un po' dove gli pare.
2: Ma delle anime diverse, il calcio ormai è diventato un'impresa e come tale deve essere gestita da chi è a capo della società e nel rispetto però dei ruoli che ci sono all'interno di una società. Perché se uno si vuole interessare, se metto caso la proprietà che mette i soldi, cioè la proprietà è fatta per mettere i soldi e mette i soldi per certi acquisti. Dopodiché chi deve scegliere, a mio modo di vedere, è chi capisce del mercato, perché se la proprietà si adotta del fatto di dover capire anche del mercato, forse non c'è rispetto nei ruoli di chi deve invece tecnicamente dover utilizzare la sua conoscenza per prendere quei giocatori che servono per arrivare agli obiettivi che la società pone.
0: Stefano, arrivano tanti messaggi, no? Conte il più colpevole avendo una squadra top ha miseramente fallito. Buongiorno, ci scrive Federico Franche, il Milan non ha giocato e specula solo sul contropiede, all'inizio andava bene, ora che siamo alla fine non sanno più che cosa fare. E poi vabbè, qualcuno dice ho paura che la Juve non arriva a quarta, quindi altri temi.
1: Insomma, a me sembra che sia un discorso anche generale, Marco. Io capisco che l'attenzione adesso è focalizzata su questi due fuoriclasse.
0: Beh, sono i due allenatori più importanti, del nostro campionato.
1: Per un motivo per l'altro non stanno convincendo, soprattutto perché le loro squadre non offrono spettacoli così irresistibili da un punto di vista estetico. Detto questo, per me restano due allenatori di valore, poi possiamo discutere chi ha fatto peggio, chi ha fatto meglio. Io mi sono esposto, t'ho detto, cioè, secondo me dipende, perché insomma Conte è vero che ha fatto male, malissimo in Champions League, in Coppa Italia e benino in campionato, però non ha avuto a disposizione, non è che gli voglio creare della tema,
0: non
1: ha
0: avuto a disposizione. Perché non ce li ha avuti qualcuno?
1: Per colpa chiedere, magari anche di, non lo so, di dividere le responsabilità degli infortuni, okay. Però insomma non ce li ha avuti, adesso di chi è la colpa?
0: No vabbè, io faccio, sai, la
1: no, per carità, la responsabilità anche dell'allenatore, di chi, o di qualcuno, anche voglio dire lo staff match, lo staff dei preparatori atletici, insomma voglio dire un po' di tutti, perché se si fanno male in 8, in 10 ci sarà un problema.
0: Certo.
1: Detto questo, però non ce l'hai avuti.
0: Questo è vero.
1: È il giocatore più importante. Quindi per certi versi è un po' ingiudicabile, perché poi incastro per tutte. Dall'altra parte, se entra dentro in Champions League il Milan, secondo me ha fatto il suo, ma questa è una mia opinione.
0: Esatto, tu hai sempre
1: poi
0: avuto
1: sono in minoranza e ti dici vabbè, ma che spettacolo, adesso il Milan c'ha il fiato corto. Tutto giusto, tutto corretto, tutto condivisibile, tutto vero. Però aspettiamo queste ultime due partite. Se non dovesse centrare la Champions League, allora poi il giudizio sarà rivisto. Concludo dicendo, e volevo dire invece un'altra cosa, dietro l'Inter c'è un'incompiutezza generale di queste squadre dietro. Chi ha fatto bene, ha fatto adesso la Roma sta facendo bene, ha fatto male, il Milan sta facendo malissimo, ha fatto bene però una prima parte, cioè voglio dire, vedi Napoli, Juventus, Roma, Milan, Ecco, il Como è l'unica eccezione, perché voglio dire, non è che gli si chiedeva tanto all'inizio della stagione al Como, e sta facendo una stagione sopra le righe. Mm-hmm. Ma le altre quattro, te dimmi chi... sai scegliere chi è più forte una dell'altra?
0: Tutte incompiute, tu dici.
1: Mamma
0: okay.
1: mia, una cosa. Fammi... c'è l'Inter che ha perso quante? 5 partite in campionato? Ha dominato, sta più, ha preso il largo.
0: Sì, sì, sì.
1: Ha preso il largo, dopo Pasqua ha preso il largo.
0: Franco, voglio sentire anche il tuo pensiero.
3: Ah, ma guarda, il mio pensiero è molto semplice. Dal punto di vista estetico, io ieri sera ho visto Napoli-Bologna, non mi sembra che il Napoli rispetto al Milan offra questo strepitoso calcio spettacolo, per cui diciamo siamo più o meno lì. Il Napoli, se dobbiamo giudicare oggi il lavoro di Conte, dobbiamo mettere il fatto che primo partiva dallo scudetto della passata stagione, secondo reduce da un mercato sontuoso, terzo come diciamo spiegazione parziale e importante allo stesso tempo il numero industriale di infortuni patiti durante la stagione. Poi possiamo discutere su a chi attribuirne la responsabilità, ai medici, soltanto ai preparatori, oppure complessivamente allo staff tecnico. Questo è tutto da vedere. Il Milan partiva da l'ottavo posto l'anno scorso, ha fatto un mercato soprattutto a vendere e si è ritrovato obiettivamente a fare tutto un girone d'andata, 42 punti, eccellente, tanto è vero che era in zona, diciamo tra virgolette, primo secondo posto. È un girone di ritorno molto deludente, secondo me c'è il fatto che paga obiettivamente due crisi clamorose, una di una rosa molto ridotta, tolti gli 11 titolari obiettivamente non è che c'ha grandi ricambi in panchina, e secondo la crisi acuta degli attaccanti e soprattutto di Leao e Pulisic, che dovevano essere i suoi due bomber di razza. Questa è la spiegazione per cui, come Stefano, concordo, se il Milan va in Champions ha fatto il suo, quindi 6. Io personalmente sono molto scettico, secondo me non ce la fa. Se il Milan non ci va, diventa 4 in pagella, con coinvolgimento anche dello stesso Allegri. Il Napoli ci andrà domenica a Pisa e quindi diciamo ha fatto il suo, tenuto conto del flop clamoroso in Champions, secondo me prende un 6 più.
0: Mi trovo molto d'accordo su tutto quello che ho sentito, però vi faccio allora una domanda. Visto anche diciamo la votazione che ha dato Franco adesso, no? Distinguendo le due cose, allora facciamo l'ipotesi in cui il Milan non va in Champions e comunque il Napoli finisce questa stagione conquistando, possiamo dire, all'ultima giornata più o meno la zona Champions. Cambiereste gli allenatori tutte e due? Stefano?
1: Bella domanda.
0: Considerando che conta un altro anno di contratto,
1: cambiare, quindi... Allora, sono due allenatori, io mi metto dalla parte, adesso facciamo questa cosa qui, questo ragionamento. Mettiamoci dalla parte di Allegri e Conte. Allegri e Conte sono due allenatori diversi, simili, però nel fatto di avere giocatori forti a disposizione. Allora, tu non puoi cambiare 20 giocatori, diciamo 15,
0: certo.
1: 18.
0: Ok.
1: Quindi cambia allenatore.
0: Cambia gli allenatori.
1: Delle due l'una, non è che puoi cambiare 10 calciatori,
0: tutte e due,
1: cioè Allegri, adesso mi immagino Max che dice quello no, e dicono guarda, sai che c'è, tu no, perché non puoi cambiare 12, cioè non è mai accaduto nella storia delle società
0: una rivoluzione dei giocatori, non si può,
1: nei secoli che puoi cambiare 15 giocatori, non c'è questa possibilità di farlo, e quindi cambia allenatore.
0: Vado da Urdine stavolta e poi mi lascio Braglio.
3: Allora, Sì, allora io dico questo. Voi sapete che io ho un debole per Antonio Conte, oltre che un'amicizia sincera e una stima notevolissima, però dal punto di vista estetico, e quindi vi pongo questo quesito, obiettivamente il Napoli di quest'anno è un Napoli che non cattura mai l'occhio. Mi chiedo
0: benissimo.
3: perché certi sapientoni che non hanno mai allenato nemmeno in una scuola calcio mettono sotto accusa il calcio di Allegri, che obiettivamente scheletrico dal punto di vista offensivo, e invece stanno zitti dinanzi a Conte. Questo è un quesito che lancio al vostro dibattito.
0: Tu dici la critica perché è più feroce nei confronti di Allegri per la qualità di calcio,
3: certo,
0: e non di Conte.
3: Te lo dico io perché proviene purtroppo da un nucleo ristrettissimo di persone che hanno dei problemi di natura personale nei confronti di Allegri, e quando c'è un problema di natura personale, di rapporti, di rancori, eccetera, nel giudizio non sei mai sereno e mai obiettivo. Rispondere alla tua quesito, allora, Allegri se vince la Champions non solo ha non solo ha il contratto ancora per un anno, ma gli scatta l'opzione per il rinnovo dell'altro anno ancora.
0: Okay.
3: Nel caso di Conte ha ancora un anno. Il problema di fondo, secondo me, per tutti e due è identico, e cioè il Napoli va sicuramente in Champions, ma il piano industriale del Napoli dell'avventura, che prevede abbattimento del monte stipendi, certo, puntare sui giovani, liquidare parte dei giocatori in scadenza di contratto tipo lo Bogdan, Anchissà e compagnia bella, può soddisfare Antonio Conte? Idem con Patate per Allegri. Ammesso e non concesso che vada in Champions, secondo me non ci va. Il piano industriale, perché ha una squadra che in questo momento è impaurita. Domenica voi dovevate vedere le facce dei giocatori del Milan quando sono entrati in campo per fare il riscaldamento con l'inizio della contestazione. L'anno scorso, quando c'è stata la contestazione della curva, andatevi a vedere i risultati del Milan a San Siro, le ha perse tutte. Quindi la squadra è impaurita, la squadra ha il serbatoio senza benzina, terzo, ha perso l'unico giocatore che gli faceva da bussola nei momenti difficili, che è Modric. Per questi tre motivi messi insieme, più il fatto che sbagliano dei gol che non si possono vedere, quello che sbaglia Leao davanti alla porta domenica.
1: Ma tu sei certo, Franco, perdonami se ti interrompo, che il Milan perderà a Genova?
3: Sono certo che non vince, perché per qualificarsi il Milan deve vincere le ultime due, perché per matematica devi arrivare a 73. Secondo me ce la fa a Genova, però è un mio parere. E allora concludo, anche per Allegri, il giorno in cui dovesse conquistare la Champions, si confronta con la società che ha un piano industriale completamente diverso da quello suo, secondo me lui è in grado di mollare il contratto e di andarsene.
0: Allora, mi manca Braglia.
2: No, sono d'accordo su tutto quello che è stato detto, in parte. Perché io rispetto all'analisi del signor Ordine che ha fatto, sulla quale nella maggior parte dei casi sono, però io dico che Conte anche con la squadra, poi possiamo giudicare il perché e il per come, però anche con una squadra che ha avuto delle parecchie deficienze dal punto di vista fisico, è riuscito a tenere a galla il Napoli. E non è stato facile per il Napoli. Allegri invece

0: che attiene con qualcosa di diverso, e cioè con la testa. E allora mi dicono quelli che stanno dentro al Milan che, per esempio, la sconfitta di Napoli, che veniva dopo il derby e che era l'occasione per restare
1: Di Roma, contro la Lazio dopo il derby.
0: Sì, no, scusami, no, di Napoli comunque, di Napoli, che consentiva di restare aggrappati in qualche modo al treno dell'Inter dello Scudetto, e lì in quella circostanza il gruppo ha avuto un cedimento. E se voi considerate la inquietante analogia con quello che è accaduto 3 anni fa all'ultima Juventus di Allegri, con Giuntoli che a gennaio non gli prende i giocatori di cui aveva bisogno, ma gli prende Alcaraz e Dajou, e la Juventus si sgonfia nel mese di febbraio dopo essere stata punto a punto con l'Inter, e si riscatta solo nel finale vincendo la Coppa Italia con l'Atalanta, che 3-4 giorni dopo va a vincere l'Europa League. Voi troverete una grande analogia inquietante su questi due finali di campionato. Io metto insieme, oltre che l'aspetto psicologico, anche l'aspetto fisico.
2: E beh, ci sta pure questo. Io aggiungo a tutta questa analisi, che è stata piacevolissima da ascoltare, Stefano, la mia sensazione di questi due allenatori, che sono comunque rispettabilissimi, perché ripeto, hanno vinto tanto, e di conseguenza quando tu vinci vuol dire che qualcosa hai fatto. Però io ho la sensazione che in questo periodo loro siano un po' troppo ancorati al loro modo di fare calcio, e non vedi un'apertura. Io questo vedendo le due
1: ci
2: le squadre,
1: può stare, ci può,
2: cioè,
1: stare.
2: E il Napoli anche l'anno scorso, è vero che ha vinto lo scudetto, ma vi ricordate quanta fatica, quanto modo di arrancare con questo calcio? Cioè, io non lo so, ho questo tipo di sensazione. Cioè, ripeto, stiamo parlando di due top allenatori, possono non piacere.
0: Ti posso aggiungere un'altra riflessione a questa, il tuo giudizio, che secondo me è molto ben piantato nel terreno della realtà. Allora, l'unica volta in cui nel recentissimo passato Allegri si è fatto tentare dalla voglia di cambiare sistema di gioco è stato Milan Udinese in casa, è andato col 4-3-3, è andato incontro a un bagno di sangue.
2: Però ti aggiungo una cosa, e non voglio assolutamente rubare altro tempo, però ti aggiungo una cosa, vero quello che sottolinei, però io penso anche, Franco, che per fare un cambiamento ci vuole del tempo, no? Cioè, non è che con una partita tu piazzi,
0: quindi
2: non lo puoi improvvisare, quindi credo che
1: servono anche allenamenti diversi.
2: Esatto, servono anche allenamenti diversi, Stefano, poi tu me li insegni da questo punto di vista.
1: Quel gioco lì, o in Serie B Alvini fa quel gioco lì col Frosinone, esatto, perché durante la settimana devi fare 50 metri indietro a rincorrere, esatto, uno contro uno in fase di non possesso.
2: Detto ieri sera, esatto, hai sentito
1: non
2: cosa
1: è che
2: ha detto.
1: Ti puoi inventare un sistema, ti svegli la mattina, come ha detto correttamente Franco, faccio il 4-3-3 e 4-3-3 ti cambiano i metri, ma devi coprire il campo in maniera differente.
2: Sì.
1: Cioè, non è che il 4-3 ti avvantaggia,
0: Non solo, ma quando giochi contro l'Udinese, in questo caso, che fa il 3-5-2, le due mezzali del 4-3-3 devono coprire in larghezza l'ira di Dio.
1: Esatto, bravo. Sta scherzando.
2: No, è verissimo.
1: Cioè,
2: verissimo.
1: Non è che ti diverti, è un'idea. Alleluia. 4-3-3, come ha detto giustamente Franco, io gioco, sono mezzala. No, 100 metri, sai quanti chilometri fai? E poi devi fare corse di qualità.
2: Sì,
1: a giocarla anche bene.
2: Guarda, ti posso
1: che se
2: dire,
1: sbagli ti infilano.
2: Possiamo
1: come
2: portare una testimonianza, Franco e Simone. Ieri sera con Stefano abbiamo avuto il piacere di in una trasmissione di avere ospite Calò, il centrocampista del Frosinone, e ci raccontava dell'impatto con Alvini. Ha detto: all'inizio, quando facevamo le prime partite di allenamento, lui mi riprendeva sempre, perché voleva che io facessi un qualcosa che non avevo mai fatto, ad andare con l'uno contro uno sistematicamente. Dice, io non l'avevo mai fatto, sono un centrocampista che alzo la testa, devo giocare la palla. E ci è voluto del tempo, dal ritiro fino alle prime partite, per poter entrare in quel tipo di idea di calcio. Quindi ci vuole un lavoro di campo, ci vuole un lavoro continuo, non è una cosa facile.

0: facile cambiare. Ecco perché dico forse
1: quello che tu dici, Ancorati, allora, mentre Conte però fa fare allenamenti un pochino più, no, diciamo,
0: sì,
1: io non so Max a che punto Franco poi sa esattamente come stanno le cose all'interno del Milanello, però è un conservativo anche, cioè ha dei principi secondo me corretti, si affida molto, è un,
2: a lui aveva
1: ha
2: un
1: fiuto
2: problema,
1: eccezionale, Stefano, nel riconoscere il talento o il non talento, esatto, di un calciatore.
2: Stefano, lui
1: però
2: aveva
1: poi
2: c'è
1: tanto altro.
2: Stefano, lui aveva un problema fondamentale quando è arrivato, ed era il seguente: questa è una squadra che l'anno scorso tra campionato e coppe ha preso 60 gol. 60!
1: Sì, sì, no,
2: allora, lui, avendo perso Ciao, Teo Hernandez e compagnia, ha detto: allora, adesso dobbiamo prenderne la metà. E, obiettivamente ci è riuscito, perché è una delle migliori difese col Como del campionato. Il punto vero, secondo me, è che lui non poteva aspettarsi questo improvviso impoverimento dei due davanti, perché se tu non fai più gol con i due davanti, che erano la tua arma a disposizione unica, perché Fulcro
1: è così.
2: Jimenez è stato assente 5 mesi.
1: Così, dai. Ma poi Franca, a gennaio voleva altro, dai, se non ci giriamo intorno, dai, su, non è arrivato nessuno, dai.
2: Allora io ti dico questo, a gennaio io personalmente mi sono sempre battuto per quel che potevo, naturalmente, nelle mie occasioni in cui scrivevo, in cui dicevo, poiché la squadra che ha una cifra tecnica ridotta in questo momento sta tenendo il passo delle altre grandi in vetta, non ci vuole molto per rendere un po' più spessore tecnico al gruppo e consentirgli di fare un salto di qualità. Cioè, ti faccio un esempio banale: se il Milan, anziché prendere il primo gennaio Fulcrook, che lo deve prendere per forza perché c'ha un solo attaccante in quel momento, perché c'ha Leao con la pubalgia e Jimenez operato, se tu non hai Fulcrook il primo giorno e che poi gioca a Firenze e si infortuna, ma se tu avessi preso Malen, a quest'ora il Milan era attaccato al sedere dell'Inter.
0: Il Malen avrebbe fatto comodo a tutti, l'ha preso la Roma, ha fatto una grande operazione. Simone, vuole aggiungere qualcosa?
3: No, stiamo dicendo, cioè, giocatori che hanno fatto
1: che
3: la differenza.
1: Fanno gol, Simone, l'abbiamo sempre detto, diciamo, questo finale di stagione sarà contraddistinto da cosa? Da Malen, da Dovikas, chi è che segna nella Juve? Vlahovic è tornato. Ma il Milan ha detto bene Franco, adesso avevi fatto Olina su Leao e Pulisic, ti sono venuti a mancare per un motivo e per l'altro, ma davanti ragazzi,
0: però
1: dai,
0: vi faccio,
1: però non è che voglio difendere Allegri, ma chi ha preso
0: un'osservazione,
1: ma dai, però un'osservazione sì, però Marco, ma c'è nessuno davanti, dai, su.
2: Se non fa 5 gol Pavlovic, il Milan ha detto
1: Pavlovic è l'attaccante da riva che la Remba sembra,
0: sì, però
1: un corsaro che parte da dietro, che fa la
0: ti sento solo su una cosa, è vero che chi fa i gol fa, però
1: no,
0: anche vero,
1: ma sono d'accordo,
0: che
1: poi
0: tu
1: ci
0: non
1: sono
0: crei,
1: delle limitazioni,
0: cioè quando vedi la squadra non crea,
1: non crei,
0: non
1: però,
0: crea,
1: allora
0: non crea,
1: ho capito, ma Leao lo fischiano, Leao non è becca uno e Pulisic sta male,
2: allora,
1: e con cui entra
2: anche questa storia del fatto che non crea sarà è vero in alcune espressioni di partita, ma facciamo l'esempio di Milan-Atalanta. Allora, il Milan contro l'Atalanta, le occasioni da gol sono queste: pronti via dopo 3 minuti, palo di Rabiot, poi prende il primo gol dall'Atalanta, Leao solo davanti alla porta, poi prende il secondo gol prima dell'intervallo, Salamaker solo davanti alla porta. Poi comincia il secondo tempo e prende traversa Nkunku, gol di Pavlovic e gol sul rigore di Nkunku e girata di testa di Gabbia a un centimetro dal palo.
1: No, scusami, ti sei dimenticato la parata di Carne Secchi su Nkunku.
2: E Carne Secchi su Nkunku e traversa di Nkunku.
1: Sì.
2: E allora, scusate, ma dov'è? Perché non produce?
1: No, ma se Gabbia non la tocca, Franco, Fulcrum fa gol.
2: Fulcrum che fa gol.
0: Sì, vabbè, ma finale...
1: No, 3-3, vabbè, no.
0: Io non lo considero, il finale di
1: una partita folle pure quella, no? come a Parma, perché a Parma il finale è stato...
0: C'è una domanda proprio per Franco e poi siamo in chiusura, prendiamolo di un ascoltatore al 331 8200 213. Vai.
4: Buongiorno, Giuseppe da Ferrara, per piacere una domanda al dottor Ordine, che ascolto sempre molto volentieri. Ma lui a gennaio avrebbe comprato dei giocatori quando hai preso Fulkrug, hai preso il centravanti Nkunku a 40 milioni e alla fine giocano Pulisic e Leao? Avresti preso un giocatore quando hai comprato Atekame a 24 milioni e gioca Schalemaker basso a destra? Avresti preso un giocatore quando hai Estupiñán che l'hai pagato 18 milioni e gioca un ragazzino del 2005? Avresti preso un giocatore quando hai
0: gestito? Abbiamo capito il senso.
2: Allora è evidente che le scelte fatte in estate hanno pesato sicuramente, però in quel momento il Milan aveva bisogno di una pedina fondamentale, un attaccante come si deve, perché aveva Leao con la pubalgia, Pulisic con la borsite e Jimenez operato alla caviglia, quindi aveva bisogno di un giocatore. Se anziché prendere Fulkrug prende un altro qualunque un po' meno modesto di Fulkrug, secondo me il miglioramento si nota. Primo. Secondo motivo, allora, se tu hai preso Atekame in estate come alternativa a Salamakers, che le ha dovute giocare tutte, non può essere però colpa di Allegri, perché diciamoci la verità, l'unico merito che riconosco ad Allegri durante il mercato è stato quello che dopo la prima partita con la Cremonese, perde con la Cremonese in casa, va a casa Milan e dice: signori, per fortuna nostra e mia è successa una lite puttana a Marsiglia e Rabiot ha deciso di venire via dal Marsiglia, e vanno a prendere Rabiot. E se non prendono Rabiot, il Milan oggi è ottavo.
0: Sì, è stato importante il suo arrivo.
3: Non
0: Braglia.
3: Sono tanto d'accordo.
0: Vai, dimmi la tua. Chiudi, dai, mi piace quando non sei d'accordo, Simone. Giusto così, vai, di.
3: Non sono d'accordo su questo, cioè Rabiot sicuramente è il giocatore importantissimo, Però, secondo me è stato molto più importante ai fini dei risultati, sì, Rabiot, ma anche Maignan, perché comunque Maignan senza un portiere come Maignan, signor Ordine.
2: Simone, nell'ultimo
3: nell'ultimo
2: periodo, parlo di un mese e mezzo, Maignan, dopo che ha avuto il rinnovo del contratto, non è il Maignan dei primi cinque mesi.
3: Anche domenica
0: sei emozionato col
1: suo tiro di Raspadori.
3: Anche domenica, soprattutto con il primo gol.
1: Il terzo
3: di Raspadori. Sì, sicuramente il Maignan del derby, secondo me, le avrebbe parate tutte e due. Detto questo, sono d'accordo con il suo ordine nel dire che il Milan a Genova non vince.
0: Bene, la sentenza tua finale, sentenza, proprio
1: vuol dire che allora lo farà perché non è becchi
0: di solito una, li possiamo... sbagli quindi,
1: esatto.
0: Stiamo
1: scherzando.
0: Senti, voglio salutare così Franco, mi dai, mi piace questo gioco che sto facendo ogni tanto, ho preso un po' il Milan adesso in questa fascia, mi dai una top 5 dei migliori calciatori del Milan tuoi, Franco Ordine?
2: Allora mi sembra così alla sprovvista, dico primo Rivera, secondo Van Basten, terzo l'immenso Franco Baresi, quarto Paolo Maldini, quinto Riccardino Cacà. Tre palloni d'oro più due che avrebbero meritato il pallone d'oro.
0: Bella, me la sono segnata. Va bene, vi devo salutare e ringraziare tantissimo. Grazie Franco, un abbraccio.
2: Saluti.
0: A prestissimo. Un saluto a Franco Ordine. Simone, noi ci sentiamo venerdì.
1: Ciao Simo.
0: Non si sa quale partite...
3: Venerdì,
0: non si sa quale partita commenterà. Oh, ma oh là là, très bien.
1: Adesso.
0: C'est magnifique, c'est magnifique.
1: Braglia,
0: allora lo chiameremo Simone Bragliata. Ciao Simone.
1: Ciao Simone.
0: Break per noi.
3: Ciao.

0: Bene, ci siamo sempre nel pomeriggio. Intanto Sinner ha vinto il primo set, adesso sono al secondo 2-2 e per quanto concerne appunto la sfida contro Pellegrino, al servizio dovrebbe essere proprio Pellegrino. Allora Stefano, siamo tornati in quest'ultima ora, entriamo nell'ultima ora, tra poco poi daremo anche un'occhiata a quella che è la sfida di Coppa Italia che domani ci saranno le conferenze più tardi degli allenatori e domani insomma siamo proprio in clima partita. Ricordo che seguiremo anche la partita con lo studio a partire dalle 20 domani sera con i collegamenti allo stadio per raccontare appunto la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, almeno questa siamo sicuri che si gioca
1: insomma.
0: Questa si gioca. Allora Stefano, ci sono delle news che ti riporto velocemente. Intanto c'è purtroppo da registrare il fallimento della Ternana, stavo leggendo un po' le ultimissime Ternana Calcio. C'è invece da sottolineare anche una non news che tu avevi un po' accennato, come diciamo tu ti auspicavi questa cosa, Baldini per le amichevole convocherà i ragazzi dell'Under 21.
1: Vedi?
0: Quindi ti ha evidentemente sentito, però penso è una bella idea.
1: Sì, certo.
0: E poi invece ci sono le parole di Abodi che dice che insomma arrivare davanti al giudice non è proprio bello di questa situazione, poteva trovare una soluzione e una strada praticamente diversa, staremo a vedere. Però ecco, ti volevo sottolineare questa cosa di Baldini, io penso che sia comunque una, per queste amichevoli, dare spazio a questi ragazzi credo che sia una bella decisione.
1: Sì.
0: Dà un po' anche continuità al suo lavoro, che è quello che ha fatto con l'Under 21.
1: Questa
0: no?
1: è un'aria fresca, nel senso che poi certamente misurarsi a quei livelli sarà anche un'occasione, un'opportunità per questi ragazzi di vedere anche i propri limiti, perché conoscendo anche i tuoi limiti puoi anche fare qualcosa di sorprendente. Ma insomma, voglio dire, saranno due test, ma intanto ci farà conoscere volti nuovi. Mm-mm. E come reagiranno a questi test, questi giovani, che insomma non mi sembra che abbiano fatto male.
0: No.
1: Tutt'altro.
0: E dunque vai con un audio, poi recuperiamo anche qualche contributo.
2: Ciao Stefano, ciao direttore.
1: Ciao.
2: Ma Malen non avrebbe reso al Milan come ha reso col Gasperini, c'è anche questo che però dobbiamo ricordarci. Ciao, un abbraccio da Tullio.
0: Guarda, questo
2: ciao,
0: è un messaggio Tullio. Che prima ci è arrivato quasi ai saluti di ordine, che in effetti c'era chi dice: ma siamo sicuri che poi Malen poteva rendere così con l'idea di calcio di Allegri?
1: Non lo sapremo mai.
0: Questo non lo sapremo mai. Certo è che Malen ha avuto un impatto clamoroso in questo campionato. Tu Stefano, hai mai pensato? Lui ha avuto un impatto mostruoso, no? Che se vai a vedere i suoi rendimenti negli anni passati, forse in Olanda aveva avuto un cammino di questo tipo. Ti hai mai pensato, qualcuno ieri mi ricordo mi ha mandato un messaggio, dice aspettiamo anche il prossimo anno per avere un giudizio definitivo su questo calciatore, perché l'impatto
1: ogni
0: è stato
1: calciatore
0: devastante.
1: Deve ripartire da zero, a prescindere da questo, che vale per tutti.
0: Sì.
1: Malen ha doti tecniche di velocità organiche forte, è molto forte Marco. Poi ripeto quello che ho detto ieri, secondo me non si sente un'alternativa, probabilmente adesso ha 27 anni credo.
0: Sì.
1: Prima di questa avventura a Roma era sempre un giocatore molto importante, molto bravo, però non pienamente titolare, ecco, riconosciuto come tale, e poi soprattutto il ruolo. Gasperini quindi ha detto vieni a fare il centravanti, quindi è stato affascinato anche dall'idea di potersi misurare in un ruolo nuovo, Marco, e questa è un po' la chiave del prodotto, del rendimento di Malen. Poi la prossima stagione si dovrà riconfermare,
0: certo,
1: diventerà
0: certo.
1: ancora più difficile per lui.
0: La conferma è sempre
1: più
0: importante. Allora, vai con un altro audio, poi cominciamo con qualche contributo, che ce n'è uno che è arrivato proprio adesso, vai.
3: Buongiorno, sono Mario da Lecce.
0: Ciao Mario.
3: Al netto delle legittime opinioni di voi esperti analizzatori delle varie situazioni delle squadre, in riferimento al mio è che la realtà è da 3 anni che puntualmente questa squadra a maggio si ritrova a 20 punti dalla prima, guarda caso con allenatori diversi, ma stessa dirigenza. Ma è tanto difficile individuare i responsabili?
0: Sì, ma io non metto in dubbio che ci siano dei responsabili nella dirigenza, però poi dopo c'è l'allenatore che va in campo, prepara la squadra, deve lavorare con quello che ha a disposizione. Io la vedo sempre in questa maniera, vale per tutti. Tu hai parlato giustamente del rendimento, mi permetto di fare una piccolissima, diciamo così, osservazione del rendimento degli ultimi 3 anni del Milan, però io ieri ho portato il rendimento degli ultimi anni di Allegri nelle ultime esperienze, con dei distacchi abissali alla 36esima giornata dalla prima. Allora, è sempre colpa degli altri. Io non sono abituato a ragionare così, ma ripeto, forse sbaglio io,
1: No,
0: eh. Non è che sto dicendo che è una mia verità.
1: sono d'accordo con te Marco, però c'è da valutare che insomma questa società insomma, sta sballottata un po', no? Da
0: Certo,
1: rivolgimenti,
0: certo,
1: da
0: certo,
1: scelte anche societarie, insomma dopo l'uscita di Maldini
0: certo. Sì.
1: c'è stato Pioli che ha fatto fatica, poi Fonseca, Consensao, cioè, non è facile lavorare nel
0: No,
1: Milan,
0: no,
1: questo è un dato
0: però questo
1: oggettivo,
0: andamento qui è il
1: poi
0: peggiore degli ultimi
1: per
0: 8 anni, è il peggiore degli ultimi 8 anni, dove i
1: stando ai
0: giocatori
1: numeri è così.
0: come
1: Però
0: Pulisic e
1: non è
0: come Leao hanno
1: semplice
0: fatto
1: lavorare,
0: peggio degli
1: cioè
0: altri anni,
1: bisogna
0: quindi
1: metterci tutto dentro e quindi la responsabilità dell'allenatore naturalmente, ma
0: poi
1: insomma
0: per carità
1: credo che Allegri non si sia smarcato da questo tipo di responsabilità. Quindi
0: No, io la cosa che sai, ma ti ripeto, forse Stefano sbaglio io e quindi non sto
1: no,
0: dicendo
1: non è questione di
0: quando si fa
1: sbagliare,
0: una.
1: di avere
0: No,
1: ragione,
0: ma
1: perché tanto
0: perché
1: qui non
0: uno
1: è
0: si
1: che
0: deve mettere
1: abbiamo
0: sempre
1: la
0: uno si mette in
1: verità,
0: discussione come sempre quando poi si parla
1: la
0: di.
1: certezza della verità, assolutamente.
0: Però
1: Però negli ultimi 3 anni, perché Milan fatica? Perché forse non si è presa una strada. Cioè, voglio dire,
0: sì,
1: Maldini
0: ma
1: aveva un po' ricompattato quello che già era difficile allora, però insomma, secondo me ha fatto
0: Maldini,
1: un
0: vi
1: grande
0: ricordo che l'ultimo anno
1: lavoro.
0: stava
1: Ma
0: mandando
1: anche.
0: via Pioli per prendere Pirlo in panchina.
1: No,
0: Cioè, non è
1: adesso non
0: detto
1: è
0: che
1: che.
0: avrebbe
1: Per
0: illuminato
1: carità,
0: tutto il futuro del Milan. Cioè, io
1: però
0: ci andrei
1: insomma,
0: sempre piano con queste
1: sapeva stare in
0: cose.
1: questo ambiente
0: Ma
1: e conosce a
0: per
1: menadito.
0: carità, io.
1: Questo è
0: Però aveva iniziato un
1: andato.
0: percorso che si è interrotto, ma ancora diciamo, non sappiamo quello che poteva dare o
1: Però c'è stato un
0: meno, no?
1: passaggio di proprietà,
0: Certo, quindi.
1: cioè di proprietà, fondo fondo.
0: Allora, dai, prendo un altro audio, poi andiamo col primo contributo. Sentiamo al volo Ranieri.
4: Ciao Ivan da Milano, ma ripensando a cose passate,
0: Sì.
4: se non sbaglio, molti buoni risultati sono arrivati con uomini della federazione, no? Se non sbaglio, Maldini, Berzot, con Claudio Gentile con l'Under 21.
0: Sì.
4: Perché si esclude questa situazione qua, questa possibilità a priori? Cioè,
0: No, noi non la
4: veramente bisogna andare a
0: escludiamo, eh.
4: cercare il nome, quando difatti, a parte Lippi, se vai indietro nel tempo, quelli che hanno avuto risultati sono stati loro.
0: No, ma io non lo escludo questa cosa, personalmente, mi sembra nemmeno Stefano, insomma,
1: No,
0: poi.
1: ma io faccio una considerazione molto, molto umile, nel senso normale, cioè che se è in uno stato di crisi è un'occasione, un'opportunità per Silvio Baldini, io gliela concederei, ma non per sminuire il suo valore, però anzi per avvalorare la scelta che in questo momento soltanto uno come lui può
0: Può fare un.
1: magari
0: Certo.
1: tirare fuori qualcosa di buono, che non è necessariamente un risultato a tutti i costi, perché tanto io abbiamo visto i fallimenti, sono
0: Certo,
1: stati uno dopo l'altro,
0: assolutamente,
1: e
0: assolutamente.
1: allora vale la pena scoprire qualcosa di una via diversa. Poi sarà un lavoro difficile, però insomma, perché non dargli la possibilità di qualificarsi, che sono gli europei, si ricomincia con il biennio per gli europei, no? In attesa poi quello che sarà ai mondiali nel 2030, però insomma ci sono gli europei alle porte.
0: Sì. Allora, andiamo a sentire Ranieri al premio Gianni Di Marzio. Ieri è stato intercettato. Sentiamo qualche passaggio e poi abbiamo anche un altro contributo che è arrivato proprio pochi istanti fa. Vai.
5: No, per il premio dedicato a Gianni Di Marzio, è un appuntamento insomma evidentemente sentito anche da lei.
6: Beh, certo, Gianni è stato mio allenatore per 3 anni a Catanzaro. Abbiamo vinto un campionato di Serie B e poi siamo stati a Catania dove abbiamo vinto anche lì il campionato di Serie B, per cui. E poi devo dire che è stato lui ad iniziarmi come allenatore, per cui devo dire che devo essere riconoscente a lui e alla sua famiglia.
5: Ecco, ritorno a Genova, tra l'altro a Genova sta allenando un certo De Rossi.
6: Sì, ne
5: Cosa ne pensa?
6: penso bene sia di Daniele sia di Attilio che ha fatto veramente un gran campionato perché la Sampdoria stava in brutte acque e ha fatto veramente una cosa eccezionale. Daniele sta facendo bene, si è integrato subito e sono contento perché è un ragazzo di valore e ha delle ottime idee.
5: Genoa e Sampdoria devono ripartire da loro, De Rossi con il Genoa c'è già.
6: Sì, io credo sarebbe l'ideale, soprattutto, beh, io credo che De Rossi resti lì. Ho detto che Lombardo ancora non è sicuro, però io ripartirei da lui perché da quando ha preso la squadra in mano.
7: Sì, quali consigli si sente di dare a De Rossi?
6: No, consigli nulla, tanto il calcio è un mare, quando è calmo e quando è in tempesta, bisogna saper navigare in tutte le condizioni.
8: De Rossi era comunque un tipo di giocatore per cui si poteva già prevedere un futuro allenatore.
6: Era un allenatore in campo con me là in mezzo insieme a Pizzarro, insomma era un duo di centrocampo molto notevole.
8: Per quanto riguarda la Sampdoria si dice che il tempo a volte aiuta a capire ancora di più la portata di quello che uno fa, e visto quello che è successo dopo si capisce ancora di più quello che era riuscito a fare lei alla Samp, e già l'ha detto altre volte, immagino dispiace vedere così la Samp.
6: Sì, dispiace, e poi io sono capitato proprio nel momento topico del Covid, per cui fare il campionato senza pubblico è stato veramente difficile. Però devo riconoscere che i ragazzi sono stati meravigliosi.
9: Si giocherà questa finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal, lo spettacolo di Paris Saint-Germain-Bayern. Le è piaciuto molto? Qualcuno l'ha criticato, ha detto che stiamo diventando un po' come l'NBA.
6: Sì, beh, siamo italiani, per cui critichiamo tutto, no? Però io mi sono divertito, e molto, vedere due squadre che attaccavano e se le davano di sempre ragione, con un'azione, certo, con grandi campioni, ma ad una velocità pazzesca, per cui grande tecnica. Qualcuno ha criticato le difese, ma insomma io non sono d'accordo. Quando giochi contro quei tipi di giocatori, l'uno contro uno, ti fa pensare molto, tanto che appunto nella gara di ritorno Luis Enrique faceva raddoppiare sugli esterni le ali avversarie.
9: Si avvicina al Mondiale senza Italia, però Ranieri lo seguirà.
6: Certo, il calcio lo seguo sempre e dobbiamo risollevarci perché non è possibile stare così lontano dai grandi eventi.
9: Il Leicester in Serie C è stato qualcosa di clamoroso.
6: Sì, incredibile, andrò a giorni, ci sarà la festa dei 10 anni e dispiace, prima era una squadra yo-yo, faceva Serie B, Serie A, Serie B, Serie A, la loro Premiership e Premier League. Vederli in Serie C, insomma, mi dispiace molto.
0: Beh, insomma, 10 anni da quella vittoria, la squadra che sprofonda in Serie C inglese, tosta, in 10 anni, insomma,
1: è così,
0: una discesa, però...
1: Come dice Ranieri, è un mare, calmo e in tempesta, bisogna saper navigare.
0: Un Ranieri composto.
1: Sì, sua plombe.
0: Plombe, come... Hai sentito, ha detto che comunque lui, se lo chiamano, sta qua adesso.
1: Non l'ho detto, non l'ho sentito.
0: E c'è la rilasciata Sky, questa non è...
1: Ah, ecco.
0: Questa è un'altra, e ha detto ora sono libero, mai dire mai.
1: Però è giusto così.
0: Insomma, non è che deve stare insomma incatenato adesso e non fa più niente. Allora, aspetta, che è stato intercettato. Mi sembra proprio alla stazione dove c'era a Termini, dove c'era insomma la Coppa Italia. Vincent Candelà, e ha rilasciato qualche battuta. Lo sentiamo, vai.
10: Derby, come la pensi qui, Derby?
11: È meravigliosa, una partita molto affascinante e dobbiamo vincere. Appunto.
10: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico. Perché...
11: No, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me, perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
12: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
11: È il pregio.
12: La cosa migliore che ha
11: fatto? C'era più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice, perché è un allenatore forte.
10: Secondo te Gasperini, che è successo? Le sei fatto
11: l'idea? Non lo so, no.
13: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala, la società?
11: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
13: È favorito.
0: Simpatico, intanto concentriamoci per arrivare in Champions League. E, beh, c'aveva due esterni la Roma in quel periodo, niente male.
1: Cafu, Candelà.
0: Capito. Bene, allora 331-8200-23, stiamo per andare in pausa, prendo l'ultimo messaggio e poi ci fermiamo, Stefano, e apriamo un po' una parentesi sulla sfida di Coppa Italia, proviamo un po' così a presentarla, a giocarla un po', vai.
14: Buongiorno direttore, buongiorno. Stefano, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tutti in piedi.
14: Vorrei dire una cosa spiacevole. Ma
0: perché? Che è successo?
14: In Italia ne fate di tutto un dramma, di tutto un film.
0: Tutto un film.
14: In Germania sarebbe una cosa normalissima, spostare la data a lunedì o martedì, e i tifosi, e se ne facciano una regione, quelli che vogliono andare allo stadio. Ma in Italia siete critici su tutto. Non ve ne va mai bene una. Datevi una regolata.
0: Che mi piace troppo.
1: Forte,
0: vabbè, Salvo, grande, un abbraccione, Salvo, e salutiamo anche tutti gli italiani che sono lontano all'estero, che ci seguono attraverso l'app, quindi così anche un invito a scaricare la nostra app, a tutti coloro che sono magari davanti al TV per continuare a seguirci. Possono anche andare sul sito attraverso il PC e seguire dal sito le trasmissioni in diretta. Poi ci sono i podcast da seguire per chi si perde magari le varie trasmissioni, e potete trovare anche il palinsesto. Ci dobbiamo fermare, facciamo l'ultima pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Bene Stefano, siamo rientrati per l'ultimissima parte di Maracanà. Ci sono delle dichiarazioni che ti riporto da parte del tecnico della Lazio in vista appunto della Coppa Italia, però il passaggio riguarda il derby e queste sono le parole di Maurizio Sarri: meglio giocare il derby di lunedì, è meglio per tutti, anche per noi che abbiamo 24 ore di riposo in più, ma anche perché quattro squadre che si stanno giocando 80 milioni con la Champions non credo debbano farlo alle 12.30 del 18 maggio. Queste le parole di Maurizio Sarri a margine dell'incontro al Quirinale tra le squadre finaliste della Coppa Italia e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo è stato coerente, ha sempre detto questa cosa, lo ha confermato anche oggi alla vigilia della partita. Quindi aspettiamo, perché qui insomma... si deve giocare una giornata in qualche modo, vediamo come, quando e dove. Allora, andiamo dritti sparati verso la finale di Coppa Italia. Anticipiamo qualcosa, ne chiacchieriamo un po', Stefano, con Cristian Recalcati, l'interista.it. Ciao Cristian.
1: Ciao Cristian.
2: Ciao ragazzi.
0: Sei carico?
1: Ma sei a Roma, Cristian? No.
2: Normale, tranquillo.
0: Ma vieni? Arrivi?
2: No, lavoro da casa.
0: Ah, lavori da casa, ormai.
2: Smart working.
0: Ormai sei diventato pure tu proprio.
2: Sì, ma basta, fate troppo io.
0: Con noi invece c'è anche Francesco Certo di RDS. Ciao Francesco,
1: ciao,
0: ben
1: Francesco.
0: Trovato, ben ritrovato, un po'
3: ciao,
0: che non
3: ragazzi,
0: ti sento.
3: A voi.
0: Come
3: ciao.
0: Stai? Tutto bene Francesco?
1: Un ottimo,
3: sì,
1: Francesco.
3: Sì, sì. Beh, siamo abbastanza in frenesia, impicciati, ma tutto bene, dai.
0: Sei carico tu? Sei pronto?
1: Ma potremmo chiedere a Francesco che
3: permetti, ha appena vinto Sinner, sono molto carico.
0: Sì, Sinner è veramente una macchina da guerra impressionante.
1: Chiediamo a Francesco che
0: sì,
1: sa tutto.
0: Chiedi, sai. Cosa gli vuoi chiedere? Chiedi tu, vai.
1: Ti anticipa le notizie, Francesco.
0: Quindi di che cosa gli vuoi chiedere?
1: No, su questa cosa, fai, questa querella, su questa cosa, la prefettura,
0: l'orario,
1: il TAR, le cose. Illuminaci.
0: Oggi è stata una giornata bellissima.
3: Ma non mi devo illuminare io, cioè questo è del teatrino, no? Come voi sapete.
1: Ho capito, ma se hai altre notizie nel frattempo, visto che insomma.
3: No.
0: Siamo lì.
3: Che ti devo dire? Scusa, il TAR del Lazio starebbe valutando questo fantomatico ricorso, che poi da vedere se il ricorso verrà presentato.
1: Ah, ecco, non c'è
3: un annuncio. La cosa che vi voglio dire è che qualora appunto venisse presentato il ricorso, è chiaro che TAR del Lazio dovrebbe decidere con la massima urgenza.
0: Certo.
3: Ma a quel punto chi potrebbe escludere un ricorso al Consiglio di Stato?
1: Vabbè, addirittura andiamo pure al Consiglio di Stato.
3: Ma se scusami, la Lega ventila.
0: Quindi quando si gioca questa partita? Non si gioca più.
3: Appunto.
1: No,
3: vedrete che il TAR del Lazio, qualora interpellato, chiaramente darà privilegio all'aspetto dell'ordine pubblico e appunto ai motivi che sono stati detti dalla prefettura stamane. È evidente, il problema è che la Lega di Serie A, nello stilare il calendario del luglio scorso, doveva mettere un filtro a questa penultima giornata, conoscendo già la data della finale del tennis, e certo non far piazzare Roma-Lazio, cioè bastava mettere una partita qualsiasi, Roma-Sassuolo, voglio dire, Roma o un'altra partita, con tutto il rispetto del Sassuolo, chiaramente, oppure della Lazio.
0: Tanto che dopo ci chiamano.
3: Perché
0: qui si può più parlare, bisogna stare attenti.
3: Lo so, però, se voi non date un filtro, voi della Lega, al computer che deve stirare il calendario, alla penultima giornata, il 17 maggio, può uscire il derby, eccolo lì che ci facciamo male da soli, ragazzi. Che vi devo dire?
0: Che devi dire? Tanto qui ormai siamo abituati.
3: No, poi,
0: così.
3: Tra l'altro, Marco, ti volevo dire anche un'altra cosa, cioè ormai la dimensione del tennis sembra che questi calcano dall'altro pianeta, cioè una dimensione a Roma molto attesa, molto importante.
0: Certo,
1: mondiale.
0: Certo.
1: Un evento mondiale.
0: Certo.
3: È mondiale, certamente
1: ci
3: mondiale.
1: Ci sta Sinner, numero uno del mondo.
3: È chiaro, Sinner è la punta, no? Ma ci sono comunque tanti giocatori attivi.
1: No, ma poi hai detto bene, è l'affluenza, Francesco.
0: Sì.
1: È un'affluenza gigante. Cioè, siamo dal primo tour, ma ci vogliono due stati per Sinner adesso. Qualcosa, guarda, che è un fenomeno pazzesco.
3: Guarda,
1: cioè, Sinner va analizzato, è un fenomeno clamoroso. Pieno!
3: La partita aperta è iniziata pieno. Alle 15, il campo centrale è stracolmo di 12-13.000 persone. Quindi è evidente che
0: quando
3: che
0: c'è un fenomeno
3: gli ottavi di finale, non pensate la finale.
0: Ma
1: anche il primo turno era
0: pensate
1: pieno.
0: Che cosa può spostare
1: pazzesco.
0: La finale, no? Da questo punto di vista. Va bene, a proposito di finale, caro Cristian Recalcati e Francesco Certo, parliamo un po' di questa partita. Intanto, come così Francesco, parto un attimo da te. Quella pesante sconfitta in campionato condiziona oppure no?
3: Ma guarda, io ho un'idea su questa partita che ha preceduto la finale. Cioè l'Inter secondo me ha voluto in quella partita mostrare i muscoli e far capire che certo, in realtà non c'è trippato il piatto neanche domani, ha fatto la voce grossa. Sono scettico nel pensare che la Lazio possa avere lo stesso approccio dell'altra sera, questo ti dico la verità.
0: Cioè, Recalcati auspicherebbe questo, però insomma.
2: Ma no, mi basta giocare come sappiamo. Basta.
0: Certo, hai ragione Cristian.
3: Poi ciò non toglie che la superiorità dell'Inter è comunque chiara, e evidente, insomma, per cui ci può stare anche un risultato.
0: Chi toglieresti dall'altra parte, Francesco?
3: Tutti. Adesso, cioè, io penso toglierei Thuram.
0: Ma Thuram mi sa che non gioca.
3: Si toglie da solo, infatti. Cioè, però,
0: Non lo so, adesso chiediamo a Cristian se ha delle novità, perché c'è chi lo mette in formazione, quindi... Non lo so, Cristian, tu hai delle...
2: Stamattina si è allenato, però si è allenato quando c'erano i 15 minuti liberi per i giornalisti, poi non sappiamo più niente e sappiamo benissimo che te lo fanno allenare 15 minuti, poi fanno differenziato, tu devi mettere in formazione, in realtà non c'è. Quindi a me quello che dicono, ieri hanno detto mi risulta che giochi, oggi mi dicono la stessa cosa ma mi fido poco, però ti dico la verità, Bonin in questo momento è in condizioni... uno o l'altro. Thuram in questo momento fa più paura perché è in condizione fisica perfetta, nel senso forma fisica, gli è successo quello che gli è successo, vediamo com'è. Sicuramente Chivu opterà per 11 giocatori al 100%, quindi se Thuram non starà bene sicuramente sarà fuori.
0: Ti posso chiedere una cosa, quella partita lì vincendola così pensi che possa portare un po' di rilassatezza nella testa dei giocatori, fare l'effetto diciamo contrario? Avendo vinto così il campionato.
2: Ma sai, io ormai dei cosiddetti big match non parlo più, perché ogni volta che parlo perdiamo. Ecco. Quindi non mi faccio gli affaracci miei. Però io penso che l'Inter, prima ho sentito dire, ha avuto quella voce grossa. L'Inter fa la voce grossa mi sa da qualche mese ormai. Non tutte le squadre che prende riesce a vincere abbastanza facilmente. La Lazio era quasi inesistente, non giocherà così sicuramente la Lazio, non sarà la Lazio che affronteremo domani, quello è poco ma sicuro. Però credo che l'Inter abbia quel qualcosa in più, però ragazzi le finali, i 90 minuti secchi sono una cosa completamente differente da tutti.
0: Stefano, vengo da te perché per quanto riguarda l'Inter c'è il dubbio in mezzo al campo Sucic o Mkhitaryan, e poi c'è questa situazione di Thuram.
2: Non c'è il dubbio.
0: Chi gioca?
1: Sucic.
0: Ok, perfetto. No, leggevo le ultime che lo davano ancora in ballottaggio, però Thuram c'è da capire, come diceva Cristian.
1: Partita che non sarà quella di...
0: Se non gioca lui, Pio Esposito, scusami Cristian, è lui Bonny. La prima scelta? Bonny. Ok.
1: Non sarà la stessa partita di campionato.
0: Tu dici se non sarà?
1: Sapere, no, assolutamente. No.
0: Quindi ti aspetti?
1: Mi aspetto una partita molto equilibrata, in cui la Lazio può mettere in difficoltà l'Inter. Poi però insomma l'Inter è favorita.
0: Però ti aspetti una partita più equilibrata?
1: Sì, molto equilibrata.
0: Atteggiamento Lazio un po' più in attesa?
1: Allora, vedendo i 20 minuti... che poi fanno testo fino a un certo punto della Lazio contro il secondo tempo contro l'Inter.
0: Sì.
1: Ha i calciatori proprio per caratteristiche che possono mettere in difficoltà la difesa dell'Inter. Gli Zaccagni, gli Saxen, i Noslin. Quindi deve stare attenta l'Inter.
2: Anche l'Inter ha giocatori che possono mettere
1: in difficoltà. Ma vabbè, ma loro lo sappiamo, Cristian, lo sappiamo. Insomma, l'Inter è favorita, però deve fare attenzione, Cristian, perché
2: certo,
1: sai come va a finire.
2: L'ho detto che prima, assolutamente sì.
1: Magari se la Lazio fa la partita quella quasi perfetta, non dico perfetta perché ecco, deve stare molto attento a non prendere gol come l'ha preso in campo, perché rischia ogni tanto sfarfalla dietro. Però Romagnoli è squalificato, no, per il derby, però ci sarà con Ghila.
0: Sì, adesso andiamo a
1: quindi
0: vedere,
1: c'ha la formazione top, cioè Marusic a destra, Ghila, sì, Tavares, poi che fa in mezzo,
0: poi rientra Zaccagni in mezzo, Patrick. Basic, Patrick Taylor, però Patrick è un po' da capire, potrebbe Patrick, anche è favorito adesso su Rovella, questo sì.
1: Sì, gioca Patrick.
0: Cataldi Patrick si è visto in gruppo nella rifinitura, quindi potrebbe, lui spera nella convocazione, vediamo, abbiamo
1: comunque insomma davanti Noslin e Isaacsen, Zaccagni.
0: Sì, questo è il tridente. Con un Noslin, Francesco, in grande condizione,
3: Sì, infatti io non escludo che possa già partire dall'inizio Noslin. Anche se diciamo, il dubbio è proprio lì, in quel ruolo diciamo di centravanti,
0: perché no? Chi può far partire, scusa?
3: Ma io farei partire Noslin,
0: no, qual è il dubbio che c'ha lui, qual è, scusa?
1: è proprio l'unico dubbio che non ha Sarri, Francesco.
0: Cioè tu
1: cioè, dici che no se non fa giocare dal primo minuto?
0: Cioè c'ha il dubbio di far giocare Maldini, fammi capire, no? Perché mi prende l'ansia a me, davvero.
3: Sì, perché la dovete considerare come fa l'allenatore la partita.
1: Ah, dura 120 meno secondo. 190? Sì. O 30?
3: Sì. A parte che Maldini adesso viene vituperato, ma Maldini è un bellissimo giocatore che magari difetta nella
1: è molto bravo.
0: Ma non è un centravanti, eh. Importante,
3: no, ho capito,
0: importante
3: sì,
0: è questo, però, cioè avere, io sono d'accordo con quello che dice, avere chiarezza sul ruolo. Se uno non è centravanti, non può fare il centravanti. A me sti centravanti di raccordo, di manovra, centravanti deve stare lì davanti a segnare.
3: Io sono d'accordo con te, però ti dico che hai appena citato le qualità che mettono Sarri, cioè lo inducono a pensare appunto di farlo giocare. Poi più volte ha dimostrato di essere uno in grado di incidere a partita in corso, cioè questo l'ha fatto un sacco di volte, e l'allenatore valuta i 120 minuti, ragazzi, non è che valuta solo
1: i 120, lo stai dicendo tu, però
3: la possibilità di andare anche
1: a Cristian, vedi che ti rispetta
0: allo stadio fino a
1: no, ma Cristian in maniera elegante ti rispetta, Francesco, ma 120 minuti perché?
0: Cristian
2: io Cristian per fare sei sostituzioni posto di 5, va bene così. Cioè,
0: tu però, Cristian, mi sembra che vedi una partita molto facile. Ho questa sensazione.
1: No, non è prevedo molto un monologo.
0: Tu dici prevedi un monologo, vero?
2: No, guarda che quando l'ultima volta che ho parlato così,
1: bravo.
2: No, contro l'Atalanta abbiamo fatto 2-2 e abbiamo perso lo scudetto.
1: Però Lazio Inter, Cristian, sono partite strane.
2: Ma sono tutte. Allora, io
1: maggio
2: è andata. È importante anche Lecce Milan, cioè non sai chi vince, ma quello è vero, anche Lecce Inter, cioè non sai chi vince, il discorso è questo, perché è diventato difficile giocare a tutte le parti. Giochiamo con la Lazio una finale dove loro giocheranno la morte, perché cavolo, vanno in Europa eccetera eccetera, però giochiamo poi a casa loro, perché non dimentichiamo che la partita è neutra eccetera, ma giochiamo anche a Lazio, che poi ci possono essere 28.000 tifosi all'Inter e 25 adesso dico sciamate, 25.000 da Lazio, però comunque è un signor palcoscenico. L'Inter ha sicuramente da non sottovalutare questa partita, però permettetemi di dire che io la vedo favorita. Poi la palla rotonda può assolutamente vincere la Lazio, ci mancherebbe.
0: No, ma che sia favorito l'Inter, penso che siamo tutti d'accordo, dai.
2: Tutte le squadre.
1: Ma proprio per questo motivo può perdere la finale, ecco, proprio per questo motivo, perché è favorita.
0: Strafavorita. Perché quando ci sono le squadre favorite.
1: Così, ma quello che diceva giustamente Cris, adesso a parte le battute, ma è così. Perché la Lazio deve essere. Cioè, se la gioca poi deve essere brava a capire come e quando colpire, ma deve anche sfruttare il momento magari no di qualche giocatore dell'Inter, che mi sembra insomma difficile in questo momento della stagione. Li vedo ben rilanciati.
0: Sì, assolutamente, hanno finito in grandissima crescita, quindi Francesco, stavi aggiungendo una cosa, perché poi io ti aggiungo anche, scusate il gioco di parole, che questa partita, oltre ad essere appunto molto importante per la finale di Coppa Italia, dopo questa partita dicono che ci sarà anche l'incontro Sarri, Fabiani, Lotito. Che ti aspetti? Si salutano, si danno la mano e si salutano.
3: Per me diciamo così, sarebbe, perché non è confermato l'incontro ancora, interlocutorio.
0: Quindi c'è questo incontro e poi ce ne sarà un altro?
3: Certamente, ma non uno soltanto.
0: Più incontri?
3: Sì.
0: Finimento.
3: Diciamo che è ancora presto, per stilare, diciamo così, la squadra del futuro, però è presto per...
1: E tu che cosa prevedi, Francesco?
3: Esatto. Quello che prevedo io è che nonostante tutto Sarri potrebbe restare qui.
0: Ma oltre a prevederlo hai qualche indicazione in questo senso?
3: Non ho novità assolutamente. Però diciamo, mi sono fatto io un'idea su questo.
0: Posso chiederti su che base ti sei fatto questa idea, Francesco?
3: Sì, appunto alla luce delle tante diciamo dichiarazioni appunto di Sarri, che soltanto sulla carta sembra prendere le distanze dalla società, in realtà lui qua ci sta bene. È un po' scocciato per il fatto del tipo, questo è chiaro.
0: Che avrà però nella partita di domani sera, ricordiamo, l'ultima partita con il tifo, la Lazio batte il Milan 1-0.
3: Lui si è emozionato molto in questo percorso della Coppa Italia, si è molto emozionato. E in effetti la squadra che ha fatto abbastanza male in campionato, però è riuscita comunque a mantenere anche in campionato, a parte qualche prestazione veramente deludente, come, sì, come ricordo con il Como a Torino, cioè, però ha fatto comunque un campionato nell'essere negativo comunque dignitoso, nel senso che il tanto celebrato Bologna, guardate dov'è, cioè, diciamo la verità, le squadre che stanno davanti sono più forti della Lazio, per conto mio. Cioè, lo stesso Como naturalmente è più forte della Lazio, le altre non le considero neanche. Quindi se tu non rinforzi seriamente questa squadra, per esempio Taylor e Maldini sono stati due acquisti secondo me validi, compreso il portiere anche, però se non la rinforzi seriamente è chiaro che tu è un attimo scendere dal sesto all'ottavo e al nono posto. Questo è il punto, quindi è chiaro che lui chiederà per restare, diciamo, una squadra,
4: certo,
3: che possa
4: un mercato,
3: possa competere, cioè, per tornare in...
4: Bisogna vedere se poi lo dico da contenta. Cristian, quando ho detto 1-0, l'ultima partita con il pubblico è stata vinta contro... c'era il pubblico, cioè, contro il Milan. Perché hai...
2: Beh, è cacciata. Cioè, prima poteva il pubblico, prima pubblico vincono.
3: Un'altra cosa, se posso.
4: Aggiungila così, Recalcati magari fa una valutazione.
3: No, no,
4: vai.
3: Perché sapete, Recalcati è consapevole...
4: La vede facile, io lo sento, lo conosco, la vede facile. Io percepisco
1: sereno,
4: che la vede
1: sereno,
4: facile.
1: No,
4: troppa serenità. Vai.
3: Lui è consapevole e forte della superiorità.
4: Beh, vorrei vedere, al posto suo, insomma... Dire.
3: Tuttavia la Lazio, per quel discorso della dignità di prima che vi dicevo, l'ha dimostrato anche in campionato in tante partite in casa con le squadre forti, cioè il Milan, la Juventus sono state battute qua.
2: Con le squadre forti, ripetile,
3: ho citato il Milan, Juventus e anche Napoli. Se non sono forti quelle, sono l'Inter forte, sì, vabbè, ok, sono l'Inter, però
2: in questo momento in campionato tra Inter e Milan ci sono 20 punti. Cioè, no, non
4: vabbè, scusami, però adesso lui voleva dire Recalcati con le big, ha fatto questo, bene. Okay. Quindi Milan, Juventus, e Napoli. Manca solo l'Inter. Manca solo l'Inter, capito, che ha perso in campionato, ma c'è l'appuntamento importante domani sera.
3: Le big sono quelle, anche se la classifica dice questo divario, perché big non è certo la Cremonese e Lecce, certo. Le big sono quelle, ragazzi.
4: Certo.
3: Come volete. Poi l'Inter è molto più forte, è un altro discorso. Però le squadre importanti, al di là dell'Inter, in campionato qua sono state battute. Quindi è chiaro che la Lazio non è che scende in campo per fare la vittima sacrificale. Questo proprio no.
2: È quello che ho detto prima, è una partita difficilissima. Però io so che l'unica partita, come dici tu, avete vinto con l'Arto, l'unica partita contro una forte che avete perso è l'Inter.
3: Assolutamente sì.
4: Sì, il campionato però non c'era il pubblico. Io ho voluto sottolineare quanto sia importante, poi se è importante o meno la presenza del pubblico, no? L'ultima volta con il
2: è importantissima la presenza del pubblico. Più che altro è importante perché la partita secca finale, tutti giocheranno alla morte, però non credo che la Lazio entrerà per entrare in campo, ma come credo che la Lazio non sia entrata in campo tanto per fare presenza in campionato. Assolutamente no, non ci credo neanche se me lo dico.
4: No, presenza no, però sai, credo Cristian, che queste sono partite, poi magari non so cosa pensate, quando non c'è nulla in palio e poi c'è una finale alle porte, io credo che nessuno voglia rischiare, no? Quindi
2: ma assolutamente, ho capito, però cioè, poteva anche essere l'Inter, cioè l'Inter ha fatto tante, tra virgolette, partite non belle, con la Lazio non ha quasi subito un tiro.
4: È vero. No.
2: Cioè, io non, ma attenzione, non, questo posso dire che domani possiamo anche perdere, perché può succedere di tutto una finale.
4: Ma certo,
2: contro l'Inter di campionato, l'Inter non credo che sia entrato con quella voglia di spaccare il mondo per mettere che cosa? Ha vinto lo scudetto
4: certo,
2: settimane fa.
4: No,
2: cioè, non credo che. Anche perché nella ripresa ha messo i Frattesi e compagnia bella, ho visto un Diouf che sembrava Garrincha. Dall'altra parte ho visto veramente una Lazio spenta. Se la Lazio è entrata con questa testa, molto probabilmente pensava solo alla finale, se ne è fregata. Cioè, ma non credo neanche che abbia fatto una roba del genere. L'ho visto Sarri qualche volta anche incazzarsi.
4: Sì, vero, verissimo. Vabbè, saremo a vedere, ragazzi. Che vi devo dire? Poi sarà il campo a dirci tutto. Poi ci risentiremo con Recalcati il giorno dopo, sicuramente.
2: No, se perdiamo ci sentiamo tra un mese.
4: Come tra un mese? Hai vinto lo scudetto, devi essere pure. Cioè, hai vinto lo scudetto.
2: Chiamatemi pure domani notte, non c'è problema.
4: No, io ti chiamo appena finita la partita. Proprio.
2: Bravo, a fine partita ti aspetto.
4: Va bene, sì, lo sai che ti voglio bene.
1: Ciao
4: Cristian, un abbraccio a Cristian Recalcati.
2: Ciao.
4: Grazie anche a Francesco Certo.
1: Ciao
4: Francesco.
1: Ciao Francesco.
4: Un abbraccio. Grazie a te, grazie a te. Allora, giustamente, Stefano, c'è qualche ascoltatore che ci scrive, beh, dice, io ho già prenotato hotel, non so che altro possibile, che prefetto, insomma, non interessi per le trasferte, per lo spostamento. Dobbiamo fare ricorso a Codacons, che ti devo dire? La maggior parte dei tifosi della Roma risiede in Lazio, e tra lunedì e un giorno feriale non viviamo tutti a pochi chilometri dalla nostra squadra del cuore. Servono permessi al lavoro e cancellazioni varie con annessa perdita di soldi. È una vergogna e spero che la Serie A
1: stai parlando del derby,
4: vinca il ricorso. No, lui è juventino, cioè tu devi pensare, la gente che delle altre partite si deve spostare, deve fare cose, quindi dice adesso che dobbiamo fare. Questo è un altro problema,
1: c'è un effetto
4: grosso.
1: Domino.
4: Ma è un problema grosso quindi capisco il nostro amico dalla Puglia,
1: hanno ragione.
4: Fa la trasferta, dice adesso che
1: allora
4: faccio,
1: saranno rimborsati, non lo so, qualcosa
4: vediamo,
1: essere
4: poi
1: tutelati i tifosi che
4: hanno già
1: speso i soldi, fatto i biglietti, organizzato alberghi, insomma sono danni.
4: Sono danni clamorosi, perché poi uno anticipa i soldi suoi, i sacrifici eccetera, che adesso insomma spostarsi non è che sia una cosa da poco dal punto di vista economico, quindi c'è questo grosso problema che a catena, come dici tu, poi va a colpire gli altri, no? Quindi mamma mia, guarda che disorganizzazione, guarda, totale. Va bene, siamo arrivati, ecco, ti stavo dicendo, ti riporto queste belle parole che ha riportato anche tutto Mercato Web di Baldini: difficile far crescere i giovani con la mentalità, il secondo è il primo dei perdenti. Cioè lui critica questa frase, capito? È difficile far crescere i giovani se poi sono d'accordo, questa è una frase di una bruttezza clamorosa.
1: Il secondo invece ha una sua dignità.
4: Ma come no? Ma che scherzo?
1: Guarda, prova a arrivare al secondo.
4: Se arrivi secondo, vuol dire che tu hai insidiato in qualche maniera il primo che ha vinto, no? O comunque,
1: ma poi
4: hai provato
1: al di là di questo, proprio come concetto, come ha detto bene Baldini.
4: No, io non mi piace nemmeno a me.
1: È contro lo sport in generale.
4: Esatto,
1: dopo
4: è una frase,
1: io capisco
4: poco
1: che gli agonisti, quelli che vincono sempre, il secondo, ma insomma, io sono abituato a vincere.
4: Poi vedi, dice: essendo l'allenatore dell'Under 21 con mister Gattuso che si è dimesso, per le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia convocherò solo giocatori dell'Under 21. Bravo Silvio! Mi piace, almeno li vediamo pure in nazionale maggiore. E quindi questa decisione, no? Che lui ha preso, Lussemburgo e Grecia, convocherò soltanto i giocatori dell'Under 21, è un atto con una logica non di coraggio. Il CT che verrà dopo il 22 giugno deve sapere il livello di questi ragazzi.
1: Bravo.
4: Lo sai che la trovo giustissima come scelta. Bravo Silvio.
1: Bravo.
4: Allora, ci dobbiamo fermare. Stefano, ci vediamo domani.
1: A domani,
4: come
1: ciao
4: sempre,
1: a tutti.
4: A domani.
1: Ciao Marco.
4: Adesso vi lasciamo a Tutta C, naturalmente, che prosegue anche sul canale 61. Salutiamo il canale 11 del Digitale Terrestre, Gol TV nel Lazio, e anche Italia 7 in Toscana. A domani, ciao.
5: Maracanã.

0: Cari amici del TMU News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti contributi che vi proporremo nel corso della nostra trasmissione. Parleremo della lotta Champions che cattura l'attenzione di tutti, perché sono davvero tante le squadre in lotta per entrare in questa competizione. E allora, dicevo, delle interviste, iniziamo con le parole di Angelo Di Livio, con cui abbiamo dato uno sguardo approfondito al campionato. Eccolo. Angelo, diventa sempre più interessante la lotta Champions anche in virtù degli ultimi risultati, il clamoroso tonfo del Milan, la Roma che vince in extremis con il Parma, la Juventus in questo momento ha un punto in più della Roma, però comunque tutto aperto.
1: Sì, tutto aperto. Io credo che le maggior possibilità le ha la Juventus, che ha veramente due partite difficili, perché alla Fiorentina, è vero che questa Fiorentina comunque si è salvata, ha due derby, diciamo così. Il Milan è, secondo me, è la grande delusione, perché dopo un girone di andata fatto in una certa maniera si ritrova in un momento psicologico e fisico veramente molto imbarazzante. Quindi secondo me il Milan se la giocherà con la Roma, che è in grande, grande euforia, perché anche la vittoria di ieri a Parma in quella maniera, secondo me, porta grande entusiasmo.
0: Ecco, il derby come te lo immagini oggi? Dipenderà anche da quello che succederà nella finale Coppa Italia tra Lazio?
1: Sì, dipenderà molto da quello che farà la Lazio in Coppa Italia, però poi è chiaro che il derby qui a Roma è molto sentito, però dipende molto dalla Lazio che spenderà molta energia.
0: E tornando al Milan, secondo te questa crisi deriva dal fatto che nel momento in cui ha perso le speranze di scudetto può aver mollato?
1: Però mollare così mi sembra un po' eccessivo. È chiaro che non era forse una squadra da vincere lo scudetto, però neanche rischiare il quarto posto. Secondo me stanno buttando via veramente una stagione che per metà è stata bella. Il Milan è stato un bel Milan. Ci sono dei giocatori che sono inguardabili, cioè, Leao ancora non ho capito quello che vuole fare da grande, poi diventa difficile anche per un allenatore, perché poi sto leggendo critiche a Massimiliano Allegri, però la responsabilità secondo me è dei giocatori che non stanno facendo più quello che hanno fatto all'inizio.
0: Sì, poi ha dovuto convivere anche con il problema del gol del Milan, non ha mai trovato un attaccante.
1: Lì sono stati fatti degli errori, possiamo dire, perché comunque prendere dei giocatori non certi, non all'altezza della maglia, perché poi la storia del Milan è una storia veramente molto importante.
0: Voto al Como?
1: Al Como do un bel lot, 8. 8. Do 8 al Como perché sanno lavorare. È certo già dell'Europa, non si sa ancora quale, però è una programmazione straordinaria e ci sorprenderanno ancora di più, vedrai, perché lì potenzialmente, caro Lorenzo, sono messi veramente molto bene, sanno spendere, ma sanno spendere bene.
0: E Fabregas è un allenatore da big?
1: Per adesso è da Como. Per me lui non deve fare il passo più lungo, deve fare passettini alla volta, ma diventerà, secondo me, diventerà un grandissimo allenatore.
0: La Fiorentina si è salvata matematicamente con il pareggio contro il Genoa, però alla fine della partita c'è stata la contestazione dei tifosi che, insomma...
1: No, contestazione deve essere giusta, perché sì. nessun giocatore deve avere la coscienza a posto, perché la stagione è stata veramente bruttissima. Io ho detto, secondo me non ce la fanno. C'è stato un momento che veramente non c'era né capo e né coda, non c'era niente.

0: vita.
1: Sì, secondo me bisogna, sotto l'aspetto tattico e tecnico, bisogna, più tecnico che tattico, bisogna mandare via quei giocatori che secondo me non hanno reso o hanno già dato. Quindi bisogna ripartire, ci sarà Paratici che è molto più bravo di noi e sa quello che serve. Non so se riconfermeranno Paolo Vanoli, ma nei giocatori bisogna... Ce ne sono diversi che secondo me sono da Fiorentina, uno su tutti secondo me è Fagioli. Fagioli secondo me è un giocatore che ci puoi andare a costruire qualcosa di importante.
0: Ecco, non dovesse essere confermato Vanoli, chi vedresti bene sulla panchina della Fiorentina? Si parla di Grosso, anche di De Rossi, si parla anche di una pista straniera?
1: Beh, Grosso e De Rossi li metto tutte e due allo stesso livello perché sono due giovani emergenti, forse con un po' più di vantaggio su Grosso, ma De Rossi è molto bravo. Io porterei Sarri alla Fiorentina, ragazzi. Io sono innamorato pazzo di Maurizio Sarri, lo sto vedendo qui a Roma per quello che ha fatto, perché la Lazio pure quest'anno ha fatto una stagione veramente molto travagliata con problemi enormi, ma lui ha tenuto il gruppo e ha raggiunto una finale di Coppa Italia straordinaria, un po' come noi quell'anno lì, no? Con i tanti problemi siamo riusciti ad arrivare in finale a vincerla, però è un allenatore che a me fa impazzire.
0: Ken sì, Ken no per la prossima stagione?
1: Ken no, no, mi dispiace. Non mi piace, cioè, nel senso, poteva dimostrare tanto, anche con qualche infortunio, stringere i denti, invece si è tirato sempre indietro. Mi dispiace se si offende, ma non mi piacciono questi giocatori che al primo dolorino si fanno fuori da soli.
0: Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, ne parlavamo anche con Angelo Di Livio, è chiaro che gli occhi su questa partita saranno in particolare anche quelli dell'Atalanta, un'Atalanta che dipende dall'esito della finale per quel che riguarda la sua partecipazione all'Europa, perché dovesse vincere l'Inter l'Atalanta sarebbe pronta a giocarsi i preliminari della Conference, in caso contrario dovesse vincere la Lazio parteciperebbe all'Europa League e a quel punto ai preliminari della Conference ci andrebbe la sesta classificata e l'Atalanta quindi rimarrebbe fuori dall'Europa. Un po' quello che è successo l'anno scorso quando il Bologna contro il Milan vinse la Coppa Italia e a quel punto Bologna andò in Europa League e la Fiorentina che era arrivata sesta fu costretta a giocarsi non l'Europa League ma i preliminari della Conference. Dicevamo sempre anche con Angelo Di Livio di questa grande lotta che si è aperta per la Champions, chiaro che la rovinosa caduta del Milan ha riaperto i giochi, la caduta del Milan contro l'Atalanta, il 3-2 subito dai bergamaschi ha costretto il Milan a rimanere a quota 67 punti gli stessi della Roma e le prossime partite, quelle del prossimo turno potrebbero essere davvero molto molto importanti per questa battaglia. Ricordiamo che oltre al derby tra Roma e Lazio ci sarà la partita della Juventus con la Fiorentina, mentre l'Atalanta dovrà vedersela con il Bologna, ma soprattutto ci sarà la partita del Napoli contro il Pisa a Pisa e poi il Genoa dovrà vedersela con il Milan. Un Genoa già salvo, così come il Pisa è già retrocesso e quindi molte delle attenzioni saranno rivolte al derby della capitale, soprattutto a Juventus-Fiorentina, una Fiorentina che è già salva matematicamente, che affronta una Juventus che in questo momento ha dimostrato di non essere in grandissima condizione, sia pur reduce comunque dalla vittoria contro il Lecce, vittoria preziosa. Una Juventus che ha un calendario particolare perché dopo la Fiorentina dovrà affrontare nell'ultima giornata di campionato il derby con il Torino, mentre il Milan dovrà vedersela all'ultima giornata con il Cagliari e invece il Napoli dovrà vedersela con l'Udinese, la Roma con il Verona. Una Roma che in questo momento sembra essere davvero entusiasta dopo la vittoria che ha ottenuto contro il Parma in extremis, una Roma che perdeva 2-1 quando mancavano praticamente 5 minuti al termine della partita, è riuscita con la zampata di Rensch e poi il rigore trasformato da Malen a ottenere 3 punti preziosissimi e quindi, ecco, dal punto di vista del morale potrebbe avere davvero una spinta in più rispetto ad un Milan che nel momento in cui ha perso le speranze scudetto è sembrato probabilmente perdere anche tante delle sue motivazioni, perdere tante delle sue convinzioni e quindi dovrà essere

0: bravo, abile, Allegri in questa settimana a lavorare sul punto di vista psicologico dei suoi giocatori, nella testa dei propri calciatori. Dovrà entrare il tecnico toscano per cercare di risollevare la squadra in modo tale che non perda questa grande occasione che si era creata di poter entrare tra le prime quattro del campionato. Insomma, sembrava ad un certo punto, poche settimane fa, quasi scontato che il Milan partecipasse alla prossima Champions League, e invece il rendimento davvero negativo di tanti calciatori ha fatto sì che la situazione precipitasse. Ci sono ancora naturalmente grandi speranze per il Milan di entrare in Champions, però è chiaro che ci si aspetta una risposta diversa da parte dei calciatori su tutti i Leao, che comunque sembra davvero aver terminato, comunque insomma sembra essere davvero ai titoli di coda la sua avventura con il Milan. Ad ogni occasione è stato sollecitato, ci si aspettava una grande risposta da parte del portoghese che non è mai arrivata, e quindi insomma anche la pazienza dei tifosi dei rossoneri nei suoi confronti sembra essere terminata, così come ci sono tanti altri capitoli aperti per quel che riguarda il Milan, che riguardano la dirigenza, insomma tanti che chiedono un riassetto societario. Vedremo cosa succederà. Nel frattempo vedremo anche se effettivamente ci potrà essere una scossa positiva dopo questa sconfitta clamorosa casalinga contro l'Atalanta. Per quanto riguarda poi la finale di Coppa Italia di domani, come detto, la Lazio si reduce da una sconfitta pesante contro l'Inter in campionato, però domani si riazzera tutto e la Lazio potrebbe avere anche la possibilità di ridare un senso ad una stagione fin qui estremamente grigia, una situazione molto difficile, quella che ha dovuto portare avanti Sarri con i suoi giocatori, anche la grande lontananza del tifo nei confronti della squadra, non tanto per il comportamento dei giocatori quanto proprio per un preciso segnale che voleva essere dato nei confronti della proprietà, nei confronti in particolare del presidente Lotito. Dunque, una squadra, quella di Sarri, che certamente giocherà con una carica speciale questa partita per poter anche guadagnarsi la promozione, la qualificazione all'Europa League. Ma torniamo adesso alle interviste, e abbiamo detto dell'Atalanta, abbiamo detto di come l'Atalanta guarderà con occhi speciali la partita di domani tra Inter e Lazio. Ha parlato anche di possibili novità all'interno della società l'amministratore delegato Percassi, e quindi sentiamo che cosa ha detto anche su un'eventuale nuova figura. Si parla tanto di Giuntoli come nuovo direttore generale del club bergamasco.
1: Ma io ho la fortuna di lavorare costantemente tutti i giorni con tutti i direttori sportivi che hanno questi anni sono stati all'Atalanta, con Toni D'Amico, che io considero un grandissimo professionista, ma un grandissimo professionista, ho un grande rapporto. Stiamo facendo delle riflessioni, però io posso solo dire che qualora Toni dovesse uscire, l'Atalanta cercherà ovviamente di farsi trovare pronta con un sostituto all'altezza, e ovviamente per quello che eventualmente ha fatto posso solo che ringraziarlo, perché è un grande dirigente, sicuramente è un dirigente che approderà in qualche squadra a far bene come ha fatto l'Atalanta, perché da quando è arrivato lui, comunque siamo arrivati in questi 4 anni con lui, quinti, quarti, terzi, quest'anno settimi, quindi diciamo ha fatto un lavoro straordinario, e la famiglia, tutto il mondo Atalanta lo ringrazia qualora appunto dovesse uscire.
0: A margine del premio Di Marzio è invece tornato a parlare Claudio Ranieri dopo l'addio alla Roma. Ranieri, che ha toccato vari argomenti, sentiamo le sue parole.
2: Il Leicester in Serie C è stato qualcosa di clamoroso.
3: Sì, incredibile, andrò a giorni, ci sarà la festa dei 10 anni. E dispiace, dispiace. Prima era una squadra yo-yo, faceva Serie B, Serie A, Serie B, Serie A, la loro Premiership e Premier League. E vederli in Serie C, insomma, mi dispiace molto. Mi penso bene sia di Daniele sia di Attilio, che ha fatto veramente un gran campionato perché la Sampdoria stava in brutte acque. E ha fatto veramente una cosa eccezionale. Daniele sta facendo bene, si è integrato subito e sono contento perché è un ragazzo di valore e ha delle ottime idee.
0: Altre considerazioni interessanti adesso, quelle di un grande ex dell'Inter e della Lazio, Goran Pandev.
4: Ma hai fatto un grandissimo lavoro perché non era facile.
1: alla squadra dell'anno scorso che non ha vinto niente, ha ripreso un momento molto difficile, però è stato bravo, sono felice per lui. E lui ha fatto la gavetta, ha fatto il settore giovanile di Inter, si è fatto 6 mesi a Parma e se Inter è creduto in lui, ha fatto bene, l'ha dimostrato il primo anno e speriamo che si ripeta nei prossimi anni.
2: Ora finale di Coppa Italia, Lazio-Inter tra l'altro, quindi è una partita che può per l'Inter rappresentare la doppietta, la Lazio chiaramente ci tiene, no? Salvare un po' la stagione.
1: Ma sicuramente sì, una partita è una finale, sicuramente Inter è favorita, l'ho dimostrato anche l'altra sera, è la squadra più forte dell'Italia secondo me, e gli dicono anche i risultati, però è finale sempre una partita. Lazio ha fatto un campionato non buono, cioè con tante difficoltà, però penso che questa è la partita giusta di provare di vincere, di uscire proprio perché Lazio merita di stare là.
0: Parliamo adesso anche di mercato attaccanti, e ci concentriamo su Dusan Vlahovic. Come leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com, non ha ancora accettato il rinnovo con la Juventus. Dusan Vlahovic, nelle ultime settimane ci sono stati interessamenti da parte di club importanti, in particolare del Bayern Monaco, tanto che c'è stato un incontro preliminare tra i bavaresi e il padre del calciatore, che sta trattando il prolungamento anche con i bianconeri. Jackson non verrà riscattato ed è stato proposto anche a club italiani come la stessa Juventus e alla Milan, mentre il futuro di Harry Kane verrà ufficializzato soltanto dopo la sfida contro lo Stoccarda, cioè dopo la finale di Coppa di Germania, che potrebbe ufficializzare il double del Bayern. Il centravanti inglese ha solo un anno di contratto e potrebbe scegliere di salutare per una nuova avventura che potrebbe essere in Spagna, con Real Madrid e Barcellona interessati, sulla scia di quanto successo con Robert Lewandowski. Vlahovic però ha sul tavolo il possibile rinnovo con la Juventus, un biennale con opzione o triennale da 7 milioni di euro più un bonus intorno ai 4 milioni. Nonostante l'ottimismo che serpeggiava, ecco che il serbo non ha ancora sciolto le riserve. Il rischio è che la Juventus possa rimanere con il cerino in mano senza attaccanti, considerando che Openda e David andranno via. Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che potete seguire, come ormai sapete, anche sul canale 61 del digitale terrestre. Chi vi dà il buongiorno in questo martedì 12 maggio è Claudia Marrone, la voce femminile del programma. Una giornata, questa di martedì, che anticipa le gare di ritorno dei playoff, primo turno nazionale, gare che diranno quelle che saranno le formazioni che accederanno poi allo step ancora successivo, dove entreranno anche le ultime tre formazioni rimanenti, ovvero le seconde in classifica di ogni raggruppamento, quindi Union Brescia, Ascoli e Catania. Delle gare che insomma saranno molto interessanti, quelle che ci attendono domani, ancora quasi tutte molto aperte, fanno un po' eccezione quella tra Campobasso e Potenza, con il Potenza che ha vinto 0-3 in terra rosso-blu il confronto di andata, ha vinto anche il Renate 0-2 in casa del Casarano, mentre la Pianese è riuscita a trovare il pari a Piancastagnaio contro il Lecco 1-1 il finale di match, così come è stato pareggio il risultato tra Cittadella e Ravenna, che hanno però chiuso sul 2-2. Vince e soffre, però riesce a vincere la Salernitana, che in casa della Casertana è corsara sul punteggio di 2-3. Quindi tutte sfide che saranno da seguire con massima attenzione, quelle che si giocheranno domani. Prevederanno eventualmente i tempi supplementari, ma per questo poi avremo tempo di parlare. Ascolteremo poi anche qualche voce dei protagonisti in attesa di perfezionare il primo collegamento di giornata. È questa poi la settimana che chiuderà anche il discorso legato ai playout. La Torres si è aggiudicata la sfida di andata contro il Bra, che adesso dovrà insomma battagliare in terra sarda per provare a ribaltare il risultato e centrare quella salvezza che si è un po' allontanata dopo la giornata di sabato. Ma anche in questo caso rimangono tutti aperti i discorsi. Sarà poi la settimana che ci porterà anche alla conclusione della Supercoppa di categoria, con la finale di sabato tra Vicenza e Benevento, che appunto si daranno battaglia per centrare questo secondo trofeo stagionale dopo la vittoria dei rispettivi gironi, il girone A i biancorossi, il girone C la compagine sannita. Ricordiamo invece che per quel che riguarda il girone B è salito l'Arezzo, che ha lasciato l'Ascoli al secondo posto, come detto un Ascoli che quindi domenica farà il suo ingresso nei playoff. Ma vado a dare il buongiorno alla redazione di TuttoC.com e a Nino Sergi, che è con noi per parlare proprio della giornata che ci attende intanto domani. Nino, buongiorno.
2: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
1: Allora, come stavamo dicendo, è questa la vigilia delle sfide di ritorno dei playoff. Vado di nuovo a leggere quelli che sono stati i risultati: Campobasso Potenza 0-3, Casarano Renate 0-2, Pianese Lecco 1-1, Cittadella Ravenna 2-2, Casertana Salernitana 2-3. Questi, Nino, sono stati gli esiti di questi confronti.
2: Sì, scusate, avevo sentito malissimo.
1: Proiettano poi. No, non preoccuparti, Nino. Che gare ti aspetti nella giornata di domani, quindi anche alla luce di quelli che sono stati i risultati e delle eventuali pressioni che magari alcune squadre possono avere?
2: Sì, perché allora ci sono almeno due gare che sembrano ormai decise. Certo, poi sappiamo che il gare di ritorno, anche dal punto di vista mentale, possono portare anche un rilassamento magari per chi ha vinto e convinto la prima nell'andata, perché è vedo difficile un Campobasso riesca a rimontare il Potenza dopo una grandissima partita del Potenza che si è imposto 3-0 a Campobasso, ma anche il Renate, che ha dimostrato, come ne abbiamo sempre parlato nel corso della stagione, che ormai è una realtà consolidata della zona playoff, di questi playoff comunque una vittoria importante contro una squadra come il Casarano che soltanto qualche giorno prima ha rifilato 5 gol in casa del Cosenza. Certo, il Casarano rimane un avversario abbastanza complicato da affrontare, ha un giocatore che è fuori categoria come Chirico, perché quando è in giornata Chirico è sicuramente un giocatore fuori categoria e quindi da qui possono nascere delle insidie velenate, ma in questo momento con il 2-0 dell'andata la squadra di Foschi si è messa abbastanza al sicuro. Potevo dire la stessa cosa anche della Salernitana, però quei minuti finali con i 2 gol della Casertana, qualche parata alla fine, anzi addirittura ha sfiorato più volte il pareggio la Casertana, lascia la Salernitana ancora un po' in bilico, anche se almeno nei 60-70 minuti ha dimostrato di essere una squadra assolutamente forte in ogni zona del campo, con un attacco incredibile. Basta vedere che hanno segnato sia Lescano che Ferrari in questo derby campano, però giocherà davanti ai propri tifosi. Secondo me la Salernitana vuole andare avanti perché ha la squadra per arrivare fino alla fine di questi playoff, quindi sicuramente parte favorita, ma occhio alla Casertana perché lo ha dimostrato, che gli lasci un po' campo, se gli lasci un po' di chance comunque ti può punire. Vedo le altre due sfide che sono abbastanza equilibrate, che Cittadella ha subito perché Maniero è stato protagonista di grandi parate nel corso della sfida con Ravenna, però è andato avanti di 2 gol, si è fatto rimontare. Sarà molto complicata perché ricordiamo che Cittadella è obbligato a vincere per passare il turno rispetto a Ravenna, che si può accontentare anche del pareggio, e quella è un'altra sfida aperta, quella tra Pianese e Lecco, perché mai dare per morto la Pianese, perché è una vera sorpresa dal mio punto di vista di questi playoff. Era andata in svantaggio, è riuscita anche a superare una superiorità numerica, a pareggiare per una squadra che gioca con quella spensieratezza che può fare la differenza nelle partite secche.
1: Sì, la Pianese, ma un po' come il Casarano, sono state forse le note liete di questi spareggi, al netto poi di quello che sarà il percorso di entrambe le formazioni. Dalla Salernitana io onestamente qualcosa in più mi aspettavo. Un po' anche dal Cittadella, sono sincera, perché è un Cittadella che in queste gare non mi ha mai convinta assolutamente. È un Cittadella che di fatto ha passato la fase a gironi, sempre pareggiando in virtù del miglior piazzamento in classifica rispetto alle dirette concorrenti. Però è un Cittadella, non so se scarico o comunque sottotono, ma un Cittadella che mi aspettavo differente.
2: Sì, perché viene anche da una stagione, almeno dal mio punto di vista, deludente, perché basta vedere la squadra che è stata comunque costruita, è una squadra che doveva lottare almeno a pari merito con il Vicenza, ma lottare lì per il secondo posto, invece ne è uscita, anzi, ne è uscita prematuramente, anzi è partita davvero male. Poi a un certo punto, alla finale di campionato, quando sembrava pronta ad agganciare posizioni importanti, è mancato quel passo, è mancata quella convinzione di riuscire nelle partite decisive, che poi paghi anche in questi playoff, e soprattutto paghi questi risultati, perché avendo l'obbligo di vincere, comunque farti rimontare 2 gol in casa dopo essere andato avanti 2 contro una squadra forte come il Ravenna, poi comunque rischi di pagarla. Adesso si è obbligato a vincere e la strada diventa molto, molto più complicata. Quindi, Cittadella che non ha mai convinto appieno in questa stagione, magari riuscirà a fare risultato contro il Ravenna, perché qualitativamente ne ha i mezzi, però quando il 2-2 è una chance abbastanza gettata al vento dalla squadra di Iori, perché avanti 2-0 devi portare a casa il risultato, soprattutto in vista del ritorno.
1: Sì, credo anch'io che insomma sia un po' questa la chiave di lettura. Tra l'altro, Nino, ieri ero ospite qua in Toscana in una trasmissione sul Livorno. A Livorno vorrebbero confermare Venturato. I tifosi, insomma, sono un po' anche in ansia per il futuro dell'allenatore che non ha ancora trovato l'intesa per proseguire in Amaranto. A Livorno c'è chi lo vede di nuovo sulla panchina del Cittadella, ma io credo che se anche non arrivi la conferma di Iori, non sarà avventurato il trainer dei Veneti per la prossima stagione. Insomma, credo ormai vireranno su profili anche anagraficamente più giovani, come è stato poi un po' il percorso degli ultimi anni.
2: Sì, sì, sicuramente, anche però c'è da dire che Venturato ha fatto davvero qualcosa di davvero importante con il Livorno in questa stagione, perché ricordiamo come è partito il campionato del Livorno, quante difficoltà ha dovuto affrontare, anzi ogni partita è stato sempre messo in discussione Formisano, che poi è stato esonerato, secondo me, senza nulla togliere al tecnico, tardivamente, perché quando viene messo in discussione ogni partita i risultati non arrivano. Poi arriva questo esonero, Venturato fa questi risultati, è sicuramente grande merito del tecnico, anche però se ho letto dalle parole del presidente del Livorno che questa conferma secondo me non è scontata, secondo me potrebbe non arrivare, anche perché il presidente ha già parlato di 4-5 nomi vagliati nel caso arrivi il no da parte di Venturato, e questo secondo me lascia presagire a un addio quasi certo di Venturato. Poi sicuramente le sorprese sono sempre dietro l'angolo, ma secondo me il Livorno poi andrà a cambiare guida tecnica, almeno dalle parole del presidente.
1: Sì, onestamente ho anch'io questa sensazione, credo che comunque ci sarà l'addio tra le parti. Beh, a Livorno onestamente fatico un po' a capire quello che è il progetto, è una squadra che comunque sì, si era ripresa con Venturato, quello è innegabile, però è una squadra ancora molto confusionaria e non so come possa puntare poi l'anno prossimo ai playoff, perché comunque insomma la piazza chiede campionati di vertice, ma non credo che il Livorno abbia ancora la struttura per poter fare qualcosa. Del resto hanno fatto fatica formazioni molto più attrezzate a fare campionati assolutamente in linea, vediamo appunto la Salernitana o il Catania che hanno fatto degli ottimi campionati, ma comunque non sono arrivati sino in fondo, qualcosa è mancato, devono battagliare ai playoff, figurarsi se il Livorno può pensare a oggi di affrontare una stagione così.
2: No, no, assolutamente, anche perché poi il Livorno è una piazza importantissima, vediamo anche tuttora in questo campionato è arrivata la conferma di difficoltà di piazze importantissime per la C, restando al girone B, basta vedere la situazione del Perugia, perché il Perugia ha lottato fino all'ultimo per salvarsi nonostante i tanti rinforzi della scorsa estate, e anche qui, tornando a Venturato, comunque ci saranno... Sembrano esserci delle rivoluzioni importanti in panchina per tante squadre, per tante formazioni importanti, partendo proprio dal Perugia, perché ha parlato Borras oggi dicendo che sì, ci sono dei dialoghi costanti con Gaucci, con Tedesco e con Novellino, però di fatto non ha confermato il tecnico, ma sembra che proprio il tecnico sia quello non così convinto di continuare in questo progetto. Vediamo, perché il Perugia merita sicuramente un altro piazzamento, si merita altri campionati, e vedremo come vivrà quest'estate, perché è stata abbastanza calda quella dello scorso anno, e si trova un'estate abbastanza calda anche quest'anno anche per le vicende societarie, vedremo, e si può partire anche dalla mancata conferma di Tedesco, che non è in questo momento convinto di proseguire.
1: Sì, credo che sul fronte panchine, appena termineranno questi spareggi promozione agli spareggi salvezza, ormai siamo davvero a un passo, ci sarà molto da dover rivedere, perché sarà un'estate quantomeno movimentata e la squadra che tra Salernitana, Catania e Union Brescia non c'entrerà la Serie B, credo che darà molto da parlare, perché poi alla fine penso che tra tutte le attuali partecipanti e quelle che subentreranno sono proprio Salernitana, Catania e Union Brescia le squadre che hanno più pressioni. È un po' un discorso diverso quello dell'Ascoli, il percorso è nuovo, erano partiti molto più in sordina e sono forse andati oltre le aspettative. Le altre tre formazioni hanno un qualcosa di diverso.
2: No, no, assolutamente, anche perché in caso di mancata promozione, vedo, portando il discorso del Catania, in caso di mancata promozione in Serie B, per quanto successo anche nelle ultime settimane del campionato, vedo difficile che si vada avanti poi con Toscano in panchina. Sicuramente anche lì ci sarà una rivoluzione sia dal punto di vista del parco giocatori che dal punto di vista, che dal punto di vista tecnico. Occhio perché se ne libereranno panchine interessanti anche chi è stato profondamente deluso in questi playoff già al primo turno, vedi il Cosenza che dovrebbe salutare Boucher ha già diversi club di Serie C, qualcosa in B per la prossima stagione, quindi qualcosa si muoverà, aspettiamo soltanto la fine di questi playoff, ma come dicevi tu, sicuramente per come andrà a finire la stagione, in qualunque modo, l'Ascoli secondo me non cambierà perché il lavoro di Tomei è sicuramente è stato egregio perché per quanto ha fatto in questa stagione è difficile chiedere di più, anzi ha lottato fino all'ultima giornata per vincere il campionato, ma le altre sono profondamente deluse e secondo me ci saranno dei grossi cambiamenti.
1: Credo anch'io, ma ovviamente Nino ne riparleremo. Intanto grazie per essere stato con noi in questa prima parte di A Tutta C.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Ringrazio di nuovo la redazione di TuttoC.com. Sono scoccate le ore 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Ed eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tuttacci. Scusatemi, abbiamo concluso la prima parte parlando delle sorprese, delle delusioni di questi playoff, delle formazioni da cui dobbiamo aspettarci ancora tanto, e sono queste Union Brescia, Catania e Salernitana, almeno secondo noi. Come secondo noi, tra le sorprese di questi spareggi promozione ci sono Pianese e Casarano. Un Casarano che però è caduto 0-2 in casa contro il Renate e domani andrà a Meda nel tentativo di ribaltare questo risultato. Non sarà semplice, il Casarano tra l'altro non avrà neppure i suoi tifosi al seguito, è stato questo l'ordine della questura, ma la formazione di Vito Di Bari sicuramente darà il massimo per poter provare a ribaltare quello che è successo domenica. E allora, proprio in relazione al match che è stato a quello 0-2, andiamo ad ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore riprese dai canali ufficiali del club.
1: Buonasera mister, Bruno Conte del Corriere Salentino. Partiamo dalla fine mister. Sotto la curva, orgogliosi di voi, orgogliosi di voi, orgogliosi di voi. Dicevo prima al suo collega che Casarano ha incontrato una squadra sorprendentemente più forte di quanto si potesse forse pensare, ma in quella corsa, in quell'agonismo, in quella presenza fisica strapotente della prima mezz'ora, forse contava anche la stanchezza con cui il Casarano si è presentato dopo due straordinarie trasferte. Il suo esame di questa partita, che si è conclusa con gli applausi in ogni caso.
2: Sì, intanto è stato bello vedere il Capozza strapieno. Forse neanche l'anno scorso, quando abbiamo vinto il campionato, abbiamo visto talmente tanto entusiasmo. Quindi ringrazio comunque tutti i tifosi, perché è stato bello, e poi la vittoria più grande è stata quella, perché comunque è stato un bel finale. Sì, ha fatto una disamina giusta. Noi sapevamo invece della forza del Renate, perché comunque è arrivata terza, una squadra che è fisica, è di gamba, squadra ben organizzata, ci ha messo in difficoltà i due attaccanti fisici andando diretto, abbiamo perso tanti duelli. Dispiace solo, sicuramente la sconfitta è meritata, però dispiace che potevamo comunque, l'episodio alla fine ci poteva anche esserci, e finire 2-1 poteva essere un po' più, diciamo, una percentuale un po' più alta per l'impresa. Questo Casarano ha stupito tante volte tutti, quindi è giusto comunque crederci, non è finita. E io ringrazio i miei ragazzi che mi stanno dando tutto. In una settimana abbiamo fatto la terza partita, eravamo più stanchi, quello sì, però secondo me mi è dispiaciuto tanto l'episodio del primo gol, perché comunque secondo me ci ha innervositi, perché non ce l'aspettavamo, è una squadra che oggi era carica a mille, però il calcio è anche questo, è fatto di episodi. Ora recuperiamo le energie e dobbiamo preparare in un solo giorno la partita di mercoledì.
3: Mister, buonasera. Io ti dico subito, il Casarano continuerà e farà la sua gara contro il Renate a Meda mercoledì, perché in questi 2 anni ho visto sempre qualcosa in più nei momenti di difficoltà, e questa squadra è forte anche nei momenti di difficoltà. Hai già un'idea su come andare a preparare questa gara di ritorno?
2: No, sinceramente no, perché comunque è appena finita. Invece non ho nessun dubbio che questa squadra proverà a dare tutto, proverà a fare questa impresa, un'impresa quasi impossibile, però come era difficile a Monopoli, era difficile a Cosenza, è normale che dobbiamo essere un po' più bravi a portare l'episodio, come abbiamo fatto fuori casa le ultime 2 partite, dalla nostra parte. Però io sono convinto che questi ragazzi daranno tutto, ne sono straconvinto fino all'ultimo secondo. E quindi ce la giochiamo.
4: Michele De Vidis, Red Orizzonti Activi. Di mister, oggi 12 calci d'angolo contro 3, 8 di rimporta contro 4, la produzione offensiva notevole. L'Italia, grazie ai playoff, ha scoperto non solo il Casarano ma anche mister Di Bari, il suo calcio. Non so se ha avvertito questo anche in queste settimane dopo le vittorie con Monopoli a Cosenza. Le chiedo se il 4-3-3 è la veste più giusta capace di dare sia equilibrio ma anche quella frizzantezza che il calcio di Vito Di Bari. Grazie. Per il futuro, intendo.
2: Sì, sicuramente a livello nazionale abbiamo fatto qualcosa di bello e io ho detto è una storia bella perché comunque abbiamo vinto con un 5-1 a Cosenza, che comunque è normale che fa parlare tutta Italia, fa parlare anche di me. E ora però si erano alzate anche le aspettative verso di noi, infatti il nome Renate poteva comunque far sembrare che potesse essere facile. Noi sapevamo che non era così. Per quanto riguarda il futuro sul piano tattico, ti sono sincero, secondo me noi con questo modulo abbiamo trovato una quadra importante nell'ultimo periodo del campionato. Oggi non mi è piaciuto perché siamo ritornati a essere un po' superficiali, perché abbiamo rischiato tante volte di prendere il terzo gol. Nell'ultimo periodo non stava succedendo, infatti abbiamo fatto dei clean sheet, abbiamo fatto benissimo nella fase di non possesso. Siamo stati secondo me superficiali al di là della stanchezza. Quindi vedremo, io ho un gruppo di ragazzi straordinari che hanno qualità, perché anche oggi sul 2-0 in 10 hanno provato, hanno dato di tutto. Mi è dispiaciuto vederli distrutti nello spogliatoio, però per me loro hanno vinto perché comunque è la vittoria portare anche tutta questa gente allo stadio e cercare di far parlare di noi. E quindi io sono solo che orgoglioso di loro, però non è finita perché comunque daremo tutto la partita di ritorno.
5: Grazie mister.
2: Grazie a voi.
0: Queste le parole del tecnico del Casarano Vito Di Bari, ma so che è collegato con noi il nostro prossimo ospite, e cosa pensa di Casarano e Pianese vado proprio a chiederlo a lui, al direttore sportivo Claudio Ferrarese. Claudio, buongiorno e bentornato.
6: Ciao, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Parlavamo di questi playoff che sono giunti alle gare di ritorno del primo turno della fase nazionale, e si può dire che Casarano e Pianese sono un po' le sorprese di questi spareggi al momento attuale?
6: Beh, assolutamente. Sia Casarano e Pianese hanno fatto qualcosa di straordinario e hanno fatto dei campionati incredibili e stanno andando avanti questi playoff, che sono chiaramente la ciliegina sulla torta per due squadre che non ambivano a chissà cosa. Però insomma, i playoff veramente bisogna solo goderseli e cercare di andare più avanti possibile, soprattutto per due club così.
0: Ecco, probabilmente non sarà facile però per loro riuscire a ribaltare le gare che sono in programma domani. La Pianese è un po' più avvantaggiata, parte da un 1-1 ma contro il Lecco, però ecco, si può dire che forse i fari sono più da puntare ad esempio sulla Salernitana e successivamente su Catania e Union Brescia.
6: Beh certo, il Casarano ha perso una partita in casa con Renate 2-0 che sinceramente non avrei detto, però il Renate si è dimostrato anche quest'anno una squadra veramente tignosa, fastidiosa, che sta facendo veramente cose grandiose. E come hai detto tu, sì, Salernitana, poi entreranno appunto Brescia e Catania. Ci stiamo avvicinando a questo grande finale, poi sono curioso di capire cosa succederà a Ravenna domani. È un bel playoff, dai. Assolutamente.
0: Il Ravenna però è forse la squadra che già nel corso della stagione ha deluso un po' di più, è stata comunque una squadra, una società che ha speso, ha fatto tanti proclami, però poi sul campo ha reso molto meno di quello che ci si aspettava.
6: Sì, non dimentichiamo che sempre una neopromossa ha fatto qualcosa di straordinario, una società forte dietro. E Ravenna comunque ha fatto per me un buon campionato, chiaramente ha trovato due squadre fortissime in questo girone. Però io non mi sento di dire che Ravenna sia stato tutto da buttare, anche perché a parte che ci sono questi playoff che vediamo cosa succede, ed è presto per me forse per dare sentenze, perché poi campionato di Lega è un campionato difficile, che ci sono mille problematiche, infortuni, squalifiche in certi momenti, topre in certi momenti, insomma non è mai facile. Però se ti devo dire, sì, qualcosina ha deluso, perché effettivamente con la squadra che che avevano e quello che insomma che hanno speso, si pensava a qualcosa in più.
0: Claudio, io ti porto anche un attimo alla Serie B, perché comunque sta prendendo forma la stagione di Serie C 2026-2027, ci sono già le squadre che, avendo concluso con anticipo la stagione che è adesso nel post-season, sono già certe della partecipazione al prossimo campionato. Ci sono le 9 promosse dalla Serie D e ci sono anche le 3 retrocesse dalla Serie B. Gorgone purtroppo non è riuscito a salvare quel Pescara, nonostante un'impennata che verso il rush finale aveva lasciato presagire il meglio, però il miracolo non è avvenuto.
6: Sì, mi dispiace molto per il mister, anche se penso sia stato fatto un lavoro incredibile. Quel rigore di Padova veramente ha cambiato il campionato, perché se vincono a Padova segnando quel rigore, oggi stavamo parlando magari di una salvezza del Pescara incredibile. Il calcio è questo, è bello e brutto per questi momenti, però penso che Gorgone abbia fatto un lavoro incredibile a Pescara. È mancata veramente la ciliegina sulla torta e purtroppo sono retrocesse tutte e tre quelle squadre, visto la vittoria del Bari a Catanzaro, e non ci sono possibilità di fare play-out. È andata così, mi dispiace tanto, ma bisogna ripartire.
0: Ecco, parlavi di quel rigore di Padova, c'è stata tutta quella querella anche con Lorenzo Insigne, quanto pensi possa aver pesato nel computo poi degli ultimi 90 stagionali quella penalty?
6: Eh beh, insomma, ha pesato perché l'avrete sentito, cioè,
0: o meglio,
6: un miliardo di volte.
0: È la situazione più che il rigore in sé, però tutto quello strascico di polemiche che ha portato con sé, quanto ha pesato?
6: Ma tanto, è chiaro che se Russo buttava dentro quel rigore stavamo parlando del niente. Chiaramente quando succedono queste cose, che un ragazzino tira un rigore così importante e dietro c'ha giocatori importanti come Insigne che non vanno a calciare il rigore, o non solo Insigne, anche qualche altro vecchio, non è che si parla solo di Insigne. E purtroppo ha pesato su tutto quello che è stato, appunto, le contestazioni, tutte queste cose che abbiamo letto dappertutto, insomma, ha lasciato un po' di rammarico, sicuramente, è inutile nasconderlo, però purtroppo io non so come sono andate bene le dinamiche, ma ho visto Lucio che ha preso la palla e ha voluto calciarla, quindi... Sai, quando un giocatore si sente anche di calciare un rigore, bisogna anche farglielo calciare. Però è chiaro che sbagliandolo poi si innescano tutta una serie di cose che, appunto, si è andato a dire che i vecchi, che Insigne, non hanno calciato rigore, poca personalità, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, si sapeva che si andava incontro anche a tutto questo.
0: Chi però forse è ancora più deluso del Pescara è lo Spezia. Il Pescara del resto era una neopromossa, lo Spezia l'anno scorso è andato a un soffio dalla Serie A, quest'anno non è mai riuscito a riprendersi e forse ripartire per gli Aquilotti Liguri sarà ancora molto più duro rispetto magari agli abruzzesi.
6: Sì, lo Spezia ha preso una bella botta, perché perdere una finale l'anno prima e retrocedere l'anno dopo è stato veramente pesante, anche perché lo Spezia è una società dove, insomma, si è speso parecchio in questi anni e ci si aspettava sicuramente molto di più. Mi dispiace per il povero Spezzino, perché è una piazza incredibile, io sono stato 2 anni e dispiace vederli di nuovo in Serie C. E sarà dura ripartire, ma bisogna fare subito chiarezza, perché lo Spezia non merita insomma palcoscenici diversi.
0: Ecco, anche in questo caso qui, quanto può aver pesato quella finale playoff persa l'anno scorso? Perché mi riviene un po' anche a mente il Bari dopo il Cagliari. Di fatto, dopo quella finale persa al San Nicola, il Bari si salvò ai play-out solo per una Rakiri della Ternana.
6: Sì, hai detto bene, pesano perché delusioni così grandi ti fanno poi l'anno dopo rischiare di fare peggio. Ci sono passato da calciatore e quindi so cosa vuol dire non perdere una finale, non andare magari in Serie B o in Serie A e l'anno dopo ripartire. Infatti io sono dell'idea che quando si perdono campionati per una finale è meglio cambiare aria per tanti giocatori, perché rimane dentro quell'alone di tristezza di non esserci arrivati, e per me è giusto cambiare tanto. No, è ovvio che poi ci sono i contratti, i giocatori vogliono magari riprovarci, sono mille dinamiche, però averla vissuta, se fossi tornato indietro magari avrei cambiato aria piuttosto di rimanere in un posto per riprovare a vincere. Ecco, tutto qua.
0: Claudio, un'ultima domanda per quanto invece riguarda il tuo futuro. Si sta muovendo qualcosa dopo una stagione che ti ha inspiegabilmente tenuto fermo?
6: Ma guarda, ci proviamo a rientrare, la voglia è tanta. Quest'anno è stato un anno dove mi sono dedicato a vedere tantissime partite, a vedere tantissimi giocatori. Mi è anche servito, devo dirti la verità, mi sono dato da fare. Quindi dai, chiunque mi chiamerà, se mi chiamerà, troverà un direttore pronto a cercare di fare il massimo per costruire qualcosa di importante. Però, come ben sai, non è facile, siamo in tanti, ci sono dinamiche difficili e controverse delle volte, quindi no, non sarà facile, ma cercheremo di tornare in pista, quello sicuramente.
0: E noi, Claudio, ti aspettiamo, oltre che sulle nostre frequenze, di nuovo in pista, magari proprio per romperti le scatole sul mercato che vorrei fare nella tua nuova squadra.
6: Grazie, me lo auguro anch'io. Grazie mille.
0: Grazie mille per essere stato con noi, Claudio, una buona giornata.
6: Grazie a te, ciao Claudio, grazie, ciao.
0: Queste le parole del direttore sportivo ex Lucchese, l'ultima squadra che lo ha visto protagonista, Claudio Ferrarese, nel suo passato anche tanto settore giovanile a Frosinone, quel Frosinone che ha centrato la Serie A. E proprio con Ferrarese parlavamo di queste sorprese playoff, abbiamo ascoltato prima le parole del tecnico del Casarano Vito Di Bari, ma tra le sorprese dei playoff di Serie C c'è sicuramente anche la Pianese, che domani dovrà lottare con le unghie e con i denti per centrare la qualificazione al turno successivo, al secondo turno della fase nazionale dei playoff, dopo l'1-1 casalingo contro il Lecco. La trasferta del Rigamonti Ceppi non sarà delle più semplici per la formazione di Alessandro Birindelli, ma ormai le zebrette amiatine ci hanno davvero abituato a ogni cosa. Sono stati battuti tutti i record che potevano essere battuti nel corso di questa stagione. Quindi io, ricordandovi che immediatamente dopo andremo in pubblicità, ma chiaramente torneremo poi con la terza e ultima parte di A Tutta C, vi faccio ascoltare proprio quelle che sono state le parole del tecnico bianconero Alessandro Birindelli dopo il pari di Lecco. Poi, ripeto, piccolissimo break e nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.
5: Mister, un pareggio, però parto con i soliti complimenti perché di fronte ovviamente c'era una squadra importante come quella del Lecco. E parto anche su un altro aspetto, perché durante il campionato avevate sempre sofferto l'uomo in più, oggi invece questa cosa non si è vista, quindi questo per dire un ulteriore miglioramento da parte della Pianese, se vogliamo trovare appunto un altro passo in avanti.
7: Innanzitutto devo fare complimenti a Lecco, perché io l'avevo vista a video e mi aveva già impressionato. Oggi davvero confermo quello che ho visto, sia chi ha giocato, sia chi è subentrato, una squadra solida, una squadra fisica, tanto fisica, e in mezzo al campo palleggiano molto bene, quindi noi nel primo tempo fino all'espulsione l'abbiamo gestita bene la partita, ho avuto anche due ripartenze che non abbiamo sfruttato, poi quando siamo rimasti in inferiorità nel primo tempo siamo stati timidi, troppo timidi. Fine primo tempo sono entrato negli spogliatoi e gli ho detto ai ragazzi che bisognava avere coraggio, bisognava avere un pochino più di fiducia nei propri mezzi, e così è stato. Poi chiaramente abbiamo provato a rimediare, anche perché loro con questo blocco basso, noi continuavamo ad andare con sugli esterni a mettere queste palle e loro le rimpallavano tutte, e quindi abbiamo provato a cambiare, a girarli, andare un pochino più spesso al tiro. Poi è nato questo pareggio, ecco, abbiamo sbagliato un paio di occasioni, è stato bravissimo il portiere in due interventi, complimenti a lui. E niente, mi piacerebbe, ho detto ragazzi, mi piacerebbe andare mercoledì a giocarmi la partita con lo stesso coraggio che abbiamo fatto nel secondo tempo, al di là di, come hai detto te, che queste partite con l'uomo in meno, noi in altre situazioni molto probabilmente 3 o 4 mesi fa non le portavamo a casa. E questo deve essere un punto di partenza importante, vuol dire che la squadra ha fatto uno step successivo di maturità e sono contento, però non mi è piaciuto la timidezza del primo tempo quando siamo rimasti con l'uomo in più. E ci vuole un pochino più di personalità, i ragazzi devono avere coraggio, capisco che tanti sono giovani, però ecco, mi piacerebbe giocarmela a viso aperto come hanno fatto in secondo tempo, tenendo conto che di fronte abbiamo una squadra forte, solida, con grande qualità.
5: Molto bene anche i ragazzi che sono subentrati, ovviamente anche per caratteristiche di giocatore come Ianesi, ha dato poi, no, la superiorità in un blocco basso nell'uno contro uno, ha creato tanta superiorità.
7: Certo, per scardinare i blocchi bassi devi creare superiorità. Superiorità li crei con giocatori che puntano e ti saltano l'uomo. E lui è uno dei giocatori che lo fa meglio, e stasera è entrato molto bene, come è entrato anche, come ha giocato ad Alessandria, facendo un primo tempo di grande sacrificio, e io faccio complimenti ai ragazzi, perché anche in una situazione di emergenza, dove anche nell'ultimo allenamento abbiamo perso un giocatore come Sodero che poteva tornarci utile, però senza rimpianti, ecco, andiamo avanti dritti, e mercoledì c'è un'altra partita. Cercheremo di recuperare più energie mentali e fisiche possibili, e poi alla fine faremo complimenti all'Eco se passerà il turno e sarà stato più bravo, se no ci godremo un altro turno di playoff noi.
8: Buonasera mister, io le faccio i complimenti al punto, dicendole che nel secondo tempo è diventato un vero e proprio assedio sotto la porta dell'Eco. Per quale ragione, dal suo punto di vista di esperto, per la gamba, per la qualità, per la superiorità numerica o per tutti e tre questi fattori insieme?
7: Io credo che siano coincise tutti questi fattori, in più molto probabilmente forse anche una scelta dell'Eco di rimanere con questo blocco basso. Io questo non lo posso sapere, però i ragazzi hanno avuto un piglio importante, cosa che non avevano avuto, come ho detto prima, dall'espulsione fino alla fine del primo tempo. Sono entrati con coraggio, forse anche con si sono liberati, ecco, di questa emozione, perché ci sta, tanti sono la prima esperienza, ecco, di questo turno di playoff, e mi è piaciuto l'atteggiamento, mi è piaciuta la riaggressione anche su palla persa. E tutte queste cose hanno permesso di fare un secondo tempo importante, anche se poi l'Eco era con un uomo in meno. Ripeto, non so loro se è stata anche una scelta loro oppure no, questo non lo posso dire perché non alleno loro.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Seconda parte della nostra, o meglio, seconda ora della nostra trasmissione, che tornerà poi nel pomeriggio alle ore 17. Vi ricordo già l'appuntamento pomeridiano, appunto, ma adesso torniamo a parlare di playoff e lo facciamo andando ad ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore della Salernitana, Serse Cosmi. Erano tante le aspettative intorno alla compagine granata, non si è andati oltre una vittoria di misura sulla Casertana, 2-3 il finale. Il match della Rechi di domani sarà quindi ovviamente estremamente aperto, una gara dove tutto può ancora accadere, ma dove la Salernitana ha ovviamente l'obbligo di vincere. Di Salernitana poi torneremo appunto a parlarne nel pomeriggio alle ore 17, ma prima di salutarvi e di lasciarvi con le parole di Serse Cosmi, vi ricordo di rimanere sintonizzati anche sulle frequenze di tuttomercatoweb.com, dove potrete essere aggiornati su tutto il calcio italiano e non solo, calcio italiano che spazia dalla Serie A alla Serie D, passando per il femminile, ma anche tanto calcio estero sul nostro sito. E di ascoltare però sempre TMV Radio per tutte le trasmissioni che intercorreranno tra la prima ora di A Tutta C e la seconda in programma alle ore 17. Tanti i temi molto interessanti che ci accompagneranno anche alla finale di Coppa Italia di domani. Non si giocheranno infatti solo i playoff di Serie C, ma anche la sfida tra Lazio e Inter, quindi davvero tanti temi sulle nostre frequenze. Con noi invece l'appuntamento è alle ore 17 del pomeriggio, quindi a tutti voi una buona giornata e queste le parole di Serse Cosmi.
1: Buonasera a tutti, conferenza di Mister Cosmi dopo la gara con la Casertana. Cominciamo da Telecolore, Roberto Guerrero.
2: Buonasera mister, volevo chiederti 60 minuti di puro dominio da parte della Salernitana, poi il match dove è cambiato sui cambi della Casertana?
3: No, è cambiato per un motivo molto semplice, che nel calcio noi siamo abituati a non prendere in considerazione gli avversari. La Casertana fino a... noi avevamo fatto benissimo, molto probabilmente la Casertana non era riuscita ad esprimere il suo potenziale. Poi negli ultimi 20 minuti, 25, quello che è, ha fatto ottime cose. E quindi in quei momenti bisognava, ovviamente io la vedo come allenatore della Salernitana, bisognava fare qualcosa di meglio in alcune situazioni individuali. Però poi la Casertana ha cambiato passo, ha messo qualità, ha messo quello che io mi aspetto ogni volta che gioco le partite di calcio. Che spesso si sente parlare come se tu giocassi da solo. No, ci sono gli avversari, poi l'avversario Casertana credo che non perdesse in casa da gennaio. Ha fatto, da quando sono arrivato io, 10 partite, 20 punti. Come il Casarano, come Cosenza. Che secondo me i punti ancora, forse sarò vecchia maniera, secondo me i punti significano qualcosa se tu li fai. E quindi c'è un po' di tutto. Chiaro, mi sono arrabbiato per qualche comportamento, di qualche errore che bisognava evitarlo, però poi alla fine devi dar merito, come è giusto fare, anche agli avversari, fermo restando che se una squadra entra dentro lo spogliatoio come la nostra e parecchi erano incazzati per aver vinto, questo è un fatto positivo, vuol dire che la mentalità è quella giusta, per me. Perché tu rientri, 3-2, visto dentro i spogliatoi, ovviamente sì, c'era voglia di essere felici, però non completamente, questo è un aspetto positivo.
4: Buonasera mister, da Caserta a Caserta, forse la partita di marzo è stata una, qualitativamente parlando, peggiori della Salernitana, ma oggi forse è arrivata la prestazione migliore sul piano del gioco di questa squadra. Nel corso delle precedenti conferenze avevi parlato dell'importanza di fare i punti, ma anche di costruire gioco, ed oggi la Salernitana ha giocato, che sembra essere normale, ma è quasi una novità.

0: dolore toglierlo dal campo, però in quel momento non potevo fare diversamente perché a centrocampo eravamo in difficoltà, quindi due punte, un trequartista. E poi abbiamo preso gol proprio mentre stavo facendo i cambi in quell'istante. Quindi non è una novità il fatto che la squadra sia migliorata, l'aveva già dimostrato. Mi piace che tu dica questo perché in C non è facile giocare, però io ti assicuro, ho visto squadre giocare bene a calcio. Non c'è un luogo comune, quelli che dicono no, ma C vinci se sei. No, no, io ti dico, siamo andati a Potenza, abbiamo preso 5 gol contro una squadra che ha giocato bene a calcio, è venuta l'Altamura, ha perso. Ha giocato bene a calcio, il Picerno perso, ha giocato bene a calcio. Parlo non di squadre partite con grandi prospettive. La Casertana qui all'andata giocò non una grande partita, perché è stata una partita molto particolare, però comunque giocò un'ottima partita. Quindi è quello un luogo comune, in C ci sono i giocatori bravi e sono gli allenatori bravi. Non io che sono vecchio, quelli più giovani, e a volte c'è anche una qualità di gioco. È chiaro che è un pochino rovinata da tutte le soste, i problemi, prima senza VAR, le carte che si giocano. Anche gli arbitri devono crescere, qualcuno parecchio deve crescere, però insomma devono crescere perché devono dimostrare che la C è un trampolino di lancio come per i giocatori, per gli allenatori, così anche per loro.
1: Enrico Scamatici, prego.
2: Mister, come si spiega questa schizofrenia di rendimento da parte della squadra nell'ambito della stessa partita? Cioè 60 minuti perfetti, tanta roba, 20 minuti, poca cosa, quasi da schiaffi. È solo un fatto mentale. L'unico aspetto sul quale questa squadra deve ancora migliorare, perché ha sfiorato nei primi 60 minuti la perfezione, forse è stata la migliore versione della Salernitana di Cosmi e probabilmente dell'intero campionato.
0: Sì, io non lo so se vi aspettavate di venire qui e vincere 5-0. Io no. Io sapevo che che le partite si soffrono, che non c'è niente di scontato. Guardate nei Champions. Bayern, PSG, vinceva 4-1, 4-2, ha fatto 4 pari, poi 5-4. Con tutto il rispetto, insomma, credo che le espressioni tecniche e anche mentali siano diverse dai giocatori della Salernitana e della Casertana. Questo è calcio. Il problema è solo uno: tu non puoi giocare, almeno per come lo vedo io, 90 minuti di grande livello. Sono i minuti in cui non riesci a giocare bene che fanno la differenza. È come il tennista, uguale. A volte porta a casa partite non giocando benissimo. E noi quei 20 minuti bisognava gestirli meglio, ma non potevamo esprimerci come avevamo fatto per 60 minuti, ma per due motivi. Uno, perché è fisiologico non potersi esprimere così, e due, perché ci sono, lo ripeto, gli avversari. Cioè, noi possiamo essere, tra virgolette, arrabbiati per essersi quasi raggiunto. La Casertana magari è arrabbiata perché dice: se avessimo giocato il primo tempo come gli ultimi 20 minuti, vedi, il calcio è questo, quindi.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi.

0: SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Si fa sempre più intrigante la lotta Champions, ovvero la penultima, una dei piazzamenti ancora da definire, perché da definire la zona retrocessione, con Cremonese e Lecce ancora in ballo, distanziati di un solo punto, con il Lecce che adesso andrà a far visita al Sassuolo, la Cremonese che andrà a far visita all'Udinese, poi ci sarà la sfida del Lecce in casa con il Genoa, della Cremonese in casa con il Como. Como, una delle squadre intrigate, una delle squadre che può ancora accedere alla Champions League, che farà certamente le coppe il prossimo anno, quindi obiettivo per la squadra di Fabregas comunque in ogni caso già raggiunto, ma un obiettivo che può diventare ancora più intrigante, perché nella serata di ieri, nel posticipo di lunedì, il Napoli clamorosamente perde in casa contro il Bologna. Arriva la vittoria del Bologna per 3-2, firmata Rowe nei minuti finali, giocatore a me fa impazzire, so che non ve ne frega nulla, però a me fa impazzire, è sempre piaciuto tantissimo come giocatore, che in mezza sforbiciata nei minuti finali condanna il Napoli a una giornata da brividi, le ultime due, da brividi poi sempre relativamente, perché il Napoli andrà a far visita a un Pisa già retrocesso, con squalificati anche in rosa, quindi nell'ultima basterà una vittoria contro il Pisa per assicurarsi il piazzamento in Champions League, probabilmente potrebbe bastare anche di meno, ma per conservare il secondo posto potrebbe anche non bastare, anche perché la Juventus a questo punto si porta a meno 2 dal Napoli e da quel secondo posto dopo la vittoria in casa del Lecce, il Milan che scivola via, la squadra in questo momento trema un po' di più perché viene raggiunta dalla Roma e andrà a giocare a Genova su un campo complicato in una gara notoriamente molto difficile per il Milan, con le rivalità che ci sono, e senza Salemakers e Stupinian, senza Leao, senza probabilmente Pulisic e senza obiettivo diverso rispetto a quello che è la vittoria contro un Genoa che invece con De Rossi ha fatto assolutamente molto bene in questo campionato. La Roma affronterà il derby, il Como andrà a cercare insomma di dare fastidio alle rivali di turno e cercherà di conquistarsi in qualche modo anche lei il suo bel posticino in Champions League, andando a giocare la partita in casa contro il Parma. Tutto questo non si sa quando, però, piccolo particolare, perché in teoria si dovrebbe giocare domenica alle 12, però arrivano notizie discordanti. Oggi doveva essere il giorno dell'ufficialità, ma il governatore Rocca risponde alle parole dell'amministratore delegato De Siervo di ieri, che aveva detto ok, si giocherà domenica alle ore 12:30, dice è più saggio giocare di lunedì, vertice in prefettura, in questo momento si va verso lo spostamento lunedì 18 per giocare in contemporanea queste gare, si dovrebbe quindi giocare lunedì 18, poi da definire l'orario immagino, ma dovrebbe essere più o meno sempre alle 12:30, oramai non mi sbilancio più perché non so più nulla di quello che stanno organizzando, anche perché ricordatevi che ci sono gli internazionali di tennis, ma questa è una cosa che sanno tutti dall'inizio, anche l'anno scorso venne piazzato Roma-Milan nel giorno degli internazionali, la finale degli internazionali di tennis, quindi ancora una volta si scivola su questo errore nella composizione dei calendari. Tanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia, e proviamo a farci dare una risposta da Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno!
2: Buongiorno,
1: quando giocano?
2: Buongiorno. Allora, giocano tutti gli anni di domenica.
1: Sì, bravo.
2: E siccome Roma e Lazio tutte le settimane occupano l'Olimpico, che come tu sai è vicino a
1: attaccato, al noi lo sappiamo, forse quelli dei calendari non lo sanno.
2: Che anche il prossimo anno ci sarà. Ecco.
1: Sì, avvisiamo i naviganti, insomma, nel cervellone del computer quando fate i calendari aggiungete finale internazionale tennis Roma adiacente stadio Olimpico. Ma quando si gioca adesso? Secondo te è più plausibile lunedì?
2: No, non lo so, è chiaro che adesso è una... Allora, la Lega ha deciso, quindi ad adesso si gioca domenica a mezzogiorno e 30. Perfetto. È chiaro che per cambiare questo orario è necessario un intervento dell'ordine pubblico, no? Quindi del prefetto. Se il prefetto ritiene che non ci siano le condizioni di sicurezza per poter gestire due eventi a distanza ravvicinata come il derby di Roma a mezzogiorno e mezzo, che finirebbe intorno alle 2:30, la finale maschile, quindi potenzialmente speriamo tutti con Sinner, ci dovrebbe, certo, essere, se non ricordo male, alle 17, se la questura di Roma ritiene che ci siano le condizioni di sicurezza, quindi che questa situazione è sostenibile, si giocherà domenica mezzogiorno e mezza. Io ti dico anche che al di là del vertice che c'è oggi, spero che ci siano state delle interlocuzioni in questi giorni fra la prefettura di Roma, la questura di Roma e la Lega, per capire quale può essere il giorno migliore, perché poi l'ipotesi di lunedì è sempre stata sul tavolino. Speriamo, aspettiamo, naturalmente non è che decidiamo io e te.
1: No, però ti posso dire una cosa, sono abbastanza arrabbiato e ti spiego perché. Perché non si fa altro, no, non io e te lo diciamo e siamo coerenti in questo, però non si fa altro che dire il calcio è del popolo, diamo vantaggio ai tifosi, no, stop alla pirateria, cosa giustissima che ribadiamo e ribadiremo alla noia perché è un atto assolutamente illegale, eccetera, eccetera. Però poi dopo i tifosi quando devono comprare il biglietto per spostarsi? Cioè noi qua stiamo parlando di Genoa-Milan, Como-Parma, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, che non sanno i tifosi che devono andare al seguito quando fissare gli spostamenti, quando prenotare gli alberghi, quando prendere i treni, gli aerei e soprattutto se si dovesse giocare di lunedì, ma chi ci va alla mezza? Devono anche prendersi un giorno di ferie, ma lo vogliamo far sapere magari con un mesetto di anticipo, almeno un paio di settimane di anticipo ai tifosi o non ce ne frega niente ai tifosi?
2: Allora, sul discorso dell'anticipo, credo che, come sai, no, dipendeva dalla contemporaneità lì è una questione di leggi interne, fra virgolette, no? L'Italia, la FIGC, anzi scusami, la Lega Calcio ha deciso che le ultime due partite per le squadre che lottano per lo stesso obiettivo devono essere giocate contemporanee per evitare che ci possano essere dei favoritismi,
1: no? E infatti si doveva aspettare la partita di ieri per capire se doveva inserire anche il Napoli che viene inserito.
2: Esatto. Quindi lì purtroppo non ci possiamo fare niente, nel senso si può decidere, come succede per esempio in Inghilterra, che la contemporaneità ce l'è solo l'ultima giornata.
1: Dopodiché se De Servo prende quella decisione e non si è consultato con la prefettura prima, c'è un problema.
2: Però io penso che si sia consultato. Dopodiché però ci sono anche, immagino, delle interlocuzioni interne con la prefettura e con la questura, no? Quindi dicono ragazzi sì, abbiamo detto di sì, però siamo proprio sicuri, facciamo una riunione. Io penso sia andata così.
1: Meglio tardi
2: non che penso
1: mai.
2: Che sia. Non penso che sì, penso che a Roma abbiano centinaia di riunioni ogni giorno per le questioni di ordine pubblico, cioè ogni giorno c'è una manifestazione importante, un concerto o una situazione che deve essere vagliata, no, dalla prefettura, giustamente.
1: Certo.
2: E quindi piano piano vanno avanti, sistemano quello che devono sistemare e parlano di quello che devono mettere a posto. Dopodiché, ripeto, c'è questa criticità della contemporaneità. Io penso che un parere lo abbiano già chiesto, lo spero, lo immagino, ma lo credo. Dopodiché però c'è sempre qualcuno che ti dice ma ci vogliamo fare una pensata ulteriore? È chiaro che questo va a scapito della tifoseria, su questo non c'è dubbio, perché non è solo una partita peraltro, no? Sono cinque, quindi sono cinque tifoserie che si devono spostare e cinque che devono organizzare, altre cinque che devono organizzarsi. Non è soltanto la
1: sono
2: partita
1: migliaia di persone, se non centinaia di migliaia di persone che devono organizzarsi.
2: No, centinaia di migliaia magari.
1: Forse no, magari.
2: Decine
1: sì.
2: Di migliaia.
1: Decine
2: magari
1: di migliaia, sì.
2: Questo può darsi, però ripeto, il problema è logistico, no? Se tu decidi che devono giocare tutte allo stesso orario, le squadre impegnate per lo stesso obiettivo, nelle ultime due giornate ti puoi trovare in queste condizioni.
1: Sì, però ripeto, poi a me dispiace soprattutto per i tifosi che vogliono
2: stare
1: a
2: seguito. L'indicazione di mezzogiorno e mezzo era stata certamente data dalla procura e
1: dalla prefettura. Sì, sull'orario sì.
2: Dalla questura. Sì, perché se no sarebbe stata messa in un altro orario, no?
1: Questo sicuramente. Però resta il fatto che ad oggi siamo al 12 di maggio ed è martedì, non sappiamo ancora il prossimo turno di campionato esattamente quando si gioca. Bene così, però sappiamo che sono tante le squadre che si giocano un posto in Champions, nonché la salvezza, poi per quanto riguarda chi deve retrocedere, e ti chiedo se ti aspettavi, ovviamente mi direi di no, però... esatto, che il Napoli facesse questa... Io onestamente ero convinto che il Napoli la chiudesse, ma non per una superiorità eccessiva sul Bologna, perché chiaramente il Bologna la sua partita l'ha fatta, è stata bravissimo il Bologna, complimenti a Vincenzo Italiano e alla sua squadra. Però penso che quando tu hai l'opportunità di chiudere ogni discorso in casa, un po' come la Juventus col Verona, no? Prendi e la vinci. E invece
2: la Juventus con l'Atalanta.
1: Esatto, esatto.
2: Sono partite molto simili anche nel risultato.
1: Esattamente.
2: con una rimonta sfiorata in un caso, forse tardiva, e l'altra invece poi sfumata proprio nel finale, dove c'è stata una prestazione gagliarda della squadra che ormai non aveva più niente da chiedere al campionato, perché anche l'Atalanta non è che avesse molto,
1: no.
2: Doveva blindare l'eventuale posto per la Conference League. Se l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia, allora va in Conference l'Atalanta. Mi sembra un obiettivo che potevano raggiungere anche tra una settimana, no?
1: Insomma, però onestamente
2: è cambiata quella mentalità di cui parlavamo prima, che stringe l'Italia, fra virgolette, no? A dire diciamo la contemporaneità, perché chissà mai che cosa può succedere. Per fortuna, dopo un bel po' di tempo, oggi ci sono delle squadre che, anche se non hanno nulla da chiedere al proprio campionato, se la giocano gagliardamente e con la testa alta. Vale per il Verona, vale per contro la Juventus, vale per il Parma contro la Roma, vale per l'Atalanta contro
1: il Sassuolo, vale stesso che ha fatto scappo al Milan qualche settimana fa.
2: Il Sassuolo, assolutamente, c'è. E c'entra uno stato di psicofisico non ottimale di queste squadre,
1: direi,
2: di cui abbiamo parlato,
1: direi.
2: Che sono state soggette per tutto l'anno a una grande altalena. Quindi io non me lo sarei mai aspettato che il Napoli potesse capitolare in casa.
1: No.
2: Non mi aspettavo certo un Bologna arrendevole, pensavo che però si potesse concludere, se non aritmeticamente, almeno virtualmente, la questione secondo posto. Invece il Napoli, gli abbiamo detto, molti alibi durante la stagione, tutto quello che vuoi, però è stata sicuramente una stagione comunque non soddisfacente, non pienamente soddisfacente, no?
1: E infatti ti faccio...
2: Il Napoli, secondo me, il posto in Champions è difficilissimo che lo rischi.
1: No, lo prendo.
2: Però chiudere balbettando, io credo che il primo a cui viene il nervoso è proprio Conte.
1: Tra l'altro provo ad andare a memoria, quindi sbaglierò certamente. Seconda sconfitta interna casalinga. Sono 8 le sconfitte stagionali in campionato, parliamo di campionato, che ha preso il Napoli, che è il quinto, credo, attacco della Serie A e la sesta miglior difesa della Serie A. E sono, se dovesse vincere le prossime due partite con Pisa e Udinese, saranno comunque 9 punti in meno rispetto alla passata stagione. Possiamo dire che è stata deludente questa stagione del Napoli al netto degli infortuni?
2: No, deludente secondo me no.
1: Guarda anche la Champions, però.
2: Sì, la Champions è stata terrificante, va bene?
1: Sì.
2: Il cammino in Champions è stato... assolutamente insufficiente, mentre la questione campionato secondo me non è stata soddisfacente, perché comunque il minimo lo hai raggiunto, perché comunque bisogna metterci dentro le questioni relative agli infortuni che hanno certamente minato la competitività del Napoli. Io di questa cosa ne sono profondamente convinto. Credo che non sia facile gestire una stagione con così tanti infortuni così a lungo e di giocatori così importanti. È vero che gli infortuni li hanno avuti anche gli altri, secondo me non in maniera massiccia come il Napoli, e il Napoli secondo me è stato anche molto bravo, Conte è stato molto bravo, ma la squadra è stata molto brava anche a recepire dei nuovi dettami tattici, nuovi atteggiamenti, che queste cose non sono sempre facili da mettere in piedi. Lo ha fatto, però poi quando poi nel finale di campionato sono rientrati tutti a una partita a settimana, il Napoli si è un po' squagliato, meno del Milan, ma è un cammino simile, difatti sono lì a pochi punti uno dall'altra, no?
1: Sì.
2: Il Milan sembra proprio essersi fermato, no? Staccata la spina. Il Milan sembra proprio che ha esaurito le energie,
1: cioè,
2: fisiche e mentali. Il Napoli la reazione ce l'ha avuta anche prima del Milan, no? È riuscito ad andare sul 2-2, addirittura a un certo punto sembrava che potesse vincere pure la partita per l'inerzia. Dà dimostrazioni di vitalità migliore, ma dà anche delle dimostrazioni di fragilità che le squadre di Conte non hanno mai avuto, e questo è uno spunto di riflessione importante. È stata una stagione difficile per il Napoli, secondo me, ecco, non la definirei deludente, sicuramente deludente il cammino in Champions, ci sono delle motivazioni che portano a questo, direi, non voglio dire giustificazioni perché la giustificazione non mi piace, c'è un motivo però per cui il Napoli non è stato soddisfacente.
1: Quindi diciamo non è una cosa che tu dici c'è stato un blackout, ma c'è comunque una spiegazione,
2: sì,
1: alla base.
2: Guarda, magari c'è stato anche un blackout adesso, però io credo che sia figlio di una stagione logorante.
1: Sì, questo sicuramente, anche se...
2: Perché il Bologna dell'andata, ti ricorderai quello che è successo.
1: Certo.
2: È chiaro, ora non c'è più la specularità, quindi non era la... ma era comunque, no, a campionato ben avanzato, il discorso delle delle vacanze di Conte, eccetera, eccetera.
1: Il morto che cammina, non voglio portare avanti un morto, sì.
2: Sono tensioni che comunque in qualche modo devi smaltire, no?
1: Sì, sì. Ma secondo te, qua proprio andiamo a sensazione, proprio a sensazione, anche perché poi ieri Conte ha dribblato poi in conferenza stampa qualsiasi tipo di allusione, eccetera. Si sta ragionando per andare avanti insieme o per fermarsi qua, in casa Napoli, tra Conte?
2: Io dico, si sta ragionando. Io dove finirà questa chiacchierata non lo so, ci sarà una chiacchierata. Una chiacchierata che coinvolgerà tutti, vedremo se coinvolgerà anche Manna, perché poi lì il discorso non è soltanto il Napoli, è soltanto Conte.
1: No, certo, anche Manna.
2: C'è anche Manna che viene tirato per la giacchetta da Roma, ha una grande... No, in discussione non credo.
1: Un pochino sì, forse, no? Però c'è un po' di maretta a Napoli, tra i colleghi quantomeno, che non sono contentissimi forse per quanto fatto. Però insomma, sei andato a prendere anche un giocatore come Alisson Santos, che secondo me è stato un grande colpo.
2: Sì, io sull'operato dei dirigenti in generale penso che a questo bisogna fare un passo indietro e guardare il lavoro da una prospettiva più ampia. Oggi se tu parli con chi segue, quindi tifosi in primis, le squadre ci sono, tutti credo che possano lamentarsi della campagna acquisti o cessioni, tutti, anche l'Inter.
1: Sì.
2: Perché i tifosi dell'Inter dicono: abbiamo speso 50 milioni per due giocatori che non hanno mai giocato, che non sono forti, Diouf e Luis Enrique, per dire, quindi sì, avremmo dovuto prendere... quindi se partiamo da chi ha stravinto il campionato, ok?
1: Sì.
2: E finire con chi magari invece come il Pisa è retrocesso, allora non va bene nessuno, bisogna cambiarli tutti. Io penso che il compito di un dirigente sia sicuramente quello di andare a prendere dei giocatori, allo stesso tempo è anche quello di costruire una squadra. I giocatori non è che rendono soltanto perché li azzecchi, ok? I giocatori devono performare all'interno di un gruppo, all'interno di una situazione, all'interno di un contesto che può funzionare o meno, all'interno di una società che può funzionare o meno, all'interno di un ambiente che ha un determinato clima. Poi per carità si sbagliano, perché alcuni sono stati sbagliati, alcuni non sono stati funzionali, alcuni non hanno lavorato bene, alcuni non si sono messi nelle condizioni di poter essere performanti. Quindi va fatta un'analisi, secondo me, più complessa.
1: Tra l'altro, a proposito di
2: Manna, è lo stesso anche che ha portato De Bruyne, non è che ha solo preso Lucca a troppi soldi. E Lucca, che è evidente, è stato pagato troppo per il rendimento che ha avuto, non è che Manna l'ha preso a dispetto dei Santi, è stata fatta una riflessione interna. Poi noi quando il Napoli ha preso Lucca, abbiamo detto che forse il prezzo era eccessivo, sì, ma il giocatore nessuno l'ha mai messo in discussione. Allora mettiamolo in discussione anche noi prima,
1: sì,
2: per carità.
1: Sì,
2: io
1: sì,
2: poi
1: sì,
2: parlo per me,
1: no, ma io parlo anche per me, per carità.
2: Faccio i conti su quello che dico io.
1: Ma pensa che io ero moderatamente soddisfatto dall'altra parte della Juventus di David Openda, capisci bene che dovrei andarmi a mettere in ginocchio sui ceci.
2: Possiamo dire che sono stati degli acquisti che hanno funzionato? No.
1: No.
2: Possiamo dire che è stata sbagliata la strategia della Juventus?
1: Sì.
2: Perché magari si poteva prendere Kolumuani invece di prendere questi due giocatori che non hanno assolutamente fatto nulla. Possiamo dire che con Mainz è stato un acquisto sbagliato?
1: Alla luce dei fatti sì, in quel momento là sembrava di no.
2: In quel momento nessuno lo ha detto, nessuno.
1: No.
2: Quindi parlare dopo è sempre facile. Parlare prima non è facile, è vero che poi dopo i dirigenti, però io mettere in discussione un direttore sportivo, secondo me, valido come Manna, tant'è vero che lo sta cercando la Roma, non è che lo vuole mandare via il Napoli.
1: Riparto da qui, dovesse andare a dama con la Roma, eccetera, il Napoli ha già pensato anche a chi potrebbe affidarsi, perché poi chi arriverà a Napoli...
2: Posso dire la verità? Posso dire la verità? Secondo me no. E questo secondo me è un grande tema.
1: Anche perché ti aggiungo una piccolissima cosa alla tua riflessione, ti lascio fare. Rientreranno una caterva di giocatori da sistemare, credo che ci sia ancora Lindstrom che dovrebbe tornare, quindi immaginati il lavoro che dovrà fare.
2: Ma non solo, ma io ti dico, ti ricordi benissimo l'ultimo direttore sportivo del Napoli che se n'è andato, perché abbiamo parlato tanto, ed è stato Cristiano Giuntoli, che peraltro si accalcerà all'Atalanta, perché Toni D'Amico e l'Atalanta si lasceranno, ma si lasceranno, nel senso che è una decisione che è stata presa dal direttore sportivo Sì, non è stato un licenziato dall'Atalanta. Finisce un rapporto di comune accordo con anche, si posso dire, un po' di malinconia, perché comunque sono arrivati dei successi importanti, è arrivato il successo più importante della storia dell'Atalanta, la vittoria dell'Europa League proprio sotto la guida di D'Amico insieme a Gasperini, per carità di Dio, soprattutto insieme all'Atalanta. C'era la necessità di interrompere, perché già lo scorso anno D'Amico poteva andare al Milan, adesso già se ne sta riparlando, insomma si interrompe il rapporto e Giuntoli andrà lì. Ma Giuntoli, quando è andato alla Juventus, ti ricordi che giorno è stato liberato?
1: Sì, a fine luglio praticamente, se ricordo.
2: E Giovanni Manna, peraltro, ha fatto il direttore sportivo della Juventus in attesa che arrivasse Giuntoli.
1: Sì, sì, sì. E la Juventus lo liberò prima, però in qualche modo negli accordi, eccetera. Poi si aspettò che arrivò Giuntoli e si rimescolarono le carte.
2: No, lavorarono insieme il primo anno.
1: Sì.
2: Il primo anno di Giuntoli alla Juventus lavorarono insieme Manna e Giuntoli, perché Manna ha fatto il reggente della cattedra in attesa che arrivasse il professore ordinario, no?
1: Sì.
2: E 15 luglio, prima del 15 luglio, non lo ha liberato.
1: No.
2: Allora, adesso se tu mi dici, hai pensato all'alternativa?
1: Secondo me no,
2: perché non ha intenzione di darlo via. Cioè, questa è la mia sensazione oggi, poi le cose cambiano, ci sono delle trattative, si può prendere un accordo, magari Roma e Napoli si parlano tra presidenti e sbloccano la situazione, però, e ti ho fatto l'esempio del direttore sportivo, vogliamo parlare del contratto di Spalletti?
1: No, certo.
2: Cioè, è uno che ai contratti ci tiene particolarmente, secondo me anche
1: ed
2: in maniera
1: giusto.
2: Giusta.
1: Ma no, correttissimo.
2: E quindi tu mi dici, chi prende il Napoli? Il Napoli prenderà e cercherà quelli che...
1: Non è che non si fa uno scambio con la Roma, con Massara, a quel punto che andrà via.
2: Io no, guarda, ti posso dire, l'abbiamo pensato tutti.
1: Ti viene quasi in automatico.
2: Sì, e ti dico anche che prima che arrivasse Manna al Napoli, Massara era stato cercato da De Laurentiis, quindi comunque la stima sicuramente c'è.
1: C'è.
2: Poi sono state fatte delle scelte diverse da entrambi. Diciamo che il rebus dei direttori sportivi, come sempre succede in questo periodo dell'anno generalmente con gli allenatori, sembra che si muova tanto e poi dopo alla fine ci sono degli ostacoli che non ti permettono il cambiamento. A quel punto bisogna valutare se è meglio tenere duro per avere uno che magari può essere fra virgolette non particolarmente contento, che sia allenatore o dirigente, poco importa,
1: sì.
2: E quindi partire magari con la famosa anatra zoppa, oppure se invece cambiare e accontentare. Alle volte si fanno queste cose anche per i contratti, come tu pensai, o per avere delle cose in più nella programmazione del club, quindi noi siamo qui, raccogliamo quello che sappiamo e cerchiamo di interpretare i segnali che arrivano.
1: Sì, e vediamo un po' poi quello che si dipanerà. Ci sono già tante domande per te, anche molto interessanti. Allora, ce n'è intanto una, Alessandro dice: posso fare una domanda a Luca? Certo che sì. Ma secondo lui, perché Lukaku dopo un po' di tempo ha questo atteggiamento di rottura con l'ambiente che comunque lo ha sostenuto? Mi viene in mente anche l'Inter. Non riesce mai a farsi amare completamente con questi atteggiamenti.
2: Che ne so.
1: E glielo dobbiamo chiedere a lui. Big
2: non
1: Roma,
2: so. Io credo
1: succede?
2: Che io, la mia sensazione è che lui, quando non si senta al centro dei pensieri della sua squadra, del suo allenatore, reagisce in questo modo. Con l'Inter è successo questo, con il Chelsea è successo questo, con il Napoli immagino stia succedendo questo, causa l'infortunio in questo caso obiettivamente,
1: sì.
2: Però c'è Højlund, non è stato protagonista, quando è tornato non è potuto essere protagonista, e ha paura che negli ultimi anni di carriera, no, non è stato magari, ne so, accudito bene dallo staff medico e quindi è andato a cercare un altro consulto. E quindi poi è carattere, che ti devo dire, però ha ragione il nostro amico, è uno schema che mi sembra ripetuto, è per questo che quando parlavamo di Lukaku diciamo, ma che fine fa, va via,
1: sì, sì.
2: Se, quando fa così va via.
1: Sì, sì, sì, sono quegli schemi che si ripetono. Altra domanda interessante per te, cioè più che domanda è una domanda con considerazione di Corrado, che dice: tutto vero, ma finché il mercato lo fanno i procuratori ci saranno solo trasferimenti di convenienza e non di valore. Quanto incide la presenza dei procuratori nelle trattative vere e proprie che fanno voi poi i dirigenti sportivi?
2: A quanto incide? Io non ho mai visto un giocatore che è stato preso perché è stato consigliato dal procuratore e non serviva la squadra che lo ha preso. Cioè, non è che si prendono dei giocatori perché sono di quel procuratore. Io magari cerco un attaccante, tu hai un attaccante se io ho un buon rapporto con te, magari quell'attaccante è più facile, fra virgolette, da prendere, o posso avere più convenienza a prenderlo perché riesco a trovare la strada giusta. Io penso che il mondo del calciomercato, il mondo del calcio, come il mondo dell'economia, il mondo della finanza, il mondo della legge, il mondo della politica, è fatto di rapporti, no?
1: Sì.
2: Convenienze e rapporti. Più buoni rapporti hai, più è facile che tu possa andare a prendere dei giocatori che ti hai più scelta, no? Fra virgolette, perché se io conosco tanti giocatori è chiaro che ho possibilità di prendere il meglio fra 100, se ne conosco 10 ho il possibilità di prendere il meglio fra 10, me ne escludo 90. La stessa cosa vale per i procuratori. Non è che c'è un procuratore che ne so, prende di più, un procuratore che prende di meno, un procuratore. Poi ci sono quelli più bravi, ci sono quelli meno bravi, ci sono quelli che rappresentano giocatori più forti, c'è da mettere insieme sempre anche le necessità familiari o personali del giocatore. Io non credo che i procuratori incidano come così tanto come si voglia far credere. Sicuramente sono una parte della trattativa, questo certamente sì, soprattutto in alcune situazioni, vedi parametri zero. Parametro zero oggi c'è la necessità di dover pagare il parametro zero, ma è sempre stato così, non è che adesso nel 2026, da quando c'è stata la legge Bosman, i soldi andavano al giocatore e al suo entourage, chiaramente non tutti quelli del cartellino, ok? Allora lì diventa una trattativa direttamente con il procuratore, quindi lì è proprio a chi ti dà di più, no? a chi ti accontenta di più. Se tu hai un giocatore forte che vogliono due squadre, è il procuratore chiaro che ha un peso nella trattativa. Immaginiamo che tu interessi al Milan e all'Inter, sì, e io sono il tuo procuratore. Se io ho più buoni rapporti con l'uno o con l'altro, posso trovare più facilmente un accordo con l'uno o con l'altro.
1: Certo.
2: Oppure mi metto fra virgolette all'asta e dico chi mi dà di più
1: vince,
2: chi dà di più a me o al mio assistito, sono delle dinamiche di mercato, cioè peraltro i soldi che vanno ai procuratori sono trasparenti, nel senso non è che sono
1: sotto banco,
2: nei bolli,
1: certo.
2: Esatto. No, sono i bolli, non è che poi è chiaro che ci sono situazioni che possono essere accompagnate da una conoscenza o da una frequentazione, non è vietato, no? E quindi alcune volte io capisco che possano sembrare delle lobby, delle situazioni particolari, delle storture del sistema, alle volte magari lo sono anche, perché non è che sono tutti immacolati, come succede in tutti gli ambiti lavorativi. Questo credo che sia sotto gli occhi di tutti, nel senso che è una situazione che tutti quanti più o meno abbiamo vissuto anche nel nostro ambito lavorativo. C'è quello che si comporta in un modo, c'è quello che si comporta in un altro, per uno che si comporta male tutta quella categoria è una categoria di cialtroni. Noi giornalisti ne sappiamo qualcosa.
1: Direi di sì. C'è anche una nota vocale, vogliamo andare a sentire, poi c'è una domanda io per Luca. Tanto è sempre la stessa questa domanda.
0: Buongiorno carissimi, Michele da Donatore del Garda.
1: Ciao.
0: Ma mi chiedevo e vi chiedo, ma questa petizione per la quale sono contrario, ma si poteva fare a fine campionato? Cioè, ve lo dice uno che ha visto la B nel Milan, quindi voglio dire...
1: Non ho capito la petizione.
2: La petizione non so cosa sia.
1: Neanche io, quindi...
2: Forse per la contestazione a Furlani.
1: Probabilmente sì, però ecco, sì, dice lui, si aspetta fine stagione. Su questo sono d'accordo.
2: È fine stagione.
1: Oramai ci siamo, diciamo. Anche che ieri poi ho sentito, per carità, tutto massimo rispetto per tutti i colleghi, che chiedevano a Conte se, visto che ritornano tanti giocatori, si può pensare a un modulo diverso nelle ultime due. Lì ho apprezzato Conte che ha detto: ma che devo cambiare, mancano due partite, che cambio? E lì c'ha ragione effettivamente. Senti, invece la domanda che ti faccio sempre è sempre la stessa: siamo alla puntata capitolo 8952, Vlahovic Juventus, come stanno
2: siamo
1: le cose?
2: Siamo sempre la stessa situazione dell'altra settimana, non è cambiato niente.
1: Neanche dopo le parole di un po' malinconiche di Vlahovic e quelle un po' arrabbiate di Spalletti, che dice certo che ci servirebbe, e che l'attaccante che sto chiedendo io non lo posso ripetere, e Vlahovic invece dall'altra parte dice sì, grande stima per Luciano che è stato vicino il mister, però ancora non lo so, vedremo.
2: Infatti vedremo. Caro Goran, infatti vedremo come andrà a finire. Anzi, Dusan, che Goran? Dusan. Perché Goran?
1: Pandev, sì, stai pensando a Pandev.
2: Sì. Ma, non è veramente una cosa incredibile. Al di là di questo, non so perché ho pensato a Goran, so perché invece Vlahovic ha detto così, perché alla fine, al di là del cuore o di come ci si trova con un allenatore, certamente si è trovato bene. Lo testimoniano non solo le parole di Dusan, ma anche quelle di Luciano.
1: Poi chissà cosa ne pensa Goran, però va bene
2: chissà
1: uguale.
2: Chissà che ne pensa Goran, glielo chiederemo.
1: Glielo chiediamo.
2: Glielo chiederemo appena possibile. È una questione economica, sì. Enzo. È una questione economica, è una questione di opportunità anche da parte di altri club che magari stanno ronzando intorno a Dusan barra Goran.
1: Barra Goran, esatto. Che magari stanno dicendo... Questo però intanto è tornato e segna. Io certo. quasi, visto che lo prenderei a zero.
2: Io penso una cosa, Spalletti questo lo sa meglio di noi.
1: Sì.
2: E io te l'ho sempre detto. Io penso che Vlahovic, che ha 26 anni, non abbia tanti giocatori forti quanto lui in giro per l'Europa. E che io penso che sia fra i primi 10, i numeri 9 a livello europeo, e quindi stiamo parlando di giocatori che possono giocare nelle grandi squadre. E quindi ha anche un'appetibilità importante a prescindere, unita a un prezzo decisamente vantaggioso, perché il parametro zero non è mai zero, ha un prezzo che è decisamente più vantaggioso se devi andare a prendere il Colomuani della situazione, tanto per dirne uno. No?
1: Sì.
2: Oggi se tu devi andare a prendere un attaccante, lui diventa uno dei tuoi primi pensieri. Poi magari non ti piace, vedi che sei infortunato, vedi che magari ha segnato meno di quello che si poteva immaginare, eccetera eccetera, ma ha ancora un'età e una qualità che secondo me lo rende certamente appetibile. Questo è il problema per la Juventus di Vlahovic, secondo me. Poi c'è tutto un ragionamento relativo al fatto che la Juventus ti ha aspettato, che la Juventus ti ha tenuto per 5 anni, che c'hai uno stipendio molto importante nella Juventus, che l'allenatore ti apprezza, che conosci l'ambiente, che magari c'è un progetto dove tu sei assolutamente protagonista centrale, che può fare la differenza, perché magari vai da un'altra parte e titolare magari non sei.
1: Allora, c'è un'altra domanda per te, ti rubo veramente 2 secondi, però una è una nota vocale e una è una domanda. Parto da questa domanda che trovo intrigante. Il nostro amico dice: domani sera, dopo la finale, ricordiamo la finale di Coppa Italia Interlazio, ci sarà la resa dei conti finale lo Tito Sarri?
2: Ma secondo me no, non domani sera, ecco, non domani sera a Villa San Sebastiano. Magari ci sarà, prima o poi ci sarà, c'è il derby, considera, secondo me, almeno dopo il derby.
1: Almeno.
2: In questo caso no. In questo caso, come succede anche a Conte, facciamogli finire la stagione, poi si parlerà.
1: Esattamente. Nota vocale, poi ti saluto.
3: Ciao Vincenzo, Andrea da Vicenza. Siccome oggi è lì Marchetti, che è uno dei massimi esperti di mercato, io avevo una curiosità da chiedergli.
1: Ecco.
3: Ho visto la puntata di Report dove hanno parlato degli acquisti che hanno fatto, le anomalie che sono state gli acquisti di Bailey e di Wesley, dove parlavano che è stato pagato un intermediario che non aveva il patentino per poterlo fare. A livello giuridico, se fosse confermato questo, lui, Marchetti, saprebbe dire cosa potrebbe succedere o cosa andrebbe incontro a Roma? Ciao a tutti e buona giornata.
1: Domanda di Andrea. Luca.
2: Allora, da quello che ho capito io, è stato pagato questo intermediario e il tesserino lo ha preso dopo, ma ce l'aveva. Okay. Da quello che ho capito io.
1: Ok, quindi è un'anomalia. Anomalia, però diciamo in attesa,
2: so,
1: di tesserino.
2: Ecco, non ho la più pallida idea se sia un'anomalia o meno. Chiaramente una cosa curiosa. Non credo ci siano ripercussioni da un punto di vista di punti. Magari si andrà incontro a una squalifica o un'ammenda per chi ha firmato le carte e ha fatto l'operazione. Poi, se da un punto di vista penale c'è un'altra irregolarità, ci penserà la magistratura.
1: Esatto, cioè, quello
2: si
1: poi
2: configurano un altro tipo di reato, ecco.
1: No, quello poi lo capiremo poi successivamente, ovviamente né più che dare indicazioni non possiamo. Intanto saluto Luca Marchetti e diamo un saluto anche a Goran ovunque sia in questo momento. Ciao Luca!
2: Ciao.
1: Un grande abbraccio a Luca Marchetti, Sky Sport, ci fermiamo al rientro. Tutto Mercato Web, continuate con le vostre domande / riflessioni e scoprirete con chi. Invece poi ci sentiamo come sempre alle 12.05 con Jacopo Galvani, poi altri interventi, vi aspetto.

0: visto che poi è il Viminale che ha disposto che il derby di Roma non si possa giocare la sera un anno fa. Ora vediamo, ci sarà questo vertice in prefettura. Io qualche dubbio sul fatto che le spostino, continuo ad averlo, però evidentemente ci sono esigenze da contemperare. È una città che non riesce a organizzare due eventi vicini, per carità, però io continuo a faticare a immaginarmi questa polemica in un altro paese.
1: Ma infatti a me raccontano tifosi che vivono altrove, che ci stanno un po' prendendo anche in giro. Dico, certo, in Italia stanno messi bene, manco riescono a organizzare il calendario, figuriamoci se potevano venire al mondiale. E noi questo siamo diventati oramai, grazie a chi ci governa. Detto questo, Ivan, invece, che sorpresa ieri il Bologna l'italiano.
0: Sì, che sorpresa il Napoli.
1: Sì.
0: Anche. Sì, che sorpresa il Bologna l'italiano, un colpo di coda. Tra l'altro, diciamo che aritmeticamente c'è ancora una speranza legata, per il Bologna ovviamente.
1: Conference.
0: Scusami, legata al settimo posto, un po' complicata, perché insomma il Bologna dovrebbe vincere entrambe le partite, una è lo scontro diretto con l'Atalanta e dovrebbe vincerlo almeno 3-0 per mettersi avanti nel computo, considerando che l'andata vinse l'Atalanta 2-0 a Bologna, tra l'altro. Però un bel colpo di coda, mentre il Napoli diciamo rimanda la chiusura di un campionato che credo che comunque non si potrà considerare positivo per Conte e Lorenzo.
1: Sono d'accordo con te.
0: Sì, poi in Champions ci andrà, perché io penso, è una questione, c'è da aspettare un pochino, ma penso ci andrà. Resterà un campionato secondo me deludente.
1: E sai, facevo prima i conti con Luca Marchetti e vado sempre che vado a memoria, quindi probabilmente mi sbaglio, credo che Napoli abbia fatto 8 sconfitte. Questa è la seconda di fila, peraltro, in casa. Abbia il quinto miglior attacco e la sesta miglior difesa, e se le vince tutte e due le prossime farà comunque 9 punti in meno rispetto al prossimo anno, che onestamente mi sembra un po' pochino.
0: Sì, ma secondo me è molto male il Napoli. È vero che anche l'anno scorso in realtà il Napoli ha vinto senza rubare l'occhio, perché a parte diciamo la vittoria insomma di misura sull'Inter a fine campionato, però è una squadra che l'anno scorso non è che fosse questa squadra fantastica, non aveva avuto i suoi inciampi. Quest'anno molto male, secondo me molto male, anche perché poi veniva da campione d'Italia, ha fatto una figuraccia, perché credo sia giusto quello che il Napoli ha fatto Champions, prendendo andando in prima, che è una cosa un po'
1: imbarazzante. Stiamo cominciando a perderti un pochettino.
0: Sì, mi senti?
1: Sì, ora sì.
0: Ho avuto un problema di cuffia. È stato abbastanza imbarazzante quello che ho fatto in Europa e non giustificato poi dal rendimento in campionato, perché se poi il campionato vai sbandando e finisci così male, non è giustificato nulla. Voglio dire, l'anno scorso abbiamo fatto tutti, giustamente, anche un po' le pulci all'Inter che arrivava seconda, a un punto sembrava una stagione disastrosa. Quest'anno il Napoli ha fatto peggio, paragonando i campioni, diciamo il rendimento dei campioni d'Italia nella stagione successiva. Poi ha fatto meglio dell'altra volta, per carità, però non è che bisogna arrivare decimo ogni volta per poter parlare di una stagione deludente.
1: No, sono d'accordo, per me sono tanti segnali che bisogna prendere con molta attenzione. Peraltro saranno anche tanti giocatori che torneranno alla base il prossimo anno, e chi sarà il dirigente che se ne occuperà?
0: A Napoli secondo me manna sempre.
1: Dici che resta?
0: Secondo me io da quello che ho capito sì, è una fase in cui molti dirigenti stanno cambiando o cambieranno, insomma stanno cambiando non ancora, però diciamo cambieranno, ha ricevuto ci sono delle sirene, la Roma per esempio, però secondo me alla fine resta Napoli. Credo che rimarrà fuori dal giro dal Barça dei direttori sportivi, e non credo che De Laurentiis lo liberi se non con qualche corrispettivo economico, che però non credo che nessuno sia disposto a riconoscerli.
1: Ci sarà invece...

0: Dice il direttore sportivo della Roma, visto che si era parlato anche di Manna per la Roma.
1: Ci sono. Una bella domanda, nel senso ci sono tante non panchine, scrivanie che andranno a cambiare occupante, c'è anche Ramon Planes come idea, l'abbiamo raccontato su tutto il mercato web. Secondo me la Roma alla fine non prenderà un direttore, non so chi sarà, perché su altre squadre già posso avere delle idee un pelo più chiare di ciò che poi bisogna trattare, bisogna chiudere e non ci sono accordi. Alla Roma, secondo me, sarà un direttore un po' meno di grido rispetto a quello che ci attendiamo, che immaginiamo ora. Cioè, meno un nome, secondo me, perché diciamo che dal dualismo Ranieri-Gasperini l'ha vinto Gasperini. E quindi avrà, mi aspetto, la cosa logica è che abbia un peso abbastanza grande nelle decisioni, nelle dinamiche della Roma. E credo che gli verrà affiancata una figura più che altro operativa. Ecco. Io penso che sarà così, quindi magari non cioè, alcuni nomi che si sono fatti, Giunto di Gambinco, penso che questo. Tutti loro andranno verso altre destinazioni e la Roma non prenderà necessariamente un direttore sportivo cioè, di quelli da copertina. Ora non so, penso di essermi spiegato, nel
0: Sì,
1: senso
0: ho capito.
1: non quelli noti al grande pubblico, ecco.
0: Ci dovrebbe essere anche un'altra nota audio che abbiamo lasciato dietro, chiedo a Giorgio Soranni, così ce l'andiamo a sentire e poi ti faccio anche un'altra domanda, vai.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta,
0: Ciao
2: vorrei
0: Marco.
2: parlare di mercato con Marchetti.
0: Ne parli con
2: E per quanto
0: Cardia.
2: riguarda
1: È andata male.
2: i prestiti che la Juve ha dato, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, leggo per non dimenticarne e sbagliare, quelli principali che volevo fare la domanda, e Facundo Gonzalez, che hanno un rientro in qualche modo vincolato, che lui sappia. E poi ultima considerazione, per Boga come andrà a finire?
0: Credo che i ritorni dai prestiti siano
1: Credo che non
0: ovviamente
1: ci siano
0: vincolati.
1: buone
0: Boga
1: notizie.
0: invece
1: Sì, credo.
0: va acquistato, ma per pochi soldi fondamentalmente, 4 milioni.
1: Sì, io penso che Boga rimarrà perché ha fatto bene, a Spalletti piace, è un giocatore che si è disimpegnato anche in posizioni diverse. Rispetto a quelle, diciamo, quella per cui è stato acquistato, perché Spalletti gli ha anche fatto fare un po' il finto 9. Vedrò che ha dato delle risposte positive a Spalletti. Poi non immagino un titolarissimo, cioè non rimarrà per fare il titolare della Juve,
0: No, certamente.
1: però in una rosa da 23-24 elementi è uno che ha fatto vedere di poter dare il suo contributo. Sugli altri invece deludo Marco per la seconda volta dopo non essere Marchetti
0: Perché prima c'era Luca.
1: sì, lo so, sto scherzando, anche dopo lì non posso proprio arrivarci, ma saranno ora ammetto su Facundo Gonzalez devo verificare perché non me la ricordo a memoria onestamente. Negli altri casi che poi sono quelli diciamo più rilevanti a livello economico, cioè Dulo Swiz e Nico Gonzalez, sono giocatori che torneranno. Diciamo che Arthur è un capitolo chiuso, però diciamo i giocatori che restano legati a lungo alla Juventus nel corso delle stagioni sono un tema tuttora attuale, perché sarà un giocatore che andrà trovato una nuova destinazione. Poi Nico in realtà Simeone non dispiace,
0: No, no, infatti, però troveranno
1: semplicemente
0: un accordo forse sulla cifra di riscatto fondamentalmente.
1: magari quella può essere una soluzione, perché è un giocatore che a Simeone non dispiace, non sono scattate le condizioni per il riscatto, non c'è da parte dell'Atletico l'intenzione di pagare le cifre concordate, però partendo da un gradimento tecnico, lì si può anche poi andare a discutere e trovare un'intesa diversa da quella originale, però allo stato è un giocatore che dovrebbe tornare.
0: Casa Milan invece, quanto si sta giocando realmente Allegri la panchina? Ed è più Allegri che se la gioca o Allegri a dover decidere se restare oppure no?
1: La seconda domanda è bella perché va al cuore del tema, cioè chi è che sta deludendo,
0: esatto,
1: chi?
0: Esatto.
1: La risposta è complicata, perché sicuramente Allegri si gioca la panchina, perché comunque se non va in Champions vedo difficile un'eventuale continuità. E poi lui la voglia, penso di sì, perché è un allenatore che non cambia, non è uno che è abituato a cambiare da un anno all'altro, però diciamo che anche il Milan, se Allegri sta deludendo il Milan, anche il Milan sta deludendo Allegri e ovviamente i suoi tifosi. È una società che ha grossi problemi decisionali, è una società che ha tante teste, che da troppo tempo non riesce a trovare un indirizzo coerente, cioè a prendere una linea e mantenerla. È una società che vive in questi giorni, insomma, contestazioni anche abbastanza pesanti da parte del suo pubblico, quindi sicuramente Allegri si gioca tanto, ripeto, se no comunque credo che con tutte le difficoltà e con tutte le incongruenze di questo Milan, una squadra per andare in Champions, considerando che non ha non aveva l'impegno delle coppe, credo che comunque la abbia a disposizione, quindi quello è un obiettivo che non può fallire, e se lo fallisse finirebbe fuori. Però mi ha tanto deludente per tutti, compreso lo stesso Allegri.
0: Sì, credo anche io, e poi alla fine sì, ci sarà un bel incontro per chiarirsi un po' da vicino e decidere chi vuole andare avanti con chi. C'è una domanda del nostro amico che ci ha fatto prima e la giro anche a te. Dopo la finale di Coppa Italia di domani ci sarà una resa dei conti tra Sarri e Lotito al netto del derby da giocare, o se ne parla a fine stagione?
1: Il derby secondo me incide, quindi secondo me aspetteranno il derby. Anche perché allo stato è abbastanza avvicinato, poi sì, ci sarà una resa dei conti in un rapporto che abbiamo avuto tante difficoltà a decifrare in questa stagione, perché tante volte, no, abbiamo visto Sarri lamentarsi anche giustamente di determinate cose interne al mondo Lazio, e un po' tutti abbiamo pensato, sentiva bene, cioè per andare via, hai tutte le ragioni del mondo. Nel momento in cui a Sarri è stato nascosto il problema sul mercato in estate, già lì, se fosse andato via, penso che nessuno gli avrebbe potuto dire nulla, contestare nulla. Quindi poi invece è sempre rimasto, quindi evidentemente anche i rapporti sono un po' meglio di quello che fanno pensare certe dichiarazioni, perché altrimenti non rimani in quel contesto. Resta una stagione piena di incomprensioni, piena di difficoltà, quindi sì, sicuramente ci saranno resa dei conti. Vediamo, io non escludo totalmente l'ipotesi di una permanenza di Sarri.
0: Non lo escludo, questo ci potrebbe anche essere.
1: È la naturale conclusione separarsi, per quel, cioè, la cosa più ovvia, però non l'escludo tutto la permanenza.
0: Allora, invece ci sono tante situazioni ancora da verificare, poi a fine stagione eccetera eccetera. Per quanto riguarda l'Atalanta, detto che sarà quindi giunto il prossimo direttore sportivo, si parlava che si può ricomporre la coppia con Thiago Motta?
1: Sì, ma secondo me no, cioè si può, però secondo me andrà in altre direzioni. C'è lo stesso italiano, è un allenatore che piace, c'è stato, non credo con Giuntoli, anche perché al momento, diciamo, c'è D'Amico e non hanno ancora trovato, diciamo, nessun accordo formale. C'è stato, diciamo, un contatto con Pioli. Thiago Motta è un'ipotesi che può anche essere affascinante, ha le sue difficoltà, e poi comunque alla fine alla Juve non è andata benissimo, anche perché Giunto l'ha difeso, però poi a un certo punto, anche comprensibilmente, cioè
0: Anche
1: non è una critica a Giunto, anche comprensibilmente, però l'ha abbandonato anche lui.
0: lui. Senti, si riprende con Manes, così tanto per alimentare qualche speranza.
1: Vuoi alimentare la speranza di
0: Sì,
1: Marco e degli altri
0: sì,
1: tifosi della
0: sì.
1: Juve? Se la Juve fa un prezzo in linea con le ultime due stagioni di Cup Miners, può anche essere, perché no? Un giocatore che oddio, c'è da capire i tifosi dell'Atalanta quanto lo accoglierebbero volentieri, perché non si lasciò benissimo. Quindi, secondo me, questa è una bella incognita, però, sai, fai il post, chiedi scusa, mi sono sbagliato. Poi magari giochi bene qualche partita, perché tanto siamo tutti sicuri che Cup Miners, una volta che lo vediamo dalla Juve, gioca bene, vero?
0: Sembrerebbe che potrebbe essere un indizio, diciamo. Cioè, quasi come se si fosse spento proprio alla Juventus.
1: Sì, quindi quelle cose si possono mettere a posto, per così dire. Però so, diamo il tempo a Atalanta di trovare ufficialmente il DS, e poi dipende dall'allenatore, e poi appunto di valutare le possibilità di mercato.
0: Vedremo, vedremo, vedremo. Ivan, intanto grazie come sempre. Appuntamento con la redazione del tuo mercato web domani. Ciao Ivan, Ivan Cardina.
1: Buon proseguimento, ciao Enzo.
0: Noi ci ritroviamo invece tra poco, sarà Jacopo Galvani, vi aspetto.

0: Allora, siamo pronti per andare a casa Galvani da Jacopo. Jacopo, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Jacopo, che sta succedendo al Milan? Si è spento?
1: Voglio dire, te l'avevo detto, eri tu che eri così fiducioso su Allegri e io continuo a dirti che Allegri è questa cosa qui. Allegri vince quando ha i giocatori più forti, a parte che penso anche che l'allenatore, lo dico sempre, vale quello che vale. Allegri è la dimostrazione che se hai i giocatori forti vince, se no ci sono questi disastri, senza idee di gioco, senza qualità né niente, punto chiuso. Inutile che facciamo tanto, giriamo tanto intorno. Poi continuo a pensare
0: però
1: che
0: aveva fatto 22 risultati utili consecutivi a inizio stagione. Quindi
1: sì, qualcosa... ho capito, con un pullman davanti alla porta e un'occasione a partita che le sfruttavi, ma finiva lì. Cioè, però, ragazzi, non si gioca così a calcio. Io lo dico sempre, lo dirò sempre.
0: Cosa ti ha sconvolto di più della partita con l'Atalanta?
1: A me?
0: Sì.
1: I sorrisi di Furlani.
0: Ah, ecco.
1: Quella è la cosa che mi ha sconvolto di più.
0: Hai firmato la petizione?
1: No, no. Okay. No, perché tanto so che non servirà a niente, perché noi giornalisti, tifosi, continuiamo a ragionare e a vedere lo sport a livello sportivo, non a livello economico. Uno come Furlani, per una proprietà che pensa a guadagnare e non a vincere, va promosso, non va bocciato. Il problema è che se fosse per me, io questa proprietà qui non vi dico dove la manderei. E mi auguro che tutte le mattine il mio primo pensiero e il mio ultimo pensiero della giornata è speriamo che vendano. Però il problema è che finché ci sarà questa proprietà, noi continueremo a arrabbiarci e dire ma siamo arrivati quarti, quinti, sesti, ottavi, decimi, undicesimi. Loro l'unica cosa che gli interessa è quanto ho guadagnato e fanno così. Pa, pa, pa, pa, pa. E uno dice ma se non vinci dove guadagni? La dimostrazione ce lo sta dando perché io magari ci ho piegato un po' a capirlo. Loro perché tutti gli anni cambiano 10, 11 giocatori, prendendo giocatori dai 5 ai massimo 20, 25 milioni di euro? Perché sono facili plusvalenze. Perché un giocatore da 5 milioni che fa 10 presenze con il Milan, come minimo lo rivendi al doppio e vuol dire più 5, perché magari l'hai pagato 5 e lo rivendi a 10. Poi se becchi il giocatore come può essere Ciao, Reinders, Tonali, fai bingo, fai tombola. Ma il loro obiettivo è quello, continuare ogni anno ti vendono l'anno zero, via, mandiamo via 10-11 giocatori, Ale che li rivendiamo. Punto. Loro gli interessa quello, non gli interessa creare la bandiera, non gli interessa creare la base solida per poter costruire un futuro. A loro quello non frega niente. Loro
0: però uscire
1: portando...
0: fuori dalla Champions sarebbe un danno economico, sapevo di un cardinale.
1: Ma
0: di un
1: non
0: cardinale
1: gliene frega, non gliene frega più di tanto, perché tanto loro diranno va bene, fuori dalla Champions, ok, vorrà dire che quest'anno, oltre a vendere i soliti 10 giocatori pippe, venderemo uno più forte. Allora quello, come ha fatto con Reinders. Voi pensate che la squadra che vince lo scudetto di Pioli, e non stiamo parlando di 100 anni fa, sono rimasti solo i 3 giocatori, li hanno cambiati tutti, perché a loro quello che interessa è fare plusvalenze. Punto, chiuso, loro non trattengono i giocatori. Tu da avere un potenziale centrocampo formato a Tonali, che sì, Reinders, Modric, questo, Rabiot, questa gente qua, non ce l'hai. Perché loro prendono, vendono, plusvalenze, plusvalenze. Ale, questo è il loro obiettivo. E loro stanno portando, e la dimostrazione sta in Milan Juve, secondo anello blu, 139 euro, portare che il tifoso, come noi, piccolo borghese, proletario, chiamatelo come volete, se ne sta a casa e accende la Pay TV e si fa il suo abbonamentino per guardarsi la televisione. E allo stadio si presentano i tifosi o ricchi o gli occasionali. La dimostrazione è l'immagine che gira ovunque, perché è stata un'inquadratura della televisione, Milan 0, Atalanta 3, con queste due persone straniere con la maglia del Milan che sorridevano padre e figlio, felici di essere allo stadio. Ma perché? Se io domani mattina andassi a vedere, non so, la partita del Barcellona, a Barcellona, dopo che mi sono fatto la vacanza, ho girato Barcellona e la concludo andando allo stadio, il Barcellona perde 4-0. E magari ho comperato allo shop la maglia ufficiale di Rafinha, mi inquadro. Ah, che bello, che bella giornata che ho passato! Perché non me ne frega niente a me del Barcellona. È questo che loro ci hanno portato. Quello che succede negli sport americani. Il proletario sta a casa, paga la pay TV e se la guarda da casa. Poi vai a vedere la partita dei Lakers e vedi Jack Nicholson, vai a vedere quella del New York e vedi Spike Lee. Questo vogliono loro. A loro non gliene frega niente del risultato sportivo. E se ci andate a fare caso, ti fanno la collaborazione con i Rolling Stone e allora esce, che bello, il cappellino del Milan, la maglietta del Milan con la lingua dei Rolling Stone. Poi te la fanno con i New York Yankees e ti fanno il cappellino con il logo combinato di New York e poi ti fanno il merchandising di Serie A e di Serie B. Allora, la maglia, quella super figa da 250-300 euro che non te la puoi permettere se non per fare un sacrificio economico incredibile, e poi ti mettono la magliettina a 70 euro che è una replica che non vale niente. Cioè, loro stanno creando questa cosa qua, questa spaccatura qui. Quindi io dico, prendersela con Furlani è un prendersela relativa, nel senso che Furlani sicuramente, per come noi vediamo il calcio, può avere delle coppe, ma il vero problema rimane in alto. Chi ha cooperato la società non gliene frega niente di vincere qualcosa, e se vince una volta può anche andare a festeggiare e dice bravi, bravi, bravi, ma intanto cambio. Perché cacciano Maldini? Cosa che io non sono mai stato una persona che ha difeso Maldini, perché ho sempre detto, qua fate perché viviamo nel mondo del bianco e nero. Non della Juve, nel
0: No,
1: senso
0: nel
1: di qui
0: senso
1: o di
0: o è
1: là.
0: bianco o nero, certo.
1: Dove o sei pro Maldini o sei contro Maldini. Maldini è un santo, Maldini non ha mai sbagliato. Io ho sempre detto, ragazzi, io posso sposare certe idee di Maldini, ma Maldini è anche lui gli scheletri nell'armadio. Mi viene in mente l'operazione Tchouaméni, che pochi lo sanno. Tchouaméni fa la foto con la maglia del Milan, sta per firmare il contratto a domanda del padre quando gli chiede. Quando l'aggregherete alla prima squadra, risposta fa: boh, vediamo 2 o 3 anni. Aveva appena rinnovato il contratto a suo figlio. Il Tchouaméni si alza e se ne va. L'anno dopo 100 milioni e va al Real Madrid. Cioè, perché poi bisogna anche dirle: non è solo l'errore Origi, perché Origi può capitare a tutti di sbagliare un calciatore, ma nessuno lo accusa di questo. Quello che io dico, io sto con Maldini perché Maldini, almeno nella sua idea, aveva quella di tenere i giocatori più forti e riportare il Milan grande. Quindi io sto con Maldini. Poi Maldini può sbagliare, ma allo stesso tempo dico non è un santo, perché nessuno qua ha l'aureola,
0: Secondo
1: specie nel
0: te,
1: mondo del calcio.
0: se ci fosse in questo momento un incontro, che già c'è stato peraltro, tra Allegri e la società, sarebbe più la società a dirsi insoddisfatta del lavoro di Allegri o Allegri del lavoro, l'operato fatto dalla società? E tu da che parte staresti se dovessi proprio prendere una parte?
1: A parte che io non prenderei la parte di nessuno, perché dove vai vai caschi male in questo caso, perché la società ha un sacco di colpe e ripeto, se dovessimo fare il gioco delle percentuali, per me la società al 90% è colpa sua, sempre, perché certe operazioni, certe cose sono solo e esclusivamente colpa sua. Ma a me di far passare Allegri come il poveretto? Assolutamente no. Perché se una squadra addirittura è peggiorata nella qualità del gioco, la colpa non è della società, è colpa è sua. Perché se la squadra gioca male, perché anche il discorso del famoso ma manca l'attaccante, manca l'attaccante. Adesso te la faccio io la domanda. Dimmi, ricordami dei gol che ha sbagliato Gimenez adesso. Ne ho detto uno, visto che ha giocato l'ultima partita. Non c'è, perché non gli è mai dato un'occasione da
0: Ce
1: gol.
0: n'era, se non mi sbaglio, uno con la Juventus, ma sempre nella gara di andata, però fece anche un colpo di testa di poco fuori, che comunque era, impressionante.
1: Cioè, capisci, stiamo parlando, ma forse, cioè, perché? Non è che tu mi dici, faccio un esempio, Raducciolo all'anno al Brescia, che sbagliava, no a Verona, scusa, che sbagliava 5-6 gol a partita, dicevi ci abbiamo un problema. Ma qua non è questi casi. Cioè, non è magari Krstović che dici all'Atalanta e sbaglia qualche gol di troppo. Qui non stiamo parlando di questa situazione. Qui stiamo parlando che non c'è un gioco e gli attaccanti sono esclusi. Sono esclusi da tutta, dalla totalità del gioco. Infatti, chi è che va bene con Allegri? Uno come Dybala che prendeva palla, saltava quattro uomini e tirava in porta. Uno come Tevez. Ecco, ma se tu aspetti che facile. Finalizza il gol, esatto, Ibrahimovic prendeva palla, ne spostava quattro e tirava una botta gol. E vabbè, ma ragazzi, ma tu non hai mai creato una condizione che il tuo attaccante tiri da due metri, mai. Cioè, allora io cosa dico? Io questo amore per Allegri non ce l'ho e non riesco ad averlo e mai lo avrò, ma proprio per questioni calcistiche mie, per livello. Poi la società delle colpe, tantissime colpe ne ha. Perché per me la società ha accettato di mettere Allegri perché ha detto così, se va male è colpa
0: a parte, esatto, il parafulmine,
1: esatto, ha messo Fantozzi, no? Come cos'è? Sì. Primo o secondo tragico Fantozzi, quando si mette là, ripartirei dall'inizio facendo il parafulmine,
0: Praticamente ha fatto
1: è uguale. Senti, cioè, questo ha fatto.
0: Sei preoccupato a questo punto per un posto in Champions? O pensi
1: ma
0: che
1: non sia... per me non ci va. Per me non ci va il Milan.
0: Sai che lo penso anch'io. Anche perché credo che
1: non
0: il
1: ci va.
0: Milan, ricordami se sbaglio, è comunque una partita sempre che, di grande rivalità, sempre molto complicata, difficile. Poi ci mancheranno tanti giocatori, Salemakers, Leao, vabbè, sei contento che manchi Stupinian, Pavlovic, comincia a diventare un'impresa. Andare a vincere.
1: Ma il Milan, ragazzi, mettiamoci l'anima in pace, il Milan in Champions non ci andrà, spero di essere smentito, ma non ci andrà perché, e non si merita di andare, perché è una squadra che nelle ultime 8-10 giornate ne ha perse 4-5, ma dove deve andare? Nel girone di ritorno solo tre squadre hanno fatto meno punti del Milan, ti meriti di non andare in Champions League, punto. Ma il problema è che poi ritorneremo appunto a capo. Adesso il colpevole è Leao, va bene, diamo la colpa a Leao.
0: Ce ne ha però,
1: Sicuramente, come l'anno scorso ne aveva Teo Hernandez, ce ne libereremo. I tifosi in festa si presenteranno con Estupignan di turno e tu sarai qua a dire questo chi è? Perché è questo che succede. Ma non è perché un conto è dire questo chi è per ignoranza. Perché magari ti hanno preso un giocatore dall'Argentina molto forte e tu non lo sai. Ma questi ti prenderanno Estupignan 24, 25, 26 anni, che non ha mai fatto niente nella sua carriera, un mediocre, e te lo prendono e te lo fanno anche spacciare, forte. Poi arriveranno i soliti, posso usare sto termine?
0: Vai.
1: Leccaculo, che diranno... Okay. Che giocatore, è incredibile, quel diavolo cosa ha scovato. Io queste robe qui del diavolo all'inizio ci credevo anche, perché sai, non ho la presunzione di dire conosco tutti i giocatori del mondo, non ce l'ho assolutamente. Quindi a volte all'inizio leggevo i giudizi che magari trovavo su prima Twitter, poi X, li dicevo che beh, dicono che è fortissimo, sarà fortissimo. Poi quando me li vedo in campo dico ma...
0: Ti cadono un pochettino le braccia.
1: No, ma questi qui hanno mai visto una partita di calcio? Hanno idea di che cos'è il calcio? O veramente parlano per luoghi comuni perché qualcuno gli ha detto che devono dire che è forte?
0: Allora, intanto
1: cioè, perché se no non lo capisco.
0: Ugo da Londra è uno di quei tifosi molto avviliti, spesso ci scrive, lo ringrazio, lo saluta, dice una bella risata da parte della nostra dirigenza alla faccia della coreografia e da petizione, voglio proprio vedere cosa dovrebbero far pensare ai tifosi, quelli veri, però non quelli del sorriso al 0-3, da disertare questo stadio, lasciare questa società in indifferenza. Cosa vi spinge a pagare per questi che se la ridono di tutti voi? A quale fine? Fatevi due domande. Ripeto, questo non è riferito alla stampa, che so che fa il proprio lavoro. Un abbraccio, ragazzi, vi seguo sempre, Ugo.
1: Allora, cosa ti spinge? Cosa ti spinge? Allora, secondo me il calcio è una questione che va oltre, oltre la fede, oltre qualunque cosa. Il calcio noi lo critichiamo, la squadra la critichiamo, ma non possiamo farne a meno. Cioè, ragazzi, chi è un vero tifoso di calcio, vi consiglio, se non l'avete mai visto, guardatevi Febbra 90.
0: Sì.
1: Che ormai avrà 30 anni, ma guardatelo, quello credo che sia quello che rappresenta veramente il tifoso di calcio. Nonostante il protagonista Colin Firth, colui che ha vinto anche un premio Oscar, lo stiamo parlando di un pirla qualunque, nel film interpreta un professore, ma se sei un tifoso di calcio, il tuo primo pensiero è la tua squadra. Tu ti svegli la mattina e il tuo primo pensiero, mentre fai i tuoi bisogni, oggi che hai il cellulare, è guardarti o i quotidiani sportivi o cercare le notizie sulla tua squadra. Perché il calciomercato è un momento che per le trasmissioni di calcio è quello che funziona meglio? Perché fa sognare il tifoso. Lo fa arrabbiare, lo fa
0: Lo
1: sognare
0: fa sperare,
1: e
0: certo.
1: qualunque, lo fa sperare qualunque cosa. Quindi è inutile. Perché ci vai allo stadio? Perché tu non ne puoi fare a meno. Perché comunque, anche se dici ai tuoi amici, ah, mi hanno stufato, non voglio più avere a che fare, ma sei lì con la radiolina per sentire il risultato, o sei lì che guardi la partita lo stesso, perché questo siamo, il tifoso di calcio è un tossicodipendente, è tossicodipendente della propria squadra. Dovrebbero fare un centro come San Patrignano per disintossicarci dal calcio e non ci riusciremo mai perché comunque ci cadremo sempre. Perché piangiamo, urliamo, ci disperiamo quando parliamo di calcio? Perché questo è. Perché siamo malati, perché siamo dei tossici, siamo malati di calcio. Quindi perché spendi soldi per la tua squadra del cuore anche quando fa schifo, anche quando vedi delle cose? Perché siamo rimasti a guardare il calcio ogni volta che scoppia uno scandalo, ma noi rimaniamo lì aggrappati a guardarlo con la speranza di vederlo? Perché siamo dei tossici quando parliamo di calcio? Perché state ascoltando questa trasmissione? Perché sei un tossico come lo sono io. Quindi è inutile che ci
0: Chiarissimo.
1: raccontiamo le
0: No, no,
1: barzellette.
0: questo è chiarissimo. Senti, a questi tossici ancora non hanno detto quando si giocano le partite del prossimo turno di campionato, visto che si giocano in
1: E
0: contropartita.
1: vedi, e siamo
0: Perché
1: qua a aspettare col
0: esatto.
1: telefono in mano quando ci dicono che gioca la mia
0: E
1: squadra.
0: ci sono tifosi che chiaramente devono seguire in trasferta la squadra, che non sanno come devono liberarsi da impegni eventuali di lavoro, organizzare trasferte, comprare biglietti, muoversi. Ti dico che adesso l'ultima, perché ieri intanto l'amministratore delegato ha detto: ma sì, tranquilli, si gioca domenica alle 12:30, ho deciso, eccetera. Adesso c'è un vertice in prefettura e si era detto: no, ma alla fine si giocherà comunque sempre lunedì. Adesso invece mi arriva un altro aggiornamento che dice che si dovrebbe giocare lunedì alle 18:30. Però la prefettura non garantisce perché comunque un orario pomeridiano per il derby potrebbe non andare bene. Insomma, siamo in mano a questa situazione qua, Jacopo, al di là proprio delle nostre squadre, delle squadre per le
1: Beh,
0: quali si
1: ma
0: tifa.
1: vedi, cioè vedi che siamo qua a parlare quando giocano, perché non ne possiamo più. Io ricorderò sempre una frase
0: Qualcuno
1: quando
0: dice
1: prima
0: anche
1: di
0: quando
1: essere.
0: finisce.
1: Esatto, io ricordo una frase quando ero ancora tifoso,
0: Sì.
1: cioè non ero ancora giornalista che avevo l'abbonamento allo stadio. Mi ricordo una signora che era di fianco a me, che avrà avuto 10-15 anni più di me, quindi molto più grande di me. Che finisce il campionato, mi guarda e fa: e adesso cosa faccio io fino a settembre? Cioè, questo fa perché per lei era inconcepibile stare 2 o 3 mesi senza il calcio. Cioè, questo vi fa capire che veramente perché uno ci va, non c'è una spiegazione, ci vai perché ci vai. E a chiunque al mondo tifoso di calcio, se una donna gli dovesse chiedere, o un uomo se lei è tifoso di calcio, conto di più io o la tua squadra, non sai rispondere, perché dentro di te lo dici che viene prima la tua squadra, ma non hai il coraggio di dirlo a lei. Allora glissi, glissi. E dici no, ma vedi, e cambi discorso perché non hai il coraggio di dirgli: no, ma guarda, effettivamente non mi toccare il Mina. Perché questo è, perché quando tu sei così, è così. Punto. Cioè, sei veramente un tossico quando si parla di calcio, la tua fede calcistica, è una cosa che va oltre, ma neanche la religione è così potente.
0: Tu dici che su questo ragionamento, che condivido totalmente, poi si poggiano gli interessi delle società che dicono tanto possono fare tutte le petizioni, sì, o le contestazioni del mondo, sempre qua tornano a vedersi il loro Milan.
1: Sì, sì. Sì, perché io...
0: Quindi il tifoso è sempre nostro, visto come cliente e non tanto come parte della squadra.
1: Ma neanche come cliente, come gallina dalle uova d'oro. Mm. Perché tanto, tanto che ti piacciono, tu i soldi me li porti. E io ti sfrutto finché posso sfruttare. Chiuso! Basta! Cioè, è questo, perché tanto noi, anche la contestazione è una... va vista come una questione di affetto, di amore, perché tu contesti, perché tu vuoi il meglio per quello che tu ci tieni. Punto, chiuso, e alla fine tu hai contestato, hai fatto, hai disfatto, ma siamo qui ancora a parlare di calcio, siamo qui ancora a guardare, siamo qua di fronte all'ennesimo scandalo che a oggi si chiama Arbitropoli, ma comunque noi rimaniamo qua attaccati. Attaccati perché è la nostra vita alla fine. Io dico sempre che il calcio è la cosa più importante delle meno importanti.
0: Sì, questo è quello che dicono un po' tutti, anche i tifosi, eccetera. Come,
1: allora, e forse non è neanche delle meno importanti.
0: Come finisce il piazzamento Champions e chi va in Champions, secondo te, alla fine della fiera? E poi come finisce, se finisce, anche perché deve finire ovviamente entro fine giugno, credo sia... Cioè, dovrebbe arrivare la chiusura delle indagini, cioè la chiusura proprio di tutta la questione frode sportiva legata al mondo degli arbitri. Come finirà anche questa inchiesta?
1: Allora, l'inchiesta io mi auguro che finisca in maniera molto possente, me lo auguro con tutto me stesso, mi auguro che ci sia veramente una ripulita di quelle da brividi, me lo auguro, ma ho la sensazione, più passo di giorni, più che una cosa che finirà in un fiammifero acceso, cioè nulla, perché vedo, non mi sembra che ci sia la volontà di fare quello che si vuol fare, cioè punto, perché anche io mi pongo una domanda e poi voi datemi la risposta, okay. Ma perché esisterebbero degli arbitri graditi e non graditi all'Inter? Per quale motivo, se non c'è qualcuno che ti dice questo è gradito e questo è no? Così, mia iniziativa?
0: Sei d'accordo io anche con la figura che credo sia soltanto in quattro squadre, tra cui Parma, Juve, non so se anche il Milan, non lo ricordo adesso, che tra i vari aggiornamenti me lo sono perso, che siano gli addetti agli arbitri da parte della società, o è una figura che tu dici non dovrebbe esserci sostanzialmente, o magari se ci deve essere lo devono avere tutti?
1: Allora, mi sembra che sia controproducente avere questa figura detta agli arbitri, perché il Milan aveva addirittura un collaboratore esterno e fu penalizzato ai 30 punti nel 2006. Io quello che mi chiedo è un'altra cosa. Perché? E lo ripeto, questa figura cosa deve fare e di che cosa si deve occupare? Si deve occupare del trasporto degli arbitri e rendergli soggiorno gradevole, o deve influire sulle decisioni, parlarci, discutere, dammi questo qui, dammi questo qua, a parte che io sono convinto che c'è sotto molto di più, ma ripeto, qua stanno facendo passare il fatto che Rocchi dal nulla abbia deciso che quello è gradito all'Inter per suo sentimento, ma secondo me non può essere una roba così. Non può essere, perché se domani mattina io vado da Vincenzo Marangio e gli dico guarda, per me è gradito vedere il film di Supergirl, adesso ho fatto un esempio perché ho visto prima il trailer, e Marangio dice a Galvani è gradito vedere Supergirl, invece è sgradito vedere Mortal Kombat, ho preso due film a caso,
0: ok, perché, sì,
1: ma non è che Marangio si è svegliato la mattina e ha detto ah, Galvani gli piace Supergirl, no, no, gliel'ho detto io. E quindi mi chiedo perché Rocchi dice che arbitri graditi e non graditi all'Inter, qualcuno gliel'avrà detto, cioè questa è una domanda che mi sto ponendo io da ignorante, da ignorante, non sono manco uno psicologo che si permette di entrare nella testa di Rocky, non lo sono. Ma a me mi viene spontaneo dire qualcuno te lo deve aver detto. E perché non viene fuori questo qualcuno, o questo qualcuno, se è stato associato, non viene punito?
2: Probabilmente è quello che sta facendo l'indagine in questo momento, cioè probabilmente immagino che il PM Maurizio Scione possa avere tra le mani qualche cosa, altrimenti un'accusa così pesante non l'avrebbe fatta. Se non avesse qualcosa e verrà fuori e fa un'accusa del genere, chiaramente ne può pagare le conseguenze, altrimenti può essere che ha appunto qualcosa, procede in quello che è gli interrogatori che sta facendo. Ricordiamo che ieri si è sentito anche l'avvocato della federazione Viglione, e da lì poi, chiuse le indagini, ci diranno che cosa avevano, cosa è stato riscontrato, cosa non è stato riscontrato, e lì si tirano le somme, perché poi giustamente in un senso o nell'altro i tifosi e comunque chi segue il calcio vogliono sapere perché è venuta fuori questa inchiesta, perché è finito in un certo modo, quali sono le verità, tutto qua.
1: Allora io ti dico una cosa, Enzo, che penso che sia la cosa più brutta che sia successa nel mondo del calcio. Non si prende mai, ormai non si valuta più il risultato sportivo, ma tutti hanno la sensazione che c'è qualcosa di sporco sotto. Perché io, ad esempio, ho visto l'episodio contestato della partita della Roma. Esatto, della Roma. E quando poi ho aperto i social, perché io all'inizio, essendo allo stadio, non l'ho vista la partita della Roma, lo spiego, perché non avevo voglia di fermarmi in sala stampa, sono andato direttamente su in tribuna, perché sapevo della contestazione, volevo vedere com'era il clima, e sono andato di sopra. Poi apro i social, è una vergogna, avete deciso che deve andare la Roma, andate qui, allora, andate là.
2: C'è sempre quel retropensiero da parte di tutti i tifosi, anche davanti a un qualsiasi tipo di errore, che possa essere errore eclatante oppure no. Quindi tu dici, ormai il retropensiero si è impadronito della gente.
1: Non c'è più una tifoseria, una persona, a parte gli interisti che loro vivono su Marte, che sono convinti che questo calcio è pulito. Non c'è più una persona.
2: È un po' nella perché notte dei tempi questa cosa.
1: Ma è brutto.
2: Lo so che è.
1: Perché quando tu guardi una partita di Premier League, ad esempio, ho visto gli highlights, non ho visto la partita, ad esempio,
2: West Ham.
1: No, quella del Tottenham.
2: Ah, Tottenham, ok.
1: Dove gli danno un rigore contro il Tottenham allo scadere, che secondo me, cioè, l'attaccante che fa una sceneggiata, perché è vero che questo fa una rovesciata, è vero, un po' imprudente, ma fa una sceneggiata toccandosi la faccia clamorosa. Ma non ho visto né i tifosi, né i giocatori, né nessuno un'espressione di dire ecco, ce l'hai messa lì. Nessuno.
2: Okay.
1: Ecco, è pilotato. Quando tu lo vedi nel calcio italiano...
2: Tu dici, già abbiamo perso tutti in quel caso lì.
1: Abbiamo perso i tifosi, hanno perso tutti.
2: Certo.
1: Però poi qua ritorna la tossicodipendenza
2: che ti porta ad andare a vedere.
1: Non possiamo farne a meno.
2: Fare.
1: Non ne puoi fare a meno.
2: Grazie Jacopo, un grande abbraccio come
1: aspetto
2: sempre.
1: Aspetto la puntata.
2: Arriva Jacopo Galvani,
1: ciao,
2: un grande
1: ragazzi.
2: Abbraccio a lui, al rientro andiamo a Napoli a commentare questa sconfitta in attesa del Napoli, che non mette in discussione sostanzialmente la Champions League, basta una vittoria al Napoli contro il Pisa, non so se domenica o lunedì, questo lo capiremo a breve, però serve a mettere in discussione tante cose, ne parliamo con Pierpaolo Matroneta a poco.

0: Allora, come detto, adesso andiamo a Napoli da Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Che è successo ieri? Una cosa impensabile, tutti quanti convinti, adesso si batte il Bologna, ci si conquista la Champions in maniera diretta. Champions che, come ho detto prima, non è poi fondamentalmente a rischio per il Napoli, che ha tutto il vantaggio di questo mondo, basta battere il Pisa, già retrocesso nel prossimo turno, però intanto rimandi, però intanto incassi la seconda sconfitta consecutiva, però intanto incassi l'ottava sconfitta stagionale, però intanto continuano ad arrivare perplessità sul lavoro della squadra, dell'allenatore e la qualità della rosa.
1: Assolutamente, una sola vittoria nelle ultime 5 partite la dice lunga sul periodo che sta vivendo il Napoli, evidentemente dopo aver perso le speranze per lo scudetto, quindi parlo dal pareggio di Parma in avanti, dal pareggio contro il Parma in avanti, evidentemente avendo perso le motivazioni hai perso anche quello che ti teneva a galla. È un discorso che ho fatto anche la scorsa settimana. Le partite migliori che abbiamo visto in casa Napoli sono quelle partite in cui appunto le motivazioni erano a mille, quindi quasi come se la squadra, quando c'è qualcosa da giocare di importante, riesca a trovare le trame giuste, riesca appunto a far bene, poi quando appunto cala insomma la voglia, ecco, di far bene, va in difficoltà e vengono fuori i vecchi problemi di fatto, perché è un Napoli che ancora contro il Bologna ha collezionato molto poco dal punto di vista delle occasioni, quindi una produzione offensiva scarsa, dei gol subiti che sicuramente potevano essere evitati, penso chiaramente al primo, una pressione sbagliata da parte del Napoli, ma poi anche degli errori in difesa, il secondo ovviamente è un altro errore di Di Lorenzo, un calcio di rigore, sì. Il terzo evidentemente lì davvero si era spenta secondo me la luce in quel momento, il Napoli voleva portare a casa soltanto il punto e non capisco neanche perché, visto e considerato che di fatto te ne servono tuttora tre per conquistare l'aritmetica della Champions League, uno quindi avrebbe cambiato ben poco, visto e considerato che poi nelle ultime due avresti comunque dovuto fare altri due punti, che è vero ti dava il bonus dei due pareggi con Pisa Udinese, però appunto hai Pisa Udinese, quindi devi pensare comunque di poterla vincere una, soprattutto col Pisa retrocesso in trasferta, anche in realtà con l'Udinese al Maradona. Quindi problemi atavici sicuramente di una squadra che in questa stagione, ripeto, tu la scorsa settimana mi chiedesti quando è che il Napoli si è espresso meglio paradossalmente quando è stato in emergenza, appunto quando aveva delle motivazioni supplementari, ora che le motivazioni sono andate perdute, è andato perduto anche quanto di buono si era visto nei mesi precedenti.
0: Si è sgretolato quindi un po' di quel lavoro che Conte ha fatto nell'anno dello scudetto, quando noi vedevamo una squadra che non mollava nulla su nulla a prescindere dall'obiettivo che doveva essere comunque raggiunto, cioè vedere una squadra che ha bisogno delle motivazioni altrimenti si spegne, significa che si è perso qualcosa del lavoro mentale fatto da Conte in questi anni?
1: No, secondo me più che altro non viene valorizzato il lavoro che si è fatto dal punto di vista tattico, quindi il lavoro proprio fatto sulla rosa, sul gioco del calcio, più che sulla testa, che poi è quello per cui vengono pagati gli allenatori, cioè di fatto costruire delle squadre che giochino bene a calcio e che arrivino al risultato. Quindi immagino, ecco, vedo una squadra che quando delle motivazioni riesce a trovarsi, quando non ha delle motivazioni riesce di fatto di spendersi al meglio, secondo me vuol dire che di fatto hai dei problemi proprio nelle trame di gioco, quindi ecco io imputerei sicuramente questo ad Antonio Conte, al fatto che ovviamente con tutte le attenuanti del caso, con gli infortuni, lo diciamo sempre, è difficile creare una squadra che vada quasi a memoria come speravano qui in tanti, e quindi secondo me ha pagato sicuramente gli infortuni nel corso di questa stagione, però ha pagato anche una mentalità che di fatto è una mentalità vincente quando sei in difficoltà, ma la mentalità vincente secondo me va dimostrata anche quando hai delle partite alla portata, quando hai delle motivazioni scarse che in questo momento il Napoli ha, perché si è sentito la Champions League già in tasca. Non vorrei far suonare nessun campanello d'allarme, però è chiaro che adesso comunque devi andarla a prendere la Champions League, perché ti mancano ancora 3 punti.
0: Dal direttore sportivo, passando per l'allenatore e infine per i calciatori, a naso, chi resta e chi rischia di andare via?
1: Secondo me a naso, davvero a naso, quindi sono sensazioni che notizie, secondo me Conte resta, tanti calciatori andranno via, o meglio, almeno 2 o 3 senatori potrebbero andare via, forse anche qualcosina in più, diciamo 4 o 5 senatori potrebbero andare via, e su Manna ci metto l'asterisco, perché credo che molto dipenderà evidentemente poi anche dall'offerta che avanzerà la Roma, perché è chiaro che la Roma l'ha messo in cima alla lista per il ruolo di direttore sportivo, il Napoli ovviamente forte del contratto vuole tenerselo, però se poi la Roma va da De Laurentiis a chiedergli manna, insomma, con un indennizzo o con, non lo so, magari un calciatore da poter mettere sul piatto, io credo che De Laurentiis, tenendo Antonio Conte, possa anche pensare di cambiare direttore sportivo.
0: Ti faccio una domanda invece più particolare, in chiusura: dovesse restare Conte, credi possa cambiare lo staff, la squadra atletica, diciamo, lo staff medico, no, ma anche atletico, cioè si cambierà qualcosa? Sì, lo so, magari rivedere qualcosa. Più quello medico, dici tu.
1: Non lo so, io credo più il medico, sì, credo più quello medico, perché se resta Conte resta ovviamente come deus ex machina di questa squadra, quindi ancora con pieni poteri, anche perché se hai Conte gli dai pieni poteri, altrimenti non ha senso avere uno come Antonio Conte, quindi credo che i collaboratori di Conte non cambierebbero, comunque poi sarebbero delle valutazioni interne proprio all'interno dello staff che farebbe Antonio Conte. Sullo staff medico sicuramente qualcosa potrebbe cambiare, visto e considerato che poi nel corso di questa stagione Conte non ha lesinato attacchi, ecco, verso lo staff medico, più volte ha mostrato che ci sono comunque degli attriti con alcuni, diciamo, dello staff medico, quindi credo che qualcosa possa cambiare. Se resta Conte credo che qualcosa possa cambiare, ed è per questo che appunto mi tenevo l'asterisco anche per Manna, perché oltre allo staff medico secondo me ci sono un po' di persone, ecco, che tra dirigenza e staff che non vanno completamente a genio a Conte, quindi potrebbero cambiare.
0: Grazie a Pierpaolo Matrone, ciao Pier.
1: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: All'ascolto, tra gli ascoltatori c'è anche Alen Valnegri. Ciao Alen, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Che è successo al Napoli ieri, Alen, secondo te?
2: Ha trovato una squadra che è venuta a giocarsela e che cercava l'impresa. E poi il Bologna ieri sulla tre quarti, comunque tanta roba. Orsolini, Bernardeschi, Rowe della panchina. Abbiamo rivisto il Bologna dei primi tre mesi di competizione. Il Bologna si è spento in inverno. E senza quello il Bologna sarebbe ancora in lotta, secondo me, per un posto europeo. Al minimo la Conference, la stagione che ha fatto l'Atalanta a livello numerico, il Bologna era capace di farla. Era capace di ripetere l'anno scorso. Però avete quell'inverno comunque maledetto che gli sta costando confermare le ultime due stagioni prima di questa eccellenti. Dunque adesso vedremo cosa può cambiare a Bologna. Sartori comunque fa gol all'Atalanta, Italiano non si sa se rimarrà, vedremo a che punto è il progetto del Bologna.
0: Il progetto del Napoli invece è un progetto che secondo te va ristrutturato, ricostruito, potenziato, oppure scegli tu quello che può essere fatto, o mantenuto così?
2: Ah, eh? Io per gusti personali io voglio il comandante di ritorno.
0: Sarri?
2: Sì.
0: Ti convincerebbe più di Conte?
2: Ah, Conte lo voglio nazionale, dunque non... egoisticamente
0: non rinunceresti a nessuno, diciamo, per l'estetica.
2: No, penso che sia abbia il profilo psicologico e motivazionale per poter andare a fare un elettroshock a questa nazionale.
0: Conte,
2: penso che sia il più adatto in questo momento, perché Allegri non lo vedo proprio.
0: Probabilmente no. Invece dici che Sarri potrebbe portare avanti e come lo ristrutturerebbe il Napoli, Sarri, qualora dovesse andare al Napoli, secondo te?
2: Ah beh, dopo gli devi fare un mercato comunque, perché comunque è fine ciclo. I due scudetti con Spalletti e Conte, c'è un mini fine ciclo, comunque i giocatori determinanti di questo scudetto già alcuni sono andati via, però mi riferisco soprattutto a una linea, il centrocampo, secondo me cambierà tanto.
0: Perché quali sono i giocatori Zambo... a centrocampo a fine ciclo del Napoli, secondo te?
2: Zambo e Lobotka, io li sostituirei.
0: Fossi in un'altra squadra ci punteresti, però, cioè nel senso sono
2: giocatori... bisogno di un play, sì, ma Lobotka non so, quest'anno non mi ha è stato infortunato anche, ma sì. È la stagione dove mi ha convinto meno. Sì. Zambo ci mette a tornare in forma, guarda che all'inizio campionato comunque era un giocatore determinante.
0: Assolutamente.
2: Penso che Zambo si possa vendere anche bene in Premier. Si parla che avrebbe già l'accordo con l'Inter, eccetera, eccetera. Ma Zambo è giocatore da Premier. Giocatore da Premier e fai anche lì fai una bella vendita.
0: Però ecco, poi dopo a quel punto questi giocatori dovresti sostituirli. McTominay resta, chiaramente, De Bruyne resta. A quel punto cosa servirebbe al Napoli di un eventuale Sarri?
2: Ah, bisogna un playmaker. Bisogna un playmaker perché secondo me può fare comunque un centrocampo con McTominay e De Bruyne come interni. Poi le ali non mancano al Napoli comunque.
0: No, quelle no, quelle no. Poi soprattutto c'è questo
2: Poi Alisson
0: scatenato
2: comunque
0: Alisson.
2: sta facendo vedere comunque di meritarsi questa maglia. Non manca tanto. Manca secondo me un centrale difensivo, un leader proprio, perché Buongiorno da serie di infortuni che ha avuto comunque secondo me è andato indietro. E Juan Jesus, ormai Juan Jesus, però potrebbe rilanciare Beukema, per esempio, che il Napoli ha pagato caro.
0: E quest'anno non ha reso tantissimo, non ha
2: No,
0: soddisfatto
2: non ha
0: tutti.
2: reso
0: Senti,
2: tantissimo,
0: ma
2: però
0: tu.
2: giocava un altro sistema a Bologna comunque.
0: Questo è vero, questo è vero. Infatti la scelta forse non è stata poi, visto anche quello che hai speso, molto convincente. Però quando tornerà un certo Neres, tra Neres ed Ellison, per poterli sfruttare entrambi, cosa si dovrebbe fare?
2: C'è una staffetta. Politano è intoccabile a Napoli. Quando sta bene, Politano è intoccabile.
0: Sì, ma poi sia Neres che Ellison si esprimono meglio a sinistra, diciamo, quindi diventa staffetta tra i due a sinistra.
2: Beh, Neres l'ha fatto diventare.
0: Sì, perché con l'Ajax giocava a destra,
2: Perché
0: se non ricordo
2: giocava sulla destra,
0: male. A
2: andava sul
0: destra,
2: fondo, ma anche nel Benfica andava sul fondo. Era un giocatore comunque
0: sì. Sì, adesso ci pensa anche nella gara
2: più
0: contro il
2: da
0: Bologna.
2: assist.
0: È andato parlo della partita vinta in Supercoppa, giocò sulla destra,
2: Sì.
0: fu una partita
2: Beh,
0: straordinaria.
2: vabbè, ma lì era devastante. La
0: Sì.
2: Supercoppa è targata Neres
0: Sì,
2: proprio.
0: sì,
2: E
0: sì.
2: anche lì la sfortuna del Napoli, che poi dopo la Supercoppa si fa male Neres, che era il giocatore offensivo più in forma. Bisogna trovare un playmaker, secondo me, per Sarri a livello difensivo non lo so. Poi il portiere, penso che ci possiamo anche fare delle domande sul portiere. A me Milinkovic-Savic... Come portiere, in quanto a parata, a parte i rigori,
0: Non ti convince.
2: non mi convince del tutto. Meret, secondo me, è più efficiente.
0: Addirittura, pensa che a Napoli vorrebbero invece Milinkovic titolare e Meret in partenza, però questo su.
2: È più freddo, forse è un profilo meno mediatico, è meno stilizzato, no? Con una barba, eccetera. Però Milinkovic ha fatto parecchi errori quest'anno, comunque.
0: Secondo me sì, ti dico la verità, alla fine dei conti secondo me sì. Detto questo, Alen, domani presenteremo invece la finale di Coppa Italia, quella tra Inter e Lazio, e poi capiremo se magari sarà la resa dei conti poi finale tra Lotito e Sarri per capire se si avvicinerà Sarri effettivamente al Napoli oppure no. Ma parleremo soprattutto dell'aspetto tecnico presentando la sfida e poi andandola a commentare. Intanto ti ringrazio, grazie ad
2: Va bene,
0: Alen Balneghe.
2: ciao
0: Ciao
2: ciao
0: Alen, ciao.
2: ciao.
0: Sta per partire Maracanã, è tutto pronto. Allora, grazie a Giorgio Solani e
3: Mangia il pollo con le mani.
0: grazie a tutti quanti voi. Ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.

0: io credo che le maggior possibilità le ha la Juventus, che ha veramente due partite difficili perché alla Fiorentina, è vero che questa Fiorentina comunque si è salvata, ha due derby, diciamo così. Il Milan, secondo me, è la grande delusione perché dopo un girone di andata fatto in una certa maniera si ritrova in un momento psicologico e fisico veramente molto imbarazzante. Quindi, secondo me, il Milan se la giocherà con la Roma, che è in grande euforia, perché anche la vittoria di ieri, a Parma in quella maniera, secondo me, porta grande entusiasmo.
1: Ecco, il derby, come te lo immagini oggi, dipenderà anche da quello che succederà nella finale Coppa Italia tra Lazio e
0: Sì,
1: Inter.
0: dipenderà molto da quello che farà la Lazio in
1: Coppa Italia, nella
0: Coppa
1: finale.
0: Italia, però poi è chiaro che il derby qui a Roma è molto sentito. Però dipende molto dalla Lazio che spenderà molte energie, spenderà molte energie.
1: E tornando al Milan, secondo te questa crisi deriva dal fatto che nel momento in cui ha perso le speranze di scudetto può aver mollato?
0: Però mollare così mi sembra un po' eccessivo. È chiaro che non era forse una squadra da vincere lo scudetto, però neanche rischiare il quarto posto. Secondo me stanno buttando via veramente una stagione che per metà è stata bella. Il Milan è stato un bel Milan. Ci sono dei giocatori che sono inguardabili. Cioè, Leao ancora non ho capito quello che vuole fare da grande. Poi diventa difficile anche per un allenatore, perché poi sto leggendo critiche a Massimiliano Allegri, però la responsabilità secondo me è dei giocatori che non stanno facendo più quello che hanno fatto all'inizio.
1: Sì, poi ha dovuto convivere anche con il problema del gol del Milan, non ha mai trovato un
0: E
1: attaccante vero.
0: lì sono stati fatti degli errori, possiamo dire, perché comunque prendere dei giocatori non certi, non all'altezza della maglia, perché poi la storia del Milan è una storia veramente molto importante.
1: Voto al Como?
0: Al Como do un bel lot, 8, do 8 al Como perché sanno lavorare. È certo già dell'Europa, non si sa ancora quale, però è una programmazione straordinaria e ci sorprenderanno ancora di più, vedrai. Perché lì potenzialmente, caro Lorenzo, sono messi veramente molto bene. Sanno spendere, ma sanno spendere bene.
1: E Fabregas è un allenatore da big?
0: Per adesso è da Como. Per me lui non deve fare il passo più lungo, deve fare passettini alla volta, ma diventerà, secondo me, diventerà un grandissimo allenatore.
1: La Fiorentina si è salvata matematicamente con il pareggio contro il Genoa, però alla fine della partita c'è stata la contestazione dei tifosi che, insomma,
0: No,
1: di fronte
0: contestazione deve essere giusta
1: a... Sì.
0: perché nessun giocatore deve avere la coscienza a posto, perché la stagione è stata veramente bruttissima. Io ho detto secondo me non ce la fanno. C'è stato un momento che veramente non c'era né capo e né coda, non c'era niente e quindi voglio fare complimenti al mio amico Paolo Vanoli perché ha tenuto sulla baracca. Si sono salvati, è vero, non hanno giocato un calcio straordinario, ma non lo potevano neanche fare, però si sono salvati. Era una stagione da che la Fiorentina si doveva salvare, ma non si deve ripetere più una stagione così. Mi dispiace dirlo, una squadra che secondo me poteva lottare per quello che penso io, per quello che penso io, poteva essere settima, ottava, tranquillamente.
1: Però adesso come si riparte? Perché a Firenze in tanti vorrebbero che venisse fatta piazza pulita.
0: Sì, secondo me bisogna, sotto l'aspetto tattico e tecnico, bisogna, più tecnico che tattico, bisogna mandare via quei giocatori che secondo me non hanno reso o hanno già dato. Quindi bisogna ripartire, ci sarà Paradici che è molto più bravo di noi e sa quello che serve. Non so se riconfermeranno Paolo Vanoli, ma nei giocatori bisogna. Ce ne sono diversi che secondo me sono da Fiorentina, uno su tutti secondo me è Fagioli. Fagioli secondo me è un giocatore che ci puoi andare a costruire qualcosa di importante.
1: Ecco, non dovesse essere confermato Vanoli, chi vedresti bene sulla panchina della Fiorentina? Si parla di Grosso, anche di De Rossi, si parla anche di una pista straniera.
0: Beh, Grosso e De Rossi li metto.

0: o tutte e due allo stesso livello, perché sono due giovani emergenti, forse con un po' più di vantaggio su Grosso, ma De Rossi è molto bravo. Io porterei Sarri alla Fiorentina, ragazzi. Io sono innamorato pazzo di Maurizio Sarri, lo sto vedendo qui a Roma per quello che ha fatto, perché la Lazio pure quest'anno ha fatto una stagione veramente molto travagliata, con problemi enormi, ma lui ha tenuto il gruppo e ha raggiunto una finale di Coppa Italia straordinaria, un po' come noi quell'anno lì, no? Con i tanti problemi siamo riusciti ad arrivare in finale a vincerla, però è un allenatore che a me fa impazzire.
1: Che in sì, che no per la prossima stagione.
0: Che no, no, mi dispiace. Non mi piace, cioè, nel senso, poteva dimostrare tanto anche con qualche infortunio, stringere i denti, invece si è tirato sempre indietro. Mi dispiace se si offende, ma non mi piacciono questi giocatori che al primo dolorino si fanno fuori da soli.
1: Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, ne parlavamo anche con Angelo Di Livio. È chiaro che gli occhi su questa partita saranno in particolare anche quelli dell'Atalanta, un'Atalanta che dipende dall'esito della finale per quel che riguarda la sua partecipazione all'Europa, perché dovesse vincere l'Inter, l'Atalanta sarebbe pronta a giocarsi i preliminari della Conference. In caso contrario, dovesse vincere la Lazio parteciperebbe all'Europa League e a quel punto, ai preliminari della Conference ci andrebbe la sesta classificata e l'Atalanta quindi rimarrebbe fuori dall'Europa. Un po' quello che è successo l'anno scorso quando il Bologna contro il Milan vinse la Coppa Italia e a quel punto Bologna andò in Europa League e la Fiorentina che era arrivata sesta fu costretta a giocarsi non l'Europa League ma i preliminari della Conference. Dicevamo sempre anche con Angelo Di Livio di questa grande lotta che si è aperta per la Champions. È chiaro che la rovinosa caduta del Milan ha riaperto i giochi, la caduta del Milan contro l'Atalanta, il 3-2 subito dai bergamaschi ha costretto il Milan a rimanere a quota 67 punti gli stessi della Roma e le prossime partite, quelle del prossimo turno, potrebbero essere davvero molto molto importanti per questa battaglia. Ricordiamo che oltre al derby tra Roma e Lazio ci sarà la partita della Juventus con la Fiorentina, mentre l'Atalanta dovrà vedersela con il Bologna, ma soprattutto ci sarà la partita del Napoli contro il Pisa a Pisa e poi il Genoa dovrà vedersela con il Milan. Un Genoa già salvo, così come il Pisa è già retrocesso, e quindi molte delle attenzioni saranno rivolte al derby della capitale, soprattutto a Juventus-Fiorentina. Una Fiorentina che è già salva matematicamente, che affronta una Juventus che in questo momento ha dimostrato di non essere in grandissima condizione, sia pur reduce comunque dalla vittoria contro il Lecce, vittoria preziosa. Una Juventus che ha un calendario particolare perché dopo la Fiorentina dovrà affrontare nell'ultima giornata di campionato il derby con il Torino, mentre il Milan dovrà vedersela all'ultima giornata con il Cagliari e invece il Napoli dovrà vedersela con l'Udinese, la Roma con il Verona. Una Roma che in questo momento sembra essere davvero entusiasta dopo la vittoria che ha ottenuto contro il Parma in extremis, una Roma che perdeva 2-1 quando mancavano praticamente 5 minuti al termine della partita, è riuscita con la zampata di Rensch e poi il rigore trasformato da Malen a ottenere 3 punti preziosissimi e quindi ecco dal punto di vista del morale potrebbe avere davvero una spinta in più rispetto ad un Milan che nel momento in cui ha perso le speranze in scudetto è sembrato probabilmente perdere anche tante delle sue motivazioni, perdere tante delle sue convinzioni e quindi dovrà essere bravo, abile, Allegri in questa settimana a lavorare sul punto di vista psicologico dei suoi giocatori, nella testa dei propri calciatori. Dovrà entrare il tecnico toscano per cercare di risollevare la squadra in modo tale che non perda questa grande occasione che si era creata di poter entrare tra le prime quattro del campionato. Insomma, sembrava ad un certo punto, poche settimane fa, quasi scontato che il Milan partecipasse alla prossima Champions League e invece il rendimento davvero negativo di tanti calciatori ha fatto sì che la situazione precipitasse. Ci sono ancora naturalmente grandi speranze per il Milan di entrare in Champions, però è chiaro che ci si aspetta una risposta diversa da parte dei calciatori su tutti i Leao che comunque sembra davvero aver terminato, comunque insomma sembra essere davvero ai titoli di coda la sua avventura con il Milan, ad ogni occasione è stato sollecitato, ci si aspettava una grande risposta da parte del portoghese che non è mai arrivata, e quindi insomma anche la pazienza dei tifosi dei rossoneri nei suoi confronti sembra essere terminata, così come ci sono tanti altri capitoli aperti per quel che riguarda il Milan, che riguardano la dirigenza, insomma tanti che chiedono un riassetto societario, vedremo che cosa succederà, nel frattempo vedremo anche se effettivamente ci potrà essere una scossa positiva dopo questa sconfitta clamorosa casalinga contro l'Atalanta. Per quanto riguarda poi la finale di Coppa Italia di domani, come detto la Lazio si reduce da una sconfitta pesante contro l'Inter in campionato, però domani si riazzera tutto e la Lazio potrebbe avere anche la possibilità di ridare un senso ad una stagione fin qui estremamente grigia, una situazione molto difficile, quella che ha dovuto portare avanti Sarri con i suoi giocatori, anche la grande lontananza del tifo nei confronti della squadra, non tanto per il comportamento dei giocatori quanto proprio per un preciso segnale che voleva essere dato nei confronti della proprietà, nei confronti in particolare del presidente Lotito. Dunque una squadra, quella di Sarri, che certamente giocherà con una carica speciale questa partita per poter anche guadagnarsi la promozione, la qualificazione all'Europa League. Ma torniamo adesso alle interviste, e abbiamo detto dell'Atalanta, abbiamo detto di come l'Atalanta guarderà con occhi speciali la partita di domani tra Inter e Lazio. Ha parlato anche di possibili novità all'interno della società l'amministratore delegato Percassi, e quindi sentiamo che cosa ha detto anche su un'eventuale nuova figura. Si parla tanto di Giuntoli come nuovo direttore generale del club bergamasco.
2: Ma io ho la fortuna di lavorare costantemente tutti i giorni con tutti i direttori sportivi che hanno questi anni sono stati all'Atalanta, con Toni D'Amico, che io considero un grandissimo professionista, ma un grande rapporto. Stiamo facendo delle riflessioni, però io posso solo dire che qualora Toni dovesse uscire, l'Atalanta cercherà ovviamente di farsi trovare pronta con un sostituto all'altezza, e ovviamente per quello che eventualmente ha fatto posso solo che ringraziarlo, perché è un grande dirigente, sicuramente è un dirigente che approderà in qualche squadra a far bene come ha fatto l'Atalanta, perché da quando è arrivato lui comunque siamo arrivati in questi 4 anni con lui, quinti, quarti, terzi, quest'anno settimi, quindi diciamo ha fatto un lavoro straordinario, e la famiglia, tutto il mondo Atalanta lo ringrazia qualora appunto dovesse uscire.
1: A margine del premio Di Marzio è invece tornato a parlare Claudio Ranieri dopo l'addio alla Roma. Ranieri che ha toccato vari argomenti, sentiamo le sue parole.
3: Il Leicester in Serie C è stato qualcosa di clamoroso.
4: Sì, incredibile, andrò a giorni, ci sarà la festa dei 10 anni, e dispiace, prima era una squadra yo-yo, faceva Serie B, Serie A, Serie B, Serie A, la loro Premiership e Premier League, e vederli in Serie C insomma mi dispiace molto. Ne penso bene sia di Daniele sia di Attilio, che ha fatto veramente un gran campionato, perché la Sampdoria stava in brutte acque e ha fatto veramente una cosa eccezionale. Daniele sta facendo bene, si è integrato subito, e sono contento perché è un ragazzo di valore e ha delle ottime idee.
1: Altre considerazioni interessanti adesso, quelle di un grande ex dell'Inter e della Lazio, Goran Pandev.
5: Ma hai fatto un grandissimo lavoro, perché non era facile. La squadra dell'anno scorso che non ha vinto niente, l'ha ripreso un momento molto difficile, però è stato bravo, sono felice per lui. E lui ha fatto la gavetta, ha fatto il settore giovanile di Inter, si è fatto 6 mesi a Parma, e se Inter è creduto in lui, è fatto bene, l'ha dimostrato il primo anno, e speriamo che si ripeta nei prossimi anni.
3: Ora finale di Coppa Italia, Lazio-Inter tra l'altro, quindi è una partita che può per l'Inter rappresentare la doppietta, la Lazio chiaramente ci tiene, no, salvare un po' la stagione.
5: Ma sicuramente sì, una partita è una finale, sicuramente Inter è favorita, l'ho dimostrato anche l'altra sera, è la squadra più forte dell'Italia secondo me, e le dicono anche i risultati, però in finale sempre una partita. Lazio ha fatto un campionato non buono, cioè, con tante difficoltà, però penso che questa è la partita giusta di provare di vincere e di uscire Europa, perché Lazio merita di stare là.
1: Parliamo adesso anche di mercato attaccanti, e ci concentriamo su Dusan Vlahovic. Come leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com, non ha ancora accettato il rinnovo con la Juventus. Dusan Vlahovic, nelle ultime settimane ci sono stati interessamenti da parte di club importanti, in particolare del Bayern Monaco, tanto che c'è stato un incontro preliminare tra i bavaresi e il padre del calciatore, che sta trattando il prolungamento anche con i bianconeri. Jackson non verrà riscattato ed è stato proposto anche a club italiani come la stessa Juventus e alla Milan, mentre il futuro di Harry Kane verrà ufficializzato soltanto dopo la sfida contro lo Stoccarda, cioè dopo la finale di Coppa di Germania, che potrebbe ufficializzare il double del Bayern. Il centravanti inglese ha solo un anno di contratto e potrebbe scegliere di salutare per una nuova avventura che potrebbe essere in Spagna, con Real Madrid e Barcellona interessati, sulla scia di quanto successo con Robert Lewandowski. Vlahovic però ha sul tavolo il possibile rinnovo con la Juventus, un biennale con opzione o triennale da 7 milioni di euro più un bonus intorno ai 4 milioni. Nonostante l'ottimismo che serpeggiava, ecco che il serbo non ha ancora sciolto le riserve. Il rischio è che la Juventus possa rimanere con il cerino in mano senza attaccanti, considerando che Openda e David andranno via. Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla e vi terrà compagnia fino alle 18 per parlare di tutto quello che è successo e che succederà nel mondo della Serie C. Siamo alla vigilia delle gare dei playoff, il primo turno della fase nazionale, le gare di ritorno. Oggi tanta carne al fuoco, perché la Ternana, tutto il caos intorno alla Ternana che purtroppo è di fatto è fallita e quindi dovrà ripartire dalle categorie inferiori, ma ne parleremo soprattutto nella seconda parte di trasmissione quando ci collegheremo con i nostri amici di tuttoc.com. Noi adesso ci proiettiamo al futuro perché andiamo già alla prossima stagione di Serie C con tante neopromosse che arrivano dalla Serie D. Una di queste è la Folgore Caratese. Noi oggi abbiamo il piacere di avere qui in diretta il tecnico che ha guidato proprio la Folgore alla promozione in Serie C, Nicola Belmonte. Salve mister!
2: Buonasera a tutti.
1: Intanto mister, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, io riavvolgerei un attimo il nastro. Intanto complimenti ovviamente per la promozione. Che stagione è stata? Quanto è stato difficile? Perché vincere in Serie D è davvero davvero difficile.
2: È stata sicuramente una stagione esaltante dove in corso d'opera sono cambiati, diciamo, gli obiettivi, perché onestamente non eravamo partiti per vincere il campionato, però dopo una partenza sprint il presidente, diciamo, che ci ha cambiato un po', ha mirato a qualcosa di diverso, ha fatto degli acquisti importanti, ci ha messo nelle condizioni di poter coltivare questo sogno e alla fine, come dicevo prima, è stata una cavalcata importante, bella, emozionante, anche tanto difficile, perché non è mai facile vincere, soprattutto il discorso è che avendo vinto con tanti punti di vantaggio, essendo arrivati a 4 zona della fine con 11 punti, te la sei goduta un po' meno e sembrava tutto scontato e tutto normale, ma in realtà dietro c'è, secondo me, un grande lavoro da parte della società, dello staff, dei ragazzi soprattutto, quindi è stata veramente un'annata emozionante.
1: E fra l'altro, mister, lo diceva lei, anche acquisti importanti per la categoria. Ora vado a simpatia perché lo conosco, ma un giocatore come Tremolada in Serie D fa la differenza, e come se fa la differenza.
2: Sì, si è dimostrato quello che pensavamo tutti, ovvero un professionista sia a livello umano che in campo. Luca, insieme a Luca Caldirola, sono arrivati, mi pare, la stessa giornata. E poi abbiamo perso Caldirola al girone d'andata, ha fatto 11 partite con noi, poi giustamente ha fatto le sue scelte, giusto sbagliate che siano, andato via ed è stato rimpiazzato con altri giocatori altrettanto validi. Però tornando a Luca Tremolada, quello che dicevo prima è non lo scopro di certi, io stiamo parlando di un professionista esemplare dentro e fuori dal campo, quindi sicuramente ci ha dato una grossa mano a 360 gradi, ecco.
1: Mister, ci racconta un po' com'è la società, l'ambiente Folgore Caratese, per chi ci sta ascoltando e per chi ci sta guardando ora sul 61, canale 61 del Digitale Terrestre?
2: È una società molto molto giovane, con interpreti molto giovani, il presidente mira sempre su profili appunto giovani, una società, come posso dire, molto molto ambiziosa. Senza fare mai troppo il passo più lungo della gamba, è una società che rispetta tutto e tutti, perché prima ho sentito che si parlava un po' della Ternana, quindi è una società che non fa mai il passo più lungo della gamba, quindi giusto. È una società giovane, una società ambiziosa, per noi ci affacciamo per la prima volta a un campionato professionistico sia a livello di società che anche come staff, quindi sarà sicuramente molto molto stimolante per noi tutti.
1: Ecco mister, passaggio dalla Serie D alla Serie C può essere ovviamente complicato, ma abbiamo visto anche nel corso degli anni, ma anche abbiamo l'esempio recente del Ravenna, che con una squadra costruita con una base solida e con i giusti innesti si può far bene fin da subito. Ecco, le chiedo, la Folgore quanto ha bisogno di essere rinforzata per poter competere fin da subito in Serie C?
2: Ma il nostro obiettivo è proprio quello, cercare di mantenere, diciamo, lo zoccolo duro della squadra per poi mettere dentro qualche innesto importante, ma non a livello di nomi o per fare numero, ma gente che possa venire qui e darci una mano a determinare. Quindi il nostro obiettivo è quello di mantenere quello zoccolo duro che dicevo prima e mettere dentro qualche innesto. Poi, come dicevo prima, per noi è un campionato nuovo, arriviamo con tutto l'unità del mondo, ma sappiamo bene che poi alla fine, come dicevo prima, siamo ambiziosi, siamo sognatori, però si va con i piedi per terra e con tutta l'unità del mondo ci affacciamo anche noi a questo nuovo campionato.
1: Ecco mister, prima di salutarla e ringraziarla, ovviamente le faccio le ultime due domande. La prima è sul presidente Michele Criscitiello, ce lo racconta un po' da presidente, perché io anche qui in redazione siamo stati abituati tanto a averlo come direttore, ma in questa veste di presidente di club calcistico, ce lo racconta un po'?
2: Ma posso dire che è una persona, è un passionale, ha un amore smisurato per la Folgore. Uno che ti mette sempre, lasciatemi passare il termine, sotto pressione in senso positivo, perché poi ognuno vede quel che vuol vedere dalle situazioni, no? Quindi per me è uno che ci tiene sempre lì sotto pressione, ci stimola a fare sempre meglio, è un ambizioso, è un sognatore anche lui, è giovane anche lui, però la parola che mi viene da dire per, diciamo, che lo rappresenta meglio è proprio quello che ho detto all'inizio, un passionale, un amore smisurato per la Folgore.
1: Mister, l'ultima domanda, vado un po' fuori tema, non troppo, perché il rischio che l'anno prossimo, pur in gironi diversi, possa ritrovarsi anche il Bari, la sua ex squadra che dovrà affrontare il play-out in Serie B. Le chiedo come vede il Bari per questo play-out, la stagione complicata del Bari?
2: Sicuramente è stata una

0: che con i regolamenti che cambiano ogni anno, a proposito, con la Ternana fuori, vedremo, ci sarà sicuramente la riammissione di una delle retrocesse in Serie C. Ovviamente la precedenza ce l'hanno Bra e Torres, che stanno disputando il play-out. Andiamo avanti, perché come dicevamo siamo alla vigilia delle gare di ritorno del primo turno della fase nazionale. Domani le gare, tre gare alle 20, Lecco Pianese, Ravenna Cittadella e Renate Casarano. Lecco Pianese e Ravenna Cittadella, le gare d'andata erano terminate in parità, il Renate invece si era imposto 2-0 in casa del Casarano e quindi parte con un discreto vantaggio. Alle 20.45 Salernitana Casertana, la squadra di Cosmi aveva vinto 3-2 in la gara d'andata proprio in casa della Casertana, vinceva 3-0, poi nei minuti finali la Casertana ha riaperto di fatto i giochi per il passaggio del turno segnando due reti, quindi domani sera la sfida della Rechi sarà tutta da vivere. Forse la squadra che ha più chance, diciamo, di passare il turno è il Potenza, che giocherà in casa con il campo basso, forte del 3-0 della gara d'andata. Questa gara si giocherà alle 21. Allora, chiedo alla regia di preparare il primo file, perché come dicevamo siamo alla vigilia delle gare dei playoff, la fase, le gare di ritorno del primo turno della fase nazionale. Andiamo a sentirci le parole di mister Iori, tecnico del Cittadella, che domani sfiderà il Ravenna. L'andata è terminata con uno spettacolare 2-2.
1: Buongiorno mister, Simone Parai, Gazzettino. Ecco, appena finito l'allenamento di rifinitura, e ci dici come sta la squadra. Grazie.
2: Buongiorno, la squadra sta come ha finito, nel senso che abbiamo ancora quei tre giocatori che valuteremo fino all'ultimo, perché hanno quei fastidi che si portano dietro, e valuteremo fino all'ultimo se sono a disposizione o meno. Il resto della squadra è quella dell'ultima volta.
3: Ciao Manuel, Diego Ziglio Mattino di Padova. Domanda larga, prendila come vuoi tu. Cosa ti dice la sfida dell'andata?
2: Mi dice che abbiamo fatto una partita in cui l'avevamo messa nel piano che volevamo e abbiamo fatto delle ottime cose, e che quella di ritorno è aperta. E quindi sicuramente, per come si era messo, è normale che, essendo andato in vantaggio così, gli ultimi 9 minuti ci hanno detto che abbiamo subito questi due gol e che dovremo andare a fare una partita, ma da una parte andare là con un solo risultato non ci dà altro che provare a fare una partita in cui dobbiamo andare per forza a vincere.
4: Buongiorno mister, Carlo Cecino del Corriere del Veneto. Stando su questo tema del fatto che c'è solo un risultato su tre, come si approccia la partita? Cambia tanto rispetto magari all'andato, alle partite qua in casa? Quanto vi influenza?
2: Ma influenza semplicemente che non abbiamo niente da perdere in questo momento, nel senso che dobbiamo fare una vittoria e dobbiamo sapere di andare di là a Ravenna facendo una partita. Sì, che dobbiamo vincerla, però dobbiamo essere bravi a capire il come e saper gestire bene i momenti della gara, cosa che magari negli ultimi 10 minuti qua in casa non l'abbiamo fatto.
1: Ecco, tra le altre cose, incassando gol evitabilissimi, cioè, si potevano tranquillamente, insomma, evitare. Ecco, sei tornato
2: sicuramente
1: sul
2: il
1: punto.
2: Rigore. Gabri arriva su una corsa forte, se rallenta un attimo prima, lo indirizza, non si fa portare dentro, poi è stato un po' ingenuo è stato anche furbo Donati nel fermarsi un po', inarcare, tirare indietro i piedi, però è normale che in una situazione del genere poi si va a creare il contatto. Però è arrivato Gabri, è arrivato tanto forte che se rallenta un attimo prima magari lo porta fuori sull'esterno, che è quello che avrebbe dovuto fare, non avremmo concesso il rigore. Il primo gol sul cross, la prima palla rimane lì, D'Alessio rimane un po' staccato da Bani, poi c'è Redolfi che pensa di poterla prendere, fa una mezza finta Maniero, quindi Maniero perde un tempo. Chiaro che sono due gol che potevamo evitare, è anche vero che per 81 minuti

0: la squadra passi dall'essere perfetto a magari subire questa rimonta che ti porta a giocarti tutto là.
1: In quei 10 minuti lì, che appunto sono stati quelli pesanti, quanto c'è dell'aspetto mentale della squadra che sul 2-1 è andata un po' in bambola e quanto fisico, perché comunque comincia magari a sentirsi.
0: Secondo me c'è un mix di cose perché comunque è la terza partita, era la terza partita con tanti giocatori che hanno giocato quasi tutti i 90 minuti, in queste partite qua basta 10 centimetri in meno che non accorci, ti mettono un cross, poi può succedere di tutto in aria, no? Però c'è anche il fatto che mentalmente dopo il primo gol, 2-1 era un risultato ottimo ancora e abbiamo pagato comunque un'ingenuità in una situazione in cui comunque il Ravenna ti ha schiacciato.
2: Mi stai parlando dei recuperi a livello fisico, ci sono tanti giocatori che sono ancora un po' acciaccati, oltre a quelli che sappiamo, oppure come stanno proseguendo?
0: Ah, cioè, sono giocatori che recuperano un po' più velocemente e altri che hanno bisogno di qualche giorno in più per recuperare. È normale, abbiamo avuto un dispendio di energie fisiche ma anche mentali perché vai sopra 2-0, la pareggi 2-2, c'è anche questo lato da mettere in conto. Ai ragazzi gli è stato detto che comunque alla fine i playoff contano sì le gambe ma conta tanto la testa, quindi la testa deve essere pulita per domani.
3: Ecco, che Ravenna ti aspetti? Più attendista, una gara più attendista oppure...
0: No, Ravenna è una squadra che, come avete visto qua, è venuta anche qua a giocare, farà la partita che deve e noi faremo la nostra partita. Quello che avevamo pensato in preparazione alla gara d'andata è successo e vedremo cosa succederà nella gara di ritorno. Noi sapremo che dovremo fare qualcosa in più perché sappiamo che dobbiamo vincere.
1: Una delle cose che ha colpito del Ravenna è la fisicità debordante in molti elementi. In questo senso qua, quante possibilità hai di magari recuperare Amatucci, Pavan, spostarlo in mediana? Non so, può essere una soluzione per far fronte a questo?
0: Valutiamo fino all'ultimo. Valutiamo fino all'ultimo perché no, ad oggi non sappiamo se possiamo utilizzarli o meno perché non sembra, ma 24 ore ancora di più di 24 ore alla partita può essere un qualcosa che ti fa recuperare qualche giocatore o meno.
2: Guardando i numeri, il Ravenna non perde in casa da ottobre, quindi ti chiedo domani qual è l'ingrediente fondamentale per fare, non so se hai impreso un termine esagerato, però comunque per portare a casa la qualificazione, cos'è che non deve mancare domani?
0: La personalità, coraggio e rimanere lucidi, equilibrati comunque nel modo di essere, di stare in campo, ma con grande personalità, con grande coraggio, cercando di colpire la Ravenna magari in situazioni.
1: Ah, volevo chiederti proprio quello che bene o male ti ha chiesto Carlo, perché all'andata avevi detto che la chiave erano coraggio, sì, ma anche appunto lucidità. Il copione potrebbe essere comunque lo stesso, nel senso che attaccare spavaldi perché devi vincere per forza ti espone anche a rischi magari.
0: Ma la partita dura 90 e passa minuti, non è detto che la vinci subito, non è detto che o magari che la vinci al 90 e passa, perché comunque l'hanno dimostrato loro 82-86 e hanno rischiato pure di fare il 3-2 al 92esimo, quindi le partite possono durare 97 minuti e tu puoi far gol al 97esimo, non è detto che devi farlo al quinto. Chiaro che devi fare una partita sì equilibrata, ma sapendo che devi fare qualcosa in più.
3: Bene, grazie mister, buona trasferta.
4: E queste erano le parole di mister Iori, tecnico del Cittadella, una squadra che a inizio anno avevamo dato come possibile contendente al titolo nel girone A insieme al Vicenza. Così non è stato, anzi, il Vicenza ha fatto un campionato decisamente a parte. Ha un po' deluso il Cittadella, soprattutto nella prima parte di campionato. Poi c'è stata una grande rimonta una fase di assestamento che ha concluso poi con il Cittadella che è arrivato a giocarsi la promozione in Serie B tramite i playoff. L'andata è uno spettacolare 2-2, avanti 2-0 il Cittadella, il Ravenna ha pareggiato poi segnando due gol nei minuti finali. Insomma, anche qui una bella rimonta come quella della Casertana contro la Salernitana che perdeva 3-0, anche lì due gol, riaperto un po' i giochi. Ovviamente Ravenna con queste due reti adesso ha due risultati su tre a disposizione per passare il turno. La Casertana dovrà sicuramente vincere, dovrà segnare un gol innanzitutto per cercare poi di portare avanti la partita. Ricordiamo le sfide di domani sera del primo turno della fase nazionale dei playoff, le gare di ritorno alle 20 Lecco Pianese, Ravenna Cittadella e Renate Casarano, 20:45 Salernitana Casertana, 21 Potenza Campobasso. Torniamo all'attualità, perché l'attualità di oggi è tristemente legata al destino della Ternana, perché di fatto oggi la Ternana è fallita. Oggi non c'è stata nessuna richiesta di partecipazione all'asta per rilevare il ramo dell'azienda. Alle ore 12 non era stata pervenuta, come dicevamo, alcuna richiesta di partecipazione all'asta, e per questo la Ternana Calcio è di fatto fallita. Anche l'avvocato Donato Di Campli, sul proprio profilo Instagram, che aveva seguito la vicenda, ha confermato dicendo: mi dispiace per come è andata a finire la vicenda della Ternana, io ci ho messo tutta la mia buona volontà, la mia esperienza e tutta la professionalità possibile, cercando fino all'ultimo di individuare una strada concreta per salvare una piazza così importante. Purtroppo successivamente non si sono create le condizioni economiche necessarie per poter chiudere questa operazione. Nel calcio, soprattutto in situazioni così complesse, la competenza da sola non basta, servono solidità, coraggio e soprattutto garanzie reali. Resta comunque la consapevolezza di aver lavorato con serietà, trasparenza e passione, senza vendere illusioni a nessuno, e questa alla fine per me conta più di tutto. Ricordiamo nella notizia della serata di ieri che ci sarebbe stata questa cordata guidata dall'imprenditore Splendori, di fatto però poi non è stata presentata nessuna offerta formale, perché poi ci sarebbero stati enormi debiti da doversi sobbarcare in Serie C, dove le entrate sono pochissime, sarebbe diventato davvero complicato, con rischi enormi. Vedremo poi se ci sarà, ovviamente, come proseguirà il futuro della Ternana. Con tutta probabilità dovrà partire dai dilettanti, dall'eccellenza, quindi una nuova squadra, insomma un cammino lungo per i tifosi delle fere. Vado a leggere brevemente un bel pezzo che ha scritto il collega di tuttomercatoweb.com Tommaso Maschio, che ha un po' ripercorso la storia della Ternana negli ultimi anni, perché sembra passata un'eternità da quando la Ternana era in Serie B sotto la gestione Bandecchi, che nel 2023 ha dovuto passare la mano perché si era candidato ed era stato eletto come sindaco di Terni, quindi le due cose non potevano coesistere. È stato un lento e triste, anzi un veloce declino, perché da allora la prima proprietà dopo la gestione Bandecchi fu quella di Nicola Guida, della sua Farma Guida, che ereditò la squadra appunto in Serie B e a fine stagione retrocesse perdendo il play-out con il Bari. Fra l'altro vi ricorderete, dopo la gara d'andata sembrava che la Ternana fosse fatta per la permanenza in Serie B, il ritorno invece si impose il Bari salvandosi con la Ternana che retrocesse. Dopo quella delusione arrivò un altro passaggio di mani con l'arrivo dell'imprenditore Stefano D'Alessandro, che in Serie C lo scorso anno costruì una bella squadra guidata da Ignazio Abate, la prima esperienza da professionista su una panchina in Serie C. Ricorderete tutti poi come è andata a finire la stagione, l'esonero, l'arrivo di Liverani, la finale playoff persa ai calci di rigore, la finale di ritorno in casa del Pescara con un super Plizzari che parò tre rigori. Quella, come scrive Tommaso Maschio, fu una sorta di sliding door, perché se la Ternana avesse conquistato la promozione In Serie B ci sarebbe stata una discreta entrata nelle casse del club, probabilmente si sarebbe salvata la società e scritta un'altra storia. L'ultima è quella, la cessione dell'estate scorsa, quando la famiglia d'Alessandro, il presidente Alessandro, mise in vendita di fatto la squadra all'approdo della famiglia Rizzo, con, ricorderete, con la nomina di Claudio Rizzo come nuova presidente. Un acquisto interessato molto al progetto Stadio Clinica, che era ed è un cavallo di battaglia anche del sindaco Bandecchi. La loro gestione però, come scrive Tommaso Maschio, è stata peggiore di quella delle precedenti. Ricorderete, c'era anche Massimo Ferrero alla conferenza stampa di presentazione, poi con l'epilogo finale, addirittura con la società che aveva messo, voleva dare il via alla liquidazione volontaria del club prima della fine del campionato, di fatto avrebbe riscritto tutta la classifica una giornata dalla fine, e sarebbe stato veramente un disastro. Fortunatamente questa cosa è stata evitata. Ora il fallimento annunciato, un'asta deserta, e 3 anni di declino, una ripartenza della Ternana probabilmente dall'eccellenza, fra grandi difficoltà economiche. Una brutta pagina in questi 3 anni si è scritta con il nome della Ternana. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Restate qui con noi, ci prendiamo una piccolissima pausa.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri ovviamente che vi parla ancora al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 18, ancora 25 minuti circa per parlare di tutto quello che è successo e che succederà nel mondo della Serie C, e lo facciamo come sempre con i nostri amici di tuttoc.com, il portale di riferimento del network di Tutto Mercato Web dedicato al mondo della Serie C. Ritrovo con immenso piacere Matteo Ferri. Ciao Matteo.
1: Ciao Daniel, buon pomeriggio agli ascoltatori e ai telespettatori.
0: Allora, togliamoci, anzi no, dai, voglio parlare di campo, voglio iniziare col campo perché ci sono i playoff, ci sarà tempo per parlare delle cose brutte che sono successe e che succedono purtroppo in Serie C. Parliamo di quelle belle. I playoff, domani il ritorno del primo turno della fase nazionale. Ci sono state tante sorprese, tanti gol, soprattutto nelle gare d'andata. Domani sera dove vorresti essere? Qual è la gara che vorresti vedere, che più ti intriga?
1: Sarebbe facile dire il derby Salernitana-Casertana, anche perché il 3-2 dell'andata, diciamo che lascia ancora qualche margine di speranza anche ai tifosi della Casertana. Io ti dirò, mi vedrei volentieri Ravenna-Cittadella, perché secondo me potrebbe venire fuori veramente una bella partita. Il Ravenna non mi aspettavo che partisse così bene, tra virgolette, nei playoff, perché poi, lo sappiamo, insomma, le squadre che arrivano terze, soprattutto anche quelle che arrivano seconde, la prima partita rischiano pesantemente, soprattutto quando poi trovi avversari che sono già più rodati. Cittadella è una squadra schizofrenica, l'hai detto anche tu prima nella prima parte di trasmissione. È una squadra che ci ha abituato in questa stagione ad alti clamorosi, ma bassi ancora più clamorosi, tanto che a metà campionato sembrava quasi destinata ad una doppia retrocessione. Quindi mi aspetto di tutto da quella partita. Poi sono anche due allenatori con due filosofie piuttosto diverse come approccio al mondo alla partita di calcio, quindi mi aspetto una partita spettacolare. Detto questo, finirà 0-0 molto probabilmente.
0: Non abbiamo mai beccato un pronostico da quando 2 anni più o meno di vita di questa trasmissione. Dobbiamo ancora trovare, azzeccare un pronostico, caro Matteo. Mi sbilancio, mi voglio sbilanciare. Passa il Potenza, mi sbilancio così.
1: È lì allora i tifosi del Potenza immagino stiano facendo tutti quei gesti che normalmente si fanno in queste situazioni. Però certamente
0: a insomma... trovare qui nella redazione, vi do l'indirizzo, mi potete venire a linciare poi in caso di vittoria del Campobasso per 4-0. Insomma, è chiaro che succederà questo dopo che ho detto questa cosa.
1: Certamente sembra quella col pronostico abbastanza chiuso, sì. Anche perché insomma la partita d'andata, questa è veramente una sorpresa, perché che il Potenza vincesse tanto facilmente. Mi aspettavo che il Potenza potesse superare il turno, perché comunque stiamo parlando di una partita abbastanza equilibrata, però che andasse a vincere 3-0 a Campobasso, evidentemente la squadra di De Giorgio si trova a suo agio con le competizioni ad eliminazione diretta, del resto sono i campioni in carica della Coppa Italia, quindi...
0: Esatto, vedremo poi come andrà, cosa succederà. Poi dal prossimo turno entreranno in gioco anche le big, le squadre che hanno chiuso al secondo posto, Union Brescia, Ascoli e Catania. Ti chiedo, fra queste tre, qual è quella secondo te che ha qualcosa in più rispetto alle avversarie?
1: Allora, l'Ascoli ha un gioco molto codificato, viene da una rimonta pazzesca, quindi anche sul piano fisico evidentemente la squadra sta molto bene, però rispetto alle altre due ha preso un po' la trambata della mancata promozione, sfumata all'ultima giornata. In realtà a pari punti sarebbe salito comunque l'Arezzo, però comunque la bocca magari ce l'aveva fatta la tifoseria, la piazza e la squadra, quindi è comunque una delusione e lì bisogna ripartire, non è semplicissimo. Però per valori, le tre rose, secondo me Brescia, Ascoli e Catania si equivalgono, quindi diciamo che i valori delle rose sono quelli. Il tifo, la piazza, anche lì più o meno diciamo si equivalgono, il Catania forse qualcosina in più, però non tantissimo rispetto ad Ascoli, perché stiamo parlando di una piazza che quando gioca al Del Duca mena forte, ecco, per usare un termine oxfordiano.
0: Sì.
1: Però ecco, l'Ascoli ha questo vantaggio o svantaggio, vedremo se la delusione la trasformeranno in carica positiva oppure in carica negativa, e in quel caso potrebbe diventare un grosso problema. Brescia e Catania hanno finito il campionato, soprattutto il Brescia ha finito il campionato praticamente a febbraio, e quindi di fatto si sta solo ed esclusivamente preparando per i playoff. L'abbiamo visto l'anno scorso con la Ternana, ecco, l'esempio che mi viene più calzante è quello della Ternana l'anno scorso, che a un
0: Vero.
1: certo punto ha mollato gli ormeggi, si è preparata solo per i playoff e in finale poi c'era arrivata ai playoff, quindi vedremo se
0: Sì,
1: queste due
0: perdendo la
1: squadre poi riusciranno
0: partita ai rigori,
1: a
0: poi.
1: Esatto, sì. Con un'altra squadra dello stesso girone, peraltro, che anche quella aveva
0: Sì.
1: perso il campionato già da tempo.
0: Matteo, il bello l'abbiamo trattato, adesso i tasti dolenti, perché la notizia di oggi, l'ho detto anche prima della pausa, è il fallimento della Ternana. Ho letto anche il pezzo scritto da Tommaso Maschio, perché dal 2023, da quando la squadra in Serie B sotto la gestione Bandecchi, sembra passata un'eternità, ma sembra passata un'eternità anche da quella finale playoff di cui stavi parlando poco fa. Oggi, cioè alle 12, non è stata presentata alcuna offerta all'asta, e di fatto il club dovrà ripartire, presumo, dall'eccellenza. Insomma, una brutta storia, una brutta pagina del calcio si è scritta oggi.
1: Sì, da regolamento dovrebbe ripartire dall'eccellenza a meno che non si compra il titolo di qualche squadra di Serie D. Ci sono
0: Serie B,
1: interlocuzioni, da
0: certo.
1: quello che so, con l'Orvietana e la Flaminia Civita Castellana, che sono, diciamo, due realtà geograficamente abbastanza vicine, anche se Civita Castellana è un'altra provincia. La Flaminia ha già detto di no, che comunque il presidente vuole continuare con il progetto rosso-blu. L'Orvietana credo sia un filino più aperta a questi discorsi. Il problema dell'Orvietana è che deve fare i playout, credo, per salvare. Non so se sia salva ancora, quindi non mi ricordo se sono già giocati i playout di Serie D. Quindi c'è questo piccolissimo problema che, nel caso di una retrocessione in eccellenza, ripartirebbe comunque a prendersi un titolo di eccellenza. A quel
0: Esatto.
1: punto servirebbe a ben poco. Lo sliding doors dell'anno scorso, io non parlerei neanche di sliding doors sportivo, nel senso che lì, con quella finale playoff, si è determinato proprio l'esistenza in vita della Ternana, perché la Ternana
0: Sì.
1: in tutta questa stagione è stato un morto che camminava. Non ha fatto la fine del Rimini solo ed esclusivamente perché dietro c'è Bandecchi, che un giorno, al di là della sua retorica e delle sue frasi, ci dovrà spiegare il motivo di tutto quello che ha fatto per la Ternana. L'ha tenuta in piedi solo per il discorso del progetto stadio. Quindi ha cercato
0: Sì.
1: acquirenti, per tenere, insomma, per portare avanti il discorso del progetto stadio clinica, perché poi ricordiamolo che non è un progetto stadio, è un progetto stadio clinica, che è quella che interessa Bandecchi. Però di fatto è sempre stato Bandecchi a muovere i fili da quando l'ha lasciata, perché non si capisce il
0: Sì.
1: motivo per cui i personaggi più o meno squinternati, con tutto il rispetto per la famiglia d'Alessandro, per Guida e adesso per Irizzo, si siano imbarcati in una situazione di fatto senza speranza, senza avere nulla in cambio e con questi esiti. Quindi dovrebbe essere Bandecchi a spiegarci qualche cosa in più sulla Ternana, ma insomma, per chi conosce un po' Bandecchi, aspettarsi un'ammissione di responsabilità e un bagno di
0: No,
1: realtà penso
0: quello
1: che sia
0: no.
1: abbastanza improbabile, ecco, piuttosto utopistica come cosa.
0: Fra l'altro stavo ripensando, prima ne parlavo anche in redazione con i colleghi, chi l'avrebbe mai detto che quando c'è stata la conferenza stampa di presentazione in cui insieme alla presidente Rizzo c'era anche Massimo Ferrero, chi l'avrebbe mai detto che poi la Ternana sarebbe finita in queste condizioni? No? Facciamo
1: Sì,
0: per
1: strano perché insomma,
0: l'ironia,
1: personaggi
0: ovviamente.
1: così specchiati nel mondo del calcio difficilmente ti
0: Esatto.
1: fanno fare dei retropensieri, ecco, è vero, sì, sono assolutamente d'accordo con te.
0: Esatto. No, incredibile, incredibile. Dispiace ovviamente per gli amici tifosi della Ternana, tanti colleghi che sono intervenuti qui spesso da noi per parlare di quello che succedeva in campo, e purtroppo sono dovuto intervenire spesso anche per parlare di quello che succedeva fuori dal campo, perché negli ultimi 3 anni ne sono successe di tutti i colori. Chiudo, Matteo, prima di salutarti, ovviamente un'altra realtà che ci sta molto a cuore. migliore è quella del Trapani, perché il Trapani, presidente Valerio Antonini, non ha nessuna intenzione di mollare. Io voglio spezzare una lancia a favore del presidente, perché come sai sono sempre stato molto critico, no, nei confronti della gestione di quest'anno, soprattutto del Trapani, da parte del presidente Valerio Antonini,
1: e mi domando il perché, tra l'altro.
0: Chissà perché, no, però la questione, quella che è uscita ieri, notizia è uscita ieri, riguarda Cellino, che di fatto per la questione dei sostituti d'imposta fu raggirato, è la stessa situazione di fatto che ha penalizzato poi i sostituti d'imposta, il Trapani lo scorso anno. Quindi mi viene da pensare che il presidente Antonini su questa cosa ci si butterà, giustamente in questo caso, a capofitto, per cercare di riavere quegli 8 punti di penalizzazione che erano stati inflitti al Trapani lo scorso anno. E cosa succederà se glieli rendono? Perché se gli rendono quegli 8 punti cambia tutto, cioè ci aspetta un'estate decisamente movimentata, secondo me, da questo punto di vista.
1: Allora, come sai, anche io sono stato un filino critico nei confronti del presidente Antonini, che comunque stimiamo moltissimo, perché è uno che, possiamo dire, almeno la faccia ce l'ha sempre messa, poi al netto delle dichiarazioni più o meno inverosimili, comunque la faccia ce l'ha sempre messa. Io ho forti dubbi che questa sentenza di ieri possa in qualche modo ribaltare tutto, anche perché se dovesse effettivamente ribaltare tutto, si ribalterebbe anche la storia del Brescia. Perché al di là del trauma, esatto, c'è Cellino che è stato raggirato per primo. Quindi in quel caso dovremmo riparlare addirittura del playout di Serie B dell'anno scorso, con tutto quello che ne consegue.
0: Che è quello che è successo.
1: Che la giustizia sportiva possa ammettere una cosa del genere, probabilmente la giustizia civile, non lo so se qualcosa farà in termini risarcitori, che la giustizia sportiva cambi due campionati, no, certo. E la storia di anzi di due società a questo punto, francamente, la vedo abbastanza improbabile. Fermo restando che il fatto che siano stati raggirati non implica che poi vengano restituiti i punti o che vengano risarciti il resto. Certo. Cioè, siamo ancora in una fase di alto mare, proprio di altissimo mare, siamo nel pieno oceano ancora. Quindi capisco che Antonini ci si sta tuffando dentro con tutte le scarpe, però credo che la situazione sia ancora molto molto lunga e dubito che possa uscirne fuori in maniera positiva qualcosa per il Trapani.
0: Ma io ormai non mi sorprendo più di nulla, caro Matteo, ne parlavamo ieri proprio qui in diretta col collega di Tutto C, Giuseppe Lenoci, abbiamo parlato di questo, ma poi potremmo parlare del caos arbitri, del Siracusa, di altre squadre, insomma, in Serie B la Juve Stabia, sai quante cose ci abbiamo da parlare, e non ci possiamo neanche consolare con l'Italia al Mondiale, perché purtroppo non ci andremo neanche questa volta, caro Matteo, ho voluto girare un po' il coltello nella piaga, perché bisogna ricordarlo ogni tanto, per il terzo anno, per il terzo mondiale consecutivo non ci sarà l'Italia, e questo non ci consoleremo guardando l'Italia al mondiale, ci consoleremo guardando i mondiali, certo, però con l'Italia forse sarebbe stato un pochino meglio. Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie Daniel, buon lavoro e buona serata.
0: Ringraziamo Matteo Ferri, collega e amico di TuttoC.com. Andiamo avanti, torniamo a parlare dei playoff di Serie C. Chi sarà la quarta squadra ad essere promossa domani? Le gare di ritorno del primo turno della fase nazionale. Andiamo a sentire le parole di mister Birindelli, il tecnico della Pianese, una delle sorprese più belle di questa stagione e di questi playoff. Andiamo a sentire le sue parole prima della sfida con il Lecco. L'andata è terminata in parità 1-1.
2: Birindelli, alla vigilia del confronto gara di ritorno playoff fase nazionale tra Lecco e Pianese, mister, si ritorna in campo subito dopo 90 minuti intensi come quelli disputati domenica al Comunale. Ti domando, insomma, le condizioni, insomma, in cui si gioca questa partita sono più o meno simili a quelle che vi avevano visto alla vigilia della partita contro la Juventus Next Gen. Alla Pianese servirà solo una vittoria per avanzare. Che momento è, che emozioni state vivendo alla vigilia di questo importante confronto?
3: Ma innanzitutto emozioni sono tantissime, sono positive, e sono quelle sensazioni che ti fanno anche sentire meno la fatica, perché quando ti giochi qualcosa di così importante e queste partite con squadre forti con le quali hai la possibilità di confrontarti per raggiungere il sogno, il nostro sogno. La cosa ti gratifica e ti ripeto, per noi è qualcosa di straordinario che qualche mese fa era impensabile, ecco, che potesse accadere. Però, come dico ai ragazzi, come ho sempre detto, i sogni vanno coltivati e loro stanno continuando a coltivarli nel quotidiano. Sappiamo che sarà una partita difficilissima dove ci sarà anche una gestione delle energie perché veniamo da una partita, quella di domenica, dove abbiamo speso tanto, però ripeto, è una partita che va giocata con un risultato solo, loro hanno un grande vantaggio, però noi andiamo con la stessa spensieratezza e mi piacerebbe vedere la convinzione che i ragazzi hanno messo nella seconda parte della partita, perché nel primo tempo, secondo me, abbiamo un po' sofferto, ecco, questa partita a livello anche emotivo, anche di gestione di alcune situazioni in campo e i ragazzi erano un po' contratti. Ci sta, è normale, però credo che anche questa partita sia servita di esperienza nel percorso di crescita che tanti di loro devono fare e stanno facendo e quindi con la serenità e quella voglia di non uscire dal campo con dei rimpianti, ecco, questa è l'unica cosa che chiedo ai ragazzi e sono sicuro che ci metteranno tutto l'impegno come hanno sempre fatto.
2: L'Eco vi aspetterà anche un ambiente infuocato, insomma, con tutto lo stadio, insomma, alla caccia del passaggio del turno. E ecco, ti chiedo invece per quanto riguarda l'avversario, lo conoscete magari meglio dopo averlo affrontato, lo stesso si potrà dire per loro. Che cosa servirà, ecco, per uscire dal Rigamonticeppi con un risultato positivo?
3: Servirà tutte le energie possibili che abbiamo, noi dello staff per dare supporto, per essere lì pronti a correggere o a fare qualcosa se ci sarà bisogno, dargli una mano, dargli delle indicazioni se ci sarà bisogno, sopportarli se ci sarà bisogno e poi una volta che loro avranno messo tutto, come andrà, andrà, entreremo nello spogliatoio, ci saluteremo, saluteremo l'avversario se è stato più bravo. Se saremo stati più bravi, entreremo e gioiremo come abbiamo sempre fatto, altrimenti ci guarderemo in faccia, ci abbracceremo perché al di là di tutto questi ragazzi hanno fatto qualcosa che è andato oltre ogni cosa, perché ripeto, viverci nel quotidiano si capisce tante cose, che a volte il valore umano va oltre l'aspetto sportivo e loro quest'anno hanno dimostrato di essere prima uomini e ragazzi che avevano voglia e hanno voglia di mettersi in discussione e di provare a fare qualcosa di importante in questo percorso di vita. E il calcio c'entra poco, senza valori in qualsiasi mondo si va poco lontano. Loro invece hanno dei grandi valori che l'accompagneranno sempre e sono sicuro che si toglieranno delle grandi soddisfazioni e le lo auguro, al di là di come vada la partita.
0: E queste le parole di mister Birindelli, tecnico della Pianese, una, come dicevo, la Pianese è uno dei club, delle sorprese più belle, perché è il più piccolo, la squadra è il più piccolo borgo della Serie C, un piccolissimo borgo, ne abbiamo avuto anche nei giorni scorsi, proprio qui mister Birindelli in ospite in collegamento, che ci parlava anche del fatto che questo essere un piccolo centro lontano ci vuole almeno un'ora per arrivare nelle grandi città più vicine, che sono Arezzo e Siena, quindi ci vuole tanto tempo. Questo fatto di essere in una cittadina così piccola, stare sempre insieme, stare tutti uniti, ha di fatto cementato molto il gruppo, che sta facendo molto bene perché ha chiuso il campionato con il miglior piazzamento della sua storia, passato il primo turno è arrivato alle fasi nazionali dei playoff, non c'era mai arrivato, ha pareggiato la gara d'andata con il Lecco. Vediamo cosa succederà nella gara di ritorno. Questa squadra continuerà, vedremo se questa sera Pianese continuerà a stupire. Servirà invece un miracolo al al Campobasso, perché domani affronterà il Potenza, club che si è qualificato ai playoff dopo aver vinto la Coppa Italia Serie C, un Potenza che ha vinto 3-0 la gara d'andata in casa del Campobasso. Quindi ci aspettavamo che il Potenza potesse fare bene, ma non così bene fin da subito. Un netto 3-0 che di fatto adesso il Potenza gioca in casa il ritorno, gli permette di essere molto tranquilli, molto molto tranquilli. Non è dello stesso avviso il tecnico del Campobasso, Luciano Zauri, che nonostante questo enorme handicap promette battaglia per la gara di domani sera. Andiamo a sentire le sue parole.
4: Mister, ritorno con il Potenza. Lei nel post gara all'andata si è preso tutte le responsabilità, valorizzando il lavoro dei ragazzi in campo. Ora, a Potenza, quale segnale forte ha dato al gruppo per fargli credere che il verdetto non sia ancora scritto?
5: Sicuramente la squadra conosce il proprio valore e non è certo una sconfitta che potrà minare il nostro percorso, anche perché la partita, al netto delle occasioni, purtroppo ci vede pareggiare in quanto situazioni molto, molto importanti, gol annullati, eccetera. Però il calcio è fatto di episodi, siamo usciti sconfitti immediatamente, però dispiace perché i ragazzi in campo hanno dato l'anima ed è giusto, secondo me, in alcune situazioni prendersi delle responsabilità e questo non toglie niente al nostro percorso.
4: Su cosa punterà? Pressione offensiva, pazienza o equilibrio?
5: Ma intanto l'orgoglio, perché questa è una squadra che ha sempre dimostrato orgoglio, dignità, attaccamento a quello che ho chiesto ai ragazzi e quello che sicuramente faremo vedere in campo. È chiaro che il 3-0 dell'andata ci penalizza sicuramente, ma insomma partiremo da 0-0 e metteremo in campo quello che abbiamo, sperando che basti.
4: Il Potenza anche all'andata sostanzialmente era una squadra più riposata. Voi venite da partite a stretto giro, abbiamo giocato poche ore fa. Come si allena una squadra quando i tempi sono così ridotti?
5: Sicuramente i playoff hanno una formula molto molto particolare. Chi parte da lontano, noi abbiamo sicuramente una partita in più, adesso due nelle gambe con squalificati, però insomma si guarda magari più il video che poi il campo, ma in questo momento c'è bisogno di serenità. I ragazzi hanno lavorato per quel poco che abbiamo dovuto fare, ma i playoff sono un sogno che si è realizzato nel corso della stagione, per cui le fatiche facilmente si recuperano e andremo in campo con tanta voglia di fare.
4: In bocca al lupo.
5: Viva il lupo!
0: E queste erano le parole di Luciano Zauri, tecnico del Campobasso, chiamato a una vera impresa domani sera in casa del Potenza. Andiamo a rileggere velocemente il programma delle gare di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Tre gare alle 20: Lecco Pianese, Ravenna Cittadella e Renate Casarano. Alle 20:45 il derby fra Salernitana e Casertana, con una Rechi che si preannuncia infuocato, tutto esaurito, insomma sarà pieno la Rechi con i tifosi della Salernitana pronti a spingere la squadra. E alle 21 Potenza Campobasso, come vi dicevamo, il Potenza ha vinto 3-0 la gara d'andata, quindi per il Campobasso si farà veramente, è veramente veramente in salita la strada per passare il turno. Noi siamo arrivati invece alla conclusione della nostra puntata odierna. Ovviamente l'appuntamento per quanto riguarda A tutta C è come sempre a domani mattina per la prima parte alle 9:45, e poi torneremo sempre alle 17 in mezzo a tutto il grande palinsesto di TMV Radio, che potete seguire sia sulla nostra app che anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Da Daniel Uccellieri è tutto, restate con noi.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMU News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti contributi che vi proporremo nel corso della nostra trasmissione. Parleremo della lotta Champions che cattura l'attenzione di tutti, perché sono davvero tante le squadre in lotta per entrare in questa competizione. E allora, dicevo, delle interviste, iniziamo con le parole di Angelo Di Livio, con cui abbiamo dato uno sguardo approfondito al campionato. Eccolo. Angelo, diventa sempre più interessante la lotta Champions anche in virtù degli ultimi risultati, il clamoroso tonfo del Milan, la Roma che vince in extremis con il Parma, la Juventus in questo momento ha un punto in più della Roma, però comunque tutto aperto.
1: Sì, tutto aperto. Io credo che le maggiori possibilità le ha la Juventus, che ha veramente due partite difficili, perché alla Fiorentina, è vero che questa Fiorentina comunque si è salvata, ha due derby, diciamo così. Il Milan secondo me è la grande delusione, perché dopo un girone di andata fatto in una certa maniera si ritrova in un momento psicologico e fisico veramente molto imbarazzante, quindi secondo me il Milan se la giocherà con la Roma, che è in grande euforia, perché anche la vittoria di ieri a Parma in quella maniera secondo me porta grande entusiasmo.
0: Ecco, il derby come te lo immagini oggi? Dipenderà anche da quello che succederà nella finale di Coppa Italia tra
1: Lazio? Sì, dipenderà molto da quello che farà la Lazio in Coppa Italia, però poi è chiaro che il derby qui a Roma è molto sentito, però dipende molto dalla Lazio che spenderà molte energie, spenderà molte energie.
0: E tornando al Milan, secondo te questa crisi deriva dal fatto che nel momento in cui ha perso le speranze Scudetto può aver mollato?
1: Però mollare così mi sembra un po' eccessivo, è chiaro che non era forse una squadra da vincere lo Scudetto, però neanche rischiare il quarto posto. Secondo me stanno buttando via veramente una stagione che per metà è stata bella. Il Milan è stato un bel Milan. Ci sono dei giocatori che sono inguardabili, cioè Leao ancora non ho capito quello che vuole fare da grande, poi diventa difficile anche per un allenatore, perché poi sto leggendo critiche a Massimiliano Allegri, però la responsabilità secondo me è dei giocatori che non stanno facendo più quello che hanno fatto all'inizio.
0: Sì, poi ha dovuto convivere anche con il problema del gol del Milan, non ha mai trovato un attaccante.
1: Lì sono stati fatti degli errori, possiamo dire, perché comunque prendere dei giocatori non certi, non all'altezza della maglia, perché poi la storia del Milan è una storia veramente molto importante.
0: Voto al Como?
1: Al Como do un bel lot, 8. 8, do 8 al Como perché sanno lavorare. È certo già dell'Europa, non si sa ancora quale, però è una programmazione straordinaria e ci sorprenderanno ancora di più, vedrai, perché lì potenzialmente, caro Lorenzo, sono messi veramente molto bene, sanno spendere, ma sanno spendere bene.
0: E Fabregas è un allenatore da big?
1: Per adesso è da Como. Per me lui non deve fare il passo più lungo, deve fare passettini alla volta, ma diventerà, secondo me, diventerà un grandissimo allenatore.
0: La Fiorentina si è salvata matematicamente con il pareggio contro il Genoa, però alla fine della partita c'è stata la contestazione dei tifosi che, insomma...
1: No, contestazione deve essere giusta, perché sì. nessun giocatore deve avere la coscienza a posto, perché la stagione è stata veramente... bruttissima. Io ho detto secondo me non ce la fanno, c'è stato un momento che veramente non c'era né capo e né coda, non c'era niente, e quindi voglio fare complimenti al mio amico Paolo Vanoli perché ha tenuto sulla baracca, si sono salvati, è vero non hanno giocato un calcio straordinario ma non lo potevano neanche fare, però si sono salvati, questa era una stagione da che la Fiorentina si doveva salvare. Ma non si deve ripetere più una stagione così, mi dispiace dirlo, una squadra che secondo me poteva lottare per quello che penso io, poteva essere settima, ottava tranquillamente.
0: Però adesso come si riparte? Perché a Firenze in tanti vorrebbero che venisse fatta piazza pulita.
1: Sì, secondo me bisogna sotto l'aspetto tattico e tecnico, bisogna, più tecnico che tattico, bisogna mandare via quei giocatori che secondo me non hanno reso o hanno già dato. Quindi bisogna ripartire, ci sarà Paratici che è molto più bravo di noi e sa quello che serve. Non so se riconfermeranno Paolo Vanoli, ma nei giocatori bisogna. Ce ne sono diversi che secondo me sono da Fiorentina, uno su tutti secondo me è Fagioli. Fagioli secondo me è un giocatore che ci puoi andare a costruire qualcosa di importante.
0: Ecco, non dovesse essere riconfermato Vanoli, chi vedresti bene sulla panchina della Fiorentina? Si parla di Grosso, anche di De Rossi, si parla anche di una pista straniera.
1: Beh, Grosso e De Rossi li metto tutti e due allo stesso livello perché sono due giovani emergenti, forse con un po' più di vantaggio su Grosso, ma De Rossi è molto bravo. Io porterei Sarri alla Fiorentina, ragazzi. Io sono innamorato pazzo di Maurizio Sarri, lo sto vedendo qui a Roma per quello che ha fatto, perché la Lazio pure quest'anno ha fatto una stagione veramente molto travagliata con problemi enormi, ma lui ha tenuto il gruppo e ha raggiunto una finale di Coppa Italia straordinaria, un po' come noi quell'anno lì, no? Con i tanti problemi siamo riusciti ad arrivare in finale a vincerla, però è un allenatore che a me fa impazzire.
0: Ken sì, Ken no per la prossima stagione.
1: Che no, no, mi dispiace. Non mi piace, cioè, nel senso, poteva dimostrare tanto anche con qualche infortunio, stringere i denti, invece si è tirato sempre indietro. Mi dispiace se si offende, ma non mi piacciono questi giocatori che al primo dolorino si fanno fuori da soli.
0: Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, ne parlavamo anche con Angelo Di Livio. È chiaro che gli occhi su questa partita saranno in particolare anche quelli dell'Atalanta, un'Atalanta che dipende dall'esito della finale per quel che riguarda la sua partecipazione all'Europa, perché dovesse vincere l'Inter, l'Atalanta sarebbe pronta a giocarsi i preliminari della Conference. In caso contrario, dovesse vincere la Lazio parteciperebbe all'Europa League e a quel punto, ai preliminari della Conference, ci andrebbe la sesta classificata e l'Atalanta quindi rimarrebbe fuori dall'Europa. Un po' quello che è successo l'anno scorso, quando il Bologna contro il Milan vinse la Coppa Italia e a quel punto il Bologna andò in Europa League e la Fiorentina, che era arrivata sesta, fu costretta a giocarsi non l'Europa League, ma i preliminari della Conference. Dicevamo sempre anche con Angelo Di Livio di questa grande lotta che si è aperta per la Champions. È chiaro che la rovinosa caduta del Milan ha riaperto i giochi, la caduta del Milan contro l'Atalanta, il 3-2 subito dai bergamaschi ha costretto il Milan a rimanere a quota 67 punti gli stessi della Roma, e le prossime partite, quelle del prossimo turno, potrebbero essere davvero molto molto importanti per questa battaglia. Ricordiamo che oltre al derby tra Roma e Lazio ci sarà la partita della Juventus con la Fiorentina, mentre l'Atalanta dovrà vedersela con il Bologna, ma soprattutto ci sarà la partita del Napoli contro il Pisa a Pisa, e poi il Genoa dovrà vedersela con il Milan. Un Genoa già salvo, così come il Pisa è già retrocesso, e quindi molte delle attenzioni saranno rivolte al derby della capitale, soprattutto a Juventus-Fiorentina. Una Fiorentina che è già salva matematicamente, che affronta una Juventus che in questo momento ha dimostrato di non essere in grandissima condizione, sia pur reduce comunque dalla vittoria contro il Lecce, vittoria preziosa. Una Juventus che ha un calendario particolare perché dopo la Fiorentina dovrà affrontare nell'ultima giornata di campionato il derby con il Torino, mentre il Milan dovrà vedersela all'ultima giornata con il Cagliari, e invece il Napoli dovrà vedersela con l'Udinese, la Roma con il Verona. Una Roma che in questo momento sembra essere davvero entusiasta dopo la vittoria che ha ottenuto contro il Parma in extremis. Una Roma che perdeva 2-1 quando mancavano praticamente 5 minuti al termine della partita, è riuscita con la zampata di Rensch e poi il rigore trasformato da Malen a ottenere 3 punti preziosissimi, e quindi, ecco, dal punto di vista del morale potrebbe avere davvero una spinta in più rispetto ad un Milan che, nel momento in cui ha perso le speranze scudetto, è sembrato probabilmente perdere anche tante delle sue motivazioni, perdere tante delle sue convinzioni, e quindi dovrà essere bravo, abile, Allegri in questa settimana a lavorare sul punto di vista psicologico dei suoi giocatori, nella testa dei propri calciatori. Dovrà entrare il tecnico toscano per cercare di risollevare la squadra in modo tale che non perda questa grande occasione che si era creata di poter entrare tra le prime quattro del campionato. Insomma, sembrava ad un certo punto, poche settimane fa, quasi scontato che il Milan partecipasse alla prossima Champions League, e invece il rendimento davvero negativo di tanti calciatori ha fatto sì che la situazione precipitasse. Ci sono ancora naturalmente grandi speranze per il Milan di entrare in Champions, però è chiaro che ci si aspetta una risposta diversa da parte dei calciatori su tutti i Leao, che comunque sembra davvero aver terminato, comunque insomma sembra essere davvero ai titoli di coda la sua avventura con il Milan. Ad ogni occasione è stato sollecitato, ci si aspettava una grande risposta da parte del portoghese che non è mai arrivata, e quindi insomma anche la pazienza dei tifosi dei rossoneri nei suoi confronti sembra essere terminata, così come ci sono tanti altri capitoli aperti per quel che riguarda il Milan, che riguardano la dirigenza, insomma tanti che chiedono un riassetto societario. Vedremo che cosa succederà nel frattempo, vedremo anche se effettivamente ci potrà essere una scossa positiva dopo questa sconfitta clamorosa casalinga contro l'Atalanta. Per quanto riguarda poi la finale di Coppa Italia di domani, come detto, la Lazio si reduce da una sconfitta pesante contro l'Inter in campionato, però domani si riazzera tutto e la Lazio potrebbe avere anche la possibilità di ridare un senso ad una stagione fin qui estremamente grigia, una situazione molto difficile quella che ha dovuto portare avanti Sarri con i suoi giocatori, anche la grande lontananza del tifo nei confronti della squadra, non tanto per il comportamento dei giocatori quanto proprio per un preciso segnale che voleva essere dato nei confronti della proprietà, nei confronti in particolare del presidente Lotito. Dunque una squadra, quella di Sarri, che certamente giocherà con una carica speciale questa partita per poter anche guadagnarsi la promozione, la qualificazione all'Europa League. Ma torniamo adesso alle interviste, e abbiamo detto dell'Atalanta, abbiamo detto di come l'Atalanta guarderà con occhi speciali la partita di domani tra Inter e Lazio. Ha parlato anche di possibili novità all'interno della società l'amministratore delegato Percassi, e quindi sentiamo che cosa ha detto anche su un'eventuale nuova figura. Si parla tanto di Giuntoli come nuovo direttore generale del club bergamasco.
2: Ma io ho la fortuna di lavorare costantemente tutti i giorni con tutti i direttori sportivi che hanno questi anni sono stati all'Atalanta, con Toni D'Amico, che io considero un grandissimo professionista, ma un grande rapporto. Stiamo facendo delle riflessioni, però io posso solo dire che qualora Toni dovesse uscire, l'Atalanta cercherà ovviamente di farsi trovare pronta con un sostituto all'altezza, e ovviamente per quello che eventualmente ha fatto posso solo che ringraziarlo, perché è un grande dirigente, sicuramente è un dirigente che approderà in qualche squadra a far bene come ha fatto l'Atalanta, perché da quando è arrivato lui comunque siamo arrivati in questi 4 anni con lui, quinti, quarti, terzi, quest'anno settimi, quindi diciamo ha fatto un lavoro straordinario, e la famiglia, tutto il mondo Atalanta lo ringrazia qualora appunto dovesse uscire.
0: A margine del premio Di Marzio è invece tornato a parlare Claudio Ranieri dopo l'addio alla Roma. Ranieri, che ha toccato vari argomenti, sentiamo le sue parole.
3: Il Leicester in Serie C è stato qualcosa di clamoroso.
4: Sì, incredibile, andrò a giorni, ci sarà la festa dei 10 anni, e dispiace, prima era una squadra yo-yo, faceva Serie B, Serie A, Serie B, Serie A, la loro Premiership e Premier League, e vederli in Serie C insomma mi dispiace molto. Ne penso bene sia di Daniele sia di Attilio, che ha fatto veramente un gran campionato, perché la Sampdoria stava in brutte acque e ha fatto veramente una cosa eccezionale. Daniele sta facendo bene, si è integrato subito, e sono contento perché è un ragazzo di valore e ha delle ottime idee.
0: Altre considerazioni interessanti adesso, quelle di un grande ex dell'Inter e della Lazio, Goran Pandev.
5: Ma ha fatto un grandissimo lavoro, perché non era facile. La squadra dell'anno scorso che non ha vinto niente, la ripresa è un momento molto difficile, però è stato bravo, sono felice per lui. E lui ha fatto la gavetta, ha fatto il settore giovanile di Inter, si è fatto 6 mesi a Parma e se Inter è creduto in lui, è fatto bene, l'ha dimostrato il primo anno e speriamo che si ripeta nei prossimi anni.
3: Ora finale di Coppa Italia, Lazio-Inter tra l'altro, quindi è una partita che può per l'Inter rappresentare la doppietta, la Lazio chiaramente ci tiene, no, a salvare un po' la stagione.
5: Ma sicuramente sì, una partita è una finale, sicuramente Inter è favorita, l'ho dimostrato anche l'altra sera, è la squadra più forte dell'Italia secondo me, e gli dicono anche i risultati, però in finale è sempre una partita. Lazio ha fatto un campionato non buono, cioè con tante difficoltà, però penso che questa è la partita giusta di provare di vincere e di uscire proprio perché Lazio merita di stare là.
0: Parliamo adesso anche di mercato attaccanti e ci concentriamo su Dusan Vlahovic. Come leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com, non ha ancora accettato il rinnovo con la Juventus. Dusan Vlahovic, nelle ultime settimane ci sono stati interessamenti da parte di club importanti, in particolare del Bayern Monaco, tanto che c'è stato un incontro preliminare tra i bavaresi e il padre del calciatore, che sta trattando il prolungamento anche con i bianconeri. Jackson non verrà riscattato ed è stato proposto anche a club italiani come la stessa Juventus e alla Milan, mentre il futuro di Harry Kane verrà ufficializzato soltanto dopo la sfida contro lo Stoccarda, cioè dopo la finale di Coppa di Germania, che potrebbe ufficializzare il double del Bayern. Il centravanti inglese ha solo un anno di contratto e potrebbe scegliere di salutare per una nuova avventura che potrebbe essere in Spagna, con Real Madrid e Barcellona interessati, sulla scia di quanto successo con Robert Lewandowski. Vlahovic però ha sul tavolo il possibile rinnovo con la Juventus, un biennale con opzione o triennale da 7 milioni di euro più un bonus intorno ai 4 milioni. Nonostante l'ottimismo che serpeggiava, ecco che il serbo non ha ancora sciolto le riserve. Il rischio è che la Juventus possa rimanere con il cerino in mano senza attaccanti, considerando che Openda e David andranno via. Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.